0: 5 anni.
1: Il sono i potere 5 anni,
0: di acquisto degli stipendi
1: anni.
0: Italiani è calato dell'8% ed è l'unico che è calato in tutta Europa. Cioè in 5 anni gli italiani si sono visti sottrarre dal portafoglio una quota consistente, l'8% del loro potere d'acquisto, mentre in tutta Europa mediamente i salari crescevano di una stessa percentuale, più o meno. Quindi questo dice quanto è disastroso il dato italiano. Ma godete, no? Avete festeggiato come un mondiale questi 4 anni della Sora Giorgia, godetevi ora l'aumento dei prezzi. Poi quei dati di Assutenti sono sottostimati, no. Perché se tu mi dici che trovi vabbè, tu non vai al supermercato, mandi la fantesca, ma se tu mi dici che trovi l'olio a 3,80 euro, io ti do un bacio accademico e ti porto in trionfo.
1: Allora, l'olio a 3,80 euro credo che non si trovi perlomeno dal 2002, immagino, qualcosa di questo genere.
0: Ah, ma allora non mandi perché... solo donna di servizio.
1: Bravo. No, lo immagino, ma lo immagino solo per il fatto che nel 2001 c'era la lira, solo per questo motivo immagino che fosse il prezzo del 2002. Comunque il confronto non va fatto così, con questi dati così presi da Assutenti e buttati nel dibattito, perché va inserito nell'aumento che c'è stato negli ultimi anni e con gli aumenti soprattutto dei carburanti, che sono quelli che condizionano tutto. Quindi francamente, anche volendo parlare male, malissimo, malissimissimo del governo, su questo il governo ha davvero poca o quasi nessuna responsabilità.
0: Perché abbiamo celebrato come un grande trionfo e abbiamo dato 4 spicci al pubblico impiego, il rinnovo dei contratti ha malapena coperto quello che era stato eroso dell'inflazione, ce l'ha perché non abbiamo soldi, ce l'ha perché addirittura abbiamo dovuto fare un decreto, questo è veramente da urlo, durata 48 ore sulle benzine e i carburanti diesel, il cosiddetto decreto per calmierare il prezzo e l'aumento degli idrocarburi, e questo decreto è durato 2 giorni perché non c'erano i soldi in cassa per coprire di più. Povera
1: insomma,
0: patria!
1: Non sei mai contento e sei là ad unirti ai lodatori dei tempi andati, e vabbè, pazienza, però se tu avrai adesso un po' di pazienza, quella del giornale radio, poi ti spiego perché le cose non stanno proprio così.
0: Tieniti il decretino, tieni, viva il decretino Bardi, Giuliano Decretino Bardi.
1: E invece, senza de, c'è qualcun altro, e adesso giornale radio.
2: Ogni mattina battuta, una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono 2:03.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: È svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
13: Buongiorno Televisit Company, parliamo dei Trump WAP, i famosi veicoli alieni non identificati che spero che salveranno la Terra.
4: Buongiorno banda, ci siete mancati tantissimo, anche perché noi abbiamo quasi sempre lavorato. E detto questo, avete visto come dopo ieri è venuto fuori che l'Ucraina non vuole la pace. Perché non vuole la pace? Perché ci sono i guerrafondai europei e gli danno supporto. E quindi non si arriverà mai alla fine finché non ci sarà un coinvolgimento globale, una guerra globale, si stermineranno una parte del mondo e tutti felici e contenti, ovviamente miliardari, mentre il popolo arranca e non arriva nemmeno più a fine mese. Un abbraccio, Renzo Accardi.
14: Buongiorno Telese, buongiorno dottor Pietabardi. Io vorrei solo intervenire un attimo sul fatto che il governo Meloni non ha responsabilità per quanto riguarda questo caro prezzi annuale, come dice il dottor Guidabardi, ma ci mancherebbe che aumenti del 30% in un anno. 30% in un anno, tu stai chiedendo proprio alle persone di chiudere baracca e burattini e tornare a vivere col campo, l'orto, se hanno un campo e un orto, se no direttamente l'inedia. Ma a parte questo, in ogni caso, il governo Meloni ha perlomeno una responsabilità nei confronti dei suoi elettori, perché chi ha votato questo governo l'ha fatto anche per la promessa di abbassare le accise, giusto? Ora può non aver colpa la Meloni e il suo governo del fatto che Trump va in giro bombardando l'Iran, causando casini in giro, sale il petrolio e compagnia cantante. Però ha la responsabilità di quella percentuale di tasse, cioè le accise, che sarebbero dovute essere tolte dai maroni, o no? In tutto il suo lunghissimo e longevo governo, o no? Se hai votato Meloni, non dovresti essere un po' arrabbiato, o no? Giacomo da Milano.
15: Buongiorno, buon lunedì da Paolo, bentornati a tutti. Io vado a fare la spesa e negli ultimi mesi mi sono reso conto che è aumentato tutto almeno mediamente del 10%. Faccio benzina e qui non ne parliamo proprio. Stamattina mi sono levato lo sfizio di andare a prendere una brioche. Prima delle vacanze costava 1,20€, l'ho pagata 1,50€. Io pensavo che fosse aumentato tutto, invece a sentire Giuliano le cose non stanno proprio così. Va bene, oh, è questione di punti di vista, meno male che c'è Giuliano, guarda, meno male che c'è Giuliano. La giornata ha svoltato. Ciao ciao, buon lunedì da Paolo.

0: E rieccoci. Rieccoci in questo 7 settembre, presenti. Ma io due risposte, caro Luca, le devo subito. Allora, meno male che c'è Giuliano, grazie, però i dati non sono i miei, caro, i dati sono quelli pubblicati il primo settembre dall'Istat, che dice che l'aumento dei prezzi è un aumento dell'1%, che è moltissimo. Anch'io, come te, quando vado a comprare la brioche mi spavento e vedo che costa troppo, però è una tendenza che va avanti da 20 anni, cioè questo aumento è un aumento del 30% sui prezzi che va avanti da tanti anni. Contemporaneamente è vero quello che dice il nostro Luca, cioè che è calato il potere di acquisto degli italiani, non dell'8%, del 4%, che è già moltissimo. E poi una risposta va a Giacomo da Milano, e non so se lui abbia votato Meloni e dunque sia deluso, e davvero sarei stato felice anch'io di vedere che le accise, come da programma elettorale, fossero poi eliminate dal prezzo del carburante. Però mi sembra un po' poco per definire la vicenda dei prezzi dell'energia, che va in uno scenario internazionale che si è complicato incredibilmente dal 2022 e del quale onestamente bisogna tenere conto. Poi immagino che si farà qualcosa quando si andrà a votare, ciascuno di noi sceglierà, certo, scegliere col programma del centro-sinistra per il momento è un po' difficile, rimane manet altamente repostum, chissà dove ficcato, ma sono sicuro che presto o tardi un bel programmone di 4.000 pagine il nostro Luca ce lo scodellerà.
1: Eccoci. Sarà un lungo cammino, però il tempo vola, caro Giuliano.
0: Ma tu proprio lo vogliamo far volare senza ascoltare il presidente, il neopresidente ereditiero della Fiorentina, che benedice,
1: no,
0: Firenze.
1: Io
0: te lo devo far
1: alzate
0: ascoltare.
1: Alzate il volume, sedetevi,
0: anzi,
1: su una sedia.
0: Ascoltare,
1: sentite
0: e riascoltare.
1: Questo eroe dei nostri tempi.
2: Dio benedica Firenze. E Dio benedica tutta la famiglia Viola.

0: Buon centenario Fiorentina! Let's go!
1: Let's go! Beh, Leonardo Maria non ce lo facciamo mancare.
2: Beh, tu vuoi mettere insieme Leonardo Maria Del Vecchio a Comiso, che fa parte della tua cattiveria comunista, però
1: senti, Maria, prima i fatti, poi le opinioni.
2: Ti ascolto perché sai che in fondo ti voglio anche bene, anche se sei in questa condizione di bivacco mentale.
1: In fondo, assassino, senti.
3: Credo innanzitutto in questo paese, io sono innamorato dell'Italia e come diceva prima Giannini, sono completamente d'accordo sul fatto che ho ricevuto tanto da questo paese e quindi è giusto e lo vedo anche come un dovere e anche un onore cercare di restituire qualcosa al territorio, come possono essere in questi 3 anni 1500 posti di lavoro che ho creato tramite l'Hospitality Group.
1: Mamma mia, insomma, povera padre.
2: Poche idee, ma confuse. Ma io voglio la tua opinione su un fatto nuovissimo che secondo me influenzerà moltissimo i destini della politica mondiale nelle prossime ore, cioè voglio capire cosa pensi tu del nuovo colore di capelli di Donald Trump, che si è ripresentato
1: con un castano
2: dorato, una cosa
1: mogano,
2: ti è piaciuto questo ciuffone? Non lo so, è una specie di colore cane che fugge, un colore incerto, però mi sembra un po' come quelle signore che a un certo punto, dopo 30-40 anni di tintura, di parrucchiere, di cofani perfettamente pettinate, decidono che è giunto il momento di arrendersi all'età e di farsi vedere con i capelli del loro colore naturale, e quindi cominciano con quella ricrescita sempre più lunga, sempre più lunga, sempre più lunga, sempre più lunga, finché finalmente tornano delle belle signore bianche e pulite, non con quel brutto colore trampiano che ci siamo sorbiti nelle ultime ore, caro Luca.
1: Vai.
2: Però devo dirti che stamattina mi ero caricato a palla, caro Luca, perché ho detto vai, mi parlerà di Ranucci, mi dirà qualche cosa sulle novità che sono venute fuori dall'inchiesta, perché ad esempio c'è qualcosa che riguarda qualche costruttore romano. Ho detto ma sicuramente Luca me ne parlerà di della vicenda più intricata del mese di agosto. Avete fatto 30 puntate ad agosto di Nonda, di cui 40 dedicate a Ranucci, e adesso vuoi stare zitto? No.
1: Ma quali cose? Quali? È una sciocchezza quella. Ma è una sciocchezza
2: allora,
1: quello
2: ti dico,
1: voleva vendere le mura del Cefalù,
2: sì,
1: e lui gli ha detto dai, non vende queste mura,
2: sì.
1: Lascia il locale, l'avrei fatto anch'io per te.
2: Leggiamolo allora dall'articolo di un altro
1: ristorantino di pesce, ma
2: certo, di un altro
1: la mediazione, il conflitto di interessi, ti prego, 334 11 2, anche per i vostri
2: te lo leggo l'estratto dall'articolo di Nello Trocchia, che tu ricorderai per tanti meriti giornalistici e non, pubblicato sul Domani. E allora, nelle pieghe dell'inchiesta giudiziaria sulla bomba contro l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ci sono gli intrecci tra la vittima e il suo carnefice, Walter Lavitola, l'amico fraterno che ha ordinato di piazzare l'ordigno d'amore. Intrecci legati agli affari dell'ex faccendiere, affari nei quali Ranucci evidenzia chiaramente di non essere mai entrato, ma nel quale ha avuto ruolo di suggeritore. Domani, cioè il giornale, può svelare per la prima volta che non c'è solo la questione del carbon credit, dei viaggi in Africa, delle interviste, ma anche l'interessamento del giornalista vittima della bomba d'amore per il destino delle mura del ristorante Cefalù, il bistrò dove tutto è nato. La trattoria di pesce, animata dall'ex berlusconiano ma in mano ad altri soci, è ospitata in un locale che non è proprietà di Lavitola. Spaventato dal carico di condanne, e prima di ordinare l'attentato dalla possibilità di tornare in carcere, si muoveva per mettere in ordine il futuro e cercava da tempo di acquistare le mura che ospitano il bistrò Alcova, dove muoveva trame, sondaggi e scalate al cielo. E per farlo a chi chiede aiuto, ma proprio al suo amico del cuore, Ranucci, che così partecipa a due incontri, uno che si svolge nei mesi scorsi e l'altro poco prima della bomba, in una data precedente il 16 ottobre. Ma con chi gli incontri, Luca? Con i Pulcini, i costruttori romani. Daniele Pulcini è finito coinvolto nell'indagine Mondo di Mezzo, ma nel 2014 ne emerse una conoscenza pregressa con Massimo Carminati. E ma ora Pulcini è tornato a fare l'imprenditore ed è stato assolto pienamente da quelle accuse, e ricordo anche dei servizi di Report, niente male sulla vicenda. Quello che posso dire con orgoglio è di essere riuscito a resistere psicologicamente e moralmente, dice Pulcini, non è stato facile. Ma proprio Ranucci conferma la ricostruzione e spiega di averli incontrati in due occasioni, ma ci tiene a ribadire la ragione del suo attivismo, riassunta in un messaggio con l'amico fraterno La Vitola, e gli scrive per ringraziarlo, visto che è stato l'unico a tendergli la mano mentre era vicino al baratro. Ti voglio sinceramente tanto bene, che Dio te ne renda merito e ti protegga. Io prego il Signore che riversi sulla tua famiglia, su di te, ciò che tu fai per aiutare gli altri e le moltiplichi infinite volte. Così dice La Vitola.
1: Ma gli ha dato le mano. Una mano ad acquistare le mura. Ma non capisco, certo, proprio a mantenere le mura del suo locale che altrimenti avrebbe perso. Non c'è conflitto di interessi, non
2: ma
1: c'è
2: figurati
1: niente.
2: Walter,
1: ti giuro, anche io quando dovessi comprare le mura di un'officina di meccanica ti darò una mano. Quando dovrai
2: ma
1: comprare,
2: ma io non te l'ho messa una bomba, figlio mio,
1: Bardi, ti aiuterò a prendere le mura del banco di ortofrutta. Sì, è ridicolo quello che state facendo.
2: Non sono malavito, la due non ti ho messo una bomba, non ti ho messo una bomba, non ho affari con
1: ma questo era
2: dei
1: prima
2: signori,
1: dei
2: signori africani.
1: Era prima,
2: e adesso,
1: che scoprisse,
2: ma adesso
1: della
2: tu una parola di Ranucci l'hai sentita, una parola di Ranucci che dice questo qui che mi ha messo la bomba è un delinquente, tu l'hai sentita?
1: Ma che c'è? Vedi, no, che stai, vedi che una volta umiliato sul piano della piccola diffamazione cambi tavolo.
2: No, che piccola
1: questo
2: diffamazione,
1: è accaduto prima della bomba e lui gli ha detto: senti, dopià le mura del locale come tutti quelli che hanno un esercizio, e lui ha detto: vabbè, dai, te do una mano. Capirai, la NATO, l'ONU, questi facevano le bistecchierie con i prestanome della camorra.
2: Capisci?
1: Tu
2: e che c'entra? Ma quello
1: morale di questo paese,
2: morale incisivo, 3, 3, questo 4, è un altro paio 11, di maniche.
1: 11,
2: parliamo
1: 6, 2,
2: del, dell'amico
1: se
2: Ranucci,
1: volete
2: su.
1: Cazziare qui da Bardi, prego.
2: Sì, sì, fatelo pure, siamo qua. E comunque c'è qualcos'altro sotto nell'articolo di Nello Trocchia che tu modestamente e furbescamente ometti di cogliere, quando parla della bomba d'amore, quando parla di una nuova persona che emerge, cioè di questo imprenditore Pulcini, e ti sembra tutto quanto che sia così una semplice trattativa tra amici, cose che si fanno, sono fan di Report, dice Ranucci.
1: Sentiamo le vostre voci.
2: Voci, voci.
4: Buongiorno. Fa simpatia il fatto che molti si stupiscano che ora l'estrema destra stia emergendo nei vari paesi, Germania piuttosto che comunque anche l'Italia, se vogliamo considerare Vannacci di estrema destra, quando per 4 lunghi anni non si è fatto altro che parteggiare per portare avanti una guerra non di casa nostra, non dell'Unione Europea, non di qualche alleato della NATO, ma una guerra sostanzialmente di un paese nazista che supporta Banderas, che con l'Azov andava in giro con le svastiche sulle bandiere, e ci stupiamo del fatto che ora queste simbologie e questa mentalità stia prendendo piede in Europa. Rasentiamo il ridicolo.
5: Buon di Luca, buon di Giuliano, ben ritornati, ben ritrovati. Oggi qualcosa di più leggero, che però leggero non è. Gennaro D'Ascalea comincia a sospettare di derive razziste nei confronti dei tifosi napoletani, e tu Luca adesso hai appena sbertucciato il nuovo presidente della Fiorentina dicendo: ecco qui il marciume italiano. Ma nessuno parla che le ragazze della Volley Europea hanno vinto la medaglia d'argento. Ma è possibile che in questo paese sport vuol dire soltanto calcio? Ancora non avete capito che non è così. MDR.
2: E bentornata a MDR. E certo che complimenti alle ragazze del Volley, le facciamo e le facciamo volentieri, però capisci che c'è un dramma in corso, che è quello del nostro Gennaro D'Ascalea, che vede il suo Napoli escluso già dalla seconda giornata di campionato.
1: No, e non Gennaro devi è un colpire un uomo sensibile che in questo momento soffre e non ha protezione, senza pelle, quando il Napoli perde. Gennaro, che potrebbe attraversare le tempeste in un momento difficile, tu infierisci contro di lui. Che vergogna che sei proprio emulo, epigono di questi tempi.
2: È vero, infierisco e per questo vado punito. Allora mi autopunisco, e sai cosa ti faccio ascoltare per autopunirmi? Il senatore Monti che risponde all'onorevole Vannacci.
6: È arrivato a conclusione che lei, con la Costituzione della Repubblica Italiana, sulla quale ha giurato, e quando diventerà ministro o capo del governo rigiurerà più o meno con lo stesso testo, lei contemporaneamente la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, dalla parità di genere a tante altre cose. Però contemporaneamente, e quindi la mette sotto la Costituzione, però poi con un'operazione di ascensore istituzionale la mette sopra quando le fa comodo o quando lei ne è convinto, perché dice, l'ha citato l'articolo 11, che nessun trattato internazionale e neanche europeo può avere più valore giuridico della Costituzione nazionale. È consapevole che una anche primordiale applicazione del suo programma porterebbe l'Italia fuori dall'Unione Europea e dall'euro.
2: E con questa domanda esiziale vi lasciamo un po' di pubblicità, ma torniamo
1: certo
2: subito
1: che
2: dopo.
1: Botta di entusiasmo,
2: Madonna, roba.
1: Dillo che hai riconquistato a questo vento entusiasmo le forze giovani che si oppongono al neofascismo imperante. Bello, bello, entusiasmante, vai!
2: Pubblicità fra pochissimo.
7: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. Perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
10: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 2 e 24 minuti.
12: Giornale Radio.
13: Meteo.
9: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: È l'ora dell'attimo fuggente.
14: È svegliato!
13: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
15: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
16: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Mi pongo una domanda, caro Guidabaldi, ma perché i governi di destra sono così sfigati da avere guerre, da avere terremoti? Mi ricordo anche durante il governo Berlusconi e situazioni precedenti. Ma ce lo domandiamo perché sono così sfigati. Forse se la tirano.
17: Buongiorno, ma che bello risentirvi, che bello, io sono proprio contento oggi. Comunque volevo dire la mia sul caso Ranucci La Vitola, perché ho letto sul Giornale d'Italia che appunto da rumors raccolti dal Deep State su cui indagano gli inquirenti era una relazione omosessuale. Non solo La Vitola, Ranucci avrebbe avuto anche rapporti con altri uomini, oltre a relazioni extraconiugali con le varie stagiste e donne di ambiente lavorativo. Quindi questo sì, faceva le trasmissioni di Report, poi per il resto era un satiro irrefrenabile. AfD, riguardo all'ossimoro vivente della Alice Weidel, io voglio vedere questi cosa metteranno in pratica, non sono capaci di governare. Poi non ci stupiamo di questi, da noi abbiamo Vannacci e in Inghilterra c'è Tommy Robinson, insomma è dappertutto, è un'ondata che dovremmo subire. Ciao Roberto d'Amsterdam.
18: Buona ripresa Luca, buona ripresa Giuliano, Antonio da Lecce. E Ranucci, la butto lì rapidissimo, è un falso problema la storia della casa, del locale di La Vitola, è un falso problema la storia del carbon credit. Il problema vero è che qui si cerca a tutti i costi di camuffare, di rendere il più possibile introvabile la verità su chi veramente c'è dietro La Vitola, perché dietro La Vitola c'è qualcuno che stanno facendo di tutto perché non venga fuori. Chi è questo Roberto, come cavolo si chiama, Gianfranco, che citano a un certo punto nelle intercettazioni, che non si capisce chi sia? Ciao.
19: Ok, di sicuro contro Vannacci non si poteva mandare Monti, che ormai con quella voce, con quel fisico e con tutto sembra proprio R incoglionito. Come si fa? Mandiamoci qualcuno che può confutare, che può discutere, che può concordare, qualunque cosa. Ciao Cos.
1: Allora Luca Drese, Giuliano, Weidel, Bardi, sai che il nostro Roberto ha colto il punto, perché il paradosso dei paradossi, l'ultima follia di questi tempi è che Alice Weidel, la leader omosessuale di AfD, si è dissociata da cosa, mi dirai Giuliano, ma tu lo sai benissimo, dal programma del suo partito sugli omosessuali.
2: Ma forse è solo
1: manicomio
2: su quello, tu
1: criminale, questo ha preso il 40% in Germania con una leader omosessuale che dice no, sugli omosessuali il mio partito ha un programma omofobo.
2: Ma è una leader omosessuale,
1: dobbiamo farle sapere queste cose.
2: Non basta, perché davvero, come ha detto Roberto da Amsterdam, è un ossimoro vivente, perché è omosessuale, è contraria, il suo partito è contrario agli omosessuali, è un partito con tendenze omofobe, lei è omosessuale e non solo, è un partito xenofobo, ma la sua compagna, moglie, chiamala come vuoi, è una extracomunitaria, è nazionalista, ma lei vive in Svizzera pur essendo la leader dell'AfD in Germania, quindi come di contraddizioni la nostra Elise Weidel ne ha veramente moltissime. E staremo a vedere, ma io sono molto interessato alle vicende internazionali, perché saprai che il premiato duo immobiliaristico europeistico diplomatico Witkoff e Kushner hanno completato la loro spola tra Mosca e Kiev. Sono stati prima sabato

0: Però pare che le cose siano andate un po' avanti, secondo le dichiarazioni che loro rilasciano, ma neanche troppo, perché, come sentito, da una parte per i filorussi è Zelensky che non vuol fare la pace, ma per chi ce l'ha con Putin, e Putin che invece si oppone e continua a bombardare. Nessuna svolta comunque, Putin continua a rifiutare il cessate il fuoco prolungato e anche il vertice trilaterale con Trump e Zelensky, e concede solo la firma per un accordo definitivo, chissà dove, chissà quando e chissà come. Qualcosa di nuovo c'è, e allora io direi di andare a parlarne con uno dei più raffinati analisti di politica internazionale, oltre che dei più informati, se il nostro regista si è già connesso con il direttore Maurizio Molinari. Buongiorno direttore, bentornato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, bentornati a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora,
1: ci
0: la situazione,
1: un primo commento sulla Germania.
2: Ma la Sassonia-Anhalt è il land più piccolo della Germania, ma la scossa che ha dato alla Germania e all'Europa intera non potrebbe essere più grande. La prima volta dal 45 con partito di estrema destra vince un land in Germania, e anche se il governo ancora pare difficile, il messaggio all'Europa intera è brutale e feroce. Cavalcando l'ostilità all'Europa e l'ostilità ai migranti, si vincono le elezioni.
0: Anche se Giuliano, è comunque il land più piccolo della Germania, non sono risultati inattesi, si tratta di un land che da sempre ha simpatie da quella parte, diciamo così, quindi probabilmente non è una sveglia o un avvertimento così forte e così preoccupante, direttore.
2: Beh, ciò che colpisce è la debolezza della CDU, il partito al governo a Berlino, e del cancelliere Merz, che da quando si è insediato ha fatto di tutto per ridurre l'influenza dell'AfD, e invece questa mattina si trova di fronte allo scenario con alcuni dei suoi deputati al Bundestag per lasciare la CDU e andare all'AfD. Questo forse è il campanello d'allarme più serio.
0: Che influenza può avere questa elezione sulla visita di cui abbiamo parlato poc'anzi del premiato duo Witkoff-Kushner nella spola Kiev-Mosca?
2: Questa è una domanda giustissima. Io credo che la risposta passa per la testa di Putin. Cioè, la realtà vera è che, guardando che cosa sta avvenendo in Europa con Putin, con la testa e gli occhi di Putin, è vero che lui è sulla difensiva e in difficoltà per ragioni militari in Ucraina, ma lui sta vincendo politicamente in Europa occidentale, perché i due paesi storicamente da sempre nel mirino di Mosca, la Germania e l'Italia, sono attraversati da venature politiche filorusse in crescita. La vittoria dell'AfD nella Sassonia-Anhalt e il fenomeno Vannacci nel nostro paese.
0: Proprio sul fenomeno Vannacci, direttore, i quotidiani oggi portano un approfondimento sulle connessioni e i gangli tra il partito di Vannacci e la Federazione Russa, ma è strano pensare, o esagerato, direttore, pensare che ci possa essere una connessione più funzionale tra la Russia e il partito di Vannacci, cioè un finanziamento?
2: Non ci sono prove a tale riguardo e quindi non possiamo fare affermazioni di questo tipo, ma credo sia indubbio affermare le posizioni politiche di Vannacci non potrebbero essere più vicine agli interessi della Russia, soprattutto nel caso dell'Ucraina, esattamente come nel caso dell'AfD. Quindi la realtà vera è che c'è un'estrema destra che avanza in Europa, e mettiamoci anche Le Pen in Francia, che sull'Ucraina ha posizioni nettamente filorusse.
0: Le Pen sarà un anno complesso di elezioni, perché dopo queste elezioni avremo in rapida successione la Svezia e poi avremo Israele, le elezioni di midterm negli Stati Uniti, l'Italia, che io suppongo, dimmi tu direttore cosa ne pensi, voglia anticipare le elezioni a prima delle elezioni presidenziali francese del 18 di aprile, e poi nuovamente Germania e Spagna. Come questo semestre, ampio semestre elettorale, cambierà il volto dell'Europa?
2: In maniera radicale, perché la realtà vera è che tutti i paesi dei quali stiamo parlando sono paesi dove le tendenze più estreme, e soprattutto di estrema destra, stanno emergendo.

0: la dinamica elettorale in Francia, in Italia, in Germania, anche in Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, in Svezia, è tutta fra partiti della destra che vuole essere centrista e la destra estrema. Questo è quanto sta avvenendo in Europa, dove la destra estrema sta crescendo ovunque sul tema dell'immigrazione. Come può cambiare questa dinamica? Se i partiti progressisti riescono a entrare su questo terreno, quello dell'immigrazione, con linguaggi capaci di cambiare l'orientamento dell'opinione pubblica, ma bisogna ammettere che è davvero molto difficile.
1: Sinistra facciamo completamente scomparsa. Sì. Vai Luca, scusa.
2: Facciamo solo un focus su Trump, che ha cambiato persino colore dei capelli da biondo platino a mogano, ma non ha cambiato strategia su Hormuz, e sembra proprio che anche dopo il quinto tentativo di riconquista non sia più in grado di strappare all'Iran il controllo dello stretto.
0: È vero, ma è vero anche che l'Iran è in grande difficoltà a causa delle sanzioni. La decisione da parte dell'Iran per la prima volta di alzare il prezzo della benzina lo mette in evidenza. Quindi la realtà vera è che l'assedio economico sembra fare più male agli ayatollati quanto non abbiano fatto gli attacchi militari.
2: Giuliano.
1: Sì, direttore, invece venendo alla, proprio alle connessioni tra le due guerre che come nei tuoi precedenti interventi hai sempre evidenziato in questa trasmissione e anche nei tuoi scritti, questo riposizionamento mondiale, questa nuova Yalta che si sta costruendo, sembra vedere un po' più la luce dopo l'estate?
0: Sì, io sono d'accordo, siamo alla vigilia dell'arrivo di Xi Jinping alla Casa Bianca e noi non possiamo escludere che da questo incontro con Trump ne esca la proposta di vedersi a tre assieme con Putin. Se Trump riuscisse in questa operazione insieme a Xi Jinping, facendola prima delle elezioni di medio termine, naturalmente il messaggio al pubblico americano non solo sarebbe molto forte, perché evocativo dell'intesa di Yalta. Certo, siamo lontanissimi, perché le tre grandi potenze sono in conflitto su tutto, in ogni scenario feroce, tendono a eliminarsi e mettersi in difficoltà, però l'ipotesi stessa che si stia parlando di un accordo a tre potrebbe naturalmente cambiare l'umore, soprattutto in America, sul presidente Trump.
1: E vedere che cosa succederà con le elezioni di medio termine, a cui ovviamente saremo molto attenti. E comunque grazie al direttore Maurizio Molinari per essere tornato a trovarci. Grazie direttore, a prestissimo.
2: C'è una vocetta mentre arriva fra di noi Alberto Fazzolo. Non c'è
1: niente vocette. Niente vocette, voglio subito tornare e volare verso il labaro, perché sono tante le interpretazioni che sulle note, che come sempre annunciano il nostro profeta che arriva dall'aldilà del muro, non dall'aldilà, ci portano a vedere le nuove cose. Buongiorno e bentornato.
3: Anche a voi ben ritrovati, ho fatto gesti scaramantici sull'aldilà, perché salvo ognuno non si sa mai.
1: Ma guarda, rassegnati, prima o poi succede a tutti e va accolto con serenità.
3: Meglio poi, e comunque meglio prima voi che io, quindi non c'ho fretta.
1: Ma che Dio ti ascolti, soprattutto per quanto riguarda questa parte del microfono. Però dici che cosa è successo nell'incontro ferroviario tra Mosca e Kiev, perché a leggere alcuni giornali sembra che ci siano dei passi in avanti, a leggerne altri sembra che invece non si sia fatto neanche mezzo millimetro di progresso nelle trattative per arrivare ad una possibile, se non pace, perlomeno ad un possibile cessate il fuoco.
3: Beh, in realtà l'obiettivo non era neanche così ambizioso. L'obiettivo prefissato era quello di cercare di fare un trilaterale Russia, Ucraina, Stati Uniti, e non ci si è avvicinati neanche di un poco a questa cosa. Non ci sono segnali che possano lasciare intendere un qualcosa del genere. Mentre invece è stato molto più interessante quello che è successo quest'estate, proprio per rimanere sul tema, un'altra visita che c'è stata a Mosca, che è quella del direttore della CIA. Non so quanti ascoltatori l'abbiano vista, magari distratti dal periodo estivo, però è quello risultato significativo. Il direttore della CIA è volato d'urgenza a Mosca, quindi John Ratcliffe, il 25 agosto per parlare con Putin. Che si sono detti? Non lo sappiamo. Ufficialmente
1: non è possibile.
3: Medio Oriente. Esatto.
1: Che tu non lo sappia non è credibile.
3: Beh, è difficile pensare che non potesse essere collegato con la notizia che era arrivata il giorno prima, cioè il fatto che Macron aveva annunciato che ci sarebbero state a ottobre delle esercitazioni militari francesi e di altri paesi appartenenti alla NATO in territorio ucraino, e quello ovviamente, stando in territorio di guerra, difficilmente potrebbe non essere un obiettivo militare. Quindi, a detta di molti osservatori, il direttore della CIA è andato a dire a Mosca: magari non sparate ai soldati della NATO quando si troveranno in Ucraina. Però non si sa quale sia stata la risposta della Russia, perché ovviamente se ci sono degli eserciti su un territorio di guerra è difficile pensare che non siano coinvolti nella guerra. Quindi la situazione molto calda è quell'altra. L'altra visita davvero interessante è stata quella di Ratcliffe, il direttore della CIA, e staremo a vedere come svilupperanno tutte queste cose.
1: Senti, e dalle parti degli Ayatollah?
3: Ah, situazione anche lì molto molto interessante. Infatti partiamo da quello che succede sul campo di battaglia. Ci sono tante novità, tante mobilitazioni che riguardano sia il campo petrolifero che le questioni militari. Sul petrolio è praticamente fermo Hormuz, che se ne dica. Stanno passando in media 6,7 milioni di barili al giorno, e considerate che la Cina da sola se ne prendeva 16 di milioni, quindi siamo davvero quasi alla fine. È vero pure che si stanno sbloccando dei lavori per alcuni oleodotti alternativi, il più interessante è quello che va da Kirkuk in Iraq fino al Mediterraneo, però avranno tempi lunghi. Quindi la crisi petrolifera è conclamata, è un qualcosa di eclatante che condizionerà tutto quello che succede sul campo poi di battaglia, perché comunque movimenti ce ne sono, a parte i test provocatori. Questo fine settimana l'Iran ha testato il suo primo missile antinave di produzione nazionale, quindi un segnale molto forte alle portaerei statunitensi che stanno nell'area. E soprattutto però c'è un'altra questione interessante, che la Cina, proprio perché è strangolata da questa mancanza di petrolio, ha iniziato a far sentire un po' la voce e ha fatto delle esercitazioni nei giorni scorsi, esercitazioni aeree in Egitto, quindi tutta un'area che va diciamo l'area medio orientale, quella più coinvolta nella crisi di questi giorni. E quando entra la Cina sul campo di battaglia con i propri uomini, è vero che non sono coinvolti nei combattimenti della generale area medio orientale, però è una presenza che si fa sentire. Qualcuno dice pure che è stato un messaggio all'Iran per cercare di non fare precipitare gli eventi, perché per farvi capire il livello della diplomazia iraniana, il capo negoziatore Ghalibaf ha detto che è finita l'epoca delle risposte proporzionate. Ecco, questi discorsi probabilmente alla Cina non piacciono molto, quindi probabilmente si vorrà far carico di alcune questioni per cercare di evitare l'escalation.
1: Sentite, invece volevo chiedere una cosa che mi ha molto incuriosito, volevo parlarne sia con Luca Telese che con Alberto Fazzolo. Ci sono notizie che mi arrivano da una importante centrale antibritannica che vogliono l'imminente crollo di Londra, e ci sono tre fatti che vengono riportati a supporto di questa tesi. Il primo, la notizia che è stata pubblicata da tutti i giornali ma che non ha avuto grande attenzione, cioè della decisione del governo olandese di riportare una ingente quantità di oro che era depositata nelle banche americane fisicamente e metterla invece nelle banche londinesi, portarla al riparo in Gran Bretagna, ma soprattutto l'intervento, che non mi sembra casuale, del presidente argentino Milei, che subito dopo ha detto che è il caso ed è arrivato il momento di andare a riprendersi le isole Malvinas, come le chiamate voi, o Falkland, come le chiamano dalle parti di Downing Street. E poi ricordate che a fine luglio Trump aveva obbligato Microsoft a farsi dare tutte le mail degli olandesi. Allora, qualcosa anche da quelle parti sta succedendo, mi sembrano tre fatti da mettere in connessione, ma chiaramente mi serve il vostro parere.
3: Inizio io. Allora, guardiamo a quello che è successo al Venezuela. Perché gli Stati Uniti hanno avuto buon gioco a fare questa penetrazione, questa azione di corruzione? Perché il paese era in ginocchio economicamente. Può sembrare assurdo che un paese esportatore di petrolio possa in qualche misura trovarsi in difficoltà economiche, eppure in Venezuela era così. Perché? Perché c'era una profonda crisi monetaria, dettata da cosa? Dal fatto che le riserve auree del Venezuela stavano negli Stati Uniti e in Inghilterra, e in violazione del diritto internazionale tribunale, cosa che non ha avuto nessuna conseguenza, tutte queste riserve sono state neanche sequestrate, tolte. È come se uno ti lasciasse, ti affidasse una penna e poi ti dice non te la ridò, è mia. Ecco, questo ha messo in ginocchio l'economia venezuelana. E la stessa cosa può succedere a tutti, è il gioco tra potenti. Quindi se qualcuno ha delle riserve auree, faccio un esempio tipo l'Italia negli Stati Uniti, e dovesse andare a una crisi profonda nelle relazioni con gli Stati Uniti, beh, si troverebbe in difficoltà. Probabilmente il Regno Unito, che ha iniziato ad andare a fare di testa propria su tanti settori, sta andando in crisi in una rotta di collisione con gli Stati Uniti, e questo potrebbe portare a conseguenze analoghe. E quindi, per scongiurare cose del genere, si cerca di mettersi al riparo. Poi ovviamente ci arrivano le punzecchiature, perché quella dell'apertura di un secondo eventuale fronte nel Sud America con una nuova crisi forte nel Malvinas, io la vedo abbastanza remota come ipotesi. Però intanto gliel'hanno detto guarda che siamo pronti a fare cose anche eclatanti, e questo comunque, badate bene, si inserisce in un contesto abbastanza strano all'interno del Regno Unito, perché non è una situazione proprio normale, perché per la prima volta dopo non so quanti secoli c'è un capo del governo che è cattolico, e questa cosa in molti ambienti non piace per nulla, e quindi anche la coesione interna del paese è particolarmente fragile, quindi è un paese più vulnerabile del solito. Gli Stati Uniti sanno che potrebbero avere buon gioco a fare azioni di forza in questo senso.
1: Luca, a te, tu sei stato impressionato dalle dichiarazioni di Milei che rivolge le isole Falkland?
3: Malvinas.
1: Malvinas, come continui a chiamarle tu, ma per il momento sono isole di proprietà di Sua Maestà Re Carlo III, e dunque continuiamo a chiamarle Falkland anche con buona pace, se mi consenti.
3: Va bene, per l'occasione lo faremo.
1: Senti, hai citato poc'anzi il Venezuela. Durante questo agosto abbiamo avuto un videomessaggio del presidente Maduro dal carcere. Non mi è sembrato in condizioni troppo patite. Questo mi ha fatto ovviamente onestamente piacere, perché a nessuno si augura di poter star male, ma comunque la situazione venezuelana sembra aver dato ragione alla fine a Trump. Rivoluzione, o meglio cambio di regime, avvenuto senza grandi problemi, con conseguenze negative e asservimento totale della Venezuela agli interessi e alle esigenze delle bandiera stelle e strisce.
3: Ricordiamo pure che Maduro è il vicino di cella di Mangione, quindi questa cosa è un po' dell'ironico in tutto ciò, ma è fondamentale quello che è successo in Venezuela quest'estate per capire che non c'è nessuna prospettiva di pace a breve termine. E con questo ritorniamo al discorso di Kushner e Witkoff, che sono andati a Kiev e a Mosca, perché gli Stati Uniti, con l'accordo petrolifero che hanno fatto in Venezuela, si sono accaparrati 4/5 delle estrazioni petrolifere venezuelane, e questo gli consente di essere, insieme alla chiusura di Hormuz e alle sanzioni alla Russia, il primo esportatore mondiale di idrocarburi. Quindi stanno guadagnando delle quantità di denaro enormi dalla crisi petrolifera che noi viviamo. Quei soldi che noi paghiamo quando andiamo a fare il pieno, buona parte riescono in un modo o nell'altro a arrivare nelle tasche del governo degli Stati Uniti, e quindi non c'è interesse da parte degli Stati Uniti a cambiare questa situazione sul campo, e questo, unito agli altri, all'altra mancanza di interessi di far finire la guerra, ci fanno pensare che ci sarà una prospettiva di lungo periodo abbastanza contorta, in una situazione abbastanza difficile da affrontare. Quindi mettiamoci l'anima in pace, che la guerra andrà avanti per le lunghe.
1: Vedrai che, se stiamo ad ascoltare questa lettura, sembra quasi che Trump sia stato un importante leader internazionale che è riuscito a fare gli interessi del suo paese.
3: Sì, ha fatto il colpaccio, su questo sia, non lo bolliamo come un matto, un idiota, un incapace, no, è riuscito a fare delle cose che nessuno avrebbe immaginato, quindi chapeau a questa logica folle, scellerata, violenta e per certi versi pure criminale, ma che comunque ha fatto gli interessi del suo paese, che alla fine è quello che paga, come abbiamo visto anche in Germania.
1: Bene. Lo vedremo.
2: Abbiamo volato, intanto, caro Giuliano, sì. Avevamo gli arretrati da smaltire, torneremo ancora più carichi con le notizie croccanti del giorno, senza il riassunto delle puntate che abbiamo saltato. Io amo l'attimo per le sue citazioni finali.
1: Ah, vuoi la morale?
2: Certo.
1: E allora io te la do subito, perché mi sono
2: alle 8
1: solo per questo.
2: sente la morale e poi si rimette a dormire.
1: Lo so, e non solo gli ascoltatori dell'attimo, diciamo così, te la do subito perché mi sono molto impressionato vedendo le immagini della nuova capigliatura del presidente Trump, non solo per il colore, ma anche perché i capelli oramai non ce ne sono più, e mi sono ricordato di cosa diceva Alexandre Dumas, padre, che diceva che l'uomo nasce senza denti, senza capelli e senza illusioni, e muore lo stesso, senza capelli, senza denti e senza illusioni.
2: Straordinaria questa massima, vi dà una bussola per la giornata e un viatico per tornare a rivederci domani. Restate inchiodati sul giornale radio e ricordate
1: adesso
2: che torneremo domani mattina qui da Bardi. Ciao.
1: Sì, noi torniamo domani, adesso c'è Borgo Novo, non perdetelo, a domani.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E ben ritrovati, prima puntata della nuova stagione di Italia No Limits. Staremo assieme per tantissimo tempo, dalle 17 alle 20 quest'oggi, ma tantissimo tempo nel senso anche di mesi. Ricomincia il nostro viaggio, il viaggio di Italia No Limits qui a Giornale Radio. Parleremo delle elezioni in Sassonia, il pericolo fascismo, ma c'è davvero questo pericolo nazismo, fascismo declinato sull'Italia, e poi Meloni ve la ritrovate sotto casa perché farà il tour delle città italiane a rivendicare i successi del governo in campagna elettorale, tutto quanto. Come sempre il numero per intervenire in diretta è, accorrete numerosi, 334 11 11 622. Tra poco si fa sul serio.

0: Iniziamo questa seconda stagione di Italia No Limits da una domanda tutt'altro che semplice: la democrazia tedesca e quindi l'Unione Europea è in pericolo? Dite la vostra al 334 11 11 622, perché ieri in Sassonia Alternative for Deutschland ha vinto nettamente le elezioni regionali, doppiando sostanzialmente la CDU ed ottenendo il miglior risultato della propria storia in un land tedesco. Non ha però la maggioranza assoluta, adesso si apre una partita complicata per capire chi riuscirà a governare. Numeri e scenari di questo voto tedesco nella scheda di Matteo Respinti.
1: Terremoto politico in Sassonia-Anhalt. L'AfD ha vinto le elezioni regionali con il 43,8%, più del doppio del 20,8% del 2021. La CDU del ministro presidente uscente Sven Schulz crolla al 17,2%, seguono l'SPD con il 9,3%, i Verdi con 8,9%, Linke con 8,6% e BSW con 5,3%, mentre la FDP al 2,6% resta fuori dall'Antak. L'AfD conquista quindi 39 seggi su 83 e ne servono 42 per la maggioranza assoluta. Si apre il nodo del governo. CDU, SPD, Verdi e Linke escludono accordi con l'AfD, mentre BSW valuta collaborazioni su singoli provvedimenti. Il cordone sanitario resta dunque decisivo e il dato è tanto più importante perché l'intelligence della Sassonia-Anhalt classifica dal 2023 l'AfD regionale come formazione certamente estremista di destra. In Italia, intanto, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al centro di un esposto che ipotizza la ricostituzione del partito fascista. La procura militare ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di militari nel movimento.
0: E allora, ADF non è un partito qualsiasi nella storia della Germania. Come dicevamo, parti del movimento sono state oggetto di attenzione da parte dei servizi di sicurezza tedeschi e numerosi esponenti vengono accusati dagli avversari di posizioni estremiste, sarebbero nazisti. Buonasera al nostro direttore Daniele Biacchesi, in onda tutte le mattine, ve lo ricordo, con il suo timone alle 6 di mattina. Ciao direttore.
2: Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori, a te, a tutti noi che abbiamo riiniziato, in realtà non eravamo andati in ferie, siamo partiti di nuovo alla grande con nuovi programmi, nuove trasmissioni, nuove vecchie trasmissioni, però diciamo che i temi, come vedi, sono sempre quelli. Ma devo dire che lo avevo già raccontato questa mattina, che in Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali ha scelto il suo epicentro questa piccola regione, questa Sassonia-Anhalt, dove vive solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD, lo devo dire subito, non nasce oggi, ma è il frutto anche di un lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che praticamente in 5 anni ha raddoppiato i consensi, raggiungendo il 44%, ha battuto anche ogni pronostico che lo dava tra il 40 e il 43%. Insomma, alla fine la maggioranza degli elettori di quella regione vota l'ultradestra. La CDU precipita di 20 punti e oggi al 17,2% e la SPD è ridotta ai minimi storici. Qual è la domanda che dobbiamo farci? È che la crisi della cancelleria Merz rappresenta, a mio avviso, un duro colpo all'Unione Europea, perché si sente dire in giro tra le diplomazie europee che nelle prossime settimane si potrebbe aprire anche il problema Merz, ed è l'allerta che si è poi diramata nelle varie istituzioni europee, nei principali governi dell'Unione. Perché guardate che la vittoria dell'AfD in Sassonia colpisce in primo luogo certamente la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, ma è che ovviamente il PPE, cioè la principale formazione politica del Parlamento europeo, diciamo i centristi, il cuore della politica europea. Allora Merz, se va a fare spallucce, è deciso a proseguire il suo mandato, però a mio avviso non può fare finta di niente, qualcosa accadrà, perché questo è il mio parere, ma vedo che in molti sono d'accordo, la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Qui c'è una leadership la sua che è debolissima fin dall'inizio, una scarsissima capacità, se non quasi inesistente, di mettere in campo delle riforme sociali, economiche, condivise. Lui in una dichiarazione ha detto: non siamo stati capaci di rendere queste riforme emotive. Il problema, caro Merz, è che non ci sono state queste riforme, e quindi non c'è il problema di non essere riusciti a comunicarle bene, che proprio i tedeschi non si sono più sentiti rappresentati da quelli che sono stati i blocchi centrali della grande coalizione, quindi della grande unione politica tra SPD e CDU. E poi c'è, aggiungo un dato, è stata vista la sua cancelleria come subalterna rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo, no? E poi in generale anche delle politiche che non sono state chiare sul fronte della sicurezza, sul fronte dell'immigrazione. Ed è evidente che quando c'è un buco di democrazia, partecipata, cioè quando un pezzo di popolazione si sente più rappresentata da quelli che sono stati i partiti tradizionali, questo è accaduto anche nel nostro paese, ad esempio ricordo all'indomani di Mani Pulite, cioè quando un'intera classe politica è spazzata via e sono nati partiti nuovi, Forza Italia da una parte, la Lega, ma anche altri partiti che poi sarebbero andati anche al governo. Insomma, la sensazione è che senza una risposta politica forte, cioè non basta da parte di Merz dire i valori della Costituzione, perché di quei valori che ovviamente condivido e che sono i valori del sale della democrazia, però non servono più per riuscire a coprire il divario spaventoso che c'è di crisi di rappresentanza tra i partiti tradizionali e il suo elettorato. Qui c'è, non si può neanche dire che non ci sia stato, come nel nostro paese, una crisi di corsa al voto, perché qui c'è stato anche un record di affluenza in Sassonia Anhalt. Quindi è che quei tedeschi sono andati a votare e hanno votato per l'ultradestra. Questo può ovviamente non piacere a molti, a me sicuramente non piace, però per chi si occupa di politica bisogna anche compiere un passo indietro per compiere, spero, due avanti.
0: Ecco, al 334 11 11 622, direttore Biacchessi, Claudio scrive: buongiorno direttore, l'avvertimento fondamentale che la storia ci ha lasciato è questo: le democrazie non crollano quasi mai per un colpo di stato violento, ma si distruggono dall'interno quando si sottovaluta il fanatismo, che mi sembra in linea con quello che hai detto. Sentiamo anche un messaggio vocale, sempre al 334 11 11 622, così riprendete le buone abitudini qui a Italiano Limits.
3: Buongiorno dottor Poletti, bentornato. Davide d'Alessandria. Io non credo proprio che sia a rischio la democrazia. Intanto ci sono le varie costituzioni, c'è la costituzione tedesca, come in Italia c'è quella italiana, poi c'è quella dell'Unione Europea, ci sono tutti gli strumenti che preservano la democrazia, oltre al fatto che in Germania c'è quel bellissimo sistema elettorale proporzionale dove dopo le elezioni, in base ai voti, i partiti devono mettersi d'accordo, perché raramente un partito da solo supera il 50+1%. Ed è un sistema fantastico, perché invece di fare delle liste, delle coalizioni elettorali fatte solo per vincere, che poi si sfaldano dopo 10 minuti, in Germania c'è un sistema, e anche in altri paesi c'è un sistema dove in base ai voti che uno prende poi si deve mettere d'accordo con altri partiti per fare un programma, per fare un governo per il bene del paese e il bene della Sassonia.
0: E allora, direttore Biacchesi, ci sono le costituzioni, non c'è problema, sì. È proprio così, è proprio come dice l'ascoltatore o no?
2: No, l'ascoltatore ovviamente sta dicendo parole, frasi di buon senso che condivido nella teoria, ma temo che quello che è accaduto ieri sia un segnale molto forte. Se non viene capito, compreso, analizzato, qui non c'è solo il tema forte che un partito che si rifà direttamente al Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler, che ne ha messo nel suo statuto ampi stralci, a partire da ma non solo la questione della remigrazione, ma molto altro ancora, per questioni, diciamo così, identitarie e culturali. Ma qui c'è una crisi generale della democrazia, del senso di rappresentanza. Quando un pezzo di popolo e di popolazione si sente lontano dai, diciamo, palazzi, accade sostanzialmente questo: o non va più a votare, o decide cioè di abbandonare le urne, o vota per qualcosa che in qualche modo gli assomiglia di più. In Germania,
0: Germania
2: non si erano,
0: sì,
2: fatti i conti col passato. Sì, non si è fatto i conti col passato, come in Italia non si è mai fatto i conti, ecco, con il fascismo, caro mio, è così.
0: E tra l'altro, fammi dire, tra poco avremo per la prima volta qui in radio l'avvocato Massimo Strampelli, che è quell'avvocato che ha fatto gli esposti su Futuro Nazionale con l'accusa di ricostruzione del Partito Nazionale Fascista. E quindi l'avvocato che avremo ospite tra pochi minuti ci spiegherà le accuse di fascismo a Vannacci e al suo movimento. Ma ti ho interrotto perché stavi toccando,
2: certo,
0: il tema,
2: certo.
0: Abbiamo due minuti, quindi
2: sentiremo
0: che cosa contengono gli esposti.
2: Non c'è nessun parallelo.

0: vita. Però se non si comprendono i motivi veri di questa crisi della democrazia, di questa crisi della rappresentanza politica, della crisi del rapporto sulla rappresentanza, non si va da nessuna parte. Cioè, se si continua a ragionare con i vecchi schemi per cui tanto c'è la Costituzione, tanto c'è l'antifascismo nel caso italiano ma anche tedesco, tanto il passato non tornerà mai, ed eccoci qua, siamo qua a commentare qualcosa che era già nell'aria, che era già assolutamente prevedibile, ma prevedibile da qualsiasi analista politico, direi, preparato e di buon senso. E chi non capisce questo si troverà spazzato via. Guardate che il problema, non c'è nessun parallelismo nemmeno tra l'AfD e il Partito Nazionale Socialista di Adolf Hitler, no? Cioè, il passato ritorna, ma sì, certe volte sì, ma normalmente non ritorna nello stesso modo. Non puoi dire quello che accadeva 100 anni fa poi accadere nuovamente oggi. È una buffonata anche antistorica, però certo, dal punto di vista culturale bisogna stare attenti, perché se non si conosce il passato molto bene, soprattutto non lo si studia, non lo si studia, ok? Non lo si studia, ragazzi, prendete i libri, comprate i libri, abbiamo la fortuna di avere tanti libri, non solo le carte costituzionali, i libri, ecco, dentro nei libri di storia, in alcuni libri di storia c'è anche questo passato, studiandolo magari si capisce se si riesce a trovare nella nostra società degli anticorpi.
1: Grazie direttore Daniele Biacchessi, ti aspetto spesso, ti ascolto e ti ascoltano tutte le mattine alle 6 con il tuo timone. Grazie Daniele, buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro.
1: E allora noi tra poco andiamo dalle parti di Futuro Nazionale e poi sentiremo chi ha fatto l'esposto contro Futuro Nazionale, ma voi 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
5: Sono le 3 e 34 minuti.
4: Giornale Radio.
6: Meteo.
5: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
9: Buongiorno, dottor Poletti, bentornato. Vi aspettavamo. Sono Gaetano da Monza. Allora, io penso che l'antidoto al nazionalsocialismo e al fascismo sia semplice, ed è sempre la solita ricetta che ha funzionato nel dopoguerra e funzionerà sempre e comunque, ed è l'umanità, la comunità. Se la sinistra per una volta

0: si mettesse in testa di predicare i valori dell'umanità e della comunità, io penso che i voti arriveranno in maniera diretta e semplice. Fin quando si parlerà del tutto e del niente, come fanno adesso, non riescono a schierarsi da nessuna parte, perché se si schierano verso i deboli sono fragili, se si schierano i più ricchi sono radical chic. A questo punto penso che la soluzione non si troverà. I partiti di estrema destra purtroppo vinceranno le elezioni. Quindi ripeto, portare al centro umanità e comunità. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei e grazie perché apprezzate che sono tornato alla 334 1111 622. Invece io apprezzo i vostri messaggi. Tra poco andiamo dalle parti di Futuro Nazionale con Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ma anche dall'avvocato Massimo Strampelli che ha fatto gli esposti di ricostruzione, in cui accusa il Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale fascista, e non le sentite spesso in radio queste voci, quindi rimanete qui.

0: Allora, sempre 334 11 11 622, e saluto Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Buonasera Sforzini.
1: Buonasera Roberto, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, non mi accusate, dico agli ascoltatori, di fare la radio di Futuro Nazionale, perché tra poco ho ospite anche l'avvocato Massimo Strampelli, che accusa e ha fatto tutti quegli esposti, accusa Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale Fascista. Ma siamo partiti, no, questo lo dico agli ascoltatori, siamo partiti dal voto in Sassonia per dire che non c'entra niente con invece il nostro paese, dove però insomma la campagna elettorale è nel vivo, e qua ci dicono che il pericolo fascismo, il pericolo fascista è Vannacci. Però io leggo anche molto quello che scrive Sforzini attraverso il suo Centro Studi Rinascimento Nazionale, che dice in qualche modo Sforzini: beh, guardiamoci al nostro interno, perché ci sono dei soggetti che più o meno non è che siano proprio centrati. Però dica lei, io ho introdotto così e poi lei può dire quello che vuole, Sforzini.
1: Ma no, ci mancherebbe. Quella immagino lei si riferisca alla polemica giornalistica innescata dal fatto che sono stati resi pubblici i contenuti di alcune chat interne.
0: Sì.
1: Ma come ho già precisato a alcuni giornalisti del Foglio piuttosto che di Repubblica che mi hanno interpellato, stiamo parlando di casi umani e macchiette, non stiamo affatto parlando
0: perché è importante. Alcuni di quei soggetti li conosco anch'io, li conoscono tanti giornalisti da anni. Lei li ha chiamati casi umani e macchiette, perché ovviamente quando uno s'allarga rischia di tirar su di tutto, quindi casi umani macchiette l'ha usato lei, casi umani macchiette.
1: Sì,
0: ma ho capito bene,
1: confermo, ecco.
0: Ho capito bene dove
1: che non ha praticabilità politica nel terzo millennio, quindi di cosa stiamo parlando? Di ciò che vi ho correttamente definito. Infatti è stucchevole che un partito forte, in crescita, potenzialmente in doppia cifra, ma io penso che abbia di fronte a sé le praterie per diventare un nuovo partito della nazione, quindi diventare partito egemone dell'attuale centrodestra italiano, debba perdersi in quisquiglie simili e debba affrontare polemiche giornalistiche su dettagli che nulla hanno a che fare con i programmi del partito, con la struttura del partito e con le prospettive del partito, che nulla hanno a che fare con il pensiero di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale, e men che meno del Centro Studi di Rinascimento Nazionale.
0: Poi non ne parliamo più, Sforzini, poi non ne parliamo più, glielo prometto, ma per far capire a casa, insomma, voi fate queste chat allargate di Futuro Nazionale, dove chi aderisce interviene, dice la sua. Ci sono dei personaggi in cerca d'autore, un po' invasati, un po' maniaci dello scrivere e del fare, che buttano dentro le loro cavolate, ma non è la posizione di Futuro Nazionale, questo mi sta dicendo, ecco.
1: Ma ci mancherebbe, sono anche posizioni del tutto irrilevanti all'interno di Futuro Nazionale. Io ho posto un problema d'immagine, che queste posizioni non devono in alcun modo essere blandite o legittimate, perché rischiano di sporcare l'immagine del partito. Quindi questo è diventa un problema politico quando questi argomenti inaccettabili, cioè nostalgia del nazismo, antisemitismo per intenderci, perché di questo stiamo parlando, in qualche modo vengono accostate al partito nascente. Ecco, bisogna essere molto chiari su questo, perché altrimenti si rischia ovviamente di non essere più credibili agli occhi della gran parte dell'elettorato potenziale che abbiamo di fronte a noi, che giustamente non vuole sapere nulla di queste corbellerie. Ecco, questo va da sé.
0: Senta Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale, la vittoria in Sassonia dell'ultradestra, che riflessioni le suggerisce, perché insomma i cittadini conoscevano il problema, se problema è, e sono andati a votare convintamente da quella parte.
1: Io penso che sia l'ultimo campanello d'allarme per l'Europa, perché se ci astraiamo dalla semplificazione giornalistica corretta, nel senso è chiaro che è un ottimo titolo di giornale dell'ondata nera, e andiamo a vedere i programmi, diciamo i dati sostanziali dei programmi di AfD, troviamo elementi di buon senso, cioè il contrasto all'immigrazione, magari con qualche accento eccessivo, ma certamente all'immigrazione irregolare, all'immigrazione incontrollata e all'immigrazione eccessiva, la necessità di tutelare la sicurezza dei cittadini, e l'AfD aggiunge temi, devo dire, a me particolarmente cari, quali quelli di un contrasto e una critica all'eccessiva burocrazia, all'invadenza dello Stato, all'eccessiva pressione fiscale. Il messaggio che ne viene è: questa Europa, nella sua configurazione, nella sua declinazione attuale, ha di fatto in Germania come in Italia, non è che bisogna prendere pari pari il programma dell'AfD e portarlo in Italia, ci sono grandi differenze, ma il dato di fondo è che ha questa Europa di fatto completamente impoveriti, ridotti sul lastrico. La classe media, che era il nervo portante di paesi come la Germania e a maggior ragione ancora di più dell'Italia, dell'Italia settentrionale in particolare, ma dell'Italia intera, ha visto il suo potere d'acquisto gravemente afflitto dall'adesione all'Unione Europea e dalla continua implementazione di un'iperregolamentazione che ora si spinge a livelli incredibili. Quindi, mentre l'Europa si arrovella sul appiccicare i tappi di plastica e le bottiglie e sul misurare il calibro delle banane, se un italiano prende un aereo e va a Londra o in qualunque paese del nord Europa, si rende conto che siamo diventati un po' gli straccioni d'Europa, perché il nostro potere d'acquisto si è ridotto più o meno a spanne del 30% rispetto a molte popolazioni europee. Quindi il problema nasce quando la gente non sta più bene dal punto di vista economico. E quando la gente non sta più bene dal punto di vista economico, trova sfoghi alla sua frustrazione su parole d'ordine elementari, che hanno fra l'altro un fondamento sui tre elementi che vi ho evidenziato. Poi qualcuno ci aggiunge qualche dettaglio, diciamo, più indigesto e inaccettabile, ma qui
0: e su questo abbiamo
1: dei
0: detto
1: dettagli. Certamente.
0: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Grazie Sforzini.
1: Grazie a voi tutti, grazie Roberto.
0: E allora tra poco ascoltiamo l'avvocato Massimo Strampelli, docente di diritto militare all'Università Link e autore degli esposti su Futuro Nazionale, che starebbe, a detta dell'avvocato, ricostruendo il disciolto Partito Nazionale Fascista. Sono curioso di sentirlo, ma anche voi. 334 11 11 622.

0: avvocato Massimo Strampelli, docente di diritto militare all'Università Link. Buonasera avvocato.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, negli ultimi mesi sono stati presentati, esposti contro Futuro Nazionale e contro l'area politica che fa riferimento a Roberto Vannacci, con l'ipotesi che alcune iniziative, simboli e contenuti possano configurare una ricostituzione del disciolto Partito Nazionale Fascista. È un'accusa pesantissima, avvocato Strampelli. Quali sono gli elementi concreti che avete raccolto nell'esposto e che secondo voi potrebbero integrare una violazione della legge Scelba? Perché parlare di sovranità nazionale, immigrazione, rimigrazione, critica all'Unione Europea, di per sé rientra nel normale conflitto politico, no? Confronto
1: certamente,
0: politico.
1: Certamente, certamente comprendiamo la frizione da tecnico, insomma, da giurista, che vi è fra il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ma anche a quelli che sono i principi che noi potremmo definire di ordine pubblico del nostro ordinamento, quei principi che quando si studia all'università diritto costituzionale noi potremmo definirli per l'appunto quasi sovracostituzionali, cioè quella che potremmo rappresentare come la linea rossa non demarcabile. Ora è chiaro che la legge, ci confrontiamo con la legge 645 del 1952, che di fatto non è mai approdata ad un approfondimento con un fenomeno come quello che stiamo vivendo in questi giorni in Italia, anche a specchio con quella che è l'esperienza storica e sociale di AfD in Germania. Ci sono dei punti di contatto, perché io parlo chiaramente da giurista, quindi parlo di Cassazione. La Cassazione dice che sostanzialmente la ricostituzione del partito fascista è un reato che prescinde dalla qualificazione formale nel nome di partito fascista, quindi deve essere un organismo che in qualche maniera sia socialmente e strutturalmente assimilabile a quell'esperienza organizzativa. E quindi ci sono tutta una serie di indizi, che sono lo statuto, programma politico, l'esaltazione del fascismo come modello politico a cui per l'appunto rifarsi, non necessariamente da ritenere quel particolare, come dire, soltanto quell'esperienza, anche un'evoluzione di quell'esperienza. Però ciò che a noi preoccupa di più è l'ulteriore elemento che indica la Cassazione, che è l'organizzazione gerarchica, l'organizzazione paramilitare, l'attività di proselitismo, la raccolta di adesione, la diffusione pubblica dei messaggi, il collegamento con prospettive di ricostituzione, propaganda e mobilitazione. In sostanza, la capacità concreta dell'attività di raccogliere consensi e adesioni. Cioè, è questo il punto fondante che dovrà essere oggetto da parte della magistratura che è stata investita diciamo di questo esposto, per verificare se vi siano presupposti di un reato che è di pericolo. Attenzione, quando il legislatore del 52 ha prefigurato la cosiddetta legge Scelba, ha ipotizzato un reato di pericolo, quindi non è necessario in questo momento verificare che vi sia un uso di un metodo violento, ma ci si dice per l'appunto la giurisprudenza che bisogna vedere questi indizi che in questo momento ho indicato e che noi, vedendo come molti credo abbiano letto in posizione critica il sindacato dei militari che io assisto, hanno chiesto per l'appunto alla magistratura di accertare e verificare in maniera rigorosa.
0: Ecco, la procura...
1: fermo restando che questa denuncia si comprende con il secondo binario, cioè con la denuncia alla procura militare, perché da una parte vi è questo divieto di ricostituzione e di attività di proselitismo e raccolta d'adesione, dall'altra vi è un divieto sacro, perlomeno un obbligo, non un divieto, un obbligo sacro da parte degli appartenenti alle forze armate, io mi occupo di quello ma vale anche per le forze di polizia, però parliamo di forze armate, di neutralità dall'agone politico. Cioè nessuno vieta al militare, neppure il codice dell'ordinamento militare, l'articolo 1378, vieta di avere delle idee politiche, e di esercitare il proprio diritto di elettorato. Vieta il proselitismo perché le forze armate sono patrimonio della Repubblica Italiana e delle nostre istituzioni. E non è un caso che in questi giorni, sollecitati sul punto anche ex capi di Stato Maggiore, faccio nomi perché tanto sono dichiarazioni pubbliche, sì, il generale, sì, Tricarico per l'aeronautica militare, ma parlo anche del generale Camporini, parlo da ultimo anche delle posizioni che ha assunto la medaglia d'oro militare Paglia, cioè ieri, proprio l'altro giorno, la dichiarazione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Masiello, cioè tutti hanno rivendicato la necessità di un particolare rigore nell'accertamento della neutralità delle forze armate. E scoprire, come noi abbiamo scoperto nell'esposto che poi abbiamo presentato alla Procura Militare di Roma, che nella struttura, nell'articolazione peraltro periferica, certamente circoscritta a due, probabilmente tre casi, vi fossero dei sindacalisti militari che però facevano parte in servizio attivo, quindi con la divisa, dell'organigramma, ripeto, circoscritto e locale di un,
0: certo,
1: partito,
0: certo, certo,
1: a noi ha allarmato, perché è proprio questo che la legge, in questo caso non la legge Scelba, ma il codice dell'ordinamento militare, quello che noi chiameremmo il codice deontologico, ecco, il divieto di proselitismo.
0: L'avvocato Strampelli ci ha spiegato questo esposto per cui accusa Futuro Nazionale di ricostruire il Partito Nazionale Fascista, sto generalizzando, sa cosa risponderanno? Che siccome stanno crescendo li volete fermare così e voi siete dei pericolosi oppositori, però lei fa un discorso tecnico, però intanto lo volevo precisare. Grazie avvocato Strampelli.
1: La ringrazio dello spazio e le auguro buona serata. Grazie, grazie.
0: Buona serata e buon lavoro. Poi vedremo come andrà nel pratico questo esposto. Allora, tra poco il GR delle 18, no? Ragazzi, abbiamo il GR alle 18, lo ricordiamo. E intanto fatemi ringraziare in redazione Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, però dopo parliamo della Meloni, la Meloni che festeggia i 4 anni di governo, il governo più longevo della storia repubblicana, farà un tour ovunque, ma le robe che ha raccontato da quel palco in Puglia, a Bari, sono vere, sono palle, vi convincono? E qui voglio sentire tanto voi, 334 11 11 622, siete il cuore del programma, tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Innanzitutto bentornato. Poi per quanto riguarda il tema delle destre, io non riesco a capire perché la sinistra e gli opinionisti tutti, quelli che sostengono la sinistra, non ammettono, non hanno la onestà intellettuale di ammettere di avere sbagliato sia l'approccio al problema e sia come risolvere il problema. Hanno sbagliato, perché veramente per la gente che comune, che vive queste problematiche sulla propria pelle tutti i giorni e che quindi vorrebbe che qualcuno gli risolvesse il problema, ok, come l'immigrazione, la sicurezza, eccetera, eccetera, è sentire questi discorsi di questa sinistra che, mi dispiace dirlo, ma sta sempre dalla parte sbagliata. È ovvio che poi la gente vota a destra, perché se non si riconosce più nella sinistra, perché la sinistra sbaglia completamente approccio e modo di affrontare il problema, è ovvio che dopo le destre avanzano. Non è questione, mi dispiace, del neonazismo che avanza, del fascismo che la storia si ripete, ma non è vero niente. Ma il fascismo e il nazismo sono finiti 80 anni fa, la gente vota a destra perché a sinistra hanno sbagliato completamente politica. Tutto qua, buona giornata. Yeah,

0: su cui discutere sono tanti, anche quello del generale Vannacci non è poco, ma riguardo la Meloni tutto il suo intervento è stato pessimo, anche i toni arrabbiati, ma soprattutto appunto quando ha fatto l'elenco che le cose che il governo ha fatto, lì è stata veramente una caduta di stile. Ha messo dentro le riforme cose che non c'entravano niente, la riforma degli esami di maturità pure, cioè ragazzi, ma dove siamo arrivati? Ma basta, ci vuole onestà, ci vuole una visione. Tamara da Fiumicino.
1: Ciao Tamara, tra l'altro la Meloni adesso farà il tour d'Italia dopo Bari e verrà di qua e di là. Che le direste se ve la doveste trovare di fronte? Perché insomma la campagna elettorale è anche porta a porta, no? È un porta a porta. Sentiamo oggi Conte. Il governo pensi ai problemi degli italiani, preoccupa il vento di estrema destra che spira in Unione Europea, il leader dei 5 Stelle.
2: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo. E attenzione, siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione. E guardate che in Germania ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese, con la complicità di Meloni che ha sottoscritto, ha contribuito indirettamente a tutto questo, sottoscrivendo un piano di riarmo europeo.
1: Questo Conte è durissimo oggi con Meloni, ma allora voi promuovete o bocciate i 4 anni di governo Meloni, il governo più lungo della storia della Repubblica? Bari, la Premier ha rivendicato occupazione, conti pubblici, riduzione dello spread, maggiore peso internazionale. La scheda del nostro Matteo Respinti.
3: Venerdì 4 settembre, Giorgia Meloni a Bari ha celebrato i 1413 giorni del suo esecutivo, diventato il governo più longevo della storia repubblicana, superando il Berlusconi II. La Premier ha indicato nella stabilità la prima grande riforma realizzata. Secondo Meloni, l'Italia non è più un paese sotto osservazione in Europa e la maggiore credibilità ha contribuito a ridurre il costo del debito. Fratelli d'Italia rivendica inoltre gli 1,3 milioni di nuovi occupati stabili, un tasso di occupazione al 62,9% e 21 miliardi restituiti attraverso riforma IRPEF e taglio del cuneo. Ma le opposizioni contestano l'autocelebrazione. Elie Schlein parla di 4 anni buttati, ricordando anche le 2500 lettere di licenziamento nell'indotto ex Ilva. Giuseppe Conte definisce la longevità un aggravante dopo 4 anni di inerzia. Bonelli accusa il governo di propaganda, mentre Renzi sostiene che il pallottoliere delle riforme sia fermo a zero. Al contrario, Calenda riconosce a Meloni alcuni risultati su conti pubblici, spread e linea sull'Ucraina.
1: E allora questa è la scheda del nostro Matteo Respinti, questi voi al 3-3-4-11-11-6-2-2, voi a cui ho chiesto se ve la doveste trovare di fronte Giorgia Meloni con le sue rivendicazioni che risentiremo commentate dai nostri ospiti naturalmente, che le direste?
4: Buonasera Poletti, bentornato, sono Daniele da Vigevano. Ho appena sentito la sua domanda in merito al tour della Meloni e cosa le direi. Personalmente gli direi solo una cosa, di commisurare i risultati del suo governo vivendo un mese con lo stipendio medio italiano, dovendo pagare spesa alimentare, affitto e mettere il pieno nella macchina. Facciamo finta che l'auto ce l'ha già di proprietà, così evitiamo di avere pure una rata. Poi mi dica se il suo governo ha lavorato bene. Un saluto, buona serata.
5: Il governo più lungo e più immobile, non ha fatto niente, non c'è una visione, e la sinistra che sta a guardare. Bisogna darci una mossa, bisogna investire le risorse dove gli italiani hanno bisogno: sanità, scuola, sociale, inclusione, servizi e riforma della pubblica amministrazione, che è un grave problema. Ma bisogna che i nuovi che arriveranno, spero nuovi, abbiano soltanto l'onestà e la visione di un paese che sia dove dare la strada, dove indicare dove deve andare, pensando alle future generazioni. Sempre da Mara da Fiumicino, non se ne può più.
1: E a proposito di nuovi, non ne vuole di nuovi la Meloni, il governo più stabile, il governo che ha più tempo per essere giudicato dal popolo, non ha nessuna intenzione di lasciar perdere. Allora ascoltiamo Giorgia Meloni.
6: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, con questo entusiasmo. Questo giorno dimostra che le uniche coalizioni che possono dare risposte sono quelle che si costruiscono non contro qualcuno ma per qualcosa. Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi stiamo insieme per costruire le stesse idee. E chi si allea solamente per fermare un avversario, il giorno dopo un'eventuale vittoria non sa che cosa fare. Chi si allea per costruire delle idee, dopo 1413 giorni, ha ancora una lista di cose da fare. Eccola la differenza. Però voglio dirvi prima che la stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione.
1: Allora, grazie, la stabilità... poi ci dirà meglio la Meloni, che sarà giudicata anche su queste robe qua, perché battono le agenzie, è un'esagerazione naturalmente. A Pantelleria il diesel sfiora i 2,80 euro al litro, il carburante in Italia continua a aumentare, in Sicilia si registrano i prezzi tra i più alti del paese. A Pantelleria per esempio la benzina oscilla tra 2,589 al litro e 2,789 al litro, il diesel tra i 2,699 e il 2,899 al litro, a fronte di una media nazionale di 2,46 sulla rete stradale, 2,046 e 2,134 in autostrada, mentre il diesel costa 2,157 al litro in strada e 2,233 in autostrada, secondo i dati del Ministero. Ma 2,80 euro al litro il diesel, ovviamente con le condizioni che sappiamo di Pantelleria. Pantelleria, ce la ritroviamo qui se non si fa qualcosa. 2,80 euro il diesel, è iniziato a sballare tutto, più sballato che mai. 2,80 euro, 2,80 euro, 2,80 euro. Musica, Meloni, ospiti.

0: Cosa ha fatto la Meloni? Niente, come se avesse allungato il vino. È buono il vino allungato? No, fa schifo. Ecco, non ha fatto niente, non ha fatto, ha fatto solo, ha creato panico di massa con il riarmo a favore invece di potenziare il welfare. Non ha chiesto una lira agli extra profitti, non ha avuto il coraggio di chiedere una lira, che si sono messi subito a frignare, l'hanno subito minacciata che avremmo subito aumenti, non ha fatto niente. Di cosa dobbiamo essere contenti? Che si loda si imbroda. Gabriele da Milano.
1: E allora Gabriele, dici che ha allungato il vino, però fai anche degli esempi concreti dell'allungamento del vino, ci sta, ma qualcuno che me la difenda mentre lei continua a difendersi da sola.
2: Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa, perché voi lo sapete, c'è stato un lungo tempo in cui la nostra nazione è stata considerata un po' la malata d'Europa, no? Eravamo quelli che cambiavano governo prima di aver finito qualsiasi cosa, ogni volta che ci presentavamo a un tavolo internazionale la faccia dei nostri interlocutori tradiva sempre la stessa domanda, e questo mo quanto dura? Chi viene guardato così non può far valere il proprio interesse. Chi viene guardato così deve aspettare che decidano gli altri e poi magari tornare in patria a tentare di convincere gli italiani che quella decisione presa da altri non era poi così male. Lo abbiamo visto accadere tante volte, tante volte. Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani. Governi scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini, perché l'unico giudizio che conta è quello degli italiani. Però soprattutto quello che stiamo cercando di fare non è facile. Scardinare incrostazioni di potere che sono vecchie di decenni, superare gli ostacoli di chi vorrebbe che non ce la facessimo, ricostruire sul merito una macchina pubblica che a volte sembra costruita su altro, convincere una nazione rassegnata che vale la pena tornare a crederci, non è facile. Richiede tempo, richiede pazienza, richiede una montagna di coraggio. E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, però non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. Alla nostra classe dirigente voglio dire, dobbiamo fare di più, dobbiamo farlo meglio. Ma a chi tenta ad ostacolarci dico, mettetevi comodi. Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, beh, non avete capito con chi avevate a che fare. C'è da dire anche che non siamo stati esattamente fortunati in questi anni che abbiamo attraversato. La guerra in Ucraina, il 7 ottobre, Gaza, il caos in Medio Oriente, 2 guerre in Iran, una ancora in corso, i colpi in Niger, la guerra in Sudan, l'instabilità in Nord Africa, i dazi americani, Hormuz, i prezzi impazziti del carburante e poi a casa nostra. La frana di Ischia, la siccità e poi l'alluvione in Emilia Romagna, ma anche in Toscana, in Piemonte, nelle Marche, in Lombardia, i campi Flegrei, in Iscemi e il ciclone Harry e poi gli attacchi cyber, il terrorismo, le baby gang, i trafficanti di esseri umani. Non c'è mancato niente. Però guardate, lo dico solo per ricordare a ognuno di noi che in anni così una nazione senza una guida, senza visione, senza coraggio, senza idee chiare avrebbe pagato un prezzo altissimo. Non il governo, i cittadini l'avrebbero pagato.
3: A questa della riforma elettorale poi è l'ultima chicca. Questo governo si sta confezionando la riforma elettorale in base pure a Vannacci che adesso ha fatto il partito. Lei punta alla Presidente della Repubblica. La Meloni la smetta di considerare gli italiani degli stupidi. Abbiamo benissimo capito chi è. Deve andare via.
1: È così, qualcuno che me la difenda, 334 11 11 622, non certo il prossimo ospite che è Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ben risentito, ben ritrovato Piero.
4: Beh, sono qui apposta per difendere la Meloni, no? Non mi ha chiamato certo. Per questo, immaginavo che
1: assolutamente
4: mi comunque,
1: per questo.
4: Detto fra noi, ho sentito l'ultimo intervento, no, perché deve andare a casa? Deve finire il mandato che gli è stato dato dagli elettori. Dopodiché si vota e io personalmente spero che lei perda, ma però non è che si manda a casa così, dice, perché mi sta antipatico. Non
1: senti,
4: è esattamente questo.
1: Dall'altra parte, com'è il cantiere in corso lì? Dammi un aggiornamento, ho fatto qualche giorno di ferie, sicuramente c'è un leader, sicuramente c'è un programma, sicuramente insomma ha fatto qualche giorno di ferie e loro no, si saranno organizzati no. No, a sinistra, no, niente?
4: Tutto no, uguale. Non c'è un leader, ce ne sono diversi, ma tu sapevi chi era il capo della Democrazia Cristiana? Tu sei giovane forse, non puoi ricordarlo. Io sono vecchio, ma non ricordo, sì, ci fu De Gasperi, dopo De Gasperi non so chi fu, chi era? Era Fanfani, era Moro, era Andreotti, era Rumor, era Piccoli, chi era? Ne aveva tantissimi, quella era la sua ricchezza. E non è detto che adesso noi siamo di quest'idea che per fare politica la cosa fondamentale è avere un capo, non è detto, eh. Certo, nel sistema bipolare un'alleanza va fatta, perché sennò si perdono le elezioni. Ma non è la cosa più importante, a me la cosa che più mi preoccupa, casomai nella sinistra, è capire se ha un'idea di che cosa vuole fare l'Italia e di che cosa non andava in quella della Meloni, perché quello è il punto, capire, è inutile che mi dite, sì, se non me lo chiedi a me che voglio fare dell'Italia, io faccio un'Italia completamente opposta a quella della Meloni, ma per fortuna nessuno mi regge Presidente del Consiglio. Allora, se devi andare al governo, devi avere l'idea di cambiare due o tre cose sul governo precedente e dirmi quali. Io adesso non so se sono gli stipendi, se sono l'immigrazione, se sono gli incentivi, se sono la scuola, però devi su questo avere delle idee chiare
1: e magari comunicarle.
4: Per farle sapere, sì, è abbastanza importante farle sapere, però io ho l'impressione che il problema vero della sinistra sia di trovare queste idee. Non è che la destra ce le abbia, perché poi la destra ha fatto solo ordinaria amministrazione, l'ha fatta con questa dote, grazie anche alla legge elettorale, di poter governare per 5 anni di seguito, 4, tra poco saranno 5, cosa che non era mai successa a nessun altro. Non è che ha fatto cose favolose, e questo in tutta Europa, perché poi adesso, oggi, se vogliamo vedere cosa è successo davvero di nuovo, è la vittoria degli ultra reazionari in Germania, Lì parliamo della Germania, non di un piccolo paese, del paese guida dell'Europa. Lì è successa una cosa davvero impressionante che mette in difficoltà la sinistra e mette in difficoltà la destra. Tanto che probabilmente in Alsazia bisognerà fare un governo che tiene tutti insieme, tranne quelli che hanno vinto le elezioni.
1: Insomma,
4: così è, no?
1: Sì, è così. È così. È... Quando si vota qui da noi, tu dici?
4: Ma io penso che si vota tardi, perché chi è che ha interesse a votare presto? Nessuno. La sinistra non è pronta. La destra sta un po' barcollando. Adesso, prima la signora aveva ragione, ma davvero devono cambiare sta legge elettorale? Ma che la cambiano a fare? E ogni giorno poi si dice che la Meloni la vuole per farla in modo da poter vincere le elezioni, ma qui i dati cambiano tutti i giorni. La rimonta di Vannacci mette in difficoltà tutti, l'avanzata di Vannacci mette in difficoltà tutti. Una legge elettorale non risolve nulla. E bisogna andare alle elezioni col rischio di vincere e di perdere, e anche col rischio di pareggiarle. Se si pareggiano, si pareggeranno, si farà un governo centrista con una parte del centrodestra e una parte del centrosinistra. Non c'è niente di male, eh?
1: Non c'è niente di male, vabbè.

0: e noi dobbiamo fare per forza quella roba lì. Siamo adatti, io lo ripeto, siamo un paese che è stato governato, figurati, ve lo dice un ex giovane che ha combattuto tutta la vita contro la DC, ma siamo stati governati per 50 anni dalla Democrazia Cristiana e abbiamo ottenuto anche dei discreti risultati, migliori di quelli ottenuti dopo. Quindi non sta scritto da nessuna parte che deve essere un sistema bipolare.
1: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, e al suo
0: grazie
1: buon senso,
0: a voi
1: naturalmente. Torniamo tra poco.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
3: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane poi aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera Luigi da Torino. La Meloni è una bravissima attrice, fa dei monologhi clamorosi, degni veramente da teatro, saranno da ricordare questi monologhi, però poi la realtà, i fatti dicono altro, non ha mantenuto assolutamente nulla di quello che ha detto. Quello che ha mantenuto ha creato uno stato di polizia. La questione del merito completamente disattesa, perché in tutte le posti di responsabilità ci sono suoi parenti, amici, gli amici degli amici, quindi oltre a non aver fatto niente ha occupato qualunque spazio possibile e immaginabile a favore di parentele e amici, per non parlare di Telemeloni, che poi Rai 1, Rai 2, Rai 3, che sta diventando, cioè che ormai è diventata una roba a livello non so, sovietico, iraniano, una TV completamente assoggettata alla Meloni. Quindi bello il monologo, brava, belli i tempi, capacissima, bravissima a questi picchi di come si dice, di passione, intervallati da momenti di dramma. Ma a parte questo non ha fatto niente.

0: Roberto, bentornato. Sergio da Milano. Allora, la difendo io la Meloni. Allora, la Meloni, grazie all'appoggio indiscusso, indistruttibile, imprescindibile, totale, al totale, ripeto tre volte, totale sostegno all'Ucraina, ha fatto sì che la mia libertà e la libertà del popolo italiano, i soldi nostri, delle tasse e agli armamenti dati all'Ucraina, hanno fatto sì che io adesso posso andare a Piazzale Corvetto tranquillamente invece di avere l'armata rossa alle porte di casa.
1: La Madonna, bentornato anche a lei, mamma mia. 334 11 11 622. Cosa direste alla Meloni se ce l'aveste di fronte? Dopo il successo di Bari, la premier ha deciso di andare in tour, si sta studiando la macchina organizzativa in azione, si sta studiando dove, come, quando in tutte le città italiane. Ve la troverete di fronte a rivendicare i successi economici del governo. Sentiamo 334 11 11 622 per i vostri messaggi, sentiamola.
2: Abbiamo protetto i risparmi degli italiani quando tanti, diciamoci la verità, speravano nella tempesta finanziaria per mandare a casa questo governo. E invece oggi gli investitori considerano l'Italia una nazione più sicura di altre che un tempo ci davano le lezioni. Vi ricordate lo spread, questo numero che la sinistra usava sempre contro i governi di centrodestra? Bene, quando ci siamo insediati era 233 punti, oggi è stabilmente sotto gli 80. Significa miliardi di interessi risparmiati sul debito, significa soldi che non vanno ai mercati ma rimangono agli italiani. Abbiamo ridotto il deficit di 5 punti, abbiamo messo l'Italia sulla strada dell'uscita dalla procedura di infrazione e l'abbiamo fatto senza politiche d'austerità, l'abbiamo fatto mentre aumentavano le risorse per la sanità, per il welfare, per i contratti. Lo abbiamo fatto, a differenza di quello che dicono gli esponenti dell'opposizione, non perché ci siamo fatti imporre più vincoli, ma perché avere conti in ordine significa meno vincoli. Chi ha i conti in ordine sceglie dove mettere i soldi, chi non ce l'ha banalmente non può farlo. Lo abbiamo fatto perché siamo dei patrioti distanti anni luce da quelli che hanno devastato le casse dello Stato con le misure modello super bonus per pagarsi la campagna elettorale con i soldi degli italiani. Abbiamo protetto il lavoro, tasso di occupazione più alto di sempre, lo sapete, la disoccupazione al minimo storico, quella generale e quella dei giovani. Però attenzione, il dato più importante di tutti è un altro, il dato più importante di tutto è che dall'inizio della legislatura i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti, oltre 1.300.000, e i contratti precari sono diminuiti. Questo è il dato del quale io vado più fiera, perché chi ha un contratto stabile può firmare un affitto, può sottoscrivere un mutuo, può pensare a una famiglia, può avere e guardare al futuro con serenità, è perché significa che il precariato in questa nazione non era un destino. Lo dobbiamo dire ai nostri amici della sinistra che dicono che aumenta il precariato con questo governo, solo che è falso. Il precariato in questa nazione aumentava quando al governo c'erano loro, e la capisco la frustrazione, la capisco la frustrazione quando ci si rende conto che non ci sono mai state così tante donne che lavorano in Italia. Per il ciclo la Meloni vuole le donne un passo dietro agli uomini. Guardate i risultati. E io penso che fondamentalmente la sinistra sia molto arrabbiata con noi per questo, perché loro hanno detto un sacco di cose per decenni che non sono riusciti a fare, e poi siamo arrivati noi e le abbiamo dette noi, non perché eravamo di sinistra, banalmente perché eravamo gente del popolo e loro il popolo l'hanno abbandonato da un pezzo. Abbiamo investito sul lavoro quando altri buttavano miliardi per convincere la gente a restare sul divano, lo abbiamo fatto perché noi non vogliamo sudditi che dipendono dall'elemosina dei politici. Noi vogliamo cittadini liberi di pretendere dalla politica quello che è giusto. E lo abbiamo fatto come precondizione per affrontare l'altra grande questione, che non è solo quanta gente lavora, ma quanto guadagna la gente che lavora. Abbiamo messo la gran parte delle nostre risorse per proteggere il più possibile in un tempo così complesso il potere d'acquisto degli italiani. Con il taglio del cuneo abbiamo messo in busta paga anche intorno ai 100 euro in più al mese, altro che gli 80 euro di Renzi. Se aggiungiamo la riforma dell'IRPEF abbiamo rimesso nelle tasche degli italiani ogni anno 21 miliardi di euro, e poi la detassazione dei premi di produttività, delle mance, i fringe benefit, la soglia del forfettario alzata a 85.000 euro, perché noi non abbiamo mai accettato che le partite IVA, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori fossero considerati lavoratori di serie B. Un lavoratore è un lavoratore!
3: Buongiorno Poletto e bentornato, non vedevo l'ora di risentire questa splendida trasmissione e le opinioni dei miei colleghi. Cosa direi alla Meloni? Mi congratulerei con il premio della durata del suo governo, però le ricorderei anche che un film di me, anche se dura 4 ore, rimane sempre un film di me. Buonasera Davide da Monza.
1: E allora Davide da Monza, grazie per essere tornato anche lei assieme a tutti gli altri. Simone da Roma, buonasera al 334 11 11 622.
4: Buonasera Simone da Roma. No, ci tenevo solo a fare un commento di smettere un po' di fare politica. Oggi la politica è diventata influencer, spot elettorali, propaganda. Sinceramente un po' vergognoso. Sinceramente, in maniera molto pragmatica, non voglio neanche dare tutta la colpa alla Meloni, nonostante quello che ha promesso poi non abbia mantenuto, però facciamo un po' un discorso molto serio e pragmatico. Cioè, in questi 4 anni di un governo molto duraturo è un punto molto di forza che consente anche però di dare un'impostazione dal punto di vista economico, dal punto di vista di un rilancio industriale, dal punto di vista dei pilastri di una società dove si basa la Repubblica Italiana, che è sanità, scuola, la cultura, il sapere per migliorarsi. Questo governo sinceramente ha anche beneficiato dei soldi del super bonus, nonostante attacca Conte, quindi ha avuto super bonus e 200 miliardi di PNRR che neanche ha destinato in parte a risanare il debito pubblico, quindi un governo veramente che ha fatto l'influencer, propaganda e spot. Quindi direi che insomma il ciclo si chiude quando si va a votare, e speriamo insomma in un'altra forza politica che sia molto più concreta e pragmatica per il futuro del paese. Grazie.
1: Lei per chi spera, per chi andrà a votare in
4: buona
1: sostanza?
4: Io ho fatto anche il consigliere comunale a Roma nel 94, quindi ho avuto anche un po' esperienze politiche nella Roma capitolina. Sinceramente quello che uno spera non è che vedo una classe dirigente, nonostante tutto anche nella sinistra ancora dobbiamo fare il programma, cioè qui bisogna essere molto pratici e concreti, diciamo di una forma politica spero che diciamo investa le risorse dello Stato su linee molto più diciamo produttive e pragmatiche, per esempio il taglio della sanità, l'assistenza per quanto riguarda le imprese, il cuneo fiscale. Cioè parliamo in maniera seria di politica pragmatica, chiaramente poi tutto
1: io
4: non si
1: sto,
4: può fare, no?
1: Non ne sto sentendo parlare tanto in questo periodo, neanche lei.
4: Quello che mi spaventa, glielo dico io, quando facciamo le delibere al comune è chiaro che poi c'è quello di destra, di sinistra, ma al di là degli schieramenti parliamo di politica pragmatica che poi diciamo ne beneficia anche la maggior parte delle persone. L'esempio della Spagna, guardi, io vedo la Spagna, no? Io ho una struttura ricettiva a Roma, vedo la Spagna che ha più visitatori di noi, nonostante che Roma è caput mundi, come diceva anche il libro di Aldo Gazzullo quando governavamo il mondo. Il problema, la cosa positiva della Spagna è una politica di distribuzione di ricchezza che ne beneficiano tutti. Purtroppo questi concetti a personaggi che oggi poi non hanno neanche la laurea, con tutto il rispetto, che governano, parliamo del niente, capisce? Qui non voglio innescare polemiche o fare chiaramente luoghi comuni.
1: Guardi, l'Italia è stata fatta grande da persone che non avevano una laurea.
4: Non ci sono più i politici, dobbiamo essere un po' statista. Conviene con me, no? Questa mediocrità, sì, purtroppo fa sì che nell'arrabbiatura delle persone esce fuori il fenomeno Mannacci, capisce? Che il fenomeno Mannacci è quello che diceva Salvini 8 anni fa, che andava in giro per l'Italia cambiando i nomi sulle felpe, lo ripropone Vannacci, che ha tradito Salvini, con l'unica differenza che dal punto di vista del piano economico del programma di Vannacci, che chi lo vota neanche l'ha letto perché è scaricabile sul loro sito, il programma economico di Vannacci, cioè, è un colabrodo da tutte le parti, quindi non si può solo prendere voti e governare l'Italia solo con valori identitari, patria, famiglia. Qui lo Stato, e Mario Draghi insegna, è un'azienda, ci sono entrate e uscite, abbiamo tanto debito, ma la Meloni aveva PNRR miliardi di euro presi, e devo dire che Gualtieri nel comune di Roma ha molto dimostrato di poter di investire soldi, perché io i turisti che vengono a Roma la trovano più pulita, urbanistica migliorata, aree verdi, piazze, pavimentazione, quindi quando c'è la volontà in Italia le cose si fanno. Diciamo di fare una politica molto più pratica, non spot influencer. Questo è un po', poi insomma ci sarebbe da parlare fino a domani, ecco. Questo è un po'.
1: Però intanto la ringrazio. La ringrazio davvero. Grazie Simone. 334 11 11 622.
5: Buonasera dottor Poletti, ancora io, Stefano da Monza. Ecco, bravo, ha messo in onda proprio il discorso della Meloni. Io spero che questi sostenitori della sinistra che sono anche intervenuti in trasmissione almeno avessero sentito quello che ha detto la Meloni, perché, che dire, chapeau, è tutto vero quello che ha fatto e che ha detto. Non so di che cosa si devono lamentare, è solo invidia, rancore e basta. Forza Meloni, avanti così, e speriamo che vinca anche le prossime elezioni.
1: E allora forza con i vostri messaggi, 334 11 11 622. Tra poco Alessandro Sallusti, direttore di Libero.

0: Allora, Gabriele da Milano, con tutto questo livore, la Premier cova una grande frustrazione personale, è inutile che si elogi per l'abbassamento dello spread, lo spread è sceso perché la Germania è nel pantano. Giuseppe da Roma, buonasera, bentornato, sto sentendo questo saccente, lo definisce, di Roma, ma come dice Bonaccini, quelli di destra sono troppo ignoranti e non ce la facciamo con questi scienziati del campo largo, infatti le scrivo e non chiamo perché mi vergogno, non ho capito niente, però ho dato conto del suo messaggio. Sentiamo qualche vocale.
1: Buonasera Poletti, innanzitutto complimenti per la trasmissione, poi niente, un mio piccolo intervento, un mio piccolo pensiero sulla Meloni. Non ho mai votato la Meloni, quindi sono un fuoriuscito dalla Lega e sto cercando di dare una mano a Patto per il Nord, al nostro segretario Paolo Grimoldi, che però vedo che viene un po' trascurato a differenza di altri. Ma al di là di questo, niente, volevo dire che per tutti quelli che dicono che non ha fatto niente, però io mi rendo conto che vabbè, i miei soldi che avevo in tasca ce li ho in tasca ancora. Quindi al di là del debito che ha creato il Movimento 5 Stelle di 200, non mi ricordo più, al di là del reddito di cittadinanza che ha rovinato tantissimi giovani perché oramai nessuno ha più voglia di lavorare, vogliono essere tutti mantenuti dallo Stato, però una riduzione del cuneo fiscale l'abbiamo vista, bene o male. Non penso che nessuno la possa negare. E per il resto, poi sì, ci sono state tante cose che hanno fatto, ad esempio cancellazione dal reddito di cittadinanza in reddito di sopravvivenza o quello che è, comunque diciamo che è più i bisognosi. Poi per quanto riguarda i disabili, qualcosina è stato fatto. Certo, se si ha un debito annuo, si parte da non da zero, ma si parte da meno 30 miliardi, e parlo di miliardi, non è facile far gestire le cose, no? Io penso sempre che chiaro.
0: Allora, altri che vogliano difendere l'operato della Meloni, 334 11 11 622, Meloni che parla di caro energia e di lavoro per risollevare il Sud Italia, sentiamola.
2: Abbiamo protetto la sicurezza energetica di questa nazione, oltre 60 miliardi di euro stanziati per difendere le famiglie e le imprese dal caro energia, il bonus sociale portato a 315 euro, bollette più leggere per le imprese e un contributo chiesto da noi, non dai nostri predecessori, da noi ai grandi dell'energia, perché quando tutti pagano non può esserci qualcuno che guadagna e basta. E quando si è chiuso lo stretto di Hormuz, il petrolio è schizzato. Siamo intervenuti con il taglio delle accise, con le accise mobili, che significa tutto quello che lo Stato incassa in più torna immediatamente alla pompa per abbassare il prezzo. E altri provvedimenti sono in arrivo, però vi annuncio che questa volta saranno più mirati, perché io non posso permettermi, noi non possiamo permetterci di spendere altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare la benzina dalla Francia di avere lo stesso aiuto che ha un italiano che guadagna 1200 euro al mese. Abbiamo protetto questa nazione il più possibile dall'impennata del costo dell'energia, ma adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia. Ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare. Esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, perché non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilica. E perché per noi la transizione non significa impoverire le famiglie, non significa chiudere le fabbriche, non significa consegnare il futuro a potenze straniere, significa autonomia, significa innovazione, significa neutralità tecnologica. Ci accusano di essere negazionisti del cambiamento climatico. Noi non siamo negazionisti del cambiamento climatico, noi siamo negazionisti delle idiozie con cui la sinistra ci dice che dobbiamo combattere il cambiamento climatico, perché siamo banalmente persone intelligenti. Abbiamo protetto chi lavora la terra, e in questa regione ne sapete qualcosa. dal furore ideologico dell'ambientalismo cieco, perché per noi chi coltiva, chi alleva, chi pesca non è nemico dell'ambiente, è il primo custode della natura. E poi, e sono contenta di dirlo qui, abbiamo protetto il Sud. Per troppo tempo queste terre, queste regioni, questi luoghi sono stati trattati come un problema da risolvere, o magari come un serbatoio di voti da tenere buono con il clientelismo. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo scommesso che il Sud poteva diventare la locomotiva d'Italia, sbaragliando ogni pronostico. E i numeri, che non sono opinioni, dicono che era la scelta giusta. Il PIL del Sud cresce più della media nazionale, l'occupazione cresce più della media nazionale, nei primi 3 mesi di quest'anno l'export del Mezzogiorno e delle isole è cresciuto di oltre il 13%, la ZES unica, che citavo prima e che nasceva da questa convinzione, ha generato 60 miliardi di euro di giro d'affari. E poi il modello Caivano, che abbiamo adesso esteso ad altri 8 territori, parte da un'idea chiara: lo Stato non può arrivare soltanto dopo che uno Stato, che un ragazzo ha abbandonato la scuola, dopo che una piazza è diventata terra di nessuno, dopo che è arrivata la cronaca. Lo Stato deve arrivare prima, con una scuola aperta, con una palestra illuminata, con spazi di aggregazione, con opportunità. Non ci sono zone franche che noi possiamo tollerare in questa nazione.
0: Allora, vi piaccia o non vi piaccia, la dovreste contestare con i fatti, come ha fatto lei, portando degli elementi. Allora lo dico sia a quelli che difendono l'operato della Meloni, sapete che mi piace molto il confronto con voi e tra di voi, sia a quelli che l'accusano: portate fatti. Lei, a dire il vero, ne ha portati a Bari, ci fermiamo, ma solamente per ascoltare il giornale radio e poi ancora di qui, ancora torniamo qui.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 5 ed un minuto.
5: Giornale radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: No, I can't take one more step towards you.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora una notizia dell'ultima ora che riguarda Emma Bonino, che è ricoverata in ospedale a Roma, è grave, soccorsa in casa nel pomeriggio, trasportata in ospedale in codice rosso. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma, secondo quanto si apprende la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Secondo fonti di agenzia, le agenzie battono proprio in questo istante la notizia del ricovero in ospedale di Emma Bonino. Secondo fonti di agenzia, Emma Bonino ricoverata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito sarebbe in gravi condizioni. Ripeto la notizia, Emma Bonino ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, in ospedale a Roma. Sapremo di più tra pochissimo.

0: Notizia dell'ultima ora, la nostra redazione al lavoro per reperire ulteriori aggiornamenti. La notizia dell'ultima ora riguarda il ricovero d'urgenza a Roma di Emma Bonino. Secondo quanto si apprende, vi dicevo, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale a Roma nel pomeriggio e trasportata all'ospedale Santo Spirito. Da quella che emerge dalle prime indiscrezioni sarebbe in gravi condizioni di salute. Emma Bonino, naturalmente l'augurio che tutto si risolva, anche se ve lo dico sinceramente, le notizie che stanno circolando parlano di condizioni di salute piuttosto gravi. Staremo ad ascoltare, staremo a vedere con gli aggiornamenti. Noi torniamo a Giorgia Meloni, che rivendica i risultati del suo governo, che medita di andare in tour per l'Italia a raccontare i suoi successi, per esempio sull'immigrazione. Sentiamo.
1: Abbiamo protetto i confini di questa nazione. E anche qui ho visto molta confusione interessata, solo che i numeri non sono un'opinione. Nel nostro primo anno di governo, il 2023, l'immigrazione era fuori controllo. In Africa dilagava. So bella, grazie, adesso. Amore, ti richiamo. È mia figlia, scusate. Ha fatto 3 telefonate. Nel primo anno di governo, 2023, l'immigrazione era fuori controllo, in Africa dilagava l'instabilità, in Medio Oriente la situazione era tesissima, le reti di trafficanti erano sempre più competitive, ramificate, i viaggi sempre meno costosi, e noi non avevamo né a livello nazionale né a livello europeo le norme che servivano a rompere il meccanismo, senza considerare l'evidente opposizione di interi pezzi dello Stato a qualsiasi politica di contrasto all'immigrazione illegale. Però ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato su tutti i fronti, abbiamo cercato soluzioni strutturali, perché chi vi propone soluzioni troppo semplici e non vi spiega come si fa, mi sa che non vi sta dicendo tutta la verità. Risultato: nel 2026 gli arrivi irregolari in Italia sono calati dell'83% rispetto allo stesso periodo del 2023, di quasi il 70% rispetto al 2022. E non è accaduto perché la situazione intorno a noi è migliorata, tutt'altro, è ancora più instabile, è accaduto come il risultato del nostro lavoro. E a chi per tutta l'estate ci ha fatto lezione sui dublinanti, ricordo solamente questo: noi abbiamo bloccato 80.000 ricollocamenti verso l'Italia, la sinistra al governo ne aveva accettati almeno 30.000. Eccola la differenza. E poi la cosa più importante di tutte, che non si vede dai numeri. Voi ve lo ricordate che per anni ci hanno detto che le nostre posizioni erano impresentabili, che erano fuori dalla civiltà giuridica europea. Bene, vi comunico ufficialmente che oggi quelle posizioni sono legge europea e quindi sono la civiltà giuridica europea. Contrasto ai trafficanti, procedure di asilo più stringenti, rimpatri più rapidi, una lista europea di paesi sicuri, accordi con i paesi origine e transito, la possibilità di aprire centri per i rimpatri fuori dall'Unione, cioè esattamente quello che noi abbiamo fatto in Albania. Ci hanno chiamato estremisti per anni e poi hanno copiato tutto. Ecco che cosa significa contare a Bruxelles. Ecco che cosa significa far contare la destra. Non alzare di più la voce, ma portare tutti sulla tua posizione senza cambiarla di una virgola. Lo abbiamo fatto noi. Lo abbiamo fatto nonostante l'opposizione dei nostri avversari. Capisco la frustrazione della sinistra, lo devo dire. Sono rimasti un po' soli, adesso stanno cercando di far cacciare il primo ministro danese, la mia amica Mette Frederiksen, dal Partito Socialista, perché dice le stesse cose che diciamo noi sull'immigrazione. due anni fa cercavano di cacciare Edi Rama dal Partito Socialista perché ci aiutava con i centri per l'Albania, cari amici della sinistra, ma il dubbio, visto che manco nei socialisti la pensano più come voi, che il problema siate, no, cioè voi stoici, meraviglioso.
0: E allora questa Giorgia Meloni, questi voi al 334 11 11 622.
2: Ma cari miei, difendere la Meloni, al di là di quelle che siano le politiche che ha attuato, è semplicemente impossibile a rigor di logica, perché un politico si valuta, o almeno questo è quello che accade dai tempi dell'antica Grecia, e quindi è l'auspicabile, si valuta per l'attuazione delle promesse fatte. Qui non abbiamo la memoria di ciò che è successo, non si può difendere una persona che ha promesso i blocchi navali, il taglio delle accise, i famosi 1000 euro con un click, l'eliminazione della Fornero, i 900.000 rimpatri nei primi 6 mesi di governo, perché delle due l'una, o ha promesso cose che sapeva che non avrebbe mantenuto, o la gente che adesso la giustifica e la difende non ha memoria. Ma ricordiamoci che a non avere memoria sono solo due categorie di essere. Di esseri, diceva sempre Aristotele, i bambini e gli animali.
3: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Allora, discorsi, purtroppo ne dice talmente tante le cose che mica gli si passa, gli appresso a tutte quante. Allora, modello Caivano, c'è la piscina, c'è la palestra, sì, però se scordate di dirlo che sto a pagamento, non so gratuite, quindi qui i poveracci che non se la potevano permettere prima di andarci, non se la possono permettere adesso, quindi non ci si può andare. Poi non esiste, non accetta le zone franche, ma forse dovrebbe fare un attimo un salto giù a Foggia, però quella gli va bene. Dove ci stai i campi dei lavoratori, dove ci vanno i caporali a prendere, che hanno fatto una vera e propria città, però quelli vanno bene perché devono lavorare per 3 euro e famo finta di non vederle, quelle zone franche però gli vanno bene. Cioè, poi lo sai qual è il fatto? È che chi per esporre le proprie idee, per farle cercare di valere, strilla, vuol dire che non ne è convinto. Vuol dire che non ci crede, perché non c'è bisogno. Se è una cosa ci credi veramente che l'hai fatta, non è bisogno di strillare. Se lei strilla è perché si deve convincere lei stessa di quello che dice. Io quello che ho visto che ha fatto è che ha piazzato tutti i parenti, amici dei parenti, tutti gli amici suoi lì sono stati sistemati. Quello sì, quello è vero, l'ha fatto.
0: E allora questo è Enrico di Roma, sempre voi, 334 11 11 622, dopo il brano.

0: conferma purtroppo dalle agenzie del ricovero di Emma Bonino, ma ancora più preoccupante, insomma, le gravi condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito di Roma. Buonasera a Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione. Naturalmente sono ore di apprensione per Emma Bonino, insomma, non si mette bene, ecco, ovviamente tutti noi siamo vicini a Emma Bonino, 78 anni, arrivata nel pomeriggio in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito.
1: Con un abbraccio affettuoso a una donna straordinaria che ha dato tantissimo alla politica italiana e non solo italiana. Le auguriamo di venire fuori anche questa volta con la sua forza da un momento così difficile.
0: Per il resto ci affidiamo appunto al lavoro dei sanitari. Certo. Rosato, Meloni che rivendica i successi, l'abbiamo sentita tutti, la stiamo riascoltando, dall'altra parte che succede?
1: Intanto la Meloni fa bene a rivendicare successo, perché il successo sta nella longevità di questo governo, del suo governo, che è un dato statistico. Dopodiché ci sono due elementi. Il primo, che la sua longevità è anche grazie a un'opposizione abbastanza incapace di fornire un'alternativa, e quando non si fornisce un'alternativa è evidente che si facilita la vita a chi sta governando. E il secondo elemento, che secondo me è ponderante, è che il governo Meloni si è caratterizzato per una chiave di lettura che Giorgia Meloni e gli altri leader della coalizione hanno capito: bisogna non fare nulla per non scontentare nessuno. E quindi loro hanno caratterizzato questi 4 anni per non aver fatto nessuna riforma. Non c'è una riforma che riguardi la scuola, il lavoro, l'industria, nulla. Perché così sono sicuri di non aver contestato, di non aver contestazione, di non aver disturbato nessuno. E questo ha aiutato la permanenza di questo governo nel vivacchiare. Naturalmente non ha aiutato il governo, non ha aiutato il paese. Ci sono poi cose che sono andate bene, che sono state fatte bene, politiche che hanno avuto anche dei risultati positivi, ci sono anche politiche che hanno avuto risultati pessimi. Mi piace ricordarne una positiva, perché altrimenti si dice l'opposizione grida solo che non va bene nulla, noi non lo facciamo mai, e bisogna dire e riconoscere al ministro Giorgetti di aver tenuto i conti in ordine in questo paese, e questo non è un fatto da poco, è un fatto importante che ha dato maggior stabilità e maggior credibilità anche internazionale sui mercati finanziari all'Italia.
0: Ecco, dall'altra parte non è che si sia trovato una sintesi, insomma, va detto, no?
1: Ma no, e neanche la troveranno, perché sì, faranno le primarie alla fine. Noi nel campo largo non abbiamo niente a che fare, perché io, la mia storia viene da aver fatto anche il capogruppo del Partito Democratico, ma noi approvavamo il Job Act e loro adesso fanno la raccolta delle firme per abolirlo, e facevamo le riforme della giustizia, e loro a sinistra o nel campo largo sono completamente schierati su qualsiasi posizione conservatrice sulla giustizia. Cioè, l'elenco è lungo, quindi noi in quella con quel tipo di politica, con quel modello di politica non abbiamo nulla a che fare. Però al di là è una proposta politica che li vede, diciamo, schiacciati su una sinistra ideologica che dovrà trovare con fatica una composizione che troverà solo con le primarie, dove tra Conte e la Schlein, secondo me, vincerà Conte, perché comunque risulta quello che il Premier l'ha già fatto. Sarà una battaglia in cui, ahimè, la proposta politica non sarà all'altezza della sfida che il nostro paese ha, che non è certo una sfida in politica internazionale di leader che non hanno mai avuto nessuno di loro, nessuno, fra Tajani, Bonelli, Schlein, Renzi, Conte, mai avuto il coraggio di andare a Kiev in 4 anni di guerra, mai neanche una volta. E questo racchiude tutto, insomma, quello che posso pensare della politica estera che quella coalizione sa esprimere.
0: Grazie all'onorevole Ettore Rosato, Azione, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E allora, aggiornamenti su Emma Bonino, ricoverata in ospedale grave, ma secondo quanto si apprende i medici del Santo Spirito la stanno sottoponendo a una serie di aggiornamenti. Al momento è in valutazione al pronto soccorso, è stata poco bene a casa, è stato chiamato al 118, in questo momento sarebbe cosciente, si è in attesa delle valutazioni dei medici. Fonti dei radicali chiariscono come al momento non si tratti di una visita di controllo e non ci sia stata alcuna diagnosi, tantomeno un ricovero. Vi ricordo che la storica esponente dei radicali italiani ha combattuto dal 2015 contro un microcitoma polmonare. Il 5 novembre del 2024 Papa Francesco le aveva fatto una visita sorpresa a casa poco dopo le dimissioni dalla politica dall'ospedale. E rilanciano però le agenzie il fatto che si stia sottoponendo in questi minuti ad alcuni esami, non è ricoverata ma è al pronto soccorso. L'agenzia La Press dice: a quanto si apprende da fonti sanitarie, la storica leader dei radicali è arrivata in ospedale in codice rosso, sarebbe in condizioni gravi. Staremo a vedere, naturalmente vi terremo informati. Le notizie sono quelle che ci arrivano dalle agenzie di stampa, molto spesso contrastanti tra loro. Comunque il ricovero in ospedale e la situazione non particolarmente buona sarebbe confermata da più fonti. Naturalmente buona lotta ad Emma Bonino.
2: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora, ancora nessuna notizia di Emma Bonino, che viene data per cosciente. È stata ricoverata, vi ricordo, d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma, 78 anni, ex commissaria europea e ministra italiana. La dirigente radicale era stata ricoverata presso lo stesso ospedale dopo un malore il 30 novembre 2025. Vi ricordo che in passato Emma Bonino è stata colpita da un tumore al polmone. Iniziano le prime reazioni della politica. Carlo Calenda su X, la vicinanza

parecchio riserbo, ma questo riserbo viene in qualche modo violato dalle notizie che arrivano da più parti delle condizioni di salute gravi di Emma Bonino. Questo viene confermato in questi istanti da quasi tutte le agenzie di stampa.

0: you picked up.
1: Call me when you break up.
2: E allora andiamo avanti. Andiamo avanti nell'ascoltare l'intervento di Giorgia e Meloni a Bari. Tra poco altri ospiti e ancora voi al 334 11 11 622. Se ve la doveste trovare di fronte, che le direste? In termini civili, ovviamente, vi sto chiedendo. 334 11 11 622. Meloni, che ha parlato anche di diritti delle donne, Islam e femminicidi. Ascoltiamo.
3: E c'è un altro punto su cui non faremo mai un passo indietro. Voglio dire anche questo. In Italia noi rispettiamo ogni fede religiosa, è scritto nella Costituzione, è scritto anche nella nostra storia. Però in Italia c'è una legge sola, ed è la legge italiana. Non esiste un pezzo di questa nazione dove valgono altre regole. Non esiste una periferia, un quartiere, una strada dove una ragazza debba chiedere il permesso per studiare, per vestirsi come vuole, per amare chi vuole. La libertà delle donne in Italia non è negoziabile. Non esistono luoghi di culto che si sottraggono ai controlli, al dovere di trasparenza che vale per tutti gli altri. E non esiste nessuna tolleranza, neanche un grammo di tolleranza per la propaganda fondamentalista e per chi organizza cellule jihadiste sul nostro territorio. Abbiamo protetto chi rispetta le regole, perché la sicurezza è ancora una nostra stella polare. Siamo, come sempre, dalla parte di chi vuole tornare a casa la sera senza avere paura, dell'anziano che vuole proteggere i risparmi di una vita, del commerciante che difende il lavoro di 30 anni, di chi si ritrova la casa occupata, e siamo dalla parte delle forze dell'ordine, uomini e donne, che ogni giorno rischiano per difendere la nostra sicurezza, e non accettiamo vengano aggrediti mentre fanno il loro lavoro. Per questo abbiamo aumentato le pene per chi li aggredisce e garantito loro tutela legale nell'esercizio delle funzioni. Abbiamo inasprito le pene per diversi reati, abbiamo introdotto norme di buonsenso come quella che stabilisce che se ti fai male mentre delinqui non puoi chiedermi di risarcirti. Stiamo costruendo nuove carceri perché vogliamo garantire certezza della pena, e non risolveremo mai il sovraffollamento carcerario con gli indulti o con

0: le amnistie. Abbiamo programmato 45.000 assunzioni nelle forze dell'ordine per rafforzare il controllo sul territorio. In meno di 4 anni 4.000 operazioni ad alto impatto, oltre 1 milione di persone controllate, migliaia e migliaia di arresti. Abbiamo protetto le donne sul serio. Risorse strutturali per i centri antiviolenza, le case rifugio, il codice rosso, il reddito di libertà, il femminicidio come reato autonomo. L'orrore che ha strappato ieri la vita a Lorena ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste, e come, se esiste. E combatterlo non significa dire che la vita di un uomo vale meno, significa riconoscere che nel femminicidio c'è un aggravante. Si uccide una donna perché ha osato essere libera, e questo nella civiltà europea e cristiana non è previsto.
1: E poi i temi di sicurezza, difesa e giustizia, anche qui vi voglio, 334 11 11 622. Sentiamo.
0: Ci siamo occupati di criminalità giovanile perché non intendiamo chiudere un occhio con chi crede di poter fare il padrone nelle nostre strade, di poter terrorizzare coetanei, accoltellare un ragazzino per un paio di scarpe. Non ci interessa da dove viene, non ci interessa che età ha. Chi si comporta così nella nostra Italia ne risponde. E poi voglio dire che c'è un'altra cosa della quale vado particolarmente fiera. Avevamo promesso che alla mafia non avremmo dato tregua, e così è stato. Abbiamo blindato l'ergastolo ostativo, abbiamo cancellato gli sconti di pena per i boss. Grazie alle forze dell'ordine, a tanti magistrati capaci, sono caduti latitanti che generazioni di italiani avevano considerato imprendibili. Lo voglio dire perché in un tempo in cui i nomi di Falcone e Borsellino vengono tirati per la giacca a ogni polemica, penso che ci sia un modo solo per onorarli, ed è continuare questo lavoro. E quindi ce la stiamo mettendo tutta anche sulla sicurezza. So che da noi ci si aspetta di più, e però lo ripeto ancora una volta, serve anche che tutta la catena funzioni, perché se noi facciamo le leggi, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, e poi dopo 48 ore il giudice rimette in libertà un uomo accusato di aver violentato una ragazzina di 13 anni, la catena si spezza e il lavoro di tutti diventa inutile. Chiedo a chiunque prenda uno stipendio pagato con i soldi delle tasse degli italiani di aiutarci a difendere la sicurezza degli italiani. E poi c'è l'altra sicurezza, quella su cui si fa più demagogia, che è quella legata alla difesa. E guardate, voglio dire anche questo, è falso che per difendere l'Italia, chi puoi fare, comizi al posto mio? È falso che per difendere l'Italia dobbiamo rinunciare a curare gli italiani o a sostenere le famiglie o a finanziare la scuola. Noi possiamo tranquillamente rafforzare la nostra sicurezza, difendere il nostro modello sociale nello stesso tempo. Chi vi racconta il contrario non vi sta dicendo la verità. E aggiungo che nessun politico serio, con minacce come quelle che si stanno moltiplicando intorno a noi, può davvero sostenere che rafforzare la sicurezza di questa nazione non sia necessario. Ve lo dirò anche se so che costa, perché sono o pretendo di essere un politico serio. Noi non possiamo permetterci di lasciare la nostra nazione esposta. La sicurezza nazionale non è l'alternativa alla libertà, è la condizione, la precondizione perché la libertà esista. E potrei andare avanti per ore con il lavoro che abbiamo fatto, che è molto più ampio. Penso alla giustizia, vedi che arrivavo, dove chiaramente nonostante l'occasione persa della riforma costituzionale continuiamo a lavorare ad esempio sul giusto processo, non rinunciamo a dare risposte. Penso all'enorme lavoro che abbiamo fatto sulla scuola, sull'università, sulla cultura. Penso allo sport, penso ai tanti cantieri che sono ripartiti, al piano Mattei, la centralità che l'Italia sta recuperando nel Mediterraneo. Penso alla disabilità, perché noi abbiamo un ministero dedicato alla disabilità. Voglio ricordare qui che in questi anni abbiamo immesso in ruolo oltre 37.000 insegnanti di sostegno, e molto molto alto. E guardate, mi scuserete, se vi ho rubato tutto questo tempo per raccontare almeno una parte di questo lavoro, però vedete, l'ho fatto perché io per anni ho pensato che bastasse farle le cose, anche se non le raccontavi abbastanza, che tanto il messaggio sarebbe arrivato lo stesso. Oggi a volte penso che forse mi sono sbagliata. Oggi a volte mi pare che passino soprattutto i messaggi di chi li ripete ossessivamente, anche quando sono delle menzogne.

0: Buonasera Giornale Radio, buonasera Dottor Poletti, ben ritrovato, sono contenta di sentirla in onda. Non amo particolarmente le dichiarazioni che fa l'onorevole Meloni, non mi trova diciamo verso la sua linea politica, però tutto il discorso che sto ascoltando, che lei sta riproponendo, mi trova al 100% favorevole dalla sua parte, ne condivido e ne sottoscrivo ogni singola parola. Buona serata e buon proseguimento.
1: E allora aggiornamento per, grazie Mabel da Roma, siete tornati tutti, questa prima puntata mi fa piacere, aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito, definite gravi, il medico, parla il medico e dice vigile e lucida. Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria, resta vigile e lucida, questo è quello quanto riferisce il medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i medici del Santo Spirito. Questo vi dovevo in una situazione che è ancora purtroppo in evoluzione, ci auguriamo in evoluzione positiva. Ovviamente saluto il mio amico, collega europarlamentare del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà. Buonasera.
2: Eccoci
1: Gaetano.
2: Qua. Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
1: Naturalmente anche voi vi unite al sostegno a Emma Bonino per quanto riguarda le condizioni di salute, ci mancherebbe, ma andiamo alla salute di questo governo che pare essere in formissima, ha tagliato il traguardo, abbiamo ascoltato prima Giorgia Meloni, ha battuto ogni record, e voi dall'altra parte che fate, Gaetano?
2: Dall'altra parte non ci caschiamo, il record di longevità non corrisponde al record di cose da festeggiare per gli italiani. Vedi, Meloni, che l'hai fatta ascoltare poco fa, parla dei diritti delle donne islamiche e fa in modo di omettere che per il carrello della spesa, per il costo dell'energia, per le tasche dei lavoratori non è arrivato quasi nulla, le persone sono in grande difficoltà, e quando ci parla di blocco dei risarcimenti a chi ha commesso i reati o delle nuove carceri che vogliono costruire o delle assunzioni dei poliziotti, sono 4 anni che governano, perché si parla sempre di cose da fare se hai avuto tanto tempo per farle e non le hai fatte? Allora, la verità vera è che c'è un governo che non è riuscito a dare un impulso necessario al paese, non è riuscito a mantenere le promesse, dovevano togliere le accise, abbassare le tasse, fare un sacco di cose, e poi si stupiscono che la gente voti a destra, più a destra, cercando, come dire, una novità politica, o non si stupiranno quando vinceremo noi le elezioni, noi fronte progressista che stiamo provando a costruire, perché anziché riempire il panorama di promesse impossibili, stiamo preparando un programma di cose da fare, di cose fattibili, di cose soprattutto che interessano davvero agli italiani, a cominciare dal portafoglio.
1: Quando vedo un programma, quando vedo un leader?
2: 19 e 20 settembre vedrai a Nova, che è la conclusione del più grande percorso partecipativo che ha organizzato il Movimento 5 Stelle in 100 città italiane, a Milano, le conclusioni del programma che poi negozieremo col Partito Democratico, con le altre forze progressiste. È un programma che, proprio perché è serio, ha necessità di tempo, ha necessità di elaborazione. Io penso che gli italiani si siano siano stufati di promesse e di parole al vento e si aspettino davvero serietà nelle cose da fare, puntando magari alle cose serie. E tra queste c'è anche la sicurezza, c'è anche le questioni che interessano di più alle persone, il lavoro, l'ambiente, le cose che ci servono, la sanità. Questo governo Meloni sulla sanità cosa ha fatto? Ha arricchito enormemente in 4 anni i padroni della sanità privata e il povero Cristo che ha bisogno di una visita può aspettare mesi e mesi in lista d'attesa. E non parliamo dei veri beneficiati del governo Meloni: l'industria dell'energia, l'industria delle banche, l'industria della finanza, l'industria delle assicurazioni, l'industria del settore delle armi. Quanto hanno guadagnato in questi anni? Ecco, direi che adesso è il momento di far guadagnare i cittadini.
1: Grazie, so che potresti continuare per ore. Grazie Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Naturalmente ringrazio anche voi perché il mio tempo è finito. Vi volevo ringraziare particolarmente, assieme ovviamente a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, che ho ritrovato con piacere. Lorenzo Cappadone che ha creato anche il sound delle schede, gli effetti delle schede di Matteo Respinti. Dicevo, vi ritrovo con piacere, cari ascoltatori, e sarà un lungo viaggio che faremo a partire da oggi, che oggi è terminato. Saluto anche chi ci ascolta in seconda edizione dalle 22 all'1, a partire da oggi, ma andrà avanti per lungo tempo ancora. E allora ritrovarvi tutti qui con l'affetto di sempre, la partecipazione di sempre, l'interesse di sempre, mi ha fatto un grande piacere. Allora vi volevo dire che però non finisce qui, Giornale Radio continua le sue dirette. Tra poco il nostro e vostro Francesco Massardo con il timone delle 20, quindi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi aspetto domani.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
3: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
2: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
3: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
2: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
3: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Sei un minuto, oggi è l'8 settembre 2026, in studio Daniele Biacchessi come Peter Bescapè ormai da ieri. Siamo ripartiti alla grande dalle 6 alle 21 in diretta con tantissimi ospiti, con tantissimi messaggi al 34 11 16 22. Abbiamo seguito e stiamo seguendo le principali notizie e la loro evoluzione. Allora, quest'oggi sicuramente ancora la vittoria di AfD in Germania, con il cancelliere tedesco che dice la CDU è scossa, però ci saranno conseguenze, e l'ultradestra che lo attacca, un peso per il paese. Intanto per Bruxelles è una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, è una vittoria storica. Ma poi ci sono gli inviati americani che tornano da Trump dicendo ci sono progressi, e Putin invece dice vado avanti con la guerra. C'è stata la folla, i maxi schermi per il boia di Srebrenica, l'assassino criminale Mladic, con migliaia di persone che lo hanno salutato, e questo è già il clima che c'è nel centro dell'Europa. E poi l'interrogatorio di La Vitola, l'amicizia con Siffredo Ranucci. Con Ranucci cercavo solo il mio riscatto sociale. Queste sono solo alcune delle notizie che racconteremo qui su Giornale Radio. La musica di Dua Lipa.

0: E allora riepiloghiamo quello che sono i timoni, diciamo, infatti si chiama così il nostro programma, cioè l'ordine delle notizie, partendo dalla Germania, dove la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove ricordo risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. Ma lo dico a voi, cari ascoltatori di Giornale Radio, la vittoria di AfD non nasce oggi, quindi non fatevi ingannare, è il frutto di un lungo cammino dei vari leader del partito e soprattutto del suo leader locale Ulrich Siegmund, che in 5 anni ha raddoppiato i consensi raggiungendo il 44%, battendo ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori della regione ha votato l'ultradestra, ma quello che più preoccupa molti, la CDU è precipitata di 20 punti del 17,2% e la SPD praticamente è ridotta ai minimi storici. Altro in quella regione non c'è da segnalare, c'è che la crisi della cancelleria Merz, proprio all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt, potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Si sente dire nelle diplomazie che nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, e chi lo dice ha ragione, lo dicono, diciamo, le istituzioni europee e anche molti dei principali governi dell'Unione Europea, perché guardate, la vittoria dell'AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, e però di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, cioè la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz fa spallucce, va avanti, deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsissima se non inesistente capacità di mettere in campo riforme sociali, economiche condivise. Lui dice non siamo riusciti a farle queste riforme, ma soprattutto non siamo riusciti a comunicare. Il problema è che non è una questione di comunicazione, bensì di incapacità di realizzare qualcosa che possa essere un vero cambiamento politico in Germania. Poi c'è la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa al riarmo e più in generale le politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione, dove Merz ha praticamente scimmiottato AfD molto spesso sulla questione dell'immigrazione, e alla fine con una affluenza record i tedeschi in quella regione, in Sassonia-Anhalt, hanno preferito l'originale. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio in Germania sia inevitabile. Allora veniamo alla politica, al racconto della giornata di oggi di Marco Trombetta.
1: Buongiorno, il dibattito politico diventa sempre più serrato in queste ore. I due schieramenti si preparano al voto del prossimo anno. Il Partito Democratico è pronto, anche in primavera, prima della scadenza naturale, settembre 2026, affermano i dirigenti e i parlamentari Dem. Bonaccini è il più convinto, anche subito, il paese è in recessione. Dati però che vengono smentiti dal ministro dell'economia Giorgetti, che prevede una crescita nel prossimo anno all'1%. Il capo di Via 20 Settembre prepara la legge di bilancio, l'ultima per il governo Meloni. milioni. Si parla di 30-40 miliardi di euro. Dipenderà dall'Europa cosa dirà sul deficit. Tra le misure che iniziano a circolare, aiuti al ceto medio e alle imprese, poi i giovani con il preoccupante calo demografico. In Italia si fanno pochi figli. Giuseppe Conte attacca e commenta i risultati dell'estrema destra in Germania. Se si spende per le armi e si taglia sul sociale, questo è il risultato. Meloni tace sul dato dell'AFD. Tajani si spinge nel commento: una pessima situazione. Mannacci e Salvini esultano assieme. E a VS si prepara la terza festa nazionale la prossima settimana. Calenda fuori dagli schieramenti e Renzi non ben visto dai 5S. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Fin qui la politica. Andiamo agli esteri, dove c'è un doppio round di telefonate tra il presidente americano Donald Trump, Vladimir Putin e il presidente ucraino Zelensky. Ci sono stati progressi sostanziali, assicura l'inviato Witkoff dopo la visita in Russia e in Ucraina. Invece Putin resta intenzionato a proseguire la guerra in Ucraina dopo l'incontro con gli inviati di Trump. Secondo il leader russo, i colloqui al Cremlino non hanno invece portato una svolta effettiva. Putin è determinato ad assumere il controllo del Donetsk, ritiene che l'esercito russo possa raggiungere questo obiettivo nei prossimi 6 mesi. Stiamo coordinando i passi successivi, assicura Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti stanno valutando se Russia e Ucraina possano intraprendere iniziative per ridurre l'intensità del conflitto durante l'inverno, riavviando al tempo stesso i negoziati per un accordo di pace più ampio. E allora sentiamo proprio su questo punto, su come uscire fuori da questo conflitto, chi ha intervistato il nostro Matteo Respinti.
2: Buongiorno direttore, saluto Nona Michelizze, Senior Fellow dell'Istituto Affari Internazionali, esperta di Russia e spazio post-sovietico. Buongiorno.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
2: Dottoressa Michelizze, Witkoff e Kushner stanno cercando di riaprire un canale diretto tra Mosca e Kiev, ma finora la diplomazia statunitense non ha sortito risultati. Finché Mosca pensa che il tempo giochi a suo favore, quale leva può realmente utilizzare Washington per convincere Putin che un accordo oggi sia preferibile alla prosecuzione della guerra?
3: Allora, come giustamente dice lei, l'ennesimo round della diplomazia non ha prodotto alcun risultato dopo la visita di Kushner e Witkoff prima a Mosca, che è stata l'ottava visita per Witkoff, terza per Kushner, e la prima visita di loro a Kiev. Tecnicamente e teoricamente parlando, in realtà l'unica via rimasta per costringere Putin a pace da parte dell'americana sarebbe quello di far passare il pacchetto dei sanzioni, che mirano a insomma produrre effetti devastanti sull'economia russa, ma a colpire anche paesi terzi che permettono alla Russia di evadere dei sanzioni.
2: Altro nodo fondamentale resta quello dei territori e delle garanzie di sicurezza. Kiev non vuole riconoscere le annessioni russe e chiede garanzie che impediscano una nuova aggressione, mentre Mosca mantiene richieste incompatibili con quelle ucraine. Le chiedo, esiste oggi una formula concreta, per esempio congelare il fronte senza riconoscere formalmente le annessioni, sulla quale possa davvero nascere un accordo, oppure le posizioni restano ancora troppo lontane?
3: Innanzitutto io non penso affatto che il nodo centrale sia la questione territoriale, e questo è quello che l'ultimo round della propaganda russa vuole far credere. Diciamoci chiaro, i russi avevano bisogno di ingaggiare gli americani in un processo negoziazionale non sulla Ucraina ma sulle questioni bilaterali, e per questo bisognava mostrarsi anche insomma più o meno razionali. Quindi, introducendo la questione territoriale, danno illusione all'Occidente che effettivamente c'è un argomento intorno al quale si può discutere.
2: Ringrazio e saluto Nona Michelizze, Senior Fellow dell'Istituto Affari Internazionali. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora, torniamo in Italia dagli esteri con quello che è stato l'interrogatorio di ieri di Walter Lavitola. Interrogatorio che riguarda il caso Ranucci. Con Ranucci cercavo solo il mio riscatto sociale. Sentiamo il racconto del nostro Michele Ceci.
4: Direttore, buongiorno, buon martedì. Considerava l'amicizia con Sigfrido Ranucci una forma di riscatto sociale dopo le già note e travagliate vicende giudiziarie che lo avevano visto coinvolto. Questo ha sostanzialmente affermato Walter Lavitola davanti ai giudici del Tribunale del Riesame nel corso di una serie di dichiarazioni spontanee rese oggi e sintetizzate alla stampa dai suoi avvocati. Il faccendiere ribadisce di aver ordinato l'attentato per proteggere, cito, l'oramai ex conduttore di Report, suo amico. Ma come a voler prendere le distanze dal suo factotum africano Gomez Clesio Tavares, attribuisce a lui l'idea di usare una bomba per attentare all'incolumità del giornalista. Gomez mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo, facendosi forte delle sue competenze in materia di sicurezza, senza dirmi che sarebbe stata una bomba. Un mandato in bianco, così lo stesso Lavitola lo definisce, senza intenzione reale di nuocere, ma con tutta la forza intimidatrice che porta i PM a contestare apertamente un metodo mafioso. Per la difesa dell'imputato, tuttavia, quel che rileva è l'insussistenza del movente avanzato dagli inquirenti, legato a un possibile ingresso in politica di Sigfrido Ranucci. Tanto basta all'avvocato Sergio Cola per chiedere che il suo assistito esca dal carcere e trascorra i domiciliari in un'abitazione in affitto a Neopoli, in Basilicata, lontano dalla sua rete di conoscenze e dunque anche da possibili vie di fuga. Due gli argomenti essenziali della linea difensiva. Per i legali di Lavitola sarebbero venuti meno il rischio di recidiva e quello di inquinamento probatorio. L'ex editore e imprenditore dunque non sarebbe più in grado di compiere o reiterare reati a mano armata, né di assoldare persone per farlo. Centrale anche la chiamata in causa di Tavares, non casualmente latitante in Africa. Ai giudici del riesame, dopo il respingimento della prima richiesta di scarcerazione da parte del GIP, spetta ora la decisione definitiva. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Allora, oggi torniamo a parlare di carcere. Qualche giorno fa una rivolta ha riguardato il carcere di Brissogne ad Aosta. Quali sono le condizioni dei detenuti? Come si può risolvere la crisi del sistema carcerario? Domande alle quali ancora non si dà una vera risposta. Racconto di Nicola Compagnone.
5: Direttore, io do il buongiorno qui al timone all'onorevole Fabrizio Benzoni, deputato di Azione. Onorevole, il tema che oggi affrontiamo è da tempo al centro della cronaca, direi ormai da anni. Quello degli istituti penitenziari, il sovraffollamento, si parla sempre di politiche, ma poi i problemi sono sempre gli stessi. Concretamente, cosa si può fare?
6: Beh, le politiche che si possono attuare sono quelle dell'applicazione della Costituzione, cioè che parte da il reinserimento e la pena come strumento per tornare in società, cosa che oggi non accade. Cioè oggi le persone che finiscono in carcere vengono completamente dimenticate fino al momento in cui la loro pena non è finita, e durante questo percorso succede di tutto, non è solo l'autolesionismo, è anche i suicidi, le rivolte e quello che dentro nel carcere sta accadendo. Quest'estate è stata un'estate tragica, sì. Non tanto per il caldo, non solo per il sovraffollamento, ma per la quantità di rivolte, per uno Stato che ha perso il controllo delle carceri e che sono diventate anche un luogo di reclutamento della criminalità organizzata. Cioè si rischia che si entra colpevoli, ma si esce criminali.
7: E proprio per questo io ho voluto allargare prima lo sguardo per poi concentrarci sul caso specifico ad Aosta. 21 ore di rivolte, ecco, ovviamente poi si inizia a parlare di quelli che sono i danni, no? Celle distrutte, fiamme, colluttazioni anche con gli agenti. In questo caso, questo avvenimento ad Aosta cosa ci restituisce?
6: Guardi, Aosta è solo l'ultima rivolta delle carceri di quest'estate, è l'ultima, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige siamo stati riempiti di rivolte in queste settimane, con tanti agenti feriti, che purtroppo la polizia penitenziaria è forse il pezzo più dimenticato di questa tragedia, perché ci ricordiamo dei suicidi, ci ricordiamo del sovraffollamento, non ci ricordiamo che dentro il carcere ci sono persone che vivono 12 ore al giorno e che sono partecipi di questa tragedia.
5: Da Roma è tutto, direttore, ti restituisco la linea.
0: 6:20 il nostro numero magico è 34 11 11 622, per tutto quello che avete ascoltato finora, domande, audio, video, piccioni viaggiatori, messaggi scritti, segnali di fumo, fate quello che volete. Leon Bridge.

0: La musica di Leo Bridge qui su Giornale Radio che corre via veloce. Allora saluto il primo ospite in diretta che è il professor Giampiero Gramaglia, ben svegliato, buona mattina.
1: Buona mattina a lei direttore e a chi segue il programma.
0: Ecco, il focus di quest'oggi io credo debba essere fatto soprattutto sull'Europa dopo quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt dopo la vittoria di AfD, però io ho scritto nel mio editoriale che sarebbe un po' così da faciloni pensare che tutto quello che abbiamo visto sia frutto di qualcosa che nasce oggi, perché la vittoria di AfD è anche il frutto di un lungo cammino negli ultimi anni in quella regione del leader locale Ulrich Siegmund, ma poi della Weidel e di altri leader di questo gruppo. Però la crisi è tutta della cancelleria Merz. Io penso che Merz abbia commesso una quantità enorme di errori e probabilmente se ne debba andare. La paura di molti è: ma sì, se abbandona Merz in questo momento, allora per AfD il sentiero è tracciato. Però guardi Gramaglia, qui c'è una leader debolissima, c'è una inesistente capacità di mettere in campo delle riforme sociali ed economiche importanti, c'è, aggiungo io, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, c'è la corsa al riarmo, c'è anche il fatto che Merz voleva in qualche modo imitare politiche sull'immigrazione e però pare che i tedeschi preferiscano l'originale.
1: Beh, quest'ultima considerazione fatta è vera per la Germania ed è vera per tutta l'Europa. Se ha proposte, promesse, miraggi populisti e nazionalisti si risponde non contrapponendo scelte di carattere diverso, ma scimmiottando quelle scelte o imitando quelle scelte per rincorrere gli elettori in fuga su quel terreno, è chiaro che poi alla fine l'elettore preferisce l'originale alla copia, come qualsiasi acquirente in un centro commerciale. Quindi questa considerazione è senz'altro valida, come è valida la considerazione che la leadership tedesca in questo momento è una leadership debole, o almeno che si è rivelata debole, e noi siamo stati abituati negli ultimi, direi, 40 anni a leadership tedesche con una certa autorevolezza, che fossero quella del cancelliere Kohl o che fossero quelle della cancelliera Merkel, con l'intervallo di una cancelleria senz'altro forte di carattere, anche se poi discutibile nelle scelte personali fatte dopo, del socialdemocratico Schröder. Poi dopo abbiamo avuto invece delle leadership apparentemente relativamente deboli, Scholz e adesso Merz. La Germania è anche l'economia europea più grande ed è quella che più subisce i contraccolpi delle guerre, dell'Ucraina e poi dell'attuale caro energia conseguente all'Iran, ed è un paese che si muove con una certa lentezza, quindi reagisce con lentezza alle difficoltà, anche se poi in passato ha saputo dare risposte di una certa efficacia, ma ci vuole tempo, e questa volta un po' non c'è il tempo e un po' non c'è la leadership. È però vero che, senza, non in contrapposizione a quello che ha detto lei, ma in aggiunta, che questa debolezza tedesca socio-economica e quindi questa deriva politica che stiamo registrando rischia di stringere su tutta l'Europa in una stagione di elezioni più importanti di quella, pur molto significativa, del più piccolo land tedesco, che è appunto la Sassonia-Anhalt. E penso le elezioni del 2027 sono varie, ma senz'altro le due più importanti sono le presidenziali francesi e le politiche italiane. Una sola considerazione su una sola considerazione di quelle da lei fatte, farei un distinguo. Non è tanto la Germania che si appiattisce sulle scelte di Bruxelles, ma è la leadership di Bruxelles, che è rappresentata da un esponente della CDU tedesca alla Commissione europea e da un esponente della CDU tedesca al Parlamento europeo, il leader del PPE Weber. Non è quindi tanto la Germania che si appattisce sulle scelte europee, ma sono le scelte della leadership europea adesso che si appiattiscono sulla Germania, a mio avviso.
0: Grazie al professor Giampiero Gramaglia. Il focus dunque sulla vittoria di FD, ma ci torneremo, perché questo fatto è di portata storica. Trovate su questo un'intervista a Romano Prodi su Repubblica, che dice: un evento di portata colossale, l'Europa è in pericolo. Un'altra intervista la trovate invece su Il Corriere della Sera, dove parla Tajani, il leader di Forza Italia, dice: i sovranisti di FD sono i nemici dell'Italia. Ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta ad addentrarsi nel Mediterraneo. Nella prima parte di giornata il sole sarà ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante le ore pomeridiane, poi, aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento meteo più consistente in estensione a partire dal nord entro la serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: In realtà è iniziato per noi da circa mezz'ora, questo è il timone, tutti i giorni dalle 6 alle 7 con Daniele Biacchesi, con il direttore editoriale di questa radio, e con me c'è Peter Bescapè. Potete lasciare i messaggi al 334 11 11 622, numero che vale per tutta la giornata, è il noto numero per i vostri audio, messaggi scritti è molto alto ancora. Abbiamo parlato molto di AfD, di Germania, ma anche degli inviati americani che sono tornati da Trump dicendo che ci sono progressi, sono stati smentiti dopo pochissimi minuti da Putin, mentre Zelensky è più possibilista. C'è la folla con i maxi schermi per il boia di Srebrenica. Terribile il fatto che ci siano migliaia di persone per uno dei peggiori criminali della storia del Novecento, Ratko Mladic. C'è l'interrogatorio di La Vitola che dice: con Ranucci cercavo il mio riscatto sociale. Molte, molte altre notizie. Ora la musica di Lenny Kravitz.

0: Lasciamo il rock di Lenny Kravitz per entrare dentro nel vivo delle voci, tante voci della giornata, e allora partiamo dall'Ucraina, partiamo da Schengen, perché ieri ha parlato la premier Giorgia Meloni e il suo ragionamento inizia proprio dal lavoro italiano per una pace duratura. Sentiamo Giorgia Meloni.
1: Ci siamo ovviamente confrontati sulle principali crisi in atto, a partire dall'Iran, la guerra in Ucraina, anche alla luce degli sviluppi di queste ore. Avete visto chiaramente gli incontri degli inviati americani, prima a Mosca e poi a Kiev. L'Italia, come sempre, continua a fare la propria parte insieme ai partner europei per favorire un percorso negoziale verso una pace che deve essere giusta e duratura. È chiaramente sotto gli occhi di tutti l'impatto fortissimo che la situazione internazionale, in particolare a Hormuz, sta avendo sul costo dei carburanti, sul costo dei fertilizzanti, sul costo delle materie prime, e quanto tutto questo stia pesando sui nostri cittadini.
0: E dicevo che Giorgia Meloni è intervenuto anche sulla crisi dello spazio di Schengen con la Spagna. Sentiamo Meloni.
1: Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori, dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa, su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
0: Così Giorgia Meloni. L'opposizione incalza il governo su molte parti, molte cose importanti, e soprattutto Elly Schlein, la leader del Partito Democratico. Sentiamo.
2: Noi in qualsiasi momento si voterà, perché questo è nelle mani del governo, ci faremo trovare pronti. Noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20. Con un calo di produzione industriale che fa soffrire il paese e fa saltare posti di lavoro, perché mentre Meloni è dedita all'autocelebrazione a Bari, a Taranto arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto, e ad avere gli stipendi così bassi con Meloni che blocca il salario minimo e le bollette così care con la guerra ideologica che il governo sta facendo proprio alle energie rinnovabili. Ecco, davanti a tutto questo noi siamo impegnati a convincere gli italiani che c'è una speranza di riscatto.
0: Una speranza di riscatto. E intanto il leader del 5 Stelle, Giuseppe Conte, viene incalzato sulla questione: avete un programma, non avete un programma, siete o no un'alternativa? Sentiamo Conte.
3: Ma perché si vota domani mattina? Che dobbiamo fare oggi? Abbiamo detto, stiamo lavorando al programma. Questo vento si contrasta con idee chiare, con proposte alternative e ascoltando i cittadini, offrendo soluzioni come abbiamo fatto oggi, ascoltando il mondo associativo in grande sofferenza per le disabilità, e con misure concrete, non con declamazioni, e poi ovviamente verrà tutto il percorso che abbiamo già programmato.
0: Queste alcune delle voci della giornata. Allora saluto il prossimo ospite, che è Luca Azenta. Buongiorno, buona mattina, ben svegliato.
4: Buongiorno.
0: Allora, lei è un politologo e direttore scientifico della Friedrich Ebert Stiftung Italia, che è una fondazione nata in Germania con una filiazione che la lega alla SPD, che ricordo è il più antico partito socialdemocratico d'Europa. Oltre ad essere un esperto di politica tedesca, anche specializzato su molti altri temi, la tenuta della democrazia, il processo di integrazione europea. Ecco, io vorrei partire proprio dalla tenuta della democrazia. Io penso che quello che sia accaduto in questi giorni, in queste ore, in Germania non sia figlio di scelte degli ultimi giorni, ma che sia un processo molto più lento, ma purtroppo inesorabile in Germania, perché la vittoria di AfD, anche se limitata in una piccola regione, in piccolo Land, come la Sassonia Anhalt, dove risiede il 3%, mi sembra di ricordare, della popolazione tedesca, indica però una crisi netta non solo della CDU, e questo si sbaglierebbe, ma in generale di tutto il sistema dei partiti in Germania. Cioè, io penso che tutte le volte che c'è un buco, quindi un buco in cui movimenti di vario tipo si possono infilare, ecco che ti spieghi il successo di AfD, che non è solo limitato alla questione dell'immigrazione. Sarebbe molto banale continuare a raccontare che il successo di AfD è un successo essenzialmente sulle politiche immigratorie. No, io penso che ci sia una crisi di democrazia in Germania e penso che ci sia una crisi di democrazia più generale in Europa. Non so se lo pensa anche lei.
4: Beh, sicuramente sarebbe riduttivo pensare che solo grazie al tema dell'immigrazione e a questa parola che ormai veleggia in ogni dibattito pubblico della AfD, quindi la parola remigrazione, sia l'unica causa. In realtà le lamentele della popolazione locale erano chiare. Intanto una povertà crescente, si tratta tra l'altro pur di un land piccolo con 2 milioni e 2 di abitanti e una delle regioni più piccole dell'ex DDR, quindi della Germania Est. E c'è questa povertà che cresce, c'è un sentimento di sentirsi un po' ai margini, un po' cittadini di serie B rispetto agli altri dell'Ovest, quindi questa crepa continua ad allargarsi fondamentalmente. C'è poi sicuramente una sensazione di insicurezza, e qui rientra anche il tema della migrazione, tant'è vero che un'indagine di Infratest Dimap recente ha chiesto, ha posto la domanda agli elettori dell'AfD di che cosa siete preoccupati, e il 91% hanno risposto perché ci sono troppi stranieri in Germania, ma non solo, l'89% di loro hanno detto che le bollette sono troppo care, quindi caro vita, e l'85% anche sta cambiando troppo il modo in cui vive la Germania. Ecco che si tratta quindi anche di tematiche, volendo, trasversali e comunque non monotematiche come quelle ipotizzate solamente legate al discorso delle migrazioni. Vi sono in realtà delle conseguenze socio-economiche e demografiche molto profonde, e credo che un po' la chiave sia anche qui, in questo sentirsi davvero ai margini, come accennavo prima. Evidentemente quei partiti cosiddetti mainstream tradizionali non sono riusciti a dare alcun tempo anche risposte alternative, tant'è vero che il governo regionale, quello della Sassonia-Anhalt, formato dai conservatori della CDU, quindi per capirci cancelliere Merkel, socialdemocratici SPD e la FDP, quindi liberali, insieme non hanno raggiunto il 29%, distaccati di gran lunga da un unico partito, cioè AfD, al 43,8%.
0: Tutto questo in una giornata che rileva l'affluenza record, quindi non ci sarebbe neanche la scusante che molti possono dire, beh, insomma, c'è stata una disaffezione. Io penso che si debba aggiungere anche la mancanza totale di leadership da parte di Merz. Noi siamo stati abituati a una Germania che ha avuto momenti importanti nella storia da Helmut Kohl, senza tornare indietro ai tempi di Adenauer, ma anche più vicini a noi, nei tempi di Angela Merkel, o anche quelli un po' così, se vogliamo, più discutibili di Schröder, ma comunque di leadership molto alte, molto avanzate. Qui siamo ad una sostanzialmente incapacità di essere distante da Bruxelles, e Bruxelles che poi viene guidata da un esponente peraltro della CDU, che in qualche modo indica alla Germania una linea politica e anche economica da seguire.
4: Sì, sicuramente un duro colpo per il cancelliere Merkel, intanto, il quale viene già, insomma, accusato anche in internamente al governo di mancanza di preparazione, di empatia, di aver colto questo momento. Mi viene un po' da sorridere leggendo e vedendo anche l'immagine dello stesso cancelliere Merz ieri, quando ha commentato i risultati e parlava di uno shock. È effettivamente uno shock. Al di là di questo, le lamentele, le problematiche, le tematiche a cui accennavo prima sono presenti in quel land lì, così come in altri, da diverso tempo. E soprattutto i sondaggi davano davvero l'AfD lì, così come in altri lender, al 40, al 35, al 30%, e questo vale solamente, non solo ed esclusivamente per i paesi, per gli stati, insomma, dell'est della Germania, bensì anche quelli dell'ovest, dove comunque raggiungono percentuali anche attorno al 17-20%. Quindi è un fenomeno trasversale ed evidentemente l'AfD è in questo momento in grado di intercettare questo malessere. A livello nazionale, quindi al di là di queste elezioni regionali, vediamo una CDU fondamentalmente impicchiata. Nel 2025 aveva vinto le elezioni con il 28,5% e ora sono solamente al 20%. Lo stesso vale per la SPD, i socialdemocratici, a livello nazionale nel 25 a 16,4% e ora si stanno attestando attorno all'11-12%, quindi fondamentalmente un governo che sta su una percentuale del 30-32% di ipotetici elettori ad oggi, e questo fa ovviamente paura, perché la vittoria dell'AfD colpisce Merz, colpisce la CDU, quindi c'è anche tutto il discorso della CDU, come diceva lei giustamente, all'interno della PPE, e la Germania comunque rimane ovviamente un paese chiave, grazie ovviamente alla sua storica potenza economica, politica e recentemente anche in chiave di sicurezza e difesa. È però del tutto evidente che ultimamente il sistema politico tedesco è molto frammentato, c'è un bisogno di riforme economiche e sociali, e vi è anche poi una pressione su queste forze cosiddette tradizionali. Quindi l'impatto a livello UE per il momento, diciamo, è ancora indiretto. Sicuramente ciò che sta accadendo in Germania, va da sé, non è un'eccezione, poiché le recrudescenze del nazionalismo non ci sono solamente in Germania, ma lo sappiamo anche in Francia, in Italia, in UK, e non sono neanche le eccezioni, basti poi vedere anche al di là dell'Oceano Atlantico ciò che sta accadendo negli Stati Uniti e anche in America Latina.
0: Allora, a me ha fatto molto ridere, per non piangere, quelle affermazioni di Merz nella giornata di ieri, quando dice: ma io ho fatto le riforme sociali e economiche, però forse non sono state comunicate bene o forse non sono state capite. Ecco, io invece penso che queste riforme sociali ed economiche non siano nemmeno state fatte, cioè forse la Germania, ma cosa non da oggi, Germania in crisi economica ormai da molto tempo, non è più il faro dell'economia centrale che traina l'Europa come lo è stato per molto tempo, e oggi non si sa neanche più quale sia il paese che traina, visto che la situazione in Germania è, vogliamo speculare, a quella della Francia, non parliamo dell'Italia. Ecco, queste riforme sociali ed economiche, se le dovesse improvvisamente fare Merz e il suo governo, da dove dovrebbero iniziare secondo lei?
4: Ma è un po' ciò che affermava il vice cancelliere Lars Klingbeil, che finora è stato in un certo qual modo corresponsabile, no, di questa attesa affinché queste riforme abbiano finalmente luogo. Si è parlato spesso di tagli proprio sul sociale. Ecco, che credo che una delle chiavi sia proprio qui, cioè nel non tagliare nel sociale, possa essere una opzione gradita alla maggioranza della popolazione. C'è anche poi il tema delle pensioni, in questo momento si parla addirittura anche di allungare l'età pensionabile, viene vista però ovviamente come un problema da buona parte dei tedeschi, e non è sicuramente una situazione facile. Ora, l'idea di Merz che è quella di dobbiamo avere delle ulteriori riforme, soprattutto dobbiamo comunicarle in modo accogliendo l'intera dimensione emotiva, cito ciò che ha detto, ecco, mi sembra che non sia molto quadrata come espressione, quindi vedo un governo sicuramente in difficoltà, c'è un forte calo di consensi e queste elezioni, seppur locali, produrranno quasi nell'immediato sicuramente un'ulteriore spinta, tant'è vero che il 20 di settembre ve ne saranno altre due in due lender anche importanti, penso alla stessa capitale città-stato Berlino e al Mecklenburg-Pomerania, dove anche la AfD veleggia ed è o prima o secondo partito.
0: Grazie al professor Luca Argenta. Dunque questo è il focus che avevamo promesso già da ieri, ma lo continueremo a fare anche nella giornata di domani su quelle che sono le elezioni in Germania. Ovviamente staremo a vedere l'esito delle prossime elezioni regionali in Germania. Ora chiudiamo con due focus sui due conflitti, perché mentre Washington abbandona i colloqui con l'Iran per una campagna di pressione economica aggressiva, Teheran, messa alle strette, minaccia ora un'escalation militare, una guerra più ampia, per costringere i negoziatori a tornare al tavolo delle trattative. Trump ha respinto la via diplomatica con l'Iran, definendo l'accordo di cessate il fuoco dello scorso giugno, che non vale, testuali parole di Trump, la carta su cui è scritto. La sua amministrazione ha invece intensificato la pressione sull'Iran attraverso una campagna di sanzioni globali, attacchi militari, un blocco marittimo che impedisce alle merci di entrare e di uscire dal paese. La campagna su più fronti alla fine ha sottoposto l'Iran ad una pressione senza precedenti, costringendo la sua popolazione ormai già stremata a sopportare ulteriori sofferenze. La guida suprema iraniana Khamenei nel frattempo rimane vistosamente assente, non si vede, non si capisce se c'è o non c'è. Martedì saranno trascorsi 6 mesi dalla sua scomparsa, nel tentativo di evitare la stessa sorte del padre e predecessore, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo all'inizio della guerra tra Stati Uniti, ve lo ricordate, contro l'Iran alla fine di febbraio. I funzionari militari iraniani stanno promuovendo sempre più spesso delle nuove tattiche in risposta alle pressioni, minacciando di colpire le nazioni che partecipano al blocco e avvertendo che quello potrebbe allargare il conflitto. Nelle scorse settimane Iran e Oman hanno anche negoziato lentamente la gestione dello stretto di Hormuz. Ieri il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Raghaei ha dichiarato che una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto sarà probabilmente registrata presso l'Organizzazione Marittima Internazionale nei prossimi giorni, però non è ancora chiaro se gli Stati Uniti riconosceranno questo accordo in fase di negoziazione tra Iran e Oman. L'altro conflitto è tutto in divenire, del resto anche lo è, anche come avete capito, quello tra Stati Uniti e Iran, senza una soluzione al momento, perché si è conclusa la missione dei mediatori di pace americani Witkoff e Kushner, loro parlano di progressi. Trump sentirà ha già sentito in queste ore Putin e Zelensky, intanto Mosca per ritorsione contro la Germania ha chiuso il consolato tedesco di San Pietroburgo. Il presidente ucraino Zelensky dice che gli Stati Uniti devono valutare misure per una de-escalation all'inverno e intanto la battaglia continua. Guardate, io ho sotto i miei occhi l'escalation della notte, che è veramente incredibile. c'è stato un attacco con i droni russi su Kiev con 2 vittime e 7 feriti. È stata colpita a Saratov, dove ci sono vittime. Saratov è una città russa colpita da un attacco di droni ucraini. C'è stato un attacco più generale di Putin su Kiev, Odessa e Sumy, perché mentre il mondo sperava che la visita degli inviati di Trump riaprisse il dialogo di pace, Putin ha lanciato un nuovo attacco notturno devastante contro vari luoghi dell'Ucraina. E dopo una serie lunga di droni kamikaze dalle 4 ora locale sulla capitale sono piovute più ondate di missili. La prima è stata composta da ipersonici Zircon e balistici Iskander, che hanno colpito impianti elettrici, depositi, edifici anche in pieno centro. E ci sono i canali di informazione su Telegram che parlano di 25 missili scoppiati della sola metropoli, che è veramente tanta roba. Sono le 6.59, avete ascoltato il racconto del timone, noi ci sentiamo domani alle 6, tra poco c'è il notiziario, poi c'è l'attimo fuggente e poi via con tutti i vecchi e i nuovi programmi di Giornale Radio. A domani alle 6, alle
5: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 7 ed un minuto.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: il trionfo dell'AfD alle regionali in Germania, Merz riconosce la batosta ma non si dimette, no comment da Bruxelles, per Mosca ha vinto il no al bellicismo. Finita la tregua di 72 ore, riprendono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, vittime nella capitale ucraina e nel sud della Russia. Emma Bonino di nuovo ricoverata d'urgenza al Santo Spirito di Roma per problemi respiratori, condizioni gravi ma è vigile e lucida. Il femminicidio sulla 1, Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dal suo ex, a rivelarlo l'autopsia. Serie A, la Lazio vola Udine, Gattuso raggiunge Roma e Inter al comando della classifica e questa sera l'Inter ricomincia la Champions League a casa di Mourinho, l'uomo del triplete.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo.
13: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede, nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli Paesi membri, ha fatto sapere la Presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
12: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky Zelensky smentisce sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
14: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
12: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
15: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
12: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Sentiamo.
16: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, spesso criticata, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
12: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in 3 set, pur combattuti, dal numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
18: Sveglia, dormienti!
19: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
20: Si è svegliato!
19: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande. nessuna verità comoda.
18: Questo è l'attimo fuggente.
0: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
21: Dio benedica Ferenza e Dio benedica tutta la famiglia Viola.
22: Buongiorno, martedì 8 settembre 2026 e oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria. E ricordate, imparate a essere puntuali, perché non bisogna mai fare aspettare chi vi sta aspettando. Ciao!
23: E allora, rieccoci, sveglia dormienti, perché bisogna tenere gli occhi aperti in questi giorni, in questa notte dell'Europa che inizia, non dimentichiamolo mai, con la vittoria di una formazione di estrema destra in Germania che vorrebbe riscrivere i libri di storia, attenuare il racconto dell'Olocausto, attenuare il racconto della Seconda Guerra Mondiale, perché basta, così dicono, basta esagerare con le nostre colpe. Ebbene, da questa vittoria il 44,5% in Sassonia inizia un'onda che sta rischiando di scuotere la Germania e l'Europa. È un'onda che potrebbe portare alle dimissioni il cancelliere Merz, che però ieri ha detto no, non mi muovo, non mi sposto per niente e per nessuno, e che sta facendo discutere anche noi. È un'onda che si propaga mentre la Volkswagen riconverte e addirittura si mette a costruire uno scudo antimissile. Questa è l'ultima perla di oggi, nelle fabbriche della Porsche. Quindi pensate che beffa grottesca, si sta continuando a mantenere in piedi la guerra in Ucraina, perché l'Ucraina è diventato un atelier della guerra, con la scusa di difendere gli ucraini producono droni e altre armi, mentre la Germania, la Gran Bretagna e la Francia sostengono lo sforzo bellico. Vi ricordate quella panzana che ci hanno raccontato? Solo armi difensive. Poi dopo i neonazisti o giù di lì prendono voti perché dicono che sono contro la guerra e rischiano di sembrare gli unici che lo fanno. E mentre sta accadendo questo terremoto, si riconverte in Europa l'industria civile in industria militare. Allora, per me oggi il pezzo più interessante è quello di Filippo Santelli su Repubblica. Volkswagen riconverte lo scudo antimissile, verrà prodotto nelle fabbriche della Porsche. Dalle Porsche alle T-Roc ai sistemi antimissile. Mentre l'industria tedesca dell'auto e la sua azienda simbolo Volkswagen affrontano una crisi senza precedenti, lo storico stabilimento di Osnabrück in Bassa Sassonia, dove la produzione di quattro ruote verrà fermata il prossimo anno, sembra aver trovato un futuro nel fiorente settore del mercato della difesa. La stessa Volkswagen ha annunciato che l'accordo preliminare raggiunto, attenzione, con il gruppo di investimento israeliano Aurelius Capital, che assieme allo stesso land da Bassa Sassonia dovrebbe derivare la fabbrica e trasformarla in un distretto di produzioni militari, la prima delle quali saranno i componenti della famosa cupola d'acciaio, il Dome. Il sistema antimissile prodotto dall'israeliana Rafael è usato nello Stato ebraico. L'operazione sarebbe il primo esempio concreto di riconversione di fabbriche del settore automotive a quello militare, da varie parti considerata una possibile soluzione per assorbire o almeno attutire la crisi strutturale dell'auto. Proprio la scorsa settimana Volkswagen alle prese con un eccesso di capacità produttiva, la concorrenza cinese nell'elettrico, ha approvato un dolorosissimo e contestato piano di tagli che prevede la riduzione di 50.000 lavoratori, lo stop alla produzione in 4 impianti tedeschi, la chiusura di Osnabrück. 125 gloriosi anni di storia era prevista dalla precedente riorganizzazione nel 2024 e l'intesa, salutata un favore anche ai sindacati, dovrebbe invece garantire il mantenimento dei posti di lavoro di 1.200 degli attuali 1.800 dipendenti. E viene ora presentata come un copione che si potrà e dovrà cercare di replicare anche in altri siti, spiega Repubblica, considerato che nei prossimi 5 anni la Germania progetta di spendere 700 miliardi di euro nel grande piano di riarmo nazionale all'interno del più ampio piano di riarmo europeo. Nel dettaglio, l'accordo preliminare prevede la cessione dello stabilimento, aggiunge ancora Repubblica, a una nuova società di cui Aurelius Capital sarà il socio di maggioranza. Il Land della Bassa Sassonia, sede del gruppo Volkswagen e il suo secondo azionista, avrà una quota di minoranza. Per l'industria israeliana della difesa e Rafale in particolare, questa è l'occasione di mettere un piede nel mercato tedesco con l'idea che il suo sistema antimissile, se prodotto in loco, possa essere venduto anche fuori. Avete capito? Questo è il senso di questo articolo che prosegue, ma mi sembrava importante raccontarvi questo circolo vizioso. Allora, questo è l'attimo fuggente, programma meno intruppato della radio italiana. Siamo una ciurma di ribelli che si sottrae alla dittatura del senso comune che in questi anni ha avvelenato i pozzi, scusate se lo dico così. Per fortuna c'è Nicola Compagnone che si sveglia presto e ci sono le nostre voci. Conte, governo, pensi ai problemi degli italiani, preoccupante il vento di estrema destra che spira nell'Unione Europea, sentite.
15: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo. E attenzione, siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione. E guardate che in Germania ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese, con la complicità di Meloni che ha sottoscritto, ha contribuito indirettamente a tutto questo, sottoscrivendo un piano di riarmo europeo.
23: La Meloni, preservare lo spazio Schengen solo se si difendono i confini dell'Unione Europea. Sentiamola.
14: Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti,

stiamo sentendo meravigliosamente il grande tango. Chi è il Gotham Project? È inconfondibile.

0: Bardi più tardi, sono contento che sono riniziati i palinsesti e vedo che avete fatto una bella programmazione, mi piace molto. Gabriele da Milano.
1: Buongiorno Luigi da Torino, non so se avete ancora già parlato del DDL sull'antisemitismo, perché è una cosa molto problematica e molto grave, quindi vi inviterei a parlarne per cortesia. Grazie.

0: E sono le 7:22, le vostre voci al 334 11 11 622 mentre davamo spazio agli incroci di veramente lirici prodotti dalla mente geniale di Peter Bescapè, detto l'Alpino. Giorgetti, PIL verso l'1%.
1: Diciamo che e veniamo all'Italia e vediamo al bilancio. Ovviamente noi partiremo da un quadro di finanza pubblica aggiornato il più possibile. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%, adesso lo dico qui naturalmente con tutte le cautele del caso, ma sicuramente al di sopra di quelle che sono le previsioni contenute nel documento di finanza pubblica. E naturalmente tutto questo non aiuta a risolvere il grande punto interrogativo della crescita della vecchia Europa. Qualcuno potrebbe obiettare che bisogna fare più deficit di bilancio con politiche espansive. Se io guardo agli amici francesi, che sono ben oltre il 3% del deficit del PIL, hanno una crescita quest'anno che è circa la metà della nostra. Quindi questo non è automatico.
0: Mentre ancora suona il bandoneon dei Gotham Project, io vado a leggere l'editoriale, devo dire perfetto anche questa volta, di Marco Travaglio. Mentre in Sassonia Life Day sbancava le urne e spianava la strada, quel che resta dei vecchi partiti a Cernobbio, il ministro Giorgetti sussurrava la prima ragione del cataclisma e travolge l'Europa. L'Italia paga le due guerre in Medio Oriente e in Ucraina, due volte elevato a potenza. Noi ci approvvigionavamo del gas russo e non lo possiamo più fare. Ci siamo affidati ad altri fornitori, dice Giorgetti, scritto da Travaglio, che hanno difficoltà a fornircelo, prezzi aumentati, metà della capacità di raffinazione russa è stata distrutta dagli ucraini, il prezzo del gasolio dipende dal fatto che nessuno lo raffina più. E questa, dice Travaglio, la fotografia è il suicidio perfetto dell'Unione Europea. Prima subisce, poi fomenta e allunga la guerra fra NATO e Russia in Ucraina, rinuncia al gas russo a buon prezzo per comprarlo a costi più alti da regimi uguali o peggiori, si fa distruggere i gasdotti da Kiev continuando a finanziarla, siamo a 220 miliardi più della quota italiana del PNRR, e armarla fondendo le missili per distruggere le raffinerie russe che fanno a loro volta impazzire i prezzi, e i pochi soldi che restano li butta, dice Travaglio, nel riarmo su cui già spende il triplo della Russia e li toglie ai salari, sanità, scuola, investimenti produttivi, gestione dei migranti. Il resto lo fa la guerra di Israele e USA all'Iran, spalleggiata agli europei con basi aeree, zero sanzioni, popoli impoveriti e impauriti che si incazzano e si aggrappano a chi non c'entra nulla con l'Unione Europea, a destra estreme e progressisti radicali. E il combinato disposto più povertà, più paura, meno voti ai partiti tradizionali fa impazzire le élite come Giove che toglie la ragione a chi vuole rovinare. Ecco Paolo Gentiloni sul rap: hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la memoria dell'olocausto, i nostalgici del nazismo, i filoputiniani. Comunque niente di che, quattro baluba di un land poco meno popoloso della Calabria, i cui cittadini sono più anziani e tra i più poveri della Germania. Sempre questa è la citazione di Gentiloni. E allora, dice Travaglio, ecco la ricetta vincente: un succulento mix fra un'Europa più integrata e forte, il messaggio di Mattarella a Chernobyl, la difesa comune contro l'ostilità russa, la pace giusta in Ucraina e, magari volendo esagerare, l'agenda Draghi. Questi geni, dice Travaglio, invece di guardarsi allo specchio e capire perché tutti li odiano, danno la colpa a Putin raccontandosi che la gente li adora, ma appena entra nel seggio viene traviata dalla fake news russa e vota male, quindi va rieducata a suon di insulti populisti, sovranisti, putiniani, fascisti, nazisti, biforchi, curata con dosi intensive di Europa, Occidente, Ucraina e riarmo, se è stato Putin bisogna fare la guerra, e punita mettendo al bando i suoi punti di riferimento, censure democratiche, piazze represse, sanzioni individuali, partiti fuori legge, elezioni annullate. Con idee così brillanti, conclude Travaglio, cosa potrà mai andare storto? E questa è la grande domanda del Fatto di oggi. Ora tremano altri paesi, la Francia, la Spagna, perché arriva l'onda lunga elettorale che si compie. Cosa dicono le vostre voci?
2: Devo dire che sono veramente in pochi a parlarne, ma questa vittoria di AfD ha smascherato la narrazione russa, per la quale ora scopriamo che esistono nazisti buoni e nazisti cattivi. I nazisti buoni ovviamente sono quelli di AfD, che tra l'altro nel programma propongono pure l'introduzione dello studio russo a scuola, ricomprare il gas russo, riaprire le frontiere con la Russia, scambi culturali dei giovani tra Russia e Sassonia-Anhalt. Quindi abbiamo russi, abbiamo nazisti buoni e nazisti cattivi. La cosa divertente è che copia e incolla anche i comunisti italiani dicono la stessa cosa. Se andate a vedere su X le reazioni di Acerbo, di Fondazione Comunista, gongola per la vittoria dei nazisti. Ragazzi, dovete fare un po' pace col cervello, eh? E tu, Luca, cosa ne dici di questa, di questo atteggiamento bipolare, eh? Cosa ci racconti, Luca? Ciao, Fabrizio da Milano.

Continua sul Libero la centesima puntata dell'inchiesta Tritacarne sul caso Report. Pensate, adesso si parla addirittura dei cuochi di La Vitola. I cuochi di La Vitola, loro insaputo ai vertici della società Cefalù. Pensate. Si parla dei cuochi del ristorante Cefalù, fantastico. Il titolo di Libero comunque è eloquente: il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista. No, semplicemente gli europei, dice Libero, detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles sarà pronta ad ascoltare. Poi c'è la prima pagina dedicata, pensate un po', su Aurelio De Laurentiis, che ha definito, mentre era a pranzo da qualche parte, Edli Schlein inguardabile. Insulto sessista o politico? Questa è una bella domanda. Forse tutte e due. Il leader del Napoli, patron del club azzurro, campo largo, senza proposte, e viene riempito di insulti: sessista, sessista, sessista. Mentre La Verità titola: gli unici estremisti sono loro, mettendo in prima pagina le foto di Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, cancelliere tedesco, Christine Lagarde, BCE, e Pedro Sanchez, premier spagnolo, e Emmanuel Macron con il titoletto Alla guerra, alla guerra. Se invece volete sentire un tifo diverso, trionfo FD, assedio a Merz, e questo è quello di Repubblica.

politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7 e 34 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento questa mattina attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia codina 4 per un incidente circa 3 km tra Cormano e Monza verso Trieste. Code anche nella direzione opposta tra Milano Est e Cinisello verso Milano da Nord. Code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano e in tangenziale Nord da Nova verso Sesto. Primi incolonnamenti per il traffico anche in tangenziale est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in Toscana per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Firenze Nord e Impruneta verso Napoli, verso Roma rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Aprilia a Spinaceto, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, verso Napoli code anche oggi per lavori dal centro direzionale in A1 fino a San Giovanni zona industriale in A3. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
7: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
8: Buongiorno Gennaro da Scalea. Allora, dopo le elezioni in Sassonia dove i nazisti hanno vinto, il partito nazista ha vinto, mi sembra di tornare indietro a 90 anni, cioè vale a dire che questo capo nazista, non so manco come si chiama, adesso vuole interloquire con il capo di governo, cioè come fece Hitler con il Kaiser, no? Andò là, disse no ma vediamo, noi non siamo così, poi vediamo, ecco. Questi qua secondo me faranno così, andranno da, non so come si chiama questo presidente che c'è adesso in Germania e prenderanno il potere. E dall'altra parte abbiamo Putin che spinge, perché anche questo è dovuto, ricordatevi l'attacco all'Ipsia, quindi già là ha inguinato le elezioni in Sassonia. E noi in Italia abbiamo pure vannacci, quindi se non stanno attenti, e attenzione alle parole di Mario Monti, un signore che dice in quella maniera io fino all'ultima goccia lotterò contro di te, te l'ha detto in pace, un signore molto pacato e per bene, bisogna stare molto molto attenti.
9: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Quest'estate quando è scoppiato il caso Ranucci, dopo qualche giorno mi è cominciato a venire in mente e chat del mastro, perché tutta qua fermezza nel nasconderle, niente ci fosse qualcosa di collegato. Voi che ne pensate? No, non sono una complottista, è che è stato troppo non volerle far vedere, non lo so, ci potrebbe stare qualcosa di grosso in quel senso dietro tutto il

0: organizzato. Vabbè, vedremo se il tempo mi darà ragione fra 30 anni. Buona giornata a tutti.
1: Sono Donato da Roma. Vorrei dire al buon Fabrizio da Milano che quando i governi europei finiscono per comportarsi come i nazisti, poi il popolo sceglie sempre l'originale. Per cui siamo causa del nostro male e ci piangiamo addosso. Riflettete, gente. Donato da Roma.
2: E rieccoci con gli accordi dei Foo Foo Fighters, che sono l'impronta digitale di Peter Bescape. Allora, le analisi, il voto e il dettaglio in Sassonia. Se la Sassonia è il modellino dell'Europa, di quello che può accadere in alcuni paesi d'Europa, ecco i dati. 170.000 astenuti sono tornati al voto, non si erano espressi. Il nuovo blocco non è solo conservatore, è anche giovane, operaio, ma trasversale, e Alternative für Deutschland ha conquistato prioritariamente la fascia tra i 35 e i 60. Il cancelliere Merz, sono rimasti gli anziani. Ancora le voci di questa giornata. Parla l'avvocato di La Vitola. L'amicizia con lui è un riscatto sociale. Voleva proteggerlo da un attentato. 28.
3: Ha precisato che lui si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, in quanto lui ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva, avvisando che avrebbe fatto, insomma, a modo suo, non precisando che avrebbe messo una bomba, ma insomma dicendo che avrebbe fatto lui in ragione della sua esperienza nella materia della sicurezza internazionale e militare.
4: Il motivo per quanto riguarda il movente?
3: Il movente rimane quello di voler proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie il dottor La Vitola. Il dottor La Vitola ha confermato il grande rapporto di amicizia che c'era tra i due, ha confermato che c'era necessità di proteggerlo, tant'è che ha fatto due mesi di telefonate al dottor Ranucci per far sì che la scorta fosse aumentata, e poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari che voi conoscete benissimo.
2: Paolo Mieli è in onda. La Germania. Questa storia non vale solo per la Sassonia, ma per il paese intero. Sentiamolo.
5: Ed è forse il primo partito di sfondamento di una serie di partiti di sfondamento europei, perché questa storia, noi la rivediamo, innanzitutto non vale solo per la Sassonia, ma è ovvio che varrà per la Germania, non in quelle proporzioni. Ma la vedremo in tutta Europa e sarà la cosa con cui avremo a che fare il prossimo decennio, cioè fenomeni politici che hanno una caratteristica forte anti-immigrazione. Dopodiché sono stufo di sentire dire sono soprattutto operai, perché lo sento dire da quando ero bambino, da quando la Lega negli anni '80 cominciò, hanno votato gli operai per la Lega, è ovvio che ciò che è rimasto degli operai fa parte di un popolo. Quando uno prende il 45% ti rendi conto, ma non è il partito che ha rubato alla sinistra il suo elettorato, non è questo, è un altro fenomeno.
6: Cioè, l'SPD l'ha persa per conto suo, vuoi dire?
5: Ma l'SPD ha una, appunto, l'SPD
6: dal 40 al 9.
5: L'SPD ha perso da quando si è divisa con Die Linke, cioè una cosa che risale a 20 anni fa.
2: Ancora.
5: È stata una divisione seria, perché lì i partiti poi non fanno pasticci e non si rimettono insieme. L'SPD e la sinistra si sono spaccati, da quel momento l'SPD è diventata subalterna alla CDU tedesca, si sono fatti solo più o meno governi di unità nazionale. quell'impasto non funziona da nessuna parte del mondo, cioè l'impasto che tu metti insieme la vecchia tradizione di sinistra e la vecchia tradizione centrista o addirittura di destra, non funziona, il partito nuovo è un partito destinato a sfondare. Lo vedremo anche in Inghilterra, lo vedremo anche in Francia, forse lo vedremo anche in Italia, sebbene in Italia faccia eccezione perché c'è una sinistra chiara, una destra chiara e non c'è quell'impasto che è la cosa più terribile. Quando voi sentite dire facciamo un cordone sanitario, beh, il cordone sanitario è la premessa per fare quell'impasto che li fa sfondare definitivamente, come dimostra la storia della Germania.
2: Tutto chiaro, queste sono le voci che raccontiamo, ma io voglio sentire le vostre voci.
7: Buongiorno amici, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Noto sempre con meno stupore che il sinistronzolo, anche dopo le vacanze estive, dovrebbe aver riposato l'animo, aver posato l'ascia di guerra e sotterrato il rancore. No, il sinistronzolo denigra sempre chi la pensa diversamente da lui e in special modo chi la pensa a destra. Ora, io non mi sono mai posto il problema di far dire a un comunista di che sei anticomunista. No, no, perché comunista si può, perché abbiamo fatto noi la formazione dello Stato, abbiamo fatto la Costituzione. No, voi invece no. Ma che cazzo c'entra? I fascisti hanno pagato per gli errori, giustamente. I comunisti no. Eppure ancora oggi si dichiara. Devi dichiararti antifascista per poter far qualcosa nel mondo dello spettacolo, nel mondo della cultura, nel mondo del lavoro. Ma quando la finirete con questi piagnistei da sinistruncoli? A me non mi interessa niente se voi non vi proclamate anticomunisti. Non me ne può fregare di meno, come a voi non ve ne deve fregare di meno se uno si dichiara fascista. Lo capite? Perché l'ideologia nazionalsocialista, al di là degli errori che ha fatto e che ha pagato, ripeto, giustamente, non potrà mai essere sotterrata. Dovete mettervi nell'ottica delle idee che ci saranno sempre le persone che la pensano diversamente da voi. Sinistruncoli, apposate, seppellite il rancore. Ciao a tutti da Miguel, che sono me.
2: Addirittura Miguel ci parla dell'attualità del nazionalsocialismo. Andiamo bene. Andiamo bene, si è aperto il recinto, i matti corrono indisturbati. Sentiamo solo due battute del pezzo di Giulianone Ferrara. La spada che serve alle democrazie, questo è il fondo che scrive oggi sul Foglio, FD Trump futuro, la libertà si difende con la forza, non con gli appelli. Mi devo ripetere, succede, è anche spiacevole, ma talvolta è necessario. Parlando della cavalcata autoritaria di Trump in America, dopo la lettura di una conversazione di Paolo Peduzzi con Léon Wieseltier, nemmeno due anni fa, nell'ottobre del 2024, scrissi un pezzullo sulla democrazia senza spada, che viene buono come tentativo piccino di ragionamento dopo la vittoria dell'AfD nazista in Sassonia e i funerali plaudenti di un boia sentito come un generale nazionalista punto e basta in Serbia e magari anche dopo la marcia inglese delle camicie nere contro l'immigrazione e la farsa di Cernobbio con il generale Vannacci. La democrazia senza spada, quella di Weimar per intenderci, è fatta apposta per la Machtergreifung, per la presa del potere da parte di chi la nega. Insomma, quando non imponi il tuo potere democratico, non fai rispettare le sue regole, il suo spirito, con qualcosa di diverso e più solido del proceduralismo e dallo stato di diritto giuridico, dice Ferrara, allora devi aspettarti che l'uomo forte, il baro inveterato, sopravanzi e batta in breccia la democrazia debole, corretta, garantista, ma impotente. Se uno che ha subito due impeachment, che ha cercato di invalidare truffaldinamente in fragranza il reato alle elezioni, con la rivolta del gennaio 2021 al Campidoglio e molto altro, che si è esposto come una vittima sacrificale, sta parlando di Trump ovviamente, e a condanne pesanti in un tribunale non politicizzato, se un tipaccio di quel genere è autorizzato a proclamare che vuole combattere il nemico interno, mandarli contro l'esercito, che vuole deportare nei paesi di origine milioni di immigrati, e il primo giorno della sua presidenza, allora vuol dire che tutto questo sta accadendo. Questo l'esordio, diciamo, dell'editoriale di Ferrara, che parte dalla vittoria dell'AfD, ma ovviamente la collega, è perfettamente legittimo, alla vittoria di Donald Trump e anche al suo primo tentativo, quello insurrezionista, in Campidoglio, cioè Capitol Hill. Allora, stiamo continuando questo viaggio nelle pagine, nella memoria, nelle parole, le vostre voci al 334 11 11 622. Sentite Sallusti a Quarta Repubblica. Ranucci in commissione antimafia ha ipotizzato il mandante fosse stato il governo.
8: In commissione antimafia, cioè in un luogo istituzionale d'inchiesta, ha ipotizzato che fosse stato il mandante, fosse il governo nella persona del sottosegretario Fazzolari. Allora, uno che dice una roba del genere e poi si scopre che il suo amico la vitola, non è che non può più condurre reporter, non dovrebbe più uscire di casa. Questo in una voglio banca, dire. In una...
2: Salvini, solo in Italia la politica litiga sulle grandi opere.
9: Grandi opere, prima ho sentito che le grandi opere non servono. Solo in Italia la politica riesce a litigare sui ponti, i porti, gli aeroporti e le gallerie. Io mi aspetterei da un'opposizione responsabile interventi sul campo economico, sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla giustizia, come c'è stato il referendum, ma sull'utilità delle opere pubbliche, la battaglia politica, dal mio punto di vista, fa il male del paese e del sistema paese. Vi faccio qualche esempio di queste grandi opere. La TAV, tenete presente la vergogna italiana.
2: Sentite Vannacci nel duello con Mario Monti proprio al Forum Ambrosetti. La teoria fascista, tutt'altro, noi siamo un partito che guarda al futuro.
10: Ho già risposto a Monti mentre ero in aula su alcune preoccupazioni, su altre risponderò a lui, ma ritengo che quella della ricostituzione, della narrativa e retorica, ritengo che siano sue personali convinzioni e che non corrisponda alla realtà, anzi, tutt'altro. Noi siamo un partito che guarda al futuro, che guarda un rilancio nazionale, che guarda sicuramente all'esaltazione di quelle che sono la nostra identità, le nostre radici, la nostra storia, ma questo dovrebbe essere il succo di qualsiasi politica che voglia fare il bene dell'elettorato a cui si riferisce.
11: Ho già risposto a Monti dicendo che il mio programma invece vuole cambiare questa Europa. Sono le norme di questa Europa che noi contestiamo, non l'uscita dall'Europa. E visto che ho detto che probabilmente in Francia vincerà, mi auguro, Marine Le Pen, in Germania c'è AfD che sta andando molto bene, ci saranno le elezioni domani ed è data in Sassonia-Anhalt, è data al 42%, c'è una grandissima possibilità che queste forze che vogliono cambiare questa Europa siano elette democraticamente alla prossima tornata.
2: Ancora...
11: E quindi la svolta è vicina, finalmente.
12: Ma si sente fuori dalla Costituzione come accusata?
11: Ma nella maniera più assoluta. Guardi, non c'è nulla fuori dalla Costituzione. Poi io vorrei ricordare che la Costituzione dal 48 a oggi è stata cambiata diverse volte. L'ultima volta è stato proprio un governo di sinistra a cambiarla, facendo la riforma del titolo quinto della Costituzione. E che cos'era, un governo fascista? Perché ha cambiato la Costituzione? Quindi la Costituzione è un documento che si presta al cambiamento. D'altra parte, la domanda che ho fatto in aula, no? se oggi dovesse riscrivere il trattato di Maastricht lo riscriverebbe uguale? La platea quasi tutta ha detto di no. Se oggi dovessimo riscrivere la Costituzione dopo 80 anni dalla sua scrittura la riscriveremmo uguale? Probabilmente qualche cosa potrebbe essere adattato alla modernità.
2: Dire, non dire, minimizzare, teorizzare la svolta radicale, questa è l'abilità di Vannacci di queste ore, anche la furbizia. Ma l'ultimo lampo ve lo do dalla Stampa con Sara Tirrito, è il perché la Germania si è trovata in un vento di crisi. E allora eccolo: una crisi contemporanea di automotive, chimica, ingegneria, il debito pubblico a livelli da record, l'avanzata della concorrenza cinese implacabile sono alcune delle principali cause che in particolare dopo la pandemia hanno messo in affanno l'economia tedesca. Ieri, scrive la Stampa, la produzione industriale ha segnato un calo mensile dell'1,1 a luglio contro un aumento dello 0,1 atteso dagli analisti, cioè volevano 0,1 in più, è arrivato 1,1 in meno. L'indice che misura la manifattura ha ceduto l'1,6 su base annuale contro lo 0,5 nel mese precedente, e il volto più lampante di questa crisi è quello degli operai, che secondo diversi analisti rappresentano una forte base elettorale di AfD. Mostra oggi i segnali di crisi il modello di economia sociale molto noto come il capitalismo renano, nato nel secondo dopoguerra, fondato sulla cogestione fra capitale e lavoro, banche vicine alle imprese, ampio welfare, cala la competitività, i grandi gruppi tagliano i posti di lavoro, valutano di delocalizzare, e cresce il dibattito se questo equilibrio per decenni preso a modello l'Europa sia ancora sostenibile di fronte alla concorrenza globale. Fra le cause che hanno contribuito a indebolire i conti nel tempo ci sono i costi energetici elevati, tassazione onerosa per le imprese, costo del lavoro alto, eccesso di burocrazia, carenza di manodopera qualificata e decenni di sottoinvestimento. Per 15 anni l'economia tedesca è stata come una nave che navigava con un forte vento in poppa, diceva già 2 anni fa il presidente dell'IFO Clemens Fuest, ora sta affrontando un vento fortissimo e contrario. Secondo le stime della Bundesbank, la crescita potenziale del paese, che fra il 99 e il 2019 superava l'1% all'anno, si è ridotta dopo il Covid e nei prossimi anni si attesterà solo intorno allo 0,4. Lo scorso maggio, in un intervento al Monetary Workshop di Darmstadt, il presidente della Bundesbank Nagel aveva definito questo dato un forte segnale di allarme. Eccolo! Ma noi siamo fuori da questa storia o ci siamo dentro? Lo chiediamo a Giuliano Deutschland Bardi, che ci ha proprio raggiunto adesso. Bress.
13: E buongiorno caro Luca, e buon 8 settembre, data di cui dovremmo ricordare l'anniversario, perché 83 anni mi sembra che siano passati e non dovrebbero essere passati in vano per una riflessione sul senso dello Stato, soprattutto alla luce delle lezioni di questo piccolissimo e vecchissimo land della Germania, di cui mi sembra ci stiamo preoccupando un po' eccessivamente, devo dirti così.
2: Certo. Bello che saranno ricordate queste due frasi quando Merz dovrà affrontare una crisi grossissima e la concorrenza dell'AfD è molto agguerrita e gasata.
13: Non c'è dubbio che dovremmo affrontare e dovrà
2: affrontare a livello nazionale
13: una crisi.
2: Ma il tema, certo, è lo scenario che ti ho detto: operai spaventati, smantellamento delle più importanti industrie civili, riconversione alla guerra. Se offrite questo, lo dico a te che sei parte brillante dell'establishment, ma allora poi la gente vota i più caddozzoni.
13: Vedi,
2: che si possa immaginare,
13: proprio
2: vota i fascisti dell'Illinois, vota
13: penso
2: chiunque.
13: Che sia proprio sbagliato, cioè penso che proprio l'impostazione del ragionamento sia sbagliato, cioè ci troviamo di fronte, sì, penso questo, penso che ci troviamo di fronte ad una crisi epocale, un grande ridisegnamento dei confini del mondo, un grande ridisegnamento del potere nel mondo e anche una grande crisi economica e di passaggio, questa dell'intelligenza artificiale, ce lo siamo detti in tante altre occasioni, non capisco perché poi dimenticarselo quando analizziamo i fenomeni politici. È una rivoluzione, un'enorme rivoluzione tecnologica, chiamala quarta rivoluzione industriale se tu preferisci, certo è che il mondo sta cambiando e crisi, lo ricordo a te che sei uomo di raffinata cultura, vuol dire soprattutto opportunità, il momento in cui si cambia, il momento in cui noi dobbiamo essere all'altezza del fornire.
2: Ma non devi spiegarlo risposta. All'elite,
13: ma lo
2: devi spiegare a quelli che questa crisi la pagano. Lo devi spiegare ai pensionati che si trovano la bolletta raddoppiata dalla mattina alla sera, che non riescono più a fare i conti, che non riescono a mantenere i nipoti, che non riescono a pagare il gas. Non è che puoi spiegare alla gente, lo vedi come siete voi dell'elite, non è che puoi spiegare alla gente, no, guarda, tu in realtà stai bene. Poi quelli stanno male e allora si agganciano al fascistello di turno.
13: L'inquadramento populista serve proprio a spianare la strada al fascistello di turno, cioè l'inquadramento della contrapposizione tra l'elite e il popolo, contrapposizione che è del tutto pretestuosa e disegnata artatamente. Non è così, non c'è questa contrapposizione, siamo tutti chiamati, e la democrazia per questo è una grande realtà, è una grande invenzione, a trovare delle soluzioni che servano a contemperare le differenze,
2: sì, ma se voi nel contempo volete spendere 250 miliardi di euro con la guerra in Ucraina e poi non si trova, non siamo tutti ugualmente impegnati a trovare una soluzione, perché la linea
13: a dire
2: di
13: che la guerra
2: sollevare la crisi di cui stiamo parlando,
13: di cui si difende
2: bene, sai, la stampa, fammi finire solo una frase, con la guerra, è una linea sbagliata. Hai capito?
13: Nell'attesa che tu fornisca la linea giusta e che soprattutto ti ricordi che la guerra la fa chi ti attacca, non chi si difende, adesso pensiamo di poter arrivare al giornale radio, così che abbia questi minuti che servono per riflettere e darci la soluzione quando vieni invaso e attaccato e bombardato, come è successo.
2: Noi non siamo stati
13: in Ucraina. Anche stanotte, beh, cioè, se tu consideri che l'Ucraina non sia casa tua, che l'Europa non sia casa
2: no,
13: tua,
2: no, non è casa
13: allora,
2: mia, cioè nel senso la
13: allora
2: mia costituzione mi impedisce di fare guerre fuori dai confini, tu la vuoi violare, questo è un altro
13: sei
2: tema.
13: Tu il nazionalista,
2: ci sentiamo
13: tu.
2: Fra poco con Giuliano Guerra Bardi dopo il giornale lungo dell'Oratonda
13: e con Luca Autarchia Telese.
14: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
15: Attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
16: Giornale Radio News.
24: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
25: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande, la ex DDR, AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
24: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
26: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
24: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
27: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
24: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 90 giorni, esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma, l'ex faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
24: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in 3 set pur combattuti dal numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori del Land vota l'ultradestra, la CDU precipita di 20 punti al 17.2%, la SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione. Perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
8: È svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
9: Questo è l'attimo fuggente!
10: Sentiamo, qual è il vostro perché?
2: Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi, ma io voglio dire, quanto siamo oggi? Sopra 1450 giorni circa, 1420, ora ho perso il conto, di giorni che voi compagnucci siete all'opposizione e vi rodete il fegato, e ancora dopo 1400 e passa giorni non avete capito che etichettare gli avversari politici, come state facendo anche con AfD, che è un partito che ha vinto le elezioni in Sassonia con il 44%, voi già li etichettate come neonazisti, è veramente la strada che vi farà rimanere all'opposizione altri 1400 giorni, cari compagnucci, perché voi non capite che sono i popoli che scelgono chi saranno i loro rappresentanti nel governo. I popoli scelgano, e i popoli in Europa, come avete visto, si sono rotti di avere i confini aperti, di far venire tutti, si sono rotti, non è l'onda nera, è la coscienza dei popoli, cari compagnucci. Statemi bene, buona giornata, viva AfD, Jonathan da Prato.
10: Buongiorno Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente, ben trovati, un piacere ritrovarvi a settembre, un salutone a tutti. E io credo che chi continua a dire che i voti in Germania, così come poi arriveranno anche negli altri paesi europei, compreso il nostro, a destra siano voti nazisti, fascisti, ecco, costoro non hanno capito assolutamente niente. Quei voti sono i voti di una bella fetta della popolazione in aumento che vuole sentire parlare di famiglia, identità, confini, energia, buonsenso. Ripeto, famiglia, identità, confini, energia, buonsenso, e sono in aumento, lo saranno ancora, non sono nazisti, non sono fascisti. Vogliono che queste parole, quando vengono pronunciate, sono sulla bocca loro, non siano parole appunto tacciate di nazismo.
11: Ciao, buon martedì da Paolo. Miguel, e non bastava Jonathan, pure tu ti ci metti. Ma vai, che va, tiè lui.
12: Ma con uno che si chiama guerra di cognome, di che cosa vogliamo parlare? È chiaro che questo è quello, la visione che hanno loro, chissà per quali ragioni dobbiamo continuare a foraggiare l'Ucraina, per quale motivo, assolutamente no, devono trovare assolutamente altre condizioni, altri modi di terminare questa guerra e non continuare a foraggiare Zelensky.

0: presenti.
1: E presenti, con me, al mio fianco,
0: c'è il dottor Cavaliere, ingegner Deutschland, Guido Abbardi.
1: Uberalles, sì.
0: No, perché Uberalles? Non è che dobbiamo consegnare la Germania alle semplificazioni,
1: appunto,
0: un paese complesso.
1: Non lo devi consegnare.
0: Soffia un doppio vento, crisi, populismo, il combinato disposto è Life Day al 44.
1: Io suggerirei anche di ricordarci in un paese con molti anziani, che ha un paio di milioni di abitanti contro gli 83 della Germania. Io consiglierei di ricordare che questo vento populista e di destra soffia in Europa da molto tempo, ma che l'Europa è anche un continente che ha in sé gli anticorpi per resistere. E visto che c'è stata la vittoria di AfD in Sassonia, vorrei ricordare che c'è stato pochi mesi fa la sconfitta di Viktor Orban in Ungheria, che c'è stata la sconfitta di Cega in Portogallo, che c'è stata la sconfitta di Wilders nei Paesi Bassi, in Olanda, che in Moldavia il passo europeista ha sconfitto il blocco più intransigente filorusso. Insomma, l'Europa sa reagire quando il voto è un voto per i paesi. Non è il caso di pensare che sia già finita. Certo, è un segnale importante che la classe politica e la classe dirigente deve ascoltare. Benissimo, siamo d'accordo. Però da lì a pensare che sia già finita, caro Luca, e che ci sia l'arrivo delle orde dei barbari, secondo me ce ne corre ancora. E uno dei modi per cercare di affrontarlo sarebbe anche quello di capire che cosa si fa dall'altra parte, perché siamo quasi tutti concordi che si vota nella primavera del 2027, che si anticiperà. Solo Salvini è ancora convinto che si vada a votare a fine settembre, ma ancora non ci sono programmi e leader, e ancora attendiamo di capire che cosa vogliono fare. Non ti sembra curioso che l'unico programma sulla piazza sia quello di Vannacci?
0: E mi sembra curioso, sì, ma Vannacci in questo momento è molto intraprendente, gioca una partita complicata, deve tenere, qui c'è la variante italiana, mentre lì l'IFD era nata dentro il cordone sanitario e quindi giocava una partita semplice. Dopo tutto era tutta contro Merz, mandate a casa Merz, come dicevano i gemelli rossobruni di Bundesar, Wagenknecht, mandate a casa Merz e votate per noi. Invece qui Vannacci si sta portando via, o sta riportando a casa, lo scopriremo a breve, un pezzo di elettori di destra, cui dice no, ma noi l'alleanza con la Meloni la facciamo. Quindi c'è un elemento, come dire, voto di protesta e voto utile, come ho spiegato, diciamo, in termini quasi universitari in questo programma. Qui in Italia per ora marciano insieme, perché uno dice sono stanco della Meloni, voto Vannacci, capito? Però con Vannacci che supera il 10%, il 7-8 nell'ultimo sondaggio dell'SVG, diventa difficile allearsi e si arriva a quel bivio che ottieni separato il voto utile dicendo Vannacci non è nella mia coalizione, ma allora perdi le elezioni, oppure te lo porti dentro e quello ti sbrana. Questa è la variante italiana.
1: Beh, una variante che comunque lascia aperte delle possibilità molto buone, perché io intanto sono pronto a scommettere un soldo già oggi, 8 settembre, che Vannacci non sarà alleato, perché chiaramente non vuole allearsi con una coalizione di centrodestra con un'ampia parte moderata, chi propone un programma elettorale che vuole la della legge sull'aborto, che vuole vietare i gay in televisione dalle 8 alle 23 e propone l'ora di educazione militare a scuola. Mi pare che siano evidentemente punti programmatici che vengono dettati al solo scopo di dare fastidio, di creare un'identità del proprio partito e di non creare ovviamente alcuna alleanza. Quindi io sarei già pronto a scommettere che di qui a 4-5 mesi, che poi è la data delle elezioni, sia impossibile per tutti tornare indietro, sia per noi moderati, Forza Italia, Fratelli Fratelli d'Italia sia per Vannacci. Quindi io l'alleanza scommetterei sin d'ora che non c'è. Se poi la destra, il centrodestra viene sconfitto,
0: bene, ma allora se non
1: a
0: c'è
1: causa di Vannacci, tu dovresti
0: tedesca.
1: Dovresti essere contentissimo.
0: Io. Tu no, stai dicendo che non si fa, quello che dico io.
1: Al contrario, non torniamo nella dinamica tedesca dove hanno fatto il grave errore di fare i papocchi e di fare gli inciuccioni. Questo è il grave errore che poi rende quei partiti estremisti l'alternativa. Ma torniamo in un'ampia dinamica democratica dove speriamo il tuo centrosinistra trovi finalmente un candidato e una unità su un programma e ci dica che cosa vuole fare con il caro energia, con
0: la
1: vicenda ucraina,
0: destra.
1: Ma il centrodestra non è il mio, io non faccio mai trasmissioni in cui faccio propaganda, ci mancherebbe al centrodestra o al centrosinistra, perché non è il mio. Vediamo cosa succede. Certo è che Vannacci mi sembra poco un pericolo, poco mi sembra proprio più un esercizio macchiettistico che altro. Scommetto che i risultati dei sondaggi verranno sgonfiati e tutto dipenderà dalla legge elettorale, argomento del quale non si può parlare perché fa cadere l'audience e annoia le persone, essendo un argomento tecnico, però è l'argomento centrale, perché sarà la legge elettorale a determinare la sorte delle prossime elezioni, come evidente. Io ribadisco che credo che i paesi abbiano in sé un forti anticorpi democratici tali da resistere alle sciocchezze che vengono propalate di rimigrazioni, cattivismi, omofobie, eccetera. E poi c'è un altro dato che va considerato positivamente, secondo me, sulla vittoria di AfD in Sassonia, che adesso vanno a governare e si riusciranno a governare sempre con la complicità degli amici rossobruni, perché da soli la maggioranza non ce l'hanno neanche loro, sebbene il 44%, se andranno a governare vediamo che cosa saranno in grado di fare, perché i programmi populisti dei neonazisti di AfD sono semplicemente irrealizzabili, così come quelli di Vannacci, e vederli alla prova in una realtà piccola e lontana come la Sassonia sarà divertente per comprendere cosa non sono in grado di realizzare. Fare l'opposizione, andare a tuonare da un palco, dire che quello che fa il governo è tutto sbagliato, da destra a sinistra, da sinistra a destra, questo non cambia. È molto facile, andare a governare è molto molto più complesso e richiede sedersi, trovare soluzioni nelle realtà complicate della modernità. Caro Luca,
0: continuo a non capire questo ragionamento. Credo. Mi sembra virato di ottimismo. Se a un certo punto la coalizione di centrodestra scenderà al 40%, che ti puoi inventare? Me lo devi spiegare, anche con la nuova legge elettorale.
1: Vincerà
0: non
1: il centrosinistra. Vincerà il centrosinistra.
0: Vincerà il centrosinistra. E ti pare
1: bene,
0: poco.
1: Vinca il centrosinistra. Mi pare molto.
0: Questo piccolo anello.
1: Vincerà il centrosinistra e il pericolo neonazista è vieppiù scongiurato. Scusami, se non vincesse il centrodestra, vincerà il centrosinistra. Quello che mi sembra improbabile, ripeto, a un'incollatura dalla data e con l'appuntamento alle urne, è che Vannacci arrivi a avere Vannacci, vannaccismi, neonazismi, i cattivismi, tutta questa gente che vuole andare lì a miracol mostrare, a fare come fanno alcuni nostri ascoltatori che chiamano incarogniti sin dalla mattina presto, vedranno che rimangono all'opposizione. Avranno una lunga, buona stagione di opposizione in cui diranno tutti i giorni a qualsiasi governo vinca, sia di centrodestra sia di centrosinistra, che non sanno fare le cose, che non stanno facendo niente, eccetera, ma gli elettori sono elettori intelligenti, sono capaci anche di considerare quando l'opposizione è un'opposizione che abbaia alla luna, venga da destra o venga da sinistra, e cercano soluzioni le persone ai problemi quotidiani e ai problemi della modernità che, come ti ho detto, sono ben complessi.
0: Bene, volevo fare, se abbiamo ancora qualche secondo, un piccolo voltapagina. Lo sai, mi sta appassionando la saga del figlio del vecchio Leonardo Maria, potremmo chiamarlo Forza Leonardo Maria, una sorta di fiction edificante sul familismo italiano e i suoi problemi. Avevamo lasciato nella puntata precedente Leonardo Maria che voleva sfruttare l'eredità malgrado il vincolo che gli impedisce per volontà paterna di prendersi questa bella cassa dei 5 miliarducci che gli sono stati lasciati a lui e agli altri 8 eredi. E nella seconda puntata, dopo aver speso, fatto shopping, comprato metà dei giornali italiani, il resto del Carlino, il Quotidiano Nazionale, Leonardo Maria veniva inseguito dalle banche che gli dicevano devi rimborsare, dare le garanzie dei soldi che hai preso. E adesso c'è l'ultima puntata, quella di oggi. Beh, ma è stupendo. Lo stai seguendo? Ti stai appassionando?
1: Lo seguo senza tutta questa passione e ti ripeto quello che ti ho già detto privatamente, cioè che il problema dei soldi presi da Leonardo Maria Del Vecchio non è di Leonardo Maria Del Vecchio, ma di chi glieli ha dati.
0: Bene, e infatti ecco che succede che due altri figli, Luca e Paola Del Vecchio, chiedono 500 milioni di euro di penale, hai capito? A Leonardo Maria, dice non hai comprato il 25%, adesso ci dai, non bruscolini, caro, queste sono le liti familiari quando avvengono ai piani alti, gli dicono molla 500 milioni di euro di penale, non è poco, no?
1: E beati loro che possono permettersi di fare questi conguagli in famiglia quando noi siamo costretti a farli con 50 o 100 euro. E buon per loro, si divertano, ma la vicenda mi interessa abbastanza poco. Sono molto più appassionato invece da vedere che cosa succede con questo anno elettorale, perché ti ripeto che andremo a votare praticamente
0: molto,
1: ovunque.
0: Scusa, chiudo questa cosa. Sai come si chiama il fratello però di Leonardo Maria? Rocco Basilico, è fantastico, è stupendo, una famiglia interessante, diciamo.
1: Ma sai che mi sono più interessato anche e soprattutto ad avere il tuo di parere su un'altra famiglia, quella che adesso occupa l'apertura di Dagospia, il sommarione che ti leggo. Due personaggi in cerca di editore, potrebbero anche essere sei per citare Pirandello, visto l'ego tarantolato di Chicco Mentana, il 71enne pensionato ma con nessunissima voglia di restare prigioniero dei comunisti della Sette, credo che ce l'abbiano con te, e della 48enne belva Francesca Fagnani, in rotta con la Rai. Che fa Chicco? Se ne va?
0: Ma ha fatto delle dichiarazioni che potevano farlo pensare quando ha detto che lui vuole cambiare, vuole parlare a un altro pubblico e quindi ha delle offerte di lavoro, che questo è buono, interessante, no? E evidentemente le valuta.
1: E si porta con sé anche la Fagnani, che sempre dice Dagospia vuole chiudere belve per mancanza di belve, perché gli ospiti di richiamo sono finiti o pretendono una montagna di denaro, e si sono accavallate voci di uno sbarco della Fagnani a Mediaset tirando in ballo il suo buon rapporto con Maria De Filippi. Chissà.
0: Sì, tutto questo risulta agli atti. Ma sai, finché non avvengono i passaggi di mercato non è detto che ci siano. Però mi dispiace che tu, che ti fregi di essere stato un radicale, non dedichi neanche un pensiero ad Emma Bonino, che ha una crisi respiratoria, è stata ricoverata e almeno un po' della tua solidarietà la merita.
1: Merita solidarietà, merita affetto, merita un pensiero e merita soprattutto, come le anche altre persone che noi conosciamo che in questo momento vivono una crisi di salute importante, merita un po' del nostro silenzio perché possano riprendersi, come tutti quanti speriamo, in santa pace. Ovviamente il pensiero va sia a Emma Bonino che a Alessandro Di Battista a Cuba, però lasciamo anche noi, non uniamoci ai pettegolezzi e alle voci sulla salute. Chi sta in quelle condizioni ha bisogno sì di solidarietà umana, ma anche di riservatezza e di privacy, e noi la riconosciamo loro con molta attenzione e grande spirito. E in questo 8 settembre alle 8:30 noi ci ascoltiamo un po' di pubblicità e torniamo qui come sempre con un grande ospite per parlare di politica internazionale e soprattutto di armi per la gioia di Luca Telese. A fra poco.
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. A Napoli, per un incidente avvenuto questa mattina in tangenziale all'altezza di Corso Malta verso Pozzuoli, ci sono ancora lunghe code sul raccordo di Capodichino provenendo dalle autostrade. Ripercussioni sul tratto finale della statale 162 di Reconcode a tratti da Cercola fino al rimbocco della tangenziale a Corso Malta verso Napoli per lavori. Inoltre code anche oggi in A1 da Casore al Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8:32.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione a Napoli per un incidente avvenuto questa mattina in tangenziale all'altezza di Corso Malta verso Pozzuoli. Ci sono ancora lunghe code sul raccordo di Capodichino provenendo dalle autostrade. Ripercussioni sul tratto finale della statale 162 di Reconcode a tratti da Cercola fino al rimbocco della tangenziale a Corso Malta verso Napoli per lavori. Inoltre code anche oggi in A1 da Casore al Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Verso Roma per un incidente circa 3 km di code sulla Pontina all'altezza di Aprilia provenendo da Latina. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In Toscana code verso Firenze per il traffico in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola a causa di problemi sulla viabilità urbana. In A14 code a tratti tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 e più avanti tra Fiera Bologna e San Lazzaro verso Taranto, code anche sul ramo di Casalecchio verso la 14, verso Milano da sud, code in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest, code a tratti inoltre in tangenziale ovest da Roada Sago verso la 1, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in nord da Monza verso Sesto, per un incidente poi circa 10 km di code in A4 da Viale Certosa a Monza verso Trieste, code anche nella direzione opposta da Milano Est a Cormano, a Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 20 verso Collegno e in sud da Sito a Corso Francia. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
8: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
9: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Noi lo sappiamo perfettamente perché ha vinto la rete. Certo che ci sono dietro dei motivi economici e uno di questi è legato proprio alla guerra in Ucraina. Tantissime persone sono stanche di dare soldi all'Ucraina, in quel buco nero fatto di corruzione. Soprattutto noi vogliamo il gas dalla Russia e io non sono di destra, guardate, proprio per niente. E poi c'è il discorso dell'immigrazione clandestina. Purtroppo le persone hanno questa percezione altissima di insicurezza e la destra cavalca molto bene queste paure, da sempre. Però c'è una cosa di cui non sono convinta. Io non sono convinta che l'AfD sia così non guerra fondaia. Non lo so, io li vedo abbastanza violenti proprio come messaggi e quindi non lo so, contro la Russia sicuramente no, ma adesso che i tedeschi si stanno armando pesantemente, avere queste persone di estrema destra che avanzano un pochino mi inquieta, devo dire la verità, e non credo che l'AfD sia così pacifista, io non ci credo. Ciao ciao!
10: Buongiorno banda, l'ascesa elettorale di AfD in Germania fa capire come il popolo inizia anche oltre i nostri confini a rompersi le scatole di questa logica bellicista, perché se andate a vedere la Sassonia ha una profonda storia legata all'Unione Sovietica, ai rapporti con la Russia, e questa guerra è veramente uno schifo che il popolo non vuole, lo sta iniziando a far capire, vedrete che non sarà la mia sorpresa, purtroppo, perché si sta andando a destra, ma a destra, essendo di sinistra, la vedo male sta cosa, però è un segnale chiaro che dovremmo cogliere.

0: meno bombe e più sociale è ragione Conte. Un abbraccio, Lorenzo da Campi.
1: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Ieri sera in onda la regia di Telese ha proiettato dei dati sul gradimento e potenziale bacino elettorale dell'estrema destra in Europa, mettendo in coda tutti l'Italia con il partito di Vannacci al circa l'8%, mentre vedrebbe la Francia come paese che maggiormente sta virando destra con quello più quanto, ma oltre il 30% più o meno mi sembra per Bardella e Le Pen. Ma in realtà reputo questi dati un po' fuorvianti e errati. Bardella e Le Pen non sono paragonabili, come da quanto da loro dichiarato tra l'altro, a Vannacci, sono paragonabili a Fratelli d'Italia. Quindi l'Italia non ha soltanto l'8%, ha più del 40 ormai, o giù di lì, più del 35. Commento da voi, ciao da Paolo.
2: Allora, quei dati associano sicuramente partiti e movimenti diversi, ma siamo sicuri che sia così diversa poi la linea della Le Pen, che certo ha una storia specifica, ha una storia più lunga, dopodiché posizione politica estera, la Le Pen filorussa, posizione sull'immigrazione, isolazionisti, remigrazione, eccetera. E posizione sui diritti civili, è meglio che... Forse sì, lì c'è una differenza perché il Front National non è contro gli omosessuali e non ha fatto prese di posizione di questo tipo, ma per tutto il resto sono molto comparabili, sono forze, diciamo, antisistema con una forte base populista. Stiamo parlando in termini tecnici, non in termini qualitativi. Giuliano.
3: E lo vedremo sicuramente, però andiamo a vedere cosa succede, perché siamo tutti d'accordo nel comprendere e nell'aver interpretato anche il voto della Sassonia come una reazione alle lunghe operazioni belliche che ormai da 5 anni insanguinano l'Europa e il vicino Medio Oriente. E con chi possiamo parlarne di più autorevole, di più informato, di più lucido nelle analisi del professor Andrea Margelletti, che dopo lunghissime vacanze è tornato a trovarci. Buongiorno professore.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità, ma io sono tornato a trovarvi, ma permango in vacanza.
3: E questo non è una buona cosa con i tempi che corrono. Comunque facciamo finta di non averla ascoltata e veniamo alle questioni di politica internazionale. Cominciamo, se Luca è d'accordo, dai colloqui, certo, in ferroviari tra Mosca e Kiev. Partito il premiato duo immobiliarista diplomatico, sono ripresi i bombardamenti da una parte e dall'altra. Alcune fonti del Ministero degli esteri britannico fanno sapere che secondo la loro valutazione la pace non potrà esserci prima della primavera del 27 e si continuerà a combattere. Cosa ne pensa?
4: Due cose. Innanzitutto un saluto al direttore Telese con la solita affetto.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno direttore. Allora, la prima cosa è che io credo che la pace non ci sarà, perché non c'è assolutamente volontà da parte russa di averla. Ma consentitemi di fare un'irruzione in ambito europeo, che è sempre politica estera naturalmente, dato che abbiamo visto come l'interesse statunitense, ma non dell'amministrazione Trump, più in generale l'interesse statunitense è quello di guardare sempre più nei confronti della Cina e lasciare all'Europa i problemi delle inerenti all'Europa, cioè la crisi con la Russia e il Medio Oriente in particolare. Noi non possiamo non fare una riflessione sul fatto che quello che sta succedendo in Europa influirà in maniera determinante sulla politica estera europea, altrimenti mettiamo la testa sotto la sabbia e facciamo finta di nulla. E sarebbe facile da parte mia dire che solo esclusivamente è attribuibile a un'eccellente attività di guerra di influenza e guerra ibrida che i russi hanno iniziato moltissimi anni fa. In realtà non è probabilmente solo così, ma dobbiamo avere il coraggio di dire che in Europa probabilmente sono molte fasce della popolazione sono infinitamente più preoccupate della sicurezza a casa loro derivante da percezione di insicurezza, di poca integrazione o di anche mancanza di volontà di integrazione da parte di moltissimi migranti, piuttosto che del rischio di una perdita di democrazia derivante da più fattori interni e anche dalla pressione della Russia. Questa è una considerazione che dobbiamo fare, perché altrimenti rischiamo di perderci quello che abbiamo sotto gli occhi a forza di guardare l'orizzonte.
2: Però sono abbastanza d'accordo gli analisti nel dire che in Germania, soprattutto in Sassonia, che legami molto stretti, uno degli argomenti più potenti dell'AfD è stato no alla guerra con la Russia, no alla guerra in Ucraina, no a finanziare la guerra in Ucraina.
4: Sono d'accordo con lei, le ripeto, c'è una soprattutto nelle fasce economicamente più fragili c'è la tendenza di dire preoccupiamoci di casa nostra piuttosto che di quello che accade al di fuori della porta del nostro appartamento, non rendendosi conto, ma questa è colpa delle leadership che non riescono a spiegare o a risolvere i problemi e non del singolo cittadino che ha problemi di quotidianità, perché altrimenti daremo al cittadino o alla piazza delle responsabilità che non è corretto dare, del fatto che il benessere, i russi in questo sono stati molto bravi e anche altri partiti filorussi molto bravi a dire la guerra in Ucraina ha danneggiato i nostri interessi interni. In realtà la guerra in Ucraina non finisce perché i russi non la fanno finire, però questa cosa a sua volta molti partiti filorussi non la raccontano e quindi dicono per far finire la guerra in Ucraina basta non supportare più l'Ucraina. Allora sarebbe più onesto dire io faccio il tifo per una squadra e mi sta bene che i russi si pappino tutto l'Ucraina. Come vede è una grande ipocrisia di fondo da parte
2: sì,
4: di tutti.
2: Però continuiamo a pensare che la gente non sia scema. Io sono un abitante di Osbruck in Bassa Sassonia. Fino a ieri lavoravo in un'industria che ha dato lavoro a mio padre, alla mia famiglia, a tutti. Improvvisamente viene annunciato un piano per cui la Volkswagen dice licenzieremo 110.000 operai, smetteremo di produrre auto, poi arriva un gruppo israeliano che dice faremo lì sistemi di difesa di arma, sistemi antimissile. E voglio dire, la sostituzione fra l'industria civile e l'industria militare in Germania è una cosa che si tocca, diciamo, già con la mano. In Italia ancora non è accaduto,
4: noi
2: arriverà con la componentistica, ma si smette di produrre la Golf, la Porsche e si producono sistemi di arma. E nel frattempo si dice 100.000 operai perderanno il loro lavoro, quindi non è che sono scemi questi cittadini.
4: Direttore Telese, però lei deve avere il coraggio di dire tutta come tutta la torta, non soltanto la parte che ha la glassa che lei preferisce. I 100.000 operai, e lo dico con simpatia come lei sa, i 100.000 operai che vengono licenziati dalla Volkswagen, e questo bisogna dirlo chiaramente perché potrebbe succedere anche in Italia,
2: sì.
4: Non sono 100.000 operai che vengono licenziati perché la Volkswagen si mette a produrre missili e cannoni. Mi perdoni, mi lasci finire.
2: Il contrario, missili e cannoni vengono proposti come alternativa per salvare i posti di lavoro di una parte.
4: I 100.000 che vengono licenziati perché negli anni la politica industriale della Volkswagen è stata quella di sottovalutare completamente il rischio dell'automotive cinese che invece arriva in Europa in maniera detonante. Allora, se noi continuiamo a dire che la colpa è del conflitto e delle armi, quando invece dovremmo dire che la colpa è stata di amministratori delegati e di partiti politici che sono stati scelleratamente ignavi nei confronti del pericolo industriale cinese e che adesso ci troviamo nei guai perché quelli producono delle auto a costi, a una frazione del costo di una europea,
2: certo.
4: E soprattutto ci salvano soltanto i dazi, che non è, come puoi immaginare, la maniera più democratica,
2: certo,
4: di fare gestire un mercato. Perfetto. Allora, quindi, quando noi parliamo di operai che perdono il lavoro, noi dovremmo avere l'onestà di dire a quegli operai che perdono il lavoro e che vanno nel dramma e nel buio della notte, almeno la verità. E la verità è che in tutto questo la Russia e la guerra e la difesa dell'Ucraina non c'entrano una mazza, perché sennò altrimenti quegli operai che perdono il lavoro pensano che se noi avessimo continuato a fare affari con la Russia, loro il lavoro ce l'avrebbero ancora. Non è così. Perché a chi perde il lavoro, a chi torna a casa e non ha il coraggio di guardare i figli negli occhi, perché non sa dirgli che si sente una persona inutile perché non ha più uno stipendio, a quella persona noi gli dobbiamo almeno la dignità della verità. Perché sennò è tutta politica, è tutta fuffa e la gente vota così, senza avere un'idea.
2: No, non è fuffa, però magari sono un cittadino polacco e sono molto preoccupato che il mio alleato ieri tedesco abbia fatto un piano da 700 miliardi per la riconversione militare della produzione civile e che poi questo piano realizzato ora finisca nelle mani del governo dell'AfD. Magari sono un polacco e senza che sia fuffa,
4: guardi,
2: ho dei precedenti con la Germania che mi preoccupano.
4: Se lei guarda il prodotto, se lei guarda i programmi militari polacchi, si rende conto perfettamente che la vera grande preoccupazione dei polacchi in questo momento è l'est e non è il proprio ovest, punto primo. Punto secondo, il riarmo cosiddetto tedesco, e ritorno alla battuta che fece Giulio Andreotti quando disse: amo così tanto la Germania che mi piace averne due.
2: Due. Lo citiamo sempre con grande commozione.
4: Esattamente. Il riarmo tedesco è dovuto all'invasione della Russia, non al fatto che a un certo punto i tedeschi hanno rialzato la testa e vogliono diventare un potere dominante. Perché se la Russia non avesse invaso l'Ucraina, se la Russia non bombardasse tutti i giorni l'Ucraina e se ne fregasse e prendesse in giro tutto il mondo con dei tentativi di dialogo di pace finti, tutto questo riarmo tedesco non ci sarebbe stato. Non ci sarebbe
2: stato. Sì, ma se lei fosse un polacco sarebbe preoccupato dal riarmo tedesco che finisce nelle mani di AfD o no? Sia sincero.
4: No, io credo, guardi, beh, allora adesso stiamo dando a AfD un peso, una cosa è preoccuparsi di un come posso dire, noi non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare, non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare quelli che festosamente si riuniscono a Monaco in una birreria, ma non dobbiamo neanche trasformarli immediatamente in qualcosa che ancora non sono. Diciamo che la democrazia tedesca non è nelle condizioni di Weimar di allora, quindi cerchiamo di essere anche più consapevoli di non trasformare un vento fortissimo in una tempesta. Proprio per questo abbiamo è il dovere dei partiti liberali cercare di spiegare all'elettorato, e d'accordo con lei, la gente non è cretina, ma la gente ha bisogno di capire le cose, perché altrimenti se non le sa, non le capisce, rischia di fare degli errori, quali sono i rischi e soprattutto che in tutto questo non c'entra niente l'invasione della Russia dell'Ucraina. In tutto questo c'è un desiderio.
2: Beh, c'entra nelle fasce deboli che pagano l'energia, lo sappiamo, il quadruplo, il triplo, pagano il gas il doppio,
3: dicono anche le fasce non deboli,
2: il russo a metà del prezzo. Questo accade in Germania, in Europa e anche in Italia.
4: Pagano anche le corbellerie feroci, in maniera garbata, che ha fatto l'amministrazione Trump e l'amministrazione Netanyahu.
2: Certo, Hormuz.
4: Perfetto. Allora, noi dobbiamo renderci conto di come stanno le cose. E la soluzione non è supportare partiti che dicono cambieremo tutto, e poi uno dice bellissimo, questo piano è meraviglioso, faremo giardini in ogni piazza e fontane in ogni cantone, poi per cortesia dove li troviamo i soldi per fare? Vabbè, ma questo non è un problema mio. Eh no, è un problema nostro. Io mi aspetto che le classi politiche che guidino i nostri destini siano più responsabili di me, che sono un voto inutile. Io mi aspetto che chi dice che chi si candida alla guida dell'Europa, alla guida di un cantone, alla guida di un land, alla guida di una regione o di uno Stato, siano delle persone che hanno il coraggio di dire quello che vogliono fare, ma soprattutto come lo vogliono fare. Se invece il problema è buttare la palla in tribuna e dire è sempre colpa degli altri, se noi odiamo quelli, se la situazione è brutta e noi odiamo quelli, allora non andiamo da nessuna parte. Vede, noi dobbiamo spiegare veramente alla gente, io lo dico da anni, che il con grazie a voi naturalmente, e spero non solo a voi, che il problema è spiegare alla gente come stanno le cose. Noi abbiamo trasformato tutto in una guerra ideologica, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, e io tengo le mie posizioni. Se esiste un problema che la gente è più preoccupata in Italia, parliamo in Italia, dei Maranza, che sono quattro scemi, imbecilli e disgraziati di 17
2: anni, tonico.
3: Le vacanze, le vacanze fanno bene.
4: Fanno benissimo.
3: Le vacanze rinforzano.
4: Trascorrere tutto il tempo con la mia famiglia mi rendo un Avenger. Quindi se la gente è molto più preoccupata del Maranza piuttosto che della diminuzione della propria libertà individuale, è qualcosa che ci deve preoccupare, a cui va data una spiegazione. È troppo semplice dire hanno torto, quelli sono fascisti. Noi dobbiamo spiegare alla gente quali sono veramente le situazioni, perché altrimenti nella contrapposizione tra i cosiddetti buoni e i cosiddetti cattivi vince sempre chi urla di più e chi fa più paura.
3: Caro professore Margelletti, io la ringrazio molto per questa intensa rieducazione telesiana e le diamo appuntamento a prestissimo, non appena lei terminerà queste infinite e ormai non più utili vacanze. Grazie professore Margelletti.
2: A presto.
4: Grazie a voi, a presto, a presto.
3: E voliamo all'Abaro, che siamo in ritardo.
5: Buono,
3: perché è tornato il profeta. Buongiorno, buona distruzione della patria anche a te.
5: Ma no, proprio no, anzi, siamo qui a difenderla.
3: Vai con il notiziario.
5: Il notiziario, beh, partiamo da una notizia di ieri che siamo stati tra i pochissimi a dare. In Italia non si è dato assolutamente peso a una cosa su cui noi abbiamo invece voluto riflettere, che era le esercitazioni militari cinesi in Egitto e sul Mar Rosso, un qualcosa che ha un peso indubbiamente a prescindere da ogni altra valutazione. Però questa notte è arrivata la spiegazione di quel gesto che era difficilmente decifrabile ma che comunque aveva un suo peso. È riscoppiata la guerra tra lo Yemen e l'Arabia Saudita, ci sono duri combattimenti soprattutto nelle zone di confine e anche con i ribelli filosauditi all'interno dello Yemen, e ci sono molte vittime. In particolare i sauditi hanno bombardato un riformatorio, mentre gli yemeniti hanno abbattuto un drone saudita, hanno colpito impianti energetici in tutto il paese. Stamattina si registrano già 73 feriti tra sauditi e
3: filosauditi. E i cinesi erano in soccorso di chi?
5: No, secondo me i cinesi erano in soccorso dei traffici commerciali, perché la mia previsione personalissima è che questa escalation tra Arabia Saudita e Yemen potrebbe non sortire gli effetti delle volte precedenti, perché la conseguenza immediata in tutti gli altri momenti di conflitto che abbiamo visto tra Arabia Saudita e Yemen è quello del blocco commerciale del Mar Rosso, che va principalmente a danno della Cina. Invece io immagino che la presenza cinese nell'area in questo momento possa determinare una conservazione dei traffici commerciali e una loro tutela.
3: Però, e quindi a favore dei sauditi, non avere paura di dirlo, ecco.
5: Beh, a favore degli interessi cinesi.
3: Dai, ce la farai, a favore dei sauditi, dillo. su, sforzati.
5: I traffici commerciali cinesi sono le merci che arrivano dalla Cina, sono le merci che arrivano dalla Cina verso l'Europa. E però capite che è un qualcosa di enorme immaginare una proiezione militare del genere della Cina in quel quadrante, cioè fino alle porte del Mediterraneo. È un qualcosa che determina comunque un arretramento di altre forze che avevano una proiezione su quella regione. Quindi sta succedendo qualcosa di grosso, è questa la questione su cui dobbiamo riflettere. E nelle cose grosse, al solito, non c'è mai l'Unione Europea.
3: E quando c'è l'Unione Europea ve ne lamentate, e quando si arma ve ne lamentate, e quando non c'è ve ne lamentate, va bene.
2: Cosa pensi del paradosso di cui parlavo con Margelletti, questo meraviglioso piano di riarmo della Germania da 700 miliardi, tu sei un polacco, un po' sei preoccupato che i tedeschi si mettono a fare missili e cannoni, che smettono di fare il T-Rock pacifico e non violento e si fanno i cingolati, e poi improvvisamente arriva l'AfD e vince. Beh, e si piglia in mano le chiavi di questo bel cruscotto di missili e cannoni.
5: Se ci adagiamo sulla saggezza popolare, andiamo a vedere che non c'è mai due senza tre, perché le due precedenti guerre mondiali sono state determinate da una corsa al riarmo della Germania, che poi si è tradotta in una guerra sostanzialmente a tutto campo. Quindi una preoccupazione del genere può essere.
3: Vabbè, ma il 4 viene da sé.
2: Che
5: ma
2: c'entra?
5: Una preoccupazione è alimentare.
2: La frase che ha appena celebrato, caro Giuliano, sì, parlava proprio del rischio di cui sta parlando Alberto.
3: Caro Luca, a parte che la frase di Andreotti è di 40 anni di fa, e cioè di un altro periodo storico, e Andreotti era testimone di un'altra epoca storica, e questo andrebbe ricordato insieme alla frase, come sempre arguta e divertente, pensare di utilizzare come strumento di analisi di politica internazionale, di geopolitica, la saggezza popolare dei proverbi. Ora, insomma, fra un po' arriverà anche il rosso di sera, spera. Dai.
5: Ci vuole prudenza, perché la differenza poi rispetto alle altre due guerre mondiali è che a sobillare la Germania in questo processo, questa volta ci sono Francia e Regno Unito, due paesi che nelle altre occasioni invece cercavano di frenarla. Quindi non c'è più un freno, non c'è un contenimento a questa postura della Germania, perché poi comunque io non sono neanche d'accordo con quello che stavo detto prima. Secondo me le due vicende che sono state considerate scollegate, secondo me sono strettamente collegate, perché questa guerra in Europa è un tassello più di una più generale guerra che si sta prospettando tra il blocco occidentale e la Cina. Quindi pensare che siano scollegate è un qualcosa di assurdo, secondo me è fuorviante. È evidentemente un tentativo di contenere il decadimento industriale dell'Occidente, fare una pressione sulla Cina. La pressione principale sulla Cina è fiaccare i suoi alleati, tra cui la Russia.
2: Scusa, va Giuliano, bene, così, è proprio quello che stavo spiegando,
3: che è proprio quello che voi pensate, che merita o un silenzio molto lungo.
2: Ricordati
3: o una spiegazione,
2: che il primo atto della guerra
3: lunga
2: di Ucraina è stato bombardare il Nord Stream voluto dalla Merkel. Il Nord Stream 2,
3: il primo atto della guerra di Ucraina,
2: della libertà voluto dalla Merkel, non dai bolscevichi,
3: il primo atto
2: che garantiva
3: guerra
2: benessere all'Europa e la Germania. Questa è la follia di
3: cazzate,
2: voi elmettati,
3: ottusangoli, cazzate, grandi cazzate.
2: E la Germania ha finanziato il paese che gli ha fatto saltare la più grande opera civile della sua storia.
3: Il primo atto della guerra di Ucraina è stato invadere l'Ucraina,
2: sì,
3: e il resto sono
5: infatti,
3: solamente
5: nel 2014
3: delle manipolazioni.
2: 14
3: delle
2: con
3: manipolazioni,
2: la pressione dell'indipendenza
3: che d'altronde l'AfD e i movimenti rosso-bruni in tutta Europa siano filorussi e condividano questa vostra analisi, e anche questo altrettanto noto.
2: Ecco, sì, mi raccomando, fai scattare le manette.
3: No, vuol dire qualcosa,
2: perché
3: condividere,
2: diciamo,
3: l'analisi vuol dire
2: scomode.
3: Vuol dire che
2: quando
3: la stessa analisi
2: la
3: che fate
2: in Donbass,
3: voi.
2: Quando è iniziata, Giuliano?
3: Nel 2022, Giuliano. Luca, nel 2022,
2: no,
3: anche se voi la volete,
2: 14,
3: la volete retrodatare, e allora
2: Giuliano,
3: è iniziata nel 1991 con la dissoluzione dell'Unione Sovietica,
2: no,
3: caro Luca.
2: Quella guerra è iniziata nel 2014, fatelo spiegare.
3: Avete Beh, insomma, certo, professor Fazzolo, avete una visione dei fatti che riporta alla vostra interpretazione ideologica. E va bene, ma non se ne può parlare mentre stiamo rubando il tempo del giornale radio e di Francesco Borgonovo che incombe con la sua bella nuova trasmissione sul giornale radio. Sì, grazie Giuliano. Timer, grazie. Ma ci sono domani per non farmi salvare, verremo anche un po' prima per non farci salvare. E siamo arrivati, Luca.
2: Qual è la morale della puntata?
3: Velocissima oggi, perché a sentire voi mi è tornato in mente il Visconte di Battersi che diceva che la preoccupazione è l'unica vera sventura insopportabile della vita. Non preoccupatevi, state sereni.
2: Viva Borgonovo, sentitevelo, a fra poco, a domani, ciao.
3: Ciao.
6: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Giornale radio.
8: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sono le 9:04.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero 10 feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni che le era stato diagnosticato nel 2015, era stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale a fine 2025. Unanimi i messaggi di incoraggiamento dalle forze politiche. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Calcio: la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A. In uno dei due posticipi del terzo turno, al Friuli, e biancocelesti si sono imposti 2-1 in rimonta. Nell'altro posticipo, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini. Nel Monday Night di Serie B, Palermo-Sampdoria 3-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: In Germania la scossa al sistema dei partiti tradizionali sceglie il suo epicentro in una piccola regione, la Sassonia-Anhalt, dove risiede solo il 3% della popolazione tedesca, che però si sente quanto di più lontana dalle alchimie politiche del potere centrale di Berlino. La vittoria di AfD non nasce oggi, ma è il frutto del lungo cammino del suo leader locale, Ulrich Siegmund, che in 5 anni raddoppia i consensi raggiungendo il 44% e batte ogni pronostico. Alla fine la maggioranza degli elettori del Land vota l'ultradestra, la CDU precipita di 20 punti al 17.2%, la SPD è ridotta ai minimi storici. La crisi della cancelleria Merz all'indomani del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe portare conseguenze anche in Europa. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz, dice la diplomazia europea e affermano i principali governi dell'Unione, perché la vittoria di AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca, il partito del cancelliere, la CDU, di conseguenza anche il PPE, il Partito Popolare Europeo, la principale formazione politica del Parlamento Europeo. Merz è deciso a proseguire il suo mandato, ma non può fare finta di niente, perché la responsabilità della sconfitta è essenzialmente sua. Una leadership debolissima, una scarsa capacità di mettere in campo riforme sociali ed economiche condivise, la subalternità rispetto ai dettami di Bruxelles sul conflitto tra Russia e Ucraina, la corsa a riarmo e più in generale politiche non chiare sul fronte della sicurezza e immigrazione. La sensazione è che senza una risposta politica forte il peggio sia inevitabile.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, come tutti i giorni dalle 9 alle 11, subito dopo i due meravigliosi Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Ci occupiamo di attualità, di tutti i temi caldi, politica, costume, società e tutto quello che fa discutere sui giornali. Ovviamente oggi non possiamo non occuparci ancora della vittoria di AfD, ma soprattutto delle conseguenze che porta. Il Corriere della Sera dice che l'identikit dell'elettore di AfD è molto semplice: uomo, 45 anni, poco istruito, e non si ritroveranno, insomma, un po' di elettori di destra, anche italiani, in questa descrizione. Però parleremo anche poi delle tensioni che muovono appunto questo centrodestra italiano, perché le emersioni delle forze un po' più radicali pone dei problemi anche alla destra, non solo alla sinistra. Se volete intervenire con noi in diretta, fateci sentire la vostra voce, la vostra opinione, chiamate, mandate messaggi 334 11 11 622. State qui che Corrente Alternata inizia su Giornale Radio.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. E allora cominciamo a mettere un po' il dito nella piaga anche del centrodestra italiano. Poi vedremo, insomma, l'emersione delle forze un po' più radicali, non solo in Germania, ma anche qui c'è Vannacci che preme, ci sono dei sondaggi che lo danno addirittura, insomma, a livelli siderali. Però non è solo la sinistra a essere preoccupata, anche nel centrodestra ci sono delle tensioni e delle differenze. E vorrei raccontarvi un caso che coinvolge questa volta la Puglia. La Puglia, dopo la Lombardia e dopo il Veneto, nel centrodestra ci sono posizioni, se non a favore, comunque, che permettono il suicidio assistito in Lombardia per un regolamento, una serie di linee guida formulate dall'assessore Guido Bertolaso, che hanno consentito il primo caso di fine vita. Poi il Veneto, che sulla spinta di Zaia, quindi un uomo di centrodestra, ha votato una legge. E adesso c'è una proposta di legge avanzata da due consiglieri regionali, uno è della Lega e un altro che è in collegamento con noi è Marcello Lanotte, consigliere regionale e provinciale e coordinatore provinciale di Barletta Andria Triani di Forza Italia. Buongiorno Lanotte, benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, lei ha proposto, assieme a un suo collega della Lega che si chiama Napoleone Cera, questa proposta di legge regionale sul fine vita. Lei sa però che il partito, diciamo, di maggioranza della coalizione Fratelli d'Italia è assolutamente contrario. In Veneto ha votato contro la nuova legge, in Lombardia aveva già votato contro, si è espresso anche il ministro Eugenio Roccella proprio ieri ai nostri microfoni dicendo la posizione rimane quella lì, no, il voto del Veneto è indicativo. Non temete che una legge, insomma, crei un po' di tensione nella coalizione anche a livello nazionale?
1: Ma io credo innanzitutto che su temi etici come questo non si possa limitare tutto ad una battaglia di coalizione piuttosto che di partito. Sarebbe riduttivo e per certi aspetti anche una diminuzione di quello che è il senso di questo tipo di iniziativa. Da parte nostra, anche all'interno del partito, è evidente che c'è in Forza Italia un dibattito importante che peraltro va avanti da anni. Noi ci siamo limitati con un approccio, diciamo, di eticità positiva ad consentire a tutti di poter ricorrere al fine vita qualora, insomma, si determinassero i presupposti per il ricorso a questa scelta.
0: Ecco, i vertici nazionali del partito, cioè il segretario Tajani, era informato che voi aveste preso questa iniziativa, sì?
1: Ma guardi, il segretario Tajani, che sta diligentemente portando avanti la propria attività di segretario nazionale, di vice premier e ministro degli esteri, credo che abbia necessità di attivarsi per questioni di carattere nazionale. Questa è una questione di carattere regionale che stabilisce ai pugliesi la possibilità di non andare in altre regioni qualora decidessero di ricorrere al fine vita. Io non ne farei una questione di carattere politico. Voglio precisare che a mio avviso la libertà di scelta del singolo individuo è un fatto che va disciplinato solo ed esclusivamente consentendo liberamente alle persone di scegliere della propria vita.
0: No, è una questione, sa dove diventa una questione politica, nel fatto che poi ci sono delle proposte di legge in Parlamento, è un tema, come lei dice, giustamente molto delicato, su cui poi è giusto anche avere della libertà di coscienza, però se una regione, come dire, come hanno fatto il Veneto, la Lombardia, ma anche poi governate la sinistra, la Sardegna, la Toscana, l'Emilia Romagna, cioè, se fanno un passo avanti rispetto al Parlamento, che è il luogo in cui si deve discutere di queste questioni, dopo diventa anche un problema politico, cioè c'è una maggioranza di centrodestra che esce.
1: se il Parlamento è, ripeto, non solo il centrodestra, perché penso che il dibattito sul fine vita non determini una dialettica interna, non sia determinato da una dialettica interna solo nel centrodestra, ma credo che in qualche modo interessi anche il campo largo, fosse stato trattato, legiferato a livello nazionale, noi ci saremmo ben risparmiati di farci carico di garantire ai pugliesi gli stessi diritti dei cittadini toscani, emiliani, sardi o piuttosto che veneti. E il tema è proprio questo, e peraltro tenga conto che le ultime interviste rilasciate dalla Presidente del Gruppo del Senato, Stefania Craxi, vanno in questo senso. Noi peraltro, voglio specificarlo in maniera chiara, abbiamo stabilito che come priorità il soggetto deve essere informato della possibilità di ricorrere a cure palliative e ad accedere alla terapia del dolore. Solo dopo questo iter si potrà fare diciamo istanza, o meglio la commissione multidisciplinare potrà analizzare la richiesta del paziente.
0: Lei sa che proprio le posizioni della Craxi, insomma, qualche scossone all'interno, insomma, della coalizione lo hanno dato, perché poi ci sono conservatori, sono cattolici che hanno posizioni differenti, e questo rischia di, insomma, non era nel programma della coalizione del centrodestra.
1: Ma voi l'avevate nel programma regionale. È davvero riduttivo pensare che un tema del genere possa essere affrontato o meno solo se fosse stato contemplato nel programma elettorale nazionale piuttosto che regionale. È, consentitemi, davvero riduttivo. C'è una popolazione intera, probabilmente la parte maggioritaria, che chiede una risposta su questo tema. Io non stabilisco ciò che è bene e ciò che è male, non sono un ayatollah o un giudice per stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Io devo, da rappresentante dei pugliesi, solo ed esclusivamente esercitare la funzione per la quale sono stato votato dai cittadini, vale a dire offrire a tutti la possibilità di accedere, così come accade in altre realtà del territorio italiano, alla possibilità di ricorrere al fine vita qualora, diciamo, una persona si renda conto che è semplicemente un protrarre sofferenza.
0: E allora io voglio ringraziare Marcello Lanotte, consigliere regionale e coordinatore provinciale per Barletta Andria Treani di Forza Italia, grazie di essere stato con noi. Se vorrà tornare, magari discuteremo anche con altri interlocutori. Adesso un po' di buona musica e poi andiamo a sorvolare la Germania. Leggiamo un po' di messaggi che arrivano, 334 11 11 622 se volete intervenire con noi su questo o altri temi. State qui.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata al 334 11 11 622. Ci scrive Leonardo dalla provincia di Cosenza e dice: ma chi è che stabilisce che cosa deve decidere un popolo o quale voto sia più giusto di un altro? È una semplice domanda. È una semplice domanda, caro Leonardo, che però ci tocca molto, perché qui ci sono evidentemente partiti e movimenti che quando vengono votati suscitano un po' di perplessità nei commentatori. E c'è con noi a proposito una commentatrice molto valida, editorialista del quotidiano Domani, giurista, divulgatrice giuridica. Buongiorno Vital Bazzollini, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
0: E io vorrei cominciare proprio da questa questione che pone Leonardo, no? A proposito dell'avanzata delle destre europee, e chiedo: ci aiuta a capire, è produttivo, ha senso reagire come reagisce molta stampa? Prendo il Corriere di oggi, leggevo prima questo titolo: l'identikit dell'elettore di AfD, 45 anni, uomo poco istruito. Sembra che insomma sia sempre questa storia, no? A destra votano quelli che studiano poco, quelli poco istruiti, un po' stupidotti, un po' ignoranti, e poi addirittura i fascisti, i nazisti, si è detto di AfD. È una lettura sensata questa, produttiva, Azzollini?
1: Allora, diciamo subito questo: il voto tedesco, sulla base delle ricerche che sono state fatte, quindi dei sondaggi, delle interviste, effettivamente pare che sia stato proprio determinato da quelle categorie. Credo che sia un dato oggettivo, secondo quanto ho potuto leggere sui giornali. Detto ciò, quel dato oggettivo non può essere strumentalizzato in modo tale da svilire l'elettorato. Potrei riassumere tutto in una formula molto breve e semplice: è la democrazia bellezza, parafrasando espressione. Ecco. Quindi possiamo anche fare la fotografia, ad esempio, per l'ultimo referendum costituzionale, quello sulla giustizia, si è detto ad esempio che è stato determinante il voto dei giovani, e quindi anche lì è stata fatta una sorta di fotografia dell'elettorato determinante per avere quel voto. Ma non ci scandalizziamo del fatto che si facciano degli studi, lo fanno tutti i principali istituti di ricerca che si occupano proprio di questi temi. Ma ripeto, non strumentalizziamolo, perché evidentemente se una certa categoria di persone, e comunque al di là di quella categoria di persone, se da elezioni democratiche emergono determinate preferenze, determinate inclinazioni, possiamo cercare di capire il perché siano emerse. Se non ci piace, possiamo vedere cosa le ha determinate e come eventualmente dare informazioni ulteriori, perché queste persone magari a una prossima tornata elettorale possano fare una scelta diversa. E questa è la prospettiva in cui va letto il voto, non per demonizzare chi ha votato.
0: Sì, anche perché dire che siano tutti nazisti, come dire, è un po', mi pare leggermente eccessivo. Anche dire che AfD sia nazista, cioè il nazismo lo sappiamo che cosa sia. Ora, uno può dire: sono estremi, non mi piacciono, hanno insomma delle posizioni troppo radicali, sgradevoli, quello che vuole. Però il nazismo è un'altra cosa.
1: Io qui però vorrei fare una precisazione, nel senso che chi conosce la storia e sa comunque come si è arrivati all'affermazione del partito nazista, sa anche che, come dire, non l'avevano visto arrivare, sempre per usare un'altra frase nota. E quando poi qualcuno ha capito che cosa fosse quella roba lì, era troppo tardi per opporsi.
0: Cioè, lei pensa davvero che
1: Non
0: che
1: lo
0: questo
1: so.
0: Rischio possa vabbè, esserci?
1: Non ho la sfera di cristallo, però certamente ci sono alcune posizioni che potrebbero quantomeno mettere in allarme, il che, ripeto, non significa che non abbiano diritto a governare, che non siano usciti da elezioni democratiche. E tra l'altro io sono anche convinta di un'altra cosa, sono passati un po' di anni, le nostre democrazie si sono rafforzate, abbiamo un sistema di pesi e contrappesi in tutte le principali democrazie occidentali, che all'epoca probabilmente non c'erano, e dunque anche laddove si manifestasse qualche avvisaglia saremmo probabilmente in grado di reagire in altro modo, proprio perché i nostri sistemi giuridici anche dopo quell'esperienza si sono organizzati in modo tale da mantenere saldi i principi e valori e fondamenti delle democrazie del liberalismo.
0: E allora grazie a Vital Bazzollini, editorialista del Domani. È interessante questo discorso e anche, insomma, so che ci sono poi opinioni molto diverse su questo tema. Fateci sapere al 334 11 11 622 cosa ne pensate. Ora ci fermiamo qualche istante e torniamo fra un attimo su Giornale Radio, la radio libera di informare. State qui.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda,

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:33. Giornale radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
6: Giornale radio. La radio libera di informare.
1: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
7: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo. Lo sapevo che avrebbe suscitato un po' di polemica questa storia dell'identikit dell'elettore di destra, che poi dalla Germania si estende anche all'Italia, questo profilo uomo 45 anni poco istruito, così titola il Corriere della Sera, e a mio avviso così come tirare in ballo il nazismo, il fascismo ogni volta è un modo di screditare un po', no, i risultati delle urne, che si pensi, no, non importa se siete favorevoli o meno FD, però c'è un voto democratico e si prende atto, poi si può criticare, però sminuire secondo me non serve a granché, o demonizzare. Ne parliamo fra un istante con un ospite di Futuro Nazionale, Rossano Sasso, uno di quelli proprio in prima linea. Poi arrivano un po' di messaggi al 334 11 11 622, quindi state qui che adesso discutiamo dell'elettore tipo della destra estrema, un ignorante, forse sì, forse no, state qui.

0: Arrivano a voi con su AfD, sono fascisti, nazisti, razzisti, insomma tutto un po' così. C'è anche, anzi sono tanti messaggi, ne sentiamo uno intanto così lo commentiamo con Rossano Sasso, proprio a proposito dell'elettore, no, di, della destra radicale, sentiamo.
1: Sì, buongiorno Francesco, ma mi facevo una domanda, come può un 3% dell'Alta Sassonia tedesca condizionare 500 milioni di persone europee? Ciao, grazie.
0: Li condiziona secondo me proprio perché poi si allarga lo spettro, perché in tutte le nazioni ci sono movimenti di destra che emergono e almeno i giornali italiani dicono, vedete, quello che fa AfD sembra un po' quello che qui fa Vannacci, Futuro Nazionale. Sasso, come legge questo voto in Sassonia, come lo leggete voi vannacciani?
2: Buongiorno direttore, allora noi futuristi la leggiamo come una falla che si sta allargando sempre più nella diga fatta dai moderati e dei socialisti europei, e in Italia fatta dai moderati di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Allora in Sassonia non sono andati a votare pericolosi sovversivi, sono andati a votare AfD, gli operai che sono stati licenziati a causa delle politiche green della Germania. Germania sono andati a votare tutti quei tedeschi che sono stufi di vedere immigrati clandestini e islamici nel paese, ed è un segnale importante che evidentemente va nella stessa direzione nella quale va Futuro Nazionale. Futuro Nazionale nasce da persone che come me, come il generale Vannacci e come altri militavano in altri partiti, ma che dopo 4 anni di governo si sono resi conto che non è stata mantenuta nessuna delle promesse fatte nel 2022, grazie alle quali poi gli italiani hanno premiato il centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia in particolare, perché Forza Italia è rimasta sempre la stessa, cioè moderata era prima, moderata è oggi, anzi oggi sta diventando un partito di centrosinistra. Basti pensare a Tajani che va a firmare l'accordo per far entrare più egiziani nel nostro paese, come se ne avessimo ancora bisogno. Lega e Fratelli d'Italia hanno tradito giorno dopo giorno il mandato elettorale. Erano partiti identitari e sovranisti, oggi chiamano politici ucraini a fare i consulenti del Ministero della Difesa. Ma quali interessi volete che faccia un ucraino? O ci apprestiamo a emanare il 14° decreto di aiuti a Zelensky? Poi la gente si chiede perché AfD o Futuro Nazionale nei prossimi mesi crescerà sempre di più. Il motivo è questo, hanno tradito.
0: Sasso, dicono che voi siete, sì, lo ha scritto il Financial Times, che voi siete il cavallo di Troia della Russia, che è un po' quello che dicono appunto sempre di AfD. Quindi dicono, voi fate gli interessi di potenze straniere, altro che sovranisti.
2: No, noi facciamo gli interessi del popolo italiano. Il popolo italiano, acquistando il gas dall'amico dei vari governi italiani, Putin, perché non ce lo dimentichiamo, Putin quando veniva in Italia ed era amico sia di Berlusconi che dei presidenti di consiglio di centrosinistra, è un partner strategico. Adesso il gas ci costa il doppio, ma soprattutto per quale motivo l'Italia deve prendere parte di uno dei due stati che sono entrambi estranei all'Unione Europea? Nessuno dei due è nella NATO. Per quale motivo noi prendiamo parte nel conflitto? È un conflitto tra due potenze straniere, è una guerra che non è la nostra. L'Italia continua a foraggiare, togliendo risorse agli italiani. Essere critici non vuol dire essere putiniani. Essere critici vuol dire essere sovranisti, vuol dire tutelare gli interessi nazionali. Che mi vengono a dire i sovranisti dei no altri che Fratelli d'Italia tutela gli interessi dell'Italia, che Giorgia Meloni, ma ne parliamo poi di Matteo Salvini, che dice una cosa e poi ne fa il contrario sull'Ucraina, non mi venissero a dire che in questo modo si tutelano gli interessi degli operai italiani, di tutto il popolo italiano. Allora, se ogni volta che uno si permette di dire la verità, perché nessuno può confutare quello che ho appena detto, si finisce con l'essere fascisti, razzisti, xenofobi. Continuate pure, arriveremo anche noi al 40%. E ora tutti si chiedono di porre un argine democratico alla deriva populista, ma noi arriviamo, spero, sempre più in alto in termini di consenso, perché è una crisi di rigetto del popolo contro le decisioni delle élite, contro le tecnocrazie e contro le finte destre. In Italia c'è Giorgia Meloni che in qualche modo cerca di tenere il piede in due scarpe, ma alla fine tutti i nodi arriveranno al pettine. E il pettine si chiama elezioni del 2027. Giorgia Meloni dovrà scegliere se vuole allearsi con il generale Vannacci oppure no, ma che non pensi di prendersi i nostri voti senza inserire i nostri valori non negoziabili nel programma.
0: Ecco, a proposito di questo, non sembra che allo stato attuale, almeno dalle dichiarazioni che fate voi e anche quelle che fanno poi esponenti per esempio di Fratelli d'Italia, ci siano grandi trattative in corso, insomma sono molto dure da entrambe le parti le dichiarazioni. Io mi chiedo però, cioè, davvero potete stare separati? Non c'è il rischio che poi vinca qualcun altro alle elezioni?
2: È chiaro che per noi un governo di centrodestra, sebbene moderato, sebbene sottomesso alla von der Leyen, sebbene sottomesso a Zelensky, è comunque meno peggio rispetto ad un governo fatto da centri sociali, progressisti, Movimento 5 Stelle. Però a cosa serve governare se poi la situazione è esattamente uguale a quella di prima? Durante il governo Meloni hanno messo piede illegalmente in Italia 400.000 clandestini. A fronte di 400.000 clandestini entrati con Fratelli d'Italia e Lega al governo, sono stati effettuati soltanto 20.000 rimpatri. Allora, direttore, glielo dico subito, se vogliono futuro nazionale in alleanza con questo centrodestra, primi 100 giorni, decreto legge, remigrazione. E non ci venissero a dire che non è possibile, che non si può fare, che l'Unione Europea non vuole. Ecco, un governo sovranista con futuro nazionale, con una bella percentuale di consensi, farebbe come primo decreto legge questo. E non manderebbe il proprio ministro degli esteri in Egitto a concordare l'ingresso di nuovi egiziani. Non ne vogliamo più, siamo saturi. Le nostre strade, le nostre piazze sono piene di delinquenti che vanno in giro a palpeggiare, a molestare delle tredicenni, non ne vogliamo più. Se la Giorgia Meloni si ricorda i motivi per cui è stata votata nel 2022, alzi il telefono, anzi alzi la cornetta come si diceva una volta, il generale Vannacci ti aspetta, perché non possiamo essere noi ad autoinvitarci nella coalizione, ma il leader della coalizione. Certo, se poi il leader della coalizione vuole nel centrodestra Lupi, Calenda, qualche altro cespuglietto moderato e timido, allora noi andiamo da un'altra parte. A che serve stare al governo se poi non si fanno cose di destra vera?
0: Il punto è che poi, a proposito di cose di destra vera, ci sono posizioni anche molto diverse. Per esempio Forza Italia e una parte della Lega stanno spingendo ad esempio sul fine vita, sul suicidio assistito. Fratelli d'Italia invece vota contro, come ha fatto in Veneto. Adesso in Puglia, lo abbiamo sentito poco fa, sono Lega e Forza Italia che portano avanti una legge. A Milano è stato un assessore, diciamo, area Forza Italia, come Bertolaso. Voi su questi temi che posizioni avete?
2: Tuteliamo la vita dall'inizio alla fine, l'abbiamo messo nel nostro statuto e capisce perché, direttore, quando sono andato via dalla Lega me ne sono andato perché ho accusato i miei ex colleghi di partito di non essere coerenti. Non si può chiedere il voto ai cattolici e poi fare queste cose. E io di Forza Italia non mi preoccupo, ma non mi preoccupo neanche della Lega, perché ormai perso anche il voto più identitario dei cattolici che votavano Lega. Scenderanno al 3, al 4%, per me finiranno nell'essere purtroppo per loro irrilevanti, forse rifaranno la Lega Nord, non lo so, ma la destra per me in Italia sarà rappresentata soltanto da Futuro Nazionale e da Fratelli d'Italia se vorrà, perché anche Forza Italia, che scende sempre di più nei sondaggi, cosa vorrà fare? Vorrà fare un grande centro? Vorrà strizzare l'occhio al PD? se toglieranno la Schlein e metteranno uno più moderato? Allora, o Giorgia Meloni capisce che in futuro nazionale può avere l'unico vero alleato di destra, a meno che Giorgia Meloni non voglia rimanere al governo, galleggiare, oggi di qua, domani di là, teniamoci buona e appoggiamo Ursula von der Leyen, ma il vento è cambiato, il vento sta soffiando a destra in tutta Europa e di conseguenza bisogna decidere se essere sovranisti per davvero o portare avanti questa finta destra e poi votare a sinistra come fa il PPE, come fanno altre famiglie presenti nel Parlamento europeo, famiglie politiche.
0: E allora ringrazio Rossano Sasso di Futuro Nazionale, devo dire che è stato molto chiaro, poi vedremo che cosa sceglierà di fare la coalizione di centrodestra in Italia, certo poi ci sono anche questioni di numeri, bisogna tenere conto anche di quelle, al di là delle posizioni, vale per la destra e vale per la sinistra. Arrivano al 334 11 11 622 altri messaggi sul tema dell'elettore tipo di destra, voglio farveli sentire, sentiamoli.
3: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Anche la Repubblica ha un titolo simile, l'identikit del votante AfD è un operaio economicamente disagiato e poco istruito. Ma quello che mi chiedo io non è compito della sinistra difendere la categoria degli operai, dargli un'istruzione e ridistribuire la ricchezza? Scusate, meditate gente, meditate.
0: Sentiamo allora anche un'altra voce, vediamo, poi ci sono anche messaggi che leggo, sentiamone un altro.
4: La democrazia deve agire in ambito democratico, un partito deve agire in ambito democratico e deve agire in modo costituzionale, altrimenti non può governare una democrazia e si torna al passato, cui la democrazia ha generato le dittature.
0: Allora, questa è la Michela da Bologna che ringrazio l'intervento. Io capisco cosa vuol dire, cioè dice: ma se c'è un partito che viene poi democraticamente eletto, deve stare nell'ambito della democrazia. Faccio presente che fino adesso AfD non ha fatto nulla di antidemocratico e quello che dico io è che gridare a priori al nazismo, dire vedete sono li votano gli scemi che si fanno turlupinare, non è utilissimo. C'è anche un altro messaggio, ovvio, che si riferisce a Rossano Sasso, ovvio che dice non siamo putiniani, quante balle ha detto Hitler per andare al potere, fate domande troppo facili. Ma io voglio rispondere all'ascoltatore, non è che faccio domande troppo facili, io porgo l'accusa che è stata fatta, però bisogna anche essere onesti sull'accusa. L'accusa del Financial Times di essere un cavallo di Troia della Russia è stata ripresa da un centro studi che viene finanziato dalle fondazioni di Soros e Bill Gates. A me dispiace di dire sempre queste cose, però sono la realtà, quindi diciamo che è poco credibile. Io credo che se uno vuole accusare qualcun altro di essere al soldo di una potenza straniera, lo deve fare esibendo documenti, donazioni, soldi, non con sempre così questa vaga, no? Questo vago sospetto, altrimenti non è giornalismo ma è calunnia, e quindi di fronte a accuse inconsistenti la risposta è no, non è vero, non siamo putiniani, è una risposta di opinione. Poi se qualcuno dimostra che ci sono dei fondi, questo è un altro discorso, allo stato attuale non risulta. Ci fermiamo qualche istante, torniamo fra un attimo, state qui.

E rieccoci qui, giornale radio, la radio libera di informare, corrente alternata, c'è collegamento con noi Rossano Sasso di Futuro Nazionale che saluto, caro Sasso, c'è una reazione che è un po' quelle che

0: Alle radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate, sono Francesco Borgonovo. Il tema emersione delle destre scatena tutti gli ascoltatori, arrivano a 334 11 11 622 vari messaggi, ne sentiamo qualcuno, prego.
1: Sono d'accordo con l'ascoltatrice di prima, i partiti devono parlare di democrazia, se no si rischia la deriva antidemocratica. Anche il fascismo, quando è andato al governo, quando ha cominciato anzi a muovere i primi passi, veniva dal socialismo e poi ha preso una deriva, quindi bisogna stare molto attenti. Quando si parla di reimmigrazione, non so se siamo già in democrazia o in ambito democratico. Anche noi che non siamo di destra vorremmo un limite, una regolamentazione, un'inclusione maggiore, non vorremmo che stessero per strada, non vorremmo niente, ma non è questo il modo. Questi sono modi antidemocratici, quindi il discorso è sottile, bisogna stare attenti che non siano all'anticamera, come si dice, attenti che non li vediamo arrivare, ma quando arrivano poi è troppo tardi.
0: Il discorso dell'ascoltatrice
1: Tamara da Fiumicino.
0: Allora, grazie, è un discorso molto interessante, però io, Tamara, pongo delle questioni. Uno, chi è che decide che cosa è democratico e cosa no? Perché fino a che non si violano le leggi siamo nell'ambito della democrazia. Io invito a leggere, andiamo al di là degli slogan che la destra stessa usa, non è che sono nato ieri o difendo a prescindere, io non faccio il tifo per nessuno. Cerco semplicemente di tenermi lontano da alcuni luoghi comuni e io penso che dire ogni volta che vince uno di destra siamo fuori dalla democrazia, c'è un rischio per la democrazia. Rispondetemi, per esempio, chi è che ha votato la guerra, no? Quella che insomma è ancora purtroppo sotto i nostri occhi dal 2014 in avanti con l'esplosione nel 2022. Chi è che vota costantemente di dare armi? Il popolo oppure lo votano i partiti? Questo è democratico, antidemocratico? Chi è che sceglie di aprire, chi ha scelto le politiche migratorie europee? Il popolo? Insomma, è lì che poi potremmo parlare di tutte le altre restrizioni, i tentativi sempre di dire, di stabilire che cosa si può dire, che cosa no, i vari atti europei e italiani per censurare quello o quell'altro. Cioè, potrei andare avanti a lungo su cose che sono sul crinale della non democrazia, capite? Allora, sentir dire tutte le volte che il movimento che prende il 45% dei voti quasi è antidemocratico mi lascia un po' perplesso. Sentiamone un altro, poi c'è un ospite che voglio presentarvi.
2: Buongiorno, che scarsità di contenuti che hanno questi ragazzi, potete fargli qualche domanda sull'economia? Domande concrete su cosa hanno intenzione di fare sull'economia in Italia, su come gestire il caro vita, su come gestire l'innalzamento dei prezzi, l'abbassamento del potere d'acquisto. Per favore, potete fargli queste domande, invece di fargli sempre le solite domande a cui sono bravissimi a rispondere. Dai, grazie.
0: Ma certo che gliele facciamo, gliele abbiamo anche fatte. Quando vanno a parlare di temi economici, mettono sul campo alcune cose che sono chiare, poi possono non piacere. C'è con noi, lo saluto, lo ringrazio, firma anche del giornale, Francesco De Felice, che conosce molto bene la Germania. Partiamo da qui, dai temi economici. AfD vince anche per questioni economiche, sul piano economico, per esempio, come dire, spinge, no, per la fine della guerra in Ucraina proprio per la questione del gas e dell'energia, no?
3: Buongiorno, grazie per l'invito. Sì, l'economia è stata parte determinante della vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Io ho avuto modo, ero a Magdeburgo nei giorni del voto, ho avuto modo di parlare con esponenti, anche col presidente federale di AfD, Kruvalla, e quello che le voci che ho raccolto sono chiare: non ce la facciamo più ad andare avanti così, i cittadini sono stufi di un tirare a campare da parte di un governo, di partiti che stanno distruggendo l'economia tedesca con deindustrializzazione, balzo dei prezzi dell'energia, dei carburanti, e qui c'entra anche la Russia, naturalmente. Le forniture energetiche da parte della Russia si sono interrotte dal 2022. AfD, che va detto è un partito marcatamente filorusso, chiede di ripristinarle e soprattutto chiede sul piano economico, oltre che politico strategico, di fermare gli aiuti militari all'Ucraina. Il motto è: non è affar nostro, sono soldi sprecati, servono per rilanciare l'economia tedesca che langue e che è sempre più vicina alla recessione.
0: E poi c'è la questione ovviamente anche del green, no? Perché l'industria tedesca dell'auto lì ha avuto una crisi che pesa, no? Anche sui lavoratori della Sassonia.
3: Certamente. AfD in Sassonia Anhalt si conferma il nuovo partito dei lavoratori. I lavoratori che si sentono ormai a rischio di disoccupazione, a rischio di licenziamento, in una zona poi ancor più importante a causa della deindustrializzazione che è avvenuta per iniziativa dei governi dell'ex Germania Est, Ovest, scusate, nell'ex Germania Est. È il senso della riunificazione tradita, delle promesse non mantenute, di una riunificazione che è annessione. In Sassonia Anhalt, che ripeto, un land agricolo, la maggioranza dei voti è arrivata a FD proprio dai lavoratori.
0: Una domanda secca per rispondere ai nostri ascoltatori che mandavano messaggi: pongono dei rischi per la democrazia? Cioè, sono troppo radicali questi di AfD secondo te, Francesco?
3: È difficile usare un misurino della radicalità. Ci sono tante voci in un partito che resta plurale, viene descritto come compattamente neonazista. Questo è sicuramente sbagliato. Di sicuro nel panorama politico tedesco è una forza estremista e radicale, ma per questo vince e convince. AfD nasce come un partito di professori anti-euro più di 10 anni fa. Poi, per errori strategici imputabili all'allora cancelliera Angela Merkel, presidente dei democristiani tedeschi della CDU, sono stati messi ai margini del gioco democratico e lì hanno scoperto come più si è radicali più si vince. È un partito che lavora sull'immaginario, sulle emozioni. Poi bisognerà infatti vedere se i loro punti programmatici potranno essere attuati. Però sì, è un partito radicale, questo va detto. Rivendica il partito democratico, nel gioco democratico è una forza radicale.
0: Vedremo come si evolverà la situazione e risentiremo anche Francesco De Felice, che, se vorrà essere nostro ospite, sarà molto gradito e ci racconterà magari gli sviluppi, anche se riusciranno poi a governare. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Quindi grazie a Francesco De Felice. Voi state qui perché continuiamo a parlarne, allarghiamo lo sguardo all'Italia, alla Spagna e a quello che succede, sentendo voci diverse, anche le vostre se volete, al 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta su Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Sono le 10 e 3 minuti.
15: Giornale Radio News. Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Germania scossa per il trionfo dell'AfD alle regionali, il cancelliere tedesco Merz ammette la batosta ma non si dimette, reazioni con sfumature diverse in Italia. Finita la tregua di 72 ore, riprendono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 2 morti nella capitale ucraina, feriti nel sud della Russia. Nuove ombre sul premier israeliano Netanyahu, Arez rilancia, fu informato degli attacchi del 7 ottobre. Il femminicidio sulla 1, Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dal suo ex, fatale l'impatto dopo un volo di decine di metri. Notte stellata al Bernabeu, l'Inter inizia la Champions League in casa del Real dell'ex Mourinho. Siamo pronti, carica Capitan Lautaro.
16: Giornale Radio News.
15: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Europa sotto shock per il trionfo elettorale dell'ultradestra tedesca, a congratularsi solo la Russia con cui l'AfD vorrebbe la fine delle ostilità. E per i vertici di Bruxelles è arrivata anche la sfida dei funerali in pompa magna ieri a Belgrado per il boia di Srebrenica Mladic. Sentiamo.
17: Ha vinto la ragione dimenticata, tra le menzogne belliciste arrivano solo da Mosca le congratulazioni per il trionfo in Sassonia-Anhalt dell'AfD col 44% dei voti, partito di estrema destra tedesco favorevole alla fine delle sanzioni e forniture militari all'Ucraina e al ripristino delle relazioni economiche e culturali con la Russia, posizioni che a Magdeburgo potrebbero paradossalmente trovare sponda, necessarie per arrivare alla maggioranza in un partito di sinistra, il BSV di Sarah Wagenknecht, anch'essa agli antipodi dalle crescenti schermaglie di Berlino con Mosca. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi, dice la presidente della commissione, la tedesca von der Leyen, ma non tace l'alta rappresentante Kallas, che lamenta anzi l'avanzata di partiti cechi alla minaccia russa. Per Bruxelles, peraltro, ieri un altro schiaffo ai funerali a Belgrado di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare a Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 musulmani. Nell'amplissima folla anche 3 ministri, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento Kos, che ha annullato la sua prevista visita in Serbia, che da parte sua lamenta i ritardi europei sul proprio ingresso nell'Unione, promesso nel 2011 proprio alla vigilia della consegna di Mladic. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
15: E la vittoria schiacciante dell'AfD in Germania è stata accolta con sfumature diverse tra le forze politiche in Italia. Distinguono il centrodestra con Salvini e Vannacci che si complimentano. Di segnale allarmante parlano le opposizioni. Sentiamo prima Maurizio Lupi di Noi Moderati, poi Filippo Sensi del PD.
18: Non può che essere per la Germania un segnale preoccupante rispetto a delle grandi questioni che devono essere affrontate. Penso da una parte l'aspetto economico e dall'altro tutto il tema legato alla sicurezza e all'immigrazione. È da anni che noi continuiamo a dire che il tema dell'immigrazione è un tema che deve essere affrontato per tutta l'Europa e non riguarda solo l'Italia.
19: L'affermazione dell'AfD in Sassonia è la materializzazione della grande paura in Europa. Dopo il risultato del referendum islandese, adesso questo è il secondo colpo per l'Europa, e in particolare per la Germania, è la prima volta nella storia che un partito nazista.
15: Ancora attacchi incrociati, ancora vittime nel conflitto russo-ucraino, terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, una decina i feriti, inclusi 3 bambini per droni ucraini a Saratov, in Russia, quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dal suo interlocutore. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma, Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato morto Federico Vella, è quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa da fare è denunciare. È attesa entro il 10 settembre la decisione del Tribunale del Riesame di Roma sulla concessione degli arresti domiciliari a Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Con lui c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale, ha dichiarato ieri l'ex faccendiere in alcune dichiarazioni spontanee. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
20: Dottor Lavitola ha confermato il grande rapporto di amicizia che c'era tra i due, ha confermato che c'era necessità di proteggerlo, tant'è che ha fatto due mesi di telefonate al dottor Ranucci per far sì che la scorta fosse aumentata, e poi ha precisato anche che la sua amicizia con il dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari che voi conoscete benissimo.
15: Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Siamo al calcio, esordio di Champions da brividi e pieno di emozioni per l'Inter. Questa sera alle 21, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho, indimenticabile mister del triplete. Scalpita capitan Lautaro, esaltato da Kylian Mbappé. Siamo pronti a fare una grande partita, garantisce l'attaccante nerazzurro. Sentiamolo.
21: Ho sentito le parole di lui. Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante, stiamo crescendo anche come gruppo, come squadra, quindi la cosa più importante è fare la miglior partita possibile, sappiamo a chi affrontiamo, quindi abbiamo preparato questa partita nei migliori di modi, quindi siamo pronti e sicuramente che Mbappé è dentro di uno dei migliori attaccanti al mondo.
15: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo, continuiamo a sondare gli animi, anche i vostri, al 334 11 11 622 sulla questione AfD, che non è solo AfD in Sassonia, è la destra che emerge perché spinge su questioni economiche, come ci ha fatto notare qualcuno prima, su cui magari può avere ricette discutibili o vaghe, questo lo approfondiremo anche nei prossimi giorni, però l'emersione di forze radicali non solo preoccupa il centro-sinistra che lancia l'allarme democratico, ma preoccupa anche le coalizioni di destra e liberali che sentono questa pressione soprattutto sulla questione migratoria. Ne parliamo fra un attimo, ne parliamo con due esponenti politici, uno della Lega e uno del Partito Democratico, quindi sentiremo le opposte versioni, sentiremo anche la vostra voce perché sono arrivati tanti messaggi, quindi un po' di buona musica, poi torniamo a parlare di questi temi.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate. Io sono Francesco Borgonovo. Sono arrivati al 334 11 11 622 un bel po' di messaggi. Sentiamo un po' di voci, sentiamo.
1: Antonio da Milano, volevo dire, ma quale democrazia? Finché non sapremo chi finanzia i partiti e finché non sapremo gli interessi dei partiti nelle multinazionali, non si farà niente. Qui tutti vorrebbero migliorare a loro detta la nostra condizione, ma a quanto pare non ci riesce nessuno perché non sono loro che comandano.
0: Un'altra voce, andiamo avanti.
2: La vincita. La stragrande maggioranza che è stata quella di AfD in Sassonia ha delle spiegazioni che non sono mica tanto complicate. Il sistema ha fallito, il sistema Germania, quello liberale, ha prodotto grandi disastri, soprattutto per la popolazione del Germania dell'Est, che si sente veramente abbandonata, perde i posti, la Germania ha svenduto i suoi gioielli di produzione e quindi...
0: Chiaro, anche qui le motivazioni economiche, diciamo, della vittoria di AfD. Sentiamone un altro, poi diamo spazio al nostro ospite Alessandro Morelli della Lega. Sentiamo però prima un altro messaggio.
3: A me sembra che la Meloni abbia parlato in italiano e in modo chiaro e inequivocabile e ha espresso il suo parere che lei non si alleerà mai con Vannacci, perché uno che vota in Parlamento contro il governo e tutti i giorni critica quello che fa il governo è uno che fa il gioco dell'opposizione, quindi non può stare alleato, non può essere alleato dalla Meloni. Ma lei ha detto chiaramente: preferisco perdere le elezioni che allearmi con un Vannacci che ha le sue linee rosse e non stranasige e che mi critica in continuazione. Quindi è inutile che andiamo avanti con una discussione del genere, perché secondo me è aria fritta. Dottore, bisognerebbe fare una bella trasmissione, parlare veramente.
0: Chiarissimo.
3: Certi altri argomenti.
0: Allora, giriamo queste questioni, ringrazio chi ci ha scritto adesso tutte queste questioni, le giriamo ad Alessandro Morelli della Lega, peraltro è stato nei giorni scorsi a Ceuta a vedere direttamente quello che è successo lì con le politiche migratorie di Sanchez. Prima di andare su questo, Morelli, però volevo chiederle due commenti. Uno su AfD e la vittoria di AfD in Sassonia, il modo in cui i giornali e la politica italiana l'hanno presa, cioè come una minaccia terribile. E poi una risposta anche a questo ascoltatore che parlava di Vannacci, che è una forza che viene molto avvicinata a AfD. Prego, Alessandro Morelli.
4: Buongiorno direttore, grazie per questa opportunità. Intanto partiamo da AfD. La vera linea rossa della vittoria di AfD e di molti altri partiti della destra europea rappresenta la battaglia, la guerra che questi partiti stanno facendo al modello di Europa. In realtà io penso che la sinistra e i giornali, lei mi diceva giustamente come riportano lo spauracchio AfD. In realtà AfD rappresenta esattamente quello che tanti partiti che hanno fatto l'opposizione a questo modello d'Europa dimostrando come anche in Germania il modello della Grosse Coalition, cioè quello che ha mantenuto la Merkel sulla cresta dell'onda per tanti anni e che vive in Europa da almeno altrettanti anni, non funziona più. Oramai i nodi stanno venendo al pettine. Noi lo avevamo detto da tantissimo tempo, si figuri. Io della Lega ho una storia, sono piuttosto lunga, lo diceva Bossi, chiaramente abbiamo sostenuto sempre queste posizioni. Quindi il vero giro di boa, secondo me, nell'analisi politica che possiamo fare, non è tanto quello che riguarda la battaglia interna, ma una battaglia interna che viene chiaramente classificata attraverso la battaglia che va fatta in Europa. Green Deal, primo tra tutti.
0: Ecco, invece sulla questione Vannacci vorrei sentire anche il suo commento, perché poi questi partiti che emergono fanno pressione su tutti i governi, anche appena più moderati. Facciamo così, ci sentiamo un pochino di buona musica e poi subito dopo la risposta di Alessandro Morelli poi andiamo a parlare del modello attuale dell'Europa, quello che, come diceva Morelli, viene messo in crisi. È un modello che in Spagna ha causato un po' di problemi, quindi parliamo anche di quello. Se volete, 334 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo, con noi Alessandro Morelli, volto molto noto della Lega. Una risposta al nostro ascoltatore su Vannacci e poi parliamo del modello europeo migratorio.
1: Ma guardi, io ho un carattere diverso da Matteo Salvini, che è una persona estremamente buona, grandissimo pregio, ma a volte nel nostro mondo anche criticità. Vannacci è un traditore, è una persona che ha avuto la possibilità di avere le leve in mano. Era vice segretario di un partito di governo e non un vice segretario che diciamo di facciata un passacarte. Come sapete, come sappiamo tutti, quando Salvini decise di nominarlo vice segretario del partito, insomma, un po' di mal di pancia interni ci furono e Vannacci fu pienamente legittimato ad avere quel ruolo dal nostro segretario federale. E poi il comportamento che ha avuto, innanzitutto da vice segretario di un partito di governo, non ha minimamente mai, e questo ve lo posso assicurare in quanto presente nella leadership del partito, non è mai intervenuto sulle azioni che il governo avrebbe potuto mettere in campo se ci fosse stata qualche proposta da parte sua. E poi quando appunto ha deciso, ha costruito autonomamente una propria formazione, quando è stato quindi in grado di essere autonomo, ha lasciato il taxi che gli è stato sicuramente utile. Quindi un traditore, punto. E quindi francamente, diciamo, siccome il lupo perde il pelo ma non il vizio, insomma, io non ho molta fiducia nel personaggio. Detto questo, in più, come giustamente ricordava il nostro ascoltatore, sottolineo, io sono milanese, lo sentite dal mio accento, è già stato presentato un candidato avversario del prossimo candidato di centrodestra per le elezioni amministrative, dunque è evidente che la strategia dell'onorevole Vannacci sia differente rispetto alla volontà di costruire qualcosa con il centrodestra. Sempre più mi suggeriscono che appunto ci sia lo zampino del Renzi di turno, senza stare a parlare di cose diciamo aliene alla realtà, giochi geopolitici che francamente ritengo non siano minimamente oggetto delle attenzioni della politica italiana.
0: Ecco, a proposito però delle istanze, no, che emergono questi movimenti di là delle divisioni, un tema fortissimo è ovviamente quello migratorio. Alessandro Morelli, certo, è stato a Ceuta, ha visto quello che succede lì, che è un po' diverso da quello che aveva raccontato Sanchez all'inizio, cioè che la crisi era risolta. Mi sembra che anche in queste ore, anche se i giornali poi ne parlano poco, almeno quelli italiani, poco, pochissimo, niente, il quadro non sia fantastico. Anche questo è un prodotto delle politiche europee, secondo voi?
1: Certamente, certamente sì, e Sanchez, quindi la sinistra europea, ne ha la piena responsabilità, la piena responsabilità. Le sottolineo, ricordo a lei, gli ascoltatori e a me stesso. L'Italia è stata vittima di un'invasione tra il 2015 e il 2018, Renzi, Letta, Gentiloni. Nel 2019 Salvini, ministro dell'interno, blocca i porti, 6 anni di processo, insomma, legati sempre alle decisioni politiche da un lato, perché la sinistra in Senato votò per permettere ai giudici di andare a processare Salvini, e dall'altra parte i giudici di evidentemente sinistra, perché presidente del tribunale di Palermo allora è un signore che si chiama Lo Voi, che oggi è al tribunale di Roma e sta indagando mezzo governo italiano, Meloni, Mantovano e altri. Quindi insomma, diciamo che lo zampino della sinistra anche sul fronte giudiziario immigratorio, legato all'immigrazione, c'è sempre. Detto tutto questo, torna la Morgese, PD e di nuovo invasione. Quindi la sinistra europea ha una responsabilità micidiale e il tema vero, direttore, è questo. Bisogna che da giornalisti, mi permetto di dare uno spunto, quando sente un esponente della sinistra, gli chieda: ma lei è a favore o contro l'immigrazione clandestina? Perché a questo punto dobbiamo chiarirci, perché se tutti siamo contro l'immigrazione illegale, tutti dobbiamo lavorare per impedire l'immigrazione illegale, che è un'immigrazione che chiaramente crea un danno non all'elettore della Lega, ma crea un danno a tutti i nostri concittadini.
0: Beh, sai cosa vi dicono però ogni volta? Vi dicono, però adesso siete al governo voi e nemmeno voi riuscite a fermare l'immigrazione clandestina.
1: Bravissimo, e grazie, mi dà un ottimo spunto per rispondere ai colleghi di sinistra. È chiaro che se io faccio delle politiche, allora Borgonovo domani diventa presidente del Consiglio. Borgonovo fa la legge migliore, magari io potrei sperare persino di sì, Borgonovo, migliore della storia sul fronte dell'immigrazione clandestina. Mette in campo una serie di iniziative dal punto di vista della sicurezza con la polizia, iniziative dal punto di vista della giustizia con la magistratura e tutto quello che serve. Ora le do solo uno spunto. Nella strategia che qualunque governo, non il governo in centrodestra, ma qualunque governo ha portato avanti sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina, uno dei cardini sono i CPR. Corretto? Mi dica lei, da neutro, i CPR sono fondamentali perché sono dei luoghi dove le persone che per varie ragioni vengono riconosciute che hanno compiuto dei reati, per essere espulse devono stare lì per prevedere tutte le questioni burocratiche per allontanare dal paese. Ora, se ci sono dei governatori di sinistra, cosa che lei sa sta avvenendo, che ci dicono che non vogliono i CPR, è chiaro che un tassello fondamentale nella lotta per l'immigrazione clandestina, che deve essere una lotta non di destra o di sinistra, deve essere una lotta per i cittadini tutti, compresi gli immigrati regolari, perché evita degrado, illegalità, eccetera, eccetera. È chiaro che se però la sinistra si mette di mezzo, altrettanto vogliamo parlare dei medici accusati di aver fatto questi certificati per permettere agli immigrati clandestini di avere status che non meritano. Ora la domanda che le pongo è, anzi la invito, chiami il presidente dell'ordine dei medici e gli dica: scusi, ma lei si è accorto che qualche medico ha firmato certificati irregolari da questo punto di vista, che hanno permesso a delle persone di rimanere qua e magari compiere persino dei reati, punto di domanda? Visto che siete stati così sensibili sul fronte del Green Pass, del virus, eccetera, eccetera, perché non agite anche nei confronti di questi medici? Punto di domanda.
0: No, è molto chiaro il discorso di Morelli. Deposito anche agli ascoltatori che continuano a mandare messaggi questi interrogativi, di fronte ai quali io ho la mia risposta, che poi magari condivideremo. Grazie Alessandro Morelli della Lega. Fra qualche istante torniamo, sentiamo un'altra voce, sentiamo anche le vostre. 334 11 11 622, messaggi brevi, così ne sentiamo tanti.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Allora ci scrivono, ma qui si può intervenire in diretta? Ma certo che sì, al 334 11 11 622 per essere con noi a Corrente Alternata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Infatti sono arrivati un bel po' di messaggi su questi temi, democrazia, economia, immigrazione. Sentiamone qualcuno, sentiamo qualche voce, poi vi presento l'ospite.
5: Sì, Giosuè da Legnano, buongiorno. Ma veramente voi pensate che vanno questi nazisti al governo e cambieranno le sorti dei dipendenti che sono stati licenziati, che sono a casa, che l'industria tedesca è a terra e tutte le balle varie? Ma siete proprio convinti che cambiando il governo cambiano le condizioni e le situazioni? Ma questi sono degli illusi. Questo è un voto di protesta, punto. Per quanto concerne invece gli italiani è un discorso un pochino diverso, o meglio, i fascisti che ci sono al governo sono un cavallo di Troia di fatto, quindi esprime ancora quella ideologia, non è che sono distanti, anzi ne fanno parte, questa è la realtà. Poi il Vannacci, ma il Vannacci è un cretino, è un cavallo di Troia anche lui. Perché i dissidenti, fratelli d'Italia,
4: direi che è chiaro il concetto, insomma, non l'ha mandata a dire il nostro ascoltatore. Vediamo se ce n'è un altro che possiamo sentire, un'altra voce.
6: Buongiorno,
4: quelli che arrivano.
6: Finalmente posso esprimerle tutta la mia ammirazione. Mando questo messaggio da Napoli, sono Pasquale D'Angelo, 63 anni. Sono un avvocato che si è occupato di danni alla salute nell'ultima fase dell'esercizio che non faccio più. Però sono un appassionato di medicina, studio da sempre, ho avuto un linfoma nell'85 e poi ricaduto nell'88.
4: Lo ascoltiamo con calma, non voglio interrompere il racconto, però stiamo parlando d'altro, entreremo poi nel dettaglio. Ringrazio del messaggio e della stima, però vi chiedo di essere anche brevi perché dobbiamo sentire le voci di tutti. Ci torneremo, li sentiamo tutti i messaggi che arrivano, scritti, vocali, telefonate, sentiamo tutto. Do il benvenuto e la ringrazio di essere con noi a Lia Quartapelle del Partito Democratico. Prima un po' di buona musica e poi sentiamo la sua voce.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo, vado subito a dare il benvenuto, la ringrazio di essere con noi, Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, a cui voglio girare un po' delle questioni che i nostri ascoltatori ci hanno sottoposto nei messaggi e che ovviamente trattano anche i giornali oggi di tutta Europa. Partiamo da AfD e le chiedo questo, Quartapelle, non è stata una reazione un po' troppo, diciamo così, difensiva quella dei movimenti, diciamo, liberali, progressisti, cioè dire arrivano i nazisti, è in pericolo la democrazia, non è un modo di sottovalutare forse, di semplificare troppo la questione?
1: Io penso che AfD sia un partito estremamente pericoloso, non è una questione solo di cultura del programma politico, ma di legami internazionali. AfD è pesantemente infiltrata da influenze cinesi e da influenze russe, che sono potenze ostili rispetto al nostro mondo. E quindi non rispondo, è un partito che non risponde ai bisogni dei cittadini tedeschi completamente, ma corrisponde ai desiderata di grandi potenze che sono ostili alle idee della Germania.
0: Ecco, secondo lei ci sono dei provvedimenti da prendere a livello europeo contro questo partito? Perché qualcuno, proprio qui, per esempio ieri Nicola Fratoianni diceva, ad esempio, bisogna limitare il campo delle cose che si possono dire, quelle che non si possono dire, insomma. Secondo lei ci sono delle contromosse?
1: Penso che bisogna essere molto seri, come è già successo, se questo partito riceve donazioni economiche o sostegno da potenze straniere che vogliono inquinare il risultato elettorale. Penso che i cittadini tedeschi che hanno votato per AfD non sono tutti degli estremisti e quindi dall'altro lato bisogna usare gli strumenti della politica e capire perché hanno votato così, perché non si sentono rappresentati dai partiti tradizionali. Deve esserci una grande presa di atto da parte dei partiti tradizionali, dei propri errori, delle proprie mancanze, di quello che non è stato fatto. Però bisogna fare due cose: da un lato verificare se ci sono delle interferenze straniere attive attraverso finanziamenti, attraverso contatti. Il capolista dell'AfD al Parlamento europeo non più di 2 anni fa è stato rimosso dallo stesso partito perché si è dimostrato che era uno strumento di infiltrazione cinese dentro il partito, quindi non è che sono invenzioni mie. L'AfD lo ha rimosso, lo ha disconosciuto, gli ha chiesto di dimettersi da capolista e l'avevano scelto come capolista, quindi che ci siano delle infiltrazioni a livello molto alto è reale e si deve essere molto seri su questo. Sul resto si deve rispondere con gli strumenti della politica, tenendo conto che non è che tutti gli elettori del partito sono dei nazisti o dei nostalgici del nazismo, ma una parte di questi chiede risposte che i partiti tradizionali non sanno dare più e su cui si deve fare molta autocritica, su perché i partiti tradizionali non sono più ritenuti efficaci.
0: Ecco, qui c'è il tema, no? Perché qui chiedono risposte ovviamente sul lavoro, su temi economici, però poi c'è anche la questione migratoria, che non è piccola. Dal vostro punto di vista come si dovrebbe rispondere?
1: Penso che questo per il centro-sinistra sia un punto estremamente delicato. I governi pochi del centro-sinistra che resistono in Europa sono governi che sull'immigrazione hanno saputo dare delle risposte serie, prendendo sul serio le preoccupazioni dei cittadini, delle risposte che tenevano insieme umanità, sicurezza, legalità, lotta senza quartiere ai trafficanti. E penso che su questo anche per il centro-sinistra in Italia si debbano fare dei ragionamenti, perché non si vince se non si dà una risposta seria al problema.
0: Ecco, una risposta, perché nel centro-sinistra le posizioni sono diverse. Noi sentivamo ieri da un lato Fratoianni, che ha la sua linea, dall'altro 5 Stelle, che ne hanno un'altra, diciamo, se vogliamo, un po' più severa, no? Sull'immigrazione. Riuscirete, secondo lei, a trovare, o meglio, chiedo a lei qual è la sua soluzione, anche perché, insomma, il campo largo poi dovrà esprimere un leader con le primarie o meno, e questo leader dovrà avere anche delle parole d'ordine chiare, no? Soprattutto su questo tema, sulla sicurezza, ne parlano tanti adesso di sicurezza, quindi le chiedo: qual è la strada che secondo lei dovrebbe seguire la sinistra?
1: Sarebbe troppo facile per me dire che è vero, ci sono divisioni nel centro-sinistra, ma ci sono anche nella destra italiana, nel senso che c'è da un lato Tajani che propone di rivedere le regole per semplificarle, per dare la cittadinanza ai bambini nati in Italia, mentre c'è Salvini che è affascinato dalle idee di Vannacci sulla remigrazione. Quindi le difficoltà ci sono in tutti e due i campi. Io credo che nel centro-sinistra si debbano fare due cose. Da un lato ragionare su questa questione in termini di lungo periodo. L'immigrazione non è un fenomeno temporaneo, è un fenomeno che riguarda le nostre società da tantissimi anni, dai primi anni 90, e deve essere governato guardando alle dinamiche demografiche, che sono dinamiche lunghe, quindi di integrazione, invecchiamento della popolazione, presenza dei bambini. Quindi bisogna provare a ragionare non per una facile convenienza elettorale, ma magari coinvolgendo anche quelle forze di centrodestra che sono più disponibili a ragionare fuori dagli schemi, da un lato. Dall'altro lato si deve provare a fare quello che non è riuscita a fare in questi anni la destra, ovvero la grande questione dell'integrazione. L'immigrazione crea conflitto, crea disagi, crea problemi, ma c'è, può essere governata, può essere ridotta, ma non può essere completamente soppressa. E quindi gli stranieri ci saranno sempre nelle nostre società e dovremo capire come farli, renderli sempre più parte di una società di cui rispettano le regole e vedono e si vedono parte di questa società. La destra questo discorso non lo ha mai fatto, ha esasperato alcuni problemi legati all'immigrazione, ed è un momento in cui la sinistra può fare tanto per progetti di integrazione e per far rispettare le regole senza dover per forza aggiungere nuovi reati, mettere più immigrati in carcere, ma facendo che ci sono da tutti e dando a tutti la possibilità di contribuire alla nostra società. Credo che sia questo il lavoro da fare, a partire dai sindaci, dal terzo settore, cercando di ridurre i disagi e i conflitti che ci sono per i cittadini.
0: Ecco, questo è un tema, insomma, molto delicato. Non c'è dubbio che ci siano grandi divisioni anche a destra, anche sull'immigrazione, mica solo sulla guerra, sulla Russia. Ci sono sul fine vita, l'abbiamo raccontato questa mattina, quindi figuriamoci se non ci sono delle divisioni, tant'è che poi l'emergere di forze, diciamo così, anche un po' più radicali, come dire, va a insistere anche, no, sulle coalizioni di centrodestra che governano. Questo è un tema rilevante. Approfitto per chiederle, Quartapelle, due cose, diciamo, più politiche, però sono interessanti anche queste alla luce di quello che ha detto, perché contano anche le figure, no, che si scelgono per guidare le coalizioni a livello nazionale e locale. A Milano è uscito il nome di Mario Calabresi e voglio chiederle un'opinione su questo, se è adatto a fare candidato sindaco, e poi che cosa si deve fare per andare a fare il percorso verso, insomma, le elezioni politiche nazionali, cioè le primarie, si decide una coalizione, come si esce da questo impasse?
1: Guardi, io penso che si è parlato molto di primarie quest'estate. Penso che ci sia una cosa molto bella nelle primarie, cioè che il mio voto vale tanto quanto quello di un suo ascoltatore. Quindi io posso votare Francesco Borgonovo alle primarie, ma un suo ascoltatore può votare.
0: Posso dirle che sarebbe
1: un altro
0: bellissimo? Sarebbe ecco, bellissimo che io fossi candidato alle primarie del PD e che lei mi votasse. Sarebbero due cose meravigliose, ma non accadranno mai.
1: Io credo che stiano succedendo tante cose nuove nel nostro mondo e spero che ci sia la convergenza tra persone che si riconoscono negli stessi valori. Questa mattina ho letto una bellissima intervista, per esempio, di Giulio.
0: L'abbiamo persa, Quartapelle? Vediamo se riusciamo a recuperarla. Perché
1: anche Tremonti qualche anno fa sarebbe stato molto più difficile trovare una convergenza, invece a fronte dei grandi cambiamenti che viviamo va così, quindi nulla è impossibile, diciamo, se ci sta sul piano dei valori e anche della capacità di confrontarsi. Detto questo, le primarie sono una buona cosa perché servono per...
0: Abbiamo qualche problema di collegamento con Lia Quartapelle. Allora facciamo così, mentre cerchiamo di risolverlo, magari si sta spostando in una zona dove non prende benissimo, ci sentiamo un po' di bellissima musica e poi sentiamo le vostre voci, perché so che ci sono delle voci, insomma, più o meno contente di quello che hanno sentito dalla bocca dei politici. Succede così, del resto il pensiero è divisivo, le idee sono divisive ed è bello che ci siano tante idee diverse. Noi le sentiamo tutte, se volete, 334 11 11 622 in diretta con noi. Ci sono anche dei messaggi, ce n'è uno bello tosto, per Alessandro Morelli, una risposta sul traditore Vannacci, anzi questo lo leggo subito perché pesantuccio. Morelli dimentica che la Lega e il suo segretario di partito hanno fatto la campagna elettorale del 2018 con il rosario in mano e adesso in Veneto la Lega vota a favore dell'eutanasia. Un cortocircuito che i cattolici impegnati in politica come me non possono perdonare, senza dimenticare le parole di Zaia sui vaccini durante la pandemia. Evidentemente Zaia fa parte di quelli che nell'elite mondiale hanno deciso di decimare la popolazione perché siamo troppi. Benissimo ha fatto Vannacci a uscire e tracciare un'altra rotta, scrive Carlo La Profeta, referente del Comitato Costituzione di Futuro Nazionale. Fra un attimo altre voci e recuperiamo anche lì a Quartapelle. State qui.

0: giornale radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo. Abbiamo recuperato il collegamento con Lia Quartapelle, che mi stava dicendo una cosa interessante, cioè le primarie sono utili, quindi si devono fare per scegliere il leader del campo largo?
1: Penso proprio di sì, nel senso che vengono purtroppo spesso malintese come un modo per risolvere dei problemi della coalizione dei partiti. In realtà sono un modo per legittimare le leadership e testare le idee, dando a queste autorevolezza e maggiore forza. E penso che servano in questo momento, in un momento in cui nessuno pensa di avere la verità in tasca, ragionare e testare con un voto democratico credo sia ancora più importante.
0: Ma non rischia di servire, secondo lei, la vittoria a Conte su un piatto d'argento? Perché quello che sembrano temere molti o alcuni suoi colleghi è quello, no?
1: Secondo me è sbagliato volere le primarie solo in caso di risultato certo e di risultato che ci piace. È un metodo. Nel momento in cui vediamo che a fronte della complessità del mondo c'è una risposta che dice affidiamoci all'uomo o alla donna forte che sa tutto lei o tutto lui, io penso che delle forze democratiche alternative debbano dire no, noi vogliamo ragionare con le persone e chiedere cosa pensano loro, perché in questo momento è importante difendere la democrazia e essere democratici in tutti i nostri comportamenti.
0: Ecco, a proposito di, insomma, di democrazia e di scelta del leader, ovviamente i percorsi non sono semplici, no? In nessuna coalizione mai, perché ci sono visioni differenti, ci sono posizioni diverse. Una coalizione, insomma, un campo largo che Paletti deve avere, ad esempio in politica estera, perché abbiamo giustamente lei infilato il dito nella piaga del centrodestra sull'Ucraina, sulla guerra, però lo stesso tema si pone anche nella coalizione di centrosinistra.
1: Allora, noi stiamo affrontando problemi complicati ed è normale che non ci sia accordo immediato. Al tempo stesso non dobbiamo perdere la capacità della politica, che è quella del dialogo. Io sono stanca di leader, di partiti che dicono io la penso così, se a te non va bene, basta, ciao, arrivederci. Non funziona così nella vita. La vita è fatta di compromessi, è fatta di venirsi incontro, è fatta di cercare di capire quali sono le cose importanti da quelle che si possono accantonare, soprattutto in momenti di difficoltà e di crisi come quello che stiamo vivendo. Quindi penso che si debba fare questo tipo di sforzo, di dialogo e di ragionare sulle priorità. Su questo penso che la cosa più importante oggi sia l'Europa. E non è, diciamo, io non voglio sventolare la bandierina di Ursula von der Leyen, ma penso che in una situazione di crisi, di conflitto così grande, la piccola Italia da sola non ce la fa. E quindi un governo che vuole bene al nostro paese deve pensare a quale contributo l'Italia può dare per avere un'Europa più forte e più unita. E da qui discendono tutta una serie di scelte, tra cui il rafforzamento dell'integrazione europea, una discussione su come creare crescita e competitività a livello europeo che abbia dei benefici sugli stipendi delle persone, sulla crescita e sul lavoro nel nostro paese. Credo che questo debba essere il collante, e dentro questo ci sta ovviamente anche l'idea che l'Europa oggi è il teatro di un'enorme guerra di invasione, la Russia, che bisogna stare col popolo invaso e bisogna aiutarlo a difendersi dai bombardamenti che ogni giorno piovono sul cielo di Kiev, sul cielo delle città ucraine.
0: Molto chiaro, molto chiaro. Ringrazio Lia Quartapelle, Partito Democratico, di essere stata con noi su questi temi. Insomma, è stata molto eloquente, cosa che non sempre i politici fanno. Sono eloquenti anche un po' di messaggi arrivati al 334 11 11 6 22. Cerchiamo di sentirne il più possibile. Ce ne sono alcuni su Vannacci. Partiamo da lì, sentiamo cosa dicono.
2: Buongiorno, dottor Borgonovo, ma come mai l'ex generale Vannacci non ha mai voluto rispondere alla domanda su quale basi finanziarie, chi siano stati i finanziatori del suo movimento? Perché sappiamo che ci vogliono milioni di euro per muoversi, no? Cioè volantini, piazze, benzina, cose banalissime, ma ci vogliono milioni di euro se ci si pensa, persone pagate, segretari, pensatori, strateghi, tattici. E chi li ha tirati fuori questi soldi per finanziare Vannacci & Company? Grazie.
0: Chiaro,
2: Franco,
0: chiarissimo.
2: Pavia.
0: Chiarissima la domanda. A me risulta che però sui finanziatori un po' di cose siano uscite, anche cene, insomma nomi di persone, cifre date, poi partiti un pochino di trasparenza su questo tema lo debbono avere, no? Quindi tra l'altro insomma, se arrivassero soldi da potenze straniere non sarebbe poi troppo difficile rintracciarli. Comunque quando avremo il generale qui gli porremo anche direttamente questa domanda e vedremo poi eventualmente che cosa risponderà. Sentiamo se c'è qualcos'altro su Vannacci.
3: Buongiorno Simone, città metropolitana. Il mio pensiero è che ma chi se ne frega di Vannacci, dell'ADF e quant'altro, e ora che l'Europa si dia una svegliata e soprattutto moderati sinistra, destra, e anche coinvolgere la destra francese, che non è l'ADF, di veramente iniziare a fare manovre strutturali che sviluppano questa Europa. Fino adesso abbiamo fatto delle grandi cavolate, è ora di cambiare passo.
0: Chiaro, chiarissimo anche questa voce, chiarissima. Questioni economiche, insomma, ci puntano in tanti. Vediamo se c'è qualcosa. C'era qualcosa anche su AfD, poi sulle primarie, vediamo se riusciamo a sentirli al volo tutti.
4: Borgonovo, si ricordi che c'è stata la notte dei lunghi coltelli, ma c'è stata anche Stalingrado. E Stalingrado la vedremo di nuovo, stia tranquillo. Sono fuochi di paglia. Non si faccia troppe illusioni, il nazismo non torna. Ciao da Alex Torino.
0: Io non mi faccio nessuna illusione, anzi sinceramente spero di no, ma poi Alex, spero che non ci sia bisogno né di Stalingrado né di niente. Mi auguro che non torni né Stalingrado né il nazismo. Io sto bene anche senza. I would prefer not to. Sulle primarie al volissimo, ancora qualche istante ce l'abbiamo.
5: Le primarie hanno senso se si fanno all'interno dello stesso partito. Non hanno senso se si fanno tra partiti diversi solo perché sono una coalizione e magari vince un leader che ha il suo partito il 5% e chi ha il 28% perde perché al popolo piace così. Quindi bocciate le primarie. Il leader diventa chi prende più voti. Punto.
0: Le primarie però funzionano così, cioè chi prende più voti, se piace di più, si fanno le primarie aperte. Io credo che invece abbiano un senso le primarie, proprio in una coalizione, cioè nel partito è il segretario che viene eletto dagli iscritti, si fa un congresso e si vota. Nella coalizione secondo me ha senso scegliere invece quello che piace di più agli elettori, è anche una mossa intelligente dal punto di vista poi diciamo del marketing elettorale, non giriamoci troppo intorno. Siamo arrivati alla fine, ora dobbiamo volentieri lasciare spazio a Next Economy con Manuela Donghi qui su Giornale Radio, quindi la salutiamo e le lasciamo la palla. Voi restate qua perché c'è ancora tanta bella informazione. Corrente alternata torna domani dalle 9 alle 11, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
6: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Sono le 11 e 2 minuti.
14: Giornale Radio News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
15: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto Ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
16: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
15: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
16: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
15: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
16: Ed è tutto, a più tardi.
17: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Next Economy.
19: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
20: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
21: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
22: I want the retail prices to come
23: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
18: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
24: Eccoci pronti con la nostra bellissima sigla nuova che è partita. Beh, c'è Elisa Cabrini, lo diciamo che l'ha fatta lei, sì dai. Poi c'è anche Jack Saglia che contribuisce a tutto il resto, ovviamente non è che c'è solo una persona che si occupa delle cose pratiche, anzi diciamo che il team è al completo. Buongiorno comunque, saluto subito la regia. Prima ancora di me stessa saluto voi, guardate un po' che considerazione ho. Appunto Elisa Cabrini, Jack Saglia e poi c'è Daniela Vendigni in redazione. Ci sono io, io ci sono, Manuela Donghi, prossime due ore insieme con il nostro Next Economy, dicevo sigla nuova perché ieri è partita la nuova stagione, quindi siamo ancora in modalità nuovo palinsesto, ormai avete cominciato immagino a entrare nell'ottica, la mattina, il timone, l'attimo fuggente, poi corrente alternata con Francesco Borgonovo, poi arrivo io, poi tempo reale con Lapo De Carlo e Vicky Mangone, poi c'è Tommaso Lavizzari con lo sport e poi è tornato Roberto Poletti con Italiano Limits e poi vabbè il nostro Francesco Massardo che chiude la giornata dell'informazione appunto la sera. Fino alle 21 siamo con voi, poi naturalmente i programmi continuano ma l'informazione in tempo reale, uso un po' il titolo della nuova trasmissione del pomeriggio, vi accompagna. 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp, usatelo per mandarci messaggi scritti, vocali e anche per parlarci in diretta. Oggi inizieremo un po' anche a introdurre delle novità nella nostra trasmissione, fermo restando che partiremo come al solito dalla situazione internazionale italiana, quindi l'attualità, i mercati finanziari e poi tanta economia reale come piace a noi. Iniziamo anche con la musica, ascoltiamo la prima canzone di oggi.

La canzone di Pharrell Williams featuring Miley Cyrus, Doctor Walk It Out, ha aperto la nostra panoramica, diciamo così, sull'informazione economico-finanziaria con il nostro Next Economy. Buongiorno, io sono Manuela Donghi, con voi da questo momento fino alle 13, in generale dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, questo è il nostro orario e il nostro numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Fatevi sentire anche con un ciao, così condividiamo, iniziamo a condividere le notizie più importanti. Intanto, continuano a lievitare i prezzi dei carburanti, e che comunque continuavano a lievitare, non sono mai scesi, anzi è un'emergenza che continuiamo a sottolineare, ma in questi giorni è tornato a correre proprio anche il petrolio. Poi sapete che la benzina, il diesel che noi paghiamo alla pompa di carburante non è fatta solo dal prezzo del petrolio, poi ribadiamo, c'è l'IVA, l'accisa, insomma tutta una serie di tasse che poi fanno alzare il prezzo, questo lo sappiamo e lo ricordiamo. Diciamo che però in questi giorni il petrolio è tornato ad avvicinarsi alla soglia psicologica dei $100 al barile. Il Brent tocca i $99,1, ha guadagnato più del 2% in queste ultime ore, il WTI scambia $94,4, più 2,1%. Al centro di questi rialzi restano i timori sugli approvvigionamenti causati dalle tensioni in Medio Oriente, tra gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Quindi abbiamo stretto di Hormuz che monitoriamo costantemente, ma non è l'unico stretto a essere sotto pressione, ma anche la porta per il Mar Rosso è sotto monitoraggio. Le borse, quindi la benzina e il diesel, continuano ad avanzare. La verde tocca quota €2,058, il diesel €2,169. Qualcuno già ieri mandava messaggi dicendo, per esempio anche un nostro amico tassista diceva la benzina, il diesel costano tantissimo eppure noi manteniamo le stesse tariffe, no? Anche questo è un problema, perché prima o poi, se però questi aumenti dovessero continuare a esserci, tutti saranno costretti a ritoccare i prezzi. Che si fa? Poi è il motivo per cui dalla crisi energetica, quindi dal petrolio, si passa a parlare da costo della vita che aumenta in generale, perché poi è ovvio, tutti ritoccano al rialzo, no? Funziona così, per questo bisogna cercare di intervenire prima possibile. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, e nonostante lo sconto sulle accise, che non può bastare ovviamente con questa situazione, è aumentato di €4,5, mentre rispetto a inizio luglio un pieno di diesel costa addirittura €14,2 in più. Cioè, vi rendete conto? Pensate chi... Allora, è ovvio che lo sentono di più le persone che vanno tutti i giorni in macchina. Pensate a chi per lavoro si sposta, perché poi il diesel chiaramente magari è più... Le auto a diesel, a gasolio, sono più utilizzate da persone che fanno tanti chilometri, ma chi anche usa i mezzi per lavorare, per trasportare, no? Lo sappiamo, il trasporto. Quindi proviamo proprio a fare un conto rapidissimo, presto detto. Non c'è neanche bisogno di fare il conto perché lo vediamo tutti i giorni, però se non ci fossimo ancora fermati, no? Calcolatrice alla mano, per chi li sa fare a mente i conti li faccia, io mi affido alla calcolatrice, però calcolatrice alla mano è presto fatto, non è che non si scappa da lì. Le borse oggi sono negative. Allora, abbiamo tensioni in Medio Oriente, quindi prezzo del petrolio, ma non solo. Gli operatori restano ancora preoccupati per l'impennata dei rendimenti obbligazionari delle ultime settimane. Quindi le due cose, insomma, sono sicuramente molto tese, cioè portano a situazioni tese. Abbiamo l'Europa negativa, anche i futures americani sono negativi, il FTSE MIB, il nostro indice, cede lo 0,68% a 51.873 punti, però dicevo anche le altre borse europee sono negative. Quindi partiremo tra poco dalla situazione del petrolio, ma andremo anche direttamente sulle materie prime, perché non è solo la materia prima energetica a preoccupare il mercato in generale. Vi dico solo questo: il mercato mondiale del grano negli ultimi mesi è diventato uno dei principali indicatori delle tensioni geopolitiche globali, e parleremo dei prezzi internazionali, perché è un qualcosa di cui non si discute. Ci si sofferma sul petrolio perché poi ha delle conseguenze direttissime, no? Sulla benzina e sul gasolio, però le conseguenze non proprio così direttissime ci saranno anche sugli alimenti, ad esempio, se i prezzi del grano continueranno ad aumentare. E non è l'unica materia prima agricola che voglio analizzare
parlare con voi. Per questo tra poco un esperto di materie prime con noi per ragionare sulla questione. 334 11 11 622, questa è la canzone di Morgan Wallen e poi ripartiamo insieme.

0: Cominciano ad arrivare anche i vostri messaggi al 334 11 11 622. Buongiorno Giuseppe, che scrive col suo solito fare tranchant, ma mi piace, però da qui possiamo partire per le nostre analisi. Se si parlava di benzina e di diesel, e scrive: se l'auto è aziendale, la benzina la paga l'azienda, altrimenti la scarichi dalle tasse, altrimenti vai in bici o cambi lavoro. Non è proprio così semplice, nel senso che non tutti possono scaricarle dalle tasse, dipende se hai una partita IVA ordinaria o no, quale altro tipo di regime fiscale hai. L'azienda, anche qui ragazzi, ma gli imprenditori sono cittadini come noi, se pagano di più, benissimo, l'auto aziendale, tutto quanto, e poi però a cascata succedono altre cose, magari a un certo punto sono costretti a tagliare sui posti di lavoro, magari molte aziende non ce la fanno più e cominciano a non pagare più gli stipendi. Non sto dicendo che è automatico questa cosa, però quante volte si sente parlare di crisi aziendali, che non sempre sono dovute a imprenditori che fanno i furbetti, che vogliono, cioè, quindi è ovvio che poi dipende dai casi, però non è che se abbiamo l'auto aziendale, bene, ma chi se ne importa se la benzina aumenta, perché poi ci rimettiamo anche noi, oppure vai a piedi, cambi lavoro. Fosse così facile, magari io, sapete che piacere avrei di andare al lavoro a piedi, piacerebbe tantissimo, non posso però, quindi devo un attimino far quadrare i conti diversamente, così come tanti altri, no? E una soluzione per tutti unica non c'è, è ovvio, e per questo bisogna cercare di calmierare i prezzi a monte, però è chiaro che in questa situazione è molto complicato, perché abbiamo una situazione geopolitica difficile. Buongiorno Giuseppe Lauria, strategist, esperto di materie prime, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Lei può andare al lavoro in bicicletta, per esempio?
1: Diciamo che potrei, anche se la mia città è ricca di salite e discese, quindi
0: vabbè,
1: con si una mantiene bici in elettrica probabilmente
0: vabbè,
1: sì.
0: Ok, si mantiene in forma così, eh? Oh. Allora, a parte gli scherzi, è ovvio che una soluzione univoca non c'è, bisogna cercare di capire a monte cosa si può fare. Intanto abbiamo il petrolio che sta raggiungendo nuovamente la soglia psicologica dei $100 al barile. Un commento su questo e un po' la situazione in generale, come la vede?
1: Purtroppo il fattore tempo continua ad essere determinante, lo dicevamo nei precedenti collegamenti prima della pausa estiva, il focus continua ad essere sul Medio Oriente, stretto di Hormuz, ma non solo. Io di recente sono rientrato proprio da New York, da Wall Street, dove ho avuto la possibilità di parlare con degli operatori e dove ho focalizzato l'attenzione sulle principali materie prime. Ebbene, un po' l'analisi condivisa da tutti è quella che certamente purtroppo il petrolio continuerà ad incorporare il premio di rischio geopolitico, ma diciamo che la sua evoluzione dipenderà anche e soprattutto direi dall'impatto effettivo sull'offerta. C'è un problema per quel che riguarda l'offerta, un problema per quel che riguarda anche i livelli di stoccaggio di cui abbiamo lungamente parlato nei nostri approfondimenti. Per quel che riguarda invece i prezzi dei carburanti, segnalo solo che purtroppo condivido il ragionamento, le riflessioni fatte all'inizio del collegamento, all'inizio della trasmissione. Dico solo che, e invito tutti a fare una riflessione, che al netto di Medio Oriente, Hormuz, speculazione e quant'altro, ricordo che purtroppo il vecchio continente, ossia l'Europa, da anni non ha più una capacità di raffinazione adeguata ai consumi, soprattutto per quel che riguarda il diesel in particolare, dipende molto dall'estero per un quinto del suo fabbisogno. C'è un problema legato anche, se vogliamo, a sotto investimenti nella raffinazione, e ricordo anche che negli ultimi 10 anni sono state chiuse ben 24 raffinerie ed ora anche per questo aspetto stiamo
0: certo
1: un po' pagando.
0: Quindi,
1: il prezzo,
0: ecco Lauria, proprio per un aspetto strutturale, perché poi noi è vero, poi è chiaro che se si inseriscono crisi come quella che stiamo vivendo la situazione certo peggiora, però noi diciamo da quanto ci dice non partiamo da una situazione decisamente rosea, cioè anzi.
1: Purtroppo no.
0: Oltretutto
1: no.
0: Ricordiamo pure, io qua davanti a me, perché me li sono portati, ne abbiamo parlato tante volte, lei ha parlato dell'Europa, delle fragilità che abbiamo appunto a livello europeo. Non dimentichiamoci che in Italia noi paghiamo il carburante tanto perché ci sono tante tasse, perché oltre metà del prezzo è tassazione, non è solo almeno non è solo il petrolio a far salire il pieno, ma è la struttura fiscale italiana, perché abbiamo il costo del prodotto, l'accisa e l'IVA. Solo l'IVA è al 22% e si applica pure sull'accisa, quindi abbiamo tassa su tassa, quindi in generale noi paghiamo di tasse oltre il 50% del prezzo finale, e queste vanno allo Stato, che può decidere anche cosa fare. Quindi qualsiasi oscillazione del mercato internazionale viene amplificata in Italia.
1: Certo, purtroppo sì, se a questo poi aggiungiamo, non dimentichiamo, anche in questo caso ne abbiamo lungamente parlato, ci sono anche altri elementi come ad esempio l'indice Platts, cioè il prezzo internazionale del prodotto già raffinato, che è il valore a cui le raffinerie possono vendere una tonnellata di benzina o di gasolio in un determinato giorno. All'indice Platts fanno riferimento il 90% delle compagnie energetiche, però è chiaro, io non voglio addentrarmi troppo nei tecnicismi. Mi dico solo che per studiare e per approfondire un attimino ciò che accade ai prezzi dei carburanti, ripeto, al netto delle speculazioni che ci sono, al netto di Hormuz, della crisi mediorientale, della geopolitica, delle relazioni internazionali, invito tutti a leggere o rileggere il famoso effetto razzi e piume che fu studiato dall'economista di Oxford Robert Bacon nel 91, quando studiò fondamentalmente i prezzi, le ragioni dei prezzi del mercato dei carburanti nel Regno Unito.
0: No, infatti, quindi, perché poi ci risponde, no, alla solita domanda, perché quando poi petrolio sale salgono subito i prezzi, quando scende invece no.
1: Esatto,
0: un amico che non so, non si firma, quindi non so come si chiama, un'amica a questo punto, scrive anche: la mia ditta ha messo in cassa integrazione grazie anche ai furbetti, quelli ci sono, e purtroppo. Però non sempre, no, le crisi aziendali sono dovute a chi fa il furbo. Sarebbe bello, questo mi piace, sono d'accordo, che anche noi normali cittadini, cosa intende chi non ha una partita IVA ordinaria, che quindi può scaricare la benzina, potessimo scaricare la benzina. Questo potrebbe essere una buona idea. Lauria, adesso non dobbiamo entrare in decisioni politiche o similpolitiche, però intendo dire, effettivamente la benzina e il gasolio sono dei beni di prima necessità, possiamo anche classificarli in questo modo, perché chi deve per forza andare al lavoro con la macchina, e ce ne sono tante di persone, poi c'è chi, anche se non potrebbe non farlo, però noi ragioniamo in generale, dovrebbe poter scaricare la benzina, perché la usa per lavorare, non per andare a farsi la gita domenicale. Comunque ci torneremo, però mi piace come proposta, non è male. Allora Lauria, poi se può restare la terrò qualche minuto in più oggi, perché voglio parlare.
1: Okay.
0: Ok, allora però andiamo subito in un altro argomento, perché io poco fa dicevo, noi parliamo tanto di petrolio, anche di gas, però abbiamo il mercato mondiale del grano, che negli ultimi mesi è diventato uno dei principali indicatori proprio delle tensioni geopolitiche globali. Abbiamo dei prezzi internazionali del frumento che sono aumentati tantissimo. È così, cioè le materie prime agricole che ruolo hanno nel andare a definire quali sono gli scenari futuri proprio relativamente al contesto geopolitico?
1: Beh, io dico sempre che il mercato delle materie prime ha un ruolo fondamentale anche per quel che riguarda soprattutto l'economia reale, se vogliamo. Purtroppo si è fortemente polarizzato negli ultimi tempi, i principali paesi di produzione tendono a costruire dei veri e propri muri, delle vere e proprie restrizioni commerciali, c'è una sorta di geoframmentazione che genera anche una forte volatilità dei prezzi. In riferimento al grano, la quotazione del grano a Chicago, quella che io personalmente seguo, è arrivata a livelli che non si registravano dal 2023, ossia l'altro giorno era intorno ai 790 centesimi di dollaro per bushel. Per capirci, un bushel è un'unità di misura derivante dal sistema anglosassone, corrisponde a poco più di 27 kg per il grano. Ricordo anche che nei nostri collegamenti tempi addietro, durante il conflitto tra Russia ed Ucraina, evidenziavamo che le tensioni internazionali hanno appunto conseguenze dirette anche in agricoltura. Un esempio è quello che ritorna anche oggi. Non so se si ricorda, quando parlavamo dei fertilizzanti, già prima della guerra in Ucraina la Russia aveva addirittura limitato l'esportazione del nitrato di ammonio, fondamentale per la coltivazione del grano, e in pochi mesi il prezzo del nitrato di ammonio, ricordo che passò dai 200 agli oltre 700 euro per tonnellata. È chiaro che oggi l'aumento dei prezzi del grano duro dall'inizio dell'anno è aumentato del più del 50%, siamo intorno al 58%, ed oggi la differenza, diciamo, tra il prezzo spot, cioè pronta consegna, e la quotazione dei future, sia per il grano, per il mais, è chiaramente influenzata da dinamiche che riguardano non solo i raccolti, ma anche i costi di stoccaggio e i flussi commerciali tra l'Europa e i mercati globali. Ci sono dei dati pubblicati dall'USDA, ossia dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America, molto molto interessanti per quel che riguarda i bassi livelli di offerta e poi chiaramente le tensioni internazionali, la geopolitica.
0: Allora partiamo dal
1: dimentichiamo
0: posto,
1: chiudo, perché dobbiamo andare in pubblicità. La Cina detiene la metà delle scorte alimentari e dei fertilizzanti al mondo, quindi questo è anche
0: esatto.
1: un altro tema che ci deve
0: Sì, volevo arrivare lì anche per capire che implicazioni ha questo, no? Che la Cina detenga metà delle riserve mondiali di cereali e fertilizzanti. Quindi il grano, lo avete sentito, diventa un po' una nuova materia prima strategica, non nuova però quantomeno nel dibattito, no? Collettivo, non solo agricoltura ma geopolitica, e poi diventa sicurezza e poi diventa anche politica industriale, perché appunto come si muove l'Europa per esempio in questo? Tra poco cercheremo di capirlo ancora con il mio ospite, un paio di minuti di pausa e torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Abbiamo parlato del petrolio, stavamo parlando delle materie prime agricole, adesso ci torniamo, però bisogna dire che anche il gas, lo accennavo poco fa, è intorno a 75 euro per megawattora e siamo sui massimi da dicembre 2022. Giuseppe Lauria è ancora con noi, strategist, esperto di materie prime. Anche il gas sta preoccupando, e poi torniamo sulle materie prime agricole, però un cenno anche al gas.
1: Assolutamente, sta purtroppo decisamente preoccupando, continuano i rialzi, il rialzo del TTF, lo ricordo, non è dovuto ad un singolo fattore ma alla combinazione di diversi elementi tra rischio geopolitico in Medio Oriente, stoccaggi europei ancora bassi, la domanda estiva che è stata interessante, soprattutto anche per via della produzione di elettricità, la maggiore concorrenza internazionale per quel che riguarda il GNL, una minore disponibilità, se vogliamo, di alcune fonti di produzione di energia elettrica e poi chiaramente l'incertezza sulle forniture dal Qatar e sul traffico attraverso Hormuz. Ricordo che per quel che riguarda gli stoccaggi, innanzitutto la pressione sui prezzi europei potrebbe purtroppo aumentare anche sensibilmente se i flussi di GNL dal Qatar continueranno a rimanere così come sono, ossia completamente azzerati, ridotti, e se l'Asia dovesse aumentare ulteriormente gli acquisti. L'Europa ha degli stoccaggi intorno al 66,9%, l'ultimo dato di riferimento, ed è molto al di sotto la media stagionale, siamo a dei livelli che non si registravano da circa 15 anni a questa parte. Per arrivare al 90% ci vogliono sostanzialmente ben 23 punti percentuali. L'Italia è messa un po' meglio sicuramente, però comunque il problema è dietro l'angolo,
0: rimane. Certo.
1: Quindi attenzione, sì,
0: certo.
1: È una materia prima che tutti quanti stiamo monitorando.
0: Sì, allora anche noi è sempre sotto la nostra attenzione. Senta, a proposito di vulnerabilità, torniamo per un paio di minuti sul tema del grano, no? Dicevo, una nuova materia prima strategica, perché non parliamo solo di agricoltura ma anche di geopolitica, sicurezza e politica industriale. L'Europa come si posiziona in questo? Cioè, quali sono, lei diceva, no? Per esempio la Cina detiene metà delle riserve mondiali di cereali e fertilizzanti, quindi l'Europa che livello di dipendenza ha e qual è, insomma, la situazione attuale? Parlavamo prima, no? Del fatto che l'Europa deve fare qualcosa anche sul fronte del grano?
1: Assolutamente sì, soprattutto l'Europa, anche e soprattutto dal punto di vista, a mio avviso politico, bisogna, non entro nel merito delle questioni, però certamente bisogna cercare di fare la famosa frase fatta, fare sistema, ma veramente per davvero in questo caso bisogna fare sistema, anche perché siamo dinanzi ad una forte speculazione finanziaria e i prezzi sono esplosi soprattutto in questo particolare periodo storico, per via delle crisi internazionali, e soprattutto l'Europa non deve farsi trovare con il cerino in mano, mettiamola così, perché già stiamo, anche per quel che riguarda il comparto agricolo, è il problema, è per davvero dietro l'angolo. E ne stiamo subendo soprattutto in Italia, attenzione, le conseguenze. Andiamo a parlare con i nostri poveri agricoltori, quello che veramente stanno subendo, le conseguenze che abbiamo, i contraccolpi che abbiamo subito purtroppo per quel che riguarda le materie prime energetiche, vedi il gas, ma non solo, ed una certa miopia per quel che riguarda le politiche energetiche degli ultimi 20-30 anni, rappresentano per certi aspetti anche una certa conseguenza che stiamo subendo nei nostri giorni. Quindi sicuramente l'Europa deve un attimino rimboccarsi le maniche, avere un vero e proprio scatto di reni e cercare, anche per quel che riguarda il comparto legato alle materie prime agricole, di certo, tentare un attimino di risalire la china dal punto di vista commerciale ed internazionale.
0: Anche perché questa concentrazione delle scorte globali è sempre crescente, la Cina l'abbiamo detto, però ci sono anche altri paesi come India, Russia e Ucraina che

0: formano in qualche modo la mappa dei granai del mondo, si sovrappongono, certo, ecco, a quelle che sono le aree di massima instabilità geopolitica.
1: Bisogna immaginare, proprio per i vari accaparramenti che lei giustamente fa riferimento, la Cina, come dicevamo all'inizio del nostro ragionamento, detiene la metà delle scorte alimentari e di fertilizzanti al mondo. Proprio recentemente il premier indiano Modi ha comprato, a costi se vogliamo anche proibitivi, tutta l'urea disponibile per distribuirla a prezzi calmierati, altrimenti avrebbe difficoltà la stessa India nel seminare il riso, che è una delle materie prime principali e fondamentali per il paese. Quindi comunque alcuni paesi si stanno muovendo, però come possiamo ben immaginare le varie decisioni sono sempre frutto, se vogliamo, di quella famosa geopolitica fatta di restrizioni commerciali, questa sorta di geoframmentazione che purtroppo, affiancata a problemi climatici, contraccolpi climatici, spesso abbiamo parlato del Niño per quel che riguarda materie prime, le soft commodity, caffè, cacao, purtroppo affiancate anche a queste tensioni internazionali, a queste decisioni nette e decise prese da determinati paesi, fanno purtroppo generano purtroppo questa forte volatilità per i prezzi anche delle
0: Certo, perché arriviamo sempre lì. Intanto grazie Giuseppe Lauria, strategist esperto di materie prime, e poi c'è il tema dell'Europa che diventa sempre più vulnerabile, quindi di conseguenza anche noi, perché poi qui si collegano tanti aspetti: la siccità, il calo delle produzioni, l'aumento dei costi di trasporto, di assicurazione, la dipendenza dalle importazioni e poi vabbè, la speculazione finanziaria c'è sempre, e questo lo diciamo, attenzione, perché poi qui subentra il tema della sicurezza alimentare, e c'è un impatto molto più evidente sui paesi più poveri, perché le difficoltà di approvvigionamento si sommano ancora di più, l'aumento dei prezzi chiaramente mette sotto pressione tutto, e l'instabilità sociale poi è il rischio ultimo. Allora, grazie per questo interessante approfondimento. Tra poco parliamo della trasformazione profonda del nostro tessuto commerciale tra il 2019 e il 2025. Molti negozi al dettaglio hanno chiuso per lasciare spazio alle grandi piattaforme internazionali di e-commerce. Bruce Springsteen intanto.

0: il 2019 e il 2025 l'Italia ha vissuto una trasformazione profonda del proprio tessuto commerciale. Pensate, do un po' di numeri, poi andiamo nelle analisi. Oltre 111.000 negozi al dettaglio hanno chiuso, una quota crescente della spesa delle famiglie si è spostata verso le grandi piattaforme internazionali di e-commerce. Questo fenomeno ha comportato una delocalizzazione di circa 16,7 miliardi di euro, risorse che non sono più rimaste nei territori. Quindi cosa è successo? Non rimanendo più nei territori, hanno indebolito economie locali che in certi casi erano già fragili. Quindi lo spostamento degli acquisti online non è qualcosa di neutro, non è qualcosa che non rimane, perché per ogni 100 euro spesi in un negozio fisico, circa 70 restano nel circuito economico locale. Ma quando la stessa spesa, quindi supponiamo questi 100 euro, avviene su un marketplace internazionale, circa 70 euro escono dal territorio. Quindi quando parliamo di desertificazione commerciale, ne abbiamo parlato tante volte, non parliamo solo di chiusura dei negozi. Cerchiamo di capire di più, perché abbiamo delle elaborazioni proprio di questi numeri e altri numeri di Confesercenti. Con me oggi Nico Gronchi, presidente nazionale. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, quindi insomma quando parliamo di desertificazione commerciale dobbiamo già immaginarci non solo la chiusura fisica del negozio, dico bene, non è solo questo, dobbiamo andare oltre.
1: Dobbiamo andare oltre perché diciamo che la chiusura è l'effetto e non certo la causa. Abbiamo fortemente voluto cercare di capire le cause di un fenomeno che sta trasformando in profondità il nostro paese. È un fenomeno che è iniziato prima nei comuni più piccoli, più fragili, più lontani dai centri vitali, e poi si è esteso a comuni molto più grandi, prima le periferie, adesso sta lambendo in maniera preoccupante anche molti centri storici importanti del nostro paese, e questo quindi ci ha spinto a cercare di capire in profondità il perché stava avvenendo. Ci sono da un lato ovviamente costi, fisco, burocrazia e complicazioni molto concrete che ogni giorno scoraggiano il fare imprese nel nostro paese,
0: certo,
1: in particolar modo nel terziario, ma c'è dall'altro una trasformazione profonda che ha riguardato uno spostamento di risorse, di acquisti in particolar modo dal fisico all'online, che vale circa 16,7 miliardi ogni anno di soldi che fisicamente si spostano dai luoghi, dalla vita delle nostre città a posti indefiniti. Quindi si pagano molto di più cose immateriali in altre parti del mondo e non si contribuisce invece alle economie locali.
0: Quindi in questo senso delocalizzazione, no? Ecco, è questo il significato, delocalizzare questi soldi. Ma dove vanno a finire appunto questi soldi? Cioè sparsi qua e là, non certo nei territori, no? Questa è l'unica cosa certa che sappiamo.
1: Il punto fermo è quello, perché quello che accade in un'area, in un luogo fisico, è qualcosa che poi ha ricadute in quel luogo, in forme e modi diversi, ma ci sono ricadute molto concrete, anche misurabili, sono quelle che abbiamo provato a mettere nero su bianco con i numeri che ricordavate, ma ci sono anche ricadute indirette, perché per esempio è impossibile misurare quanto la perdita dei negozi incide sulla sicurezza urbana, sulla legalità, sulla qualità dei luoghi, sulla frequentazione di quei luoghi. Questo non è misurabile economicamente, ma è un effetto collaterale che sta assumendo in Italia un valore indiretto molto molto forte.
0: Abbiamo degli effetti moltiplicativi del commercio, cioè, o meglio, il commercio fisico porta degli effetti moltiplicativi, invece quando non c'è abbiamo delle conseguenze che sono difficili da quantificare, appunto perché se parliamo di desertificazione commerciale e con la chiusura di questi 111.000 negozi che ricordavo poco fa, diventa appunto, non è solo un fenomeno economico ma sociale, perché come ricordava Nico Gronchi, ci sono meno servizi, meno negozi sotto casa, meno negozi di prossimità, meno vitalità urbana e quindi automaticamente c'è meno sicurezza. Invece al contrario, no? Parlavo di questi effetti moltiplicativi, Gronchi. Se andiamo ad acquistare nei negozi alimentiamo tutta una filiera, cioè occupazione, affitti, manutenzioni, servizi professionali, fiscalità. Adesso ho citato gli spunti più importanti, no? E quindi cosa... Cioè, a conti fatti, a oggi cosa stiamo rischiando per unire questi due lati della stessa medaglia?
1: dobbiamo trovare un equilibrio, che è quello che probabilmente ci aspettiamo, su cui tutti stiamo lavorando, perché la grande crescita dell'e-commerce ormai ha trovato un suo punto di caduta. Per 10 anni è cresciuta a doppia cifra, oggi sta tornando a cifre più normali, tra virgolette. Dall'altro, la perdita dei negozi deve trovare un modo per essere fermata in maniera assoluta. Dobbiamo far convivere questi due mondi. È sano, è equilibrato, è corretto quando riusciamo a far vivere insieme il mondo del digitale insieme al mondo fisico, e noi abbiamo quasi il 70% delle imprese italiane del terziario che in qualche modo, in qualche forma, utilizzano strumenti digitali. Quando l'e-commerce è semplicemente portare via da un luogo per andare a pagare le tasse magari in Irlanda, quando si tratta di servizi centralizzati che non vengono fatti in quei luoghi ma da una piattaforma magari negli Stati Uniti o quant'altro, questo si tratta è semplicemente un togliere valore a un luogo per portarlo da altre parti. Questo è un non possiamo permetterlo.
0: Lei dice una cosa molto importante, le leggo anche un messaggio che è arrivato che si ricollega a questo, perché lei sta parlando giustamente dello squilibrio competitivo, cioè le piattaforme internazionali che hanno regole fiscali, logistiche, di costo del lavoro diverse rispetto a quelle che hanno le imprese italiane. Poi torniamo su questo punto. Saluto Daniela che scrive anche altro, però arriva anche lì. Allora dice: in teoria avremmo un ministero che si definisce di Made in Italy, qualcuno vorrebbe spiegargli che forse anche una campagna di informazione relativa appunto a dove vanno le risorse di molte piattaforme grandi e note di e-commerce andrebbe fatta. Poi c'è anche, dice Daniela, l'e-commerce locale, ma quella è un'altra storia. Ci sono infatti anche negozi fisici che hanno una modalità e-commerce. Questo è un altro discorso, no? L'unione della modalità fisica e quella e-commerce che molti negozi hanno, ma cosa diversa è quello che dicevo poco fa, Grunchi, cioè il fatto che le piattaforme internazionali hanno altre regole e quindi qui diventa competizione sleale.
1: È così, lo abbiamo denunciato in più occasioni, abbiamo spinto molto per la Global Minimum Tax. C'è un dato che spiega più di altro tutta questa faccenda. Con meccanismi di evasione e di elusione, le grandi compagnie internazionali lo scorso anno hanno pagato, a fronte di circa 40 miliardi complessivi di fatturato, circa 550 milioni di tasse in Italia. I commercianti italiani, il mondo del terziario, ne ha pagati 8 miliardi, cioè quasi 20 volte in più. Quindi con questo credo che si chiuda molto questa riflessione, perché i numeri sono, come dire, indiscutibili. Questo racconta uno scenario in cui qualcuno gioca una partita a livello internazionale che noi non possiamo giocare e che rende assolutamente squilibrato e non corretto giocare nello stesso campo. Questo è uno degli effetti che porta, per esempio, anzi o meglio, una delle cause che porta come effetto la chiusura di tante attività commerciali. Certo. Ma è anche per questo che noi domani e dopodomani in tutta Italia, in tutte le piazze italiane, nei principali comuni, abbiamo lanciato e lanceremo una campagna di racconto, di denuncia di quello che sta accadendo nei luoghi. Racconteremo città per città in tutte le nostre sedi, con conferenze stampa, iniziative, eccetera, e quanto sta perdendo quel territorio in termini di attività commerciali chiuse e quanto valore oggi viene portato.
0: Ecco, questo è molto interessante.
1: E quali sono gli effetti?
0: Questo è molto interessante. Poi ci possiamo sentire su questo, glielo chiedo subito, poi tanto continuiamo un attimo. Perché qui anche mettere, cioè provare a capire, no, tutti gli effetti che ha una situazione di questo tipo, non fermarsi solo alla notizia. Senta, un amico, per esempio, ci sono un po' di messaggi. Un amico mi chiede, vabbè, a parte qualcuno scrive ancora: molti marchi che hanno negozi fisici hanno l'online. Sì, è vero, ma quasi tutti si sono un po' adeguati a questo, no, Gronchi? Cioè, nel senso che questo è un ampliamento del business, questo è chiaro, che dà maggiori possibilità. Però c'è anche chi mi scrive: come consumatore perché dovrei pagare i costi di gestione del negozio su un prodotto? Cioè, come dire, qui subentra anche una differenza di costi, cioè chi acquista online spesso lo fa perché risparmia e qui è lecito, no, Gronchi? Che dice?
1: Non è così, in moltissimi casi lo abbiamo abbondantemente dimostrato. Si tratta di pagare, per esempio, i costi di piattaforme logistiche internazionali e globali, si tratta di pagare i costi delle grandi promozioni che vengono fatte online, si pagano costi diversi contenuti nel costo del prodotto finale. La dico in questa maniera: se io compro un prodotto online pagherò una logistica, un trasporto, un inquinamento, qualcuno che fa un pacchetto, qualcuno che fa una promozione digitale, eccetera, eccetera. Dall'altro, se compro un prodotto in un negozio fisico, pagherò l'affitto, la luce, lo stipendio di quella commessa e anche qualcosa per quel luogo, perché alla fine i costi non li toglie nessuno, e anche il paragone tra online e offline in alcuni prodotti è sicuramente sbagliato, in altri invece è assolutamente così. Quando parlavo di equilibrio parlavo esattamente di questo. Mm. Non succederà che tutto si compra online, non succederà che tutto si compra nei negozi fisici.
0: Allora, intanto ascoltiamo il messaggio di Roberto da Milano.
2: Buongiorno, sono Roberto, l'edicolante di Milano, e anche a disposizione se volete parlarne. Ma è il problema che tutti nelle varie piattaforme social lamentano che i negozi di quartiere stanno sparendo, e poi però non sono a comprare nei negozi di quartiere. E questo fa ridere. Io sono anni che quest'anno è il primo anno che non lo faccio, che pubblico le foto rubate nei centri commerciali con i prezzi dei centri commerciali, di cui non faccio i nomi, ma sono quattro, e i miei di fianco. Ho chiesto all'avvocato della nostra categoria se potevo, mi ha detto è pubblicità comparativa, ma se ti mando la finanza fai trovare la roba che metti con quei prezzi, perché se no tu stai facendo una pubblicità falsa. Io i prezzi sono quelli, sono lì da vedere, ho dimostrato più volte di avere i prezzi più bassi dei centri commerciali vicino a me, e tanti bellissimi like, bello, piace, mi piace, mi piace, poi dove sono a comprare? Nei centri commerciali. Questa cosa che il negozio è più caro, ho tentato di sfatarla in tutti i modi, alla fine non conta il prezzo, la comodità,
0: tutto ragione, da uno
2: e basta, sei a posto.
0: Grazie Roberto, ma infatti Gronchi, intanto la lascio rispondere, stavo proprio prima che lo dicesse Roberto, la comodità, dico sì, magari non è tanto il prezzo, è che in un centro commerciale noi abbiamo a disposizione più cose, allora facciamo tutto in una volta sola, però insomma non dovrebbe esserci questa lotta, diciamo così, no? Gronchi, cosa risponde a Roberto? E ha ragione Roberto, è vero quello che dice.
1: È un po' quello che dicevo prima, non c'è differenza di prezzi, ma nella costruzione dei costi, spesso e volentieri addirittura riscontriamo sui grandi marketplace prezzi addirittura più alti, e questo è assolutamente dimostrabile, accade in altri contesti, i grandi centri commerciali per esempio hanno un impianto di costi molto alto, anche lì quindi i prezzi non spesso sono più bassi, anzi il tema qual è? Il tema nasce alla fine degli anni 90, prima del 2000, quando sono arrivati i grandi centri commerciali in Italia, poi è arrivato l'e-commerce, e in questi passaggi storici che hanno cambiato la vita economica e sociale del nostro paese, ma probabilmente di mezzo mondo, tutti dicevano beh, i centri commerciali faranno chiudere i negozi di vicinato. Non è andata così. L'e-commerce farà scomparire completamente i negozi, le attività commerciali, i servizi. Non è andata così. Mm-hmm. È un sistema complesso, economico e sociale, che deve trovare un suo equilibrio. Quello che manca è un sistema di regole leggibile, chiaro, trasparente, che permetta di sostenere oggi chi davvero ha un ruolo nel paese, che sono le imprese del terzo.
0: Ma infatti non è che non devono esserci le piattaforme online. Allora Gronchi, lei può rimanere con me ancora qualche minuto dopo una pausa, che perché ci sono un po' di messaggi. Prego. Ne sono arrivati molti effettivamente, vedete, no, quello che riguarda la nostra quotidianità. Chi mi dice ancora io se, poi torniamo su questo, se voglio restituire lo faccio senza problemi con l'online, in negozio ho tanti problemi. Ma allora se si sa prima che c'è il cambio, non so come mai poi si hanno problemi. Non tutti i negozi magari lo fanno, quello sì. Poi qualcuno scrive ancora, i negozi non sono forniti come l'online, non hanno tutto. Qui torniamo al tema della comodità, no? Che l'online siamo seduti a casa e veramente possiamo acquistare tutto quanto e arriva pure il giorno dopo, quindi noi senza muoverci. E sì, però ecco, poi capiamo anche questi punti. Ci sono anche altri messaggi vocali che ascolteremo, quindi Nico Gronchi, presidente nazionale di Confesercenti, resta con noi ancora qualche minuto, restiamo su questo argomento. 334 11 11 622, andiamo in redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi torno con voi con Next Economy.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Sono le 12 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: La vostra radio libera di informare, Giornale Radio, eccoci qui, questa è Next Economy. Effettivamente cerchiamo sempre, insomma, poi anche voi ci aiutate a entrare nelle notizie, non a leggere solo quello che succede. Per esempio, abbiamo parlato di questa trasformazione, stiamo parlando di questa trasformazione profonda del tessuto commerciale italiano, che è avvenuta tra il 2019 in particolar modo e il 2025, con oltre 111.000 negozi al dettaglio che hanno chiuso. Perché? Perché una quota crescente della spesa delle famiglie si è spostata verso le grandi piattaforme internazionali di e-commerce, e stiamo sentendo effettivamente anche le vostre voci. Da una parte e dall'altra c'è chi lamenta effettivamente regole diverse, chi dice le regole ci sono però poi non vengono fatte rispettare. Insomma, tra poco torniamo a parlarne con Nico Gronchi, presidente nazionale di Confesercenti. Confesercenti ha proprio elaborato i numeri che abbiamo già raccontato e che sicuramente tra poco riporteremo alla vostra attenzione. 334 11 11 622. Tra poco leggo i vostri messaggi, ascolto i vostri messaggi e ragioniamo insieme su questo tema.

0: Buongiorno Manuela, sono Giancarlo da Cugiono e volevo così giusto puntualizzare il fatto che quella piccola tassa, quella piccola ladrata dello Stato sui 3 euro per pacchetto delle spedizioni, degli acquisti esteri oltre Europa, ha praticamente dimezzato i guadagni nell'arco di un mese a quelle piattaforme di vendita online. Ha funzionato, cioè questo è il loro obiettivo e sembra che abbia funzionato. Ciao
1: Giancarlo da Cugiono. Allora, la chiama ladrata in realtà serviva per, poi non so se insomma, adesso sentiamo anche il mio ospite, parliamo della tassa europea, peraltro europea, di 3 euro sui pacchi cinesi, quindi su quelle piattaforme tipo Temu, Shein, AliExpress, e effettivamente lo sto guardando, ci sono stati cali nelle vendite fino al 40%, quindi questi dati doganali che sono arrivati confermano l'effetto della tassa che è entrata in vigore il 1° luglio scorso. Poi c'è ancora Roberto che dice: le regole servono, non esiste che i centri commerciali possano scontare dei libri di scuola più del margine che hanno i negozianti. I centri commerciali scontano il 15% in denaro contante, non più con dei buoni da spendere successivamente come facevano fino all'anno scorso. Peccato che io non guadagno il 15% e i libri me li vado a prendere per risparmiare, infatti ho la macchina piena. Forse sarebbe ora di trovare un sistema che vieti alla grossa distribuzione di schiacciare in questo modo noi negozianti. E invece c'è chi, come Giuseppe, dice: ma vuoi mettere che per alcuni articoli devi girare mezza Milano e da casa lo trovi subito? Cercavo un televisore di una certa dimensione, ho girato per 4 grandi venditori, niente, online ne ho trovati tanti e delle stesse insegne. Ancora Nico Gronchi, presidente nazionale Confesercenti, con noi. Allora, ha sentito un po' i vari sentimenti, no? Li definiamo in questo modo, degli ascoltatori. Intanto è vero che questa tassa europea sta aiutando a arginare un po' quella che viene considerata la concorrenza sleale, Gronchi?
2: Sta accadendo e noi abbiamo fortemente sostenuto l'introduzione di questa tassa a livello europeo. Prima si era mossa l'Italia un po' da sola combinando qualche pasticcio, poi dopo qualche mese alla fine si è trovata una quadra a livello europeo, perché, tanto per dare anche qui un numero di riferimento, nel 2025 erano arrivati in Europa 1 miliardo di pacchi, di piccoli pacchi, con valori che andavano tra i 3 e i 5 euro. Quindi c'era un'invasione di prodotti con problemi spesso legati alla sicurezza, alla legalità. Per esempio c'erano acquisti multipli fatti da adolescenti o addirittura minorenni, all'interno dei quali c'erano prodotti di igiene, di bellezza, senza controlli, senza certificazioni. Insomma, stavamo andando incontro a problemi molto concreti, anche dimensionalmente giganteschi, e quindi l'Europa ha scelto di introdurre un limite che ha come effetto quello di dire: bene, si può, ovviamente non si, il commercio mondiale deve essere regolato con norme equilibrate, si può far tutto, ma sapendo che questo deve scoraggiare, questa piccola tassa, questi acquisti spesso compulsivi che stavano creando un disordine anche di tipo sociale, in particolar modo tra i giovani, e che stavano creando problemi economici importanti a un'economia diffusa, quella europea, che sta vedendo invadere da miliardi e miliardi di pacchi ogni anno. Quindi un passaggio sicuramente positivo sulle regole.
1: E poi ha sentito anche ancora Roberto da Milano che dice: insomma, ma i centri commerciali possono scontare maggiormente, ma è così effettivamente? Cioè hanno più possibilità di margine, diciamo, hanno più margine i negozi dei centri commerciali?
2: Questo è un tema che conosciamo bene, che non si riferisce ai centri commerciali, ma si riferisce ai gruppi commerciali, cioè il supermercato in particolar modo, che vende prodotti di editoria con margini diversi. E questa è una battaglia che all'interno dei Confesercenti, il nostro settore dei librai, sta conducendo da tantissimo tempo direttamente con le case editrici e con i produttori di libri, perché è evidente che c'è da qualche parte una sperequazione. È molto settoriale, ma racconta un'altra fotografia di un fenomeno sociale che sta molto cambiando. Per esempio, l'altro ascoltatore che raccontava di aver cercato un tipo di televisore per tanto tempo, queste grandi catene, poi l'ha trovato online, sempre sotto lo stesso marchio di queste catene. Questo racconta una trasformazione profonda anche in questo caso, cioè siamo ormai abituati a poter scegliere fra migliaia di prodotti e oggetti che è impensabile trovare tutti nel negozio fisico. Tutti questi passaggi spiegano, se li guardiamo nel complesso, che un equilibrio deve essere il punto di arrivo, cioè il consumatore deve essere al centro e deve poter scegliere in maniera equilibrata se comprare online, in un negozio fisico, facendo una passeggiata nel centro storico o semplicemente dal divano. Una cosa non deve escludere l'altra, altrimenti guarderemo, fermeremo l'acqua con le mani.
1: No, no, ha ragione, perché ovviamente anche il consumatore, lo dicevamo, cioè insomma, se deve girare una giornata per trovare un prodotto che gli serve invece online, lo trova subito, è chiaro che poi sceglierà la seconda strada, ma non è, in questo caso, ecco, non è sempre mancanza di consapevolezza, no? Gronchi, a volte anche quello, cioè, ecco, a volte però magari sottovalutiamo gli scenari economici e occupazionali che potrebbero prospettarsi. Quindi arriviamo al dunque, poi la saluto. Come fare per miscelare le due cose, cioè, e per trovare un equilibrio, perché dobbiamo mantenere la ricchezza nei nostri territori, perché sennò ci rimettiamo tutti, no, nel lungo periodo. Come fare? E poi la saluto, poi avremo modo di riparlarne, insomma è un argomento molto caldo.
2: Noi stiamo portando avanti con forza due chiavi di lettura molto concrete. La prima è: stesso mercato, stesse regole. Non vogliamo contrapposizioni, vogliamo trovare forme di equilibrio, ma vogliamo giocare la stessa partita. Non è possibile che ci siano sperequazioni fiscali di questa portata, non è possibile che i vantaggi di alcune tipologie di imprese siano diversi da altri, quindi una global minimum tax, un meccanismo di semplificazione del terziario, sono processi al quale dobbiamo guardare con forte attenzione. Il come farlo, la seconda gamba, rendendo pienamente consapevoli tutti noi di quello che sta accadendo. Quello che faremo domani e dopodomani in tutte le città italiane è raccontare ai cittadini, agli amministratori, alle persone, quanto il valore del commercio di vicinato può portare via se non lo tuteliamo, e conseguentemente abbiamo lanciato il 18 maggio scorso una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare. Abbiamo depositato le firme, io sono ovviamente il primo firmatario, in corte di Cassazione, per un processo di rigenerazione urbana, una norma che permetta a comuni, regioni, province ed imprese di rimettere in campo regole simili alle zone economiche speciali di prossimità, meccanismi che permettono di incentivare il commercio, di fermare quelle emorragie di cui abbiamo parlato numeri anche oggi.
1: Certo.
2: Questa proposta di legge deve arrivare a 50.000 firme certificate, stiamo a 40.000 fra online e offline, prosegue, è un invito che voglio lanciare anche attraverso voi a chiunque abbia la voglia di sostenere il commercio delle proprie città, i luoghi, le strade, le piazze e quartieri. Attraverso questa proposta di legge possiamo riportare equilibrio e futuro anche dentro le nostre città.
1: Infatti, esatto, sì, ma infatti il tema è l'equilibrio, cioè non è che si deve escludere nulla, però appunto senza neanche escludere la possibilità ai piccoli, non solo piccoli commercianti, a tutti, di poter andare avanti. Grazie Nico Gronchi, presidente nazionale di Confesercenti. E non abbiamo solo noi problemi di costo della vita che aumenta, ma anche in America e negli Stati Uniti sono lì, perché ovviamente è con Trump che sta facendo quello che sta facendo, non è che gli effetti si vedono solo da noi, anche negli Stati Uniti. Peraltro mancano 60 giorni alle elezioni di metà mandato e Trump come messo, tra poco ci collegheremo proprio con gli Stati Uniti d'America. Restate qui con noi su Giornale Radio.

0: E negli Stati Uniti mancano 60 giorni alle elezioni di metà mandato, ricordiamo, per rinnovare la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato. E allora, qual è sarà? Allora, ieri, facciamo un passo indietro, anzi, mi è venuto in mente adesso, abbiamo nella puntata di Next Economy di ieri provato a ragionare su quelle che sono le priorità barra preoccupazioni degli italiani in questo momento. L'abbiamo fatto attraverso un sondaggio che è stato molto interessante. Effettivamente mi avete dato molti spunti. Abbiamo scoperto ancora una volta che il costo della vita in generale è in pole position, cioè quasi tutti gli italiani dicono, insomma, la mia priorità è quella, perché se non riesco a far quadrare i conti, come faccio? Quindi bollette, benzina, carburanti, poi dopo arrivano anche gli stipendi e salari, ma solo dopo. Mi pare di capire che tutto il mondo è paese, anche negli Stati Uniti, per le stesse cose peraltro che arrivano da Trump, dalla guerra, dalle tensioni in Medio Oriente, la prima preoccupazione pare essere proprio il costo della vita. Leggevo che c'è addirittura quasi un tormentone, cioè la campagna elettorale è dominata da una parola, affordability, ossia la possibilità di arrivare a fine mese. Questo è un po' il mantra, il passepartout della campagna delle midterm, ma io non so se è così. Allora andiamo, Jack, che dici negli Stati Uniti, per capire se tutto questo è vero. E con noi c'è Jean Ergas, capo economista Tigers Financial Partners. Ergas, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma è così, c'è questo mantra della campagna elettorale delle elezioni di medio termine?
1: Ma io credo che siano diverse mantra qui, effettivamente stiano giocando un ruolo molto importante. Innanzitutto c'è da tempo, diciamo, strutturalmente questo problema proprio, ossia del costo della vita, che prima era l'inflazione, questo è molto importante ricordarselo, adesso è il costo della vita, sono due cose distinte, perché noi abbiamo qui chiaramente tutti questi rapporti che ci arrivano da vari soloni, grossissimi espertoni, ossia no, guardate che il trend dell'inflazione sia a lungo termine, poi l'inflazione scenderà, però i prezzi aumentano, questo è estremamente semplice, stanno aumentando da una base alta, per cui se aumentassero o no, se rimanessero semplicemente a livello dove sono, per gran parte degli americani arrivare alla fine del mese è tipo analisi 9, non so altro che il moto della biglia che ruota sul tavolo. Qui siamo veramente dei livelli di matematica pura altissima, come arrivare alla fine del mese e la cassa del supermercato è praticamente come passare lo stretto di Hormuz, non so se mi spiego, sì, ossia certo, sotto il tiro della guardia repubblicana. Quindi veramente questo è un punto estremamente importante, e poi a questo si sta da tempo, se ne parlava anche con Biden prima, perché la grande inflazione è stata scatenata da certe politiche di Biden, e poi chiaramente si sono accavallati a ciò tutti, diciamo, gli assilli che potrebbero essere legati alla guerra in Iran e in più ai dazi. Per cui noi abbiamo questa situazione estremamente complessa. L'affordability è sicuramente molto importante, questo è un discorso di cui si parla da tempo, però abbiamo anche il fatto che qui abbiamo un'inflazione a strati e abbiamo una pressione a strati e con dunque un impatto anche differito. E dunque però gli americani a questo punto dicono, guarda, devi risolvere qualcosa, perché uno, chiaramente questa situazione va avanti da molto tempo, due, c'è il prezzo della benzina che sale ed è lì che vorrei fare il punto. Ossia, ci sono due punti sull'affordability. Un punto è quello, chiaramente uno potrebbe dire, ma c'era anche con Biden, e infatti quando Trump fece la sua campagna elettorale si fece fotografare tipo fruttivendolo, ossia ortolano, con dinanzi a sé, nella sua casa di Mar-a-Lago, ossia patate, pomodori, cose di questo tipo, sembrava di stare, non lo so. Ossia, però c'è un altro discorso che subentra, che è il prezzo della benzina, e questa è la cosa più importante.
0: Ma infatti, perché non poi,
1: sta,
0: guardi... volevo, esatto, poi c'è anche un messaggio che le leggo, perché non voglio dar per scontato niente. Allora, prego. Il passettino anche con una dichiarazione, passettino indietro. Vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha detto: no, ma il problema del costo della vita, ovviamente prima dell'inflazione, non è nato dall'oggi al domani, ma è stato causato anche dalle politiche di Joe Biden. E vabbè, sì, è sì, ovvio. Sì. Sì, sì, ma su questo non c'è dubbio. Però leggo che lei ci stava arrivando, Ergas. Beh, allora, il rincaro dall'insediamento di Trump è superiore al 3%, la spesa alimentare del 21%, gli alloggi più 3,2%, adesso lei mi confermerà, l'elettricità cresciuta dell'8%, sempre complice la guerra, la benzina più 34%, questo, esatto, insomma, se mettiamo insieme tutti i rincari parliamo di un salasso per tutto il paese. Cioè, è così, è vero che anche Joe Biden avrà contribuito, ci mancherebbe, non è che solo Trump ha fatto, ma con la guerra la situazione è diventata più preoccupante. Ok.
1: No, infatti, effettivamente, perché questo discorso farebbe fare da molto tempo, cioè proprio il fatto della guerra. La guerra è estremamente importante, perché chiaramente la guerra scaturisce questo aumento del prezzo del petrolio. Poi lasciamo stare da parte un attimo una famosa questione dei dati, anche ora contribuisce, e c'è un pass-through diretto. Ricordiamoci, questo è un paese in cui non ci sono i servizi pubblici, non è che uno prende il mezzo e poi vada a lavorare o abbia la scelta. No, qui o tu prendere macchina, o tu rimanere a casa, tu non lavorare, tu non avere stipendio, estremamente semplice. Dunque, questo è il primo impatto. Dunque, io distinguerei. Quello che sempre faccio ai miei amici,
0: cioè, siete obbligati a prendere la macchina? Siete
1: la core inflation, questo la benzina ti colpisce subito qui.
0: Siete obbligati a prendere la macchina, cioè la benzina, cioè cerchiamo di capire, perché noi non viviamo in America, la benzina è un bene di prima necessità, possiamo definirlo in questo modo, perché dovete utilizzare la benzina.
1: È come il pane.
0: Vede, per esempio, vede, capire anche come funziona, perché sennò a volte si danno per scontate le cose. Mi conferma anche questo o meno, Ergas? Un amico scrive: ma in America aumentano i prezzi, ma pure gli stipendi, qui solo i prezzi, e dai, ma è così, cioè aumentano anche gli stipendi o siamo in una situazione...
1: Dica. Bisogna fare molta attenzione, effettivamente, perché sono dei prezzi che stanno aumentando a un ritmo vertiginoso, e dunque un aumento del 32% della benzina non mi viene un offset, per esempio, teoricamente, da quello che io vedo sui dati del lavoro statunitensi, quando pongo tutti i dati, che nel mese di, non so, di agosto gli stipendi sono aumentati del 0,3%, per chi? Per cosa? Per quali categorie effettivamente di consumatori? Ossia, questo significa, secondo me, qui c'è gente che sta annaspando, perché io sono andato al supermercato, le posso assicurare che io quasi dopo ho fatto un quadruplo bypass, mi sono sentito male, perché veramente vedo dei beni di prima necessità, dei normali, tipo il pollo, che sono aumentati del 40%. Qui la benzina c'è un pass-through immediato, dunque stipendi sì, per alcuni aumentano, i più fortunati che firmano contratti di 100 milioni di dollari perché sono esperti AI, sono cose mai viste.
0: Vabbè, anche in Italia per magari per quelli aumentano.
1: Ci sono gli stipendi, ecco, vede, che non tengono il passo, perché non bisogna fare la fallacy, lo sbaglio di aggregare e poi cercare di arrivare al singolo.
0: Leggevo per esempio che sempre per più persone il sistema non funziona, cioè addirittura persone che hanno cominciato, allora questo vale anche per noi, però per capire anche se è vero, se sono vere le notizie che ci arrivano, Ergas, sempre più persone cercano un secondo lavoro, però economicamente restano sempre indietro, quindi non è neanche vero. Giuseppe scrive: ok Giuseppe, però mettiamoci d'accordo, l'America è così da sempre, allora non è vero che lì funziona, che aumentano i prezzi però aumentano anche gli stipendi. A volte bisogna entrare nelle cose, io non lo so, io non ho mai vissuto in America, non ho mai lavorato in America, non lo posso sapere. Poi vale anche come in Italia, anche in Italia ci sono dei lavori dove persone prendono di più di prima, non è che non aumenta nulla, diciamo che nella media, stiamo dicendo, gli stipendi sono fermi in Italia dagli anni 90, però anche in America mi sembra di capire, Ergas, perché nella media le persone non se la passino bene come stipendi, forse poi c'è una flessibilità diversa nel mercato del lavoro non lo so, ci si trova più lavoro, questo probabilmente sì, però il punto è che, Ergas, perché poi cerchiamo di capire anche come state arrivando alle elezioni di mezzo termine, che la situazione non è rosea, cioè ecco, c'è sofferenza anche da questo punto di vista da voi.
1: Ma qui è una situazione non è rosa, perché qui effettivamente molti si lamentano tantissimo, e dunque chiaramente non riescono a stare al passo, questo è estremamente vero. E poi chiaramente c'è anche il discorso che qui c'è sempre stata una flessibilità nel mondo del lavoro, ci sono i secondi lavori, il lavoro c'è, bisogna fare una grossa distinzione qui vuoi lavorare, tu lavori molto,
0: ecco, vede, per esempio
1: svegliate alle 3 del mattino, lavori subito, io voglio trovare un lavoro, esco di casa, vado al supermercato ShopRite che sta a 500 metri da casa mia neanche, e mi prendono a $22 all'ora e non mi lasciano uscire.
0: È una differenza, per esempio, no? Rispetto a noi, all'Italia, sicuramente.
1: Sì. Ed è molto flessibile, e vuoi lavorare qui, lavori in 5 minuti. Il problema è questo: arrivare alla fine del mese e potersi permettere il minimo di necessità. Il vero discorso è questo, secondo me. Non bisogna confondere la flessibilità nel mondo del lavoro con effettivamente il potere d'acquisto dello stipendio medio.
0: Esatto.
1: La gente sta patendo. Chi la sta passando molto bene sono quelli che hanno dei grossi investimenti in borsa, che hanno delle plusvalenze non realizzate. Ogni tanto lo realizzano, fanno dei soldi e finanziano chiaramente grossi acquisti. C'è una specie di dicotomia tra i haves, letteralmente quelli che hanno, quelli che non hanno, ossia chiaramente, come dice Eric Fromm, haben oder sein, ossia avere o essere, e qui sono quelli poveretti, sono condannati a essere perché non hanno l'avere, estremamente semplice. Ossia, questo è un problema molto grosso, e più anche il problema, chiaramente, come dicevamo prima, che non solo in midterms, ma in midterms, e uno chiaramente il costo della vita, che non c'è il prezzo della benzina, che è importantissimo, i prezzi dei beni alimentari, che lo dicono sono volatilità, ma che invece salgono, poi c'è chiaramente tutta la questione della guerra. La questione della guerra, noi stiamo arrivando a un momento Vietnam qui, io l'ho vissuta a quell'epoca, e mi ricordo che a un certo punto tutto era abbastanza, sì, ma il governo cosa fa, non so se sono d'accordo o no, poi improvvisamente scoppia la protesta, e lui deve non solo abbassare, chiaramente alcuni far scendere, non dico ridurre l'inflazione, non serve a nulla, ma far scendere alcuni prezzi molto importanti, e in più deve farla finita con la storia in Iran, perché la gente ha paura che qui diventi un altro Afghanistan, un altro Iraq.
0: Esatto, senta Ergas,
1: è una situazione molto pericolosa.
0: Se ha tempo e ha voglia, le faccio recuperare un po' di respiro, può restare con noi ancora qualche minuto dopo una breve pausa?
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: quindi respiro, perché sono tante le cose da dire, però vorrei capire, no, Donald Trump come si presenta nei sondaggi, Living in America, grazie al nostro Jack Saglia. Chi ha vissuto in America probabilmente sa come funziona, fatevi sentire al 334 11 11 622. Noi abbiamo la fortuna di poter parlare con Jean Ergas, che è lì. Allora, dicevo, Donald Trump come si presenta nei sondaggi, no, per le elezioni di midterm, con questa guerra in Iran che ha fatto schizzare i prezzi del petrolio e di conseguenza quelli della benzina, con il costo della vita che è aumentato, insomma, i repubblicani temono ora di pagare il conto della guerra, le elezioni. Tra poco ripartiamo da qui, c'è il rush finale, questa volta mi sono ricordata io e non tu, caro Jack Saglia, vedi che squadra. E va bene, ci sono anche altri messaggi, rush finale fino alle 13, però stiamo insieme, vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 32 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: Eccoci con il nostro rush finale. Allora, questo rush finale di oggi fino alle 13 andremo tra poco ancora in America, siamo ancora collegati con gli Stati Uniti, stiamo parlando di Trump, di quello che sta combinando, di quello che succederà per le elezioni di medio termine, insomma tutte le attese. Intanto la prossima settimana ci sarà pure la Banca Centrale Americana, vedremo come se la caverà Kevin Warsh in questo contesto che stiamo raccontando. Ricordiamo anche che questa settimana invece c'è la Banca Centrale Europea. Oggi le borse europee sono negative, ma anche i futures americani lo erano proprio per le tensioni sul prezzo del petrolio, che è tornato vicino alla soglia psicologica dei $100 al barile. Allora, 334 11 11 622, vedo che continuano ad arrivare i vostri messaggi. Alanis Morissette, Hands Clean, e poi torno con voi.
10: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

Buongiorno Emanuela, Giovanni dalla provincia di Cuneo. Guardi, sono appena tornato da una vacanza negli Stati Uniti, abbiamo fatto un giro tra Texas, California, Arizona. I prezzi sono diventati a dir poco folli. Io da ragazzino ho vissuto negli Stati Uniti, ho studiato nel 1996. Poi sono tornato diverse volte tra il 2002 e il 2003. Mi ricordo che le uniche cose, diciamo, o comunque tra le cose che ci si ricordava degli Stati Uniti, che dormire e mangiare costasse pochissimo. Adesso una pizza in una catena Domino va dai 14 ai 25 dollari per una pizza da asporto normalissima. Dormire non trovi meno di 56 o 60.

0: sono contenti di Trump e chi si augurano non verrà rieletto. Insomma, che quali attese ci sono per queste elezioni di novembre?
1: Beh, innanzitutto effettivamente qui il costo della vita è ancora è molto alto, questo bisogna dirlo francamente, è una cosa assolutamente spaventosa. Io non so come facciano le persone che hanno 4 figli, questi non mangiano più, siamo poveretti. Io credo che qui le tese per Trump non siano buone, non sono buone anche chiaramente in generale per partito repubblicano, e vediamo anche una cosa molto importante, è che ci sono anche 2 fazioni effettivamente che si uniscono contro Trump. Una è quella chiaramente di quelli che sono seccati dal costo della vita, poi c'è tutta la storia dell'Iran e poi c'è tutto un discorso chiaramente che si allaccia anche alla sua base, e questa è la cosa più importante, che è il discorso dei MAGA. Poi sono i repubblicani, ci sono gli indipendenti e poi sono i seguaci della prima ora. E quello che io sto ascoltando, sto sentendo molto come feeling qui, è che quelli che decidono il tutto sono i fedeli sostenitori che dicono: tu mi hai stufato, hai detto non più guerre, il presidente della pace, ancora guerre, hai detto avresti risolto il problema chiaramente anche di questi prezzi alimentari, non l'hai fatto, e in più c'è la storia Epstein che è molto importante. Allora cosa fanno costoro? Non è che votino i poli democratici, ma si astengono. Questa sarà l'elezione di coloro che si astengono, molto importante. I sondaggi sono negativi e molti candidati,
0: appunto, stavo dicendo come siamo messi,
1: di distanziarsi da Trump, molto importante.
0: Eh no, infatti, perché se lo abbandona anche la parte della sua base, insomma,
1: è lì il problema.
0: Certo, appunto.
1: Non sono chiaramente quelli che avrebbero sempre votato democratico.
0: Appunto,
1: che dicono: ma tu ci hai stufati, perché hai detto avresti non più guerre, invece guerre, costo la vita che sale. Questa storia Epstein, cosa stai nascondendo? Epstein è molto importante per i MAGA. Cosa stai nascondendo?
0: Sì, la trasparenza che viene a mancare, no?
1: Perché non si è fatta luce? È lì il discorso. E lui rischia addirittura l'impeachment, come mi spiegò un mio amico esperto di US government, al limite questo si trova lì, il furgone proprio dei traslochi tipo Bollinger a Roma, che lo aspetta tipo furgoncino Uber. Presidente, siamo sul punto di partire.
0: E quindi, insomma, diciamo che Trump deve per forza garantirsi l'appoggio dei suoi, no? Perché altrimenti non ne esce più. Però lui continua a dire, ecco, tornando anche alle ultime dichiarazioni che ha fatto, e dice: allora, il prezzo del petrolio, visto che è tornato intorno alla soglia, vicino alla soglia dei $100 al barile psicologica, il prezzo del petrolio scenderà quando vinceremo la guerra, e poi ancora Teheran non avrà mai un'arma nucleare. Insomma, però lui va, cioè, ma cambierà qualcosa a breve? Nel senso, perché lui sembra che non voglia fare alcun passo indietro, continua con la guerra, soprattutto dice: a me non interessa se il prezzo del petrolio è alto, cioè non è che l'ha detto, lo dico io, perché se però dice scenderà quando vinceremo la guerra, io preferisco continuare la guerra, non a calmierare i prezzi del petrolio e di conseguenza i prezzi in generale, no? Che dice? Qual è la posizione di Trump reale, secondo lei?
1: La posizione di Trump reale è chiaramente che lui a questo punto dice: io ho 80 anni, tanto non mi possono rieleggere, allora io andrò fino in fondo col mio progetto, chiaramente, ossia che quello di privare l'Iran della sua arma nucleare. Non ci siamo ancora riusciti, adesso sono ancora voci che stiamo a bombardare questa specie di ripostiglio, questa specie di luogo dove hanno fatto il storico magazzinaggio delle centrifughe e tutto il resto, ossia, e poi basta, ossia chiaramente andrò avanti, tanto io non ho nulla a perdere. Questo signore si è messo in tasca l'anno scorso $2 miliardi di utili, ossia di reddito, non credo che si stia preoccupando del costo del lavoro. Lui a un certo punto
0: per
1: anche
0: lui no, lui sicuramente non farà
1: del costo della vita degli americani medi, non gliene, scusi l'espressione, non gliene fregava niente, questo è riportato dai giornali, poi si è dovuto correggere, ma io credo che il problema è questo.
0: Però lui aveva promesso in campagna elettorale di abbassare i prezzi, quindi adesso non gliene frega niente.
1: Ha fatto
0: però
1: un sacco di promesse e lui si trova a questo punto con i suoi che lo stanno, gli fanno opposizione, ed è lì il problema. E io credo effettivamente lui, questo per fatto, poi un attimo, questo fatto che appena finita la guerra crolla il prezzo del petrolio. Innanzitutto la guerra non è ancora finita, abbiamo visto
0: però
1: questa
0: mattina, crolla 94, su, certo,
1: e
0: esatto.
1: La guerra si sta espandendo e vediamo anche gli attacchi contro installazioni saudite molto importanti per i Houthis. Due, che poi chiaramente il problema del petrolio è un problema sia logistico ma anche politico, e le tensioni politiche non vanno a rallentarsi. Tre, che c'è questo famoso accordo Iran-Oman che si sta ancora discutendo l'amministrazione del canale, dello stretto, bisogna dirlo, e lì chiaramente, ossia, l'Iran manterrà, secondo quello che vuole l'Iran, un certo controllo sul canale, e dunque questo potrà fare leva e tipo

0: interruttore sull'economia globale, estremamente semplice. E tre, un altro punto che vorrei menzionare, se poi effettivamente il prezzo del petrolio va a $40, qui c'è un grosso problema, perché il shale americano porta i libri in tribunale, e il shale americano a $35-40 non è redditizio e genera un cash flow negativo, e loro vivono di cash flow perché hanno fatto molti debiti, non sono utili, e dunque questo è un problema molto grosso. In più la bilancia commerciale statunitense fa tilt, perché non abbiamo più quei prezzi di prima sull'export del petrolio.
1: Allora,
0: noi siamo un'arma doppia, noi gioviamo anche all'aumento del petrolio moltissimo, stiamo facendo soldi a palate.
1: Allora, Ergas, ci sentiamo presto. Grazie intanto per questo collegamento dagli Stati Uniti d'America, quando negli Stati Uniti è mattina appena sveglio, ma Ergas è sempre sul pezzo e ci aiuta a comprendere di più. Guardate, questa è quello, cioè l'economia reale. Poi, come dice e scrive Giuseppe, è vero, è inutile fare confronti, alla fine l'America è l'America e noi siamo quello che siamo, ma ci mancherebbe, ovvio che non potremmo mai metterci come dire a confronto diretto con il sistema americano, però possiamo cercare di capire, visto che è Trump, no, che sta portando degli effetti di un certo tipo, possiamo capire se anche con i suoi sta succedendo questo, ed è questo che sta succedendo. Quindi ecco, poi Alberto scrive: grazie dottor Ergas, sempre illuminante. Buongiorno anche Alberto, e grazie per i vostri messaggi al 334 1111 622. Beh, scrivete ancora anche su questo, è un tema sempre presente. Tra poco, prima di salutarci, vi raccontiamo una storia. Restate con noi.

0: 12:46 minuti, siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, questo è Next Economy. Abbiamo ancora un po' di minuti per parlare insieme, per raccontare, perché a volte l'economia si racconta meglio partendo da una storia, ed è un po' la novità, anche se non è forse la parola giusta che devo utilizzare, la novità di questa stagione di Next Economy, perché noi cerchiamo sempre di raccontare delle storie, ma quest'anno, questa stagione, vorrei farlo ancora di più. È vero, i numeri servono, le statistiche servono, i sondaggi, poco fa abbiamo parlato dei sondaggi americani su Trump, però poi sentire, no, le storie reali e anche quelle che ci possono far respirare un attimo, che ci possono far guardare al futuro in modo migliore, beh, forse servono ancora di più. E allora inauguriamo uno spazio all'interno di Next Economy.
1: Storie. Dietro ogni numero c'è sempre qualcosa da raccontare.
0: Ed è proprio così, perché non ci si può fermare ai numeri, so che siete d'accordo, anzi scrivete al 334 11 11 622, anche se avete delle storie da segnalare, no? Da farci ascoltare, magari da farci rivivere, perché lo sappiamo, purtroppo i titoloni sono sempre dedicati a notizie che poi raccontano tutti e non si va mai oltre questo, invece noi cerchiamo di farlo sempre. Allora, dicevo, a volte l'economia si racconta meglio partendo da una storia. In questo caso, nella storia che raccontiamo oggi, l'economia si racconta meglio partendo da una barca, da una rete, da un porto. Saluto Paolo Silvestri, imprenditore, che è con noi. Buongiorno Paolo, grazie per essere a Next Economy. Allora, dobbiamo andare a Camogli, siamo in Liguria, con la cooperativa dei pescatori, un pezzo di storia che ha rischiato di scomparire, attività ferme, debiti, nessuna prospettiva. Poi è arrivata una persona, che è appunto il mio ospite, Paolo Silvestri, che ha deciso di fare una cosa un po' controcorrente, forse al giorno d'oggi, non chiudere ma rilanciare, ha rimesso in moto la cooperativa. Ha investito, quindi di conseguenza ha riportato lavoro e ha riaperto un luogo che per la comunità è una identità prima ancora che un'impresa. Quindi questa storia è un esempio concreto di come l'economia possa far ripartire il territorio proprio dalle tradizioni, dalle filiere che sembrano fragili ma che, se vengono sostenute, possono generare ancora valore. Allora, Silvestri, non so se ho interpretato bene ciò che l'ha fatta decidere, no, di intraprendere questa strada. Ci racconta un po' questa decisione, da dove nasce, cioè questa scelta imprenditoriale in un momento in cui le realtà chiudono, molte realtà chiudono?
2: Sì, guardi, allora, viene dalla mia storia, la mia storia imprenditoriale, nel senso che sono partito facendo le cose dalla radice, dalla base. Ho messo su un'azienda che lavora nel campo del, chiamiamo, agroalimentare, io produco pesto, e poi ho fatto fare la crescita naturale di un'azienda. Da lì, nel sistema di crescita e nella, chiamiamola, maturità imprenditoriale, che arriva poi con quello che succede normalmente, cioè nel senso che incominci poi ad avere più attenzione ai sistemi di controllo, di qualità, di eccellenza, insomma, e anche di economia, nel senso che devi dare importanza a tutto, che sono dalla materia prima fino alla redditività. Poi incomincia anche, facciamo così, quello che poi succede nella crescita normale di un imprenditore, cioè incomincia a pensare che arriva un momento in cui non vuoi più soltanto dimostrare di saper fare impresa, ma magari vuoi anche usare quello che hai imparato per poter costruire qualche cosa che magari abbia un valore più ampio. Questo più
0: certo,
2: o meno è quello,
0: certo,
2: che è successo.
0: Ecco, ricordiamo anche, appunto, dopo la faccio continuare, la cooperativa Pescatori di Camogli, come ho anticipato poco fa, è intanto una storica realtà legata alla tradizione marinara ligure del Borgo di Camogli, esatto, e che appunto rischiava di scomparire. Quindi è proprio, diciamo, parliamo di una realtà che fa parte del territorio, che fa parte delle persone che hanno sempre vissuto, no, in quel territorio. Lei lo conferma, lei peraltro non è non ha sempre vissuto a Camogli, dico bene?
2: Guardi, io sono nato a Genova, nella zona di
0: Schiena. Okay, sì.
2: Ho scoperto Camogli, abito lì da 12 anni ormai, però sono un bresciano adottato, perché in realtà ho sposato mia moglie Ilaria, che è Ilaria Marchetti, che è di Brescia, e quindi in questi anni io ho sempre vissuto un po' là, un po' qua, perché non ci siamo mai trasferiti realmente. Questo ha dato nella realtà la profusione a me come imprenditore di incominciare a imparare i metodi di quello che è l'impresa nel nord-est italiano. che è molto più agguerrita, ecco, mettiamola così, agguerrita nel senso buono, intendiamoci, cioè gente che fa investimenti, reinveste in ricerca e sviluppo, cioè è la vera Italia nostra, l'Italia è quella cosa lì, matuto dal nord al sud, perché ormai adesso anche il sud è veramente prestazionale.
0: Senta, cos'è cambiato per Camogli da quando appunto la cooperativa, perché poi lei appunto non ha sempre vissuto a Camogli, però evidentemente si è sempre sentito parte del territorio, sì, perché se ha deciso di portare avanti questa attività, insomma mi sembra abbastanza scontato. Cos'è cambiato? Sì. Voglio subito arrivare lì, poi magari rifacciamo qualche passettino indietro. Da quando la cooperativa è tornata attiva, cosa ha notato?
2: Allora, noi in questo momento non abbiamo riattivato la cooperativa di pesca, lo stiamo facendo col progetto, stiamo attivando il progetto per la riapertura della tonnara, nel senso che abbiamo preso il brand, abbiamo incominciato a costruire quello che stavamo facendo già prima della chiusura di ancora 5-6 anni fa, cioè incominciare a ricettare tutti i prodotti che possono essere poi marchiati e messi in vendita. Avevamo incominciato ancora ai tempi facendo le acciughe e il tonno, tonnetto alliterato, che fondamentalmente è quello che si pesca in quel golfo, e le ricette, quelle tipiche di Camogli. Ecco, da lì cos'è cambiato? Che ai tempi non c'era così attenzione, anche perché la tonnara stava incominciando a non sostentarsi più a causa del Covid. Ci siamo dimenticati che il Covid ha razziato le aziende. Le aziende che avevano magari fatturato in mano alla ristorazione, al canale Oreca, è stato un disastro epocale, e quando succedono queste cose qua ci dimentichiamo che le gambe corte non permettevano più di pagare gli stipendi magari di quelli che salivano sulla barca alla mattina alle 5 per fare la prima levata. E quindi noi che cosa stiamo facendo adesso? Va bene, stiamo rilanciando il brand, stiamo rilanciando le ricette, stiamo rilanciando i prodotti, ma non è che siamo lì per vendere barattoli fondamentalmente. Cioè non sto cercando di usare la storia della cooperativa per vendere il prodotto, sto cercando di usare ciò che ho imparato facendo impresa per, mettiamola così, per permettere a questa di continuare a vivere. Poi ovviamente c'è il business dietro.
0: No, ma certo, vabbè, ma il business, senta, allora è ovvio che quando parliamo di economia parliamo anche di business, qui parliamo di una rinascita sicuramente anche aziendale, però in questo caso avrebbe potuto dedicarsi a un altro business, no? Visto che lei è un imprenditore, però ha pensato anche alla rinascita culturale e sociale, che poi sicuramente porta e porterà, credo, anche ad altri progetti, però parliamo di una vecchia cooperativa, non l'abbiamo ancora detto, che è nata negli anni 70 e appunto poi si è interrotta bruscamente, lei ha ricordato, per il Covid, appunto il periodo della pandemia, eccetera eccetera, no? Quindi ecco,
2: tonnara era aperta da più di 400 anni, la tonnara di Camogli, la tonnarella di Camogli era aperta da più di 400 anni. Io recentemente sono andato giù a Carloforte dai fratelli Greco che gestiscono la tonnara, la fatica che loro fanno per tenerla aperta, cioè l'ho vissuta nuovamente, io la tonnara l'ho vista, ma quando l'ho vista negli ultimi anni non capivo neanche la fatica di tenere aperta una tonnara, di volere quel sistema di pesca, è una cosa difficilissima. Ecco, lì secondo me, guardi, recentemente, mi sento di dirlo perché ho sentito l'introduzione della sua trasmissione, recentemente mi è capitato degli iscritti di un certo Claudio Peri, era un professore universitario, insomma una persona, lui parlava delle tre E: etica, eccellenza, economia. Cosa intendiamo per questa roba qua? Cioè, etica sono le persone, il territorio, il mare, la storia. L'eccellenza è, cosa vuol dire? Zero compromessi, cioè le materie prime, le ricette, i controlli, i controlli, la tracciabilità, cioè quello che un'azienda, noi
0: la
2: siamo certificati di essere.
0: La trasparenza al 100%, no?
2: La trasparenza, cioè dichiariamo il FAO, cioè il FAO che cos'è? L'abbiamo pescato nel canale di Sicilia. 1.3 cosa vuol dire? Sopra la Sicilia. 2.2 cosa vuol dire? Sotto la Sicilia, entro Lampedusa, cioè, perché poi non vuol dire quello, però comunque che vuol dire che tu devi cercare quella materia prima, devi dichiararla. L'economia, la terza E, che cos'è? È il reddito, l'economia, il lavoro, cioè crei redditività, crei reddito, paghi stipendi, guadagni, reinvesti, il mercato. E il marketing, che qui non c'è, però ce lo aggiungo io. Senza la capacità di marketing tu non riesci a vendere il prodotto al prezzo che può sostentare una filiera seria.
0: Certo.
2: E quello è importante.
0: Assolutamente. Ma senta, questa storia, no? Perché poi le storie, a parte io sono ben contenta di raccontare delle storie che ci fanno un po', posso dirlo, ben sperare, no? Che per capire che non sempre tutto è perduto, perché poi oggi passa sempre questo messaggio, purtroppo, ci mancherebbe, senza nascondere le difficoltà, no? Ma questa storia cosa ci dice sul ruolo delle piccole imprese nella crescita del paese, visto che lei è un imprenditore?
2: Ma guardi, secondo me dice questo, che le piccole imprese, soprattutto italiane, ma secondo me l'Europa detta legge ovunque, ma non per sminuire gli altri paesi, le piccole imprese sono quelle che vanno a prendere il territorio e lo mettono in piazza. Cosa vuol dire? Che noi stiamo parlando ad esempio in questo momento di una tonnara, stiamo parlando di alcuni prodotti, ma come noi ci sono tante altre piccole imprese che fanno eccellenze. Recentemente ero giù in Calabria, parlavano di Anduja e la chiamano Andugia, parlavano di cipolla etropea, tutte queste cose qua sono spinte per far capire al mondo che noi ci teniamo al territorio. Poi sul fatto della serietà, che deve essere poi un concetto che insomma la impari poi per strada, perché puoi anche cadere, puoi anche fare mille errori, però poi dopo puoi rialzarti da quegli errori.
0: Come no?
2: Io credo che, almeno mettiamola così, questo è un progetto dei tanti. Di qui di bello che cosa c'è? La riapertura di una tonnara, stiamo facendo seriamente un progetto dedicato a... qui c'è anche di mezzo dei percorsi anche per poter magari reinserire situazioni di fragilità, ci sono il percorso di poter reinsegnare, io mi chiedo sempre, stiamo incominciando a usare l'AI, l'intelligenza artificiale, porterà via un sacco di posti di lavoro, di gente che ha studiato, che si è laureata per diventare consulente, perché ormai succede questo. Se noi capiamo che abbiamo già tutto in mano, cosa vuol dire? Noi viviamo in un paese dove facciamo eccellenze agroalimentari, ma ne facciamo anche tante altre. Parlando dell'agroalimentare, io sono dell'idea che abbiamo tanto da raccontare, tanto da vendere, il mondo è enorme, tutti vogliono noi.
0: Si parlava poco fa anche per altre cose delle nostre eccellenze, però no, spesso siamo anche, cioè è vero, c'è il mondo che evolve, però non è che quando il mondo evolve si lascia perdere, no? Quello che di grande abbiamo, anzi dovrebbe essere il contrario, dobbiamo aiutarlo ancora di più a essere messo in evidenza. Senta, in 30 secondi, perché poi la devo salutare, che messaggio vogliamo lasciare non solo agli imprenditori ma a tutti quelli che ci stanno ascoltando, cioè senza nascondere le difficoltà, perché in Italia ce ne sono tante, però da dove ripartire? Dai, diamo un bel messaggio in chiusura oggi.
2: Guardi, secondo me il messaggio principale è raccontarci, per raccontarci ci sono gli articoli, come ad esempio, non so, ha fatto un bellissimo articolo la Francesca Ciancio sulla Repubblica, ma hanno fatto tanti articoli su internet, abbiamo messo un sacco di cose, ma raccontarci, raccontare questi anziani, raccontare noi giovani, raccontare noi che stiamo facendo, raccontare chi si fa, dobbiamo raccontarci, quello, il racconto è quello che ci farà spostare le montagne.
0: Bello, mi piace.
2: Ci sono i social.
0: Sì, non solo, abbiamo tanti mezzi a disposizione, quindi perché non utilizzarli?
2: Social, il giornale,
0: la radio. Lei deve dirmi prima la radio, però in questo caso.
2: La radio, esatto. Lei ha deciso di raccontare queste cose, raccontarci.
0: Certo. Allora, e lei grazie, perché ci ha raccontato un pezzo di storia. Grazie mille a Paolo Silvestri, avremo modo magari di risentirci. Cooperativa Pescatori Camogli, questa è la realtà che è rinata, vedete. Insomma, non è che tutto è perduto. Storie, dietro ogni numero c'è sempre qualcosa da raccontare. Appunto, vedete, il racconto, così come raccontiamo l'economia. Saluto Monica che mi scrive per discorso dei carburanti, ci torneremo. Ringrazio Maria Teresa che ci dà degli spunti interessanti. Grazie a tutti voi che avete partecipato. 334 11 11 622 per scriverci. Continuate a farlo, perché dopo di me arriveranno Lapo De Carlo e Vicky Mangone con Tempo Reale, quindi la nostra informazione continua. Jack Saglia, ciao. Daniela Vindigni, ciao in redazione. Io sono Manuela Donghi, domani torno alle 11 con Next Economy, però restate qui, io tanto non mi muovo da qui, vero Jack? Io mica vado a casa, sto qui e poi domani mattina riparto. Buon pomeriggio, ciao, in loop, sì.
3: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 13 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuove ombre su Netanyahu, avvertito dagli Emirati Arabi degli attacchi del 7 ottobre, rivela il quotidiano israeliano Haaretz, solo menzogne, replica il premier. Londra stanzierà 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, finita la tregua, ripresi gli attacchi incrociati, Zelensky, spero di vedere Trump entro fine mese. Gravi ma stazionarie le condizioni di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per una nuova crisi respiratoria. Champions League, l'Inter ricomincia da Mourinho, l'uomo del triplete. Alle 21 i nerazzurri debuttano in casa del Real Madrid. Kivu, José per me è stata una persona speciale.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilini e Alessio Galea, per lo sport l'inviato a Madrid Maurizio Pizzoferrato. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Haaretz getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'Ucraina. Ufficio del primo ministro.
7: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA: da oltre un anno non possiamo verificare il materiale nucleare dichiarato da Teheran. E Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino, chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, e quanto riferiscono i medici della struttura, dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie, per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto.
8: Lorena Inshaeri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici o un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Inshaeri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto, sebbene gli ultimi dati del Viminale relativi al primo semestre 2026 indichino una tendenza a ribasso, i numeri dell'osservatorio indipendente, non una di meno, contano 56 femminicidi da inizio anno. I dati confermano inoltre che nella maggioranza dei casi gli autori del delitto sono mariti, partner o ex compagni, come è avvenuto per Lorena Inshaeri. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
6: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. Quattro tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu.
9: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
10: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
9: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
11: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
9: Da Madrid per il Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
13: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
14: Due voci per leggere il presente.
13: Vicky Mangone, l'Apo De Carlo.
14: Tempo reale, il crocevia dell'informazione con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
15: Mi piace perché hanno fatto la sigla in modo tale che prima sia Vicky Mangone e l'Apo De Carlo e poi l'Apo De Carlo e Vicky Mangone, così non ci indispettiscono. Buongiorno Vicky.
16: Buongiorno a te. Buongiorno. Buon pomeriggio a te. Buongiorno a te. Allora, pronto per questo secondo appuntamento contemporaneo crocevia delle attualità, seconda battuta, appuntamento quotidiano con la sottoscritta e l'Apo De Carlo, ma soprattutto con l'informazione, quella fresca, quella che arriva mentre le cose avvengono, no?
15: Sì, intanto c'è già una notizia. C'è già una notizia.
16: Sì. Dai.
15: Allora, ti vedo vestita e anche io sono vestito e anche Samuele Campochiaro in redazione sì. È vestito, ma anche Michele Ceci e Daniela Vindigni in modo estivo. Ed è l'ultimo giorno.
16: Certo.
15: Che saremo vestiti in canotta con il medaglione fuori, il dollaro, con il pantalone corto. Da domani, Ale, fresco, 10 gradi in meno.
16: E però quindi... attenzione, vestirsi a cipolla, perché lo sai che poi i primi freddi.
15: Sì,
16: sì,
15: sì,
16: sì, sì. che soprattutto poi domani ammaliamo tutti.
15: Protezione grandine soprattutto domani, perché pare che vengano giù anche delle, ecco, domani sono anche in giro, quindi andiamo bene. Allora, siamo pronti con tanti ospiti, tra poco li diremo tutti, Vicky, facciamo
16: sì,
15: in modo di
16: fra poco vi daremo tutta la lista. Oggi, anche oggi, affronteremo tanti temi, dall'Italia, politica internazionale, l'economia, vi racconteremo delle storie, lo facciamo sempre con voi che avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp, che poi è un po' anche il vostro, è il 334 11 11 622, usatelo, comunicateci il vostro punto di vista, il vostro pensiero, la vostra opinione anche sui temi che trattiamo nelle prossime tre ore. E adesso la musica, partiamo con Post Malone questo pomeriggio e Blake Shelton, ce l'ascoltiamo insieme.

0: incontri in questo finale della canzone di Post Malone, e noi che invece andiamo a surfare su alcune delle notizie che tratteremo nel corso della giornata, Vicky, perché sono davvero tante. Sul Corriere della Sera c'è questa notizia che sta facendo rumore, perché può cambiare un po' lo scenario interno del paese in Israele, cioè la vicenda è legata al fatto che nel famoso attacco del 7 ottobre mosso da Hamas
1: 2023,
0: esatto, e insomma diciamo Netanyahu fosse al corrente di quello e che avesse ignorato la notizia apposta in qualche modo per avere il pretesto per poter poi fare quello che ha fatto nei successivi 3 anni, e questo naturalmente cambia lo scenario.
1: Certo che sì. In Germania invece volano gli stracci, sì. Merz è scioccato, l'ha detto lui, parole sue, l'ha detto in conferenza stampa, nella conferenza stampa che si è tenuta il giorno dopo il voto della Sassonia, che ha visto l'ultradestra di Sigmund portarsi a casa il 43.8% di preferenze. E comunque Merz ha detto: arrendermi non è un'opzione, anche se la leader di AfD, Alice Weidel, gli ha detto di farsi sostanzialmente da parte. Pare che gli abbia proprio detto scansate, cioè gliel'ha detto in tedesco geh zur Seite, anzi peggio geh aus dem Weg, raus.
0: genau, vedo che il tuo tedesco genau. È buono. Ah, sto festando già,
1: io.
0: Allora, detto questo però, cioè, dice che volano gli stracci, ma volano anche tra Ungheria e Russia, perché l'Ungheria ha espulso 10 dipendenti dell'ambasciata russa e Mosca ha risposto dicendo che la risposta sarà dura e dolorosa. C'è anche una lite interna tra Salvini e Tajani su invece il tema che Beto ha detto poco fa, cioè quello di Alternative Deutschland, e con il governo che adesso teme i rientri dei cosiddetti dublinanti. Per cui insomma ci sono parecchi scontri in questo momento e noi ne parleremo con i nostri ospiti. Vogliamo dirne qualcuno, Vicky, degli ospiti che avremo?
1: Oggi avremo Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ci sarà il professor Matteo Flora, docente alla European School of Economics di Cyber Security, avremo l'avvocato Gianetta Re Gassani, esperto in diritto di famiglia, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, poi parleremo di pensioni con Patrizia De Rubertis del Fatto Quotidiano, Francesco Bertolino, giornalista del Corriere della Sera, insomma tantissimi ospiti.
0: Così come gli argomenti che affrontiamo. Allora, visto che siamo già alle 13:16, direi di andare ad ascoltare subito una canzone, ma siccome facciamo le cose bene, siamo i padroni di casa, dobbiamo anche dare le istruzioni per l'uso, cioè cosa fare da parte degli ascoltatori. Bisogna mandare anche, poi presto, scusami, nota di merito, Michele Ceci un giorno verrà qui e farà la nostra voce
1: della... Certo,
0: lui ha un accento parmense particolarmente pronunciato, allora sarà una base bellissima.
1: È di Parma.
0: Allora sentirete spesso anche l'accento parmense che citerai chiaramente il nostro numero. Ad ogni modo, numero per andare in diretta, Vicky:
1: 334 11 11 622. Usatelo, mandateci vocali, messaggi scritti, potete anche intervenire in diretta se la cosa vi piace.
0: Dai, andiamo avanti. Allora facciamo così, ascoltiamo la canzone, questa volta lui è Leon Bridges, e tra l'altro arriva in un momento storico in cui questa canzone, insomma, proprio quando c'era una notizia che sta uscendo adesso, ve la dico dopo perché sennò non facciamo in tempo e mancano solo 6 secondi. La canzone si chiama Talk It Over.

0: mondo che sta cambiando anche fin troppo velocemente, con tante questioni tecnologiche da una parte, con l'intelligenza artificiale di cui poi parliamo fondamentalmente ogni giorno, con il tema del clima che si sente, si percepisce anche ormai platealmente, e con lo scacchiere internazionale che sta mutando anche troppo in fretta, con tanti diciamo drammi che si consumano, oltre naturalmente al pericolo che anche l'Europa possa essere coinvolta non più solo indirettamente ma anche direttamente. Per poter capire meglio come va il mondo, Vicky, andiamo a parlare, sì, ecco, con Jacopo Zanchini, che è il vice direttore del settimanale internazionale. Ben trovato, Jacopo Zanchini.
1: Buon pomeriggio.
2: Buongiorno.
0: Eccoci.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora Zanchini, il funerale di Ratko Mladic è un'altra delle cose che ci ha colpito, perché conosciamo piuttosto bene e l'abbiamo imparato, se mai qualcuno se lo fosse dimenticato, anche quello che ha compiuto, quello che ha fatto nel periodo della guerra jugoslavia. Ebbene, questo rimarca però un paradosso doloroso, perché mentre il mondo lo condanna, in Serbia al contrario Mladic è ancora un eroe per molti. Quindi come si spiega oggi questa spaccatura totale nella memoria collettiva in quella zona del mondo?
2: Ma la spaccatura indubbiamente c'è, ma forse è più articolata. Io direi che sicuramente c'è un tema che riguarda la Bosnia e c'è sicuramente un tema che riguarda la Serbia. Per quanto riguarda la Bosnia, chiaramente l'entità, la parte serba della Bosnia ha prodotto una classe dirigente nazionalista che è l'erede di quell'epoca e che è stata un po' surgelata dagli accordi di Dayton di pace del 95, che avrebbero dovuto essere in qualche modo transitori e sono stati definitivi, e hanno di fatto, diciamo, separato le comunità tra di loro e alimentato una situazione un po' di abbandono da parte della comunità internazionale, nella quale i politici nazionalisti continuano a fare la loro fortuna. Dall'altra c'è la questione della Serbia, cioè la Serbia del presidente Aleksandar Vučić, il quale ha sempre surfato tra l'Europa e la Russia e ha sempre, viene da quella classe dirigente nazionalista, era ministro di Milosevic, e ha sempre diciamo coltivato una profonda ambiguità su questo. Il problema qui è anche l'Europa, cioè l'Europa gli ha permesso di coltivare questa ambiguità in qualche modo, perché alla ricerca di una stabilità nei Balcani Vučić rappresentava una pedina secondo Bruxelles da giocarsi. Ora questo gioco mostra la corda, in qualche modo mostra i difetti di un atteggiamento iper pragmatico e cinico dell'Europa rispetto a un'area del mondo che non ha in qualche modo risolto i suoi problemi, che riescono fuori in maniera prepotente, come nel caso del generale Mladic, che ricordiamo è stato condannato tra l'altro anche per genocidio, oltre che per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
0: Sì, senza contare che poi da quelle parti di certo la narrazione sarà molto diversa da quella che c'è nel resto d'Europa, e quindi chiaramente il suo profilo viene preservato da media che sono anche compiacenti nella lettura del personaggio. Detto questo, poi vale anche per altri paesi, e ce n'è un altro che è in lotta, in guerra con un altro, sto parlando di Russia e Ucraina, perché è un tema che sta affliggendo anche l'amministrazione americana. Mosca si dice pronta a trattare sull'Ucraina, lo ha detto spesso, ma poi bisogna vedere i fatti. Guardando invece, ecco, la stampa estera, si tratta davvero di una reale svolta diplomatica o anche qui è solo propaganda per dividere l'Occidente, e considerando anche che ci sono le elezioni e Putin si sbloccherà magari soltanto dopo?
2: Quando parliamo di questa cosa dobbiamo guardare a due elezioni. Cioè dobbiamo guardare alle elezioni imminenti russe e dobbiamo guardare alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Quindi il significato è doppio. La nuova missione diplomatica dei mediatori di Donald Trump a Mosca e a Kiev, peraltro la prima volta che andavano a Kiev, se non vado errato, ecco, ha mostrato un pochino un'America col cappello in mano che ha bisogno dell'aiuto di Mosca più che il contrario. Cioè Trump sembra aver bisogno di un risultato sull'Ucraina da sbandierare prima del voto di novembre per le elezioni di metà mandato. Allo stesso tempo Putin, nel momento in cui in qualche modo dichiara di voler trattare, ha ricominciato serenamente, già oggi ci sono dei morti e dei feriti a Kiev, a bombardare con missili balistici l'Ucraina. Io non vedo sinceramente una svolta e non vedo dei mediatori a un livello accettabile, cioè Witkoff e Kushner non sono dei diplomatici, non sono dei politici, sono degli immobiliaristi, sono degli uomini d'affari, non sono in grado di trattare con dei volponi come Lavrov e Putin, e in qualche modo in un momento in cui Trump non sa come uscire dalla questione iraniana ha quasi più bisogno lui della Russia che non la Russia di lui, e i rapporti di forza sono la specialità del Cremlino, che li annusa in maniera, diciamo, molto chiara. Quindi io per ora, diciamo, non vedo una disponibilità vera alla trattativa. Zelensky sembra sventolare una qualche speranza, anche perché ha bisogno in qualche modo di farlo, però allo stesso tempo gli ucraini si stanno preparando a un altro inverno di guerra e di bombardamenti contro le infrastrutture in particolare, ma non solo, e il rischio di avere un inverno di freddo è molto molto pesante. Quindi la situazione mi sembra molto ambigua in questi giorni, e le scadenze elettorali la rendono ancora più complicata da districare, dove comincia la propaganda e dove comincia anche, diciamo, in qualche modo gli interessi degli attori politici sul campo.
0: Tra l'altro anche le stagioni contano nei conflitti, perché quando arriva l'inverno, se mai arrivasse un giorno, perché esatto, dobbiamo chiederci se l'inverno tornerà mai, viste le premesse di quest'estate, ma c'è anche il fatto che tra il nazionalismo serbo e l'isolamento russo, insomma, c'è un filo rosso, la retorica che dell'Occidente contro tutti, il cosiddetto Global South, che per chi non sapesse cos'è, fondamentalmente è un termine per indicare, insomma, i paesi in via di sviluppo, quelli quindi non allineati con il blocco occidentale. Ebbene, si sta normalizzando questi regimi o questi restano isolati?
2: No, non si stanno, cioè si stanno normalizzando questi regimi, ma purtroppo la retorica nazionalista è anche in Occidente, cioè diciamo che la retorica di Trump contro il Canada o contro la Groenlandia è più simile alla retorica, diciamo, di Putin che a quella di compassati, diciamo, ministri europei, spagnoli o francesi, diciamo. Quindi il tema è anche questo, la retorica elettorale di Netanyahu è spaventosa, eppure, diciamo, da un punto di vista teorico fa parte dell'Occidente, in qualche modo è un grande alleato dell'Occidente. Quindi il pericolo che vedo in questo momento è proprio, diciamo, una normalizzazione di questo messaggio nazionalista in tutto il mondo, diciamo. Se passiamo anche all'India, se pensiamo anche alla Cina, in questo momento, diciamo, purtroppo la questione si pone, secondo me, in termini più larghi. Quindi questi paesi non sono isolati, e purtroppo il messaggio che vediamo anche da un punto di vista elettorale con le elezioni locali tedesche, che adesso, diciamo, abbiamo visto i risultati di ieri, ma abbiamo un appuntamento nuovo in due nuovi Länder il 20 settembre, cioè le forze nazionaliste di estrema destra sono forti in tutta Europa, e i loro valori, quando non sono portati direttamente al governo, comunque vediamo delle forze centriste che sono permeabili, o di centrodestra, sono permeabili a questi valori, o quantomeno pensano che proporli gli porterà della popolarità e dei voti, cosa che regolarmente non succede, e i voti li porta all'originale, cioè all'estrema destra, sì, nazionalista, come abbiamo visto in Germania. Quindi purtroppo la situazione a livello di nazionalismo imperante, e questo ci riporta al messaggio di Mladic, a livello di intolleranza, per esempio nei confronti dell'Islam, eccetera, ci riporta a un mondo che è cambiato molto in questi ultimi anni, dopo il Covid soprattutto, con la guerra in Ucraina prima e la guerra a Gaza, e che diventa sempre più instabile e con un messaggio sempre più intollerante a 360 gradi. Scusate se sono pessimista, ma no. La vedo un po' così in questo momento.
0: La vedo anch'io così, purtroppo è il problema. Io solo che però sono un neofita, e se però me lo dice Jacopo Zanchini la cosa comincia a prendere un aspetto diverso, e dormirò peggio stanotte. Ma la questione è anche collegata ad un'ultima domanda. Abbiamo due minuti, vediamo se ce la facciamo, perché se lo scopo da parte della Russia è anche quello di indebolire l'Occidente, non soltanto, quelle che sono le strategie che stanno arrivando in questo momento da Putin sono servite? Questa guerra ibrida che è arrivata anche ad inquinare il termometro politico di un paese, nella fattispecie l'Italia, ne parlavamo anche la settimana scorsa, cioè il fatto che alcune dichiarazioni, anche soltanto le notizie che arrivano, che vengono inquinate da commenti sui social, insomma, questo tipo di guerra ibrida sta servendo per indebolire effettivamente l'Occidente, o al contrario, come dice Rampini, lo sta anche paradossalmente rafforzando?
2: No, io penso che tendenzialmente questa guerra ibrida sia in qualche modo indebolendo le nostre democrazie, soprattutto europee, ma non solo, e che ha un'influenza soprattutto per quanto riguarda il peso dei social e nelle campagne elettorali e nelle e nelle sfide di questi mesi. Ricordiamoci che il 2027 sarà un anno elettorale fondamentale, si voterà. Ora abbiamo tutta una serie di scadenze nel 26, ma nel 27 si voterà, per dire, in Francia si saranno due elezioni fondamentali, poi anche in Italia. Quindi diciamo che questo, il funzionamento delle nostre democrazie di fronte alle sfide ibride, soprattutto per quanto riguarda la propaganda e la propaganda social, verrà messo sicuramente alla prova. Poi ci stanno altre forme, insomma, di guerra ibrida, l'abbiamo visto anche in Germania, che possono avere un peso, o anche invece in qualche modo spingere la gente verso l'estrema destra lo stesso, anche solo per fare un favore a un paese che vedono come aggressivo.
0: Molto bene, allora direi, Vicky, abbiamo un po' tutto il quadro, non siamo più sereni, ma siamo quantomeno più informati.
1: E questo è decisamente.
0: Va bene.
1: Decisamente, grazie. Allora, grazie a Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Grazie per essere stato con noi.
0: A presto.
1: A questo punto, Lapo, i messaggi stanno arrivando, magari fra poco ne leggeremo qualcuno. 334 11 11 622 il nostro numero, voi continuate a usarlo, continuate a mandarci messaggi, breve pausa e poi Tempo Reale torna qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Due voci per leggere il presente. Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Siamo qua, sono le 13.33 minuti, quasi 34 minuti. Questo è Tempo Reale con Lapo De Carlo dall'altra parte del vetro e Vicky Mangone da questa. Ho una notizia, un'ultima ora, non è molto rassicurante, anzi tutt'altro. In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini. Desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. E secondo i dati Istat, il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Forse è il caso di approfondire nei prossimi giorni questa notizia, cosa dici?
9: Sì, è una questione anche di igiene mentale, ma anche di situazioni che arrivano da pressioni esterne e dall'utilizzo di quello che poi è il mondo della tecnologia, che purtroppo ha influito molto nella mente di persone non attrezzate per vivere ancora, perché a 18, 19, 20 anni non sei ancora un uomo e non sei più un giovanissimo. Adoriamo dove parleremo. Allora, abbiamo deciso, Vicky, di iniziare questa puntata puntando molto, no, sulla politica internazionale, e lo abbiamo fatto proprio sapendo che stanno capitando molte cose, quindi vogliamo dare agli ascoltatori anche il materiale, gli strumenti sufficienti per poter capire. Un ascoltatore un po' polemicamente, un po' tanto polemicamente, dice che la prima cosa che hanno pensato gli intelli complottisti, cioè Israele ha permesso la strage per costruirsi un motivo per eliminare i filistei dalla faccia della terra, così dice appunto Giuseppe da Milano. Io non ho motivo, per esempio, di dire né una cosa né l'altra, ma di certo era la stessa accusa che è stata fatta all'epoca agli Stati Uniti, quando ci fu Pearl Harbor, dove si disse che il governo americano era totalmente a conoscenza del fatto che i giapponesi potevano attaccare da un momento all'altro e quindi lasciarono apposta sguarnite le difese, permettendoli di arrivare a quel famoso 4 dicembre del 1941 e quindi avendo il pretesto per entrare in guerra. Quindi lo scenario c'è, qui però abbiamo una rivelazione che chiaramente il governo israeliano smentisce sdegnato. Ad ogni modo ne parleremo tra poco con la nostra ospite, che è una giornalista ed è responsabile della newsletter del ISPI Daily Focus. Sto parlando di Alessia De Luca, e poi parleremo anche soprattutto dell'incontro tra Witkoff e Kushner con Zelensky per questa benedetta pace, che non so evidentemente Vicky se arriverà mai. Si accettano scommesse.
8: Sì, si accettano scommesse davvero. E subito dopo però cambiamo completamente scenario. OpenAI lancia Astra, questo modello che promette di aprire una nuova era dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo col professor Matteo Flora, docente alla European School of Economics ed esperto di cyber security. È comunque sempre interessante ascoltare le opinioni di tutti, dei nostri ascoltatori, quindi continuate a inviarci messaggi 334 11 11 622. Adesso c'è la musica di Alex Warren con Jelly Roll.

0: Giornale radio con voi, l'Apo De Carlo, ma soprattutto Vicky Mangone con me e con l'attualità che andiamo a commentare, Vicky, con tantissime notizie che stiamo cercando un po' di decrittare, perché non è facile comprenderle, visto che poi a volte c'è una sorta di calma piatta e poi improvvisamente dei submovimenti che però
1: esplode. Esplode.
0: Oppure... diciamo che siamo dalle parti dei submovimenti, perché non sono tellurici, ma sono comunque movimenti importanti, sono quelli che hanno portato Jared Kushner a Kiev con un atteggiamento forse anche un po' più disponibile e nella speranza che possa davvero esserci qualcosa di risolutivo per la guerra tra Russia e Ucraina. Di questo vogliamo andare a parlarne con Alessia De Luca, giornalista responsabile della newsletter ISPI Daily Focus. Ben trovata a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Eccoci. Allora, dicevo prima che Jared Kushner porta a Kiev un tipo di approccio, diciamo, transazionale, economico, e quindi la domanda è se pensa che la logica del business plan di Trump, perché tale è spesso il suo atteggiamento, proprio quello di muoversi come se fosse tutta un'azienda, insomma, può davvero scardinare la rigidità anche di Zelensky sulla sovranità territoriale e quelle di Putin sul controllo del Donbass?
2: Diciamo che la speranza era quella. Intanto questa era la prima visita che Jared Kushner e Steve Witkoff facevano a Kiev, non la prima a Mosca, ma la prima a Kiev da appunto da quando Donald Trump è tornato presidente degli Stati Uniti. Per l'occasione era stata decretata una tregua di 3 giorni durante i quali la Russia ha sospeso i bombardamenti sull'Ucraina. Ahimè, diciamo, scaduto questo ultimatum, scaduto questo termine, sono ripresi già stanotte molto pesantemente i bombardamenti su Kiev, Kharkiv e altre città ucraine. L'obiettivo indubbiamente era quello di far ripartire dei negoziati che sembrano di fatto in stallo da più di 7 mesi. E dopo che Trump aveva, diciamo, spostato in qualche modo la sua attenzione sul Medio Oriente, sul Golfo e sull'Iran. In questo momento gli Stati Uniti sono, diciamo, interessati in pressing per avere una qualche novità, ecco, sul fronte ucraino da poter anche presentare in termini politici in vista delle elezioni di midterm, un qualche risultato da poter rivendicare davanti agli elettori. Kiev è preoccupata della, diciamo, approcciarsi della vicinanza

0: avvicinarsi dell'inverno, con i continui bombardamenti russi sulle infrastrutture, soprattutto energetiche, ucraine, che quindi lasciano presagire un nuovo inverno al freddo per gli ucraini. Da parte russa però ahimè non sembrano esserci, diciamo, grandissime aperture, perché il Cremlino ha fatto sapere subito, diciamo contestualmente con l'apertura dei negoziati, che comunque non si retrocede da quelli che sono gli obiettivi che Mosca rivendica, obiettivi massimalisti va detto, perché si tratta sostanzialmente, il Cremlino vuole, come dall'inizio della guerra ha ribadito ancora adesso, diciamo il riconoscimento del controllo russo su tutto il Donbass, anche territori che non sono stati di fatto militarmente occupati dalle truppe russe. Quindi la questione dei territori rimane centrale, non sembrano esserci passi avanti, diciamo, in questo senso, né da una parte né dall'altra. Per il resto, quello che ha detto anche Zelensky, facendo riferimento al fatto che i mediatori americani si sono presentati con delle nuove idee, però su questo fronte diciamo che poco o nulla è trapelato, quindi non si capisce esattamente quali siano queste nuove idee che sarebbero state messe sul tavolo.
1: Sì. Ma senta De Luca, c'è un elemento che rischia forse di essere un po' sottovalutato, che è l'Europa. Quanto conta oggi Bruxelles nelle trattative, quanto invece rischia di rimanere spettatrice?
0: No, l'Europa in questo momento è assolutamente fuori dai giochi, nel senso che ancora una volta le capitali europee osservano con trepidazione che cosa sta succedendo al di là dei propri confini tra appunto negoziatori americani e le controparti, senza poter avere una voce in capitolo, nonostante ormai l'Unione Europea sia di fatto il principale sostenitore, ecco, di Kiev nella resistenza all'aggressione russa. Quindi è evidente che l'Unione Europea è in una situazione di difficoltà, perché in questi negoziati non ha un suo ruolo e rischia di ritrovarsi, diciamo, a fare i conti con decisioni prese da altri.
2: Ecco, poi la presenza di esponenti del Dipartimento del Tesoro americano in questi colloqui bilaterali, possiamo dire che suggerisce che il pacchetto sanzionatorio contro Mosca sia di fatto uno dei principali asset sul tavolo delle trattative, e quindi secondo lei la prospettiva di, diciamo così, un alleggerimento economico e dello sblocco parziale degli asset può essere una leva sufficiente per spingere Putin a cedere sul suo obiettivo geopolitico, e quindi la totale neutralità o comunque sia smilitarizzazione dell'Ucraina?
0: Allora, stando a quello che dice il Cremlino, no, nel senso che da solo la discussione, la ridefinizione, diciamo, delle sanzioni imposte sulla Russia, non, e la questione, diciamo, della difesa dell'Ucraina, quindi dell'eventuale ingresso un domani dell'Ucraina nella NATO, o lo stanziamento, il dispiegamento di militari sul territorio ucraino, da soli, stando a quello che dice il Cremlino, non sarebbero sufficienti per, diciamo, riportare il negoziato ad un punto di caduta che possa poi definirsi in qualche modo in un accordo. Ripeto, il Cremlino ha mantenuto delle posizioni massimaliste nel corso di tutto il conflitto, e ancora adesso, pur parlando di passi avanti e di una posizione da parte americana che lascia presagire futuri negoziati, non contravviene, diciamo, non fa marcia indietro assolutamente su quelli che sono i suoi obiettivi territoriali, sui quali chiaramente l'Ucraina non vuole cedere, almeno non ancora prima di sedersi ad un tavolo.
2: Ecco, Alessia De Luca, abbiamo un minuto, quindi non so se è difficile, posso soltanto chiedere una cosa legata all'Unione Europea, cioè sapere se a questo punto questo dialogo, questo bilaterale, possa un po' bypassare l'Unione Europea, cioè c'è il rischio che questa diplomazia di Washington possa scavalcare del tutto Bruxelles?
0: Sì, è quello che si teme nelle capitali europee a Bruxelles, visto che diciamo il presidente americano tra l'altro non fa mistero del fatto che non ha particolare interesse a coinvolgere l'Unione Europea come attore politico al tavolo delle trattative, ed è quello che invece l'Europa probabilmente dovrebbe riuscire in qualche modo ad imporre, considerato appunto anche il suo peso specifico in questa fase in particolare della guerra, perché se è vero che all'inizio gli Stati Uniti avevano sostenuto Kiev materialmente con maggior enfasi, in questo momento è l'Unione Europea che inevitabilmente ha sostituito grandemente quelli che erano gli appoggi americani, che sono venuti meno da quando di fatto Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, e quindi l'Unione Europea dovrebbe pretendere di avere voce in capitolo, ripeto, su una serie di decisioni che non possono avere un impatto politico e geopolitico sul suo territorio.
2: Alessia De Luca, grazie naturalmente di essere stata con noi, di averci spiegato un po' naturalmente qualcosa di così complesso, e allora buon lavoro.
1: Grazie ancora ad Alessia De Luca, grazie, a presto. Tra poco parleremo di OpenAI che lancia Astra, il modello che entra in una nuova era dell'intelligenza artificiale. Prima però ci ascoltiamo la musica 30 Seconds to Mars from

0: 11:51 e 50 secondi in diretta su Giornale Radio, Lapo De Carlo e Vicky Mangone con Tempo Reale. Non abbiamo parlato di Emma Bonino, Lapo, da ieri sera. Sì. Si trova all'ospedale Santo Spirito di Roma, si trova in terapia intensiva. Al momento pare che la situazione sia stazionaria, questo è quello che dicono fonti certe, condizioni che restano comunque molto molto delicate. Bonino è cosciente, questo dicono i medici. Non è la prima volta che viene ricoverata al Santo Spirito, perché era già successo alla fine dello scorso anno, alla fine del 2025. In quell'occasione i medici avevano escluso una ripresa del tumore al polmone che gli era stato diagnosticato 11 anni fa. Emma Bonino, che dire di Emma Bonino? È una delle figure più riconoscibili del radicalismo italiano, no? Da tantissimi anni, da decenni è protagonista delle battaglie per i diritti civili.
1: Sì,
0: aborto, divorzio.
1: Mi sarebbe tanto piaciuto vedere un'Emma Bonino con ancora un'energia ancora più rinnovata, laddove lei purtroppo non ha avuto la possibilità negli ultimi 11 anni, detto bene, perché il tumore gli è stato diagnosticato nel 2015.
0: Sì.
1: E quando tu hai più energie, hai più risorse, più munizioni, puoi in qualche modo avere anche magari maggiori possibilità di andare ad affrontare tutti i temi della vita. Noi avremmo voluto parlare, lo diciamo chiaramente, perché a volte succede che quando hai tanti ospiti nel corso della giornata qualcuno magari non risponde al telefono in quel momento, perché magari non sente il telefono, non risponde per vari motivi, ed è quello che è accaduto con il professor Giovanni Musso, che è il Matteo Flora perché ovviamente ho fatto l'errore, ma perché con il professor Flora avremmo voluto parlare di termini tecnici, geopolitici, di sicurezza che sono legati al lancio di Astra e di OpenAI. Ed è un argomento, quello dell'intelligenza artificiale. Tu sai, io so che tu sei un po' più tetragono al tema dell'intelligenza artificiale,
0: sì.
1: Ma è normale, perché poi è una materia nuova, però è talmente pervasiva, riguarda talmente tante cose che ci riguardano, che inevitabilmente questa cosa si sviluppa anche nella tua vita personale. Una delle cose che mi spaventa è il modo in cui da una parte viene trattata come se fosse un robottino simpatico e con una bella carezza sulla testa. Non so se hai dato un'occhiata quest'estate, Vicky, quando c'è stata l'immagine che si è vista da questi giochi che si sono svolti in Cina.
0: Certo.
1: Dove si vedevano, ecco, tutti questi robot.
0: Certo.
1: Ecco, i robot, sembrava una scena di Io Robot, quello con Will Smith, non so se ti ricordi, un film di 15 anni fa. E io ho detto, caspita, ma era un film di fantascienza fino a 15 anni fa, è un film di attualità adesso.
0: Già.
1: E il problema è che c'è un tema della militarizzazione dell'AI nella narrazione politica, perché l'intervento di Donald Trump a difesa di OpenAI dimostra come l'intelligenza artificiale non sia un tema punto di innovazione tecnologica punto o di mercato punto, ma una questione di sicurezza nazionale e anche di questione di sovranità geopolitica. Ora la questione è che bisogna inquadrare la regolamentazione come un ostacolo nella corsa contro la Cina, e rischia di giustificare, diciamo, l'allentamento degli standard di sicurezza in nome dell'interesse patriottico, e questo trasforma le cosiddette big tech in veri e propri così asset strategici statali, per giunta, e protetti dalla politica. Detto in parole povere, bisognerà tenere sotto controllo questa cosa, perché al di là del fatto che sia molto complessa, mi sembra che i governi la stiano utilizzando con fini che sono tutt'altro che etici. Finché è usato per la medicina, bene, se no...
0: Io ti voglio riportare invece alla cronaca italiana, perché
1: sì,
0: ci sono nuovi elementi, sono elementi molto pesanti nell'inchiesta sulla morte di Lorena Isceri. Secondo gli accertamenti medico-legali, Lorena era ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 da Federico Vella, il suo ex fidanzato, e questa cosa aggiunge dolore al dolore, no? Perché poi ci si immedesima nella vittima, no? Cosa deve aver provato, attimi di terrore pazzeschi, veramente momenti agghiaccianti. Poi ci sono sempre le famiglie che parlano e che si tengono questi dolori pazzeschi, no? Che sono quelli che vivono l'ergastolo, no? Sono quelli che vivono le sofferenze poi per tutta la loro vita, no? Si augurano che questi episodi non succedano più. A volte parlano anche i familiari. In questo caso ha parlato il papà Franco Isceri, il papà di Lorena, ha detto: mi auguro che mia figlia sia l'ultima vittima. Ma lo disse anche il papà di Giulia Cecchettin, lo disse Tramontano, no? Adesso appunto purtroppo questa cosa si è trovata a dirla Franco Isceri. Però se mi permetti, Lapo, io vorrei ricordare anche un'altra donna uccisa, che è Maria Kindamo. Maria Kindamo è stata uccisa 10 anni fa, è un'imprenditrice coraggiosa che venne sequestrata, venne uccisa, venne fatta sparire nelle campagne calabresi, si dice sia stata data in pasto ai maiali. Questo perché la famiglia dell'ex marito non accettava la fine della relazione e i vicini volevano che lei vendesse i terreni, quindi una sorta di consorzio di uomini che la volevano morta. Da allora sono passati 10 anni, il fratello di Maria Kindamo, Vincenzo, ha speso questi 10 anni alla ricerca della verità. Mi ha sempre colpito molto la storia di Maria Kindamo.
1: Guarda, siccome poi tutto ciò che comprende l'omicidio / femminicidio, o comunque sia l'omicidio di persone, possono anche essere bambini, perché abbiamo visto anche questo in questi anni, anche quest'estate.
0: Certo.
1: Quello che mi sorprende, a parte la velocità con la quale si è progredito il numero di omicidi, che tra l'altro io una delle cose che mi sono chiesto è, in questo momento, chissà cosa sta facendo il prossimo omicida, se ascolta la radio, ascolta la televisione, cosa prova nel momento in cui vede situazioni del genere, cioè prova un senso di emulazione, o al contrario è colpito, è fragile, oppure banalmente neanche si informa e neanche gli interessa di avere questo tipo di informazioni, perché in fondo parliamo di potenziali omicidi che vediamo in giro intorno a noi e magari non lo sappiamo. Ora la questione è che ho notato che c'è un pettegolezzo a volte più sull'omicidio di quanto non ci sia la volontà di fermarli, perché di vedere, con tutto rispetto, ma di sapere che Lorena era ancora viva, le ultime immagini di lui sul cavalcavia, le parole della poliziotta e poi le telefonate, tutto questo diventa morboso. Io onestamente, lo dico sinceramente, l'informazione ha un ruolo, ma che dobbiamo proprio sapere tutto e avere delle immagini, salvo poi avere quell'immagine proprio ferma, bianco su nero, dove dice queste immagini potrebbero turbare le persone particolarmente sensibili. Sì, tutto vero, ma poi dopodiché non è che abbiamo i bambini che non guardano le cose, i bambini le guardano, gli strumenti non ce li hanno, gli adulti a malapena. E quindi io vorrei anche interrompere questo flusso di informazioni e di immagini che sono fondamentalmente violente e senza controllo. Ergo, fare in modo di fermare davvero i femminicidi, con prevenzione culturale, educativa, certo, con protezione anche tempestiva e supporto alle vittime, e con magari quell'efficacia giudiziaria che invece non abbiamo visto, perché Lorena aveva fatto tutto quello che si doveva fare. Non Lorena, non solo lei, ma anche le altre vittime, alcune di queste hanno fatto tutto quello che si doveva fare, compreso stampare la foto del loro carnefice e darlo a tutti i vicini di casa, perché poteva essere pericoloso. Ecco, ci vorrebbe magari un po' più di efficacia nel dibattito pubblico e un po' meno morbosità nel presentare l'omicidio appena commesso.
0: Allora, prima di dare la linea alle notizie, voglio girarti una notizia leggera, si parla di musica. Sugar, che annuncia l'uscita di Quando ti rivedrò, che è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni.
1: Ecco.
0: Questa è carina. Leggera,
1: sì,
0: carina.
1: Decisamente, non c'è dubbio, almeno la alleggeriamo un po'. Allora, noi adesso stiamo andando a dare spazio al notiziario. Quindi abbiamo la necessità di interromperci per la prima ora, ritorniamo con la seconda con tantissimi ospiti e qui cambieremo decisamente argomento e andremo su temi diversi anche legati all'ambiente medicale e parleremo proprio anche di sangue, tra altre cose, di donazioni.
0: Sì, allarme, donazioni sangue e poi tanti altri argomenti. Tra poco.
1: Tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 14 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
5: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest dichiara sarà dura e dolorosa.
6: Il prossimo super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
5: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
6: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
5: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Siamo qua alle 14:04, giornale radio, la radio libera di informare, Vicky Mangone e Lapo De Carlo insieme come ogni pomeriggio dalle 13 alle 16, tra poco un aggiornamento sull'attualità e poi vi parleremo di un tema che riguarda assolutamente tutti, le donazioni di sangue. C'è un nuovo allarme sulla disponibilità di sangue, soprattutto in un periodo in cui, devo dire, il fabbisogno resta alto, le donazioni possono fare la differenza. Ne parleremo tra poco con Giovanni Musso, presidente di Fidas Nazionale. Vedremo di capire qual è la situazione, dove sono le maggiori difficoltà, soprattutto come possiamo contribuire, come possiamo aiutare. Prima però il nostro numero.
1: Che è successo?
0: Oddio, aiuto.
1: Devi fare una pausa più teatrale. Allora, in quel caso.
0: Pausa. Ecco. 334-1111-622 il nostro numero. Utilizzatelo, mandateci i vostri messaggi. Adesso c'è la musica di Ken Newman,
1: Man of the House. Ha detto insieme, l'abbiamo detto.
0: Esatto. Così. E quando ci ricapita, ma che bellezza, ma che bellezza.
1: E tra poco
0: ce l'ascoltiamo.
1: Andiamo ad ascoltare.

0: Da Repubblica, l'esito del voto tedesco che in Sassonia-Anhalt ha portato l'FD al 45% dei consensi, secondo Romano Prodi è un fatto di dimensioni colossali, niente di più, niente di meno. Sì, altre definizioni non mi sembrerebbero all'altezza della gravità della situazione. Per la prima volta dalla fine della guerra vince un partito di destra eversiva che evoca apertamente il nazismo e vince col 45% dei voti, il secondo partito è staccato del 25%. Serve altro per allarmarsi? Chiede Romano Prodi, caro Lapo.
1: Il tema è che purtroppo ho notato anche dai messaggi degli ascoltatori al 334 11 11 622, che di ogni verità, di ogni opinione, chiaramente ci sono 3-4 angolazioni diverse. Il problema è che tutta questa confusione probabilmente ce l'abbiamo soprattutto noi, perché credo che sia anche la prima volta nella storia che non c'è una conoscenza e coscienza politica di tutto ciò che accade. Non abbiamo contezza dei fatti, perché non vengono narrati in modo uniforme ma difforme, tra l'altro spesso non tutti in buona fede, e tutto questo ci mette nelle condizioni di non avere un'idea definitiva, ma di avere sempre il dubbio che quello che diciamo, almeno spero che la gente abbia il dubbio in quello che dice, perché anche il tema legato ai russi, la vicenda legata a Vannacci, l'idea che ci sia tutto questo terrore, che Vannacci possa prendere sempre più fette di potere, che l'AfD possa prendere sempre più fette di potere, tutto questo alla fine genera in molti gli spettri. Io l'ho sempre pensato che più si alimenta il terrore verso il Babau, l'uomo nero, e più questo prende potere. Se lo si legittima con in qualche modo un po' quello che ha fatto involontariamente probabilmente Monti, Mario Monti, con il dialogo con Vannacci, e più questo naturalmente prende consenso, perché poi la gente è fatta così, non tutti seguono la politica anche se poi votano, e non tutti hanno contezza delle cose che sono accadute 70-80 anni prima, e se non sono dimenticati, quantomeno neanche sanno o hanno informazioni precise. Quindi bisogna sempre guardare e raccontare meglio la realtà senza trasformare l'interlocutore in un elemento da poco raccomandabile o da non votare, perché è esattamente quello che fa la gente, e lo facciamo anche tra di noi.
0: È vero, ma non c'è solo la politica. Restiamo sull'attualità. Ieri abbiamo parlato di scuola, l'abbiamo fatto con Daniele Grassucci di scuola.net. oggi si parla dei nuovi dati OCSE sulla scuola italiana. I nostri quindicenni sono più o meno nella media dei paesi OCSE, in lettura fanno un po' meglio dei francesi e dei tedeschi, mentre in matematica e scienze siamo più o meno, diciamo, sullo stesso livello. Non siamo tra i primi della classe, ma non siamo nemmeno quelli col cappello dell'asino, no? Sì, come si diceva, come si faceva una volta, no? Cappello del somaro. No, il problema è che se invece di guardare agli ultimi 3 anni noi allarghiamo lo sguardo a 10 anni, la fotografia diventa molto meno rassicurante. In matematica dal 2018 abbiamo perso 21 punti, come aver perso l'equivalente di un anno di scuola. In lettura il calo è di circa 10 punti. La nota positiva, perché c'è anche una nota positiva, arriva dalle scienze, dove invece recuperiamo terreno e guadagniamo 15 punti rispetto al periodo precedente della pandemia.
1: Mamma mia. Sì, c'è un tema che non abbiamo un utilizzo uniforme ma difforme delle AI, e purtroppo abbiamo moltissimi studenti distratti in classe ma molto attenti alla cosiddetta disinformazione. E diciamo che sono anche consapevoli che l'uso degli strumenti digitali rischia di distrarre invece che aiutare nelle lezioni scolastiche, e circa uno studente su 4 si sente estraneo nella propria scuola, e questo ci mette in fondo alla classifica mondiale, davanti soltanto ai lituani. E diciamo che poi, per quel che riguarda le assenze, io non so come si dice dalle tue parti, perché tu sei a Bologna, com'è che si dice marinare la scuola, bigiare dalle mie parti?
0: Ma sai che io ho fatto la scuola a Bolzano, per cui
1: da
0: me si dice...
1: Non si dice, perché a Bolzano non si va, è impossibile marinare la scuola, cioè,
0: si fa Blaun.
1: Ah, si fa Blaun? Ah, ok.
0: Blaun.
1: Sto mancava, devo dire la verità. Il fatto sta che non avevamo l'intelligenza artificiale una volta, e non avevamo tutti questi elementi distraenti, perché pensa ai ragazzi, visto che sai che io insegno, e molto spesso questi si trovano ad avere elementi distrattivi che noi ci sognavamo, perché fondamentalmente ogni volta che mettono mano sullo smartphone oggettivamente ci sono cose che distraggono anche gli adulti, non soltanto i ragazzi. E la, ecco, intanto scusami, mentre parlavo è arrivata la conferma di Bijare Blaun, vedo che abbiamo molti ascoltatori Deutsch Addicted e che
0: sono tutto...
1: e non mi ricordavo che avessi fatto Bolzano una scuola. Devi...
0: sì, Blaun. Una notizia più leggera, così anche per viaggiare proprio un po' in leggerezza.
1: Beh, questa era Harry leggera, e Meghan, questa era,
0: sì,
1: era,
0: ma questa lo è ancora di più. Questa lo è ancora di più. Harry e Meghan sono tornati a vivere nel Regno Unito e questo l'abbiamo visto tutti. Comunque hanno avvicinato molto la loro residenza alla famiglia reale. Questo non significa che sia arrivata la pace con Re Carlo, ma manco per niente proprio. Anzi, il Re Carlo ha messo nero su bianco che per suo figlio e per Meghan non cambia lo status, cioè restano non working royals, cioè membri della famiglia reale ma senza incarichi ufficiali, senza rappresentare la corona.
1: Guarda,
0: soprattutto non potranno utilizzare il titolo di Sua Altezza Reale.
1: Nel nuovo palinsesto c'è la trasmissione di Antonella Zangaro, God Save the Europe, e come sai l'anno scorso io andavo con lei in onda insieme a Maurizio Mannoni.
0: Certo.
1: A proposito, con Maurizio ripartiamo da questa domenica che sta arrivando, con Domenica specialmente, mentre Antonella si prende una trasmissione tutto sua. E con Antonella, con cui tanto raccontavo e chiacchieravo giusto l'altro giorno, lei ha, sai, questa finestra sul mondo dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna.
0: Certo.
1: E se
0: certo.
1: vuoi sapere qualcosa sul Regno Unito, ma soprattutto sui reali, lei sui reali sa tutto, cioè ne sa più della regina, impressionante. E adesso la regina non c'è più, però insomma in questo caso ne sa più di Carlo. Lei ha tutta una serie di, ha tutto lo scibile in mano, e quindi mi sono fatto spiegare un sacco di cose, e per questo anche la vicenda di William, di Harry e di tutto quello che è accaduto. E infine, se invece andiamo dai nostri reali, cioè su quelli che hanno i soldi in Italia, penso ai Del Vecchio, un nome a caso, penso ai Del Vecchio. Ebbene, non c'è una bella situazione, perché è pronta una lettera dei legali dei due fratelli che chiede il pagamento della penale per il mancato acquisto delle due quote, quindi Delfin, quindi Luca e Paola Del Vecchio, che vogliono insomma mezzo miliardo da Leonardo Maria Del Vecchio. È una bella famiglia unita.
0: Si amano, c'è amore.
1: Anche gli Agnelli hanno i loro problemi.
0: Devo dire, sì. E sono i soldi, troppi soldi, vedi?
1: Sì,
0: troppi soldi fanno male, ma sono tossici.
1: Ma sono certo
0: sono
1: che
0: tossici.
1: Se io e te avessimo i soldi discuteremo anche te, sicuramente. Questo non c'è dubbio.
0: Sicuro, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Va bene. Sono le 14:15 minuti. Adesso c'è la musica, arriva la musica, e poi parleremo di donazioni di sangue. Lo faremo con Giovanni Musso, presidente di Fidas Nazionale. Dicevo, prima però la musica degli U2, questo è Country Mile.

0: Il Centro Nazionale Sangue segnala una carenza diffusa in tutta Italia, con una situazione particolarmente critica per il gruppo zero positivo, soprattutto in Lazio, Campania e Sicilia. In questo momento non ci sono regioni con scorte sufficienti per compensare quelle in difficoltà. La notizia è molto seria, crea anche una certa apprensione. FIDAS ha potenziato la chiamata dei donatori. FIDAS è la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Ne parliamo col presidente Giovanni Musso. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori.
2: Ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Musso, buongiorno. Ci spiega, siamo davanti a un'emergenza vera o una situazione che in qualche modo possiamo ancora gestire?
1: Allora, intanto una buona notizia, diciamo che gli appelli
0: meno male.
1: In questi giorni si hanno sortito i loro effetti e proprio questa mattina ho avuto un confronto con la direttrice del Centro Nazionale Sangue e mi dice che la situazione rispetto alla criticità dei giorni scorsi è risultata in miglioramento, e quello è un buon segnale, perché vuol dire che insomma ci sono stati, i donatori hanno risposto in maniera positiva agli appelli delle associazioni, ecco, non solo di FIDAS
0: anche in quelle regioni che erano particolarmente in difficoltà, quindi Lazio, Campania e Sicilia?
1: Diciamo che le problematiche in queste regioni sono piuttosto all'ordine del giorno, però si può fare in modo, poi magari ne parleremo dopo, si può fare affidamento sulla compensazione di altre regioni più che in questo momento hanno maggiori scorte. Ecco, il problema era nato proprio perché normalmente avviene questa compensazione tra regioni e in questo periodo invece non c'è potuto essere questa compensazione, perché purtroppo anche quelle regioni che normalmente erano in scarsità di riserva di sangue.
2: Dato, non sentiamo benissimo, intanto perdiamo Giovanni Musso, ma poi se per caso qualcosa non capiamo. No, ci mancherebbe. È proprio una questione di presa del wifi, c'entra niente.
0: Non è colpa sua, Musso. Senta, Musso, ci dice quanto tempo serve concretamente perché una donazione diventi una sacca disponibile per un paziente? Glielo chiedo perché spesso magari non ci rendiamo conto che dietro una trasfusione c'è in realtà una macchina organizzativa molto precisa, no? Che il sangue non può essere semplicemente messo da parte per mesi.
1: Assolutamente sì, il sangue intanto appunto ha delle scadenze ed ha bisogno di tempi anche di lavorazione, anche se di per sé la lavorazione del sangue per i globuli rossi è piuttosto veloce, pochi giorni. Il problema invece è su un'altra materia che si estrae dalla donazione del sangue, che è il plasma, che quello invece richiede molto più tempo per la lavorazione. E si fanno anche oltre appunto l'utilizzo diretto del plasma, anche un altro importante e fondamentale prodotto sono i prodotti farmaceutici che sono soprattutto utilizzati in oncologia e in ematologia, per cui sono dalla donazione del sangue insomma si ottengono molti prodotti necessari per salvare vita, ecco, quello è fondamentale. In questo caso purtroppo nel periodo estivo si è creata questa situazione, soprattutto a fine estate, purtroppo agosto, che il caldo continua ovviamente a imperversare su tutto il territorio nazionale, soprattutto in quelle regioni nel meridione che ancora di più hanno sentito questi sbalzi di temperature, sono state queste carenze che hanno comportato delle difficoltà. Sicuramente non parliamo di allarme, ecco, non è solo allarme, però una carenza importante dove sono state rinviati anche interventi chirurgici a favore diciamo delle riserve per le emergenze, perché quelle mentre diciamo, alcuni interventi chirurgici possono essere programmati e trattamenti ai pazienti possono essere programmati, le emergenze invece devono ovviamente, le scorte devono essere sempre pronte, e su quello ovviamente è stato il sangue che era disponibile, è stato dirottato su queste emergenze. Ecco
2: presidente Musso, invece sposto l'obiettivo sui giovani, perché da quello che ho letto i giovani sembrano un po' allontanarsi dal mondo del volontariato e della donazione. Mi chiedo se dipenda anche da una comunicazione istituzionale che non è al passo con i loro linguaggi.
1: Il problema ha centrato perfettamente l'obiettivo. Il problema non sono i giovani che non sono generosi. In realtà i giovani poi, quando gli si parla, quando gli si fa comprendere l'importanza della donazione, poi anche loro rispondono, per cui effettivamente è il parlare alle nuove generazioni, perché ed è la sfida sia delle associazioni sia del sistema trasfusionale in generale dei prossimi anni, perché vede appunto le situazioni di pensa vengono in qualche modo più esperate, però il problema del futuro è trovare veramente nel ricambio generazionale quelle persone che assicureranno nei prossimi decenni il fabbisogno di sangue nel nostro paese, che è sempre maggiore. Per cui sì, è fondamentale trovare il modo di far comprendere ai ragazzi, ai nostri ragazzi, di avvicinarsi alla donazione del sangue, perché è veramente fondamentale, salva vita, ma non solo, è un gesto proprio altruistico e generoso che fa anche stare bene proprio certo. Chi dona, ecco, oltre ovviamente allora, essere monitorato nella sua salute, ecco, quello è fondamentale anche quello.
0: Giovanni Musso, sì. Voglio fare una domanda proprio molto semplice per chi non ha mai donato. Chi può farlo? Come si comincia? Bisogna prenotare? Dove ci si deve rivolgere? Quanto tempo porta via una donazione?
1: Ma allora, intanto bisogna dire che tutti i donatori sono soggetti a una serie di controlli per la loro sicurezza e la sicurezza ovviamente dei riceventi, per cui la prima cosa è essere in buona salute, ovviamente, per donare. Certo. Donare il sangue poi richiede veramente, compresa anche le procedure ovviamente di selezione di informative, no? Per cui richiede un'oretta di tempo, non di più. L'importante ovviamente è programmare la donazione, e si fa tramite le associazioni sul territorio, FIDAS, Croce Rossa, Avis, Fratres o altre associazioni presenti sul territorio, oppure contattando il centro trasfusionale dell'ospedale. Per donare bisogna avere per la prima volta, quindi chi dona per la prima volta, dai 18 ai 65 anni. Sì. Questo è il range di età, ovviamente, appunto.
0: Quindi fino a 65 anni, oltre i 65 sì. Non è più possibile donare il sangue?
1: Allora, diciamo che no, chi è già donato può donare, secondo punto, diciamo, dico fino a 70, però non alla prima donazione.
2: Si può ripetere perché non si è sentito bene.
0: C'è la linea allora, abbastanza inclemente, devo dire, questo pomeriggio. Prego.
1: Per la prima donazione si parla di soggetti ovviamente femmine e maschi da 18 a 65 anni. Chi invece ha già donato in questa forchetta di età può arrivare fino a 70 anni a donare, sotto giudizio del medico, nel senso del medico che stabilisce che si può ancora donare fino a 70 anni. 70 anni è il limite massimo per il quale si può donare. Ma il punto è non è aumentare l'età o arrivare a donare a 70 anni, il punto è veramente trovare in quella fascia di età che va dai 18 ai 25 anni le nuove leve per la donazione, perché l'importante è fare dei donatori periodici, ecco, garantire la periodicità della donazione vuol dire avere donatori che sono responsabili, ecco, sta veramente a noi come associazioni far comprendere e responsabilizzare i cittadini. Perché
0: anche perché poi un donatore, come diceva lei, è anche un soggetto controllato, monitorato proprio dal punto di vista sanitario,
1: sì.
0: No?
1: Assolutamente sì, e vengono fatti gli screening ovviamente, per cui anche spesso è capitato purtroppo che donatori hanno scoperto di avere delle patologie e grazie appunto alla donazione, grazie alla tempestività delle diagnosi, poi sono riusciti anche appunto a curarsi tempestivamente, quindi è anche dal punto di vista egoistico tra virgolette è una cosa che fa bene anche a se stessi oltre che agli altri. Quindi,
2: do un punto a quello che dice il professor Musso, che ovviamente chi non può donare è magari chi ha fatto un trapianto di qualsiasi tipo, faccio un esempio, anche un trapianto di cornea per esempio. Ora la domanda invece si sposta sul tema politico, perché mi chiedo se l'autosufficienza nazionale per il sangue intero tiene. Chiedo se siamo ancora dipendenti dall'estero per i farmaci plasma derivati, che poi sono essenziali per molti pazienti. Quindi quanto siamo vicini a una sovranità sanitaria su questo fronte e qual è l'appello che fa il governo alle regioni per sbloccare la situazione?
1: Ecco, questo è un altro elemento fondamentale del sistema trasfusionale. Mentre sui globuli rossi, quindi sul sangue, siamo arrivati ad una sostanzialmente autonomia, per cui quello è stato un grande risultato raggiunto dopo alcune problematiche che ci sono state negli anni Ottanta, il sistema trasfusionale si è effettivamente rivelato efficace in questo. Per quanto riguarda invece il plasma, abbiamo sicuramente fatto dei passi avanti anche qui, perché nel 2025 il nostro paese ha raggiunto un record per quanto ci riguarda il sistema di quasi 920 tonnellate raccolte di plasma, però questo non è sufficiente purtroppo per far fronte alle esigenze dei nostri pazienti, per cui si deve ricorrere al mercato, perché mentre questi farmaci che sono prodotti col plasma italiano hanno solo il prezzo di produzione, le aziende che lavorano il nostro plasma, la proprietà del plasma rimane sempre in capo alle regioni, quindi non entra nel mercato questo plasma dei donatori italiani, resta un bene fondamentale, patrimonio dello Stato, viene lavorato perché l'Italia non ha le capacità di lavorare, non sono l'azienda pubblica che lavora il plasma, quindi viene restituito sotto forma di farmaci, con un costo molto ridotto rispetto alla locazione del mercato, quindi per tutto quel plasma, per il plasma derivati, quei medicinali che non riusciamo noi come sistema Italia a produrre, dobbiamo rivolgersi al mercato estero e principalmente le aziende produttrici sono allocate negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti ovviamente già l'hanno dimostrato quando durante il Covid hanno subito dichiarato il plasma come bene strategico e hanno detto prima, per dire in parole povere, prima usiamo quello che ci serve a noi, poi con l'eccedenza l'allochiamo nel resto del mondo, per cui diciamo che per quel 40%, 30-40% che non siamo ancora autonomi, dobbiamo purtroppo soggettarsi anche a queste chiaro, politiche economiche. Quindi l'appello è sicuramente quello di finanziare, investire nel sistema trasfusionale pubblico e anche sicuramente con agevolazioni anche alle associazioni, ma è fondamentale che il sistema resti pubblico, quello è veramente
0: certo.
1: Il principio.
0: Cioè, poi magari la donazione dovrebbe diventare anche un gesto più presente proprio nella vita quotidiana delle persone,
1: sicuro.
0: No? Quasi proprio
1: certo,
0: come fosse
1: certo.
0: No,
1: una normale abitudine,
0: magari coinvolgendo le scuole, anche le università,
1: certo.
0: No? Anche luoghi di lavoro per creare nuovi donatori. Grazie a Giovanni Musso, presidente FIDAS nazionale. Siamo ancora in pausa alle 14.30, breve pausa e poi torniamo. Lapo De Carlo, Vicky Mangone, Tempo Reale.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Due voci per leggere il presente. Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Sì, per leggere il presente, ma anche per capirlo, perché francamente da solo non ce la si fa. E allora magari in due
8: anche
7: ce la facciamo.
8: Anche un po' il futuro.
7: Sì.
8: Anche un po' il futuro.
7: Sì, facciamo pure anche
8: la mano.
7: I chiromanti. Tu lo sai la battuta del tizio che va dal chiromante, che vuole imparare dall'indovino. Allora bussa alla porta dell'indovino e l'indovino dice chi è? E lui, iniziamo bene. Ecco, siamo un po' da quelle parti. Ad ogni modo, tra poco andiamo a parlare di due argomenti seri, perché una malattia la peggiore possibile e di pensioni. Questi sono i due temi che andiamo a toccare, Vicky.
8: Tra poco parliamo di una vicenda drammatica, ne parleremo con l'avvocato Gianetto Regastani che è esperto di diritto di famiglia, ne parleremo anche col professor Giuseppe Remuzzi che è direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Al centro c'è il caso di un ragazzino 14enne malato di tumore curato con il metodo Hammer. Secondo i periti del tribunale il ragazzino poteva essere salvato, ne parleremo tra poco. E poi torniamo a parlare di pensioni, lo faremo con Patrizia De Rubertis, giornalista del Fatto Quotidiano. Perché? Perché la Lega propone l'uscita anticipata a 64 anni, però la CGIL boccia la misura. Secondo il sindacato il ricalcolo contributivo porterebbe a un assegno più basso del 10,6%. Mica poco, Mica
7: no,
8: poco il 10,6%.
7: No. Il nostro numero 334 1111 622.

0: E questa è una storia davvero tragica, una storia molto triste. Francesco Giannello, questo ragazzino di 14 anni, aveva 14 anni quando è morto nel gennaio del 2024 per un osteosarcoma. Il ragazzo era stato preso in cura a Rizzoli di Bologna, all'ospedale Rizzoli, dove i medici avevano indicato una biopsia necessaria per definire il tumore e quindi di conseguenza avviare le cure. Il 15 marzo 2023 i genitori ritirarono il consenso. Un mese e mezzo dopo, il 25 aprile, Francesco arrivò al pronto soccorso di Perugia in condizioni ormai critiche. Secondo i periti nominati dalla magistratura, quel ritardo avrebbe ridotto dal 75 al 40% le sue possibilità di sopravvivenza. I genitori oggi sono imputati per omicidio volontario con dolo eventuale. Sullo sfondo ci sono anche le terapie alternative legate al cosiddetto metodo AMER, alle quali la famiglia si sarebbe affidata. Abbiamo due ospiti, li stiamo aspettando, vediamo se sono già in linea. Si tratta del professor
1: Remuzzi. Abbiamo già con noi
0: Remuzzi.
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: Professor Remuzzi, Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, professore di nefrologia all'Università di Milano.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno.
1: Eccoci. Allora, Vicky, vogliamo andare subito con la prima domanda, perché io neanche io
0: assolutamente
1: già ne ho una, pronta. Prego.
0: Assolutamente. Io volevo chiedere al professor Remuzzi, cos'è il metodo AMER? Cosa c'è di scientifico in questa teoria? C'è l'idea che il cancro derivi da conflitti psicologici e possa essere curato senza delle terapie oncologiche? Non ha basi scientifiche.
2: Così. L'idea del dottor Hammer è che la nostra psiche giochi un ruolo nell'insorgere di certe malattie o nella loro evoluzione. Ha fatto tanti lavori e lui ne parla, Hammer, con una sicurezza addirittura disarmante, gli dà un nome, nuova medicina, però trova pochi malati all'inizio disposti a farsi curare col ghiaccio un tumore al cervello, un ghiaccio da tenere in testa in certe ore del giorno. Viene in Italia, però è bravo, sa parlare con gli ammalati, dice di avere mani e cuore caldo, è convincente e a un certo punto, e questa cosa interessante, ha convinto anche la RAI, che ha fatto un servizio favorevole al dottor Hammer tanti anni fa e poi dopo si sono fatto dei servizi molto critici. È interessante che quando lui scopre di avere un tumore al testicolo si fa operare e guarisce, perché è
0: non
2: una
0: usa
2: cosa
0: il ghiaccio
2: normale.
0: Non usa, esatto, il ghiaccio sulla testa.
2: Esatto, però dice ai suoi ammalati: guardate, ho sbagliato e non ho avuto mai bisogno di chemioterapia, cosa che è normale, perché se si opera presto il tumore al testicolo può guarire senza chemioterapia. Ma la cosa più interessante è che di tumore si è ammalata la moglie. Hammer l'ha curata con le sue teorie, la moglie muore e a loro chiedono: ma com'è possibile? E lui dice: si vede che non ci credeva fino in fondo.
0: Ecco, quindi era colpa della moglie.
2: Esatto, però la cosa più incredibile secondo me è che una volta va in televisione con le lastre di un ammalato di cancro e dice: è perché ha litigato col falegname. Poi fa vedere delle altre lastre e dice: il tumore adesso non c'è più, o meglio c'è ma è piccolo. E allora dice: certo, perché ho chiesto al falegname di scusarsi. E così il malato ha risolto il suo conflitto ed è guarito. Quindi, che dire, purtroppo abbiamo tante persone così, abbiamo avuto...
1: Sì, abbiamo perso il professor Remuzzi. Perché...
0: Abbiamo perso Remuzzi?
1: Sì.
0: Remuzzi?
1: No, non
2: c'è. No, io ci sono, vi ho sempre sentito.
1: Sì, perché si è sentito uno stacco, come se la voce fosse interrotta.
2: No, ci sono, ci sono.
1: Allora, ne approfitto per fare un'altra domanda io, in questo caso, perché la questione è legata anche al fatto che in oncologia pediatrica anche poche settimane di ritardo possono essere fatali. Quindi tra l'abbandono delle cure tradizionali e la morte del bambino passano mesi. Cosa è mancato in questo caso? Cioè, come devono dialogare medici e tribunale dei minorenni per imporre le cure d'urgenza prima di che poi arrivi inevitabilmente l'epilogo?
2: Beh, è chiaro che il rapporto

0: Tra il medico e l'ammalato rimane la cosa fondamentale. Il tribunale in medicina, secondo me, funziona poco. È questione di avere dei medici che sono capaci di spiegare agli ammalati come stanno le cose. Io credo che qualunque genitore a cui un medico racconti la storiella che vi ho raccontato io del falegname,
1: sì, sì,
0: possa essere convinto. Noi abbiamo il dovere di essere convincenti, precisi, portare dati scientifici. Certo, non dobbiamo fare, non possiamo immaginare di dedicare lo stesso tempo a tutti gli ammalati. Qualcuno ha bisogno di pochi minuti per capire che cosa si può fare, qualcuno ha bisogno di tempo, e quel tempo lo dobbiamo dare, dobbiamo discutere. Dobbiamo mai partire dall'idea che uno che, non so, non è convinto dei vaccini è uno stupido. Dobbiamo chiedere quali sono le loro ragioni, e loro spiegano il dottor Hammer, noi gli spieghiamo tutto quello che sappiamo, facciamo vedere i dati, e in questo modo si convincono le persone. Io non ho mai trovato un ammalato, persino i testimoni di Geova, a me è capitato di convincere persone, testimoni di Geova, a farsi fare trasfusioni, se no la ragazza sarebbe morta. Quindi si tratta, è nostro il compito e fa parte del nostro lavoro.
2: Ecco, professore,
0: quando si arriva al tribunale è troppo tardi, secondo me.
2: Non c'è dubbio, professore. Ci ha intanto raggiunti l'avvocato Gianetto Legassani, che è esperto in diritto in famiglia, con il quale appunto aggreghiamo anche le domande che stavamo facendo a lei. Ben trovato, avvocato Legassani. Salve.
1: Buon pomeriggio. Salve. Buon pomeriggio,
3: buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
2: Allora, una domanda che volevo farle per quel tema che appunto l'abbiamo contattata, è legato appunto a quel bambino, a quel figlio malato che poi purtroppo non si è salvato per i motivi che stavamo appunto descrivendo. La domanda è se a processo, visto che finiscono quasi sempre i genitori, spesso disperati, manipolati, ma dietro di loro ci sono quasi sempre questi guru o sciamani del web che lucrano anche su certe speranze. Quindi come si ferma questa rete, e la legge ha le armi per colpire, insomma, se vogliamo chiamarli ciarlatani, o la medicina come può isolarli prima che sia troppo tardi?
3: Ma in effetti tutte queste figure strane, questi guru che purtroppo stanno infestando la nostra società, sono già stati oggetto di varie indagini da parte delle varie procure, e ci sono state anche già delle condanne, perché si tratta di un vero e proprio lavaggio del cervello che porta delle tragedie. Come diceva prima il dottore, ci sono casi in cui le terapie non vengono fatte più per motivi culturali, ideologici o religiosi che per altro, e tutto questo chiaramente fa riflettere.
2: Ecco, domanda che potremmo
1: fare. Un genitore, avvocato Gassani, può rifiutare per il proprio figlio una cura indicata dai medici? Cioè, la libertà di scelta terapeutica del genitore non è assoluta, no? Quando di mezzo c'è la salute, soprattutto la vita di un minore.
3: Assolutamente no. Uno dei doveri dei genitori è l'obbligo della cura, e quindi attenersi a quelle che sono le indicazioni dei sanitari. Nulla può essere alternativo a quello che dicono i medici, quindi è chiaro che c'è proprio un obbligo di legge, un dovere genitoriale chiaro. Per esempio, è successo che qualche volta, anzi è successo una tragedia qualche anno fa, di una mancata trasfusione di sangue causata da motivi religiosi, e tutto questo poi ha determinato una condanna. Cioè, attenzione, i genitori non sono i padroni dei figli, perché questo è il punto, non sono i padroni della loro vita. Per cui questo è successo anche in termini durante il Covid, per il vaccino, ci sono state delle opposizioni, adesso si apre un altro discorso, ma comunque il concetto è che i genitori non possono disporre della salute dei figli e devono attenersi assolutamente alle indicazioni dei sanitari, lo dice la legge, oltre che il buon senso.
2: Sì, non è sempre successo questo. Infatti io faccio una domanda che a entrambi, sia il professor almeno Remuzzi, sia l'avvocato Gassani, e cioè il fatto che il periodo del Covid sembra aver divaricato in modo evidente la forbice tra il percepito e la conoscenza, e quindi quanto da quel periodo, da quel 2020-2021 ad oggi, è mutato nel rapporto tra, diciamo, le persone da curare, quindi anche tra genitori e il mondo della medicina. Lo chiedo prima al professor Remuzzi, poi all'avvocato Gassani.
0: Sì. Ma in realtà è più quello che si dice che sia cambiato di quanto non sia cambiato effettivamente, perché in realtà la maggior parte delle persone si fanno vaccinare, più del 90% delle persone si fanno vaccinare, poi capita un caso di difterite, che naturalmente è drammatico, e quello diventa molto visibile, molto conosciuto, anche per fortuna, perché in realtà quello poi la gente capisce quanto è importante il farsi vaccinare. Il Covid è stato soprattutto la questione dell'obbligo vaccinale. Tenete conto che oggi abbiamo dati di miliardi di pazienti e il numero, le complicanze che ci sono state, per esempio le miocarditi dei giovani, sono piccoli numeri su 1 milione di persone. Quindi ormai la forza della medicina in campo Covid è assolutamente assodata sul piano scientifico e credo che la gente abbia capito.
2: E invece al contrario l'avvocato risponde che?
3: Ma guardi, io qualche tempo fa ho dovuto procedere giudizialmente nei confronti di un padre che non, separato, che non aveva aderito alla terapia antibiotica in favore del figlio. Per cui siamo stati costretti addirittura a rivolgersi al giudice tutelare affinché intervenisse. Insomma, veramente una situazione incredibile, e non è una situazione isolata di persone che credono che i farmaci siano soltanto placebo, addirittura velenosi, ce ne sono tanti, e abbiamo bambini che non sono curati e che spesso non entrano nelle statistiche perché magari nessuno lo sa.
2: Chiaramente.
3: E questo è un fatto molto grave, questo è un fatto molto grave.
2: Vicky.
1: Va bene, va bene. No, io volevo, abbiamo ancora 50 secondi, volevo che spendeste due parole sulla responsabilità del mondo della comunicazione, no? Quando dà spazio, quando dà troppo spazio a chi propone invece queste cure miracolose. È importantissima, no? Importantissimo quello che si dice.
0: Premuzzi. Certo. Parla con me?
1: Sì, prego, Premuzzi.
0: Certo, la comunicazione, in particolare la televisione, perché pensate che certo, la televisione ha un'influenza enorme e sulle persone, e lì c'è veramente una grande responsabilità. Quando per esempio, non so, vi ricorderete il professor Di Bella, quando questo vecchietto andava alla televisione, faceva passare sempre le stesse cartelle cliniche
1: e poi seconda battuta il figlio
0: però dall'altra parte, quando c'è le trasmissioni del video, dall'altra parte cercavano sempre i medici e li sceglievano quelli che non bucano il video, come si dice, e quindi era tutto spostato verso, e qui si vede la grande responsabilità della televisione, perché naturalmente funziona di più vedere uno che dice io guarisco tutto.
1: Chiaro,
0: bisogna sempre diffidare di quelli che guariscono tutto.
1: È vero, è verissimo. Una battuta all'avvocato Gassani e ci salutiamo.
3: Ma guardate,
1: prego.
3: Anche ai tempi della scuola medica salernitana, una delle più grandi scuole del mondo, c'era la battaglia tra i medici e i ciarlatani. È sempre stata una battaglia infinita, e credo che la legge dovrebbe fare un giro di vite in termini di prevenzione e anche sanzione nei confronti di questi delinquenti, perché si tratta di delinquenti. Questa.
1: È vero, è vero. Grazie ai nostri ospiti, professor Giuseppe Remuzzi, direttore istituto ricerche farmacologiche Mario Negri, grazie all'avvocato Gianettore Gassani, esperto in diritto di famiglia. E adesso che succede? Adesso succede che c'è un po' di musica, ci ascoltiamo Leave Me Behind.
2: Sì. Esatto, ecco. Poi tra poco andremo a parlare di temi che riguardano
1: le pensioni,
2: non so,
1: signora
2: cosa sia,
1: mia.
2: Intanto non la riceveremo mai, per cui non so cosa sia.

0: appena ai blocchi di partenza e sulle pensioni, dentro la maggioranza è già partita la discussione. Il punto di partenza è molto semplice: se non cambia nulla dal 2027, l'età per la pensione di vecchiaia dovrebbe salire a 67 anni e un mese e poi aumentare ancora nel 2028. La Lega spinge per dare più possibilità a chi vuole lasciare prima il lavoro, con l'ipotesi di pensione a 64 anni, ma con almeno 25 anni di contributi e un assegno calcolato tutto con il sistema contributivo. E poi ci sono anche altre idee: un fondo pensione per i bambini fin dalla nascita, il ritorno a quota 41, il futuro dell'APE sociale e l'aumento delle pensioni minime. Insomma, le proposte sono veramente tantissime, il problema però è sempre lo stesso: ma i soldi ci sono, ma chi paga? Patrizia De Rubertis, giornalista del Fatto Quotidiano, buongiorno.
1: Ben trovata.
2: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati.
0: Eccoci. Quindi chi paga?
2: Noi.
0: I soldi ci sono?
2: quelli nelle nostre tasche sì, ci sono, perché parliamo comunque di proposte dove a pagare è chi decide di andare prima in pensione, questo diciamolo subito, ecco.
0: Ma partiamo dalla cosa che interessa di più milioni di italiani: ma nel 2027 davvero si andrà in pensione, o meglio verso una pensione a 67 anni più un mese?
2: Questo è quello che prevede la legge.
0: Questo è scritto. Questo
2: è scritto nella pietra, è scritto appunto la famosa legge Fornero.
0: Col sangue.
2: Sappiamo benissimo che questo governo, soprattutto il leader leghista Matteo Salvini, è da anni che continua a promettere di riformare questa legge, non ci riesce, e quindi ogni anno, in un modo o nell'altro, ci sono delle varie misure che
0: la butta là.
2: In cui ci provano, c'erano le varie quote, quindi che si potevano raggiungere con un mix di anni di anni di età con gli anni in cui si è lavorato, però hanno anche capito che in effetti erano sempre pochi quelli che comunque aderivano, e quindi questa volta è un po' ritornata l'idea che in questo caso Durigon, che è il sottosegretario sempre leghista al lavoro, ha tirato fuori, perché non possiamo utilizzare il TFR per andare in pensione un po' prima?
0: E perché non ti paghi la pensione? Pagatela questa pensione. Non vuoi andare in pensione? Pagatela.
1: Cioè, perché non gli ha fatto abbastanza.
0: No, infatti. Esatto. No, che invece, non hai pagato abbastanza.
1: Volevo chiedere invece questo, perché insomma, Patrizia, noi il Fatto Quotidiano analizza da tempo i meccanismi previdenziali e le coperture, ma mi chiedevo se dietro la mossa della Lega di proporre il TFR, diciamo, come scivolo per mitigare le perdite del ricalcolo contributivo, magari intravedi un reale impianto riformatore, oppure banalmente un espediente così contabile, no? Per fare cassa, per superare così lo scoglio della prossima manovra finanziaria, e insomma, senza fondi reali.
2: No, no, è una domanda lecita, in cui, nel senso, quello che penso io non importa a nessuno. Ci sono appunto degli studi, in ultimo questo della CGIL, che ancora una volta ribadiscono che non è una grande idea utilizzare il TFR, perché per colmare la distanza che c'è tra quando si vuole andare in pensione e quando è previsto dalla legge. Questo perché comunque alla fine tu questa rendita, che ti può essere utile a fine attività, cioè a fine carriera, per fare l'estinzione del mutuo, aiutare i figli o comunque avere un piccolo gruzzoletto, significa che non te lo ritrovi più e ci devi andare in pensione.
0: Perché ti stai pagando la pensione.
2: Perché ti stai pagando la pensione. Sappiamo benissimo, purtroppo, che ormai si è arrivati con i genitori in età pensionabile, che sono quelli appunto che aiutano i figli, e quindi sono praticamente il welfare vero e proprio familiare, e quindi diventa un po' complicato arrivarci. E calcolando che questo sistema che si sono inventati non è che poi è per tutti, cioè non solo, come ha detto Vicky, c'è un vincolo degli anni contributivi, ma soprattutto c'è un vincolo per quanto riguarda l'importo medio della pensione. Calcolando gli stipendi degli italiani, che non sono altissimi, diciamo che una buona fetta è comunque escluso. Quindi è pur vero che ci rivolgiamo a persone che magari questo TFR potrebbero anche utilizzarlo per andarci realmente in pensione. Però poi alla fine i numeri sono brutali, mettiamola così, e la CGIL ti dice che indipendentemente dal fatto se tu comunque hai una rendita, loro hanno fatto dei vari calcoli, ovviamente consigliamo a tutti andare dai sindacati e dai patronati per farsi aiutare, però il morale della favola è che chiunque va ci rimette oltre il 10%.
0: E quindi certo, oltre il 10%, oltre il 10%.
2: Sì, oltre il 10%, quindi alla fine tocca capire se uno si può permettere di perdere il 10-6% per andare in pensione prima, B, se utilizzare questo TFR o se invece si è costretti a rimanere a lavorare.
0: Insomma, tante promesse e tante proposte che stanno sempre là. C'è anche poi il tema delle pensioni minime, che Tajani parla di portarle progressivamente verso i 700-800 euro, ma chissà, obiettivo raggiungibile, una battuta.
2: Ce lo ricordiamo, l'ex capo, chiamiamolo così, di Tajani, che aveva promesso 1 milione di pensioni minime. E sono un
0: anche
2: po',
0: dentiere, diciamo, per tutti, anche dentiere per tutti aveva promesso.
2: È una buona memoria. Il problema è quello, nel senso che siamo proprio in campagna elettorale, ancora prima dell'inizio della manovra, che inizia adesso, però adesso c'è un'altra situazione, cioè nel senso ognuno si deve fare il suo orticello elettorale, e sono queste le misure, le pensioni, in questo caso i carburanti, le famiglie, sappiamo questi dati terribili della natalità, quindi si cerca di dire sempre aiutiamo le famiglie.
0: E ognuno spara le cartucce che ha, diciamo, no? In questo momento.
2: Saremo lì ad analizzarle, a spiegarle un po' meglio.
0: Bene, bene, grazie. Grazie Patrizia De Rubertis, giornalista del Fatto Quotidiano, grazie, abbiamo parlato di pensioni con lei. Tu quando andrai in pensione, Lapo?
1: Mai.
0: Silenzio.
1: Ma da come l'andamento dovrebbe essere che io dovrei lavorare fino agli 82 anni e aver diritto alla minima, forse.
0: Ah, ecco. Mai, quindi così, va bene. Ci sono le notizie, linea alla redazione di Roma e poi torniamo.
1: A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare. Diventa un caso politico l'invito al generale in pensione Roberto Vannacci, sceso in politica con la sua formazione Futuro Nazionale, come docente in un corso di formazione per poliziotti a Torino. Il suo intervento è previsto nel convegno Insicurezza Urbana organizzato dal sindacato sindacato FSP è riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti. La sua presenza incrina la natura tecnico-scientifica del convegno e la sua neutralità, denuncia il sindacato di polizia SILP CGL Piemonte. Va contro le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i codici di comportamento e l'articolo 98 della Costituzione, spiega il segretario generale Nicola Rossiello. La scaletta con Vannacci, indicato come europarlamentare, è stata comunicata al Ministero ed è stata considerata in regola, sottolineano gli organizzatori. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. È il momento di scendere di nuovo insieme in piazza prima che venga fatta la legge di bilancio, così il segretario della CGIL Maurizio Landini, parlando a Piazza dei 500 a Roma durante la presentazione dei candidati a ATAC alle prossime elezioni RSU. La mobilitazione dovrebbe tenersi a ottobre, ma sentiamo le parole di Landini.
7: Perché l'obiettivo che rimane centrale è quella che la Costituzione del nostro Paese non deve essere cambiata o cancellata. La Costituzione del nostro Paese deve essere applicata, a partire dal diritto al lavoro. Allora vuol dire che il lavoro non deve essere precario, a partire dal diritto a un salario che permetta di vivere, a partire da una sanità pubblica che deve funzionare, a partire da spese che debbono essere fatte non per le armi ma per la pace, quindi per fermare la logica della guerra, a partire dal fatto che deve esserci un sistema che si fonda sulla conoscenza, sulla formazione, sulla qualità della vita nelle città. Ecco, su queste cose noi discuteremo e valuteremo se ci sono le condizioni per continuare la mobilitazione ed arrivare anche a una giornata di mobilitazione nazionale.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
9: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: Due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Siamo di nuovo insieme, terza parte, e tra poco andremo a parlare di 3 argomenti differenti. Da una parte parleremo di lusso, Vicky.
0: Sì, io non so se parleremo di lusso, di un progetto che punta proprio a raccontare e valorizzare l'eccellenza italiana attraverso dei prodotti, delle competenze, delle storie di alta qualità. Con noi ci sarà Francesco Comotti, project manager di Capolavoro. Vedremo come nasce il progetto, quali sono anche gli obiettivi.
1: Sei una forte consumatrice di lusso, nel senso che hai un orologio Rolex, una borsa di Gucci,
0: certo,
1: vesti
0: come
1: Fendi.
0: No, sì, verissimo.
1: E non ti piace viaggiare se non hai in barca, come magari con una barca di Prada. Cioè, è un tuo tipo di discorso, lo capisco, lo riconosco, però non è esattamente il mio stile di vita. Dall'altra poi invece avremo altri 2 argomenti, uno collegato a la crisi e quindi una società, un'azienda molto importante come Giochi Preziosi e quello che poi è stato il suo declino. Da cosa dipende? Ne parleremo con un giornalista del Corriere della Sera e poi andremo a parlare di un furto di opere importanti di Renoir a Cagnes-sur-Mer.
0: No, una l'hanno persa, una l'hanno lasciata in giardino. Se ne sono fregate 4.
1: Tipo, scusa, hai visto mica un Renoir? Era qui un attimo.
0: Me ne è caduto uno.
1: E l'altro
0: risponde:
1: esatto. Ma sei sempre il solito disordinato, capito? È un po' questo. Vabbè, questi sono i 3 argomenti.
0: I prossimi 3 argomenti, quelli che ci porteranno dritti alle 16.
1: Esatto.
0: Intanto la musica di Meghan Trainor.

0: Ne abbiamo già parlato ieri del Super Niño col colonnello Mario Giugliacci, oggi se ne torna a parlare perché secondo il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU potrebbe spingere fino a 50 milioni di persone in più verso la fame. Questo evento potrebbe raggiungere il massimo della sua forza alla fine del 2026 e continuare a farsi sentire anche il prossimo anno. Il problema è che può cambiare il clima in molte zone del mondo. In alcuni posti porta più caldo e siccità, in altri porterà piogge molto molto più intense. Le aree che potrebbero essere più esposte sono soprattutto l'America centrale e meridionale, i Caraibi, l'Africa meridionale, ma anche alcune zone dell'Asia. Quando piove poco poi arrivano siccità, i raccolti sono scarsi, problemi con il bestiame, in alcuni casi purtroppo anche incendi. Il vero rischio riguarda soprattutto quei paesi che sono già fragili, no? Basta uno shock climatico per far salire i prezzi del cibo, rendere ancora più difficile sfamare milioni di persone. Chissà cosa aspetteranno gli italiani, poveri tapini. Testa o croce, secondo te? Siccità o inondazioni?
1: Domanda retorica, voluta naturalmente, però non.
0: Sì.
1: Intanto c'è una doppia ultima ora. Da una parte, Miliband che dice Israele chiude gli occhi sulla pulizia etnica in Cisgiordania. E dall'altra parte, insomma, abbiamo un Ben-Gvir, che è questo ministro, questo personaggio che onestamente abietto, che si è mostrato in più riprese, mostrando anche tutti i modi per torturare e per insomma mostrare un pugno più che duro e ben oltre quelli che erano i limiti consentiti nel trattamento dei prigionieri palestinesi nelle prigioni israeliane. Ben-Gvir ha appena detto che bisogna assolutamente chiudere l'ambasciata inglese a Gerusalemme, e questo dopo le dichiarazioni di Miliband, che dice di essere un ebreo orgoglioso e non che questo non contraddice il suo sostegno alla Palestina. Dall'altra parte appunto Ben-Gvir ha risposto che bisogna chiudere oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est, e le ragioni appunto sono quelle che avete sentito. Il governo britannico ha annunciato il blocco totale dell'importazione di beni prodotti nei coloni ebraici in Cisgiordania, dichiarando illegale l'occupazione israeliana, e Ben-Gvir ha definito la mossa un'audacia intollerabile a cui rispondere con fermezza. Ovviamente sono notizie appena arrivate, l'ultima ora l'abbiamo appena vista. E tra l'altro, Vicky, c'è un'altra notizia che troviamo sul Corriere.it. La nuova legge elettorale tramonta l'ipotesi del ballottaggio perché non c'è l'appoggio della maggioranza. Dunque, secondo indiscrezioni raccolte, l'ipotesi di un doppio turno elettorale proposta da l'ex presidente del Senato Marcello Pera, presentata come emendamento in aula, non riceverà il sostegno della maggioranza. Non è mai stata superata la contrarietà della Lega per un ritorno alle urne nel caso che il primo turno non sia o non dia un'indicazione netta della coalizione vincente, tantomeno nel caso in cui l'esito del voto sia difforme alla Camera e al Senato. Quindi molte perplessità anche in Forza Italia, e per questo motivo alla fine si è deciso di non fare questo ballottaggio, di non avere la possibilità di avere un ballottaggio, perché la maggioranza non è d'accordo. Questa è la somma delle cose.
0: Invece la presidente della BCE, Christine Lagarde, fra le voci di un addio anticipato con sullo sfondo le presidenziali francesi e la guida del Forum Economico Mondiale, prepara per gennaio un libro, un'autobiografia che promuoverà personalmente in Germania e in Svizzera. Scriverlo è Bloomberg, citando un comunicato dell'editore Piper. Il titolo è Lady First, verrà pubblicato in tedesco con una successiva edizione in inglese, contiene contributi di figure di spicco a livello internazionale, tra cui l'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton, l'ex presidente francese Sarkozy, la rockstar Bono e la designer d'alta moda Diane von Fürstenberg. Hai capito?
1: Senti, ho capito, sì. Senti, ti devo dire la verità, adesso anche io alleggerisco un po' il carico, perché sennò poi diamo sempre notizie un po'. Allora,
0: sentiamo.
1: Io non so se hai mai seguito una serie televisiva come Star Trek.
0: Sì, abbastanza. Io preferivo Spazio 1999.
1: Vabbè,
0: quello è il mio telefilm del cuore.
1: Vabbè,
0: ci sta.
1: Io sono nato e cresciuto a pane Star Trek, quindi ho visto tutto di Star Trek, anche quello che non è stato fatto. Allora, due cose. Da una parte il post ha dedicato spazio al teletrasporto, perché di fatto racconta di come naturalmente è nato e venne creato per risparmiare, perché fu una trovata nata per esigenze di effetti speciali a basso costo, però contribuirei, praticamente quella cosa credo che sia rimasta nell'immaginario collettivo di tutti. E a quanto pare si sta pensando a come fare il teletrasporto in futuro, ma ci sono molti ostacoli, perché per teletrasportare un essere umano una macchina dovrebbe leggere, smontare, calcolare la posizione esatta di circa 500 trilioni di atomi, e il volume di dati richiesto e le leggi della meccanica quantistica a quanto pare ad oggi rendono il trasferimento fisico di un corpo umano irrealizzabile. E anche se fosse possibile copiare le informazioni, il processo distruggerebbe l'originale sollevando enormi problemi fisici ed etici. Quindi sa che i sognatori che pensavano che questo potesse essere il futuro, il famoso teletrasporto, magari andare in vacanza, amore andiamo in vacanza, sì, dove? Andiamo alle Hawaii, e tanto c'è il teletrasporto, che non sarà possibile questo, a meno che non
0: sia dove vorresti essere teletrasportato in questo momento, Lapo?
1: Guarda, a casa andrebbe benissimo, sul divano,
0: casa?
1: Perfetto, oggi mi accontento di
0: film.
1: Poco.
0: Tranquillo.
1: Sì, sì. Quello sicuramente, anche perché mi devo preparare al fatto che a breve riprende Soul Kitchen, e come già sai perché ne parlavo con te ieri, e ci sono tante puntate in essere che non vedono l'ora di iniziare, puntate dedicate naturalmente al cinema, che sarà, anzi la prima puntata della prossima stagione è fondamentalmente legata ai film, ai coming soon, no? Ai film che usciranno questo Natale, peraltro finalmente con una riscossa del cinema italiano, ne abbiamo parlato anche recentemente, perché finalmente il cinema italiano, mi dispiace, ma il cinema in generale ha visto una ripresa e moltissima gente è andata al cinema, un po' complice anche il fatto che ci fosse l'aria condizionata e un po' grazie al fatto che finalmente due o tre titoli erano convenienti, mentre in passato, nel recente passato, abbiamo visto proposte oggettivamente scadenti rispetto a quello che doveva essere il cartellone.
0: E sai che io non vedo l'ora che inizi, Soul Kitchen.
1: Sì, grazie.
0: Tu lo sai. Va bene, intanto la musica, Sam Smith e The Two City Chorus, Oh Mother.

0: Siamo passati adesso, passiamo dal teletrasporto al lusso, e questo perché cambiamo decisamente argomento, perché ovviamente andiamo ad affrontare un argomento che chiaramente, insomma, interessa anche molti nostri ascoltatori, collegandoci anche ad un così, a una stazione che vogliamo raccontare, e stiamo parlando di un tema di capolavoro, perché andiamo a parlare con Francesco Comotti, che è project manager di Capolavoro, ed è un tema che è collegato al lusso. Benvenuto Francesco Comotti.
1: Buon pomeriggio. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille, ben trovati a voi.
0: Grazie.
1: Allora, va detto che l'idea, prego, ti ho soffiato.
0: No, assolutamente no, assolutamente no. Guarda, ti lascio il campo volentieri, perché poi dopo ne ho un paio, allora, ma collegata ad
1: altro. Dicevo, l'idea è anche abbastanza semplice, ma anche molto ambiziosa. Non vendere semplicemente un viaggio in Italia, ma costruire esperienze su misura partendo dalle passioni del viaggiatore, no? Faccio un esempio molto pratico. Se ami le automobili, puoi partire dalla Formula 1 e da un circuito, e poi puoi costruire intorno a quella passione un itinerario tra aziende, design, gastronomia, arte e territori. È un progetto che è stato presentato a Monza proprio durante il Gran Premio d'Italia, guarda soprattutto ai grandi mercati internazionali. Francesco Comotti, però, ci spieghi meglio cosa cerca intanto oggi un turista di alta gamma quando arriva in Italia? Soprattutto, siamo capaci di fargli vivere un'Italia che non sia quella delle, diciamo, delle solite cartoline, ecco, quella già vista?
2: Sicuramente sì. Oggi il lusso ha una coniugazione anche molto più estesa del non l'albergo a 5 stelle lusso piuttosto che il ristorante stellato. Sono tutti elementi che fanno parte della nostra offerta turistica nazionale, ma oggi il lusso è anche andare a ricercare qualche cosa di difficilmente raggiungibile, difficilmente conosciuto, e quindi evidentemente il cliente internazionale sta approfondendo questo tipo di offerta, proprio andando a cercare cose molto particolari, di nicchia, non nei cataloghi classici. Capolavoro vuole coniugare questa offerta tra domanda di mercato e un'offerta nazionale che evidentemente ci pone come Italia come leader mondiali assoluti.
0: Ecco, dalla Lombardia alla Liguria, quali sono poi, diciamo, i criteri che guidano la selezione dei territori da inserire in questa rete, e come intendete declinare il concetto di nuovo luxury incoming, se vogliamo metterla così, in una regione peraltro anche abbastanza complessa come la Liguria?
2: Ma dunque, noi puntiamo moltissimo a creare delle offerte che siano fortemente legate alle necessità del mercato. Io in questo esatto istante sono a Marrakech e sono a una fiera del lusso che si chiama Pure, e stiamo proprio parlando con gli operatori e i mercati diversi di tutto il mondo che ci stanno richiedendo le varie offerte per il prossimo anno. Quindi stiamo parlando sia per il 27 che per il 28. La Lombardia e la Liguria sono evidentemente tra le eccellenze che abbiamo in Italia, ma noi andiamo a toccare un po' tutte le 20 regioni, proprio con quello spirito di entrare nel dettaglio, quindi senza tralasciare le grandi mete, perché comunque hanno sempre un grande appeal sui mercati. Certo. Sto parlando a Venezia, a Milano, tutta la costa ligure, evidentemente scendere a Firenze, Roma, Napoli e la Sicilia, però andando proprio a ricercare quelle piccole chicche che evidentemente altri non mettono nei loro cataloghi. Ecco, questa è un po' la nostra caratterizzazione, cioè il fatto di avere sia una offerta come dire high standing in termini di ospitalità, perché comunque abbiamo rapporti con le principali catene alberghiere, sia anche quello di conoscere i singoli piccoli borghi, le piccole offerte, e questo naturalmente grazie anche a una rete capillare che è presente sul mercato, perché non dobbiamo dimenticare che Capolavoro è un brand della società AC Blue Team, e già il nome vi deve identificare il fatto che comunque è una società mercato di proprietà di ACI. Quindi il fatto di avere una rete di ACI provinciali in tutta Italia ci permette di avere sia un'antenna verso quello che è l'offerta più interessante, sia il fatto di poter avere delle entrature, perché magari alcune cose non sono così facilmente prenotabili. Il fatto di avere le derogazioni ACI e gli ACI provinciali ci permette di entrare in maniera un po' più facilitata. Questa è un po' la, come dire, la caratterizzazione di Capolavoro e di ACI Blue Team.
0: Volevo fare una domanda anche un po' generalista però sul tema di lusso, perché negli ultimi anni il concetto, considerando che siamo in un mondo incredibilmente competitivo, e quindi negli ultimi anni il concetto di lusso nel turismo è cambiato radicalmente, è passato un po', se vogliamo, dal così, possesso di beni materiali, prima citavo per scherzare con Vicky Mangone la borsetta, la scarpa e l'orologio particolare, e poi alla fine si è passati alla ricerca di esperienze che siano di fatto, abbiano solo una loro unicità e anche di connessione con la cultura locale. Dal, diciamo, suo osservatorio, oggi c'è un valore aggiunto che il Made in Italy può offrire rispetto ad altre destinazioni globali d'elite? E ci sono dei rischi che il nostro paese, insomma, possa non evolversi abbastanza per arrivare all'alta gamma che ormai viene richiesta in ogni parte del mondo?
2: Allora, sicuramente sì. Allora, ascoltavo prima la battuta nei confronti di Vicky del yacht, degli orologi, e noi non escludiamo quel tipo di offerta, perché evidentemente il mondo è talmente grande e ci sono clienti che in qualche misura prediligono quel tipo di offerta, e l'Italia la mette sicuramente a disposizione. Un fatto che mi piace evidenziare è che io ho seguito la vostra trasmissione anche con le importantissime tematiche che sono state trattate, dalle trasfusioni alla sanità, alle pensioni. E fino ad oggi il turismo è stato considerato un po' così, un'economia quasi di secondo piano, perché alla fin fine è un po' come il calcio, no? No, tutti andiamo in viaggio, tutti sappiamo di turismo, mentre il turismo è un argomento assolutamente di grande serietà e di grande professionalità, e quindi sicuramente il fatto di trattare il turismo in maniera molto seria, e qui devo dire che c'è stato un impegno molto forte dell'Automobile Club, e in particolare del nostro presidente Carlo Bagnasco, che è presidente di ACI Blue Team e presidente di ACI Genova. Ma perché? Perché il turismo permette di combattere lo spopolamento, cioè i piccoli borghi, se non hanno il turismo, è evidente che hanno difficoltà a coniugare la vita di tutti i giorni, e quindi sicuramente un approccio metodologico diverso permette sia di sostenere le economie dei piccoli borghi, delle piccoli villaggi che necessitano dei turisti, d'altra parte permette ai turisti di vedere qualcosa che difficilmente possono immaginare, e soltanto portandoli e con l'organizzazione di questi flussi, cioè che non diventi il cosiddetto over tourism, ma è l'organizzazione la chiave di tutto quanto, e sicuramente quello che noi stiamo portando.
1: Comotti, qual è il vostro obiettivo umano, mi passi il termine? A chi vi rivolgete principalmente? Chi è il vostro cliente ideale? Parliamo di grandi patrimoni, ma parliamo anche di persone semplicemente disposte a spendere molto per vivere poi alla fine qualcosa di irripetibile?
2: Ma non soltanto spendere molto, io sono molti anni che faccio questo lavoro, e di conseguenza ho incontrato clienti di altissimo livello culturale, di altissimo livello anche economico, che però preferivano andare a trovare la malga in montagna un po' particolare, o piuttosto che il casale. Quindi sicuramente quello che a noi interessa è quello di dare delle esperienze uniche. Dove mi fa piacere questa domanda, dove l'elemento chiave è il fattore umano. Il fattore umano diventa la discriminante per far capire quella che è sia l'organizzazione in ACI Blue Team e all'interno del team di Capolavoro, tutti quanti ci mettono un grande animo, ma tutto questo elemento umano viene anche condiviso con i nostri fornitori, quindi con i ristoranti, con le piccole case, con i piccoli alloggi, dove l'esperienza umana, che è quella che l'Italia è famosa per dare questo tipo di sensibilità, è l'elemento che ci distingue rispetto alle altre offerte, che sono ottime per carità, ma noi abbiamo quel quid in più, che è l'italianità.
0: Sì, il Made in Italy è rimasto nel tempo, per fortuna una griffa importante e per questo motivo naturalmente bisogna valorizzarlo. C'è un mercato, qual è il mercato in questo senso, abbiamo ancora 30 secondi, che dobbiamo temere o quantomeno dobbiamo anche in qualche modo guardare con rispetto oltre al nostro, un mercato straniero?
2: Beh, diciamo che tutti i mercati diciamo del Mediterraneo hanno dei fili conduttori molto simili, no? Andiamo dalla Turchia alla Grecia, alla Francia, però evidentemente ognuno di questi ha la sua caratterizzazione e io, essendo italiano, l'onore e il piacere di dire che noi siamo comunque i migliori.
0: Non c'è dubbio, io ci tengo a dire che Vicky Mangone, lo dico perché la conosco bene, vero che lei piacciono le cose di lusso, lei ama le piccole cose, una piccola yacht, un piccolo aereo, non ha mai avuto queste cose.
2: E così, abbiamo tutto.
1: Va bene, grazie. Allora, grazie Francesco Comotti, project manager di Capolavoro. Grazie, buon proseguimento di giornata. E noi ci prepariamo per il rush finale, ultima mezz'ora, adesso sono le 15:30, breve pausa e poi torniamo. E se torniamo?
0: Tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: E allora siamo di nuovo insieme.
2: Tempo reale. Tempo reale. Ecco. Proprio che tempismo.
6: Lapo Mangone,
2: che
6: tempismo. E Vicky De Carlo, così almeno diciamo,
2: in diretta ogni giorno dalle 13 alle 16 qui su Giornale Radio. Tra poco parliamo di una crisi che riguarda uno dei marchi più conosciuti del giocattolo italiano, che è Giochi Preziosi. Infatti faccio dei nomi così, li butto là, Barba Papà. Mamma. Gormiti, il sì. Cantatù, Subuteo, sì, Pokémon, sì. Le Crystal Ball, te le ricordi Crystal Ball?
6: No, io e più Barba Papà, sono cresciuto con
2: anch'io,
6: Barba
2: anche
6: Papà.
2: Col Ciccio Bello. Allora, vabbè, insomma, sempre cose insomma, relative, sempre cose nate dalla fabbrica, dal marchio Giochi Preziosi. Ne parliamo con Francesco Bertolino, giornalista del Corriere della Sera. Poi voliamo in Costa Azzurra col mio Piper privato, visto che da oggi me ne è stato attribuito uno, dove quattro opere di Renoir sono state rubate dal museo dedicato al pittore, un colpo da circa 9 milioni di euro, signori. Ne parliamo con Marco Ugo Barsotti, giornalista di Radio Nizza. Esatto. Ti piace questa cosa?
6: Penso bene, poi Marco lo conosco bene e quindi bene. Tra poco avremo questi due argomentoni, questi macro argomenti, però prima andiamo ad ascoltare una canzone di Michelle Branch, i New Radicals, questa è The Game of Love.

0: decenni Giochi Preziosi è stato uno dei nomi più importanti del giocattolo italiano, quello dei prodotti che hanno accompagnato davvero intere generazioni. Io ho fatto una selezione di 3 giochi creati dalla Giochi Preziosi, che sarà un po' come dichiarare la mia età, tant'è, vabbè, pazienza, io davanti ai giocattoli mi entusiasmo. Ciccio Bello, Barba Papà e Crystal Ball. Tu?
1: No, io non mi ricordo, ma solo Barba Papà, tu hai detto, è una cosa...
0: Solo Barba Papà?
1: Sì, esatto, ormai a questo tipo di dentellato.
0: Allora, il tuo Barba Papà preferito, vediamo se sei pronto.
1: Non me lo ricordo manco mezzo, mi hai fatto sentire troppo adulto adesso, veramente manco mezzo, giuro.

0: infatti una soluzione c'è e passa dalla Cina, no? Un'azienda che per anni è stata fornitrice di giochi preziosi potrebbe, dico potrebbe, diventare il nuovo proprietario. Cioè? È così?
1: Quasi sì, sembra un ribaltamento. Che effettivamente dopo sei anni ormai di crisi che si trascina si è forse arrivati finalmente a una soluzione che passa effettivamente per l'intervento di questo fornitore storico del gruppo che si chiama Super Isen. Dice poco ai lettori italiani, ma sinceramente diceva poco anche a me, però è effettivamente uno dei principali fornitori di giocattoli da tempo del gruppo Giochi Preziosi. E, appunto, la crisi ormai si trascina, come dicevo, da sei anni, forse anche di più, però è venuta a galla nel 2020 con la pandemia anzitutto, che ovviamente ha abbattuto i consumi. Poi dopo nel 2021 c'è stato, e nel 2022 soprattutto c'è stato l'aumento dei prezzi di energia e anche del costo del trasporto via mare, che insomma è fondamentale per l'approvvigionamento dei giocattoli per giochi preziosi. E poi ancora c'è stata una rescissione di un contratto di licenza molto importante per alcuni giocattoli per giochi preziosi. Tutti questi fattori hanno portato il gruppo in una situazione di tensione finanziaria, cioè un aumento dei debiti importante che non, certo. A cui non è corrisposto un uguale aumento dei ricavi e degli utili.
0: La questione è molto importante, perché ci sono 800 posti di lavoro che ballano.
1: Certo, infatti la crisi ha generato anche allarme tra i sindacati, perché ci sono 800 posti di lavoro, come ha detto lei, e di cui 300 lavorano nella rete, quella di vendita diretta di negozi a marchio Giochi Preziosi con altri marchi, che sono quelli che sono stati sempre un po' più in dubbio la loro la continuità di questi negozi. Adesso sembra che l'intervento di questi CEI Super Isen, affiancati da ultimo, si è scoperto anche da un socio italiano che fa parte questo gruppo, che è la famiglia Bertola, che anche lì è un fornitore storico di giochi preziosi da questo punto di vista della logistica, potrebbe intervenire dando anche un quote italiano a questa operazione, mettendo 10 milioni e diventando quindi socio della nuova azienda. È interessante anche notare che
2: che mi chiedevo se dal punto di vista dei retroscena finanziari quanto c'è di reale nella sinergia industriale in questa cordata, e quanto pesa anche il timore politico, chiaramente governativo, del sentimento comune generale italiano di veder finire un marchio storico del Made in Italy, di cui tra l'altro neanche a farlo apposta, certo, abbiamo appena parlato, in mani che in questo caso sarebbero asiatiche.
1: Certo. Io credo che qui sia importante notare due cose. La prima, ovviamente, la crisi coincide anche con un momento di declino demografico, particolarmente in Italia, ma in Europa, perché poi comunque il gruppo Giochi Preziosi non è attivo solo in Italia, ma anche un primo distributore di giocattoli in Spagna e anche in altri paesi europei. Va detto però che non tutti i gruppi di giocattolo stanno andando così male. Per esempio, mi viene in mente pochi giorni fa Lego ha pubblicato i suoi conti, sono stati eccezionali, se non ricordo male più del 20% di ricavi in aumento. E quindi il problema forse per Giochi Preziosi, e qui veniamo anche a quello che poi è l'attore del salvataggio, è il fatto che alla fine non ha mai prodotto in casa i giocattoli, di fatto era un distributore di giocattoli prodotti altrove, segnatamente in Asia e in Cina. E questo in un momento in cui appunto c'è una fase di difficoltà per il mercato di giocattoli, chiaramente ha rallentato la capacità di reazione. Soprattutto questi rapporti con il ceto bancario sono stati complicati, perché dovete pensare che un gruppo come Giochi Preziosi deve anticipare ogni anno l'acquisto di giocattoli, che poi andrà a vendere solo principalmente nei periodi di natalizi, che è quello più importante, dove è grosso il fatturato, e di conseguenza ha bisogno di credito per anticipare quegli acquisti e poi dopo per incassare in un secondo momento, quando effettivamente ci sono gli acquisti di Natale. E da qui poi l'intervento di CEI Super Isen, che il loro intervento avverrà proprio fornendo dei giocattoli, di fatto per materia prima, se vogliamo così dire, a Giochi Preziosi, ed è così che alla fine diventeranno azionisti di maggioranza dell'azienda, dando un contributo per così dire in natura.
2: Ecco, abbiamo detto che i numeri sono pesanti, perché è un debito di circa 410 milioni di euro almeno a fine dello scorso anno, perdite per quasi 100 milioni, un patrimonio netto che ovviamente è estremamente negativo. Ora, tu hai seguito da vicino la presentazione del piano di ristrutturazione al tribunale, quindi oggettivamente quali sono le possibilità che i creditori bancari accettino un sacrificio del genere, e quale parte dell'impero fondato da Enrico Preziosi rischia di essere sacrificato o svenduto per primo?
1: Certo, io credo che al momento in realtà le banche sono scarsamente coinvolte, nel senso che hanno ceduto il loro credito ai fondi specializzati, che in un primo momento avevano cercato di trovare un accordo con Preziosi per entrare anche loro nel capitale, ma poi alla fine di quell'accordo non se ne è fatto nulla. Penso che a questo punto la situazione sia tale per cui difficilmente si possono trovare offerte migliorative o diverse soluzioni, quindi credo che i creditori dovranno un po' accontentarsi di questo, con la prospettiva che se il gruppo effettivamente viene rilanciato potranno avere un rimborso maggiore del credito.

0: che vantano, probabilmente mai integrale. Mm-hmm. Detto questo, secondo me è anche interessante notare come anche oltre al declino demografico questo si inserisca anche una tendenza un po' più generale di ex fornitori cinesi che alla fine diventano proprietari di marchi italiani. Quindi mi viene in mente per esempio nel caso di Puma, che il primo azionista è un cinese, un gruppo cinese che prima produceva scarpe proprio per i marchi insomma più noti delle sneaker sportive. Oppure mi viene in mente, forse allargando un po' più lo spettro, anche il settore auto, per esempio, che la Cina è stato per tantissimi anni un terreno di conquista per le case europee, soprattutto tedesche. Adesso hanno imparato dai maestri, diciamo, e vengono a fare concorrenza in Europa e stanno sottraendo quote di mercato non solo sul loro mercato, ma anche in quello europeo, creando non pochi problemi a Volkswagen, come abbiamo visto insomma sì. Recente, forse avete trattato anche voi. Quindi questo, se vogliamo, questa operazione di giochi preziosi, come dicevate voi, insomma un marchio storico
1: certo.
0: Italiano si inserisce un po' in questa tendenza, per cui si andava a cercare, come dire, fornitori a basso costo in Cina, ma poi adesso si rischia, come dire, di perdere dei marchi.
1: Allora, Francesco Bertolino, torniamo un attimo indietro, ma poco indietro, un po', perché poi queste grosse aziende hanno anche delle storie molto affascinanti, no? Come ha fatto Enrico Preziosi, partendo da un garage in Brianza, a costruire un colosso dei giocattoli? Perché la sua intuizione fu soprattutto commerciale, non solo vendere giocattoli, ma capire quali prodotti potevano diventare fenomeni e spingerli poi attraverso la televisione, nella quale lui credeva moltissimo.
0: Sì, la chiave del successo sia stato un po' un sodalizio, diciamo, di fatto tra l'ascesa di Preziosi e l'ascesa di Berlusconi, quindi la TV commerciale, credo che Preziosi per alcuni anni sia stato uno dei principali investitori nei canali Mediaset pubblicitari, principali inserzionisti, ed è così che è riuscito a creare appunto un impero del giocattolo, di fatto, che poi tanto che si è riuscito ad allargare anche oltre all'Italia. A un certo punto si parlava di quotazioni in borsa, insomma ha avuto momenti di grandissima ascesa, ed è vero che alla fine è stato un'intuizione Preziosi che è partito da zero, perché è nativo di Avellino, si è spostato in Brianza e da lì ha cominciato proprio da ambulante a vendere giocattoli nei mercati, per poi dopo, come dire, allargare la sua sospetta d'azione, diventare un grossista più a livello nazionale e infine anche allargarsi alla vendita diretta con dei negozi a marchio Giochi Preziosi, che sono stati insomma forse anche uno dei primi momenti di difficoltà del gruppo, perché questo tentativo di andare direttamente sul mercato con il marchio Giochi Preziosi non è andato come ci si aspettava.
2: No, prima
0: tanto. E nel mezzo c'è anche da ricordare insomma la sua avventura del calcio, ovviamente, che l'ha reso famoso
2: del Genoa.
0: Per tutti, come certo. Come tanti imprenditori, alla fine ha deciso di lanciarsi nel calcio. Non sempre, come dire, porta buoni ritorni finanziari, no. Sicuramente
1: tanti imprenditori lo fanno, non sempre va bene,
2: no, molti si sono proprio pentiti, no. Detto proprio già. Anche nel periodo anni 80-90 in modo particolare, ma quello era un altro calcio. Va detto che insomma mi pare di poter dire che andiamo verso la desertificazione anche dei punti vendita, e si trasforma magari Giochi Preziosi in un player del digitale all'ingrosso. Mi domando un giorno chi rimarrà nei negozi per strada, perché sembra che sia sempre più difficile e complicato. Ad ogni modo, il tema è questo. Io naturalmente penso che possiamo ringraziare il nostro ospite, perché insomma diciamo che ci ha dato un po' tutte le spiegazioni di Francesco Bertolino, che sta seguendo la vicenda. Poi per ulteriori aggiornamenti Francesco Bertolino sarà, spero, con noi ancora per ragguagliarci. Grazie ancora.
0: Grazie.
2: A presto.
1: Allora, grazie.
2: Proseguiamo e adesso andiamo ad ascoltare una canzone. Sai cosa mi è venuto in mente, Vicky? Che il fatto che il Lego funzioni ancora di più di quanto magari gli abiti per bambini o cose di questo genere, o certi giochi, magari il Lego è perché gli adulti hanno continuato a mantenere un rapporto con quel tipo di giocattolo. Poi Lego si è declinato in mille modi, in mille forme.
1: Verissimo.
2: E non
1: verissimo.
2: È soltanto rimasto quella roba lì che potevi montare e smontare. Oltre al fatto che gli adulti spesso sono anche un po' infantili, e quindi, anzi, ce l'hanno a casa ancora il Lego, mentre quelle cose invece non c'erano.
1: Ma sai
2: più.
1: Che io ho dei borsoni, delle bustone piene di Lego? Vedi?
2: Allora, io direi che andiamo a ascoltare una canzone di Billie Eilish e poi chiuderemo con l'ultimo argomento della giornata e poi domani si ricomincia. Prima però dicevo Billie Eilish con Bad Guy, questa è il giornale radio Tempo Reale in onda tutti i giorni dalle 13:00.

0: Rientriamo in diretta, siamo nell'ultimissimo tratto del nostro tempo reale, cara Vicky.
1: Caro Lapo,
0: ci tocca parlare
1: di un minuti,
0: furto.
1: Eh?
0: Sì, esatto, ci tocca parlare
1: ci
0: di un
1: tocca,
0: furto.
1: Ci tocca, quattro quadri quattro,
0: esatto,
1: di Renoir.
0: Tutti a casa di Vicky erano dei Renoir, e quindi...
1: No, io ho un Van Gogh sul divano, ma ecco. L'hai visto?
0: No, non l'ho visto, ma non mi stupisce niente con te ormai, Vicky. D'altro canto, la tua nota propensione verso il lusso sfrenato ormai è nota.
1: Il lusso.
0: Sì, assolutamente. Però grazie di essere con noi in onda lo stesso. Ne vogliamo parlare.
1: Ma figurati.
0: Figo se posso. Ma andiamo a parlare di questo furto con Marco Ugo Barsotti, che insomma ci conosciamo da qualche tempo. Marco, ben trovato.
2: Sì, ciao Lapo, buongiorno Vicky.
0: Marco, ecco, Marco è intanto giornalista a Radio Nizza e chi meglio di lui è sul posto per poterci rispondere a quello che è accaduto. E quindi Marco, andiamo poi a capire bene cosa sta accadendo. Tra l'altro, neanche a farla apposta, ieri stavamo parlando di un momento straordinario per l'arte, perché c'è un ritorno anche del pubblico per vedere l'arte dal vivo e quindi è un bellissimo momento. Tuttavia, ecco, qui abbiamo una situazione diversa perché c'è la vulnerabilità dei piccoli musei. Ecco, Marco, i ladri sono riusciti a introdursi all'alba, hanno agito in meno di 5 minuti, hanno tagliato i sostegni dei quadri con una sega metallica. Ecco, secondo quello che sai, questo furto evidenzia un po' una falla sistemica nella protezione dei musei municipali della Costa Azzurra, che magari sono, diciamo, obiettivi più facili rispetto ai grandi complessi di Parigi?
1: Ma forse dei francesi, proprio dei musei francesi, sì. Perché questo
2: infatti...
1: furto arriva a meno di un anno dal colpo al Louvre, no?
0: Certo.
2: E infatti non sono i piccoli musei, anche il Louvre è giusto appunto.
1: Voi mi perdonerete se ogni volta che ricordo quel fatto mi viene in mente Johnny English? Sì, sono perdonata.
0: Si può fare.
1: Prego,
0: Marco.
1: Prego.
2: Sì, quello che è successo l'hai detto anche tu sostanzialmente alle 5:15, insomma, di questa mattina sono entrati, hanno avuto pochi minuti alla fine per completare il furto prima che pare abbiano rotto un vetro facendo suonare l'allarme. Poi lì il sindaco, il neoeletto sindaco di Cagnes sul Mer, che è dell'RN, del partito cosiddetto di estrema destra, si è messo subito
1: bene.
2: Così a tweet non è colpa sua comunque si è messo a dire che sono intervenuti subito rapidamente e che grazie alle telecamere hanno potuto vederli in azione. Cosa buffa nella notizia di oggi, li hanno potuti vedere in azione mentre facevano il furto, così hanno detto,
1: quindi in diretta.
2: Questo non è che quindi non è che questo ha permesso peraltro di catturarli, come era successo anche peraltro a Parigi. Però dei quattro, avete detto quattro tele, ma due in realtà le hanno poi abbandonate nella fuga, quindi
1: sono due, non una,
2: sono scomparse.
1: Perché, ecco, due.
2: Io l'ultima notizia che ho è che siano due, adesso non so se ci sono novità, perché li hanno trovati in punti diversi, tra l'altro, quindi non è detto.
0: Magari non gli piacevano i quadri, banalmente.
1: Esatto, no, questo no, dai, ma perché hai preso questa? Ma buttala.
0: Sì,
2: no? Senti, tra l'altro hai citato Radio Nizza, una cosa buffa, noi avevamo fatto Radio Nizza.it, avevamo fatto un servizio sul museo e la fotografia di copertina bizzarramente ha proprio le due tele rubate inquadrate in un angolo con la finestra, un presagio.
1: Non
2: forse,
1: è per pensare male.
2: Non
1: è per pensar male, Marco Ugo Barsotti.
0: Però entri di ufficio nella lista dei sospettati. Vedi un
1: po'. Hai capito?
2: Non ce l'ho qua, però purtroppo niente.
0: No.
2: Solo il furto. Il museo c'è da dire che è in un posto bellissimo. Mi invito chi ascolta ad andare a visitarlo. È in un parco magnifico, c'è anche una tela che riproduce il parco, praticamente identico a quello che si vede tuttora, perché insomma sono solo questi ulivi che sono un po' cresciuti, ma è veramente un posto magnifico, piccolino. Anche.
0: Senti Marco, la reazione della polizia municipale, che poi è intervenuta, bisogna dirlo anche rapidamente da quello che abbiamo capito, e anche l'azione dei cani poliziotto hanno, diciamo, forse magari, ecco, anche per questo l'hanno abbandonato i quadri, spaventato questo comando e lo hanno costretto ad abbandonare appunto queste due opere. Che dettagli ci sono, se ci sono, rispetto allo stato di conservazione dei due dipinti recuperati, che se non sbaglio sono Madame Pichon e Coco Lisan, e la comunità locale sta reagendo con indifferenza o al contrario è rimasta un po' stupita?
2: No, abbiamo visto i soliti tweet ovviamente di gente che dice che la sicurezza non è affatto garantita. Ma tra l'altro ti volevo raccontare solo tempo un episodio buffo, perché avevano fatto anche qua a Nizza un furto importante nel 2007, se non sbaglio, E noi eravamo stati contattati sempre grazie a Marco Caso, un giornalista di Radio Nov, di Nuova Radio, oddio sono fermo a 70, sì. Di Radio Marconi, sì. Che ci aveva chiesto di fare una specie di mystery shopper, ma ribaltato sul museo, andando a filmare come se fossimo di nascosto, no? Entrando e vedere quali erano i dispositivi di sicurezza, se c'erano nel museo. Quindi è un problema conosciuto, insomma, se ci hanno fatto fare questa cosa. E d'altronde lo si capiva anche lì a Parigi, no? Dove hanno spaccato una vetrata che non era affatto blindata, eccetera. Però ci sono tante telecamere, questo è vero, quindi vabbè, spera che forse riusciranno a vedere.
0: Recuperarli, anche perché qui il tema è anche legato al mercato nero, cioè nel senso che il valore, certo, della rapina si aggira intorno ai 9 milioni di euro e di fatto, considerando che piazzare sul mercato capolavori, tra l'altro così celebri, come le due tele, magari è praticamente impossibile. Dunque si batte la pista sul furto di commissione, o magari
2: ho sentito due ipotesi totalmente diverse. La prima da parte, sentiamo, della polizia, che dice esattamente questa cosa che dici tu, che è commissionato, cioè hanno commissionato quei due quadri, anzi quei quattro quadri lì in particolare, per poterli rivendere. Poi invece hanno intervistato su France Info, che è una radio un po' tipo la vostra, una radio news in francese, un esperto, adesso mi sfugge il nome, comunque un esperto di opere d'arte, che dice che è impossibile, assolutamente impossibile rivenderle, quindi se qualcuno la commissionate per tenersela a casa nella sua villa.
1: Certo, se la metterà sul caminetto, voglio dire, ma chi non amerebbe un Renoir, no? Sopra il camino,
2: qualcosa
1: allora
2: del genere, sì.
1: Ecco.
0: Insomma, diciamo che adesso l'idea è quella di sapere, capire se possono essere messe alle strette questi ladri, perché l'idea è che comunque due quadri vengano prelevati. Tra l'altro questa è stata un'estate bruttissima da questo punto di vista, perché non è il primo caso di tele rubate, ma in alcuni casi si può dire che, come questo, forse la banda, se vogliamo chiamarla così, non era organizzatissima o non era così esperta, perché già abbandonare due quadri, essere presi nell'arco di pochi minuti in flagrante, fuggire, diciamo, le modalità invitano a pensare che possano anche essere rintracciati, nella speranza che i due quadri chiaramente non subiscano danni maggiori, Marco.
2: Ma io non lo so, io sono un po' perplesso, perché anche pensa a Parigi, se guardi le immagini, quelli sono arrivati con una gru di tipo Grillo Trasporti, sì, no? Quelli che salgono, sì. Sono entrati, sono usciti, Grillo Antonio, sono entrati, sono usciti, facevano una cosa apparentemente assolutamente artigianale, anche lì si vedevano riprendere, eravamo riusciti a trovare il video, che si spaccavano le vetrine con la gente dentro che li vedeva, a Parigi è anche incredibile,
1: vero,
2: la gente dentro che li vedeva spaccare le vetrine.
1: Stanno facendo dei lavori.
2: Nessuno sapeva cosa fare, no? Quindi non è detto che siano necessariamente così, ho l'impressione quasi che dicano che sono iperorganizzati per evitare lo smacco di dire sono dei ladri così da strapazzo.
1: Vabbè, però, resta, insomma, comunque il problema della sicurezza, no? Che spesso poi queste opere si trovano in edifici storici che sono difficili, no? Da proteggere.
2: E questo è vero, con la villa lì, come dicevo prima, non è certo un edificio blindato, una villa splendida, ristrutturata mi pare un po' di qualche decennio fa, ma insomma era quella dove lui ha abitato negli ultimi anni della sua vita, perché stava al nord ma era troppo freddo, invece qua il clima era mite, quindi probabilmente sì, è vero che c'è un problema alla base, volendo anche esporre appunto in palazzi storici, in questo è possibile.
0: Marco, un piacere averti avuto con noi in diretta, e poi ci sentiremo più avanti. Grazie ancora a te per averci raccontato di questo curioso furto, ma purtroppo anche particolarmente munifico. A te, a prestissimo, buon lavoro, ciao.
1: Ciao,
2: buona
1: Marco.
2: Giornata, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, siamo quasi in chiusura, perché
1: quasi,
0: tra poco, sì, adesso non so, Vicky, non mi ricordo mai quanto tu segua lo sport, il calcio in particolare, perché stasera c'è la Champions League, so che tu sei dalla parte.
1: Della parte del bene, dei giusti colori, della squadra che tu tifi.
0: Ma adesso è arrivato Tommaso Lavizzari, che deve raccontarci tutto sulla Champions League, perché stasera c'è una partitina che è Real Madrid-Inter. Poi è un momento storico per la Roma fantastico. Il Como sta andando ancora più la grande, mai successo nella storia che il Como arrivasse non tanto in Champions League, ma che avesse vette così alte. E poi il Milan, la Juventus, che giocheranno però la prossima settimana e non questa. E c'è il Napoli che viene da una batosta a San Siro in una rimonta che ha subito. Insomma, tantissime notizie, ma il Champions arriva ed è un altro competizione. competizione, per cui speriamo che le squadre italiane riescano a fare molto bene, e quindi ce lo racconterà Tommaso Lavizzari con i suoi ospiti, e non soltanto legandosi al calcio ma anche al tennis. Vicky,
1: vedi, quando Labo comincia a parlare di calcio non lo fermi più, basta. Abbiamo finito il tempo, sono le 16.
0: Wow, ho preso 52 secondi per dire questo, non so.
1: E anche 53
0: e anche
1: forse.
0: Il povero Tommaso Lavizzari che mi stai così snobbando in questo modo, che brutta cosa.
1: Assolutamente no, lei. Tommaso che c'entra,
0: faccio apposta,
1: è vero,
0: per farti fare brutta figura. Allora Vicky, ci sentiamo, vediamo domani, ma dobbiamo salutare anche, certo, Samuele Campochiaro, che è stato con noi, e poi naturalmente anche
1: Michele Ceci, Daniela Vindigni.
0: Bravissima, ok, sai tutte le cose. E allora vedo anche Massimo Tedesco.
1: Tutto.
0: C'è Massimo Tedesco con la capigliatura nuova che sembra Billy Idol, e quindi direi che a questo punto noi possiamo salutarci. L'appuntamento lo diamo per domani, e adesso arriva Sport Club con Tommaso Lavizzari. Ciao Vicky, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Lapo, Bismorgan, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 16 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale tenutosi ieri a Belgrado sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
6: Eccoci di nuovo in diretta, ringrazio Vicky e Lapo per aver lanciato questo nuovo orario di Sport Club che d'ora in avanti, anzi da ieri in poi, troverete sempre dalle 16 alle 17 dopo Tempo Reale e prima di Italia No Limits con Roberto Poletti. Oggi giornata, come ha già anticipato Lapo, incentrata su l'Inter che giocherà contro il Real Madrid, ma soprattutto anche su una Serie B che ha visto ieri un posticipo tra Palermo e Sampdoria veramente spettacolare, tanto quanto le due partite di Serie A che hanno visto vincere il Cagliari, scusatemi, contro il Lecce in casa, bellissima prestazione dei sardi che hanno meritato la vittoria grazie a un gol molto bello di Daniel Maldini, che sembra aver trovato finalmente la propria dimensione. Altrettanto bella la vittoria della Lazio contro l'Udinese fuori casa, una partita molto complicata perché i friulani non sono certamente avversario facile, soprattutto per le capacità fisiche. La Lazio li ha veramente abbattuti perché ha giocato una partita molto molto maschia, devo dire la verità, soprattutto anche fisicamente. Non mi aspettavo che la squadra di Gattuso fosse così in forma, e devo dire anche che Gattuso e Inzaghi con il Palermo hanno un po' smentito anche Nesta con l'Avellino, perché poi parleremo di Serie B. Tra l'altro c'è una notizia di mercato clamorosa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore proprio legata all'Avellino. È un giocatore della Colombia che è stato, pensate un po', il miglior giocatore del 2014, ma vi ho già detto troppo. Adesso ci ascoltiamo Ed Sheeran con Bad Habits e poi iniziamo ufficialmente Sport Club.

0: Sono le 16.09 minuti, questo è Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari e con voi passerò la prossima ora per parlare di sport, Sport Club. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Vi stavo appunto dicendo che ieri si sono tenute delle partite molto molto interessanti. La Lazio, che è a punteggio pieno con questo Frattesi che sembra finalmente aver trovato la propria dimensione, una Lazio che inaspettatamente ha iniziato, anche per lo stesso Frattesi, perché ieri sentivo le sue dichiarazioni post gara, diceva che lui stesso si è stupito di questi risultati incredibili. Un ottimo Cagliari che è partito molto bene in questa stagione, sembrava una squadra un po' titubante, invece ieri ha dimostrato di essere tra le favorite alla salvezza finale. Sarà una lotta difficile perché le squadre di bassa classifica sono veramente migliorate molto, a mio avviso. Quest'anno è presto ancora per parlarne, però secondo me ci sarà una bella lotta quest'anno, soprattutto nei bassi fondi, non solo per cui al vertice per le coppe europee. A parte la Lazio, c'è stata una bellissima partita tra Palermo e Sampdoria, un risultato 3-1 per il rosanero di Filippo Inzaghi, che sono primissimi in classifica. Partita che però ha un risultato bugiardo, perché in realtà è stata molto molto equilibrata. Parleremo con il prossimo ospite di Serie B, principalmente con Dario Focardi, tifoso del Pisa, che ha visto anche un suo giocatore stare male in campo. Ci assicureremo anche delle sue condizioni, anche se sembra tornato a casa e stare bene. Chiaramente questa sera, come vi dicevo anche poco fa all'Apo, c'è la partita tra Real Madrid e Inter. È una partita che ha soprattutto tantissimi ricordi e tantissimo romanticismo, perché lo stesso Kivu è veramente un allievo, quasi un figlio per lo stesso Mourinho, e infatti sono i protagonisti insieme ai rispettivi club, scusatemi, della copertina di oggi.
1: Ho avuto tanti contatti con lui quando lui era allenatore della Primavera, è andato a Roma diverse volte, siamo stati insieme, ho capito la passione, ho capito che era una cosa che gli piaceva fare, perché qualche volta io trovo ex calciatori che sono allenatori, però non trovo quella empatia per un mestiere abbastanza difficile. Ho capito sempre che Cristian lo voleva fare e che ero confortabile con questo.
2: Ma io ho tanti ricordi belli di lui, perché abbiamo condiviso tante cose, oltre la mia stima per quello che è lui da allenatore, ma ho conosciuto all'epoca e in tutti questi anni una persona meravigliosa, una persona che in un momento di difficoltà per me mi ha dato tanto, mi ha aiutato, mi ha dato fiducia, mi ha aspettato, mi ha fatto giocare, mi ha fatto vivere quei ultimi mesi suoi, conclusi con quella finale qua al Bernabeu. Ho tanto rispetto per lui ed è un grande.
1: Una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi, a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità. Una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
2: La domanda da fare è se lui desiderava che l'Inter vincesse.
0: La battuta finale di Kivu spiega il rapporto di amicizia, ma poi quando si scende in campo chiaramente si è rivali. Lo ha specificato lo stesso Mourinho, lo ha ribadito Kivu con questa frecciatina finale. Chissà se poi magari Real Madrid e Inter si rivedranno più avanti, come si è auspicato anche lo stesso tecnico portoghese, dicendo che gli piacerebbe incontrare l'Inter più avanti, perché effettivamente questo, come piace chiamarla a me, non tanto fase a gironi ma quanto amichevoli di lusso, perché secondo me questa nuova formula non è esattamente equilibrata dal punto di vista sportivo. Parlava appunto Mourinho poco fa di ex giocatori che sono diventati allenatori. Ieri un po' tirato le orecchie agli ex campioni 2006 che non hanno trovato, tra l'altro, una statistica che adesso vado a recuperare e vi leggo perché è abbastanza simpatica. Campioni del mondo 2006, tutti gli esoneri. Allora, Rino Gattuso è stato esonerato 5 volte, Fabio Grosso appunto appena esonerato 5 volte, Cannavaro 4, Oddo 4, Camoranesi 4, Marco Amelia 4, Gilardino 4, Filippo Inzaghi 4, Nesta 2, Pirlo 2, De Rossi 2. De Rossi in tanti pensano sarà il prossimo a essere esonerato dalla panchina del Genoa, non è partito esattamente bene. Invece Nesta e Inzaghi in Serie B stanno comandando, diversamente, nel senso che uno è in vetta alla classifica. L'altro invece sta facendo una bellissima stagione, perché l'Avellino è partito benissimo, è partito con una grandissima solidità, soprattutto difensiva, e non è forse un caso, visto che l'allenatore è proprio uno degli ultimi fenomeni che il nostro campionato e il nostro calcio ha partorito. Notizia clamorosa di mercato che è uscita ed è un po' su tutti i giornali da questa mattina, perché sembrerebbe che il miglior giocatore del Mondiale 2014, non so se ve lo ricordate, perché è stato anche al Real Madrid, era un po' il pupillo di Carlo Ancelotti, che è James Rodriguez, ve lo ricordate con la maglia della Colombia, potrebbe passare all'Avellino. C'è una trattativa aperta ed è clamorosa, perché sembrava che l'ultimo acquisto di Khedira, secondo le parole proprio del presidente dell'Avellino, fosse non solo la ciliegina sulla torta, ma addirittura tutto l'albero. Ci sono altre questioni di mercato, perché la Juventus ha perso per infortunio Locatelli, il proprio capitano, e potrebbe arrivare Brozovic, per cui rientra, perché è scaduto il suo contratto in Arabia, vorrebbe rientrare in Italia. Ci sono delle offerte sul piatto, si è parlato addirittura proprio della Lazio di Rino Gattuso, ma sembra che potrebbe essere la Juventus la squadra che farà l'ultima offerta, forse quella decisiva, perché effettivamente ha un centrocampo sostanzialmente senza più giocatori. Parleremo di Serie B, parleremo un po' di Serie A e di Champions League tra pochissimo con Dario Focardi qua a Sport Club. Vi ricordo il numero, scriveteci le vostre osservazioni su tutti questi argomenti: 334 11 11 622.

0: Shabuzi, Fit Leon Bridge, Burn It Down. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. Il numero di telefono per scriverci o mandarci messaggi vocali in diretta è 334 11 11 622. Partiamo dalla Serie B, che ci ha lasciato ieri sera con un Palermo-Sampdoria. Bella partita, interessante. Una Serie B che è partita come sempre alla grandissima. Ne parliamo con Dario Focardi. Buon pomeriggio, Dario, ben trovato.
1: Ciao Tommaso e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio, ti avevo promesso che ci saremmo sentiti per la Serie B perché è un argomento che voglio inserire in questa nuova edizione, perché sta sempre più diventando una A2. Ti faccio commentare da subito quella che è una possibile notizia che va a fare il paio anche con Belotti che firma per il Modena. Forse James Rodriguez potrebbe arrivare all'Avellino, alzando ulteriormente il livello di una Serie B che è partita alla grande, secondo me almeno.
1: Partita benissimo, tra l'altro con tanti risultati, a volte anche inaspettati, però insomma secondo me è proprio la bellezza di questo campionato, che a parte il Palermo che sembra naturalmente lanciatissimo verso la promozione, è sempre, come dire, entusiasmante, perché le capoliste o comunque quelle che sono candidate al titolo si scambiano spesso le posizioni e le ultime in classifica possono comunque portarsi a casa un risultato a sorpresa, a differenza di quello che succede in altre categorie in Italia. Quindi è un campionato che consiglio veramente di seguire a tanti, a tutti se è possibile.
0: Assolutamente, perché ci sono, a parte piazze importanti e i giocatori che stanno sempre più crescendo, ci sono tanti giovani interessanti e appunto, come dicevi tu, è una battaglia sempre aperta, perché è un campionato veramente duro che ha pochissime pause, per cui bisogna essere sempre sul pezzo. Il Palermo è partito alla grande, però vedo un Hellas Verona che sta crescendo benissimo, il tuo Pisa ha iniziato, forse ha finalmente ingranato un po' quello che era, ha trovato un po' gli equilibri, ecco, si è scrollato di dosso la Serie A che ha perso l'anno scorso ed è ritornata assolutamente in corsa. Poi ci sono delle squadre assolutamente nuove ma che stanno stupendo, come il Sud Tirol di Possanzini, il Mantova, lo stesso Modena che sta crescendo, l'Avellino di Nesta che sembra sempre più pericoloso, la Cremonese che ha cambiato allenatore e sta migliorando, e la Sampdoria anche, che ieri non ha fatto male. Partiamo appunto da Palermo-Sampdoria, che è stato forse un risultato un po' bugiardo, perché la Sampdoria non ha giocato così male, Sampdoria di Corradi ricordiamo.
1: Non ha giocato male, ma non riesce, come dire, sono delle stagioni che non riesce proprio a riemergere, io non so cosa sia, insomma, anche perché alla fine fanno dei numeri allo stadio che non fanno tantissime società in Serie A, c'è proprio un affetto straordinario da parte del pubblico doriano, è bellissimo andare a vedere la partita quando gioca la Doria in casa, e poi non riescono mai a riprendersi fino in fondo. È vero che trovarsi di fronte a una corazzata come il Palermo in questo momento penso che sia difficile per chiunque altro, però speriamo che insomma la Sampdoria si riprenda e che in qualche modo riesca a schiodarsi dal terzo ultimo posto in cui è in questo momento.
0: Senti, parlando del tuo Pisa, allora partiamo dal fatto che Bosinov purtroppo è stato male, fortunatamente ho sentito che è rientrato dall'ospedale.
1: Sì, è rientrato oggi a Pisa, e quindi insomma le sue condizioni sono di assoluta tranquillità, farà un altro paio di giorni in osservazione, ma insomma tutto a posto.
0: Ci ha fatto spaventare assolutamente, perché tra l'altro la Toscana è una terra sfortunatissima da questo punto di vista, il centro Italia in assoluto, perché tutti quelli che stanno male sta sempre male in quella zona lì. Non so se sia un caso più unico che esatto. Firenze, mi dice Massimo Tedesco, che tra l'altro oggi è il suo compleanno, per cui gli faccio gli auguri anche in diretta, e ringrazio anche Michele Ceci che nel frattempo ci ha raggiunto dalla redazione qua in cabina di regia. E allora il tuo Pisa sembra che finalmente si sia un po' sbloccato, è una bella squadra, io la metto assolutamente ai vertici tra le favoritissime per il ritorno in Serie A. Che cosa ci racconti della tua squadra del cuore?
1: Le hai citati te, Tommaso, no? Le tre retrocesse che sono partite non male di più, malissimo. La Cremonese forse quella che proprio stava ancora peggio, ma col cambio di allenatore subito si sono rimesse in carreggiata. Io credo che, come hai detto te, il Pisa poi la prima partita, io ero allo stadio col Padova che abbiamo perso 1-0, c'era proprio, si vedeva, un blocco psicologico. In realtà dopo la partita di Castellammare di Stabia, no, col fatto di Bosino, comunque con la partita che è stata posticipata di 45 minuti, in realtà secondo me è veramente quello che io prendo come segno strapositivo è che la squadra ha reagito mentalmente in maniera strepitosa, e le quali qualità c'è è evidente, e oggi secondo me siamo una di quelle squadre che ci giocheranno la promozione senza proprio tanti infingimenti, così come secondo me la Cremonese risalirà fortissimo perché i numeri ce li ha, ma anche il Verona, ecco, questi saranno più o meno le squadre che alla fine se lo giocheranno, come però hai detto te e come dissi io anche quando ci siamo sentiti un paio di settimane fa, con qualche sorpresa, insomma, magari qualcuna tra il Mantova, il Sud Tirol, l'Ascoli e l'Avellino lassù rimane, quindi insomma sarà molto divertente vedere che succede.
0: E poi vediamo anche questo Modena, perché l'ambizione il Modena ce l'ha, perché anche l'acquisto di Belotti dimostra sì, che la proprietà, dovesse arrivare anche James Rodriguez all'Avellino, tra l'altro proprio ieri ho tirato le orecchie agli ex campioni del mondo 2006, mi stanno prontamente smentendo, perché anche Nesta con l'Avellino è partito bene, ha una difesa solidissima, forse non ha ancora trovato la quadra definitiva davanti, anche se Favilli è partito bene, adesso si è infortunato. Gattuso, proprio ieri sera, ha fatto la terza vittoria consecutiva con la Lazio, per parlare anche un po' di Serie A. Che cosa ne pensi, ecco, di loro due? Ma parliamo anche soprattutto di Gattuso e di questa Lazio. Ti porto un po' in Serie A, perché effettivamente è una sorpresa incredibile, forse la sorpresa più incredibile della Serie A di quest'inizio.
1: In questo momento direi di sì, visto anche no, come era andata a finire l'anno scorso, vista la situazione della piazza con la tifoseria che in casa non entra, in aperta polemica con lo Tito, secondo me, cioè nel senso, forse ha dato tranquillità. Io vedo giocatori come Zaccagni che l'anno scorso sembravano dei fantasmi, che quest'anno invece stanno andando alla grandissima, proprio grande stupore, insomma. E che dire, poi Frattesi sembra diventato Zidane, nel senso ogni pallone che tocca è un gol, cioè. Poi bisogna vedere sul lungo periodo, ovviamente, però anche oggi hanno firmato Diogo Leite, che era svincolato.
0: È un bel giocatore.
1: Sostanzialmente, sì, ripropongono la coppia titolare dell'Union Berlino, tra l'altro, c'hanno già Döchi, e quindi è insomma, vediamo. Io sono molto curioso. Gattuso, sapete, insomma, per chi conosce Pisa sa che a Gattuso vogliamo particolarmente bene, quindi insomma ci auguriamo sempre che possa andare alla grandissima.
0: E invece, per tornare appunto a andare da un altro suo compagno, sia di Milan che di Nazionale, Nesta ti sta stupendo per questo inizio, perché vabbè, Inzaghi ha uno squadrone, sappiamo che in Serie B è un po' un maestro delle promozioni, per cui l'anno scorso gli è andata male, ma per una serie di fattori più che altro ambientali, non sicuramente tecnici, e però poi in Serie A ha sempre fatto un po' fatica. Nesta uguale, in Serie B aveva fatto fatica anche lui, in realtà adesso si sta un po' affrancando. Come lo vedi lui e il suo Avellino in questa corsa?
1: Forse, mi viene da dire, poi insomma bisogna vedere un po' sul lungo periodo, però forse ha trovato l'ambiente giusto. Avellino è comunque una grande piazza, non però una città gigantesca, molto molto focosa, però che secondo me permette anche tanto di allenarsi, di giocare in assoluta serenità, quindi forse ha trovato la dimensione giusta. Poi come ci dicevamo, le ambizioni comunque ci sono da parte della società ippina. Se davvero arrivasse James Rodriguez, al di là del fatto che magari si deve mettere in forma, ma insomma sarebbe un colpo, che ne so, a 5 stelle.
0: Assolutamente.
1: Quindi vediamo, sono curioso. La squadra non gioca male, è molto quadrata, quindi potrebbe dare fastidio a tantissimi.
0: Sì, sono d'accordo, ha veramente una difesa molto molto solida. Per rimanere sempre in ambito toscana e allenatori ex 2006, ti faccio questo assist, visto che tu sei pisano e penso che della Fiorentina in questo momento voglia parlare volentieri. Senti, ma cosa ne pensi di questo avvicendamento Grosso Vanoli e soprattutto a questo punto della figura di Paratici? C'è chi lo critica perché secondo loro ha sbagliato tutto, c'è chi invece dice no, è un grande dirigente perché ha capito che c'era qualcosa che non andava e ha prontamente cambiato senza aspettare novembre come la passata stagione.
1: No, la domanda da ora mi capi, insomma, faccio una battuta per i tifosi fiorentini, non se la prendono, insomma, non ci auspicavamo che Grosso potesse rimanere molto più a lungo, diciamo. Però detto questo, insomma, c'è, cioè, ecco, Grosso, devo dire la verità, col massimo amore e rispetto che possa avere per quello che ci ha regalato da un punto di vista calcistico sul campo, come allenatore in Serie A veramente è un disastro, o quasi, ecco, cioè non, nel senso, quando prova a fare il passo in più, no? Quindi no, non lo so. Paratici, ecco, la grande domanda però è quella che dici te, secondo me, cioè Paratici, dopo comunque quello che ha fatto la Juve quest'anno, alla Fiorentina ha fatto spendere un sacco di soldi, quindi la domanda vera è sì, Grosso non stava andando bene, forse non era, come dire, il profilo giusto, ma se investi così tanto perché era una squadra per Grosso, come fai a mandarlo via dopo 3 giornate? Questo secondo me è veramente, come dire, uno dei grandi problemi del calcio italiano. Cioè, io non dico che bisogna sposarsi vita natural durante, ma almeno il progetto fallo durare 1, 2, 3 anni, qualcosa fallo durare, se no tutte le volte si deve ripartire da zero. Tanto valeva tenersi Vanoli, che infatti è tornato, cioè, però veramente incomprensibile.
0: Sono d'accordo con te. Abbiamo ancora un 30 secondi, per cui ti chiedo a questo punto un pronostico secco sulla partita di questa sera, Real Madrid-Inter. Come può finire?
1: Scoppiettante, direi. È stato l'arrivo a questa partita tra Mourinho e Chivu.
0: Vero?
1: Ma secondo me potrebbe anche vincere l'Inter 1-0.
0: Perché in effetti il Real Madrid ha tantissime assenze, al centrocampo titolare praticamente fuori, Bellingham retrocede, poi darò le ultime dai campi in chiusura di puntata. Sono d'accordo con te, l'Inter non è così sfavorita, anche se prima in redazione alleggiava un po' di scetticismo a riguardo tra i redattori interisti. Esatto. Dario, io ti ringrazio, ti abbraccio.
1: Ci sentiamo molto presto,
0: non solo per la Serie B e il Pisa. Un abbraccio, a presto, grazie mille.
1: Ciao.
0: Noi adesso andiamo a sentirci il minuto d'oro e poi rientriamo qui a Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 16:32.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sport Club, il cuore dello sport.
0: 16:32, eccoci di nuovo in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua Giornale Radio, la radio libera di informare. 334-11-11-622. Abbiamo concluso la prima mezz'ora. Tra poco andremo a sentire Pippo Russo, editorialista del Corriere dello Sport, perché lui in settimana ha scritto un bellissimo pezzo in cui c'è un po' un'indagine, inchiesta, diciamo, a proposito delle spese pazze della Premier League, che spende, espande, però la situazione non sembra così equilibrata, perché forse sono un po' a rischio default. Parleremo di questo, parleremo ovviamente un po' di calcio internazionale, però prima di andare a sentire un brano e poi quindi a collegarci con lui, volevo leggere qualche messaggino che è arrivato appunto al 334-11-11-622 a proposito, vabbè dai, leggiamo quelli legati più alla Champions League, dai. Allora, l'Inter non deve andare a Madrid per difendere lo 0-0, con Mbappé e Vinicius se ti chiudi prima o poi il gol lo prendi, deve giocarsela con lo stesso coraggio mostrato contro il Napoli. Questo è Davide. Il Real ha vinto gli ultimi 4 confronti di Champions contro l'Inter. Se i nerazzurri vogliono dimostrare di essere stabilmente nell'elite d'Europa, il Bernabeu è il posto giusto per interrompere questa serie. Mourinho contro l'Inter, questo è vero, ci scrive Franco. Mourinho contro l'Inter al Bernabeu sembra una sceneggiatura scritta apposta per la Champions. Lui conosce l'ambiente nell'azzurro, ma l'Inter, è vero che questi sorteggi della Champions League sembrano un po' fatti apposta, no? C'è questa Roma che gioca contro il Fenerbahce, vedi un po', c'è Guendouzi che giocava nella Lazio, Mourinho che incontra la Roma, proprio le sue ex squadre, sembra quasi fatta apposta. E considerando il fatto che i sorteggi li fa un computer e nessuno ha capito bene come funziona questo algoritmo se non chi lo ha progettato. Ci sta pure, ve lo dico io, mi assumo assolutamente la responsabilità, è un'idea mia, non ho nessun dato certo a riguardo, che però i sorteggi vengano un po' pilotati per darci un po' di romanticismo, per caricare un po' di emotività queste partite. Ecco, vabbè, ci sono altri messaggi sulla Serie B, però in questo momento diventano lunghi, per cui dai, li leggo più tardi. Adesso sentiamo i Foo Fighters con Learn to Fly. 334 11 11 622 per scriverci qui a Sport Club. Tra pochissimo Pippo Russo, parliamo dei guai economici della Premier League.

0: editorialista del Corriere dello Sport e del Domani, che ne ha scritto proprio qualche giorno fa sul quotidiano nazionale sportivo che ha sede a Roma. Buon pomeriggio Pippo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora Pippo, sai che io sono un tuo super fan per quando fai le tue inchieste in generale, ti conosco dai tempi di Jorge Mendes, quando sei stato l'unico ad avere il coraggio di sfidarlo, e adesso sei il primo o tra i primissimi a sfidare questo strapotere economico della Premier League insieme a tanti esperti che hanno dei dubbi. Raccontaci bene cosa sta succedendo.
1: Ma sta succedendo intanto che la Premier League ha completamente abbattuto qualsiasi limite di spesa, è la lega più ricca, è straordinariamente più ricca di tutte le altre, ma sta costruendo una ricchezza su un denaro che probabilmente non ha, o meglio anticipando denaro che deve ancora incassare e confidando sul fatto che dell'altro denaro continuerà a incassarlo. Allora, noi questo lo vediamo dalle eccessive valutazioni che vengono date ai calciatori durante il mercato dei trasferimenti. Aggiungo un'altra cosa, fin qui noi siamo stati abituati fino a un paio di anni fa a vedere certe cifre spese soltanto in occasione della finestra estiva. Invece negli ultimi due mercati invernali la Premier League ha fatto vedere che si può spendere abbondantemente anche durante la finestra di gennaio. Tutto ciò basato sul fatto che è la lega più ricca, ha degli incassi straordinari, soprattutto incassi da diritti televisivi, che però sono incassi diluiti nel tempo, frazionati, scadenzati, così come gli incassi da trasferimenti, da calciomercato, non sono cifre che vengono incassate tutta una volta, ma che vengono scadenzate. E allora, quando è così, per riuscire a finanziare la spesa corrente si fa ricorso al factoring, cioè alla servizio da parte di società finanziarie che ti comprano il credito praticamente anticipandoti il denaro, ma ovviamente applicando un tasso di interesse di tutto rispetto. Si parla anche di tassi del 6-7%, ciò che comporta dunque che l'incasso effettivo alla fine è abbastanza inferiore rispetto a quello che i club incasserebbero se aspettassero le naturali scadenze. Certo. Qualcuno ingrassa, ma soprattutto i club stanno già spendendo denaro che non hanno in cassa per continuare a consentirsi questa politica da cicale.
0: Cioè, tu hai citato anche uno dei casi principali, perché vabbè, non solo perché ha De Zerbi l'allenatore italiano che lo guida eccetera eccetera, però effettivamente è stato un mercato strabiliante quello del Tottenham, che normalmente con la sua proprietà non aveva abituato esattamente i suoi tifosi a spendere tanto, invece in questo caso ha speso delle cifre veramente folli, superiori ai 500 milioni di euro, e appunto sembrerebbe aver ricorso alle anticipazioni della Macari Bank per sostenere questo mercato.
1: Si tratta di un soggetto che si è, questo Macari Bank, un istituto bancario australiano, che si è specializzato nell'anticipare il denaro dei crediti ai club calcistici, lo fa molto proprio in Premier League. Ha una fama di applicare dei tassi di interesse particolarmente esosi, è stato etichettato come vampire kangaroo, cioè canguro vampiro, giocando sul Bello. Fatto che il canguro è appunto l'animale emblematico dell'Australia, e si è molto giocato su questo. Macquarie Bank sta facendo delle grandissime speculazioni, beati loro, in Premier League. Quasi tutti i club fanno ricorso a questo tipo di meccanismo, non soltanto a Macquarie Bank. Viene soprattutto messo in evidenza come si tratti di un'economia particolarmente sanguinosa per i club di media fascia, per i club di piccola fascia, che rispetto comunque alla dimensione economica dei nostri club di Serie A è una dimensione assolutamente fuori portata, ma a rovinare

0: Sono soprattutto i club neopromossi che per stare al passo competitivo con i club già stabiliti in categoria superiore, con i club tecnicamente e finanziariamente più forti, devono fare appunto ricorso abbondantemente a questo meccanismo di anticipazione del credito. Per dire, il club neopromosso sa di avere 100 milioni di sterline di diritti televisivi, ma li incasserà nel giro di almeno 2 anni, se non 3. Effettivamente ha soltanto un terzo di quella cifra, ma vuole comunque contare già per il calciomercato sull'intera cifra. Se li fa anticipare, facendo scontare i crediti da diritti televisivi, i crediti da calciomercato, ma nella malaugurata ipotesi della retrocessione addirittura anche il paracadute. Quindi si tratta di una progressiva spoliazione di risorse spese immediatamente e che non incasserà in futuro quando magari ti sarebbero servite in modo più pressante, che ti portano progressivamente alla rovina. La Premier League è esattamente assisa su questo tipo di bolla e adesso cominciano a rendersene conto anche loro. Delle inchieste giornalistiche in Inghilterra si moltiplicano, il caso del Tottenham viene indicato proprio come uno dei casi abbastanza preoccupanti. Ricordiamoci che c'è anche il finanziamento per lo stadio, che è particolarmente rilevante. Per cui la situazione è veramente critica.
1: Allora, qui ho un ascoltatore che dice se anticipano crediti futuri fanno quello che fanno tante aziende. Il problema nasce soltanto quando l'anticipo diventa un'abitudine, che credo sia esattamente il problema che tu spiegavi adesso. Un altro invece dice il factoring non è il demonio, ma certo che vendere in anticipo i ricavi futuri significa togliere ossigeno alle stagioni successive. Se poi i risultati non arrivano, restano le rate, eccetera, eccetera, eccetera. È esattamente quello che spiegavi tu adesso. Tu vedi anche delle somiglianze. Scusami, finisco la domanda così poi ti lascio libero. Secondo te anche delle similitudini con quello che è successo negli anni d'oro del calcio italiano?
0: Ma guarda, intanto ringrazio gli ascoltatori che hanno sottolineato esattamente la diabolicità del meccanismo. Cioè, non è il factoring in sé a essere il demonio, è uno strumento di finanziamento a cui qualsiasi azienda di qualsiasi giro economico fa ricorso. Il problema è se quelle cifre esorbitanti tu le spendi immediatamente anziché provare a investire e mobilizzarle, e quella è una situazione che sta veramente andando fuori controllo. Il caso della Serie A, fino a qualche tempo fa ti avrei detto che rispetto all'età dell'oro della Serie A, la Premier League quantomeno ha patrimonializzato parte di questa pioggia d'oro, perché abbiamo gli stadi nuovi, abbiamo delle strutture di marketing e di merchandising molto ben raffinate, cosa che la Serie A non ha fatto. La Serie A a suo tempo si occupava semplicemente di spendere una ricchezza straordinaria contando sul fatto che la vena d'oro avrebbe continuato a essere alimentata. Però al tempo stesso adesso dico che la dimensione economico-finanziaria della Premier League ha raggiunto un gigantismo tale rispetto al quale anche quello della Serie A era nanismo al confronto, che la caduta sarà veramente fragorosa, indipendentemente dal fatto che nel frattempo la Premier abbia patrimonializzato parte di questa ricchezza.
1: Sono d'accordo con te, è una situazione preoccupante anche e soprattutto perché questo sistema economico sta creando sempre più una spaccatura e quindi secondo me anche dal punto di vista sportivo una competizione secondo me dopata. Non so che idea hai tu del sistema calcistico, ma già dei super club erano troppo più ricchi di altri, adesso la Premier League veramente si sta quasi staccando dal sistema calcistico europeo.
0: Sì, ma la Premier League è una realtà a sé da tutti i punti di vista, tecnicamente, economicamente, anche nel modo di valutare se stessa. C'è un primato della ragione economico-finanziaria che ha completamente messo da parte qualsiasi considerazione di tipo etico. Ormai sembra anche che spendere, andare oltre la soglia dei 100 milioni di sterline, che in euro, voglio ricordare, sono circa 109-110, sia quasi un fatto di noblesse oblige, cioè tu devi spendere quella cifra per far vedere che puoi continuare a puntare al rilancio, puoi continuare ad alzare la posta, come se fosse un gioco d'azzardo, e in effetti lo è. Le ragioni tecniche ormai sono messe completamente in secondo piano. Io faccio il caso di Enzo Fernandez, che nel giro di 4 anni è stato scambiato più volte a delle cifre assolutamente folli. Però è normale. Io ricordo un tempo, possiamo ricordarlo soltanto noi che eravamo boomer, si parlava di lira pesante, sì. Cioè che le 10.000 lire però in realtà valevano 30.000 lire. Cioè, io ho l'impressione che lì nella Premier League ci sia la sterlina pesante, cioè tu devi andare per forza con delle quotazioni completamente fuori scala, perché è un obbligo, è come se tu avessi preso questo status del gigantismo che ti obbliga a straspendere, altrimenti non puoi rientrare in quel circolo esclusivo. E per questo dico che è una situazione francamente insanabile.
1: È una situazione, caro Pippo, che continueremo ad analizzare con te prossimamente. Il tempo è tiranno ed è scaduto, per cui io ti ringrazio tantissimo, perché è stato un bellissimo intervento, molto prezioso, che veramente riprenderemo certamente nelle prossime settimane, perché credo che se ne parlerà moltissimo prossimamente. A presto.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Grazie mille. Allora, noi andiamo a sentirci Black Keys con Man on a Mission, poi rientriamo per gli ultimi minuti. 334 11 11 622 per le vostre considerazioni.

0: 16:54 minuti, questo è Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club nel nuovo orario 16:17, tra pochissimo ci sarà Italia No Limits con Roberto Poletti. Chiudiamo questa puntata con gli ultimi 5 minuti leggendo qualche messaggio vostro sull'ultimo intervento di Pippo Russo. A me preoccupa l'effetto domino, ci scrive Enrico. Un club deve pagare un altro club che nel frattempo ha già ceduto quel credito a una banca o un fondo. Finché tutti pagano, la musica continua. Esatto, se uno salta bisogna vedere che cosa succede. Esatto, è un gioco di sedie, un po' come il gioco che si faceva con la musica quando si interrompeva la musica. La Premier rischia di trasformare i calciatori in strumenti finanziari, li comprerà. Beh, non è tanto un rischio, mi sembra già più che altro una cosa certa. Vedi il modello di business ad esempio che ha creato il Chelsea. Prima di darvi le ultime notizie dai campi per quanto riguarda la sfida di questa sera che vedrà opposte Real Madrid e Inter, vi do anche un po' di altre notizie sulle partite che ci saranno, perché c'è una sfida tra italiani tra Porto e Manchester City, perché i due allenatori appunto in questo caso sono italiani, per cui sia Farioli che Enzo Maresca. E poi c'è anche il Borussia Dortmund che questa sera giocherà contro il Villarreal, che è un Borussia Dortmund infarcito di giovani ragazzi italiani che hanno strappato qua e là dai nostri settori giovanili, ad esempio Samuel Ignacio. Vi ricordate la diatriba che hanno avuto ad esempio con l'Atalanta? E poi hanno anche Reggiani in difesa. E sentiamo a riguardo, a proposito di questo, delle frasi di Malagò sul progetto giovane: energia positiva, idee chiare.
1: Sicuramente stiamo parlando moltissimo. Stamattina, prima di venire qui, ho fatto una lunga chiacchierata anche con Claudio Ranieri. Sono in costante contatto con tutte le persone coinvolte. C'è un'energia, secondo me, molto positiva. Le idee sono chiare. È chiaro che è un progetto che deve andare, insomma, dal breve al medio termine, nella migliore delle ipotesi. L'ho sempre sostenuto. Mi sembra che finalmente c'è consapevolezza. Il tema, secondo me, riguarda molto anche il cambio di mentalità. Però vedo, anche qui magari i fatti poi mi smentiranno più avanti, vedo che c'è assolutamente non solo consapevolezza ma anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee, perché insomma i progetti, i programmi stanno andando tutti a terra, anche e soprattutto tramite quello che è la filiera che comincia da Coverciano.
0: Speriamo ragazzi, speriamo veramente che sia così. Avremo modo di approfondire anche questo argomento nelle settimane che vedranno tra poco una pausa dei campionati principali d'Europa per le nazionali, questo nuovo schema che si sono inventati ai piani alti. Speriamo che funzioni, secondo me è abbastanza interessante. Prima per cui di darvi gli ultimi aggiornamenti su Real Madrid e Inter, vi aggiorno anche sul fatto che ieri è stata presentata la nuova Prorecco. Felugo, il presidente, dice: la mia Prorecco proiettata verso il futuro, abbiamo cambiato per vincere ancora. La nuova Prorecco si è presentata in mare di fronte a una delle piazzette più glamour d'Italia come quella di Portofino, contesto suggestivo per i campioni d'Italia e vice campioni d'Europa che vogliono vincere ancora. Come hanno fatto i tanti atleti diventati leggende, c'erano praticamente tutti i pallanuotisti della storia del club più titolato del mondo per applaudire la squadra del presidente Maurizio Felugo, per l'appunto. C'è anche un virgolettato della vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport Simona Ferro, che dice: questo è il giorno della ripartenza della Prorecco verso una nuova stagione che auspichiamo sia ricca di successi e di soddisfazioni. Dopo un'estate che ha visto gli addii dello storico capitano Francesco Di Fulvio, ma anche il ritiro della carriera agonistica di Andrea Fondelli e Tommaso Negri, la squadra di Sandro Sucno è pronta ad affrontare l'inizio del nuovo anno tra conferme e novità importanti, ma con la stessa fame di successo. Non potrebbe esserci cornice migliore di questo per farlo. Chiaramente poi ha tessuto le lodi della regione e di Portofino, che è uno dei luoghi più belli in assoluto del mondo. Sentiamo però le frasi con cui Lautaro ieri ha presentato la partita e poi vi do le ultime dai campi, appunto Real Madrid-Inter.
2: Come ho detto prima, siamo pronti per fare una grandissima gara contro un avversario di tanto valore, uno stadio importantissimo. Cercheremo di fare le cose in migliori modi per portare un risultato positivo a Milano.
0: Allora, il Real Madrid che ha tre squalificati: Bernardo Silva, Güler e Camavinga tra squalificati infortuni, per cui sembrerebbe che la squadra che schiererà José Mourinho sarà Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bellingham, per cui retrocesso a centrocampo come dicevamo prima, almeno così dicono tutte quante i principali quotidiani spagnoli, Diomandé, Diaz, Vinicius e appunto Mbappé. Giuseppe. Andiamo invece a leggere la formazione dell'Inter, che farà a meno di Di Marco e anche di Carlo, no, al suo posto, scusatemi, gioca Carlos Augusto. Dovrebbe ritornare titolare Thuram accanto a Lautaro Martinez, che abbiamo appena sentito, per cui la formazione dell'Inter dovrebbe essere Josep Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, poi Luis Enrique, Barella, Çalhanoğlu, Jones, che potrebbe esordire per cui dal primo minuto ufficialmente, Carlos Augusto, Thuram e Lautaro Martinez. Queste sembrerebbero le scelte per l'appunto di Chivu. In bocca al lupo all'Inter, domani parleremo di questa partita, parleremo anche del Napoli che giocherà contro i campioni in carica dell'Arsenal. Io ringrazio Massimo Tedesco in cabina di regia, ringrazio Michele Ceci in redazione e vi lascio a Roberto Poletti, Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti a Italia No Limits. A domani con Sport Club.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono le 17 ed un minuto.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La guerra in Medio Oriente. Gli Emirati avvisarono Netanyahu dei raid del 7 ottobre. Secondo l'accusa non informò l'intelligence. Un 25enne morto sul traghetto Tunisi-Palermo era nascosto in un'auto disposta all'autopsia. La marmolada potrebbe avere solo 10 anni di vita. Il ghiacciaio perde 9 ettari in un anno, e quanto emerge da una campagna promossa dall'Università di Padova. Luce al Bernabeu nella prima notte di Champions. L'Inter al cospetto del Real Madrid di José Mourinho. Un pezzo di storia nera azzurra. Chivu ritrova il suo mister del triplete.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione Alessandro Ceselini e Alessio Galea. Per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Israele furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu è responsabile, il commento dell'Ida dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Elmi Biland, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi tra cui Francia e Canada. Intanto Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito 10 giorni prima dell'attentato del 7 ottobre. Menzogna assoluta, replica il premier. Sentiamo.
14: La ricorrenza del 7 ottobre 2023 è da settimane al centro della campagna per le elezioni che avranno luogo alla fine del mese prossimo. Per il governo israeliano il fondamento del perenne stato di guerra seguito con la catena di attacchi lanciati a 360 gradi e in particolare col genocidio a Gaza. Per l'opposizione l'accusa di aver fatto poco per fermare il cruento attentato. A sostenerla, senza arrivare ai complottismi circa una deliberata scelta di lasciare campo libero ai terroristi di Hamas, vi sono le evidenze sull'intervento tardivo da parte dell'IDF sulla morte di alcuni civili durante il successivo assalto aereo israeliano, benché Tel Aviv abbia sempre negato in proposito responsabilità, e sulle falle nell'attività di intelligence. Ma stavolta dalla nuova inchiesta del quotidiano Haaretz i fatti e soprattutto le informazioni sarebbero chiare e addirittura ufficiali. Il premier Netanyahu sarebbe stato preallertato in modo dettagliato sull'imminente attentato in una lunga telefonata del presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
13: Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev. Colpiti edifici e un condominio a Kiev, 2 morti e 10 feriti. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisia a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina. La sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. La frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti stamattina al nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Nuovo record negativo di riduzione di superficie del ghiacciaio della Marmolada, persi 9 ettari in un anno, lo certifica la campagna glaciologica promossa dall'Università di Padova. Il servizio.
15: Se si ripetono estati come quella appena trascorsa, il ghiacciaio della Marmolada, il principale delle Dolomiti, potrebbe avere solo una decina di anni di vita. Così Mauro Varotto, docente di geografia all'Università di Padova e responsabile scientifico della campagna glaciologica partecipata sulla Marmolada. Conclusa l'ottava edizione, gli esperti commentano i dati che, anche quest'anno, riportano al centro del dibattito l'impatto poderoso dei cambiamenti climatici. Il verdetto è inesorabile: le attuali condizioni del clima, insieme gli apporti nevosi scarsi o tardivi, non consentono al ghiaccio di resistere. Nell'estate più calda in quota dal 1991, il ghiacciaio ha segnato un arretramento medio sui segnali frontali di 23 metri e la perdita di 9 ettari, scendendo ad un totale di 83 ettari rispetto ai 92 dell'anno scorso. La situazione più critica sul fronte occidentale, dove in appena 2 anni l'arretramento ha raggiunto i 120 metri. Una perdita record registrata in modo così marcato solo nel 2022, l'anno del tragico crollo sulla Marmolada. Il 3 luglio, in una torrida domenica d'estate, una valanga di ghiaccio uccise 11 persone, altre 8 rimasero ferite. La tragedia peggiore di sempre sulle Dolomiti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
13: Sport e calcio si incrociano, ricordi indelebili ed emozioni nella notte del debutto dell'Inter in Champions League. Al Bernabeu alle 21 i nerazzurri e Cristian Chivu si ritrovano di fronte al Real Madrid guidato da José Mourinho, il condottiero del triplete. Il servizio.
16: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid-Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Cristian Chivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabeu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
17: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
16: Chivu intanto elogia così il guru portoghese.
18: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
16: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé, numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid per Giornale Radio Maurizio Pizzoferrato.
13: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
20: Buonasera, bentornati a Italia No Limits. Vi ricordo sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm. Puntata ricchissima che inizia tra poco e naturalmente in Austria. In Austria andiamo, dove hanno vietato il velo islamico a scuola, e poi futuro nazionale, che caos. Hanno espulso uno che è intervenuto ieri alla radio, ma non è uno qualsiasi, è il presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale, tessera numero 8 di Futuro Nazionale. Vannacci l'ha buttato fuori dopo le dichiarazioni ieri qui in radio. Lo risentiremo e sentiremo perché l'ha buttato fuori. Si opponeva all'estrema destra. Poi vi chiedo se state meglio rispetto a 4 anni fa, e poi un sacco di cose stasera, tante. Iniziamo.

0: Giorgetti, ministro dell'economia, barca galleggia in acque sicure senza austerità, lo ha detto Giorgetti parlando al convegno A Tua Difesa verso la finanziaria 2027 organizzato dalla Lega. Siamo riusciti a fare questa politica di galleggiamento, l'acqua, la barca si è portata in acque sicure, non tutti i miei colleghi si sentono così tranquilli in questo momento. Questo Giorgetti poi lo sentiremo dal convegno della Lega, ma ieri abbiamo sentito Luca Sforzini, tessera 18, non 8, di Futuro Nazionale, che è stato espulso dopo aver parlato qui a Giornale Radio. Tra poco lo risentiremo, ma adesso sentiamo le parole che ieri ha detto qui alla radio e che hanno portato alla sua espulsione, perché poi ne parliamo.
1: Stiamo parlando di casi umani e macchiette, non stiamo affatto parlando
0: no,
1: della
0: me lo ripeta,
1: struttura del partito.
0: Me lo ripeta,
1: stiamo
0: ho capito bene
1: di qualcosa
0: dove...
1: che non ha praticabilità politica nel terzo millennio, quindi di cosa stiamo parlando? Di ciò che vi ho correttamente definito. Infatti è stucchevole che un partito forte in crescita debba perdersi in quisquiglie simili e debba affrontare polemiche giornalistiche che nulla hanno a che fare con il pensiero di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale e men che meno del Centro Studi di Rinascimento Nazionale. Sono anche posizioni del tutto irrilevanti all'interno di Futuro Nazionale.
0: L'hanno buttato fuori, diceva che erano persone irrilevanti, è diventato lui il problema e l'hanno buttato fuori da Futuro Nazionale. Semplicemente diceva che certi personaggi dell'estrema destra inneggianti al fascismo / nazismo andavano buttati via. Poi ne parliamo, perché vedete che la nostra trasmissione combina anche dei casini. Oggi partiamo, ve lo dicevo prima, con una domanda che riguarda libertà religiosa, integrazione e diritti delle donne. Il velo islamico deve entrare nelle nostre scuole? Perché da questa settimana in Austria per le ragazze sotto i 14 anni è vietato. La risposta è no, niente velo islamico. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, divieto in Austria di indossare il velo islamico. Anche in Italia si ragiona di provvedimenti simili. Voi che ne pensate? È una priorità? La scheda di Matteo Respinti con il nostro Lorenzo Cappadone.
2: Dal 1 settembre in Austria le ragazze sotto i 14 anni non possono più indossare a scuola il velo islamico, compresa la sua versione light, l'hijab. Il divieto vale negli istituti pubblici e privati. Dopo una prima violazione sono convocati studentesse e genitori, in caso di recidiva possono intervenire servizi minorili e scattano multe tra i 150 e gli 800 euro. La comunità islamica austriaca ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale, che nel 2020 aveva già bocciato un precedente divieto per violazione della neutralità religiosa. In Italia, nel frattempo, Fratelli d'Italia ha depositato lo scorso agosto la proposta di legge 2562 che vieterebbe burka, niqab e altri mezzi che impediscono l'identificazione in luoghi pubblici, uffici, scuole e università, con multe fino a 3.000 euro. E sempre ad agosto il ministro Valditara aveva proposto di inserire nel DDL sicurezza il divieto di velo a scuola. Sui due contrapposti piatti della bilancia si trovano insomma libertà religiosa ed esigenza di garantire integrazione e sicurezza.
0: Voi come la vedete? Vietare il velo islamico a scuola? Ditemelo, ditemi se siete d'accordo col provvedimento dell'Austria. Le ragazze sotto i 14 anni non lo potranno indossare a scuola. Tra poco andiamo da Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, che combatte gli eccessi dell'Islam. Intanto vi dico che per quanto riguarda il maltempo è allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, arriveranno le piogge, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Prepariamoci a rivedere un copione già scritto.

0: priorità secondo voi? È una priorità secondo voi vietare il velo islamico a scuola? Da questa settimana in Austria per le ragazze sotto i 14 anni è vietato, l'avete sentito nella nostra scheda. Saluto una persona impegnata da anni a combattere le distorsioni di questo tipo di cultura e di religione, Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, ben trovata, come sta?
1: Grazie, tutto bene, grazie dottor Poletti, mi auguro anche per lei tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene. Poi ieri ho intervistato uno di Futuro Nazionale, l'hanno buttato fuori dal partito, quindi porto anche male.
1: Speriamo non succeda anche a me.
0: No, a lei, ma beh, no, ci mancherebbe, no, dicevo, no, succedono le cose anche qui, perché poi la gente ascolta e... No, a lei certo. Che, perché dovrebbe succedere? Lei incarna la Lega
1: da
0: anni, non penso che credo che butteranno fuori dal partito quelli che candidavano gli islamici con i volantini in...
1: Ah, me lo auguro, dottor Poletti, ecco, me lo auguro. Me lo auguro perché io sono a Roma all'evento che abbiamo organizzato, sì, quella due giorni, sì, a tua difesa, e oggi abbiamo parlato dell'Islam, della radicalizzazione islamista, e ancora una volta il tema è centrale perché ormai ciò che è sotto gli occhi di tutti è un problema gigantesco, è un cancro. Io so che dico una parola molto forte, però è un cancro,
0: sì,
1: ed
0: è molto forte, la parola.
1: Ma guardi, ne ho una grande esperienza e l'esperienza deriva dal fatto che per 15 anni l'ho combattuto da sindaco, ho tentato in tutti i modi di portare avanti una come dire, collaborazione con i responsabili delle comunità, con gli imam, e davanti alle proposte il sì poi si contraddiceva con la realtà. La realtà era che crescevano il numero delle donne velate, completamente velate, con gli occhi si poteva leggere anche una certa sofferenza, devo dire, ma soprattutto delle bambine. Ho salvato decine di bambine, di ragazzine minorenni che purtroppo scappavano, sempre troppo poche, scappavano dalla pratica dei matrimoni combinati dal padre, dai genitori. Non più tardi di una settimana e mezzo fa a Trieste, una ragazzina di 13 anni è riuscita a scappare con la sorella. E da una morte certa. Lei ha raccontato, una Saman Abbas mancata, ha raccontato che nella famiglia ormai l'avevano minacciata di morte in Bangladesh se non avesse accettato lo sposo che il padre le aveva deciso
0: questo
1: per lei.
0: Sposo, quindi quanti anni la ragazzina?
1: 25 anni di più, lei 13 e lui 25 anni di più. Ma le hanno proprio è stata minacciata di morte in Bangladesh, ti portiamo in Bangladesh se tu, e lei ha preso la sorellina, è scappata, il padre è stato arrestato. Ma quella che è la mia esperienza è che purtroppo questi non sono casi isolati, perché la radicalizzazione islamista è un'ideologia fanatica che vuole, ha due obiettivi fondamentali. E il primo è quello della sovversione della democrazia, cioè loro vogliono insinuarsi non più con le spade ma con le pance, usando le nostre leggi mosce che purtroppo trovano anche dei giudici che io definisco davvero vergognosi, quando, come è accaduto recentemente, liberano con obbligo di firma uomini, in questo caso ancora un bengalese, che violentano, minacciano, toccano, palpeggiano ragazzine, e li liberano perché si sono dimostrati collaborativi. Quindi noi oggi in Italia viviamo una realtà che è un po' meno diciamo pesante di quella che io ritrovo in Belgio quando vado a Bruxelles, o anche in Francia, e direi che però siamo su quella via, lo dicono le intelligence. Io sono stata accusata delle peggiori cose, minacciata delle peggiori cose, ma alla fine oggi tutti convergono sulle posizioni che da troppi anni illustro. L'Islam radicale è qui, ha davanti, viene trainato da imam e tante volte da organizzazioni che sanno bene quello che fanno, e illustrano il loro pensiero nelle moschee, quasi sempre irregolari, sui social, riescono a portare avanti un'ideologia che è quella della Sharia, della sottomissione. Il velo integrale a cui lei giustamente faceva riferimento,
0: sì,
1: è un atto di profonda sottomissione della donna, che è vista e trattata come un oggetto sessuale. Questo è il tema. Non esiste libertà, esiste sottomissione, che poi è ciò che la Takia nel racconto, diciamo, iperbolico che fanno, raccontandoci quello che vogliono, facendo finta di essere moderati, ha come obiettivo il governo e la Sharia. E poi, ultima cosa che voglio dire su questo tema, perché l'ho vissuto a Mestre, l'ho vissuto a Monfalcone logicamente, e l'ho vissuto recentemente anche a Padova, sono realtà che frequento, ovviamente quella di Fiorenza Giulia e quelle del Veneto, e ormai sono molto spregiudicati, e il PD e la sinistra li agevola. Per qua ci vendono purtroppo per 4 voti, siccome sono alla ricerca
0: in che modo li agevolano
1: con le candidature. A Venezia Mestre hanno candidato degli islamici che senza neanche un po' di vergogna hanno fatto una campagna elettorale con dei volantini scritti soltanto in lingua bengalese, con la bandiera bengalese, e scrivendo in maniera inequivocabile quello che era l'obiettivo, cioè: votateci perché vogliamo portare Allah in comune. Questo è Islam politico. A Padova sappiamo molto bene che la comunità bengalese si è già proposta nella costituzione del Partito Islamico, e il PD e la sinistra non hanno capito che oggi riescono ad usarli, perché si fanno usare e ci svendono. Ma l'obiettivo vero è quello della costituzione di partiti, perché ovviamente l'obiettivo è il governo islamico, cosa che
0: come mai l'Austria, al di là del governo islamico ne parleremo, insomma, perché poi lei ha molte cose da dire, ma io torno all'Austria. Questo divieto per le ragazze sotto i 14 anni la trova favorevole, ecco, ma dalle nostre parti come funziona? Dalle nostre parti,
1: allora, 3 cose. È giustissimo, abbiamo fatto una proposta di legge molto tempo fa che speriamo che anche la maggioranza della nostra coalizione perché noi abbiamo proposto
0: queste cose, perché c'è Forza Italia,
1: è una buona domanda, dottor Poletti. Ci sono anche degli ostruzionismi su questo in maggioranza. Noi abbiamo proposto non soltanto il divieto del velo integrale nelle scuole per le ragazzine sotto i 14 anni, ma noi abbiamo proposto il divieto del velo integrale in luogo pubblico. E guardi, è molto semplice, perché la norma che lo regola ha tra 2 virgole, dice: è vietato coprirsi integralmente il volto, virgola, salvo giustificato motivo. Negli anni la giurisprudenza ha ritenuto che quel salvo giustificato motivo fosse appartenesse, diciamo, a motivazioni culturali e religiose, e ha tollerato quindi il velo integrale. Noi abbiamo fatto una proposta anni fa, l'abbiamo riproposta e adesso la riproporremo con una proposta di legge che è un pacchetto molto completo, perché in tutti i paesi europei civili, anche di sinistra, ormai c'è il divieto dell'utilizzo del velo integrale, anche per motivi di sicurezza, ma io direi per dignità della persona, e direi anche per dignità del nostro sistema giuridico, la parità tra uomo e donna, la parità di genere, il rispetto della dignità umana. Quindi è urgente, e io penso che noi siamo oggi davvero l'unico partito che su questo si sta spendendo. Mi auguro che arrivi molto presto una risposta, che è tempo che aspettiamo, che aspettano le famiglie, che aspettano i cittadini. E guardi, da sindaco ho approvato un regolamento, quindi si può fare, ho approvato un regolamento di polizia urbana che vieta l'utilizzo del velo integrale all'interno delle strutture di proprietà del comune, per una serie di ragioni. Quindi si può fare, ecco. Ed è urgente.
0: Si può fare, e diciamo che qualcuno frena. Ecco,
1: e qualcuno frena. E speriamo che quel piede dal freno venga tolto.
0: Ecco, e ci fermiamo qui. Grazie Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega. Grazie, un fiume in piena alla Cisint, ma non è finita qui. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 17 e 33 minuti.
4: Guidare informati.
5: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un camion in avaria ci sono circa 15 km di code tra il bivio per la 15 e lo svincolo di Fiorenzuola verso Milano. A Milano code in A4 tra Cormano e Monza nelle due direzioni, code anche in tangenziale est tra via Rubattino e Cascina Gobba verso Smate. In A1 per lavori code tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante verso Napoli. A Roma e code a tratti in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli centro. Ci sono inoltre code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso i paesi vesuviani. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Complimenti Roberto, avevi capito ieri che l'ex iscritto al partito di Vannacci l'aveva sparata grossa e gli ha detto prego puoi ripetere? Grande Roby, subito capisci se a che punto le sparano. Ciao, Sergio da Milano.

0: sempre 334 11 11 622 per dire la vostra. Tra poco andiamo da Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, espulso da Vannacci, da Futuro Nazionale dopo l'intervista di ieri alla radio. La prossima ospite non la si può espellere, ma le si può aprire e spalancare la porta. Buonasera ad Anna Rita Briganti, giornalista.
1: Buonasera Roberto Voletti, quanto mi mancavi. Comunque vedo che in Futuro Nazionale. Sì, stupendo, ma in Futuro Nazionale vedo che il clima è già fantastico, eh? Veramente un bel clima, complimenti.
0: Come dappertutto. Come va Vanity Fair? Stai facendo delle belle...
1: Sto facendo degli articoli stupendi, ma fatevi una risata. Quest'estate ho fatto io, che ho una vita privata molto travagliata, la serie sugli amori impossibili. Mai assegnazione è stata più perfetta, infatti è andata benissimo. Le grandi coppie impossibili della storia, e ovviamente
0: fammi
1: io conoscevo
0: esempio.
1: Bene il tema. Beh, Marilyn e Arthur Miller.

0: Dolly Parton e
1: allora?
0: Il suo marito segreto, insomma. Ma parliamo del burka.
1: Ma no, il velo islamico a scuola è vietato in Austria alle ragazzine sotto i
0: Certo.
1: 14 anni. Non è un atto
0: Come
1: d'amore, eh?
0: no? No, invece sì, tipo la bomba d'amore, sai che quest'estate abbiamo parlato di bombe d'amore sotto casa di Ranucci. No, secondo me seriamente è molto grave questa ondata nera che sta mettendo in pericolo l'Europa e anche il sistema democratico italiano. E io penso che, parlando dell'Italia, noi abbiamo la libertà di culto, lo dico da cattolica, quindi così come io, se entro in una chiesa cattolica, ho le mie regole che rispetto, che voglio rispettare, così altre religioni e altre culture hanno altre caratteristiche. E ti do una notizia, una breaking news: esiste la carta d'identità in Italia. Quindi, se una ragazza, facciamo un esempio concreto, cammina in strada, secondo una forza dell'ordine non è riconoscibile, basta chiedere il documento d'identità. Diverso è, come ho visto
1: Ma
0: fare anche,
1: scusami,
0: non vorrei
1: ma
0: bruciartelo, a Cortona. No, parliamo
1: dai,
0: anche di
1: dai.
0: Cortona, perché a
1: Sì,
0: Cortona,
1: parliamo di
0: posto
1: Cortona,
0: stupendo,
1: portami a Cortona, dai.
0: che è un posto magnifico, dopo, molto colto tra l'altro, molto artistico, dopodiché il sindaco di centrodestra, mi risulta, ha fatto l'ordinanza anti-burka, mettendo sullo stesso piano chi entra in un luogo pubblico con un casco, sono seria, con un passamontagna o con un velo più o meno integrale. Dico io, se entri in un museo a Cortona con un passamontagna o un casco, chiaramente non hai delle buone intenzioni, ma non puoi paragonarlo a una libera scelta culturale e religiosa,
1: Il
0: perché
1: solito vizio
0: appunto
1: di portarmi fuori argomento. Io che ho
0: no,
1: un
0: beh,
1: debole per te, mi ci faccio portare fuori argomento. Allora,
0: ma no,
1: qui
0: il tema è molto
1: l'argomento è un
0: caldo.
1: altro. L'argomento è un altro. Ragazzine bardate a scuola, non lo scelgono
0: Ma che
1: loro
0: problema
1: di
0: c'è? Ma
1: andare.
0: non è
1: Come che
0: vero, ma
1: problema c'è?
0: chiediamoglielo, perché se loro aderiscono a quel modello, ma sai in particolare andando in giro, forse più nelle grandi città, sicuramente quante ragazzine io vedo che con gioia portano il velo e che sono amiche anche di ragazzine che liberamente non portano il velo. È una questione di integrazione di
1: Cosa
0: società
1: c'entra?
0: multiculturale, perché io ti chiedo e chiedo a chi ci ascolta, che pericolo rappresentano? Cioè, se io ti voglio
1: Ma
0: identificare,
1: scusami,
0: ti chiedo la
1: ma che
0: carta
1: c'entra
0: d'identità?
1: la No, ma scusami, ma che c'entra la sicurezza pubblica? Io sto parlando di bambine, magari di 9 anni,
0: Sì.
1: completamente velate, costrette ad andare in giro anche a scuola così.
0: Ma
1: E
0: non
1: quella
0: sono
1: non è una
0: costrette
1: loro
0: perché
1: scelta.
0: aderiscono ai loro valori e nulla vieta in questo Islam
1: E i
0: contemporaneo
1: matrimoni
0: che so, di cui non
1: combinati,
0: volete, ma quello
1: ragazzine
0: chiaramente è
1: promesse a
0: sbagliato.
1: vecchi, ah
0: No,
1: beh.
0: Roberto, quello chiaramente è sbagliato, però c'è non
1: Beh.
0: possiamo negare, e secondo me se lo neghiamo non è corretto, che esista un Islam contemporaneo fatto anche di tante ragazze, intellettuali, artiste, che interpretano al loro modo la loro religione. Quindi se per una ragazza di 9 anni non ha ovviamente capacità di scelta, ma già se vuoi di 15, 16, 17 anni, portare il velo è una scelta identitaria. Cioè, perché la parola identità può valere in alcuni contesti, soprattutto di destra, ma non può valere se la tua identità è di quella cultura e di quella religione? Quindi io credo che sia molto importante conservare le tradizioni. Sai chi vuole abolire il velo anche? La citiamo? Una signora che si chiama Marine Le Pen e che sta facendo la campagna presidenziale senza braccialetto elettronico solamente perché ha fatto ricorso in Cassazione. Quindi, sinceramente, io lascerei stare le altre culture e mi preoccuperei di più di come migliorare il paese dal proprio punto di vista. Ma sento che non ti ho convinto.
1: Ma no, sento che giri la frittata, sento che
0: No, per
1: è la
0: me sono
1: solita
0: libere di
1: retorica.
0: fare quello che vogliono. E ti chiedo anche, ma
1: Ma
0: il velo che
1: vogliono fare
0: problemi ha?
1: quello che fanno, eh?
0: Sì, certo, perché io quando le incontro magari in strada o in un grande magazzino ci parlo, glielo chiedo. E anche il caso che avrei visto delle piscine per poche ore lasciate alle donne musulmane, per cui mi sono presa i soliti insulti ovviamente sui social, io la trovo una notizia stupenda che ha illuminato quest'estate, cioè il fatto che per un'ora alla settimana o per pochi minuti queste ragazze, queste donne hanno uno spazio safe, uno spazio sicuro, uno spazio

0: possono fare il bagno anche col burkini, anche vestite. Io la trovo una cosa bellissima, perché magari a me dà fastidio fare il bagno in bikini davanti, non so, a un addetto alla piscina uomo.
1: Va bene, quindi il provvedimento dell'Austria non ti convince. Cosa
0: Non mi
1: sono in
0: convince,
1: Austria?
0: l'Austria non mi
1: Pericolosi?
0: convince assolutamente, ma questa è l'onda nera, dai, noi abbiamo visto l'FD che è il primo governo, ricordiamolo, seppur locale, o sta tentando di essere
1: Cioè,
0: governo
1: tutto quello
0: locale,
1: che non ti
0: comunque è
1: piace è
0: la
1: onda
0: prima.
1: nera, va bene.
0: Beh, l'AfD non possiamo dire che siano dei
1: No,
0: moderati.
1: certo,
0: Ecco,
1: però io ti chiedevo
0: AfD, se li chiami
1: dell'Austria.
0: nazisti non ti querela.
1: Io ti
0: Beh,
1: chiedevo
0: ma è un'onda.
1: dell'Austria e mi porti in Germania. Vabbè.
0: Ma ti porto pure da Vannacci all'ospite di dopo, chiedi perché se n'è andato da Futuro Nazionale. Mi risulta
1: No,
0: che l'abbia definito un
1: l'han
0: movimento,
1: cacciato.
0: l'hanno cacciato, però lui l'aveva definito un movimento troppo di destra e liberale. Quindi non è che siamo alcuni di noi impazziti, c'è sicuramente una destra estrema e secondo me bisogna creare un cordone sanitario, perché un conto è la
1: Quindi
0: destra,
1: non
0: un
1: è
0: conto
1: una
0: è l'estrema
1: tutela di
0: destra.
1: fronte, mamma mia, non è una tutela nei cioè, vabbè, ti chiedo delle pere e mi rispondi coi fichi. Vabbè, dai, è
0: No,
1: il solito trucco.
0: non è un trucco, bisogna creare un cordone sanitario e se noi non ammettiamo che c'è questo pericolo che va a toccare proprio le persone di origine
1: Vabbè,
0: straniera, certe religioni, certe comunità, sì, non so se hai
1: va dove vuole.
0: visto la risposta di Elly Schlein a Realpolitik, mi ha fatto molto sorridere. No, sono andata che bisogna combattere contro l'estrema destra. Infatti, mi piacerebbe sapere cosa ha visto di liberale il tuo prossimo ospite nel movimento di cui faceva parte fino, credo, a pochi minuti fa.
1: Va bene, grazie Narita
0: Non ti ho
1: Briganti.
0: convinto, ti ho
1: E
0: già fatto arrabbiare all'inizio della
1: mi hai già
0: stagione,
1: fatto
0: mannaggia.
1: arrabbiare all'inizio della stagione. Sarà una lunga stagione, saranno tante arrabbiature, ma sei sempre la benvenuta, eh.
0: Buonasera, grazie sempre. Ciao.
1: Buonasera, a proposito di amori impossibili, il mio è quello della Briganti. Va bene, torniamo tra poco, andiamo da Futuro Nazionale, da quello che per aver detto queste parole, risentiamole, è stato mandato fuori, risentiamole.
2: Stiamo parlando di casi umani e macchiette, non stiamo affatto
1: No,
2: parlando della
1: me lo
2: struttura del
1: ripeta,
2: partito. No?
1: no, me lo ripeta, ho
2: Stiamo
1: capito
2: parlando di un
1: bene
2: qualcosa
1: dove.
2: che non ha praticabilità politica nel terzo millennio. Quindi di cosa stiamo parlando? Di ciò che vi ho correttamente definito. Infatti è stucchevole che un partito forte in crescita debba perdersi in quisquiglie simili e debba affrontare polemiche giornalistiche che nulla hanno a che
1: Ecco,
2: fare con il
1: mi
2: pensiero di
1: faccia
2: Roberto
1: capire.
2: Vannacci, di Futuro Nazionale e men che meno del Centro Studi di Rinascimento Nazionale. Sono anche posizioni del tutto irrilevanti all'interno di Futuro Nazionale.

0: Ciao ragazzi, potete mandare la, cosa ha detto quello lì di Futuro Nazionale? Che me lo, l'ho sentito, però ero distratto. Ciao, capelli da Milano.
1: E certo, quindi adesso faccio una rapina, non mi metto il casco, ovviamente, non mi metto il passamontagna, ma vado con un bel velo e nessuno mi dice niente, mi faccio la mia bella rapina. Evviva! Io ho vissuto in questi posti, dall'Egitto all'Arabia Saudita, ne ho viste tante, e l'integralismo è una brutta cosa, quella islamica è terribile.
2: E allora, integralismo, una brutta cosa. Intanto vi ho detto di Giorgetti a margine dell'evento della Lega, che ha detto la barca naviga in un mare sicuro, stiamo meglio rispetto ad altri paesi. Poi sentiremo le varie reazioni da parte della Lega, che insomma rivendica i meriti di questo governo, ma un demerito ce l'ho io invece, avendo dato spazio a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, alla fine l'hanno espulso da Futuro Nazionale. Ma no, ma com'è andata, Sforzini? Buonasera, com'è andata questa storia?
3: Buonasera, non ne ho idea. Immagino che abbiano dato fastidio a alcune riflessioni del Centro Studi che presiedo, che fin dall'inizio ha deciso di fare effettivamente il Centro Studi, non di fare un finto Centro Studi che andasse a coprire di una patina di credibilità intellettuale e culturale qualunque corbelleria o bestialità venisse messa nero su bianco o verbalizzata. Quindi, se qualcuno aveva in mente di avere per nostro tramite una foglia di fico per coprire questioni ai limiti dell'incostituzionalità, beh, aveva fatto male i suoi conti, ecco, evidentemente.
2: Chiarisca meglio, chiarisca, tanto ormai è fuori da Futuro Nazionale, chiarisca meglio questioni al limite della costituzionalità, cioè cos'è che le ha dato fastidio e che credo abbia dato fastidio anche a molti altri, non solo a lei, dei contenuti che sono circolati non solo sui giornali ma anche in pubblico rispetto ad alcuni esponenti di Futuro Nazionale.
3: Ma vede, noi non abbiamo mai fatto nomi e cognomi, perché le critiche e
2: io le ho detto che cosa sollevate. Io i nomi, guardi, no. Io se le posso dire una cosa, per il lavoro che faccio i nomi e cognomi li so tutti. Li conosco tutti quei personaggi là, passano da anni quei personaggi. Non le ho chiesto i nomi e i cognomi, le ho chiesto, Sforzini, che cosa le ha dato fastidio. La domanda era un'altra, perché i nomi e i cognomi io li so tutti, e purtroppo è una lista lunga. Ma cosa le dà fastidio? Cosa le ha dato fastidio?
3: Allora, diciamo che i problemi principali hanno cominciato ad emergere nel momento in cui è stata rilasciata la seconda parte della cosiddetta base ideologico-programmatica. Quindi, in un partito che era nato su presupposti di elementare buonsenso, cioè andando a sollevare e intercettare esigenze di maggiore sicurezza della gente comune, quindi microcriminalità diffusa che mette a rischio l'uscire di casa di giorno, di sera, nei centri urbani, in campagna, spesso questi problemi vengono collegati, a torto o a ragione, all'immigrazione irregolare clandestina, a volte tuttora all'immigrazione forse numericamente eccessiva, non tale da poter essere efficacemente integrata nel nostro tessuto sociale. Quindi sicurezza e ordine pubblico, immigrazione eccessiva e una critica all'Unione Europea in alcuni suoi aspetti eccessivamente burocratico-tecnocratici. Quindi abbiamo un'Unione Europea che si sta occupando del calibro delle banane e del tappo appiccicato alle bottiglie di plastica, ma sta trascurando politiche energetiche e politiche industriali in grado di mantenere il potere d'acquisto della nostra classe media. esperienza comune che la classe media italiana.
2: No, no, no, ma tutte queste cose io le so, no, no, ma vada al sodo, vada al sodo.
3: Vado al sodo. Nel momento in cui un partito che nasce su questioni di elementare buonsenso, quali sono queste che stavamo elencando, poi si ritrova messo in copertina della seconda parte del programma la citazione di Papa Pio IX, Grandio, benedici l'Italia. E all'interno del programma una serie di prescrizioni di ordine etico-morale che sostituiscono di fatto all'integralismo islamico un pari integralismo cattolico, tale per cui andiamo a infilare il naso tra le lenzuola e nelle mutande degli italiani, andiamo a togliere nelle intenzioni del partito alcune delle conquiste dei diritti civili delle donne negli ultimi 50 anni. Andiamo a supporre una presunta propaganda omosessualista in TV che andrebbe esclusa dalle 7 alle 23, immagino si debba fare un questionario in cui uno deve dichiarare sei omosessuale, sei bisessuale, cosa sei. Quindi è chiaro che tutto questo pone problemi di costituzionalità.
2: Senta, sì, no, no, ho capito.
3: Oltre, c'è dell'altro. Se poi un responsabile regionale del partito non abbraccio a voce in un comizio, magari dopo tre birre di troppo, ma nero su bianco.
2: Sta dando degli ubriaconi.
3: Ma no, vabbè, nero su bianco, a freddo, in un comunicato stampa con logo ufficiale del partito, scrive che l'Islam testuale, l'Islam è incompatibile con l'Italia, vuol dire che la presunta classe dirigente, tra molte virgolette, perché viene da ridere, che si sta creando almeno in questa fase e che si sta arruolando, è carente dell'ABC, della grammatica costituzionale, del senso dello Stato, perché sono affermazioni in contrasto con gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione italiana.
2: Allora, però lei si fermi, no, no, capito. Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ho capito, alla fine con grande classe sta dicendo che sono entrati in futuro nazionale degli ignoranti, ubriaconi e buonanotte. Vabbè, questo è quello che viene fuori. Lei non l'ha detto, ovviamente, se no l'ho detto io. E tanto non devo essere buttato fuori da nessuna parte. Allora, il suo rapporto con il generale, allora, siccome ho pochi secondi, la possiamo richiamare nella parte successiva, che insomma mi interessa approfondire il suo rapporto con il generale, perché lei era la tessera numero 18 di Futuro Nazionale, non uno che si è aggiunto dopo quando ha visto i sondaggi, uno che ha cominciato un percorso con Vannacci dall'inizio. Allora, Sforzini ha tempo di restare?
3: Allora, purtroppo oggi no, perché il mio telefono, come potrà immaginare, oggi esplode, però ci possiamo risentire domani.
2: Allora no, allora tiro un minuto in più. Me ne vorranno dalla regia. Mi dica di cosa è rimasto deluso di questo generale, che era un suo amico, che è un suo amico, non lo so.
3: Ma guardi, di nulla, io penso e temo che sia molto distratto. Diciamo che c'è stato molto distratto per via del gran numero di impegni che lo assillano. Diciamo che c'è stato un periodo lungo in cui ci sentivamo, se necessario, sempre via messaggio WhatsApp, anche 2 o 3 volte al giorno, un periodo in cui ci sentivamo 2 o 3 volte a settimana. Devo dire che con il passare del tempo io e anche altri che hanno rapporti con lui l'abbiamo sempre più visto incupito, affannato, molto preso da un'agenda forse eccessivamente impegnativa e ai limiti forse delle possibilità di sopportazione umana, e quindi dal punto di vista umano è comprensibile che lui abbia sempre più dovuto delegare. Forse il suo errore è stato appaltare praticamente tutto tranne ciò che segue direttamente lui dovendo presenziare a quelle che io ho definito le cornacchie nere, e le cornacchie nere stanno facendo deragliare un po' tutto. dal punto di vista mio personale posso aver fatto un errore di omissione. Infatti negli ultimi tempi ho ritenuto di non disturbarlo e di non interpellarlo per questioni che non ritenevo epocali, quindi l'ultima volta l'ho sentito un mesetto fa, forse una mezza telefonata in più non avrebbe fatto male. Amen. Peraltro anche lui conosce benissimo il mio numero di telefono, quindi sa in qualunque momento dove trovarmi, non l'ho cambiato e se non ha nulla da dirmi evidentemente ne prendo atto, ecco. Ma secondo me il problema sono le cornacchie nere, non tanto il generale, perché lui è sempre stato l'ariete che creava, ma come diceva De Gaulle, dopo l'ariete l'intendance suivrà, no? Attorno a un ariete devono esserci coloro che costruiscono le reti di relazioni, le classi dirigenti, un'elaborazione programmatica e culturale degna di questo nome. Ma le cornacchie più che seguire gracchiano, gracchiando si fa poca strada e soprattutto non si è credibili con certi ambienti con cui bisogna in qualche modo interloquire in modo autorevole e credibile.
2: Ci sentiamo presto, lei è sempre un signore quando deve mandare a quel paese le persone, ma la convertirò a un linguaggio, la convertirò a un linguaggio un po' più terra a terra, non come quello delle cornacchie.
3: Io sono sempre pronto alla conversione, a differenza di altri.
2: Grazie Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Grazie, grazie. E allora, il signor Sforzini l'hanno sbattuto fuori dal Futuro Nazionale, ma entriamo dentro al partito, tra quelli che secondo me hanno animato dietro le quinte questa sua espulsione, lo facciamo tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Sono le 18 e 4 minuti.
15: Giornale Radio News.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscem in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore, dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
17: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
18: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
17: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
16: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
19: Giornale Radio. La radio libera di informare.
20: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
21: Buongiorno, Sergio da Milano. Ma se io fossi una persona che entra in un nuovo partito tipo Futuro Nazionale, quello di Vannacci, no? E alla prima occasione mi metto a sparare contro, ma cosa pretende? Cosa si può pretendere di essere elogiati? Perlomeno se ci sono delle cose che già da non vanno bene, vanno risolte a quattro occhi con le persone che sono fanno parte di quel nuovo partito. Non che si parla così e chi la spara più grossa. Okay. Io non l'avrei mai fatto, ma per coerenza, ma anche per rispetto, ma anche perché è un partito che è appena nato e quindi è normale che possa avere delle cose che vanno aggiustate in casa, non fuori. Insomma, io non voglio giudicare la persona, ma io non l'avrei mai fatto, cioè è un autogol pazzesco, è una cosa che non si può sentire, insomma, una cosa molto a livello politico molto infantile, ecco.

0: E allora saluto il prossimo ospite, Roberto Ionghi Lavarini, esponente di Futuro Nazionale, se non buttano fuori anche lei.
1: Buonasera Poletti, buonasera ai radioascoltatori.
0: No, non ha capito la mia provocazione, se non buttano fuori anche lei.
1: No, assolutamente no, hanno buttato via scorie radioattive, ciò che non era in linea con il programma nazionale e di Futuro Nazionale. Non si può rimanere in un partito contestandone sempre i vertici nazionali e il programma. Se non ti sta bene, cosa assolutamente legittima, il tuo posto si vede che altrove. E noi abbiamo aiutato a cercare una nuova via più congeniale alle sue idee liberali moderate da massone ex Partito Repubblicano.
0: Senta, cornacchie nere, lei è una cornacchia nera?
1: Beh, divertente, le cornacchie però mi ricordano il dio Dino e la loro funzione sacra. Per il dio Dino andavano a scovare i nemici, in questo caso i nemici di Futuro Nazionale sono tutti gli opportunisti che si avvicinano a questo nuovo progetto politico di destra solo per fare carriera, solo per una poltrona, solo per fare affari.
0: Ma guardi che quella persona a cui lei fa riferimento, che ha parlato poco fa, era la tessera numero 18, è stato tra i primi a entrare in Futuro Nazionale quando non andava di moda. Lei che numero
1: ha di tessera? No, io non sono neanche iscritto. Sono consigliere ascoltato sia dal generale Vannacci che soprattutto dal nostro coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.
0: Quindi non la possono buttare fuori perché non è iscritto, vedi che furbo?
1: Certo, questo lei la chiama furbata. Io sto appunto verificando, oltre al programma che condivido al 100%, incomincio anche a condividere anche la classe dirigente e le nuove nomine. Io aspettavo di vedere appunto come il partito venisse gestito. Mi sembra molto bene, perché si sta facendo una barriera, una scrematura a chi se vuole salire sul carro dei vincitori di Futuro Nazionale.
0: Diceva,
1: al 10% e prenderemo il 15%, giustamente è meglio fare una scrematura prima.
0: Ma diceva chi l'ha preceduta che ci sono contenuti un po' nazisti, un po' razzisti, un po' fascisti.
1: Quello, allora, perché è stato espulso Sforzini, non lo so, perché la decisione è presa autonomamente appunto dai vertici del partito che hanno verificato tutta una serie di situazioni. Quello che posso dire è che sicuramente è stato Luca Sforzini a portare alla ribalta sui giornali nemici, cioè sulla Repubblica, sul Fatto Quotidiano, alcune chat pubbliche aperte dove sono presenti centinaia, circa 300 iscritti, militanti, simpatizzanti, curiosi, ma da dove si può accedere anche da internet, da Facebook, perché il link d'ingresso a questa chat WhatsApp era libero. Quindi in mezzo a tutto ciò sicuramente può essere stato qualche pirla o qualche provocatore, come noi crediamo, ad avere scritto cose esagerate o cose che non c'entravano nulla con la chat politica dei simpatizzanti del generale Vannacci.
0: Ma lei ieri forse non mi ha ascoltato perché era impegnato in altre trasmissioni, e chiudiamola qui. Ma perché lei va ovunque, no? Perché comunque è un bell'eloquio. Però lei era impegnato e abbiamo ospitato l'avvocato che ha fatto gli esposti, che dicono che Futuro Nazionale sta ricostituendo il Partito Nazionale.
1: Vabbè, questa è una è una cosa assolutamente ridicola, penosa, che a noi fa ridere. Giustamente il generale di fronte a queste cose risponde me ne frego in maniera cameratesca, goliardica e volutamente provocatoria. Vede Poletti, gli italiani di queste accuse continue nei confronti della destra italiana oramai se ne strafottono, perché gli italiani chiedono sicurezza, gli italiani chiedono giustizia sociale, gli italiani vogliono la sovranità nazionale, gli italiani pensano al benessere proprio delle proprie famiglie, delle proprie imprese. Tutto il resto hanno capito che sono balle ridicole e inutili, e più il generale Vannacci e più Futuro Nazionale vengono attaccati e più si cresce e otterremo risultati pari a quelli dei fratelli tedeschi e sassoni di Alternativa für Deutschland, del quale partito ho la tessera. Non ce l'ho di Futuro Nazionale,
0: però non ce l'ha di Futuro Nazionale,
1: ma ce l'ha di Alternativa für Deutschland.
0: Però fermola, prego. Non ce l'ha di Futuro Nazionale, che difende e dice che non è fascista, ma ce l'ha di Alternative for Deutschland, che invece si dice essere nazista.
1: Ma va, anche lì sono accuse assolutamente ridicole. Lei sa che la segretaria di Alternativa für Deutschland è lesbica, sposata con una negra, e hanno adottato. E
0: ma
1: allora i nazisti,
0: dica,
1: secondo lei?
0: Dica,
1: e secondo lei è una roba da nazisti? Appunto, sono scemenze.
0: Si dice nera.
1: Le accuse insomma,
0: si dice negra.
1: E anche i negri che militano in Futuro Nazionale. Sono orgogliosi della propria negritudine. Anzi, un saluto a Silvino Bamba. Avete paura del dizionario. Studiate meglio.
0: Studierò meglio.
1: Non lei, Poletti. Dico, molti hanno paura del dizionario. In realtà hanno cambiato i significati delle parole.
0: Vabbè,
1: come la parola rastrellamento.
0: Mi fa un esempio.
1: Come la parola rastrellamento.
0: Persone che vengono da altri paesi, che vengono qua a lavorare, che vengono qui a portare anche ricchezza, eccetera.
1: Se si integrano sono i benvenuti.
0: Mi parla di Silvino Bamba, che è una star della televisione, dei programmi TV, dai. Beh, che c'entra Silvino Bamba?
1: Ho citato lei perché mi è venuta in mente lei parlando di negri e di negritudine. Ma abbiamo diversi amici di tutte le nazionalità,
0: basta,
1: e anche
0: così,
1: di tutte le religioni.
0: Basta,
1: quindi
0: basta,
1: l'accusa confronto di Futuro Nazionale.
0: Basta, adesso può dire, no, lasciatelo però, che lo saluto e gli dico che così c'è Yonghi.
1: Sì,
0: Yonghi,
1: certo che ci sono.
0: La saluto, così può dire che l'ho censurata, va bene? Si mette la medaglia della censura.
1: Lei Poletti è un vero e sincero democratico da sempre e la ringrazio per avermi dato questo spazio. Grazie,
0: arrivederci,
1: bella trasmissione.
0: Arrivederci,
1: grazie, buonasera a tutti. Buonasera.
0: Ah, che fatica. Torniamo tra poco.

0: Onorevole Marco Snato, Presidente della Commissione Finanze della Camera, di Fratelli d'Italia ovviamente, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senta, ma io sto per chiedere agli ascoltatori se stanno meglio rispetto a 4 anni fa. Secondo lei cosa mi risponderanno?
1: Allora, secondo me le risponderanno che non stanno meglio, perché comunque in linea di principio nessuno risponde che sta meglio. Detto questo, dal mio punto di vista, se ragionano su quello che è successo in questi 4 anni e su come si è comportato il governo Meloni, potrebbero rispondere che hanno rischiato di stare molto peggio.
0: Ah, ecco, mi dia degli elementi per far cambiare idea a chi telefonerà, forza.
1: Beh, guardi, più che io gli danno i dati, gli elementi. Allora, se cominciamo da quello che dice per esempio il centro studi della CGA di Mestre, che è un noto centro studi indipendente del mondo dell'artigianato, quindi delle categorie produttive, ci dice che in questi anni sono stati tagliati 33 miliardi di tasse. Deriva dalle scelte che ha fatto il governo, il taglio del cuneo fiscale, l'ampliamento dell'aliquota al 20%, 28 mila euro, l'aliquota al 33% ribassata, al 33% fino a 50 mila euro, l'aliquota all'1% sui premi di produttività, la detassazione di straordinari festivi notturni, la detassazione dei molti rinnovi contrattuali,
0: la sento male.
1: Poi bonus figli, bonus mamma, tutta una serie. Ecco, mi sente?
0: Sì, sente? Adesso sì.
1: Sono tutta una serie di provvedimenti fiscali che questo governo ha fatto per cercare di aumentare il potere d'acquisto, che secondo l'Istat e secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio è aumentato. Certo, non ha ripreso tutto il potere d'acquisto che si era perso con le fiammate inflazionistiche, soprattutto derivanti dalla crisi energetica del 21-22, però è un'inversione di tendenza, è una modalità anche di cercare di limitare dei danni quando abbiamo avuto due guerre, Hormuz e tutto quello che sapete, che è inutile che vi ricordo perché ci fa solo del male ricordare, e che credo un governo stabile e serio sia riuscito in qualche modo ad affrontare, senza peraltro fare nuove tasse, anzi, come ho detto, le ha tagliate, e senza soprattutto fare deficit ulteriore, che sarebbe stato anche un'eredità negativa per i nostri figli e i nostri nipoti.
0: Senta, lei che le studia ste robe, che succede con i carburanti? Poi ne parlerò, ma per capire.
1: Guardi, i carburanti è un tema molto difficile, perché oggi noi ci accorgiamo che abbiamo un petrolio che è caro, ma non è carissimo, è stato anche più caro in passato. Purtroppo il tema è che, appunto, a seguito delle guerre e a seguito della chiusura del canale di Hormuz, si sono diminuite le capacità dell'Occidente di raffinazione di questo petrolio, quindi la benzina costa di più perché si raffina meno e in meno posti. Paradossalmente l'Italia è uno dei posti che ancora ha una capacità di raffinazione importante, però questo ovviamente non incide molto sul risparmio della benzina, del costo della benzina. Perché? Perché, come è noto, il costo industriale della benzina deriva da un indice che si chiama Platts, che è un indice che sostanzialmente fanno le agenzie private, sono delle specie di future, e quindi evidentemente è uno dei problemi che secondo me noi dobbiamo fare in Europa, cioè l'Europa deve avere una sua authority di controllo dei prezzi del gasolio, dei carburanti e altre cose, cosa che non ha. Ecco, invece di occuparsi di tante cose variegate, invece di parlare di green deal ideologici, secondo noi dovrebbe interessarsi a questo tema.
0: Grazie alla Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Snato, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buonasera, grazie.
0: E allora lo sapete cosa vi chiedo, se perché l'ho detto Snato, secondo lei cosa risponderanno gli amici all'ascolto? Io vi chiedo se state meglio o state peggio rispetto a 4 anni fa, e secondo voi se tutti questi provvedimenti del governo vi hanno migliorato la vita o ve l'hanno peggiorata. Tra poco sentiremo altre voci, sempre qui naturalmente con voi. Allora 334 11 11622 per dire la vostra e perché no anche per cantargliele. Fatemi ringraziare in redazione Matteo Respinti, in regia Lorenzo Cappadone e tutto il pubblico che ci ascolta ogni giorno dalle 17 alle 20, e un pensiero anche a quelli che sono all'ascolto nella seconda edizione dalle 22 all'una. Questa è Italia No Limits, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Ciao Ivan da Milano, io sono scandalizzato, sono esterrefatto dal livello di queste persone che si candidano a guidare il paese. È una vergogna, è un pericolo, è un qualcosa che bisogna arginare in tutti i modi.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Ma voi state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa? Ve lo chiedo al 334 11 11 622. Lo chiedo a voi, lo chiedo ai politici che ovviamente sono anche di parte, ci mancherebbe, ma tra poco le vostre telefonate.

0: E allora state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa? Mario, buonasera, da dove ci chiama?
1: Buonasera Poletti, sono sempre io da Milano, ci sentiamo ogni tanto quando riesco a chiamarla.
0: Bene, bene, allora, bene, è tornato, ha fatto un po' di vacanze?
1: Sì, le ho fatte, tranquille, molto tranquille, dove? Ma le ho fatte. Ma sono stato in Valtrebbia, io ho una piccola casa lì, quindi sono stato bene,
0: giusto,
1: in campagna,
0: giusto,
1: tranquillo.
0: Rigenerato. Dunque, dica.
1: La domanda è interessante, no? Uno dice perché stiamo peggio o stiamo meglio? A guardare i dati uno dice vabbè, la benzina che costa tanto, la situazione al contorno certamente non è migliore di 4 anni fa. Però ha ragione anche, non so se era osnato quello che ha parlato prima, io immagino cosa sarebbe stato con un altro governo che faceva i banchi a rotelle, ce lo siamo dimenticati queste cose qua, no? Cioè un governo che non metteva un freno all'immigrazione, che pensava solo al WOC, no? Tutte queste cose qui, quantomeno questi potevano fare di più, certamente potevano fare di più, ma io sono abbastanza contento di quello che è stato fatto, non mi sono ritrovato meno soldi. E un'altra cosa, il prezzo del petrolio è vero che dipende anche dalle guerre, ma dipende anche dal fatto che quelli che hanno preceduto sto governo hanno chiuso le raffinerie, non hanno fatto aprire altre. Noi il petrolio lo dobbiamo raffinare fuori, quindi ci costa di più. Se avessimo avuto le nostre raffinerie non c'era questo problema, o meno, il problema era molto più contenuto. Quindi dico, va bene, la situazione è così, ma io di questo governo non imputerei tutte queste, quello che gli dicono, no? che il costo della vita è colpa del governo, il costo della vita purtroppo è colpa della situazione al contorno, di un pazzo in America che fa quello che vuole, di un'Europa che invece di favorire l'industria la distrugge con le loro teorie green.
0: Quindi me lo promuove questo governo, me lo promuove.
1: Guarda, io sono un imprenditore, le dico una cosa, hanno messo in ballo queste cose degli ETS, tu devi fare un bilancio di sostenibilità, che già solo fare un bilancio di sostenibilità è una contraddizione in termini, perché devi tirare fuori dei numeri, cioè ma lei lo sa che noi paghiamo una persona per fare questo bilancio che deve andare a vedere i detersivi che usano per pulire i pavimenti, il grado di inquinamento che hanno, siamo a questi livelli, questa è l'Europa ed è quello che vogliono quegli altri che stanno di là. Allora dico, con queste cose dove vai?
0: La ringrazio e la saluto, e buonasera a Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, buonasera onorevole.
2: Buonasera a voi. Buonasera a voi.
0: Sto chiedendo ai cittadini se stanno meglio o peggio rispetto a 4 anni fa. Lei che dice?
2: Beh, alcuni stanno molto meglio e alcuni stanno davvero molto molto peggio. Solo che quelli che stanno molto meglio è l'1% della popolazione, che ha fatto e macinato profitti stellari, che ha visto il suo patrimonio schizzare alle stelle. Parlo dei 79 miliardari italiani, ma anche quegli 88.000. Credo che siamo l'unico paese in Europa che ha visto moltiplicare i super ricchi sopra i 30 milioni di euro. E poi ci sono i dati dell'Istat, della Camera dei Deputati, decida lei, oppure delle nostre università pubbliche, che ci dicono che intanto ci sono 6 milioni di italiani che hanno rinunciato dal 2021 alle cure, ci sono altri 4 milioni di italiani che lavorano e sono poveri, ci sono 5 milioni di italiani poveri, in povertà praticamente assoluta, ci sono più o meno 1.049.000 persone che sono in affitto e sono povere. E allora, per carità, possiamo parlare di loro, possiamo parlare di 36 mesi di fila di calo di produzione, qualora qualcosa vorrà dire

0: manca poco al programma e noi ce l'abbiamo. Non so che cosa dirà la destra dopo questi 4 anni di salari più bassi d'Europa, per continuare, l'energia più cara d'Europa, gli affitti alle stelle, 0 euro per il piano per... Lei l'ha sentita quest'estate addosso? No, io voglio chiederle, lei esca dall'aria condizionata in cui giustamente lavora, ma noi siamo davanti all'estate più calda degli ultimi anni, che rischia di essere la più fresca dei prossimi. Adesso investire tutto sul gas, come ha fatto questo governo, è stato sensato? E per esempio nel piano del governo dell'alternativa, di questo campo ecoprogressista, io penso che noi dobbiamo arrivare alle rinnovabili al 65%, al 70%. Non dico di far finire l'era del gas in 5 anni, ma sa cosa ha voluto dire per la Spagna arrivare al 65% di rinnovabili? E per esempio le rinnovabili non sono fluttuanti, le guerre dall'Ucraina a Hormuz non hanno inciso nelle bollette degli spagnoli, anzi hanno le bollette più basse d'Europa. Allora anche
1: onorevole
0: da
1: Grimaldi, l'aspetto per raccontare il programma e su quello ci confronteremo. Grazie intanto.
0: Molto volentieri. Buonasera. Molto volentieri, grazie, arrivederci.
1: Grazie. Eh no, perché ho sommessamente ricordato che manca un leader e un programma. Intanto Tina da Roma risponde alla mia domanda, state meglio, state peggio rispetto a 4 anni fa? Stiamo molto peggio, io faccio parte del ceto medio con un buon stipendio, casa di proprietà, penso sempre a chi non ha né l'uno né l'altro e con figli, povera gente letteralmente scartata da questo governo senza visione e senza nessuna capacità. E sempre Tina da Roma, e non dimentichiamo che l'aumento dei posti di lavoro e di schiavi con contratti di 4 ore lavorano per 10 ore, oltre agli anziani che non possono lasciare.

0: E allora vi sto sostanzialmente chiedendo se state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa e voi mi state rispondendo. Poi lo chiedo agli esponenti della sinistra come l'onorevole Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra, che mi fa tutta una lunga lista ma non mi dice un programma e un leader per il centro-sinistra, e va a inzigare su quel che ha fatto il centrodestra, ma lo vorrei sentire un programma del centro-sinistra. Allora mi collego con il massimo esperto di programmi del centro-sinistra, che è il presidente della commissione esteri e difesa del Senato, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Buonasera Gasparri.
1: Buonasera Poletti. Buonasera, come sta?
0: Perché dico massimo esperto dei programmi della sinistra?
1: Perché
0: Gasparri è in grado di dirmi cosa sarebbe successo a questo paese se il governo fosse stato dall'altra parte, di sinistra. Che sarebbe successo?
1: È molto facile. Noi abbiamo ridotto gli ingressi di clandestini dell'80% dall'inizio della legislatura. Se avessero governato quelli che hanno fatto entrare 150.000 e più l'anno, come hanno fatto i governi Letta, i governi Renzi, i governi Gentiloni, avremmo un'Italia invasa da clandestini. Questo è molto semplice. Avremmo sprecato altri soldi in bonus dell'edilizia che hanno ingolfato e azzoppato i conti pubblici, avremmo erogato soldi per il reddito di cittadinanza invece di creare nuova occupazione. Col centrodestra al governo sono stati quasi 1,5 milioni i nuovi posti di lavoro che sono stati creati, e quindi avremmo avuto meno occupazione, più sperperi, più sprechi, più clandestini, più immigrati, più guai. Loro sono talmente, come dire, consapevoli di questo che il programma manco lo fanno, perché non vogliono che la gente lo conosca, e litigano su tutto, sul contrario di tutto. Stanno litigando ancora se fare le primarie, le secondarie, le terziarie. Pensano di vincere, ma non si capisce per fare che cosa. E anche oggi leggevo che alcuni dicono: no, Renzi non ce lo vogliamo, quegli altri così, quegli altri così. Quindi mi sembra che, a parte le critiche e gli insulti, altro non sappiano fare. Il centrodestra deve mantenere serietà, compattezza, determinazione, valorizzare quello che ha fatto e spiegare che se vincesse la sinistra, e anche se si disperdessero dei voti inutilmente, potrebbe la sinistra vincere, e avremmo conseguenze nefaste: più immigrazione, più tasse, più sprechi. Quindi il programma della sinistra, senta, è talmente noto che non lo divulgano per questo.
0: Ecco, beh, difatti lei è il massimo esperto e me l'ha spiegato.
1: Lo tengono segreto.
0: Mi dica una cosa, senatore Gasparri, lei parlava di serietà, compattezza, che sono insomma, le caratteristiche che lei trova all'interno del centrodestra. Ecco, tutto questo è compatibile con un Vannacci che rischia di entrare in maniera massiccia, stando ai sondaggi, in quella parte la vostra, insomma, perché non va bene? Ne parlo con uno di Forza Italia, ma con uno che ha una storia come il senatore Gasparri, insomma, di sicurezza. Lei parla dalla notte dei tempi, quando ancora la situazione era governabile, me lo ricordo, insomma, esce questo e fa boom.
1: Guardi, lui sta cavalcando un po' un'onda di esasperazione, di rabbia che comunque c'è. Noi abbiamo, come ho ricordato prima, ridotto dell'82% gli sbarchi di clandestini, il numero dei reati è diminuito, ma la gente percepisce sempre preoccupazione, vorrebbe di più. C'è chi cavalca questi sentimenti per avere un facile consenso. Ma io devo dire, lui stava nella Lega, era vicesegretario della Lega, si è fatto eleggere con la Lega, stava nel centrodestra. Ora uno può nel centrodestra sottolineare alcuni temi, anche i partiti che compongono il centrodestra in maniera classica, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, non è che sono tutti uguali, hanno attenzioni diverse. La Lega è il movimento dei territori e delle autonomie, Forza Italia tutela soprattutto la produzione, l'impresa, il lavoro, l'occupazione, la crescita. Fratelli d'Italia si è orientata nella difesa della famiglia o della sicurezza in maniera non esclusiva, perché è un valore che condivide con gli altri partiti, ma in maniera molto sentita. Ora, questo è l'alveo naturale per la difesa di questi valori, non la frammentazione e il protagonismo individuale. Ti fai eleggere uno dei partiti della coalizione, consegui una rappresentanza in Parlamento europeo, fai la tua parte. E quindi creare frammentazioni, perché poi uno vede che all'estero chi urla un po' di più in un momento di preoccupazione, di guerre, di tanti fattori che turbano l'opinione pubblica, è facile creare suggestioni. E alla fine anche l'Europa fa i suoi errori, perché l'Europa dovrebbe essere più protesa alla tutela dei suoi popoli, non deve far arrabbiare i balneari, i contadini, i pescatori. Quindi pure l'Europa se le va a cercare le rogne. Quindi l'Europa serve, perché frammentata sarebbe ghermita dai concorrenti e dai nemici. Deve essere unita, ma deve essere unita per difendere gli europei, non per riempirli di circolari e regolamenti. Quindi diciamo che ci sono dei fenomeni che emergono per questi disagi, però io lavoro per la coesione del centrodestra, e chi se ne uscito dal centrodestra è lui che deve assumere una decisione. Non è che siamo noi siamo dove stavamo, con una coalizione che ha un programma ben chiaro, che ha realizzato risultati importanti sul piano della sicurezza, dell'economia e della crescita in anni complicatissimi, pieni di guerre e di conflitti. Chi frammenta questa realtà per protagonismi individuali o dice si deve fare come dico io, le linee rosse mie, ma tutti devono rispettare i pareri degli altri, finisce per frammentare il centrodestra e dà alla sinistra delle chance che la sinistra non merita. Perché se la sinistra dovesse vincere per le frammentazioni di un'area di centrodestra, la responsabilità è di chi spacca. Invece noi dobbiamo lavorare, caro Poletti, per unire, tenere coesa. L'abbiamo già passata questa esperienza nel 96, molto tempo fa. Il centrosinistra con Prodi vinse perché la Lega se ne andò per conto suo a quelle elezioni. E quindi gli errori non si devono ripetere. La casa è la coalizione che si è chiamato il Polo della Libertà, la Casa della Libertà, oggi è la coalizione di centrodestra. E qui bisogna stare, qui bisogna operare per evitare di dare chance a quelli che farebbero entrare più clandestini, che sprechererebbero soldi pubblici, aumenterebbero le tasse. C'è tempo per pensarci, perché le elezioni non sono ancora vicinissime, insomma.
0: E allora, senatore Gaspari, quando voglio sapere qualcosa in più sul programma del centrosinistra, visto che loro non lo tirano fuori,
1: loro lo tengono nascosto, ma io ce l'ho, perché appunto comunque vogliono mettere più tasse, più clandestini, più immigrati. Disastro. Ah, vogliono, lei prima citava uno di AVS che è un amico di Ascatasuna, vogliono ridare le sedie ad Ascatasuna, ai centri sociali che prendano a martellate i poliziotti sulla schiena. Insomma, il programma è un programma, perciò lo tengono nascosto, capisce?
0: Gasparri, alla prossima, grazie,
1: buonasera,
0: senatore.
1: Buonasera, grazie.
0: Buonasera,
1: grazie.
0: Buonasera. Noi torniamo dopo il brano con la vostra voce, 334 11 11 622. Everybody.

0: vi sto chiedendo, e tra poco sentiremo dopo il GR anche tanti ospiti, se voi state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa, ospiti che nello spirito di questa trasmissione la pensano diversamente, ma io voglio voi. 334 11 11 622 vi ascolto, e dopo il GR parlo anche dei prezzi dei carburanti.
1: Buonasera, Enrico di Roma. No, l'imprenditore ci credo che sta meglio. Ci mancherebbe. Gli hanno fatto tutte le rottamazioni. Gli hanno fatto e regalato i soldi con ste flat tax, eccetera. E se non sta meglio lui, e chi ci sta meglio? È il resto del paese che non sta meglio. Tanto, tanto semplice. Certo che deve essere contento. Tutto il regalo che gli hanno fatto, con ste rottamazioni, delle cartelle, alla grande vanno gli evasori e vai.
2: Buonasera Poletti, è giusto, perché preoccuparci del grado di inquinamento dei saponi che la Comunità Europea guarda con attenzione rispetto a tante altre materie più importanti? Andremo al mare e ci laveremo direttamente con l'acqua di mare saponata. Vuoi mettere il risparmio? Buonasera, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Ma scusi, ma io voglio fare una critica leggera. Io non so se ho sentito bene, ma i tappi alle orecchie non ce l'ho. Ho sentito che più o meno degli italiani che sono in povertà e tutti, diciamo, in difficoltà economica eccetera, e lavorativa, ma per una situazione che è reale, sono fatti loro. Ma come sono fatti loro, scusi? Cioè, sono fatti loro, che vuol dire che sono fatti loro? Cioè, degli italiani, non, come le persone come fanno? Se non c'è lavoro e non ci sono... c'è una povertà economica dilagante. Io questo mi chiedo, sono fatti loro? Cioè, la sinistra deve comunque cominciare a cambiare versione, perché se sempre sono problemi degli altri, sono fatti loro, allora nelle amministrazioni pubbliche non ci devono andare, possono giusto fare un party privato, una festicciola privata, ma no in uno stato normale.
4: Buongiorno da Gianni, complimenti per la trasmissione. Vorrei ricordare al senatore Gasparri che gli italiani, i vannacciani, sono stanchi e stufi delle politiche europee e il fatto che Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega continuano a votare a favore delle politiche europee, a favore della von der Leyen. Buona serata.
5: Buonasera Poletti, Giuliano da Frascati. Io del programma del centro-sinistra vorrei sapere solo una cosa: ma questi salari che sono i più bassi d'Europa, è vero, tristemente vero, come farebbero ad aumentarli? Vi prego, ditemelo, qual è questa ricetta magica? Li alziamo per legge? Da domani stipendi e salari più alti? Come farebbero? Ditemelo, vi prego.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Sono le 19 ed un minuto.
11: Giornale Radio News. Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Medio Oriente, la Gran Bretagna guida lo stop commerciale ai prodotti dei coloni israeliani. Quando ufficializza le sanzioni, si uniscono 11 paesi. Misterioso omicidio nel Padovano, il corpo di un uomo è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto senza targa. Mostra del cinema di Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem sbarcano a Lido, sono i protagonisti del film in concorso Bunker. La notte di Real Madrid-Inter, l'ex Mourinho contro Chivo e Lautaro suona la carica, la Champions un obiettivo.
12: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione anche Daniela Ubaldi, Alessio Galea, Nicola Compagnone e per lo sport Jenny De Gaetano. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Sentiamo.
13: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
11: Si indaga nel Padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il servizio.
14: Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex compagno, poi morto suicida. Le esequie si terranno nella parrocchia di appartenenza della famiglia, dove Lorena era stata battezzata. Da quanto si apprende, il feretro arriverà in mattinata da Firenze. Intanto, stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo del suo ex Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva acquistato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica, il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: Le polemiche per l'intervento di Roberto Vannacci in un convegno organizzato dai sindacati a Torino dopo la contestazione dell'altro sindacato, Silpe CGL Piemonte, che con il segretario Rossiello denuncia l'assenza dei requisiti tecnico-scientifici ma soprattutto l'imparzialità per l'invito al generale in pensione, fondatore di Futuro Nazionale. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che si tratta di un convegno in sicurezza urbana, un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa nell'area OCSE, lo dice il rapporto PISA 2025 sulla scuola, secondo cui un quindicenne su cinque non raggiunge il livello minimo di competenze in lettura, matematica e scienze. Nel 2022 era il 16%, in controtendenza l'Italia, che supera la media OCSE in lettura, matematica ed è sostanzialmente in linea nelle scienze. Il ministro dell'istruzione Valditara parla di risultati solidi per la nostra scuola. L'estate del 2026 continua a collezionare record. Secondo le stime del CNR è la più calda dal 1950. Tutti i mesi hanno registrato un aumento sull'anno precedente. Sentiamo.
15: Quella che sta per concludersi è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni del CNR nel 1950. La conferma arriva direttamente dallo stesso ente che ha stimato una temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Secondo il CNR, il 2026 ha visto un rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto all'anno precedente. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi centigradi rispetto alla temperatura media del mese di agosto del periodo 1951-1980, quando era pari a 20,4 gradi e di più 3,5 rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020. E le alte temperature intanto insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da domani a iniziare dal settentrione per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà anche precipitazioni intense. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
11: È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier. Mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport, calcio, il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
16: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare, sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
11: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: State meglio rispetto a 4 anni fa? Magari state facendo benzina e mi mandate a quel paese. Sentiamo voi.
17: Ma com'è possibile dire tante falsità rispetto a quello che sono il cosiddetto programma del centro-sinistra, che è già formulato? Per esempio tutte le proposte che fa i 5 Stelle sono molto chiare, che hanno fatto anche nel PD sono molto chiare, poi diventerà un programma unito. Ma come si fanno a dire queste cose che non sono proprio vere, compresi i numeri? Sono diminuiti le immigrazioni, il centro-sinistra aumenterà le tasse. Ma come si fanno a dire queste cose? Non lo so, non mi pare giusto. Una cosa è la campagna elettorale, una cosa è la propaganda. Scusatemi, ma io penso che bisogna essere corretti sempre. Un saluto da Napoli.

0: Buonasera, Pino D'Alecco. È certo che Gasparri e frammentazioni sono due termini che vanno perfettamente a braccetto. Mi parla di evitare le frammentazioni quando il suo partito e il suo capo Tajani dà ordini in Italia e all'estero, a Bruxelles, di votare insieme alla sinistra e al PD. E mi viene a parlare di evitare frammentazioni. Fa parte del centrodestra e frammenta il voto del centrodestra dalla mattina alla sera. Dai Gasparri, per favore, sei partito poi dall'MSI per poi finire in AN, poi in Fratelli d'Italia e poi di imbucarti in Forza Italia. Ma dai, ma fammi il piacere, va.
1: Saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale. Come stai,
2: Claudia? Caro Roberto, quant'è che non ci sentiamo? Tu come stai?
1: Abbastanza, dai. Si va avanti, si va avanti sempre. Siamo qua. Siamo qua a raccontarcela e a raccontare
2: con una navigazione a vista.
1: Brava. Fai una delle tue belle analisi di quel che sta succedendo in questo periodo, che sono così.
2: Ma guarda, diciamo che da rispetto a quando ci siamo lasciati, i primi di agosto, la situazione, se possibile, è ulteriormente peggiorata a livello di maggioranza. Ora poi non che l'opposizione stiano meglio, è peggiorata perché il quadro internazionale non migliora purtroppo. E quindi io stavo proprio scrivendo questo articolo. Sappiamo che questo voto in Germania, anche se è un land piccolo, 2 milioni di elettori, il 3%, però è un voto con una potenza simbolica forte, molto forte. E la Presidente del Consiglio è in imbarazzo, è nervosa. Noi l'abbiamo vista ieri, perché ieri ha avuto questo incontro con il suo omologo belga, e francamente abbiamo visto una persona che non sembrava tornata dalle vacanze, perché lei ha un sacco di problemi. Allora, in questo momento lei sta soprattutto osservando, io sto scrivendo questo pezzo, questo articolo, dove dico non è che sta nascondendo la testa nella sabbia, no, però è in questo silenzio operoso e attento per capire cosa sta succedendo nella sua maggioranza e in Europa. In Europa perché ci sono moltissimi appuntamenti elettorali nei prossimi giorni, per esempio domenica si vota in Svezia, e sì, anche lì bisogna misurare quanto queste destre sovraniste, euroscettiche, antieuropee potranno crescere. Si rivoterà in due land tedeschi domenica il 20, e anche lì è importante vedere AfD se e quanto crescerà, se vincerà soprattutto in uno, ma si vota nel land di Berlino. E nel mezzo c'è questo discorso di Ursula von der Leyen all'Unione Europea, al Parlamento Europeo, sarà mercoledì prossimo il 16, da dove francamente non soltanto Giorgia Meloni, ma un po' tutti i leader europei sono tutti d'accordo nel dire che questa Europa deve fare qualcosa, deve rispondere, perché l'Europa non può, l'Europa ha le sue colpe, l'abbiamo detto un sacco di volte, la prima colpa è quella di essere ferma, e quindi ci si aspetta che dal discorso di Ursula von der Leyen possa uscire qualche indicazione un po' più chiara su quello che dovrà essere fatto nei prossimi mesi, su tanti temi, soprattutto sulla povertà, no? Contro la povertà, perché questa è un'Europa, cioè il voto in Germania è un voto di un ceto medio arrabbiato, impoverito, che dà un sacco di colpe a Bruxelles. Ora non tutte le colpe sono della Commissione, non tutte le colpe sono del Consiglio Europeo, ma certamente da lì qualcosa viene. Ecco, Giorgia Meloni sta aspettando tutte queste cose, nel frattempo giorno dopo giorno è costretta a gestire senza rispondere a tutte le provocazioni che vengono dalla sua parte politica, perché ovvero sia dalla destra, dal centrodestra. Cioè oggi di nuovo Vannacci la provoca, no? E dice: ah, senza di noi non avete il 42% e non vincerete mai. Che è una provocazione brutta, antipatica, no? Sappiamo che Vannacci oggi ha fatto un'intervista dicendo: il voto a Reggio Calabria, sa che si voterà per il sindaco, e Vannacci ha candidato un ex di Forza Italia. Il voto di Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia. Poi Vannacci è abile nel fare questo tipo di incursione, d'altra parte era un militare, quello faceva nella vita, le incursioni. Però sono tutte cose che fanno alzare molto la tensione, cioè, come dire, creano tensione. perché poi dall'altra parte c'è Salvini e anche lui è messo, è una situazione molto complicata, perché durante l'estate, durante il mese di agosto è venuta fuori questa fronda interna che chiede in maniera più o meno legittima, chiede al segretario di fare un passo di lato, perché d'altra parte 13 anni di leadership sono lunghi e devo dire che 13 anni consumano anche la persona più brava probabilmente, quindi però questo passo indietro Salvini non lo fa, e Salvini è innervosito, è un Salvini che può fare di tutto in questa fase. Oggi ha fatto, sai che ci sono due giorni da lei, Salvini ha organizzato,
1: sì,
2: qui a Roma, due giorni sulla
1: poco...
2: legge di bilancio.
1: Si è parlato poco di Nord in questo evento a Roma, si è parlato veramente poco di Nord.
2: Si è parlato poco di Nord, domani però ci sono i governatori, quindi domani mattina c'è Fontana per esempio, però appunto, quindi Salvini è una, può fare di tutto. Oggi è uscita una nota della Lega da questo appuntamento che è durissima contro Forza Italia, senza nominarla, però attacca gli alleati di governo che continuano a impedire le misure necessarie per le famiglie e per le imprese. Il riferimento è alla tassazione al solito delle banche, no? E quindi, insomma, tu mettiti nei panni la Presidente del Consiglio, che appunto il contesto internazionale è quello che è. Il voto sia in Europa dice. Sai, io ho contato, ci sono 15 appuntamenti elettorali importantissimi nel prossimo, da oggi al 2027, in tutta Europa e nel mondo, perché c'è anche il midterm americano. Insomma, può cambiare tanto, può cambiare tutto. Quindi lei è in questo silenzio, io l'ho chiamato, l'ho definito un silenzio operoso e molto vigile, molto attento, che poi dovrà avere un punto di caduta sulla legge elettorale, che domattina va in aula al Senato per la seconda lettura e non si è capita ancora cosa verrà fuori lì, francamente. Cioè, oggi ho raccolto varie ricostruzioni, non ultima quella che alla fine sta legge elettorale non serve a nessuno, e tutto sommato se poi finisse nulla non sarebbe un grandissimo dispiacere, ecco. Questo un po' è, Roberto, non ti ho fatto un quadro tranquillo, ma
1: il
2: in pochi minuti
1: ti
2: ho fatto un po' il quadro. Sì.
1: Claudia, a prestissimo, buone cose.
2: Senti,
1: a prestissimo,
2: anche
1: sottolineo.
2: Anche a voi.
1: Un abbraccio.
2: Bene, ci sentiamo.
1: Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale. Voi al 334 11 11 622, vai Cappadone.
3: Salve Poletti, Francesco da Brescia. Io non lo so, anche l'ascoltatore di prima che ha mandato un messaggio con questo binomio imprenditore uguale evasore, cioè come se fosse un'equazione, no? Imprenditore X uguale evasore Y, cioè ragazzi, se andiamo avanti con sta retorica qua non si va più da nessuna parte. Non è che l'imprenditore sta meglio o sta peggio. L'imprenditore ha avuto il coraggio di fare impresa, punto. Dopo, logicamente, il periodo è quello che è, perché non si sta meglio rispetto a 4 anni fa. Non si sta meglio rispetto a 4 anni fa, sia chi è impresa che chi è dipendente dell'impresa stessa, che mangia grazie a quell'impresa. Tuttavia, non si sta meglio perché la situazione internazionale fa schifo. E chi governa, destra, sinistra, centro, fa quello che può in base alla situazione internazionale, perché se nel mondo globalizzato è così che funziona. Buona serata.
4: Buonasera Poletti. Dopo questo paesaggio apocalittico che ci ha mostrato l'onorabile Gaspare, devo dire che qui in Spagna, che siamo 5 volte di più dell'Italia, c'è la sinistra. Buonasera.
5: Buonasera, Salvatore da Milano. Salvini parla poco di Nord perché è consapevole che se parla solo del Nord, Lega Nord, come vogliono i leghisti del Nord, perderebbe tanti voti al Sud, voti che andrebbero a Bannacci. Tutto qua, solo ed esclusivamente voti.

0: Buonasera Laura Castelli, vice sindaco di Messina e presidente di Sud Chiama Nord, come va?
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito, molto bene, grazie.
0: La Meloni come sta facendo questi 4 anni? Ci vedono più ricchi, ci vedono più poveri, ci vedono più preoccupati? Ho visto che nella sua Sicilia il diesel ha toccato 2,80 euro, accidenti.
1: Eh sì, questo è veramente il problema tra i tanti che tocca di più le tasche degli italiani e che sembra non avere una soluzione, anche perché questi, diciamo, provvedimenti spot non sono strutturali. Io penso che oramai questo prezzo si sia preso lo spazio e quindi questo rimane un tema, diciamo, che io credo che in questi anni si siano provate a fare delle cose importanti, ma lo dico lucidamente, sapendo che quando governi la coperta è sempre corta, e ci sono delle cose che mi sono molto piaciute, altre che secondo me sono mancanti, ma insomma, questa è la politica dell'economia pubblica, non si può fare tutto, bisogna scegliere.
0: Senta, promossa o bocciata la Meloni?
1: In una parola, il riassunto, diciamo, è difficile.
0: In un ragionamento,
1: ho apprezzato per esempio molto il decreto che ha fatto per il 1° maggio, quello che riguarda il tema del lavoro, perché al netto dell'ideologia politica di un centrosinistra che al governo non è riuscito a fare quello che chiama salario minimo, perché costa moltissimo e perché c'è un problema con i sindacati, questo governo, lei ha costruito un'alternativa che oggi permette di difendere i salari, e devo dire che non era facile, quindi vedo spesso un andare contro, oltre, diciamo, l'ideologia politica e concentrarsi sui problemi. Sulla parte per esempio degli enti locali, ma questo l'ho detto anche altre volte in alcune dichiarazioni, secondo me manca un po' di prospettiva rispetto ai problemi che vivono gli enti locali. Sulla riforma fiscale per esempio, anche questo l'ho detto più volte, questo governo, lei in particolare, ha continuato il percorso di riduzione che per fortuna è stato accordato anche da Bruxelles, e secondo me è un dato molto positivo perché ci consente piano piano di ridurre una pressione fiscale che ci toglie concorrenza e competitività.
0: Saremmo stati peggio nelle mani della sinistra, Castelli?
1: Questo non lo so, lo chiede forse la persona sbagliata, avendo fatto per 3 governi il vice ministro dell'economia e delle finanze con 3 governi di tutti i colori. Credo che la differenza la facciano le persone. Credo però che lei abbia delle grandi qualità nel coordinare e nell'affondare su poi delle scelte che ovviamente hanno dato risultati. Non si può dire nulla sui contratti di lavoro di stabilizzazione, degli aggiornamenti dei contratti di lavoro pubblici, non si può dire nulla, e io credo che delle volte la critica non costruttiva non porti da nessuna parte. Credo invece, ma questo è un po' il mio carattere, ma anche soprattutto la forza di Sud Chiama Nord, che così si comporta sempre, che l'opposizione debba fare invece delle proposte costruttive. Quando non sono fattibili, perde tutto il senso della politica, e poi questo ovviamente allontana le persone.
0: Grazie a Laura Castelli, vice sindaco di Messina, presidente di Sud Chiama Nord. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Allora, tra poco, sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Tra poco vi porto in quelle stanze del convegno della Lega, dove i diversi esponenti della Lega hanno rivendicato i meriti di questo governo. Diceva bene Fusani, prima Claudia Fusani, hanno mandato un avvertimento a Forza Italia senza mai citarla, però li ascoltiamo tra poco.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A1 per un incidente ancora circa 10 km di code tra il bivio per la 15 e lo svincolo di Fiorenzuola verso Milano. Circa 10 km di code per un incidente anche in Lombardia in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Code anche nella direzione opposta, tratti tra Cormano e Monza e più avanti tra Cavenago e Trezzo. A Milano code su Viale Rubicone in uscita verso nord e a seguire sulla Milano Meda fino a Varedo verso Como, code inoltre in tangenziale nord dal bivio per la Milano Meda a Monza verso Sesto. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova. A Roma code a tratti su grande raccordo anulare tra Cassia e Anagnina e in esterna tra la Pisana e Ostia Antica e più avanti tra San Giovanni e la Rustica. Code anche in tangenziale est nelle due direzioni e a Napoli code in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR dal centro direzionale verso la tangenziale. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Salvatore. Allora, il governo va a gonfie vele, dati tutti più occupazione, più crescita, più sanità, però nella realtà non è così. I dati sull'occupazione come erano, come non rispecchiano la realtà con questo governo, lo era anche con Renzi, con Conte, con Draghi. Voglio vedere di questi più occupati quanti sono stati assunti più di 2-3 volte. Per l'Istat non sono 3 persone, non è la stessa persona. E poi la cosa che mi dispiace è nessun quotidiano, nessun giornalista o nessun economista ha detto che la crescita sì c'è stata, l'Italia doveva volare, quel poco di crescita, quello più 0, rispetto alla Spagna, è dovuto ai fondi del PNR. Questi fondi sono terminati. Da adesso voglio vedere se quel più 0 diventa più 1 più 2 o meno 0, perché se diventa meno, questo governo ha fallito su ogni fronte.

Allora, e oggi c'è stato questo evento della Lega, tua difesa, ha parlato il ministro Giorgetti, ha detto che la barca sta navigando, riferendosi all'economia di questo paese che pur acciaccata è come una barca che naviga, altri paesi europei non se la passano certo meglio. E il nostro Marco Trombetta, che era presente all'evento, ha intervistato il senatore della Lega Claudio Durigon e sentiamo come Durigon rivendica i risultati economici.

0: all'incisività di queste guerre economicamente che hanno avuto gli altri paesi, l'Italia è rimasto uno dei paesi più affidabili e più stabili con uno spread di titolo bassissimo. Abbiamo fatto nonostante tutto dei grandi interventi sui salari, su quello che appunto con un taglio del cuneo. Ci sono oggi oggettivamente altre risposte, perché il caro energia è purtroppo invadente sul cittadino. Dobbiamo dare risposte che vanno proprio sul taglio dell'accise, dare risposte su quelli che sono strumenti per dare ristoro ai cittadini che oggettivamente hanno avuto questo caro. Poi altre battaglie della Lega importanti sono sicuramente le pensioni. Sapete benissimo che questo è sempre stato un cavallo di battaglia della Lega. Proporremo domani proprio una nostra visione di quello che dovrà essere questa nostra riforma, e cercheremo ancora di dare altre fonti di notizie, e soprattutto una flat tax che possa essere appunto condivisibile da portarla fino a 100.000. Risposte serie e diano incentivo ai cittadini di poter continuare a investire nel nostro paese e nella nostra economia.
1: Una Lega, da quello che ho capito, che va più sui temi economici che non sui temi della sicurezza.
0: No, non è vero, oggi abbiamo aperto proprio sulla sicurezza con Molteni, che ha descritto i 6 punti salienti della Lega per la nostra sicurezza. Credo che oggi la caratteristica è proprio quello che serviranno nei temi sia di sicurezza, di pensioni, di flat tax e di altre attività, taglio dell'IRPEF, faccio un esempio, se ne parla oggi perché questo è un evento caratterizzato in una circostanza temporale che proprio va incontro a quello che è il meccanismo della manovra finanziaria del 2027.
1: Sono intenzioni di voto, ma sembra che ci sia una parità tra centrodestra e centrosinistra.
0: Ma io credo che oggettivamente questo governo ha fatto bene, potrà fare ancora meglio nei prossimi 5 anni, e quando sarà il momento di mettere in campo le due leadership con una squadra che è rodata e lì c'è un campo largo affittato, dove io credo che non ci saranno possibilità proprio di continuare questa nostra possibilità di continuare questo governo per altri 5 anni. E la cosa bella è che noi siamo sicuri che se andiamo al governo dureremo 5 anni ancora.
1: La Lega occupa il campo di Vannacci quindi sarà fuori dalla centrodestra, parla troppo all'estrema destra.
0: Ma diciamo che ho letto pizzichi e bocconi su quelle che sono le sue caratteristiche. Io credo che oggettivamente non può collimare certamente con questo centrodestra. Il centrodestra è rodata da anni. Nasce con Bossi, nasce con Berlusconi, quindi ha radici profonde e una conformità che difficilmente si può determinare in maniera diversa. Quindi abbiamo visto invece personaggi che provano a alimentarsi con un voto contro, un voto anti. Ecco, noi non siamo anti, noi siamo per.
1: Quindi lei mi sta dicendo che per l'ultimo anno ci sarà solo necessità di fare un collaudo al centrodestra, e quindi questo passa anche attraverso un'organizzazione semmai più forte della Lega per riconquistare non solo tutta l'Italia ma anche il nord, perché senza Lega, senza battaglie economiche della Lega, le abbiamo sempre viste queste, è difficile ritornare al governo.
0: Ma questo è un governo che ha fatto benissimo, non è un governo che fa collaudo, anzi è un governo che deve ancora rilanciare di più l'attività che ha fatto in un contesto socio-economico davvero difficile. E quindi oggettivamente credo che questa finanziaria sarà invece essere rivolta a quelle che sono le condizioni appunto per dare risposte ai cittadini. Credo, te lo ribadisco, che se il suo concetto riguardo i sondaggi, io sono abituato che purtroppo i sondaggisti hanno una visione che in qualche modo è diversa da quello che è la realtà.
1: Senta, tutti me lo chiedono, un'ultima battuta, la leadership, questo quadrumvirato, c'è la Lega che deve ritornare ad un 10% e anche oltre, cosa state facendo? Dateci qualche notizia.
0: Ma io non ho notizie riguardo quadrumvirato, come lo dice lei, insomma io non conosco questo quadrumvirato. Io credo che la Lega ha persone davvero importanti, dal suo leader che è stato appena conclamato nel 2000, un anno fa, come leader di questo partito, ma anche a persone che per me possono e devono dare il di più, da Luca Zaia, ma lo stesso Federica, possiamo dare risposte insomma importanti che credo che alla fine si troverà una condizione di andare avanti. Però insomma la leadership non è in discussione, e credo che oggettivamente ognuno di noi in questo momento deve fare le cose giuste per il partito. Il partito viene prima di tutto.
1: Grazie Dorigono, Giornale Radio, Marco Trombetti.
2: E allora sempre 334 11 11 622, se volete dire qualcosa a questi signori che state ascoltando. Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera.
1: Gusmeroli, Giornale Radio, Marco Trombetta. Ultima legge di bilancio qui a questa 2 giorni della Lega al Nord, si parla, da quello che ho sentito, di questioni concrete, economiche, in arrivo anche il ministro Giorgetti dell'economia.

0: Si tenta di recuperare quel differenziale perso nell'elettorato per le prossime politiche?
1: Sì, assolutamente, e cercheremo di recuperarlo come? Con i fatti. Quindi la gente non ci misura sulle parole, ma ci misura sui fatti. Quindi sicuramente interventi per il caro energia, per il caro bolletta della luce, gas, ma interventi che aiutino tutti i milioni di famiglie che in questo momento si trovano in grandissime difficoltà. Aiuti alle piccole e medie imprese, quindi incentivi, per esempio, prima abbiamo parlato di intelligenza artificiale, incentivi a dotarsi di strumenti di intelligenza artificiale, ma con l'impegno a mantenere l'occupazione. E poi incentivi a risparmiare energia, quindi siccome c'è lo scostamento determinato, diciamo concesso dall'Europa per di 14 miliardi per interventi sull'energia, per esempio incentivi, recuperare una idea della Lega che è già stata attuata, l'incentivo sugli elettrodomestici, sull'acquisto dei nuovi elettrodomestici, il riciclo dei vecchi, cioè tante cose che incidano sulla vita di tutti i giorni dei cittadini. Questa è la Lega, tra cui io ho detto dal punto di vista fiscale la riapertura alla rottamazione, l'abbassamento delle aliquote IRPEF al ceto medio, sono sicuramente cose importanti, l'ampliamento della flat tax, tutte cose che possono incidere sulla vita dei cittadini. Questa è la Lega, partendo dai territori fino ai parlamentari che diciamo hanno una grande fortuna, un ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, che ci invidiano tutti e che ha tenuto i conti in ordine in un momento di difficoltà e è invidiato da tutto il mondo proprio perché in una situazione difficile come quella del debito pubblico è riuscito a tenere i conti in ordine.
0: Anche perché la Meloni, se vorrà ritornare a Palazzo Chigi, non potrà fare a meno della Lega.
1: Ma diciamo che si è visto dal grande lavoro dei nostri ministri, il ministro dell'economia, il ministro delle infrastrutture, dei trasporti, il ministro che si parla poco ma è bravissimo, il ministro della disabilità che è molto molto molto brava, Alessandro Locatelli. Insomma, la Lega è, siccome sono tutte persone partite dall'amministrazione dei territori, io stesso faccio contemporaneamente il parlamentare ma anche il sindaco della mia città Aruna sul Lago Maggiore, bellissima città, veniteci a trovare, e la Lega dai territori ha fatto attività poi anche a livello nazionale, sempre rimanendo attaccata alla gente. Se noi facciamo cose che vanno nella direzione di soddisfare i bisogni dei cittadini, non possiamo che tornare a crescere.
0: Questo dovrebbe essere anche l'antidoto per Pontida, che sta arrivando su qualcuno che mette in dubbio la leadership di Salvini, che deve essere affiancata dai governatori, dai grandi sindaci, proprio ritornare a parlare con i capi del nord.
1: Pontida è tradizionalmente diciamo la culla della Lega, quindi è un momento in cui ci raduniamo tutti, ma abbiamo già visto in questi due giorni quanto la Lega è coesa ed è sul pezzo, sui temi. La Lega che fa i fatti sicuramente otterrà grandissimi risultati.
0: Grazie Cusmeroli.
2: E sentiamo voi al 334 11 11 622. Qualcuno potrebbe dire: si svegliano dopo 4 anni?
3: A tipo Letti, è proprio questo modo di fare politica che non funziona. Non è possibile che 4 anni governi la sinistra, 4 anni governi la destra, la sinistra distrugge quello che fa la destra distrugge quello che fa la sinistra. Questo è un tipo di governo, una forma di governo antiquata, non assolutamente sostenibile per i tempi moderni, ed è una forma di governo che non lavora per il bene comune. Invece destra e sinistra, ovunque salgano al governo, devono essere collaborativi insieme a lavorare per il meglio del paese, altrimenti restiamo sempre in una visione schizofrenica della politica e della vita nostra, di noi cittadini. Non è possibile un fare e disfare ogni 4 anni, non funzionerebbe niente, nessuna casa. Se fosse casa nostra, 4 anni comanderebbe il marito, 4 anni comanda la moglie, non si crea niente, cioè solo dissidi, solo confusione, perdita di energia, di soldi.
2: Come dire che lei non è lucida?

0: E allora, eccoci qua ancora a parlare di governo. Voi state meglio rispetto a 4 anni fa, vi sto chiedendo. E loro se la cantano e se la suonano come giusto che sia. Ieri abbiamo ascoltato la Meloni, abbiamo sentito anche oggi le opposizioni, ma torniamo all'evento della Lega. Il nostro Marco Trombetta ha intercettato Claudio Borghi, senatore, esponente del COPASIR, responsabile economico del partito e colui che potrebbe fare le scarpe al capogruppo leghista Romeo in rotta di collisione con Matteo Salvini. Sentiamolo.
1: Claudio Borghi, giornale radio, Marco Trombetta, dal 5 al 10 come la riportiamo la Lega?
2: Ma anche sopra, facendo capire ai cittadini perché ci devono votare. È uno dei motivi che interessa a tutti l'economia.
1: Rispetto all'ultima legge di bilancio, in questa legge di bilancio cosa ci mettete?
2: Due cose ci devono essere sinceramente. Le pensioni, perché la gente deve avere visibilità sulle pensioni e quindi il fatto di poter andare in pensione in anticipo, cioè a 64, anche avendo una piccola penalizzazione, ma l'importante è lasciare la scelta ai cittadini, no? Sapere che se vuoi puoi andare un pochettino in pensione prima, questo deve esserci per forza. E dall'altra parte un sollievo per il carburante e l'energia, e questa roba arriverà in parte dai fondi dell'Europa che l'abbiamo chiesti noi, perché se aspettavamo gli altri erano ancora timidi, e dall'altra parte da un piccolo contributo alle banche, che è quello di cui ho parlato oggi.
1: Quindi, se abbiamo ben capito, a Pontida ci aspettiamo di colmare questo differenziale che lei dice che andrà anche oltre il 10 con una grande squadra, la leadership di Salvini, una squadra di gente radicata sul territorio che riprende a parlare dal punto di vista economico e sociale con i capannoni del nord.
2: Sì, la gente deve sapere per cosa io sto votando. Allora, se uno sa che se vota Vannacci di turno sono dei proclami vuoti e che rischiano di far vincere la sinistra, deve sapere che se vota la sinistra alla fine poi ti troverai legge Zan, Gentiloni che regala al mare, no? E sottomissione all'Europa. Deve sapere, deve essere sicura che se vota noi abbiamo un mandato di essere inflessibili.
1: Centrodestra e centrosinistra sono quasi in parità, qualcuno dice che addirittura il centrosinistra è in vantaggio, si aggiusta la legge elettorale, questo è quello che arriva.
2: No, non sono mai stato un fan di aggiustare la legge elettorale, noi dobbiamo vincere, molto semplicemente, perché questa è la prossima legislatura, elegge il Presidente della Repubblica, e quindi noi non abbiamo mai potuto governare davvero, perché alla fine se tu non hai sia il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica sei sempre azzoppato.
1: Altri 5 anni di centrodestra.
2: Per forza.
1: Grazie, Claudio Borghi, Marco Trombetta, giornale radio.
0: E allora grazie al nostro Marco Trombetta, convinti loro, convinti tutti. Noi abbiamo finito le nostre 3 ore di diretta di Italia No Limits, insomma anche oggi ne abbiamo combinate parecchie, torniamo a combinarne domani dalle 17 alle 20. Ringrazio Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, e do volentieri, perché è una bella trasmissione, la linea al timone delle 20, e quindi la voce sarà quella di Francesco Massardo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 20.
7: Giornale Radio News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
8: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
7: Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Sentiamo Alessio Galea.
9: Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex compagno, poi morto suicida. Le esequie si terranno nella parrocchia di appartenenza della famiglia, dove Lorena era stata battezzata. Da quanto si apprende, il feretro arriverà in mattinata da Firenze. Intanto, stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo del suo ex Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva acquistato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica, il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
7: L'estate del 2026 continua a collezionare record. Secondo le stime del CNR è la più calda dal 1950. Tutti i mesi hanno registrato un aumento sull'anno precedente. Il servizio di Nicola Compagnone.
10: Quella che sta per concludersi è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni del CNR nel 1950. La conferma arriva direttamente dallo stesso ente, che ha stimato una temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Secondo il CNR, il 2026 ha visto un rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto all'anno precedente. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi centigradi rispetto alla temperatura media del mese di agosto del periodo 1951-1980, quando era pari a 20,4 gradi e di più 3,5 rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020. E le alte temperature intanto insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da domani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà anche precipitazioni intense.
7: Sport, calcio. Il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José da Mourinho 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivu. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
11: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
7: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
12: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo 8 di settembre. Allora, una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20 su Giornale Radio. Pronti a ripartire anche questa sera, come sempre, per concludere la giornata di diretta qui su queste frequenze. Commentare dunque i fatti del giorno e proiettarci verso quelli del domani con un occhio di riguardo, come sempre, per gli scenari internazionali. Allora, un saluto a Giorgio Berselli in regia. Oggi una giornata che è stata insomma piuttosto dura per il governo israeliano. Tra poco entreremo nei dettagli di una accusa molto pesante rivolta nei confronti di Netanyahu, il quale sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi dell'attacco del 7 ottobre, quello che insomma, come sapete, diede poi inizio anche alla ritorsione israeliana. Nega tutto Netanyahu, è chiaro che cambierebbe tantissimo nella percezione che ancora alcuni al mondo hanno del leader israeliano, che si avvicina sempre di più a un voto, un'elezione da cui dipende probabilmente anche la sua, il suo futuro personale oltre che professionale. E poi in serata, soltanto qualche ora fa, la decisione di diversi paesi europei e anche extraeuropei di condannare, di sanzionare i commerci con i coloni, scatenano l'ira di Israele, Londra in prima fila, ma una decisione condivisa fra gli altri con la Francia, il Canada, la Polonia, la Spagna e il Portogallo, non pervenuta l'Italia. Lo Stato ebraico ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Tajani si è espresso poco fa dicendo le decisioni sulle sanzioni siano prese dall'Unione Europea. Dunque si defila, diciamo così. È stata anche una giornata intensa sul fronte del conflitto russo-ucraino, terminata la tregua ottenuta, diciamo, dai delegati americani. Si torna a combattere e Putin però apre a possibili colloqui di pace, dice solo dopo però le prossime elezioni del Parlamento, e poi un messaggio a Donald Trump: non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa. Questo per provare anche a chiudere un paio di settimane di tensione altissima. Ci sono i temi di politica interna, andremo su quelli. Oggi di nuovo protagonista il generale Vannacci, con un evento, una lezione vera e propria tenuta a Torino per alcuni agenti delle forze dell'ordine, che hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Insomma, tanti temi come al solito. Voi fateci compagnia, fatelo ovviamente con la vostra attenzione, ma anche con i vostri messaggi. 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp per dire la vostra, e noi ripartiamo dalla musica. E intanto ci andiamo a rinfrescare un po', diciamo così. Normalmente si dice ci andiamo a scaldare, ma non è proprio il caso di questi tempi. Linkin Park, questa è Over Each Other.

0: E allora eccoci ancora in diretta 20:12 qui su Giornale Radio, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Dunque la notizia da cui partire è quella delle sanzioni contro le colonie israeliane in Cisgiordania, annunciate oggi da 12 paesi occidentali, che di fatto interromperanno dunque l'acquisto di beni e servizi prodotti nelle suddette colonie israeliana, una misura che segna un cambiamento importante nell'atteggiamento di questi paesi verso il movimento dei coloni israeliani in Cisgiordania, ma anche verso lo stesso Stato di Israele e il suo governo, che soprattutto nelle frange più estremiste non solo difende ma approva l'operato dei coloni. Vari paesi europei avevano in realtà fin qui emesso sanzioni contro singole colonie, addirittura singole persone, ecco, singoli coloni accusati di azioni violente. Questa è una mossa decisamente più corposa. E dunque quali sono questi paesi? Inizialmente il Regno Unito, che ha diciamo guidato questo assalto commerciale con la Francia e il Canada, poi si sono unite la Spagna, la Finlandia, la Danimarca, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo e la Svezia, quindi quasi tutti i paesi diciamo del nord Europa. Non ha partecipato invece l'Italia. Al momento comunque non è chiaro come dovrebbe avvenire poi la distinzione tra beni prodotti dentro i confini legittimi di Israele e quelli prodotti nelle colonie illegali. È chiaro che è una questione forse più simbolica che concreta. Non c'è nulla invece di simbolico, ma è molto concreto il fatto che la Cisgiordania sia costellata di insediamenti israeliani, un progetto presentato dal governo israeliano con l'obiettivo di seppellire definitivamente l'idea di uno Stato palestinese. Il ministro Tajani, insomma, interrogato sulla questione, ha rispedito la palla, diciamo, nel campo dell'Unione Europea, anche se insomma va detto che al di là di diversi paesi dell'Europa orientale sembra esserci una certa compattezza in questo tipo di denuncia e di strategia. C'è poi un tema di oggi che riguarda sempre Israele e che avrebbe potenzialmente del clamoroso, e riguarda il primo ministro israeliano Netanyahu. Non manca molto, diciamo, all'anniversario dell'attacco del 7 ottobre, e c'è un'inchiesta di Haaretz, noto quotidiano israeliano, che riferisce di una telefonata di 45 minuti, 10 giorni prima dell'attacco di Hamas, in cui gli Emirati avrebbero appunto informato Netanyahu di quello che sarebbe accaduto il 7 ottobre. Netanyahu, nel caso appunto, avrebbe deciso di non informare i servizi segreti e di consegnare diciamo ai rapitori gli ostaggi e poi di scatenare la sua repressione. Ci racconta maggiori dettagli di questa notizia il nostro Michele Ceci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco, se fosse ovvio non sarebbe uno scoop, ma le rivelazioni del quotidiano israeliano Haaretz di oggi sono una vera e propria bomba sul governo Netanyahu, pur essendo per molti versi una conferma di quello che numerosi analisti già sospettavano. Gli Emirati Arabi Uniti avevano messo in guardia il governo israeliano circa un rischio di possibili attacchi da parte di Hamas. Il primo ministro Mohammed bin Zayed avrebbe telefonato al suo omologo Netanyahu il 23 settembre 2023, esattamente due settimane prima dell'attacco che continua a condizionare Israele, le sue scelte e la retorica del suo governo. Nel corso della conversazione, peraltro lunga e dettagliata, Netanyahu avrebbe ricevuto conferma dell'intenzione di Yahya Sinwar, l'allora leader di Hamas, di organizzare un attentato teso a far deragliare gli accordi di Abramo, verosimilmente certo di quella che sarebbe stata la reazione di Israele. Alla telefonata partita da Dubai, Bibi avrebbe risposto con somma freddezza e sufficienza, asserendo come il suo governo fosse pronto a tutto. Salvo poi non passare le informazioni ricevute né ai servizi segreti né ai vertici militari. L'inchiesta sarà poi parte di un libro che promette di incidere e non poco sulle ultime settimane di campagna elettorale, firmato dai giornalisti Ruth Yuval e Shlomi Eldar. Soprattutto perché a poche ore dalla pubblicazione dei primi stralci, i due principali esponenti dell'opposizione, Gadi Eisenkot e Naftali Bennett, hanno chiesto a Netanyahu di fare un passo indietro. che però Bibi non sembra disposto a fare. Dal suo ufficio arriva infatti una secca smentita di qualsivoglia informazione occultata. Documenti alla mano, sarà comunque difficile per il Likud fermare la marea provocata da queste accuse shock. C'è un precedente, e cioè quello dell'attacco a sorpresa di Egitto e Siria contro Israele, che scatenò la guerra del Kippur, che costò molto caro all'allora primo ministro di Israele Golda Meir. Maggiori informazioni sulla fallacia cognitiva arriveranno naturalmente negli anni a venire, ma la fonte in questo caso è delle meglio informate, Mohammed Dahlan, uomo di fiducia molto autorevole per tutto ciò che arriva dalla striscia di Gaza, o perlomeno solo a lui fa pensare l'identikit dell'informatore misterioso tracciato nell'inchiesta. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Michele Ceci, come sempre seguiremo anche gli aggiornamenti relativi a questa vicenda, che però rimane ovviamente solo sulla carta, ma che capite, insomma, potrebbe avere davvero conseguenze molto importanti anche teoricamente su un fronte di scelte elettorali, ecco, dell'opinione pubblica israeliana. Immaginate cosa penseranno in questo momento le famiglie degli ostaggi del 7 ottobre. Ripartiamo dalla musica e poi dalla Russia, tra poco qui su Giornale Radio. Sky Newman, questo è un nuovo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme, si chiama Man of the House.

0: E allora eccoci qua, 20 e 21, ancora insieme qui su Giornale Radio. Apriamo ancora la pagina dedicata agli esteri con la telefonata della giornata, quella che c'è stata fra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump, dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino, così riferisce il Cremlino citato dalla TASS. La Russia avrebbe assicurato Putin durante la telefonata non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa. I miti sulla minaccia russa servono agli europei solo come copertura per aumentare il sostegno all'Ucraina e le proprie spese militari. Insomma, si cerca dunque di capire se effettivamente sia stata positiva la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev nel fine settimana. In collegamento con noi abbiamo Carolina De Stefano, professoressa di storia e politica russa presso l'Università LUISS di Roma. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, non le chiedo quanto ci possiamo fidare di Putin, insomma sarebbe una domanda evidentemente aperta ad almeno un milione di risposte. C'è però il tema di questa tregua molto, come dire, circoscritta, ottenuta dai delegati americani e anche dall'anticipazione, così riferiscono appunto fonti vicine al Cremlino, di un possibile negoziato più serio, diciamo, dopo il voto che ci sarà in Russia tra poche settimane, che insomma non lascia particolari spazi alla fantasia su come possa andare a terminare. Quanto c'è di vero in questo clima di apparente distensione dopo un finale d'estate molto complesso a livello anche militare?
1: Allora, ci sono vari aspetti. Io non credo che sia un clima di distensione, ma di crescente tensione e di crescenti difficoltà da entrambi i lati, per motivi diversi, ma comunque di politica russa interna e un'Ucraina che comunque fatica con un inverno che si avvicina. E quando aumentano le tensioni, è chiaro che c'è una disponibilità di massima a provare a negoziare o a far vedere che si vuole negoziare, che secondo me è quello che la Russia vuole fare con Trump. Quindi c'è sicuramente un interesse, secondo me, a parlare più di, se non di pace, di cessate il fuoco da entrambe le parti, perché c'è tanta stanchezza sia in Russia, se si parla con chi è lì, che racconta un po' questo clima che sta molto cambiando da quando gli attacchi ucraini sono così efficaci, sono così sistematici. Chiaramente un'Ucraina che ha pochi soldati e che deve provare a trovare una soluzione, però non è una distensione, perché vediamo che non si trova una formula, nemmeno si parla ufficialmente di una formula di cui poi si dovrebbe discutere. Quindi l'aspetto positivo, che se vogliamo vederne uno, è effettivamente che esiste un canale potenzialmente negoziale, cioè si è riaperta questa pista degli americani che provano ad avviare un processo che poi dovrebbe iniziare forse tra un po', ma l'impressione, guardando sia la stampa russa sia la stampa, diciamo, occidentale, è che questa formula che poi anche gli americani hanno nominato, cioè l'idea è che gli americani andassero con un pacchetto di proposte, non sembra poi risolvere i problemi di fondo. E quindi io penso che alla fine purtroppo non ci sarà una distensione, ma ci sarà una delle due parti che cede di più dell'altra.
0: Ecco, che tipo di giudizio possiamo dare da questo punto di vista delle elezioni in Russia? Appunto, non sono elezioni, come dire, che gli analisti considerano libere nella maniera più assoluta, però il tema del consenso interessa comunque anche gli autocrati, e sappiamo che Putin starebbe valutando anche l'ipotesi di una nuova chiamata alle armi, diciamo così, che lo farebbe scendere molto nel gradimento, e che evidentemente, immagino, potrebbe essere una mossa da posticipare nel caso dopo il voto. È un'elezione che qualcosa può comunque dire sul conflitto?
1: Sì e no, cioè, lo dice perché c'è un clima anche su questo di tensione, ed è vero come diceva lei che i russi, soprattutto l'amministrazione presidenziale, la figura di Kirienko, personaggi che hanno proprio architettato nell'ultimo decennio un sistema di vera ingegneria elettorale, danno molta attenzione a questo voto, perché sanno, ovviamente non abbiamo grandi dati sul consenso, ma sentono che c'è un clima di maggiore scontento, soprattutto dopo questa estate dove banalmente la gente gente faceva la fila per la benzina, dove è nata una paura, in particolare nelle regioni più che a Mosca, che non era presente l'anno scorso o durante elezioni precedenti. Quindi è importante perché ti permette di vedere come si sono mossi loro. Vediamo che però tutta l'opposizione è stata espulsa, è stata eliminata, è messa fuori gioco. Quindi poi anche avere sorprese, come è stato in anni precedenti, in cui magari c'era una regione dove vinceva un governatore, se non di opposizione, indipendente, in questo momento è difficile. Magari a seconda, che poi è quello che avviene con i regimi autoritari, del risultato ufficiale che viene dato in una o l'altra regione, si può percepire, per esempio, se nelle città c'è più scontento che non nelle regioni, o se in alcune regioni che sono state chiamate maggiormente alle armi c'è maggiore scontento. Quindi è un dato relativo su quello che sarà comunque un consenso al partito di Putin, perché è l'unico che davvero partecipa.
0: Le chiedo, insomma, in conclusione, oggi è da segnalare anche la decisione del governo britannico di stanziare 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea. Ci sono anche i famosi ormai missili Patriot che sono decisivi per un'Ucraina che sta migliorando molto nella capacità di attaccare anche sul suolo russo, ma ha terribili problemi difensivi, diciamo così. Anche oggi due persone morte almeno per gli attacchi russi su Kiev. Rimane questo il grande tema, e le carte in mano le ha principalmente Donald Trump. I Patriot fanno la differenza attualmente su questo conflitto, che sta diventando un conflitto ormai di lunga durata?
1: Beh, possono fare una differenza in questa fase in cui, proprio per la difficoltà che ci dicevamo prima, serve un'accelerazione da una o dall'altra parte. Si prevede anche che la Russia attaccherà molto di più l'Ucraina per indebolirli durante la prima fase invernale, e se seguiamo degli analisti militari come Kaufman, prevedono anche che i russi, che si sono riorganizzati nonostante abbiano sempre il loro arsenale anche un po' sovietico, attraverseranno ancora per poco una fase di maggiore debolezza, perché si stanno molto riarmando. Quindi c'è anche un interesse occidentale a rafforzare al massimo adesso Kiev, un po' perché è debole, un po' perché è una fase in cui i russi stanno a livello appunto militare ancora in una fase di innovazione, sapendo che poi la Russia va verso il riarmo. Quindi, per concludere, diciamo che ci sono due livelli che dobbiamo seguire, che purtroppo in certi momenti convergono: un livello di questi negoziati fatti da due parti deboli che cercano delle sponde anche rapidamente negli americani nel caso dei russi, e degli ucraini negli americani e negli europei nel caso degli ucraini, e poi c'è un livello molto più sistematico, che non penso che cambierà il cessate il fuoco, che è questo riarmo da entrambi i lati, con anche l'Ucraina inclusa, ma soprattutto europeo e russo, che ci porta poi verso un conflitto permanente. Non vedo nemmeno come un cessate il fuoco possa limitare questo investimento,
0: meccanismo,
1: ecco.
0: Diciamo che ormai sembra totalmente avviato, e che poi contribuisce ad alimentare le tensioni che abbiamo visto anche a livello diplomatico nelle ultime settimane. Ringrazio la professoressa Carolina De Stefano.
1: Grazie
0: per essere stata con noi questa sera, e dunque non potevamo che partire, ecco, da un'analisi sul conflitto, come sempre, sia sul livello diplomatico sia su quello militare, e ci abbiamo fatto ormai purtroppo l'abitudine in qualche modo. Ci sono ancora tanti temi, entreremo tra poco anche sulla politica interna, nuovo caso intorno al generale Vannacci, la sua lezione tra virgolette a Torino per la pagina politica, ma in qualche modo torneremo a occuparci anche di Russia nel finale, perché ci dedicheremo al tema dell'Artico. C'è stata anche una visita negli ultimi giorni, tutt'altro che simbolica, di Ursula von der Leyen a Nuuk, l'ormai celebre capoluogo della Groenlandia. Sosta brevissima, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci ancora insieme, sono le 20.33 di questo 8 di settembre, questo è il timone delle 20, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli, questo è il nostro programma che va in fondo alle giornate qui su Giornale Radio e ci proietta verso il domani, rimaniamo insieme fino alle 21. Un aggiornamento anche di incubo trasporto aereo nel Regno Unito, un guasto tecnico, non meglio precisato, qualcosa come il celeberrimo chiodo di salviniana memoria, ha causato il blocco delle partenze in diversi scali, inclusi quelli londinesi di Heathrow e Gatwick, con la conseguente cancellazione di oltre 600 voli per tante compagnie, un allarme che poi ha reso impossibili i decolli su larga scala. Oltre agli aeroporti della capitale britannica, coinvolti anche quelli di Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol e diversi altri, e le ricadute ovviamente poi a scala, a effetto domino sugli scali internazionali, tra cui Dublino e Parigi. Un tema insomma che vede gli ingegneri che sono al lavoro per risolvere il più rapidamente possibile i glitch ai sistemi informatici, che per il momento non viene ricondotto a ipotetici attacchi hacker o alle ombre di una guerra ibrida russa, che peraltro avrebbe anche motivo di esistere, viste le ultime notizie sui Patriot. Vedremo problemi per decine di migliaia di passeggeri, più di 65.000 solo per la compagnia low cost Ryanair. Siamo comunque nel pieno degli spostamenti di fine estate e ovviamente ci sono anche molti italiani. Peraltro il caos nei cieli ha colpito anche la squadra di calcio dell'Arsenal, che deve appunto partire in volo per Napoli, dove i Gunners devono giocare domani l'esordio in Champions League, volo che ha subito un ritardo, ovviamente nulla di gravissimo, però questo è uno scenario ancora evidentemente in evoluzione. Noi tra poco andiamo sulla politica interna, ripartiamo però anche dalla nostra musica, che non manca mai sulle frequenze di Giornale Radio, anche qui al timone delle 20. Lizzo per un nuovo brano da ascoltare insieme. Questa è Juice.

0: E allora eccoci ancora insieme, 20:39 qui su Giornale Radio. Allora, la pagina politica parte dai nuovi panni del generale Roberto Vannacci, quelli di docente dei poliziotti di Torino, per un convegno riconosciuto inizialmente come attività di aggiornamento professionale organizzato da una sigla sindacale di categoria. Una vicenda che in realtà è durata poche ore, visto che appena si è accesa la polemica politica, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è intervenuto precisando che l'iniziativa non sarebbe stata valida come aggiornamento professionale, che il questore torinese Massimo Gambino non avrebbe partecipato, come invece era stato scritto nel volantino del convegno. Insomma, il che porta un po' di riflessioni. La prima ovviamente è: che tipo di aggiornamento potranno mai ottenere i poliziotti torinesi dalla Lectio Magistralis del generale Vannacci, ma forse anche l'opportunità, ecco, di invitare e andare anche a salutare evidentemente un leader politico, un individuo che negli ultimi giorni non ha fatto mancare, insomma, polemiche per alcune uscite su vari temi, anche relativi ai diritti civili e al tema del femminicidio. In collegamento con noi Sara Di Sabato, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle proprio in Piemonte. Intanto benvenuta, buonasera.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: Ecco, insomma, che idea si è fatta? Parto ovviamente da questo, della vicenda abbastanza grottesca di quest'oggi. A volte si dice, no, che la pezza è ancor peggio del buco. Anche il tentativo, così un po' raffazzonato, ecco, di adattare l'evento poi alle polemiche che ne sono scaturite, non è stata una grandissima figura, diciamo.
1: Assolutamente no, questa notizia ci ha stupiti parecchio, poi per fortuna è durata meno di mezza giornata, però un evento presentato come un aggiornamento professionale dedicato alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, tra l'altro con esonero dal servizio per l'intera giornata.

0: facendolo rientrare nell'aggiornamento professionale previsti, aggiornamenti professionali previsti dall'accordo quadro nazionale delle forze di polizia. Questo è un qualcosa che ci indigna, fermo restando che appunto noi, per noi i sindacati possono organizzare quello che vogliono e ci mancherebbe, ma non sotto questa forma.
1: Ecco, per i parlamentari piemontesi, anche quelli del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino o Elisa Pirro, ecco, questo evento è stato definito un seminario formativo, anche secondo i documenti ufficiali. Chi in questi minuti lo nega provi a dimostrare il contrario, si leggeva. Poi insomma, in generale tutta la sinistra è scattata. Non so, le chiedo anche un commento più generale, mi scuso per l'uso di questa parola. Il generale Vannacci porta sempre con sé notizie e non può non venire in mente che forse tutto fosse studiato a tavolino per generare comunque un putiferio praticamente dal nulla. È un retropensiero che ha avuto anche lei o si è trattato così, come dire, di una leggerezza?
0: Sicuramente il generale Vannacci utilizza la provocazione come strumento di visibilità anche per scatenare indignazione. In questo caso ci è riuscito benissimo, anche perché questo, come dicevamo prima, non è un evento formativo dedicato alle forze di polizia, ma è una vera e propria passerella elettorale, probabilmente per propinare alle stesse forze di polizia il proprio programma pieno di cose del tutto irricevibili. Però appunto noi ricordiamo che in generale questo tipo di attività di formazione dovrebbero rispettare dei criteri, cioè nel senso che sono previste queste 6 giornate per l'aggiornamento professionale, ma dovrebbero rientrare comunque nella fattispecie della neutralità rispetto alle connotazioni politiche, ovviamente devono essere di natura tecnico-scientifica. Non mi sembra che questo evento sia stato organizzato sotto queste forme. Poi diverso è invece tutto l'approccio che ha il generale Vannacci rispetto a molti temi che conosciamo, insomma del suo programma che sta facendo tanto discutere, ecco, aspetti controversi come le sue affermazioni sull'inesistenza della fattispecie del femminicidio, piuttosto che l'inesistenza del diritto all'aborto, le classi separate per ragazzi disabili. Insomma, lui genera hype facendo questo tipo di affermazioni in cui purtroppo creda anche.
1: Ecco, chiuderei proprio su questo. Ne veniamo purtroppo da giorni in cui l'ultima, forse più nota, vicenda legata al tema del femminicidio ci ha mostrato anche, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto le forze dell'ordine abbiano bisogno di conoscere appieno, ecco, la responsabilità anche che hanno nel poter evitare a volte queste tragedie. Non voglio, come dire, riaprire il discorso poi sul tema della prevenzione, che pure è fondamentale. Il fatto che a pochi giorni da un fatto che ha comunque scosso il paese e credo anche le forze dell'ordine, ecco, per quanto accaduto, arrivi un seminario di questo tipo, non dovrebbe portare anche però una riflessione su chi in qualche modo lo organizza, detto che i sindacati hanno appunto il diritto di organizzare e creditizzare, diciamo, quello che vogliono. Anche qui forse un bon ton, che per carità sembra il problema minore, che però non è stato proprio eccezionale.
0: Sicuramente la formazione, noi lo diciamo da sempre, sul tema del femminicidio è fondamentale anche rispetto agli operatori e alle forze dell'ordine, che devono essere preparati per poter ricevere la denuncia di una vittima. Certo, dire a pochi giorni di distanza da dei femminicidi gravi come quello di Lorena Isceri, passando poi ovviamente per Tania Terrin quest'estate, ma anche i femminicidi di quelli che hanno fatto scalpore negli ultimi mesi come quello di Sara Campanella, Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, far passare questo messaggio è qualcosa di grave, fare propaganda politica sulla pelle di donne che purtroppo non ci sono più, e farla sulla pelle delle famiglie di queste donne che invece chiedono alla politica un impegno concreto. Su questo dovremmo essere tutti uniti. Infatti io mi chiedo, ad esempio, su questo tema al generale Vannacci quali elementi tecnico-scientifici potrebbe portare ad un seminario dedicato alla polizia, fermo restando che, ripeto, non si tratta di formazione in quel caso lì, ma si tratta di propaganda, e questi eventi andrebbero organizzati indipendentemente dalle attività formative dei sindacati. Tra l'altro io lo dico, cioè non tutti i sindacati erano d'accordo, non tutti i sindacati di polizia erano d'accordo con questo evento, perché ad esempio la denuncia è arrivata proprio dalla SILP CGL Piemonte, che ha chiesto al questore la revoca dell'autorizzazione denunciando la violazione dei principi di neutralità delle forze dell'ordine. E quindi c'è da dire che anche su questo non c'era una posizione univoca da parte dei sindacati, però sono temi quelli su cui si lancia retorica il generale Vannacci, che sono temi di sensibilità che andrebbero approcciati in altro modo e non dovrebbero mai diventare terreno di scontro, terreno di propaganda politica, perché di mezzo ci sono delle vittime, ci sono delle donne che quanto mai meritano giustizia e meritano ovviamente di essere difese da delle leggi, da articoli del codice penale in grado di tutelarle.

e questo a pochi giorni, insomma, anche da un appello arrivato dal padre, ecco, dell'ultima forse più recente vittima di femminicidio, a un'unione, ecco, di intenti della politica su questo fronte, evidentemente non del tutto recepita da tutte le forze politiche. Io ringrazio Sara Di Sabato per essere stata con noi questa sera e aver partecipato, insomma, alla nostra pagina politica, che poi di politico aveva tutto sommato poco, diciamo così. Tra poco torniamo su scenari internazionali, le rotte dell'Artico, le nuove rotte dell'Artico, la via della seta polare, è uno scenario che ormai dobbiamo imparare a conoscere. Ci sono delle novità, diciamo, degli ultimi giorni. Tra poco ci rientriamo, ascoltiamo l'ultimo brano di questa puntata del nostro Timone delle 20, e allora arriva Teddy Swims, questa è God Went Crazy.

0: E allora noi torniamo per andare verso la chiusura di questa puntata del Timone delle 20 a occuparci di Artico. Ci sono un paio di notizie che vale la pena approfondire. Da un lato c'è stata la visita nei giorni scorsi di Ursula von der Leyen a Nuuk, capoluogo groenlandese, con la promessa insomma di un aiuto economico dell'Unione Europea alla Groenlandia, che fa parte insomma della Danimarca, quindi paese dell'Unione, ma in quanto territorio autonomo non fa parte dell'Unione Europea. E poi la notizia secondo cui la riporta Inside Over, la Russia avrebbe deciso sostanzialmente di raddoppiare la propria flotta artica, quella appunto che si occupa del trasporto, di una via che è sempre più aperta anche a causa del cambiamento climatico, pur insomma in una contingenza non semplice economicamente per il Cremlino, forse la dimostrazione che di quanto importante sia questa nuova via della seta, ma dietro anche l'ombra di Pechino. E allora in collegamento con noi Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico. Tanto buonasera, ben trovato.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: E allora, agli occhi di tutte praticamente le grandi potenze sull'Artico, sia paesi che in qualche modo ci si affacciano, quindi la Russia, ma anche l'Unione Europea, gli stessi Stati Uniti, e anche la Cina non si tira indietro, diciamo, da quella che rischia di essere, forse è già la partita del prossimo secolo a livello commerciale e anche militare. Le ultime notizie ci dicono che ormai, come dire, sembrano tutti molto consapevoli però di questo.
1: Sì, ci dicono questo e ci dicono anche effettivamente che questa regione davvero sta diventando sempre di più strategica. C'è anche da dire che sarebbe bello se, diciamo, se la nostra specie riuscisse a fare un salto di qualità per una volta e riuscisse a diciamo, guardare a una regione senza avere uno spirito predatorio da un punto di vista di risorse e via dicendo. Però va anche detto che dobbiamo contestualizzare, come sempre, dal nostro punto di vista, cioè dai paesi dell'Europa del Sud o di tutti coloro che magari non sono affacciati sul Mar Glaciale Artico, è anche semplice dire chiudiamo questa regione così importante, così delicata per il clima, per l'ambiente, e facciamolo diventare praticamente un gigantesco parco naturale. Il problema dove sta? Sta nel fatto che non esiste un trattato internazionale che legiferi sull'Artico, e questo ci dimostra proprio la rapidità del cambiamento climatico, perché per secoli, o quantomeno diciamo in tutto il Novecento, non abbiamo seguito assiduamente appunto la regione artica, che era ovviamente soltanto un bastione da un punto di vista militare durante la Guerra Fredda, niente più che questo. Negli ultimi 15 anni, 20 anni, invece, c'è stata una rapidità di intervento del cambiamento climatico sbalorditiva. Quello che da noi fa ribollire le città, in questo caso nella regione artica, ha un impatto dalle 3 alle 4 volte maggiore. Quindi significa che il cambiamento in atto è davvero preponderante. Le 5 nazioni costiere del Mar Glaciale Artico, quindi Russia, Canada, Norvegia, Danimarca, grazie appunto al possesso della Groenlandia, e Stati Uniti, sono effettivamente i padroni di casa. E quindi, in virtù del fatto che manchi una normativa, diciamo, internazionale proprio su questo, possono per diritto internazionale fare un po', tra virgolette ovviamente, quello che vogliono. E questo significa effettivamente che la partita in questo caso è molto aperta. C'è una regione gigantesca che si apre, che però significa tante cose. Non significa, attenzione, che domani mattina sarà una regione assolutamente navigabile e si potranno fare le stesse cose che si fanno da noi, perché comunque il clima a queste latitudini è davvero davvero estremo. Dobbiamo ricordare il fatto che ci sono 6 mesi di notte totale, fa molto freddo, i venti, le correnti oceaniche, eccetera. Però è altrettanto vero che negli ultimi 20 anni la Russia ha investito qualcosa come l'equivalente di circa 20 miliardi di dollari per diciamo la rivitalizzazione e lo sviluppo di questa rotta marittima di nord-est, quindi appunto questa via commerciale che si estende dallo stretto di Bering, che arriva fino alle coste europee. Così come tutti gli altri paesi e l'Unione Europea sta iniziando a investire negli ultimi anni anche in virtù di terre rare, quindi raw materials e tutte le materie prime critiche, ma non soltanto. Dobbiamo
0: c'è anche considerare... scusi se la interrompo, prego, il tema della Cina. È chiaro che questo, la Cina non fa parte, ecco, dei paesi che ha citato poco fa, però è un paese che intanto vanta, diciamo, dei crediti nei confronti soprattutto della Russia, e che è da sempre estremamente interessata alla guerra commerciale più ancora che quelle militari. Questa rischia di diventare, insomma, chi prende tra virgolette il controllo di questa nuova via percorribile, insomma pone una minaccia importante agli avversari, un mondo polarizzato e le contingenze attuali ci fanno pensare che ci sia qualche protagonista in più di quelli che ha citato prima.
1: Assolutamente sì, la Cina ovviamente è quello più rumoroso, anche se silente, tra virgolette, però la Cina ad esempio quello che sta facendo negli ultimi anni è anche investire molto nella ricerca scientifica, per cui ha costruito e messo in acqua diverse navi oceanografiche che si occupano proprio della batimetria e quindi della mappatura dei fondali, perché noi conosciamo pochissimo di questa regione, conosciamo pochissimo dei suoi fondali, conosciamo molto di più ad esempio gli astri rispetto al nostro pianeta e fondali oceanici, quindi tante nazioni, Italia compresa tra l'altro, mappano i fondali dell'Artico per avere una conoscenza approfondita, perché sia da un punto di vista scientifico, perché ovviamente è importante conoscere il nostro pianeta, sia anche per una questione certamente economica per le risorse offshore, ma anche ad esempio negli ultimi anni per la possibilità di posare i cavi sottomarini. Proprio quest'anno sta terminando in questo momento un grandissimo, lunghissimo progetto, circa 16.000 chilometri di cavi, che andranno a dare ridondanza al classico cavo che arriva nelle nostre coste tramite appunto il Mediterraneo, in questo caso connetterà Canada, Regno Unito fino al Giappone. Quindi è una regione che si apre e che diciamo coinvolge qualunque tipo di scenario, dalle rotte commerciali a, appunto, alle risorse, ma anche la pesca. La pesca è fondamentale, ma pensiamo anche al turismo. Quindi è come se a un certo punto il Mediterraneo, dobbiamo considerare questa variabile, come se il Mediterraneo non fosse mai stato navigabile e di colpo si apre, ovviamente lo stiamo estremizzando. Quindi significa anche mettere in relazione o cambiare le relazioni, certo, tra i popoli che hanno sempre avuto un determinato tipo di comportamento. La particolarità, ad esempio, dell'Artico era, fino a pochissimi anni fa, fino allo scoppio della guerra in Ucraina, era una forte cooperazione tra gli attori, ad esempio, dell'Arctic Council, cioè di quel foro, sì, internazionale che dovrebbe legiferare su queste questioni, salvo ovviamente su difesa e sicurezza e su altre cose più sensibili. Quindi Russia, Stati Uniti, Norvegia e via dicendo andavano d'amore d'accordo su tantissimi aspetti, cosa fondamentale tanto più proprio per la ricerca scientifica. Dopo questa frattura della guerra in Ucraina, ahimè, il punto non è soltanto come e chi gestirà le risorse, ma come, chi avrà, diciamo, in capo la governance di tutto questo, perché non esiste in questo momento la possibilità che i russi si risiedano al tavolo dell'Arctic Council, proprio perché 7 membri su 8 in questo momento sono membri della NATO e ovviamente il Cremlino è fuori.
0: Ah sì, è così, è tutto questo scenario, insomma, che ci hai ottimamente riassunto, va aggiunto, come dire, il carico di un presidente americano che non si fa problemi, ad andare dicendo che la Groenlandia dovrebbe appartenere agli Stati Uniti, insomma tutto questo si inserisce anche chiaramente in un'ottica in cui non si capisce bene se poi le rassicurazioni arrivate da parte dell'Unione Europea fossero nei confronti della Russia o nei confronti degli Stati Uniti. Ringrazio molto Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico, per essere stato con noi. Era doveroso, insomma, fare un po' il punto della situazione anche in virtù degli ultimi fatti di cronaca, diciamo così, intorno all'Artico, detto, ecco, nell'ennesimo giorno caldissimo sul nostro paese, ecco, ci ricorda anche che poi il tema che ha aperto la nostra riflessione era proprio legato anche al fatto che il cambiamento climatico abbia effetti pesantissimi soprattutto nelle regioni più estreme. È tutto per quanto riguarda, insomma, questa puntata del nostro timone delle 20. Noi torniamo ovviamente domani, sempre dalle 20 alle 21, per andare a concludere un'altra giornata insieme con la nostra programmazione nuova, che ha però mantenuto appunto tanti dei nostri appuntamenti, è ormai cominciata, ci starete facendo l'abitudine. Noi siamo sempre qui per concludere insieme la giornata e proiettarvi verso il domani che in qualche modo inizia già, come sempre, a partire dalla fine del nostro timone delle 20. Grazie allora a Michele Ceci in redazione, a Giorgio Berselli in regia, da parte di Francesco Massardo è tutto. L'ultimo ringraziamento, il più doveroso, a tutti voi, come sempre, per l'attenzione e per l'ascolto. Passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 21.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca. Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle 3 sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League della prima partita della fase a gironi e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera, bentornati a Italia No Limits. Vi ricordo sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm. Puntata ricchissima che inizia tra poco e naturalmente in Austria. In Austria andiamo, per dove hanno vietato il velo islamico a scuola, e poi futuro nazionale, che caos. Hanno espulso uno che è intervenuto ieri alla radio, ma non è uno qualsiasi, è il presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale, tessera numero 8 di Futuro Nazionale. Vannacci l'ha buttato fuori dopo le dichiarazioni ieri qui in radio. Lo risentiremo e sentiremo perché l'ha buttato fuori. Si opponeva all'estrema destra. Poi vi chiedo se state meglio rispetto a 4 anni fa, e poi un sacco di cose stasera, tante. Iniziamo.

0: Giorgetti, ministro dell'economia, barca galleggia in acque sicure senza austerità, lo ha detto Giorgetti parlando al convegno A Tua Difesa verso la finanziaria 2027 organizzato dalla Lega. Siamo riusciti a fare questa politica di galleggiamento, l'acqua, la barca si è portata in acque sicure, non tutti i miei colleghi si sentono così tranquilli in questo momento. Questo Giorgetti poi lo sentiremo dal convegno della Lega, ma ieri abbiamo sentito Luca Sforzini, tessera 18, non 8, di Futuro Nazionale, che è stato espulso dopo aver parlato qui a Giornale Radio. Tra poco lo risentiremo, ma adesso sentiamo le parole che ieri ha detto qui alla radio e che hanno portato alla sua espulsione, perché poi ne parliamo.
1: Stiamo parlando di casi umani e macchiette, non stiamo affatto parlando
0: no,
1: della
0: me lo ripeta,
1: del partito.
0: Me lo ripeta,
1: stiamo
0: ho capito bene
1: di qualcosa
0: dove...
1: che non ha praticabilità politica nel terzo millennio, quindi di cosa stiamo parlando? Di ciò che vi ho correttamente definito. Infatti è stucchevole che un partito forte in crescita debba perdersi in quisquiglie simili e debba affrontare polemiche giornalistiche che nulla hanno a che fare con il pensiero di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale e men che meno del Centro Studi di Rinascimento Nazionale. Sono anche posizioni del tutto irrilevanti all'interno di Futuro Nazionale.
0: L'hanno buttato fuori, diceva che erano persone irrilevanti, è diventato lui il problema e l'hanno buttato fuori da Futuro Nazionale. Semplicemente diceva che certi personaggi dell'estrema destra inneggianti al fascismo / nazismo andavano buttati via. Poi ne parliamo, perché vedete che la nostra trasmissione combina anche dei casini. Oggi partiamo, ve lo dicevo prima, con una domanda che riguarda libertà religiosa, integrazione e diritti delle donne. Il velo islamico deve entrare nelle nostre scuole? Perché da questa settimana in Austria per le ragazze sotto i 14 anni è vietato. La risposta è no, niente velo islamico. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, divieto in Austria di indossare il velo islamico. Anche in Italia si ragiona di provvedimenti simili. Voi che ne pensate? È una priorità? La scheda di Matteo Respinti con il nostro Lorenzo Cappadone.
2: Dal 1 settembre in Austria le ragazze sotto i 14 anni non possono più indossare a scuola il velo islamico, compresa la sua versione light, l'hijab. Il divieto vale negli istituti pubblici e privati. Dopo una prima violazione sono convocati studentesse e genitori, in caso di recidiva possono intervenire servizi minorili e scattano multe tra i 150 e gli 800 euro. La comunità islamica austriaca ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale, che nel 2020 aveva già bocciato un precedente divieto per violazione della neutralità religiosa. In Italia, nel frattempo, Fratelli d'Italia ha depositato lo scorso agosto la proposta di legge 2562 che vieterebbe burka, niqab e altri mezzi che impediscono l'identificazione in luoghi pubblici, uffici, scuole e università, con multe fino a 3.000 euro. E sempre ad agosto il ministro Valditara aveva proposto di inserire nel DDL sicurezza il divieto di velo a scuola. Sui due contrapposti piatti della bilancia si trovano insomma libertà religiosa ed esigenza di garantire integrazione e sicurezza.
0: Voi come la vedete? Vietare il velo islamico a scuola? Ditemelo, ditemi se siete d'accordo con il provvedimento dell'Austria. Le ragazze sotto i 14 anni non lo potranno indossare a scuola. Tra poco andiamo da Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, che combatte gli eccessi dell'Islam. Intanto vi dico che per quanto riguarda il maltempo è allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Arriveranno le piogge, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Prepariamoci a rivedere un copione già scritto.

0: secondo voi, è una priorità secondo voi vietare il velo islamico a scuola? Da questa settimana in Austria per le ragazze sotto i 14 anni è vietato, l'avete sentito nella nostra scheda. Saluto una persona impegnata da anni a combattere le distorsioni di questo tipo di cultura e di religione, Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, ben trovata, come sta?
1: Grazie, tutto bene, grazie dottor Poletti, mi auguro anche per lei tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene. Poi ieri ho intervistato uno di Futuro Nazionale, l'hanno buttato fuori dal partito, quindi porto anche male.
1: Speriamo non succeda anche a me.
0: No, a lei, ma beh, no, ci mancherebbe, no, dicevo, no, succedono le cose anche qui, perché poi la gente ascolta e no, a lei certo. Che, perché dovrebbe succedere? Lei incarna la Lega
1: da anni,
0: non penso credo che butteranno fuori dal partito quelli che candidavano gli islamici con i volantini me lo auguro
1: perché io sono a Roma all'evento che abbiamo organizzato, sì, quella due giorni, sì, a tua difesa, e oggi abbiamo parlato dell'Islam, della radicalizzazione islamista, e ancora una volta il tema è centrale, perché ormai ciò che è sotto gli occhi di tutti è un problema gigantesco, è un cancro. Io so che dico una parola molto forte, però è un cancro,
0: sì, è molto forte la parola.
1: Ma guardi, ne ho una grande esperienza, e l'esperienza deriva dal fatto che per 15 anni l'ho combattuto da sindaco, ho tentato in tutti i modi di portare avanti una collaborazione con i responsabili delle comunità, con gli imam, e davanti alle proposte il sì poi si contraddiceva con la realtà era che crescevano il numero delle donne velate, completamente velate, gli occhi, si poteva leggere anche una certa sofferenza, devo dire, ma soprattutto delle bambine. Ho salvato decine di bambine, di ragazzine minorenni che purtroppo scappavano dalla pratica dei matrimoni combinati dal padre, dai genitori. Non più tardi di una settimana e mezzo fa a Trieste, una ragazzina di 13 anni è riuscita a scappare con la sorella, e da una morte certa. Lei ha raccontato, una Saman Abbas mancata ha raccontato che nella famiglia ormai l'avevano minacciata di morte in Bangladesh se non avesse accettato lo sposo che il padre le aveva deciso
0: questo
1: per lei.
0: Questo sposo, quindi, quanti anni la
1: 25
0: ragazzina?
1: 25 anni di più, lei 13 e lui 25 anni di più. Ma le hanno proprio, è stata minacciata di morte in Bangladesh, ti portiamo in Bangladesh se tu, e lei ha preso la sorellina, è scappata, il padre è stato arrestato. Ma quella che è la mia esperienza è che purtroppo questi non sono casi isolati, perché la radicalizzazione islamista è un'ideologia fanatica che vuole, ha due obiettivi fondamentali. E il primo è quello della sovversione della democrazia, cioè loro vogliono insinuarsi non più con le spade ma con le pance, usando le nostre leggi mosce che purtroppo trovano anche dei giudici che io definisco davvero vergognosi, quando, come è accaduto recentemente, liberano con obbligo di firma uomini, in questo caso ancora un bengalese, che violentano, minacciano, toccano, palpeggiano ragazzine, e li liberano perché si sono dimostrati collaborativi. Quindi noi oggi in Italia viviamo una realtà che è un po' meno pesante di quella che io ritrovo in Belgio quando vado a Bruxelles, o anche in Francia, e direi che però siamo su quella via. Lo dicono le intelligence. Io sono stata accusata delle peggiori cose, minacciata delle peggiori cose, ma alla fine oggi tutti convergono sulle posizioni che da troppi anni illustro. L'Islam radicale è qui, davanti, viene trainato da imam e tante volte da organizzazioni che sanno bene quello che fanno, e illustrano il loro pensiero nelle moschee, quasi sempre irregolari, sui social, riescono a portare avanti un'ideologia che è quella della Sharia, della sottomissione. Il velo integrale a cui lei giustamente faceva riferimento,
0: sì,
1: è un atto di profonda sottomissione della donna, che è vista e trattata come un oggetto sessuale. Questo è il tema. Non esiste libertà, esiste sottomissione, che poi è ciò che l'attacchia nel racconto, diciamo, iperbolico che fanno, raccontandoci quello che vogliono, facendo finta di essere moderati, ha come obiettivo il governo e la Sharia. E poi, ultima cosa che voglio dire su questo tema, perché l'ho vissuto a Mestre, l'ho vissuto a Monfalcone logicamente, e l'ho vissuto recentemente anche a Padova, sono realtà che frequento, ovviamente quella di Fiorenza Giulia e quelle del Veneto, e ormai sono molto spregiudicati, e il PD e la sinistra li agevola. Per qua ci vendono purtroppo per 4 voti, siccome sono alla ricerca
0: in che modo li agevolano
1: con le candidature. A Venezia Mestre hanno candidato degli islamici che senza neanche un po' di vergogna hanno fatto una campagna elettorale con dei volantini scritti soltanto in lingua bengalese, con la bandiera bengalese, e scrivendo in maniera inequivocabile quello che era l'obiettivo, cioè: votateci perché vogliamo portare Allah in comune. Questo è Islam politico. A Padova sappiamo molto bene che la comunità bengalese si è già proposta nella costituzione del Partito Islamico, e il PD e la sinistra non hanno capito che oggi riescono ad usarli, perché si fanno usare e ci svendono. Ma l'obiettivo vero è quello della costituzione di partiti, perché ovviamente l'obiettivo è il governo islamico, cosa che...
0: Come mai l'Austria, al di là del governo islamico ne parleremo, insomma, perché poi lei ha molte cose da dire, ma io torno all'Austria. Questo divieto per le ragazze sotto i 14 anni la trova favorevole, ecco, ma dalle nostre parti come funziona? Dalle nostre parti?
1: Allora, 3 cose. È giustissimo, abbiamo fatto una proposta di legge molto tempo fa che speriamo che anche la maggioranza della nostra coalizione
0: perché
1: noi abbiamo proposto
0: queste cose, perché c'è Forza Italia.
1: È una buona domanda, dottor Poletti. Purtroppo ci sono ci sono anche degli ostruzionismi su questo in maggioranza. Noi abbiamo proposto non soltanto il divieto del velo integrale nelle scuole per le ragazzine sotto i 14 anni, ma noi abbiamo proposto il divieto del velo integrale in luogo pubblico. E guardi, è molto semplice, perché la norma che lo regola ha tra 2 virgole, dice: è vietato coprirsi integralmente il volto, virgola, salvo giustificato motivo. Negli anni la giurisprudenza ritiene che quel salvo giustificato motivo fosse, appartenesse, diciamo, a motivazioni culturali e religiose, e ha tollerato quindi il velo integrale. Noi abbiamo fatto una proposta anni fa, l'abbiamo riproposta e adesso la riproporremo con una proposta di legge che è un pacchetto molto completo, perché in tutti i paesi europei civili, anche di sinistra, ormai c'è il divieto dell'utilizzo del velo integrale, anche per motivi di sicurezza, ma io direi per dignità della persona, e direi anche per dignità del nostro sistema giuridico, la parità tra uomo e donna, la parità di genere, il rispetto della dignità umana. Quindi è urgente, e io penso che noi siamo oggi davvero l'unico partito che su questo si sta spendendo. Mi auguro che arrivi molto presto una risposta, che è tempo che aspettiamo, che aspettano le famiglie, che aspettano i cittadini. E guardi, da sindaco ho approvato un regolamento, quindi si può fare, ho approvato un regolamento di polizia urbana che vieta l'utilizzo del velo integrale all'interno delle strutture di proprietà del comune,
0: per una serie di
1: ragioni. Quindi si può fare.
0: Ecco.
1: Ed è urgente.
0: Si può fare, e diciamo che qualcuno frena. Ecco,
1: e speriamo che quel piede dal freno venga tolto.
0: Ecco, e ci fermiamo qui. Grazie Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega. Grazie, un fiume in piena la Cisinta, ma non è finita qui. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Complimenti Roberto, avevi capito ieri che l'ex iscritto al partito di Vannacci l'aveva sparata grossa e gli ha detto prego puoi ripetere, grande Roby, subito capisci se a che punto le sparano. Ciao Sergio da Milano.

0: Sempre 334 11 11 622 per dire la vostra. Tra poco andiamo da Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, espulso da Vannacci, da Futuro Nazionale dopo l'intervista di ieri alla radio. La prossima ospite non la si può espellere, ma le si può aprire e spalancare la porta. Buonasera ad Annarita Briganti, giornalista.
1: Buonasera Roberto Voletti, quanto mi mancavi. Comunque
0: hai
1: vedo
0: che
1: il Futuro Nazionale. Sì, stupendo, ma in Futuro Nazionale vedo che il clima è già fantastico, eh? Veramente un bel clima, complimenti.
0: Come dappertutto. Come va Vanity Fair? Stai facendo delle
1: Sto facendo degli articoli stupendi, ma fatevi una risata. Quest'estate ho fatto io, che ho una vita privata molto travagliata, la serie sugli amori impossibili. Mai assegnazione è stata più perfetta, infatti è andata benissimo. Le grandi coppie impossibili della storia, e ovviamente
0: fammi
1: io conoscevo
0: esempio.
1: Bene il tema. Beh, Marilyn e Arthur Miller, ti do uno spoiler perché l'ultima puntata che uscirà, Birkin e Gainsbourg, Edith Piaf, un pugile che purtroppo muore in un incidente aereo, Hepburn e Spencer, ovviamente Maria Callas e Onassis, lì sono andata sul facile perché ho scritto un libro su Maria Callas. Quindi queste storie d'amore fantastiche, in teoria felici, ma di fatto impossibili. Quindi mi è piaciuto tanto scrivere d'amore. Dolly Parton
0: e allora,
1: suo marito segreto, insomma. Ma parliamo del burka.
0: Il velo islamico a scuola è vietato in Austria alle ragazzine,
1: certo,
0: sotto i 14 anni. Non è
1: come
0: un atto
1: no
0: d'amore?
1: No, invece sì, tipo la bomba d'amore, sai che quest'estate abbiamo parlato di bombe d'amore sotto casa di Ranucci. No, secondo me seriamente è molto grave questa ondata nera che sta mettendo in pericolo l'Europa e anche il sistema democratico italiano, e io penso che, parlando dell'Italia, noi abbiamo la libertà di culto, lo dico da cattolica, quindi così come io, se entro in una chiesa cattolica, ho le mie regole che rispetto, che voglio rispettare, così altre religioni e altre culture hanno altre caratteristiche. E ti do una notizia, una breaking news: esiste la carta d'identità in Italia, quindi se una ragazza, facciamo un esempio concreto, cammina in strada, secondo una forza dell'ordine non è riconoscibile, basta chiedere il documento d'identità. Diverso è, come ho visto fare anche, non vorrei bruciartelo, a Cortona.
0: Ma
1: parliamo
0: anche di
1: Cortona, perché a Cortona,
0: sì,
1: posto
0: di Cortona,
1: stupendo,
0: portami a Cortona, dai,
1: che è un posto magnifico, molto colto tra l'altro, molto artistico. Dopodiché il sindaco di centrodestra, mi risulta, ha fatto l'ordinanza anti-burca, mettendo sullo stesso piano chi entra in un luogo pubblico con un casco, sono seria, con un passamontagna o con un velo più o meno integrale. Dico io, se entri in un museo a Cortona con un passamontagna montagna o un casco, chiaramente non hai delle buone intenzioni, ma non puoi paragonarlo a una libera scelta culturale e religiosa.
0: Il solito vizio di portarmi fuori argomento, io che ho un debole per te, mi ci faccio portare fuori argomento. Allora
1: ma no,
0: qui l'argomento
1: il tema è molto caldo,
0: è un altro, l'argomento è un altro. Ragazzine bardate a scuola, non lo scelgono loro.
1: Ma che problema
0: di andare...
1: c'è? Ma non è vero.
0: Come, che problema
1: ma chiediamoglielo,
0: c'è?
1: Perché se loro aderiscono a quel modello, ma sai, in particolare andando in giro, forse più nelle grandi città, sicuramente quante ragazzine io vedo che con gioia portano il velo e che sono amiche anche di ragazzine che liberamente non portano il velo. È una questione di integrazione di società multiculturale. Perché io ti chiedo e chiedo a chi ci ascolta, che pericolo rappresento? Cioè, se io ti voglio identificare,
0: scusami,
1: ti chiedo la carta d'identità.
0: Ma che c'entra la sicurezza pubblica? Io sto parlando di bambine, magari di 9 anni,
1: sì,
0: completamente velate, costrette ad andare in giro anche a scuola così, e
1: non
0: quella
1: sono
0: non
1: costrette
0: è una loro
1: perché
0: scelta.
1: Aderiscono ai loro valori e nulla vieta in questo Islam contemporaneo.
0: E i matrimoni combinati,
1: di cui non volete.
0: ragazzine promesse a vecchi.
1: Roberto, quello chiaramente è sbagliato, però non possiamo negare, e secondo me se lo neghiamo non è corretto, che esista un Islam contemporaneo fatto anche di tante ragazze, intellettuali, artiste, che interpretano a loro modo la loro religione. Quindi se per una ragazza di 9 anni non ha ovviamente capacità di scelta, ma già se vuoi di 15, 16, 17 anni, portare il velo è una scelta identitaria. Cioè, perché la parola identità può valere in alcuni contesti, soprattutto di destra, ma non può valere se la tua identità è di quella cultura e di quella religione? Quindi io credo che sia molto importante conservare le tradizioni. Sai chi vuole abolire il velo anche? La citiamo? Una signora che si chiama Marine Le Pen e che sta facendo la campagna presidenziale senza braccialetto elettronico solamente perché ha fatto ricorso in Cassazione. Quindi sinceramente io lascerei stare le altre culture e mi preoccuperei di più di come migliorare il paese dal proprio punto di vista. Ma sento che non ti ho convinto.
0: Ma no, sento che giri la frittata, sento che...
1: No, per me sono libere di fare quello che vogliono. E ti chiedo anche...
0: Ma vogliono fare quello che fanno?
1: Sì, certo, perché io quando le incontro magari in strada o in un grande magazzino ci parlo, glielo chiedo. E anche il caso che avrei visto delle piscine per poche ore lasciate alle donne musulmane, per cui mi sono presa i soliti insulti ovviamente sui social, io la trovo una notizia stupenda che ha illuminato quest'estate, cioè il fatto che per un'ora alla settimana o per pochi minuti queste ragazze, queste donne hanno uno spazio safe, uno spazio sicuro, uno spazio in cui possono fare il bagno anche col burkini, anche vestite. Io la trovo una cosa bellissima, perché magari a me dà fastidio fare il bagno in bikini davanti, non so, a un addetto alla piscina uomo.
0: Va bene, quindi il provvedimento dell'Austria non ti convince.
1: Cosa non sono mi convince, in Austria? L'Austria non mi convince assolutamente, ma questa è l'onda nera. Dai, noi abbiamo visto l'FD, che è il primo governo, ricordiamolo, seppur locale, o sta tentando di essere governo locale.
0: Cioè tutto quello
1: locale,
0: che non ti piace è onda prima... nera, va bene.
1: Beh, l'AFD non possiamo dire che siano demoderati.
0: No, certo. Però io ti chiedevo
1: se
0: dell'Austria.
1: Se li chiami nazisti non ti querella.
0: Io ti chiedevo dell'Austria e mi porti in Germania.
1: Ma ti porto pure da Vannacci all'ospite di dopo. Chiedi perché se n'è andato da Futuro Nazionale. Mi risulta che l'abbia definito un movimento. L'hanno cacciato, però lui l'aveva definito un movimento troppo di destra e liberale. Quindi non è che siamo alcuni di noi impazziti. C'è sicuramente una destra estrema e secondo me bisogna creare un cordone sanitario. Perché un conto è la destra,
0: quindi non
1: un
0: è
1: conto
0: una
1: è
0: tutela
1: destra.
0: Di fronte, mamma mia, non è una tutela nei cioè, vabbè, ti chiedo delle pere e mi rispondi coi fichi. Vabbè, dai. È il solito trucco.
1: Non è un trucco, bisogna creare un cordone sanitario, e se noi non ammettiamo che c'è questo pericolo che va a toccare proprio le persone di origine straniera, certe religioni, certe comunità.
0: Non vuole.
1: So se hai visto la risposta di Elly Schlein a Realpolitik, mi ha fatto molto sorridere. Sono andata che bisogna combattere contro l'estrema destra. Infatti mi piacerebbe sapere cosa ha visto di liberale il tuo prossimo ospite nel movimento di cui faceva parte fino, credo, a pochi minuti fa.
0: Va bene, grazie Narita Briganti.
1: Non ti ho convinto, ti ho già fatto arrabbiare all'inizio della stagione.
0: Mi hai già fatto arrabbiare all'inizio della stagione, sarà una lunga stagione, saranno tante arrabbiature, ma sei sempre la benvenuta.
1: Buonasera, grazie sempre.
0: Buonasera,
1: ciao.
0: A proposito di amori impossibili, il mio è quello della Briganti, va bene. Torniamo tra poco, andiamo da Futuro Nazionale, da quello che per aver detto queste parole, risentiamole, è stato mandato fuori, risentiamole.
2: Stiamo parlando di casi umani e macchiette, non stiamo affatto parlando
0: no,
2: della
0: me lo ripeta,
2: struttura del partito.
0: Stiamo ho capito bene
2: di qualcosa
0: dove...
2: che non ha praticabilità politica nel terzo millennio, quindi di cosa stiamo parlando? Di ciò che vi ho correttamente definito. Infatti è stucchevole che un partito forte in crescita debba perdersi in quisquiglie simili e debba affrontare polemiche giornalistiche che nulla hanno a che fare con il pensiero di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale, e men che meno del Centro Studi di Rinascimento Nazionale. Sono anche posizioni del tutto irrilevanti all'interno di Futuro Nazionale,

0: Ciao ragazzi, potete mandare la, cosa ha detto quello lì di Futuro Nazionale? Che me non, l'ho sentito, però ero distratto. Ciao, Gabriele da Milano.
1: E certo, quindi adesso faccio una rapina, non mi metto il casco, ovviamente, non mi metto il passamontagna, ma vado con un bel velo e nessuno mi dice niente, mi faccio la mia bella rapina. Evviva! Io ho vissuto in questi posti, dall'Egitto all'Arabia Saudita, ne ho viste tante, e l'integralismo è una brutta cosa, quella islamica è terribile.
2: E allora, integralismo, una brutta cosa. Intanto vi ho detto di Giorgetti a margine dell'evento della Lega, che ha detto la barca naviga in un mare sicuro, stiamo meglio rispetto ad altri paesi. Poi sentiremo le varie reazioni da parte della Lega, che insomma rivendica i meriti di questo governo, ma un demerito ce l'ho io invece, avendo dato spazio a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, alla fine l'hanno espulso da Futuro Nazionale. Ma no, ma com'è andata, Sforzini? Buonasera, com'è andata questa storia?
3: Buonasera, non ne ho idea, immagino che abbiano dato fastidio a alcune riflessioni del Centro Studi che presiedo, che fin dall'inizio ha deciso di fare effettivamente il Centro Studi, non di fare un finto Centro Studi che andasse a coprire di una patina di credibilità intellettuale e culturale qualunque corbelleria o bestialità venisse messa nero su bianco o verbalizzata. Quindi, se qualcuno aveva in mente di avere per nostro tramite una foglia di fico per coprire questioni ai limiti dell'incostituzionalità, beh, aveva fatto male i suoi conti, ecco, evidentemente.
2: Chiarisca meglio, chiarisca, tanto ormai è fuori da Futuro Nazionale, chiarisca meglio questioni al limite della

0: costituzionalità, cioè cos'è che le ha dato fastidio e che credo abbia dato fastidio anche a molti altri, non solo a lei, dei contenuti che sono circolati non solo sui giornali ma anche in pubblico rispetto ad alcuni esponenti di Futuro Nazionale.
1: Ma vede, noi non abbiamo mai fatto nomi e cognomi perché le critiche e
0: io le ho detto che cosa sollevate. Io i nomi, guardi, io se le posso dire una cosa, per il lavoro che faccio i nomi e cognomi li so tutti, li conosco tutti quei personaggi là, passano da anni quei personaggi, non le ho chiesto i nomi e cognomi, le ho chiesto, Sforzini, che cosa le ha dato fastidio, la domanda era un'altra, perché i nomi e cognomi io li so tutti, purtroppo è una lista lunga, ma cosa allora, le dà fastidio, cosa le ha dato fastidio?
1: Allora, diciamo che i problemi principali hanno cominciato ad emergere nel momento in cui è stata rilasciata la seconda parte della cosiddetta base ideologico-programmatica. Quindi in un partito che era nato su presupposti di elementare buonsenso, cioè andando a sollevare e intercettare esigenze di maggiore sicurezza della gente comune, quindi microcriminalità diffusa che mette a rischio l'uscire di casa di giorno, di sera, nei centri urbani, in campagna, spesso questi problemi vengono collegati a torto o a ragione all'immigrazione irregolare clandestina, a volte tu pure all'immigrazione forse numericamente eccessiva, non tale da poter essere efficacemente integrata nel nostro tessuto sociale, quindi sicurezza e ordine pubblico, immigrazione eccessiva e una critica all'Unione Europea in alcuni suoi aspetti eccessivamente burocratico-tecnocratici, quindi abbiamo un'Unione Europea che si sta occupando del calibro delle banane e del tappo appiccicato alle bottiglie di plastica, ma sta trascurando politiche energetiche e politiche industriali in grado di mantenere il potere d'acquisto della nostra classe media. È esperienza comune che la classe media italiana,
0: No, ma tutte queste cose io le so, ma vada al sodo, vada al sodo.
1: Nel momento in cui un partito che nasce su questioni di elementare buonsenso, quali sono queste che stavamo elencando, poi si ritrova messo in copertina della seconda parte del programma la citazione di Papa Pio IX, Gran Dio, benedici l'Italia. E all'interno del programma una serie di prescrizioni di ordine etico-morale che sostituiscono di fatto all'integralismo islamico un pari integralismo cattolico, tale per cui andiamo a infilare il naso tra le lenzuola e nelle mutande degli italiani, andiamo a togliere nelle intenzioni del partito alcune delle conquiste dei diritti civili delle donne negli ultimi 50 anni, andiamo a supporre una presunta propaganda omosessualista in TV che andrebbe esclusa dalle 7 alle 23, immagino si debba fare un questionario in cui uno deve dichiarare sei omosessuale, sei bisessuale, cosa sei. Quindi è chiaro che tutto questo pone problemi di costituzionalità.
0: Senta, sì, no, no, capito.
1: C'è dell'altro. Se poi un responsabile regionale del partito non abbraccio a voce in un comizio magari dopo tre birre di troppo, ma nero su bianco
0: sta dando degli ubriaconi,
1: ma no vabbè, nero su bianco a freddo in un comunicato stampa con logo ufficiale del partito scrive che l'Islam testuale, l'Islam è incompatibile con l'Italia, vuol dire che la presunta classe dirigente, tra molte virgolette perché viene da ridere, che si sta creando almeno in questa fase e che si sta arruolando, è carente dell'ABC, della grammatica costituzionale del senso dello Stato, perché sono affermazioni in contrasto con gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione italiana.
0: Allora, però lei si fermi, no, non ho capito. Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ho capito, alla fine con grande classe sta dicendo che sono entrati in Futuro Nazionale degli ignoranti, ubriaconi e buonanotte. Vabbè, questo è quello che viene fuori. Lei non l'ha detto, ovviamente, se no l'ho detto io. E tanto non devo essere buttato fuori da nessuna parte. Allora, no. Il suo rapporto con il generale, allora, siccome ho pochi secondi, la possiamo richiamare nella parte successiva, che insomma mi interessa approfondire il suo rapporto con il generale, perché lei era la tessera numero 18 di Futuro Nazionale, non uno che si è aggiunto dopo quando ha visto i sondaggi, uno che ha cominciato un percorso con Vannacci dall'inizio. Allora, Sforzini ha tempo di restare?
1: Allora, purtroppo oggi no, perché il mio telefono, con il suo trend generale, oggi esplode, però ci possiamo risentire domani.
0: Allora no, allora tiro un minuto in più, non me ne vorranno dalla regia. Mi dica di cosa è rimasto deluso di questo generale, che era un suo amico, che è un suo amico, non lo so.
1: Ma guardi, di nulla. Io penso e temo che sia molto distratto. Diciamo che c'è stato molto distratto per via del gran numero di impegni che lo assillano. Diciamo che c'è stato un periodo lungo in cui ci sentivamo, se necessario, sempre via messaggio WhatsApp, anche 2 o 3 volte al giorno. Un periodo in cui ci sentivamo 2 o 3 volte a settimana. Devo dire che con il passare del tempo io e anche altri che hanno rapporti con lui l'abbiamo sempre più visto incupito, affannato, molto preso da un'agenda forse eccessivamente impegnativa e ai limiti forse delle possibilità di supportazione umana. E quindi dal punto di vista umano è comprensibile che lui abbia sempre più dovuto delegare. Forse il suo errore è stato appaltare praticamente tutto tranne ciò che segue direttamente lui dovendo presenziare a quelle che io ho definito le cornacchie nere, e le cornacchie nere stanno facendo deragliare un po' tutto. Dal punto di vista mio personale posso aver fatto un errore di omissione, infatti negli ultimi tempi ho ritenuto di non disturbarlo e di non interpellarlo per questioni che non ritenevo epocali, quindi l'ultima volta l'ho sentito un mesetto fa, forse una mezza telefonata in più non avrebbe fatto male, amen, peraltro anche lui conosce benissimo il mio numero di telefono, quindi sa in qualunque momento dove trovarmi, non l'ho cambiato e se non ha nulla da dirmi evidentemente ne prendo atto, ecco. Ma secondo me il problema sono le cornacchie nere, non tanto il generale, perché lui è sempre stato l'ariete che creava, ma come diceva De Gaulle, dopo l'ariete l'intendance suivrà, no? Attorno a un ariete devono esserci coloro che costruiscono le reti di relazioni, le classi dirigenti, un'elaborazione programmatica e culturale degna di questo nome, ma le cornacchie più che seguire gracchiano, gracchiando si fa poca strada e soprattutto non si è credibili con certi ambienti con cui bisogna in qualche modo interloquire in modo autorevole e credibile.
0: Ci sentiamo presto, lei è sempre un signore quando deve mandare a quel paese le persone, ma la convertirò a un linguaggio un po' più terra a terra, non come quello delle cornacchie.
1: Io sono sempre pronto alla conversione, a differenza di altri.
0: Grazie Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Grazie, grazie. E allora, il signor Sforzini l'hanno sbattuto fuori dal Futuro Nazionale, ma entriamo dentro al partito, tra quelli che secondo me hanno animato dietro le quinte questa sua espulsione, lo facciamo tra poco.
2: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio, stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buongiorno, Sergio da Milano. Ma se io fossi una persona che entra in un nuovo partito tipo Futuro Nazionale, quello di Vannacci, no? E alla prima occasione mi metto a sparare contro, ma cosa pretende? Cosa si può pretendere di essere elogiati? Perlomeno se ci sono delle cose che già da non vanno bene, vanno risolte a quattro occhi con le persone che sono fanno parte di quel nuovo partito. Non che si parla così e chi la spara più grossa. Okay. Io non l'avrei mai fatto, ma per coerenza, ma anche per rispetto, ma anche perché è un partito che è appena nato e quindi è normale che possa avere delle cose che vanno aggiustate in casa, non fuori. Insomma, io non voglio giudicare la persona, ma io non l'avrei mai fatto, cioè è un autogol pazzesco, è una cosa che non si può sentire, insomma, una cosa molto a livello politico molto infantile, ecco.

0: E allora saluto il prossimo ospite, Roberto Ionghi Lavarini, esponente di Futuro Nazionale, se non buttano fuori anche lei.
1: Buonasera Poletti, buonasera ai radioascoltatori.
0: No, non ha capito la mia provocazione, se non buttano fuori anche lei.
1: No, assolutamente no, hanno buttato via scorie radioattive, ciò che non era in linea con il programma nazionale e di Futuro Nazionale. Non si può rimanere in un partito contestandone sempre i vertici nazionali e il programma. Se non ti sta bene, cosa assolutamente legittima, il tuo posto si vede che altrove. E noi abbiamo aiutato a cercare una nuova via più congeniale alle sue idee liberali, moderate, da massone ex Partito Repubblicano.
0: Senta, cornacchie nere, lei è una cornacchia nera?
1: Beh, divertente, le cornacchie però mi ricordano il diodino e la loro funzione sacra. Per il diodino andavano a scovare i nemici, in questo caso i nemici di Futuro Nazionale sono tutti gli opportunisti che si avvicinano a questo nuovo progetto politico di destra solo per fare carriera, solo per una poltrona, solo per fare affari.
0: Ma guardi che quella persona a cui lei fa riferimento, che ha parlato poco fa, era la tessera numero 18, è stato tra i primi a entrare in Futuro Nazionale quando non andava di moda. Lei che numero ha di tessera?
1: Guardi, in realtà...
0: Lei che numero ha di tessera?
1: No, io non sono neanche iscritto. Ma sono consigliere, sì, ma sono consigliere ascoltato sia dal generale Vannacci che soprattutto dal nostro coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.
0: Quindi non la possono buttare fuori perché non è iscritto, vedi che furbo?
1: Certo, questo lei la chiama furbata. Io sto appunto verificando, oltre al programma che condivido al 100%, incomincio anche a condividere anche la classe dirigente e le nuove nomine. Io aspettavo di vedere appunto come il partito venisse gestito. Mi sembra molto bene, perché si sta facendo una barriera, una scrematura a chi se vuole salire sul carro dei vincitori di Futuro Nazionale.
0: Diceva,
1: al 10% prenderemo il 15%, e giustamente meglio fare una scrematura prima.
0: Ma diceva chi l'ha preceduta che ci sono contenuti un po' nazisti, un po' razzisti, un po' fascisti.
1: Quello, allora, perché è stato espulso Sforzini, non lo so, perché la decisione è presa autonomamente appunto dai vertici del partito che hanno verificato tutta una serie di situazioni. Quello che posso dire è che sicuramente è stato Luca Sforzini a portare alla ribalta sui giornali nemici, cioè sulla Repubblica e sul Fatto Quotidiano, alcune chat pubbliche aperte dove sono presenti centinaia, circa 300 iscritti, militanti, simpatizzanti, curiosi, ma da dove si può accedere anche da internet, da Facebook, perché il link d'ingresso a questa chat WhatsApp era libero. Quindi in mezzo a tutto ciò sicuramente può essere stato qualche pirla o qualche provocatore, come noi crediamo, ad avere scritto cose esagerate o cose che non c'entravano nulla con la chat politica dei simpatizzanti del generale Vannacci.
0: Ma lei ieri forse non mi ha ascoltato perché era impegnato in altre trasmissioni, e chiudiamola qui. Ma perché lei va ovunque, no? Perché comunque è un bell'eloquio. Però lei era impegnato e abbiamo ospitato l'avvocato che ha fatto gli esposti, che dicono che Futuro Nazionale sta ricostituendo il partito nazionale fascista.
1: Questa è una cosa assolutamente ridicola, penosa, che a noi fa ridere. Giustamente il generale, di fronte a queste cose, risponde me ne frego, in maniera cameratesca, goliardica e volutamente provocatoria. Vede Poletti, gli italiani di queste accuse continue nei confronti della destra italiana italiano oramai se ne strafottono, perché gli italiani chiedono sicurezza, gli italiani chiedono giustizia sociale, gli italiani vogliono la sovranità nazionale, gli italiani pensano al benessere proprio delle proprie famiglie, delle proprie imprese. Tutto il resto hanno capito che sono balle ridicole e inutili, e più il generale Vannacci e più Futuro Nazionale vengono attaccati e più si cresce e otterremo risultati pari a quelli dei fratelli tedeschi e sassoni di Alternativa für Deutschland, del quale partito ho la tessera. Non ce l'ho di Futuro Nazionale,
0: però non ce l'ha di Futuro Nazionale,
1: ma ce l'ha di Alternativa für Deutschland.
0: Non ce l'ha di Futuro Nazionale, che difende e dice che non è fascista, ma ce l'ha di Alternative for Deutschland, che invece si dice essere nazista.
1: Ma va, anche lì sono accuse assolutamente ridicole. Lei sa che la segretaria di Alternativa für Deutschland è lesbica, sposata con una negra, e hanno adottato. E
0: ma
1: allora i nazisti,
0: dica,
1: secondo lei?
0: Dica,
1: e secondo lei è una roba da nazisti? Appunto, sono scemenze.
0: Si dice nera.
1: Le accuse insomma, va, si dice negra. E anche i negri che militano in Futuro Nazionale. Sono orgogliosi della propria negritudine. Anzi, un saluto a Sylvie Lubamba.
0: Mamma mia.
1: Avete paura delle parole, avete paura del dizionario, studiate meglio.
0: Studierò meglio.
1: Non lei, Poletti. Dico, molti hanno paura del dizionario, in realtà hanno cambiato i significati delle parole, come la parola rastrellamento.
0: Persone che vengono da altri paesi, che vengono qua a lavorare, che vengono qui a portare anche ricchezza, eccetera.
1: Se si integrano sono i benvenuti.
0: Mi parla di Sylvie Lubamba, che è una star della televisione, dei programmi TV,
1: ho citato lei perché mi è venuta in mente lei parlando di negri e di negritudine, ma abbiamo diversi amici di tutte le nazionalità e anche di tutte le religioni. Quindi l'accusa nel confronto di Futuro Nazionale.
0: Basta, adesso può dire, no, lasciatelo però, che lo saluto e gli dico che così c'è Yonghi.
1: Sì.
0: Yonghi,
1: certo che ci sono.
0: La saluto, così può dire che l'ho censurata, va bene? Si mette la medaglia della censura.
1: Lei, Poletti, è un vero e sincero democratico da sempre e la ringrazio per avermi dato questo spazio. Grazie,
0: arrivederci,
1: bella trasmissione.
0: Arrivederci,
1: grazie, buonasera a tutti. Buonasera.
0: Ah, che fatica. Torniamo tra poco.

0: Onorevole Marco Snato, presidente della Commissione Finanze della Camera di Fratelli d'Italia, ovviamente. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senta, ma io sto per chiedere agli ascoltatori se stanno meglio rispetto a 4 anni fa. Secondo lei cosa mi risponderanno?
1: Allora, secondo me le risponderanno che non stanno meglio, perché comunque in linea di principio nessuno risponde che sta meglio. Detto questo, dal mio punto di vista, se ragionano su quello che è successo in questi 4 anni e su come si è comportato il governo Meloni, potrebbero rispondere che hanno rischiato di stare molto peggio.
0: Ah, ecco, mi dia degli elementi per far cambiare idea a chi telefonerà, forza.
1: Beh, guardi, più che io gli danno i dati, gli elementi. Allora, se cominciamo da quello che dice per esempio il centro studi della CGA di Mestre, che è un noto centro studi indipendente del mondo dell'artigianato, quindi delle categorie produttive, ci dice che in questi anni sono stati tagliati 33 miliardi di tasse. Deriva dalle scelte che ha fatto il governo, il taglio del cuneo fiscale, l'ampliamento dell'aliquota al 20%. 28 mila euro, l'aliquota al 33% ribassata, al 33% fino a 50 mila euro, l'aliquota all'1% sui premi di produttività, la detassazione di straordinari festivi notturni, la detassazione dei molti rinnovi contrattuali
0: La sento male.
1: Poi bonus figli, bonus mamma, tutta una serie, ecco, mi sente?
0: Sì, sente? Adesso sì.
1: Sono tutta una serie di provvedimenti fiscali che questo governo ha fatto per cercare di aumentare il potere d'acquisto, che secondo l'Istat e secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio è aumentato. Certo, non ha ripreso tutto il potere d'acquisto, che si era perso con le fiammate inflazionistiche, soprattutto derivanti dalla crisi energetica del 21-22, però è un'inversione di tendenza, è una modalità anche di cercare di limitare dei danni quando abbiamo avuto 2 guerre, Hormuz e tutto quello che sapete, che è inutile che vi ricordo perché ci fa solo del male ricordare, e che credo un governo stabile e serio sia riuscito in qualche modo ad affrontare, senza peraltro fare nuove tasse, anzi, come ho detto, le ha tagliate, e senza soprattutto fare deficit ulteriore, che sarebbe stato anche un'eredità negativa per i nostri figli e i nostri nipoti.
0: Senta, lei che le studia ste robe, che succede con i carburanti? Poi ne parlerò, ma per capire.
1: Guardi, i carburanti è un tema molto difficile, perché oggi noi ci accorgiamo che abbiamo un petrolio che è caro, ma non è carissimo, è stato anche più caro in passato. Purtroppo il tema è che, appunto, a seguito delle guerre e a seguito della chiusura del canale di Hormuz si sono diminuite le capacità dell'Occidente di raffinazione di questo petrolio, quindi la benzina costa di più perché si raffina meno e in meno posti. Paradossalmente l'Italia è uno dei posti che ancora ha una capacità di raffinazione importante, però questo ovviamente non incide molto sul risparmio della benzina, del costo della benzina. Perché? Perché, come è noto, il costo industriale della benzina deriva da un indice che si chiama Platts, che è un indice che sostanzialmente fanno le agenzie private, sono delle specie di future, e quindi evidentemente è uno dei problemi che secondo me noi dobbiamo fare in Europa, cioè l'Europa deve avere una sua authority di controllo dei prezzi del gasolio, dei carburanti e altre cose, cosa che non ha. Ecco, invece di occuparsi di tante cose variegate, invece di parlare di green deal ideologici, secondo noi dovrebbe interessarsi a questo tema.
0: Grazie alla Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Snato, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buonasera, grazie.
0: E allora, lo sapete cosa vi chiedo, se perché l'ho detto, Snato, secondo lei cosa risponderanno gli amici all'ascolto? Io vi chiedo se state meglio o state peggio rispetto a 4 anni fa, e secondo voi se tutti questi provvedimenti del governo vi hanno migliorato la vita o ve l'hanno peggiorata. Tra poco sentiremo altre voci, sempre qui naturalmente con voi. Allora 334 11 11 622 per dire la vostra, e perché no anche per cantargliele. Fatemi ringraziare in redazione Matteo Respinti, in regia Lorenzo Cappadone e tutto il pubblico che ci ascolta ogni giorno dalle 17 alle 20, e un pensiero anche a quelli che sono all'ascolto nella seconda edizione dalle 22 all'una. Questa è Italia No Limits, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Ciao Ivan da Milano, io sono scandalizzato, sono esterrefatto dal livello di queste persone che si candidano a guidare il paese. È una vergogna, è un pericolo, è un qualcosa che bisogna arginare in tutti i modi.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ma voi state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa? Ve lo chiedo al 334 11 11 622. Lo chiedo a voi, lo chiedo ai politici, che ovviamente sono anche di parte, ci mancherebbe, ma tra poco le vostre telefonate.

0: Allora, state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa? Mario, buonasera, da dove ci chiama?
1: Buonasera Poletti, sono sempre io da Milano, ci sentiamo ogni tanto quando riesco a chiamarla.
0: Bene, bene, allora, bene, è tornato, ha fatto un po' di vacanze?
1: Sì, le ho fatte, tranquille, molto tranquille, dove? Ma le ho fatte. Ma sono stato in Valtrebbia, io ho una piccola casa lì, quindi sono stato bene,
0: giusto,
1: in campagna,
0: giusto,
1: tranquillo.
0: Rigenerato.
1: Dunque,
0: dica.
1: La domanda è interessante, no? Uno dice perché stiamo peggio o stiamo meglio? A guardare i dati uno dice vabbè, la benzina che costa tanto, la situazione al contorno certamente non è migliore di 4 anni fa. Però ha ragione anche, non so se era osnato quello che ha parlato prima, io immagino cosa sarebbe stato con un altro governo che faceva i banchi a rotelle, ce lo siamo dimenticati queste cose qua, no? Cioè un governo che non metteva un freno all'immigrazione, che pensava solo al WOC, no? Tutte queste cose qui, quantomeno questi potevano fare di più, certamente potevano fare di più, ma io sono abbastanza contento di quello che è stato fatto, non mi sono ritrovato meno soldi. E un'altra cosa, il prezzo del petrolio, è vero che dipende anche dalle guerre, ma dipende anche dal fatto che quelli che hanno preceduto questo governo hanno chiuso le raffinerie, non hanno fatto aprire altre. Noi il petrolio lo dobbiamo raffinare fuori, quindi ci costa di più. Se avessimo avuto le nostre raffinerie non c'era questo problema, o almeno il problema era molto più contenuto. Quindi dico, va bene, la situazione è così, ma io di questo governo non imputerei tutte queste, quello che gli dicono, no? che il costo della vita è colpa del governo, il colpo del costo della vita purtroppo è colpa della situazione al contorno, di un pazzo in America che fa quello che vuole, di un'Europa che invece di favorire l'industria la distrugge con le loro teorie green.
0: Quindi me lo promuove questo governo, me lo promuove.
1: Guarda, io sono un imprenditore, le dico una cosa, hanno messo in ballo queste cose degli ETS, tu devi fare un bilancio di sostenibilità, che già solo fare un bilancio di sostenibilità è una contraddizione in termini, perché devi tirare fuori dei numeri, cioè ma lei lo sa che noi paghiamo una persona per fare questo bilancio che deve andare a vedere i detersivi che usano per pulire i pavimenti, il grado di inquinamento che hanno, siamo a questi livelli, questa è l'Europa ed è quello che vogliono quegli altri che stanno di là. Allora dico, con queste cose dove vai?
0: La ringrazio, la saluto e buonasera a Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera onorevole.
2: Buonasera a voi.
0: Sto chiedendo ai cittadini se stanno meglio o peggio rispetto a 4 anni fa. Lei che dice?
2: Beh, alcuni stanno molto meglio e alcuni stanno davvero molto molto peggio, solo che quelli che stanno molto meglio è l'1% della popolazione che ha fatto e macinato profitti stellari, che ha visto il suo patrimonio schizzare alle stelle. Parlo dei 79 miliardari italiani, ma anche quegli 88.000. Credo che siamo l'unico paese in Europa che ha visto moltiplicare i super ricchi sopra i 30 milioni di euro. E poi ci sono i dati dell'Istat, della Camera dei Deputati, decida lei, oppure delle nostre università pubbliche, che ci dicono che intanto ci sono 6 milioni di italiani che hanno rinunciato dal 2021 alle cure, ci sono altri 4 milioni di italiani che lavorano e sono poveri, ci sono 5 milioni di italiani poveri, in povertà praticamente assoluta, ci sono più o meno 1.049.000 persone che sono in affitto e sono povere. E allora, per carità, possiamo parlare di loro, possiamo parlare di 36 mesi di fila di calo di produzione, qualora qualcosa vorrà dire. Possiamo parlare della crescita zero, possiamo parlare, mi dica lei da dove vogliamo partire, cioè non c'è uno stato di benessere da cui possiamo iniziare.
0: Partiamo da un bel programma e da un bel leader che la coalizione di centrosinistra mette davanti agli italiani, così leggono, vedono e capiscono.
2: Certo,
0: quanto manca,
2: però,
0: quanto
2: guardi,
0: manca.
2: Però, Ma guardi, quanto manca? Intanto manca poco al programma e noi ce l'abbiamo, non so che cosa dirà la destra dopo questi 4 anni di salari più bassi d'Europa, per continuare, l'energia più cara d'Europa, gli affitti alle stelle, 0 euro per il piano per... Lei l'ha sentita quest'estate addosso? No, io voglio chiederle, lei esca dall'aria condizionata in cui giustamente lavora, ma noi siamo davanti all'estate più calda degli ultimi anni, che rischia di essere la più fresca dei prossimi. Adesso investire tutto sul gas, come ha fatto questo governo, è stato sensato? E per esempio nel piano del governo dell'alternativa, di questo campo ecoprogressista, io penso che noi dobbiamo arrivare alle rinnovabili, al 65%, al 70%. Non dico di far finire l'era del gas in 5 anni, ma sa cosa ha voluto dire per la Spagna arrivare al 65% di rinnovabili? Che per esempio le rinnovabili non sono fluttuanti. Le guerre dall'Ucraina a Hormuz non hanno inciso nelle bollette degli spagnoli, anzi hanno le bollette più basse d'Europa. Allora anche
0: onorevole
2: da qui
0: Grimaldi, l'aspetto per raccontare il programma e su quello ci confronteremo. Grazie intanto.
2: Molto volentieri.
0: Buonasera.
2: Molto volentieri, grazie, arrivederci.
0: Grazie. Eh no, perché ho sommessamente ricordato che manca un leader e un programma. Intanto Tina da Roma risponde alla mia domanda, state meglio, state peggio rispetto a 4 anni fa? Stiamo molto peggio, io faccio parte del ceto medio con un buon stipendio, casa di proprietà, penso sempre a chi non ha né l'uno né l'altro e con figli, povera gente letteralmente scartata da questo governo senza visione e senza nessuna capacità. E sempre Tina da Roma, e non dimentichiamo che l'aumento dei posti di lavoro e di schiavi con contratti di 4 ore lavorano per 10 ore, oltre agli anziani che non possono lasciare.

E allora vi sto sostanzialmente chiedendo se state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa, e voi mi state rispondendo. Poi lo chiedo agli esponenti della sinistra, come l'onorevole Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra, che mi fa tutta una lunga lista, ma non mi dice un programma e un leader per il centro-sinistra, e va a inzigare su quel che ha fatto il

0: programmi della
1: perché
0: sinistra.
1: Massimo esperto?
0: Perché Gasparri è in grado di dirmi cosa sarebbe successo a questo paese se il governo fosse stato dall'altra parte, di sinistra. Che sarebbe successo?
1: È molto facile. Noi abbiamo ridotto gli ingressi di clandestini dell'80% dall'inizio della legislatura. Se avessero governato quelli che hanno fatto entrare 150.000 e più l'anno, come hanno fatto i governi Letta, i governi Renzi, i governi Gentiloni, avremmo un'Italia invasa da clandestini. Questo è molto semplice. Avremmo sprecato altri soldi in bonus dell'edilizia che hanno ingolfato e azzoppato i conti pubblici, avremmo erogato soldi per il reddito di cittadinanza invece di creare nuova occupazione. Col centrodestra al governo sono stati quasi 1,5 milioni i nuovi posti di lavoro che sono stati creati, e quindi avremmo avuto meno occupazione, più sperperi, più sprechi, più clandestini, più immigrati, più guai. Loro sono talmente, come dire, consapevoli di questo che il programma manco lo fanno, perché non vogliono che la gente lo conosca, e litigano su tutto e sul contrario di tutto. Stanno litigando ancora se fare le primarie, le secondarie, le terziarie. Pensano di vincere, ma non si capisce per fare che cosa. E anche oggi leggevo che alcuni dicono: no, Renzi non ce lo vogliamo, quegli altri così, quegli altri così. Quindi mi sembra che, a parte le critiche e gli insulti, altro non sappiano fare. Il centrodestra deve mantenere serietà, compattezza, determinazione, valorizzare quello che ha fatto e spiegare che se vincesse la sinistra, e anche se si disperdessero dei voti inutilmente, potrebbe la sinistra vincere e avremmo conseguenze nefaste: più migrazione, più tasse, più sprechi. Quindi il programma della sinistra, senta, è talmente noto che non lo divulgano per questo.
0: Ecco, e difatti lei è il massimo esperto e me l'ha spiegato.
1: Lo tengono segreto.
0: Mi dica una cosa, senatore Gasparri, lei parlava di serietà, compattezza, che sono insomma, le caratteristiche che lei trova all'interno del centrodestra. Ecco, tutto questo è compatibile con un Vannacci che rischia di entrare in maniera massiccia, stando ai sondaggi, in quella parte la vostra, insomma, perché non va bene? Ne parlo con uno di Forza Italia, ma con uno che ha una storia come il senatore Gasparri, insomma, di sicurezza. Lei parla dalla notte dei tempi, quando ancora la situazione era governabile, me lo ricordo, insomma, esce questo e fa boom.
1: Guardi, lui sta cavalcando un po' un'onda di esasperazione, di rabbia che comunque c'è. Noi abbiamo, come ho ricordato prima, ridotto dell'82% gli sbarchi di clandestini, il numero dei reati è diminuito, ma la gente percepisce sempre preoccupazione, vorrebbe di più. C'è chi cavalca questi sentimenti per avere un facile consenso. Ma io devo dire, lui stava nella Lega, era vice segretario della Lega, si è fatto eleggere con la Lega, stava nel centrodestra. Ora, uno può nel centrodestra sottolineare alcuni temi, anche i partiti che compongono il centrodestra in maniera classica, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, non è che sono tutti uguali, hanno attenzioni diverse. La Lega è il movimento dei territori e delle autonomie, Forza Italia tutela soprattutto la produzione, l'impresa, il lavoro, l'occupazione, la crescita, Fratelli d'Italia si è orientata nella difesa della famiglia o della sicurezza in maniera non esclusiva, perché è un valore che condivide con gli altri partiti, ma in maniera molto sentita. Ora, questo è l'alveo naturale per la difesa di questi valori, non la frammentazione e il protagonismo individuale. Ti fai eleggere uno dei partiti della coalizione, consegui una rappresentanza in Parlamento europeo, fai la tua parte. E quindi creare frammentazioni, perché poi uno vede che all'estero chi urla un po' di più in un momento di preoccupazione, di guerre, di tanti fattori che turbano l'opinione pubblica, è facile creare suggestioni. E alla fine anche l'Europa fa i suoi errori, perché l'Europa dovrebbe essere più protesa alla tutela dei suoi popoli, non deve far arrabbiare i balneari, i contadini, i pescatori. Quindi pure l'Europa se le va a cercare le rogne. Quindi l'Europa serve, perché frammentata sarebbe ghermita dai concorrenti e dai nemici. Deve essere unita, ma deve essere unita per difendere gli europei, non per riempirli di circolari e regolamenti. Quindi diciamo che ci sono dei fenomeni che emergono per questi disagi, però io lavoro per la coesione del centrodestra. E chi se ne uscì dal centrodestra è lui che deve assumere una decisione. Non è che siamo noi siamo dove stavamo, con una coalizione che ha un programma ben chiaro, che ha realizzato risultati importanti sul piano della sicurezza, dell'economia e della crescita.

0: in anni complicatissimi, pieni di guerre e di conflitti. Chi frammenta questa realtà per protagonismi individuali o dice si deve fare come dico io, le linee rosse mie, ma tutti devono rispettare i pareri degli altri, finisce per frammentare il centrodestra e dà alla sinistra delle chance che la sinistra non merita. Perché se la sinistra dovesse vincere per le frammentazioni di un'area di centrodestra, la responsabilità è di chi spacca. Invece noi dobbiamo lavorare, caro Poletti, per unire, tenere coesa. L'abbiamo già passata questa esperienza nel 96, molto tempo fa, il centrosinistra con Prodi vinse perché la Lega se ne andò per conto suo a quelle elezioni. E quindi gli errori non si devono ripetere. La casa è la coalizione che si è chiamato il Polo della Libertà, la Casa della Libertà, oggi è la coalizione di centrodestra, e qui bisogna stare, qui bisogna operare per evitare di dare chance a quelli che farebbero entrare più clandestini, che sprecherebbero soldi pubblici, aumenterebbero le tasse. C'è tempo per pensarci perché le elezioni non sono ancora vicinissime, insomma.
1: E allora, senatore Gaspari, quello voglio sapere qualcosa in più sul programma del centrosinistra, visto che loro non lo tirano fuori.
0: Sì, ma loro lo tengono nascosto, ma io ce l'ho perché appunto. Comunque vogliono mettere più tasse, più clandestini, più immigrati. Un disastro. Ah, vogliono, lei prima citava uno di AVS che è un amico di Askatasuna, vogliono ridare le sedie ad Askatasuna, ai centri sociali che prendano a martellate i poliziotti sulla schiena. Insomma, il programma è un programma, perciò lo tengono nascosto, capisci?
1: Gasparri, bene. Alla prossima, grazie,
0: buonasera,
1: senatore.
0: Buonasera, grazie.
1: Buonasera,
0: grazie.
1: Buonasera. Noi torniamo dopo il brano con la vostra voce, 334 11 11 622. Everybody.

0: sto chiedendo, e tra poco sentiremo dopo il GR anche tanti ospiti, se voi state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa, ospiti che nello spirito di questa trasmissione la pensano diversamente, ma io voglio voi. 334 11 11 622, vi ascolto, e dopo il GR parlo anche dei prezzi dei carburanti.
1: Buonasera, Enrico di Roma. No, l'imprenditore ci credo che sta meglio. Ci mancherebbe. Gli hanno fatto tutte le rottamazioni. Gli hanno fatto e regalato i soldi con queste flat tax, eccetera. E se non sta meglio lui, e chi ci sta meglio? È il resto del paese che non sta meglio. Tanto, tanto semplice. Certo che deve essere contento. Tutto il regalo che gli hanno fatto, con queste rottamazioni, delle cartelle, alla grande vanno gli evasori e vai.
2: Buonasera Poletti, è giusto, perché preoccuparci del grado di inquinamento dei saponi che la Comunità Europea guarda con attenzione rispetto a tante altre materie più importanti? Andremo al mare e ci laveremo direttamente con l'acqua di mare saponata. Vuoi mettere il risparmio? Buonasera, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Ma scusi, ma io voglio fare una critica leggera. Io non so se ho sentito bene, ma i tappi alle orecchie non ce l'ho. Ho sentito che più o meno degli italiani che sono in povertà, tutti diciamo in difficoltà, cioè in difficoltà economica eccetera, e lavorativa, ma per una situazione che è reale, sono fatti loro. Ma come sono fatti loro, scusi? Cioè, sono fatti loro, che vuol dire che sono fatti loro? Cioè, degli italiani, non, come le persone come fanno? Se non c'è lavoro e non ci sono... c'è una povertà economica dilagante. Io questo mi chiedo, sono fatti loro? Cioè, la sinistra deve comunque cominciare a cambiare versione, perché se sempre sono problemi degli altri, sono fatti loro, allora nelle amministrazioni pubbliche non ci devono andare, possono giusto fare un party privato, una festicciola privata, ma no in uno stato normale.
4: Buongiorno da Gianni, complimenti per la trasmissione. Vorrei ricordare al senatore Gasparri che gli italiani, i vannacciani, sono stanchi e stufi delle politiche europee e il fatto che Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega continuano a votare a favore delle politiche europee, a favore della von der Leyen. Buona serata.
5: Buonasera Poletti, Giuliano da Frascati. Io del programma del centro-sinistra vorrei sapere solo una cosa: ma questi salari che sono i più bassi d'Europa, è vero, tristemente vero, come farebbero ad aumentarli? Vi prego, ditemelo, qual è questa ricetta magica? Li alziamo per legge? Da domani stipendi e salari più alti? Come farebbero? Ditemelo, vi prego.
6: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 23.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito. A innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 i voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrante con lo stesso ruolo e alcuni psicologi, a precisarlo l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente del CONI Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si presta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: State meglio rispetto a 4 anni fa? Magari state facendo benzina e mi mandate a quel paese. Sentiamo voi.
8: Ma com'è possibile dire tante falsità rispetto a quello che sono il cosiddetto programma del centro-sinistra, che è già formulato, per esempio tutte le proposte che fa i 5 Stelle sono molto chiare, che hanno fatto anche nel PD sono molto chiare, poi diventerà un programma unito, ma come si fanno a dire queste cose che non sono proprio vere? Compresi i numeri, sono diminuiti le immigrazioni, il centro-sinistra aumenterà le tasse, ma come si fanno a dire queste cose? Non lo so, non mi pare giusto. Una cosa è la campagna elettorale, una cosa è la propaganda. Scusatemi, ma io penso che bisogna essere corretti sempre. Un saluto da Napoli.

0: Buonasera, Pino D'Alecco. È certo che Gasparri e frammentazioni sono due termini che vanno perfettamente a braccetto. Mi parla di evitare le frammentazioni quando il suo partito e il suo capote Tajani dà ordini in Italia e all'estero, a Bruxelles, di votare insieme alla sinistra e al PD. E mi viene a parlare di evitare frammentazioni. Fa parte del centrodestra e frammenta il voto del centrodestra dalla mattina alla sera. Dai Gasparri, per favore, sei partito poi dall'MSI per poi finire in AN, poi in Fratelli d'Italia e poi di imbucarti in Forza Italia. Ma dai, ma fammi il piacere, va.
1: Saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Come stai,
2: Claudia? Caro Roberto, quant'è che non ci sentiamo? Tu come stai?
1: Abbastanza, dai. Si va avanti, si va avanti sempre. Siamo qua. Siamo qua a raccontarcela e a raccontare
2: con una navigazione a vista.
1: Brava. Fai una delle tue belle analisi di quel che sta succedendo in questo periodo, che sono così.
2: Ma guarda, diciamo che da rispetto a quando ci siamo lasciati, i primi di agosto, la situazione, se possibile, è ulteriormente peggiorata a livello di maggioranza. Ora poi non che l'opposizione stiano meglio, è peggiorata perché il quadro internazionale non migliora purtroppo. E quindi io stavo proprio scrivendo questo articolo. Sappiamo che questo voto in Germania, anche se è un land piccolo, 2 milioni di elettori, il 3%, però è un voto con una potenza simbolica forte, molto forte. E la Presidente del Consiglio è in imbarazzo, è nervosa. Noi l'abbiamo vista ieri, perché ieri ha avuto questo incontro con il suo omologo belga, e francamente abbiamo visto una persona che non sembrava tornata dalle vacanze, perché lei ha un sacco di problemi. Allora, in questo momento lei sta soprattutto osservando, io sto scrivendo questo pezzo, questo articolo, dove dico non è che sta nascondendo la testa nella sabbia, no, però è in questo silenzio operoso e attento per capire cosa sta succedendo nella sua maggioranza e in Europa. In Europa perché ci sono moltissimi appuntamenti elettorali nei prossimi giorni, per esempio domenica si vota in Svezia, e sì, anche lì bisogna misurare quanto queste destre sovraniste, euroscettiche, antieuropee potranno crescere. Si rivoterà in due land tedeschi domenica il 20, e anche lì è importante vedere AfD se e quanto crescerà, se vincerà soprattutto in uno, ma si vota nel land di Berlino. E nel mezzo c'è questo discorso di Ursula von der Leyen all'Unione Europea, al Parlamento Europeo, sarà mercoledì prossimo il 16, da dove francamente non soltanto Giorgia Meloni, ma un po' tutti i leader europei sono tutti d'accordo nel dire che questa Europa deve fare qualcosa, deve rispondere, perché l'Europa non l'Europa ha le sue colpe, l'abbiamo detto un sacco di volte. La prima colpa è quella di essere ferma, e quindi ci si aspetta che dal discorso di Ursula von der Leyen possa uscire qualche indicazione un po' più chiara su quello che dovrà essere fatto nei prossimi mesi, su tanti temi, soprattutto sulla povertà. No, contro la povertà, perché questa è un'Europa, cioè il voto in Germania è un voto di un ceto medio arrabbiato, impoverito, che dà un sacco di colpe a Bruxelles. Ora non tutte le colpe sono della Commissione, non tutte le colpe sono del Consiglio Europeo, ma certamente da lì qualcosa viene. Ecco, Giorgia Meloni sta aspettando tutte queste cose, nel frattempo giorno dopo giorno è costretta a gestire senza rispondere a tutte le provocazioni che vengono dalla sua parte politica, perché ovvero sia dalla destra, dal centrodestra. Cioè oggi di nuovo Vannacci la provoca, no? E dice: ah, senza di noi non avete il 42% e non vincerete mai, che è una provocazione brutta, antipatica, no? Sappiamo che Vannacci oggi ha fatto un'intervista dicendo: il voto a Reggio Calabria, sa che si voterà per il sindaco, e Vannacci ha candidato un ex di Forza Italia. Il voto di Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia. Poi Vannacci è abile nel fare questo tipo di incursioni, d'altra parte era un militare, quello faceva nella vita le incursioni. Però sono tutte cose che fanno alzare molto la tensione, cioè, come dire, creano tensione. perché poi dall'altra parte c'è Salvini e anche lui è messo, è una situazione molto complicata, perché durante l'estate, durante il mese di agosto è venuta fuori questa fronda interna che chiede in maniera più o meno legittima, chiede al segretario di fare un passo di lato, perché d'altra parte 13 anni di leadership sono lunghi e devo dire che 13 anni consumano anche la persona più brava probabilmente, quindi però questo passo indietro Salvini non lo fa, e Salvini è innervosito, è un Salvini che può fare di tutto in questa fase. Oggi ha fatto, sai che ci sono due giorni la Lega, Salvini ha organizzato,
1: sì,
2: qui a Roma due giorni sulla legge
1: poco
2: di bilancio.
1: Si è parlato poco di Nord in questo evento a Roma, si è parlato veramente poco di Nord.
2: Saranno poco di Nord, domani però ci sono i governatori, quindi domattina c'è Fontana per esempio, però appunto, quindi Salvini è una, può fare di tutto. Oggi è uscita una nota della Lega da questo appuntamento che è durissima contro Forza Italia, senza nominarla, però attacca gli alleati di governo che continuano a impedire le misure necessarie per le famiglie e per le imprese. Il riferimento è alla tassazione, al solito, delle banche, no? E quindi, insomma, tu mettiti nei panni la Presidente del Consiglio, che appunto il contesto internazionale è quello che è. Il voto sia in Europa dice... Sai, io ho contato, ci sono 15 appuntamenti elettorali importantissimi nel prossimo, da oggi al 2027, in tutta Europa e nel mondo, perché c'è anche il midterm americano. Insomma, può cambiare tanto, può cambiare tutto. Quindi lei è in questo silenzio, io l'ho chiamato, l'ho definito un silenzio operoso e molto vigile, molto attento, che poi dovrà avere un punto di caduta sulla legge elettorale, che domattina va in aula al Senato per la seconda lettura e non si è capita ancora cosa verrà fuori lì, francamente. Cioè, oggi ho raccolto varie ricostruzioni, non ultima quella che alla fine sta legge elettorale non serve a nessuno e tutto sommato se poi finisse in nulla non sarebbe un grandissimo dispiacere, ecco. Questo un po' è, Roberto, non ti ho fatto un quadro tranquillo, ma
1: il
2: in pochi minuti
1: questo,
2: ti ho fatto un po' il quadro. Sì.
1: Claudia, a prestissimo, buone cose.
2: Senti,
1: a prestissimo,
2: anche
1: sottolineo.
2: Anche a voi.
1: Un abbraccio.
2: Bene, ci sentiamo.
1: Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale, voi al 334 11 11 622, vai Cappadone.
3: Salve Poletti, Francesco da Brescia. Io non lo so, anche l'ascoltatore di prima che ha mandato un messaggio con questo binomio imprenditore uguale evasore, cioè come se fosse un'equazione, no? Imprenditore X uguale evasore Y, cioè ragazzi, se andiamo avanti con sta retorica qua non si va più da nessuna parte. Non è che l'imprenditore sta meglio o sta peggio. L'imprenditore ha avuto il coraggio di fare impresa, punto. Dopo, logicamente, il periodo è quello che è, perché non si sta meglio rispetto a 4 anni fa, non si sta meglio rispetto a 4 anni fa, sia chi è impresa che chi è dipendente dell'impresa stessa, che mangia grazie a quell'impresa. Tuttavia, non si sta meglio perché la situazione internazionale fa schifo. E chi governa, destra, sinistra, centro, fa quello che può in base alla situazione internazionale, perché se nel mondo globalizzato è così che funziona. Buona serata.
4: Buonasera Poletti. Dopo questo passaggio apocalittico che ci ha mostrato l'onorabile Gaspare, devo dire che qui in Spagna, che siamo 5 volte di più dell'Italia, c'è la sinistra. Buonasera.
5: Buonasera, Salvatore da Milano. Salvini parla poco di Nord perché è consapevole che se parla solo del Nord, Lega Nord, come vogliono i leghisti del Nord, perderebbe tanti voti al Sud, voti che andrebbero a Bannacci. Tutto qua, solo ed esclusivamente voti.

0: Buonasera Laura Castelli, vice sindaco di Messina e presidente di Sud Chiama Nord. Come va?
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Molto bene, grazie.
0: La Meloni come sta facendo questi 4 anni? Ci vedono più ricchi, ci vedono più poveri, ci vedono più preoccupati? Ho visto che nella sua Sicilia il diesel ha toccato 2,80 euro, accidenti.
1: Sì, questo è veramente il problema tra i tanti che tocca di più le tasche degli italiani e che sembra non avere una soluzione, anche perché questi, diciamo, provvedimenti spot non sono strutturali. Io penso che oramai questo prezzo si sia preso lo spazio e quindi questo rimane un tema. Diciamo che io credo che in questi anni si siano provate a fare delle cose importanti, ma lo dico lucidamente, sapendo che quando governi la coperta è sempre corta, e ci sono delle cose che mi sono molto piaciute, altre che secondo me sono mancanti, ma insomma questa è la politica dell'economia pubblica, non si può fare tutto, bisogna scegliere.
0: Senta, promossa o bocciata la Meloni?
1: In una parola, il riassunto, diciamo, è difficile.
0: In un ragionamento.
1: Ho apprezzato per esempio molto il decreto che ha fatto per il 1° maggio, quello che riguarda il tema del lavoro, perché al netto dell'ideologia politica di un centrosinistra che al governo non è riuscito a fare quello che chiama salario minimo perché costa moltissimo e perché c'è un problema con i sindacati, questo governo, lei ha costruito un'alternativa che oggi permette di difendere i salari, e devo dire che non era facile, quindi vedo spesso un andare contro, oltre, diciamo, l'ideologia politica e concentrarsi sui problemi. Sulla parte per esempio degli enti locali, ma questo l'ho detto anche altre volte in alcune dichiarazioni, secondo me manca un po' di prospettiva rispetto ai problemi che vivono gli enti locali. Sulla riforma fiscale, per esempio, anche questo l'ho detto più volte, questo governo, lei in particolare, ha continuato il percorso di riduzione che per fortuna è stato accordato anche da Bruxelles, e secondo me è un dato molto positivo perché ci consente piano piano di ridurre una pressione fiscale che ci toglie concorrenza e competitività.
0: Saremmo stati peggio nelle mani della sinistra, Castelli?
1: Questo non lo so, lo chiede forse la persona sbagliata, avendo fatto per 3 governi vice ministro dell'economia e delle finanze con 3 governi di tutti i colori. Credo che la differenza la facciano le persone. Credo però che lei abbia delle grandi qualità nel coordinare e nell'affondare su poi delle scelte che ovviamente hanno dato risultati. Non si può dire nulla sui contratti di lavoro di stabilizzazione, degli aggiornamenti dei contratti di lavoro pubblici, non si può dire nulla, e io credo che delle volte la critica non costruttiva non porti da nessuna parte. Credo invece, ma questo è un po' il mio carattere, ma anche soprattutto la forza di Sud Chiama Nord, che così si comporta sempre, che l'opposizione debba fare invece delle proposte costruttive. Quando non sono fattibili, perde tutto il senso della politica, e poi questo ovviamente allontana le persone.
0: Grazie a Laura Castelli, vice sindaco di Messina, presidente di Sud Chiama Nord. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Allora, tra poco, sempre 334-11-11-622 per intervenire in diretta. Tra poco vi porto in quelle stanze del convegno della Lega, dove i diversi esponenti della Lega hanno rivendicato i meriti di questo governo. Diceva bene Fusani, prima Claudia Fusani, hanno mandato un avvertimento a Forza Italia senza mai citarla, però li ascoltiamo tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
8: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
7: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 23 e 25 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi, dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
13: Salvatore, allora, il governo va a gonfie vele, dati tutti più occupazione, più crescita, più sanità, però nella realtà non è così. I dati sull'occupazione come erano, come non rispecchiano la realtà? Con questo governo lo era anche con Renzi, con Conte, con Draghi. Voglio vedere di questi più occupati quanti sono stati assunti più di 2-3 volte. Per l'Istat non sono 3 persone, non è la stessa persona. E poi la cosa che mi dispiace è: nessun quotidiano, nessun giornalista o nessun economista ha detto che la crescita sì c'è stata, ma l'Italia doveva volare. Quel poco di crescita, quello più 0, rispetto alla Spagna, è dovuto ai fondi del PNR. Questi fondi sono terminati. Da adesso voglio vedere se quel più 0 diventa più 1, più 2 o meno 0. Perché se diventa meno, questo governo ha fallito su ogni fronte.

0: Allora, e oggi c'è stato questo evento della Lega, tua difesa, ha parlato il ministro Giorgetti, ha detto che la barca sta navigando, riferendosi all'economia di questo paese che pur acciaccata è come una barca che naviga, altri paesi europei non se la passano certo meglio. E il nostro Marco Trombetta, che era presente all'evento, ha intervistato il senatore della Lega Claudio Durigon e sentiamo come Durigon rivendica i risultati economici di questo paese.
1: Claudio Durigon, giornale radio, a tua difesa, siamo a Roma, due giorni della Lega del Carroccio. A breve arriverà il ministro dell'economia, vi preparate all'ultimo anno di legislatura per rilanciare il centrodestra e provare a stare al governo per altri 5 anni?
2: Ma questo è un governo che ha fatto benissimo, è un governo che ha oggettivamente dato risposte importanti in un momento di contesto socio-economico mondiale davvero difficile, no? Se noi pensiamo alle guerre che abbiamo vissuto e quindi all'incisività di queste guerre economicamente che hanno avuto gli altri paesi, l'Italia è rimasto uno dei paesi più affidabili e più stabili con uno spread a titolo bassissimo. Abbiamo fatto nonostante tutto dei grandi interventi sui salari, su quello che appunto con un taglio del cuneo. Ci sono oggi oggettivamente altre risposte, perché il caro energia purtroppo è invadente sul cittadino. Dobbiamo dare risposte che vanno proprio sul taglio dell'accise, dare risposte su quelle che sono strumenti per dare ristoro ai cittadini che oggettivamente hanno avuto questo caro. Poi altre battaglie della Lega importanti sono sicuramente le pensioni. Sapete benissimo che questo è sempre stato un cavolo di battaglia della Lega. Proporremo domani proprio una nostra visione di quello che doveva essere questa nostra riforma e cercheremo ancora di dare altre fonti di notizie e soprattutto una flat tax che possa essere appunto condivisibile da portarla fino a 100.000. Risposte serie e diano incentivo ai cittadini di poter continuare a investire nel nostro paese e nella nostra economia.
1: Una Lega, da quello che ho capito, che va più sui temi economici che non sui temi della sicurezza.
2: No, non è vero, oggi abbiamo aperto proprio sulla sicurezza con Molteni, che ha descritto i 6 punti salienti della Lega per mandarla per la nostra sicurezza. Credo che oggi la caratteristica è proprio quello che serviranno nei temi sia di sicurezza, di pensioni, di flat tax e di altre attività, taglio dell'IRP, faccio un esempio, se ne parla oggi perché questo è un evento caratterizzato in una circostanza temporale che proprio va incontro a quello che è il meccanismo della manovra finanziaria del 2027.
1: Sono intenzioni di voto, ma sembra che ci sia una parità tra centrodestra e centrosinistra.
2: Ma io credo che oggettivamente questo governo ha fatto bene, potrà fare ancora meglio sui prossimi 5 anni, e quando sarà il momento di mettere in campo le due leadership e con una squadra che è rodata e lì c'è un campo largo affittato, dove io credo che non ci saranno possibilità proprio di continuare questa nostra possibilità di continuare questo governo per altri 5 anni. E la cosa bella è che noi siamo sicuri che se andiamo al governo dureremo 5 anni ancora.
1: La Lega occupa il campo di Vannacci quindi sarà fuori dalla centrodestra, parla troppo all'estrema destra.
2: Ma diciamo che ho letto pizziche e bocconi su quelle che sono le sue caratteristiche. Io credo che oggettivamente non può collimare certamente con questo centrodestra. Il centrodestra è rodata da anni. Nasce con Bossi, nasce con Berlusconi, quindi ha radici profonde e una conformità che difficilmente si può determinare in maniera diversa. Quindi abbiamo visto invece personaggi che provano a alimentarsi con un voto contro, un voto anti. Ecco, noi non siamo anti, noi siamo per.
1: Quindi lei mi sta dicendo che per l'ultimo anno ci sarà solo necessità di fare un collaudo al centrodestra, e quindi questo passa anche attraverso un'organizzazione semmai più forte della Lega per riconquistare non solo tutta l'Italia ma anche il nord, perché senza Lega, senza battaglie economiche della Lega, le abbiamo sempre viste queste, è difficile ritornare al governo.
2: Ma questo è un governo che ha fatto benissimo, non è un governo che fa collaudo, anzi è un governo che deve ancora rilanciare di più l'attività che ha fatto in un contesto socio-economico davvero difficile, e quindi oggettivamente credo che questa finanziaria sarà invece essere rivolta a quelle che sono le condizioni appunto per dare risposte ai cittadini. Credo, te lo ribadisco, che se il suo concetto riguardo i sondaggi io sono abituato che purtroppo i sondaggisti hanno una visione che in qualche modo non è diversa da quello che è la realtà.
1: Senta, tutti me lo chiedono, un'ultima battuta, la leadership, questo quadrunvirato, c'è la Lega che deve ritornare ad un 10% e anche oltre, cosa state facendo? Dateci qualche notizia.
2: Ma io non ho notizie riguardo quadrunvirato, come lo dice lei, insomma io non conosco questo quadrunvirato. Io credo che la Lega ha persone davvero importanti, dal suo leader che è stato appena conclamato nel 2000, un anno fa, come leader di questo partito, ma anche a persone che per me possono e devono dare decine di più, da Luca Zaia, ma lo stesso Federica, possiamo dare risposte insomma importanti che credo che alla fine si troverà una condizione per di andare avanti, però insomma la leadership non è in discussione e credo che oggettivamente ognuno di noi in questo momento deve fare le cose giuste per il partito. Il partito viene prima di tutto.
1: Grazie Durigon, Giornale Radio, Marco Trombetta.
0: E allora sempre 334 11 11 622, se volete dire qualcosa a questi signori che state ascoltando. Alberto Cusmeroli, deputato della Lega e presidente della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera.
1: Cusmeroli, Giornale Radio, Marco Trombetta. Ultima legge di bilancio qui a questa due giorni della Lega al Nord, si parla, da quello che ho sentito, di questioni concrete, economiche, in arrivo anche il ministro Giorgetti dell'economia, si tenta di recuperare quel differenziale perso nell'elettorato per le prossime politiche?
3: Sì, assolutamente, e cercheremo di recuperarlo come? Con i fatti. Quindi la gente non ci misura sulle parole, ma ci misura sui fatti. Quindi sicuramente interventi per il caro energia, per il caro bolletta della luce, gas, ma interventi che aiutino tutti i milioni di famiglie che in questo momento si trovano in grandissime difficoltà. Aiuti alle piccole e medie imprese, quindi incentivi, per esempio, prima abbiamo parlato di intelligenza artificiale, incentivi a dotarsi di strumenti di intelligenza artificiale, ma con l'impegno a mantenere l'occupazione. E poi incentivi a risparmiare energia, quindi siccome c'è lo scostamento determinato, diciamo concesso dall'Europa di 14 miliardi per interventi sull'energia, per esempio incentivi, recuperare una idea della Lega che è già stata attuata, l'incentivo sugli elettrodomestici, sull'acquisto dei nuovi elettrodomestici, il riciclo dei vecchi, cioè tante cose che incidano sulla vita di tutti i giorni dei cittadini. Questa è la Lega, tra cui io ho detto dal punto di vista fiscale la riapertura alla rottamazione, l'abbassamento dell'aliquote IRPEF al ceto medio, sono sicuramente cose importanti, l'ampliamento della flat tax, tutte cose che possono incidere sulla vita dei cittadini. Questa è la Lega, partendo dai territori fino ai parlamentari che diciamo hanno una grande fortuna, un ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, che ci invidiano tutti e che ha tenuto i conti in ordine in un momento di difficoltà e è invidiato da tutto il mondo proprio perché in una situazione difficile come quella del debito pubblico è riuscito a tenere i conti in ordine.
1: Anche perché la Meloni, se vorrà ritornare a Palazzo Chigi, non potrà fare a meno delle Lega.
3: Ma diciamo che si è visto dal grande lavoro dei nostri ministri, il ministro dell'economia, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il ministro che si parla poco ma è bravissima, il ministro della disabilità che è molto molto molto brava, Alessandro Locatelli, insomma la Lega è, siccome sono tutte persone partite dall'amministrazione dei territori, io stesso faccio contemporaneamente parlamentare ma anche sindaco della mia città Aruna sul Lago Maggiore, bellissima città, veniteci a trovare, e la Lega dai territori ha fatto attività poi anche a livello nazionale, sempre rimanendo attaccata alla gente. Se noi facciamo cose che vanno nella direzione di soddisfare i bisogni dei cittadini, non possiamo che tornare a crescere.
1: Questo dovrebbe essere anche l'antidoto per Pontida, che sta arrivando su qualcuno che mette in dubbio la leadership di Salvini, che deve essere affiancata dai governatori, dai grandi sindaci, proprio ritornare a parlare con i capi del nord.
3: Pontida è tradizionalmente diciamo la culla della Lega, quindi è un momento in cui ci raduniamo tutti, ma abbiamo già visto in questi due giorni quanto la Lega è coesa ed è sul pezzo, sui temi. La Lega che fa i fatti sicuramente otterrà grandissimi risultati.
1: Grazie Cusmeroli.
0: E sentiamo voi al 334 11 11 622. Qualcuno potrebbe dire: si svegliano dopo 4 anni?
4: La tipo Letti, è proprio questo modo di fare politica che non funziona. Non è possibile che 4 anni governi la sinistra, 4 anni governi la destra. La sinistra distrugge quello che fa la destra distrugge quello che fa la sinistra. Questo è un tipo di governo, una forma di governo antiquata, non assolutamente sostenibile per i tempi moderni, ed è una forma di governo che non lavora per il bene comune. Invece destra e sinistra, ovunque salgano al governo, devono essere collaborativi insieme a lavorare per il meglio del paese, altrimenti restiamo sempre in una visione schizofrenica della politica e della vita nostra, di noi cittadini. Non è possibile un fare e disfare ogni 4 anni, non funzionerebbe niente, nessuna casa. Se fosse casa nostra, 4 anni comanderebbe il marito, 4 anni comanda la moglie, non si crea niente, cioè solo dissidi, solo confusione, perdita di energia, di soldi.
0: Come dire che lei non è lucida?

0: E allora, eccoci qua ancora a parlare di governo. Voi state meglio rispetto a 4 anni fa, vi sto chiedendo, e loro se la cantano e se la suonano come giusto che sia. Ieri abbiamo ascoltato la Meloni, abbiamo sentito anche oggi le opposizioni, ma torniamo all'evento della Lega. Il nostro Marco Trombetta ha intercettato Claudio Borghi, senatore, esponente del COPASIR, responsabile economico del partito e colui che potrebbe fare le scarpe al capogruppo leghista Romeo in rotta di collisione con Matteo Salvini. Sentiamolo.
1: Claudio Borghi, giornale radio, Marco Trombetta, dal 5 al 10 come la riportiamo la Lega?
2: Ma anche sopra, facendo capire ai cittadini perché ci devono votare. È uno dei motivi che interessa a tutti, l'economia.
1: Rispetto all'ultima legge di bilancio, in questa legge di bilancio cosa ci mettete?
2: Due cose ci devono essere.

0: essere sinceramente, le pensioni, perché la gente deve avere visibilità sulle pensioni e quindi il fatto di poter andare in pensione in anticipo, cioè a 64, anche avendo una piccola penalizzazione, ma l'importante è lasciare la scelta ai cittadini, no? Sapere che se vuoi puoi andare un pochettino in pensione prima, questo deve esserci per forza, e dall'altra parte un sollievo per il carburante e l'energia, e questa roba arriverà in parte dai fondi dell'Europa, che l'abbiamo chiesti noi perché se aspettavamo gli altri erano ancora timidi, e dall'altra parte da un piccolo contributo alle banche, che è quello di cui ho parlato oggi.
1: Quindi, se abbiamo ben capito, a Pontida ci aspettiamo di colmare questo differenziale che lei dice che andrà anche oltre il 10 con una grande squadra, la leadership di Salvini, una squadra di gente radicata sul territorio che riprende a parlare dal punto di vista economico e sociale con i capannoni del nord.
0: Sì, la gente deve sapere per cosa io sto votando. Allora, se uno sa che se vota Vannacci di turno sono dei proclami vuoti e che rischiano di far vincere la sinistra, deve sapere che se vota la sinistra alla fine poi ti troverai legge Zan, Gentiloni che regala al mare, no? E sottomissione all'Europa. Deve sapere, deve essere sicura che se vota noi abbiamo un mandato di essere inflessibili.
1: Centrodestra e centrosinistra sono quasi in parità, qualcuno dice che addirittura il centrosinistra è in vantaggio, si aggiusta la legge elettorale, questo è quello che arriva.
0: No, non sono mai stato un fan di aggiustare la legge elettorale, noi dobbiamo vincere, molto semplicemente, perché questa è la prossima legislatura, elegge il Presidente della Repubblica, e quindi noi non abbiamo mai potuto governare davvero, perché alla fine se tu non hai sia il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica sei sempre azzoppato.
1: Altri 5 anni di centrodestra.
0: Per forza.
1: Grazie, Claudio Borghi, Marco Trombetta, Giornale Radio.
2: E allora grazie al nostro Marco Trombetta, convinti loro, convinti tutti. Noi abbiamo finito le nostre 3 ore di diretta di Italiano Limits, insomma anche oggi ne abbiamo combinate parecchie, torniamo a combinarne domani dalle 17 alle 20. Ringrazio Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, e do volentieri, perché è una bella trasmissione, la linea al timone delle 20, e quindi la voce sarà quella di Francesco Massardo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani.
3: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italiano Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
2: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italiano Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italiano Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran colpisce navi della Marina americana. Washington replica con raid vicino all'isola di Kharg. E oggi telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida quelli che chiama miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti intanto i 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già entro fine mese. E da Londra a Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest invece espelle 10 diplomatici russi per attività che definisce inaccettabili. Mosca afferma la risposta sarà dura e dolorosa. E un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono ripresi con i nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi invece procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come altri scali inglesi. Sono migliaia i passeggeri coinvolti. Il ministro dell'economia Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. Il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1, siglata da un Real Madrid pieno di assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Domani tocca Napoli-Arsenal. I Gunner patiscono il caos negli aeroporti britannici per un problema tecnico, come dicevamo in apertura, e ritardano dunque l'arrivo a Napoli. Niente conferenza stampa di Arteta e niente allenamenti. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo 8 di settembre. Allora, una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20 su Giornale Radio. Pronti a ripartire anche questa sera, come sempre, per concludere la giornata di diretta qui su queste frequenze. Commentare dunque i fatti del giorno e proiettarci verso quelli del domani con un occhio di riguardo, come sempre, per gli scenari internazionali. Allora, un saluto a Giorgio Berselli in regia. Oggi una giornata che è stata insomma piuttosto dura per il governo israeliano. Tra poco entreremo nei dettagli di una accusa molto pesante rivolta nei confronti di Netanyahu, il quale sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi dell'attacco del 7 ottobre, quello che insomma, come sapete, diede poi inizio anche alla ritorsione israeliana. Nega tutto Netanyahu, è chiaro che cambierebbe tantissimo nella percezione che ancora alcuni al mondo hanno del leader israeliano, che si avvicina sempre di più a un voto, un'elezione da cui dipende probabilmente anche il suo futuro personale oltre che professionale. E poi in serata, soltanto qualche ora fa, la decisione di diversi paesi europei e anche extraeuropei di condannare, di sanzionare i commerci con i coloni, scatenano l'ira di Israele, Londra in prima fila, ma una decisione condivisa fra gli altri con la Francia, il Canada, la Polonia, la Spagna, il Portogallo, non pervenuta l'Italia. Lo Stato ebraico ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Tajani si è espresso poco fa dicendo le decisioni sulle sanzioni siano prese dall'Unione europea, dunque si defila, diciamo così. È stata anche una giornata intensa sul fronte del conflitto russo-ucraino, terminata la tregua ottenuta, diciamo, dai delegati americani, si torna a combattere e Putin però apre a possibili colloqui di pace, dice solo dopo però le prossime elezioni del Parlamento, e poi un messaggio a Donald Trump: non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa. Questo per provare anche a chiudere un paio di settimane di tensione altissima. Ci sono i temi di politica interna, andremo su quelli. Oggi di nuovo protagonista il generale Vannacci, con un evento, una lezione vera e propria tenuta a Torino per alcuni agenti delle forze dell'ordine, che hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Insomma, tanti temi come al solito. Voi fateci compagnia, fatelo ovviamente con la vostra attenzione, ma anche con i vostri messaggi. 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp per dire la vostra. E noi ripartiamo dalla musica e intanto ci andiamo a rinfrescare un po', diciamo così. Normalmente si dice ci andiamo a scaldare, ma non è proprio il caso di questi tempi. Linkin Park, questa è Over Each Other.

0: E allora eccoci ancora in diretta 20:12 qui su Giornale Radio, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Dunque la notizia da cui partire è quella delle sanzioni contro le colonie israeliane in Cisgiordania, annunciate oggi da 12 paesi occidentali, che di fatto interromperanno dunque l'acquisto di beni e servizi prodotti nelle suddette colonie israeliana, una misura che segna un cambiamento importante nell'atteggiamento di questi paesi verso il movimento dei coloni israeliani in Cisgiordania, ma anche verso lo stesso Stato di Israele e il suo governo, che soprattutto nelle frange più estremiste non solo difende ma approva l'operato dei coloni. Vari paesi europei avevano in realtà fin qui emesso sanzioni contro singole colonie, addirittura singole persone, ecco, singoli coloni accusati di azioni violente. Questa è una mossa decisamente più corposa. E dunque quali sono questi paesi? Inizialmente il Regno Unito, che ha diciamo guidato questo assalto commerciale con la Francia e il Canada. Poi si sono unite la Spagna, la Finlandia, la Danimarca, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo e la Svezia, quindi quasi tutti i paesi diciamo del nord Europa. Non ha partecipato invece l'Italia. Al momento comunque non è chiaro come dovrebbe avvenire poi la distinzione tra beni prodotti dentro i confini legittimi di Israele e quelli prodotti nelle colonie illegali. È chiaro che è una questione forse più simbolica che concreta. Non c'è nulla invece di simbolico, ma è molto concreto il fatto che la Cisgiordania sia costellata di insediamenti israeliani, un progetto presentato dal governo israeliano con l'obiettivo di seppellire definitivamente l'idea di uno Stato palestinese. Il ministro Tajani, insomma, interrogato sulla questione, ha rispedito la palla, diciamo, nel campo dell'Unione Europea, anche se insomma va detto che al di là di diversi paesi dell'Europa orientale sembra esserci una certa compattezza in questo tipo di denuncia e di strategia. C'è poi un tema di oggi che riguarda sempre Israele e che avrebbe potenzialmente del clamoroso, e riguarda il primo ministro israeliano Netanyahu. Non manca molto, diciamo, all'anniversario dell'attacco del 7 ottobre, e c'è un'inchiesta di Haaretz, noto quotidiano israeliano, che riferisce di una telefonata di 45 minuti, 10 giorni prima dell'attacco di Hamas, in cui gli Emirati avrebbero appunto informato Netanyahu di quello che sarebbe accaduto il 7 ottobre. Netanyahu, nel caso appunto, avrebbe deciso di non informare i servizi segreti e di consegnare diciamo ai rapitori gli ostaggi e poi di scatenare la sua repressione. Ci racconta maggiori dettagli di questa notizia il nostro Michele Ceci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco, se fosse ovvio non sarebbe uno scoop, ma le rivelazioni del quotidiano israeliano Haaretz di oggi sono una vera e propria bomba sul governo Netanyahu, pur essendo per molti versi una conferma di quello che numerosi analisti già sospettavano. Gli Emirati Arabi Uniti avevano messo in guardia il governo israeliano circa un rischio di possibili attacchi da parte di Hamas. Il primo ministro Mohammed bin Zayed avrebbe telefonato al suo omologo Netanyahu il 23 settembre 2023, esattamente due settimane prima dell'attacco che continua a condizionare Israele, le sue scelte e la retorica del suo governo. Nel corso della conversazione, peraltro lunga e dettagliata, Netanyahu avrebbe ricevuto conferma dell'intenzione di Yahya Sinwar, l'allora leader di Hamas, di organizzare un attentato teso a far deragliare gli accordi di Abramo, verosimilmente certo di quella che sarebbe stata la reazione di Israele. Alla telefonata partita da Dubai, Bibi avrebbe risposto con somma freddezza e sufficienza, asserendo come il suo governo fosse pronto a tutto. Salvo poi non passare le informazioni ricevute né ai servizi segreti né ai vertici militari. L'inchiesta sarà poi parte di un libro che promette di incidere e non poco sulle ultime settimane di campagna elettorale, firmato dai giornalisti Ruth Yuval e Shlomi Eldar. Soprattutto perché a poche ore dalla pubblicazione dei primi stralci, i due principali esponenti dell'opposizione, Gadi Eisenkot e Naftali Bennett, hanno chiesto a Netanyahu di fare un passo indietro. che però Bibi non sembra disposto a fare. Dal suo ufficio arriva infatti una secca smentita di qualsivoglia informazione occultata. Documenti alla mano, sarà comunque difficile per il Likud fermare la marea provocata da queste accuse shock. C'è un precedente, e cioè quello dell'attacco a sorpresa di Egitto e Siria contro Israele, che scatenò la guerra del Kippur, che costò molto caro all'allora primo ministro di Israele Golda Meir. Maggiori informazioni sulla fallacia cognitiva arriveranno naturalmente negli anni a venire, ma la fonte in questo caso è delle meglio informate, Mohammed Dahlan, uomo di fiducia molto autorevole per tutto ciò che arriva dalla striscia di Gaza, o perlomeno solo a lui fa pensare l'identikit dell'informatore misterioso tracciato nell'inchiesta. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Michele Ceci, come sempre seguiremo anche gli aggiornamenti relativi a questa vicenda, che però rimane ovviamente solo sulla carta, ma che lo capite, insomma, potrebbe avere davvero conseguenze molto importanti anche teoricamente su un fronte di scelte elettorali, ecco, dell'opinione pubblica israeliana. Immaginate cosa penseranno in questo momento le famiglie degli ostaggi del 7 ottobre. Ripartiamo dalla musica e poi dalla Russia, tra poco qui su Giornale Radio. Sky Newman, questo è un nuovo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme, si chiama Man of the House.

0: E allora eccoci qua, 20 e 21, ancora insieme qui su Giornale Radio. Apriamo ancora la pagina dedicata agli esteri con la telefonata della giornata, quella che c'è stata fra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump, dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Così riferisce il Cremlino, citato dalla TASS. La Russia avrebbe assicurato Putin durante la telefonata non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa. I miti sulla minaccia russa servono agli europei solo come copertura per aumentare il sostegno all'Ucraina e le proprie spese militari. Insomma, si cerca dunque di capire se effettivamente sia stata positiva la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev nel fine settimana. In collegamento con noi abbiamo Carolina De Stefano, professoressa di storia e politica russa presso l'Università LUISS di Roma. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, non le chiedo quanto ci possiamo fidare di Putin, insomma sarebbe una domanda evidentemente aperta ad almeno un milione di risposte. C'è però il tema di questa tregua molto, come dire, circoscritta, ottenuta dai delegati americani e anche dall'anticipazione, così riferiscono appunto fonti vicine al Cremlino, di un possibile negoziato più serio, diciamo, dopo il voto che ci sarà in Russia tra poche settimane, che insomma non lascia particolari spazi alla fantasia su come possa andare a terminare. Quanto c'è di vero in questo clima di apparente distensione dopo un finale d'estate molto complesso a livello anche militare?
1: Allora, ci sono vari aspetti. Io non credo che sia un clima di distensione, ma di crescente tensione e di crescenti difficoltà da entrambi i lati, per motivi diversi, ma comunque di politica russa interna e un'Ucraina che comunque fatica con un inverno che si avvicina. E quando aumentano le tensioni, è chiaro che c'è una disponibilità di massima a provare a negoziare o a far vedere che si vuole negoziare, che secondo me è quello che la Russia vuole fare con Trump. Quindi c'è sicuramente un interesse, secondo me, a parlare più di, se non di pace, di cessate il fuoco da entrambe le parti, perché c'è tanta stanchezza sia in Russia, se si parla con chi è lì, che racconta un po' questo clima che sta molto cambiando da quando gli attacchi ucraini sono così efficaci, sono così sistematici. Chiaramente un'Ucraina che ha pochi soldati e che deve provare a trovare una soluzione, però non è una distensione, perché vediamo che non si trova una formula, nemmeno si parla ufficialmente di una formula di cui poi si dovrebbe discutere. Quindi l'aspetto positivo, che se vogliamo vederne uno, è effettivamente che esiste un canale potenzialmente negoziale, cioè si è riaperta questa pista degli americani che provano ad avviare un processo che poi dovrebbe iniziare forse tra un po', ma l'impressione, guardando sia la stampa russa sia la stampa, diciamo, occidentale, è che questa formula, che poi anche gli americani hanno nominato, cioè l'idea è che gli americani andassero con un pacchetto di proposte, non sembra poi risolvere i problemi di fondo. E quindi io penso che alla fine, purtroppo, non ci sarà una distensione, ma ci sarà una delle due parti che cede di più dell'altra.
0: Ecco, che tipo di giudizio possiamo dare da questo punto di vista delle elezioni in Russia? Appunto, non sono elezioni, come dire, che gli analisti considerano libere nella maniera più assoluta, però il tema del consenso interessa comunque anche gli autocrati, e sappiamo che Putin starebbe valutando anche l'ipotesi di una nuova chiamata alle armi, diciamo così, che lo farebbe scendere molto nel gradimento, e che evidentemente, immagino, potrebbe essere una mossa da posticipare nel caso dopo il voto. È un'elezione che qualcosa può comunque dire sul conflitto?
1: Sì e no, cioè, lo dice perché c'è un clima anche su questo di tensione, ed è vero, come diceva lei, che i russi, soprattutto l'amministrazione presidenziale, la figura di Kirienko, personaggi che hanno proprio architettato nell'ultimo decennio un sistema di vera ingegneria elettorale, danno molta attenzione a questo voto, perché sanno, ovviamente non abbiamo grandi dati sul consenso, ma sentono che c'è un clima di maggiore scontento, soprattutto dopo questa estate dove banalmente la gente gente faceva la fila per la benzina, dove è nata una paura, in particolare nelle regioni più che a Mosca, che non era presente l'anno scorso o durante elezioni precedenti. Quindi è importante perché ti permette di vedere come si sono mossi loro. Vediamo che però tutta l'opposizione è stata espulsa, è stata eliminata, è messa fuori gioco, quindi poi anche avere sorprese come è stato in anni precedenti, in cui magari c'era una regione dove vinceva un governatore se non di opposizione indipendente, in questo momento è difficile. Magari a seconda, che poi è quello che avviene con i regimi autoritari, del risultato ufficiale che viene dato in una o l'altra regione, si può percepire per esempio se nelle città c'è più scontento che non nelle regioni, o se in alcune regioni che sono state chiamate maggiormente alle armi c'è maggiore scontento. Quindi è un dato relativo su quello che sarà comunque un consenso al partito di Putin, perché è l'unico che davvero partecipa.
0: Le chiedo insomma in conclusione, oggi è da segnalare anche la decisione del governo britannico di stanziare 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea. Ci sono anche i famosi ormai missili Patriot che sono decisivi per un'Ucraina che sta migliorando molto nella capacità di attaccare anche sul suolo russo, ma ha terribili problemi difensivi, diciamo così. Anche oggi due persone morte almeno per gli attacchi russi su Kiev. Rimane questo il grande tema e le carte in mano le ha principalmente Donald Trump. I Patriot fanno la differenza attualmente su questo conflitto che sta diventando un conflitto ormai di lunga durata?
1: Beh, possono fare una differenza in questa fase in cui, proprio per la difficoltà che ci dicevamo prima, serve un'accelerazione da una o dall'altra parte. Si prevede anche che la Russia attaccherà molto di più l'Ucraina per indebolirli durante la prima fase invernale, e se seguiamo degli analisti militari come Kaufman, prevedono anche che i russi, che si sono riorganizzati nonostante abbiano sempre il loro arsenale anche un po' sovietico, attraverseranno ancora per poco una fase di maggiore debolezza, perché si stanno molto riarmando. Quindi c'è anche un interesse occidentale a rafforzare al massimo adesso Kiev, un po' perché è debole, un po' perché è una fase in cui i russi stanno a livello appunto militare ancora in una fase di innovazione, sapendo che poi la Russia va verso il riarmo. Quindi, per concludere, diciamo che ci sono due livelli che dobbiamo seguire, che purtroppo in certi momenti convergono: un livello di questi negoziati fatti da due parti deboli che cercano delle sponde anche rapidamente, negli americani nel caso dei russi e degli ucraini, negli americani e negli europei nel caso degli ucraini. E poi c'è un livello molto più sistematico, che non penso che cambierà il cessate il fuoco, che è questo riarmo da entrambi i lati, con anche l'Ucraina inclusa, ma soprattutto europeo e russo, che ci porta poi verso un conflitto permanente. Non vedo nemmeno come un cessate il fuoco possa limitare questo investimento,
0: meccanismo,
1: ecco.
0: Diciamo che ormai sembra totalmente avviato e che poi contribuisce ad alimentare le tensioni che abbiamo visto anche a livello diplomatico nelle ultime settimane. Ringrazio la professoressa Carolina De Stefano.
1: Grazie
0: per essere stata con noi questa sera, e dunque non potevamo che partire, ecco, da un'analisi sul conflitto, come sempre, sia sul livello diplomatico sia su quello militare, e ci abbiamo fatto ormai purtroppo l'abitudine in qualche modo. Ci sono ancora tanti temi, entreremo tra poco anche sulla politica interna, nuovo caso intorno al generale Vannacci, la sua lezione tra virgolette a Torino per la pagina politica, ma in qualche modo torneremo a occuparci anche di Russia nel finale, perché ci dedicheremo al tema dell'Artico. C'è stata anche una visita negli ultimi giorni, tutt'altro che simbolica, di Ursula von der Leyen a Nuuk, l'ormai celebre capoluogo della Groenlandia. Sosta brevissima, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È mezzanotte e 29 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane i fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi su tutto il settentrione, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale e dei rovesci in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: E allora eccoci ancora insieme, sono le 20:33 di questo 8 di settembre e questo è il timone delle 20, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Questo è il nostro programma che va in fondo alle giornate qui su Giornale Radio e ci proietta verso il domani. Rimaniamo insieme fino alle 21. Un aggiornamento anche di incubo trasporto aereo nel Regno Unito, un guasto tecnico, non meglio precisato, qualcosa come il celeberrimo chiodo di salviniana memoria, ha causato il blocco delle partenze in diversi scali, inclusi quelli londinesi di Heathrow e Gatwick, con la conseguente cancellazione di oltre 600 voli per tante compagnie, un allarme che poi ha reso impossibili i decolli su larga scala. Oltre agli aeroporti della capitale britannica, coinvolti anche quelli di Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol e diversi altri, e le ricadute ovviamente poi a scala, a effetto domino sugli scali internazionali, tra cui Dublino e Parigi. Un tema insomma che vede gli ingegneri che sono al lavoro per risolvere il più rapidamente possibile i glitch ai sistemi informatici, che per il momento non viene ricondotto a ipotetici attacchi hacker o alle ombre di una guerra ibrida russa, che peraltro avrebbe anche motivo di esistere, viste le ultime notizie sui Patriot. Vedremo ovviamente problemi per decine di migliaia di passeggeri, più di 65.000 solo per la compagnia low cost Ryanair. Siamo comunque nel pieno degli spostamenti di fine estate e ovviamente ci sono anche molti italiani. Peraltro il caos nei cieli ha colpito anche la squadra di calcio dell'Arsenal, che deve appunto partire in volo per Napoli, dove i Gunners devono giocare domani l'esordio in Champions League, volo che ha subito un ritardo, ovviamente nulla di gravissimo, però questo è uno scenario ancora evidentemente in evoluzione. Noi tra poco andiamo sulla politica interna, ripartiamo però anche dalla nostra musica, che non manca mai sulle frequenze di Giornale Radio, anche qui al timone delle 20. Lizzo per un nuovo brano da ascoltare insieme. Questa è Juice.

0: E allora eccoci ancora insieme, 20:39 qui su Giornale Radio. Allora, la pagina politica parte dai nuovi panni del generale Roberto Vannacci, quelli di docente dei poliziotti di Torino, per un convegno riconosciuto inizialmente come attività di aggiornamento professionale organizzato da una sigla sindacale di categoria. Una vicenda che in realtà è durata poche ore, visto che appena si è accesa la polemica politica, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è intervenuto precisando che l'iniziativa non sarebbe stata valida come aggiornamento professionale, che il questore torinese Massimo Gambino non avrebbe partecipato, come invece era stato scritto nel volantino del convegno. Insomma, il che porta un po' di riflessioni. La prima ovviamente è: che tipo di aggiornamento potranno mai ottenere i poliziotti torinesi dalla Lectio Magistralis del generale Vannacci, ma forse anche l'opportunità, ecco, di invitare e andare anche a salutare evidentemente un leader politico, un individuo che negli ultimi giorni non ha fatto mancare, insomma, polemiche per alcune uscite su vari temi anche relativi ai diritti civili e al tema del femminicidio. In collegamento con noi Sara Di Sabato, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle proprio in Piemonte. Intanto benvenuta, buonasera.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: Ecco, insomma, che idea si è fatta, parto ovviamente da questo, della vicenda abbastanza grottesca di quest'oggi. A volte si dice, no, che la pezza è ancor peggio del buco. Anche il tentativo, così un po' raffazzonato, ecco, di adattare l'evento poi alle polemiche che ne sono scaturite, non è stata una grandissima figura, diciamo.
1: Assolutamente no, questa notizia ci ha stupiti parecchio, poi per fortuna è durata meno di mezza giornata, però un evento presentato come un aggiornamento professionale dedicato alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, tra l'altro con esonero dal servizio per l'intera giornata, spacciato appunto invece come un evento politico con la presenza autorevole del signor Vannacci, insomma, ci ha lasciato senza parole. Diciamo che noi diciamo che un sindacato di qualsiasi forma e che rappresenti qualsiasi tipo di lavoratore può organizzare qualsiasi evento ritenga opportuno. In questo caso avrebbero potuto tranquillamente organizzare un evento politico, certo non spacciandolo e non facendolo rientrare nell'aggiornamento professionale previsti dalla quadro nazionale delle forze di polizia. Questo è un qualcosa che ci indigna, fermo restando che appunto noi per noi i sindacati possono organizzare quello che vogliono, ci mancherebbe, ma non sotto questa forma.
0: Ecco, per i parlamentari piemontesi, anche quelli del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino o Elisa Pirro, ecco, questo evento è stato definito un seminario formativo, anche secondo i documenti ufficiali. Chi in questi minuti lo nega provi a dimostrare il contrario, si leggeva poi, insomma, in generale tutta la sinistra è scattata. Non so, le chiedo anche un commento più generale, mi scuso per l'uso di questa parola. Il generale Vannacci porta sempre con sé notizie e non può non venire in mente che forse tutto fosse studiato a tavolino per generare comunque un putiferio praticamente dal nulla. È un retropensiero che ha avuto anche lei o si è trattato così, come dire, di una leggerezza?
1: Sicuramente il generale Vannacci utilizza la provocazione come strumento di visibilità anche per scatenare indignazione. In questo caso ci è riuscito benissimo, anche perché questo, come dicevamo prima, non è un evento formativo dedicato alle forze di polizia, ma è una vera e propria passerella elettorale, probabilmente per propinare alle stesse forze di polizia il proprio programma pieno di cose del tutto irricevibili. Però appunto noi ricordiamo che in generale questo tipo di attività di formazione dovrebbero rispettare dei criteri, cioè nel senso che sono previste queste 6 giornate per l'aggiornamento professionale, ma dovrebbero rientrare comunque nella fattispecie della neutralità rispetto alle connotazioni politiche, ovviamente devono essere di natura tecnico-scientifica. Non mi sembra che questo evento sia stato organizzato sotto queste forme. Poi diverso è invece tutto l'approccio che ha il generale Vannacci rispetto a molti temi che conosciamo, insomma, del suo programma che sta facendo tanto discutere, ecco, aspetti controversi come le sue affermazioni sull'inesistenza della fattispecie del femminicidio piuttosto che l'inesistenza del diritto all'aborto, le classi separate per ragazzi disabili. Insomma, lui genera hype facendo questo tipo di affermazioni in cui purtroppo credo creda anche.
0: Ecco, chiuderei proprio su questo. Ne veniamo purtroppo da giorni in cui l'ultima, forse più nota, vicenda legata al tema del femminicidio ci ha mostrato, anche se mai ce ne fosse bisogno, di quanto le forze dell'ordine abbiano bisogno di conoscere appieno, ecco, la responsabilità anche che hanno nel poter evitare a volte queste tragedie. Non voglio, come dire, riaprire il discorso poi sul tema della prevenzione, che pure è fondamentale. Il fatto che a pochi giorni da un fatto che ha comunque scosso il paese, e credo anche le forze dell'ordine, ecco, per quanto accaduto, arrivi un seminario di questo tipo, non dovrebbe portare anche però una riflessione su chi in qualche modo lo organizza, detto che i sindacati hanno appunto il diritto di organizzare e creditizzare, diciamo, quello che vogliono. Anche qui forse un bon ton, che per carità sembra il problema minore, che però non è stato proprio eccezionale.
1: Sicuramente la formazione, noi lo diciamo da sempre, sul tema del femminicidio è fondamentale anche rispetto agli operatori e alle forze dell'ordine, che devono essere preparati per poter ricevere la denuncia di una vittima. Certo, dire a pochi giorni di distanza da diciamo dei femminicidi gravi come quello di Lorena Isceri, passando poi ovviamente per Tania Terrin quest'estate, ma anche i femminicidi di quelli che hanno fatto scalpore negli ultimi mesi come quello di Sara Campanelli, a Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, far passare questo messaggio è qualcosa di grave, fare propaganda politica sulla pelle di donne che purtroppo non ci sono più, e farla sulla pelle delle famiglie di queste donne che invece chiedono alla politica un impegno concreto. Su questo dovremmo essere tutti uniti. Infatti io mi chiedo, ad esempio, su questo tema al generale Vannacci quali elementi tecnico-scientifici potrebbe portare ad un seminario dedicato alla polizia, fermo restando che, ripeto, non si tratta di formazione in quel caso lì, ma si tratta di propaganda, e questi eventi andrebbero organizzati indipendentemente dalle attività formative dei sindacati. Tra l'altro io lo dico, cioè non tutti i sindacati erano d'accordo, non tutti i sindacati di polizia erano d'accordo con questo evento, perché ad esempio la denuncia è arrivata proprio dalla SILP CGL Piemonte, che ha chiesto al questore la revoca dell'autorizzazione, denunciando la violazione dei principi di neutralità delle forze dell'ordine. E quindi c'è da dire che anche su questo non c'era una posizione univoca da parte dei sindacati, però sono temi quelli su cui si lancia retorica il generale Vannacci, che sono temi di sensibilità che andrebbero a

del tutto recepita da tutte le forze politiche. Io ringrazio Sara Di Sabato per essere stata con noi questa sera e aver partecipato, insomma, alla nostra pagina politica, che poi di politico aveva tutto sommato poco, diciamo così. Tra poco torniamo su scenari internazionali, le rotte dell'Artico, le nuove rotte dell'Artico, la via della seta polare, è uno scenario che ormai dobbiamo imparare a conoscere. Ci sono delle novità, diciamo, degli ultimi giorni. Tra poco ci rientriamo, ascoltiamo l'ultimo brano di questa puntata del nostro Timone delle 20. E allora arriva Teddy Swims, questa è God Went Crazy.

0: E allora noi torniamo per andare verso la chiusura di questa puntata del Timone delle 20 a occuparci di Artico. Ci sono un paio di notizie che vale la pena approfondire. Da un lato c'è stata la visita nei giorni scorsi di Ursula von der Leyen a Nuuk, capoluogo groenlandese, con la promessa insomma di un aiuto economico dell'Unione Europea alla Groenlandia, che fa parte insomma della Danimarca, quindi paese dell'Unione ma in quanto territorio autonomo non fa parte dell'Unione Europea. E poi la notizia secondo cui la riporta Inside Over, la Russia avrebbe deciso sostanzialmente di raddoppiare la propria flotta artica, quella appunto che si occupa del trasporto, di una via che è sempre più aperta anche a causa del cambiamento climatico, pur insomma in una contingenza non semplice economicamente per il Cremlino. Forse la dimostrazione che di quanto importante sia questa nuova via della seta, ma dietro anche l'ombra di Pechino. E allora in collegamento con noi Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico. Tanto buonasera, ben trovato.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: E allora, agli occhi di tutte praticamente le grandi potenze sull'Artico, sia paesi che in qualche modo ci si affacciano, quindi la Russia, ma anche l'Unione Europea, gli stessi Stati Uniti, e anche la Cina non si tira indietro, diciamo, da quella che rischia di essere, forse già, la partita del prossimo secolo a livello commerciale e anche militare. Le ultime notizie ci dicono che ormai, come dire, sembrano tutti molto consapevoli però di questo.
1: Sì, ci dicono questo e ci dicono anche effettivamente che questa regione davvero sta diventando sempre di più strategica.

0: C'è anche da dire che sarebbe bello se, diciamo, se la nostra specie riuscisse a fare un salto di qualità per una volta e riuscisse a, diciamo, guardare a una regione senza avere uno spirito predatorio da un punto di vista di risorse e via dicendo, però va anche detto che dobbiamo contestualizzare, come sempre, dal nostro punto di vista, cioè dai paesi dell'Europa del Sud o di tutti coloro che magari non sono affacciati sul Mar Glaciale Artico, è anche semplice dire, chiudiamo questa regione così importante, così delicata per il clima, per l'ambiente, e facciamolo diventare praticamente un gigantesco parco naturale. Il problema dove sta? Sta nel fatto che non esiste un trattato internazionale che legiferi sull'Artico, e questo ci dimostra proprio la rapidità del cambiamento climatico, perché per secoli, o quantomeno diciamo in tutto il Novecento, non abbiamo seguito assiduamente appunto la regione Artica, che era ovviamente soltanto un bastione da un punto di vista militare durante la Guerra Fredda, niente più che questo. Negli ultimi 15 anni, 20 anni, invece c'è stata una rapidità di intervento del cambiamento climatico sbalorditiva. Quello che da noi fa ribollire le città, in questo caso nella regione artica, ha un impatto dalle 3 alle 4 volte maggiore. Quindi significa che il cambiamento in atto è davvero preponderante. Le cinque nazioni costiere del Mar Glaciale Artico, quindi Russia, Canada, Norvegia, Danimarca, grazie appunto al possesso della Groenlandia, e Stati Uniti, sono effettivamente i padroni di casa. E quindi, in virtù del fatto che manchi una normativa, diciamo, internazionale proprio su questo, possono per diritto internazionale fare un po', tra virgolette, ovviamente, quello che vogliono. E questo significa effettivamente che la partita in questo caso è molto aperta, c'è una regione gigantesca che si apre, che però significa tante cose. Non significa, attenzione, che domani mattina sarà una regione assolutamente navigabile e si potranno fare le stesse cose che si fanno da noi, perché comunque il clima a queste latitudini è davvero, davvero estremo. Dobbiamo ricordare il fatto che ci sono 6 mesi di notte totale, fa molto freddo, i venti, le correnti oceaniche, eccetera. Però è altrettanto vero che negli ultimi 20 anni la Russia ha investito qualcosa come l'equivalente di circa 20 miliardi di dollari per, diciamo, la rivitalizzazione e lo sviluppo di questa rotta marittima di nord-est, quindi appunto questa via commerciale che si estende dallo stretto di Bering, che arriva fino alle coste europee, così come tutti gli altri paesi, e l'Unione Europea, sta iniziando a investire negli ultimi anni anche in virtù di terre rare, quindi raw materials e tutte le materie prime critiche, ma non soltanto. Dobbiamo
1: C'è
0: anche
1: anche,
0: considerare.
1: scusi se la interrompo, il
0: Prego, prego.
1: tema della Cina. È chiaro che questo, la Cina non fa parte, ecco, dei paesi che ha citato poco fa, però è un paese che intanto vanta, diciamo, dei crediti nei confronti soprattutto della Russia, e che è da sempre estremamente interessata alla guerra commerciale, più ancora che quelle militari. Questa rischia di diventare, insomma, chi prende, tra virgolette, il controllo di questa nuova via percorribile, insomma, pone una minaccia importante agli avversari. Un mondo polarizzato, e le contingenze attuali, ci fanno pensare che ci sia qualche protagonista in più di quelli che ha citato prima.
0: Assolutamente sì, la Cina ovviamente è quello più rumoroso, anche se silente, tra virgolette, però la Cina, ad esempio, quello che sta facendo negli ultimi anni è anche investire molto nella ricerca scientifica, per cui ha costruito e messo in acqua, diverse navi oceanografiche che si occupano proprio della batimetria e quindi della mappatura dei fondali, perché noi conosciamo pochissimo di questa regione, conosciamo pochissimo dei suoi fondali, conosciamo molto di più, ad esempio, gli astri rispetto al nostro pianeta e i fondali oceanici. Quindi tante nazioni, Italia compresa tra l'altro, mappano i fondali dell'Artico per avere una conoscenza approfondita. Perché? Sia da un punto di vista scientifico, perché ovviamente è importante conoscere il nostro pianeta, sia anche per una questione certamente economica per le risorse offshore, ma anche, ad esempio, negli ultimi anni per la possibilità di posare i cavi sottomarini. Proprio quest'anno sta terminando in questo momento un grandissimo, lunghissimo progetto, circa 16.000 chilometri di cavi, che andranno a dare ridondanza al classico cavo che arriva nelle nostre coste tramite appunto il Mediterraneo. In questo caso connetterà Canada, Regno Unito fino al Giappone. Quindi è una regione che si apre e che diciamo coinvolge qualunque tipo di scenario, dalle rotte commerciali a, appunto, alle risorse, ma anche la pesca. La pesca è fondamentale, ma pensiamo anche al turismo. Quindi è come se a un certo punto il Mediterraneo, dobbiamo considerare questa variabile, come se il Mediterraneo non fosse mai stato navigabile, di colpo si apre, ovviamente lo stiamo estremizzando. Quindi significa anche mettere in relazione o cambiare le relazioni, certo, tra i popoli che hanno sempre avuto un determinato tipo di comportamento. La particolarità, ad esempio, dell'Artico era, fino a pochissimi anni fa, fino allo scoppio della guerra in Ucraina, era una forte cooperazione tra gli attori, ad esempio, dell'Arctic Council, cioè di quel foro, sì, internazionale che dovrebbe legiferare su queste questioni, salvo ovviamente su difesa e sicurezza e su altre cose più sensibili. Quindi Russia, Stati Uniti, Norvegia e via dicendo andavano d'amore d'accordo su tantissimi aspetti, cosa fondamentale tanto più proprio per la ricerca scientifica. Dopo questa frattura della guerra in Ucraina, ahimè, il punto non è soltanto come e chi gestirà le risorse, ma come, chi avrà, diciamo, in capo la governance di tutto questo, perché non esiste in questo momento la possibilità che i russi si risiedano al tavolo dell'Arctic Council, proprio perché 7 membri su 8 in questo momento sono membri della NATO e ovviamente il Cremlino è fuori.
1: Eh sì, è così, è tutto questo scenario, insomma, che ci hai ottimamente riassunto. Va aggiunto, come dire, il carico di un presidente americano che non si fa problemi, ecco, ad andare dicendo che la Groenlandia dovrebbe appartenere agli Stati Uniti. Insomma, tutto questo si inserisce anche chiaramente in un'ottica in cui non si capisce bene se poi le rassicurazioni arrivate da parte dell'Unione Europea fossero nei confronti della Russia o nei confronti degli Stati Uniti. Ringrazio molto Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico, per essere stato con noi. Era doveroso, insomma, fare un po' il punto della situazione, anche in virtù degli ultimi fatti di cronaca, diciamo così, intorno all'Artico, detto, ecco, nell'ennesimo giorno caldissimo sul nostro paese. Ecco, ci ricorda anche che poi il tema che ha aperto la nostra riflessione era proprio legato anche al fatto che il cambiamento climatico abbia effetti pesantissimi, soprattutto nelle regioni più estreme. È tutto per quanto riguarda, insomma, questa puntata del nostro timone delle 20. Noi torniamo ovviamente domani, sempre dalle 20 alle 21, per andare a concludere un'altra giornata insieme con la nostra programmazione nuova, che ha però mantenuto appunto tanti dei nostri appuntamenti, è ormai cominciata, ci starete facendo l'abitudine. Noi siamo sempre qui per concludere insieme la giornata e proiettarvi verso il domani che in qualche modo inizia già, come sempre, a partire dalla fine del nostro timone delle 20. Grazie allora a Michele Ceci in redazione, a Giorgio Berselli in regia. Da parte di Francesco Massardo è tutto. L'ultimo ringraziamento, il più doveroso, a tutti voi, come sempre, per l'attenzione e per l'ascolto. Passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma, quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma, le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: è 1:01. Giornale Radio.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Dio benedica Terenza e Dio benedica tutta la famiglia Viola!
6: Buongiorno! Martedì 8 settembre 2026 e oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria. E ricordate, imparate a essere puntuali, perché non bisogna mai fare aspettare chi vi sta aspettando. Ciao!
7: E allora, rieccoci, sveglia dormienti, perché bisogna tenere gli occhi aperti in questi giorni, in questa notte dell'Europa che inizia, non dimentichiamolo mai, con la vittoria di una formazione di estrema destra in Germania che vorrebbe riscrivere i libri di storia, attenuare il racconto dell'Olocausto, attenuare il racconto della Seconda Guerra Mondiale, perché basta, così dicono, basta esagerare con le nostre colpe. Ebbene, da questa vittoria il 44,5% in Sassonia inizia un'onda che sta rischiando di scuotere la Germania e l'Europa. È un'onda che potrebbe portare alle dimissioni il cancelliere Merz, che però ieri ha detto no, non mi muovo, non mi sposto per niente e per nessuno, e che sta facendo discutere anche noi. È un'onda che si propaga mentre la Volkswagen riconverte e addirittura si mette a costruire uno scudo antimissile. Questa è l'ultima perla di oggi nelle fabbriche della Porsche. Quindi pensate che beffa grottesca, si sta continuando a mantenere in piedi la guerra in Ucraina, perché l'Ucraina è diventato un atelier della guerra, con la scusa di difendere gli ucraini producono droni e altre armi, mentre la Germania, la Gran Bretagna e la Francia sostengono lo sforzo bellico. Vi ricordate quella panzana che ci hanno raccontato? Solo armi difensive. Poi dopo i neonazisti o giù di lì prendono voti perché dicono che sono contro la guerra e rischiano di sembrare gli unici che lo fanno. E mentre sta accadendo questo terremoto, si riconverte in Europa l'industria civile in industria militare. Allora, per me oggi il pezzo più interessante è quello di Filippo Santelli su Repubblica. Volkswagen riconverte, lo scudo antimissile verrà prodotto nelle fabbriche della Porsche. Dalle Porsche alle T-Roc ai sistemi antimissile. Mentre l'industria tedesca dell'auto e la sua azienda simbolo Volkswagen affrontano una crisi senza precedenti, lo storico stabilimento di Osnabrück in Bassa Sassonia, dove la produzione di quattro ruote verrà fermata il prossimo anno, sembra aver trovato un futuro nel fiorente settore del mercato della difesa. La stessa Volkswagen ha annunciato ieri l'accordo preliminare raggiunto, attenzione, con il gruppo di investimento israeliano Aurelius Capital, che assieme allo stesso land da Bassa Sassonia dovrebbe derivare la fabbrica e trasformarla in un distretto di produzioni militari la prima delle quali saranno i componenti della famosa cupola d'acciaio, il Dome, il sistema antimissile prodotto dall'israeliana Rafael e usato nello Stato ebraico. L'operazione sarebbe il primo esempio concreto di riconversione di fabbriche del settore automotive a quello militare, da varie parti considerata una possibile soluzione per assorbire o almeno attutire la crisi strutturale dell'auto. Proprio la scorsa settimana Volkswagen alle prese con un eccesso di capacità produttiva alla concorrenza cinese nell'elettrico ha approvato un dolorosissimo e contestato piano di tagli che prevede la riduzione di 50.000 lavoratori, lo stop alla produzione in 4 impianti tedeschi, la chiusura di Osnabrück. 125 gloriosi anni di storia era prevista dalla precedente riorganizzazione nel 2024 e l'intesa, salutata con favore anche ai sindacati, dovrebbe invece garantire il mantenimento dei posti di lavoro di 1.200 degli attuali 1.800 dipendenti. E viene ora presentata come un copione che si potrà e dovrà cercare di replicare anche in altri siti, spiega Repubblica, considerato che nei prossimi 5 anni la Germania progetta di spendere 700 miliardi di euro nel grande piano di riarmo nazionale all'interno del più ampio piano di riarmo europeo. Nel dettaglio, l'accordo preliminare prevede la cessione dello stabilimento, aggiunge ancora Repubblica, a una nuova società di cui Aurelius Capital sarà il socio di maggioranza. Il Land della Bassa Sassonia, sede del gruppo Volkswagen e suo secondo azionista, avrà una quota di minoranza. Per l'industria israeliana della difesa e Rafale in particolare, questa è l'occasione di mettere un piede nel mercato tedesco con l'idea che il suo sistema antimissile, se prodotto in loco, possa essere venduto anche fuori. Avete capito? Questo è il senso di questo articolo che prosegue, ma mi sembrava importante raccontarvi questo circolo vizioso. Allora, questo è l'attimo fuggente, programma meno intruppato della radio italiana. Siamo una ciurma di ribelli che si sottrae alla dittatura del senso comune che in questi anni ha avvelenato i pozzi, scusate se lo dico così. Per fortuna c'è Nicola Compagnone che si sveglia presto e ci sono le nostre voci. Conte, governo, pensi ai problemi degli italiani, preoccupante il vento di estrema destra che spira nell'Unione Europea. Sentite.
8: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal carovita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo. E attenzione, siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione. E guardate che in Germania ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese. Con la complicità di Meloni, che ha sottoscritto, ha contribuito indirettamente a tutto questo, sottoscrivendo un piano di riarmo europeo.
7: La Meloni, preservare lo spazio Schengen solo se si difendono i confini dell'Unione Europea. Sentiamola.
9: Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.

stiamo sentendo meravigliosamente il grande tango. Chi è il Gotham Project? È inconfondibile.

0: che guida Bardi più tardi, sono contento che sono riniziati i palinsesti e vedo che avete fatto una bella programmazione, mi piace molto. Gabriele da Milano.
1: Buongiorno Luigi da Torino, non so se avete ancora già parlato del DDL sull'antisemitismo, perché è una cosa molto problematica e molto grave, quindi vi inviterei a parlarne per cortesia. Grazie.

0: E sono le 7:22, le vostre voci al 334 11 11 622 mentre davamo spazio agli incroci di veramente lirici prodotti dalla mente geniale di Peter Bescapè, detto l'Alpino. Giorgetti, PIL verso l'1%.
1: Diciamo che e veniamo all'Italia e vediamo al bilancio. Ovviamente noi partiremo da un quadro di finanza pubblica aggiornato il più possibile. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%. Adesso lo dico qui naturalmente con tutte le cautele del caso, ma sicuramente al di sopra di quelle che sono le previsioni contenute nel documento di finanza pubblica. E naturalmente tutto questo non aiuta a risolvere il grande punto interrogativo della crescita della vecchia Europa. Qualcuno potrebbe obiettare che bisogna fare più deficit di bilancio con politiche espansive. Se io guardo agli amici francesi, che sono ben oltre il 3% del deficit PIL, hanno una crescita quest'anno che è circa la metà della nostra. Quindi questo non è automatico.
0: Mentre ancora suona il bandoneon dei Gotham Project, io vado a leggere l'editoriale, devo dire perfetto anche questa volta, di Marco Travaglio. Mentre in Sassonia Life Day sbancava le urne e spianava la strada, quel che resta dei vecchi partiti a Cernobbio, il ministro Giorgetti sussurrava la prima ragione del cataclisma e travolge l'Europa. L'Italia paga le due guerre in Medio Oriente e in Ucraina, due volte elevato a potenza. Noi ci approvvigionavamo del gas russo e non lo possiamo più fare. Ci siamo affidati ad altri fornitori, dice Giorgetti, scritto da Travaglio, che hanno difficoltà a fornircelo, prezzi aumentati, metà della capacità di raffinazione russa è stata distrutta dagli ucraini, il prezzo del gasolio dipende dal fatto che nessuno lo raffina più. E questa, dice Travaglio, la fotografia è il suicidio perfetto dell'Unione Europea. Prima subisce, poi fomenta e allunga la guerra fra NATO e Russia in Ucraina, rinuncia al gas russo a buon prezzo per comprarlo a costi più alti da regimi uguali o peggiori, si fa distruggere i gasdotti da Kiev continuando a finanziarla, siamo a 220 miliardi più della quota italiana del PNRR, e armarla fondendo le missili per distruggere le raffinerie russe che fanno a loro volta impazzire i prezzi, e i pochi soldi che restano li butta, dice Travaglio, nel riarmo su cui già spende il triplo della Russia e li toglie ai salari, sanità, scuola, investimenti produttivi, gestione dei migranti. Il resto lo fa la guerra di Israele e USA all'Iran, spalleggiata agli europei con basi aeree, zero sanzioni, popoli impoveriti e impauriti che si incazzano e si aggrappano a chi non c'entra nulla con l'Unione Europea, a destre estreme e progressisti radicali. E il combinato disposto, più povertà, più paura, meno voti ai partiti tradizionali, fa impazzire le élite come Giove che toglie la ragione a chi vuole rovinare. Ecco Paolo Gentiloni sul rap. Hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la memoria dell'Olocausto. I nostalgici del nazismo, i filoputiniani. Comunque niente di che. Quattro baluba di un land poco meno popoloso della Calabria. i cui cittadini sono più anziani e tra i più poveri della Germania, sempre questa è la citazione di Gentiloni. E allora, dice Travaglio, ecco la ricetta vincente, un succulento mix fra un'Europa più integrata e forte, il messaggio di Mattarella a Cernobbio, la difesa comune contro l'ostilità russa, la pace giusta in Ucraina e, magari volendo esagerare, l'agenda Draghi. Questi geni, dice Travaglio, invece di guardarsi allo specchio e capire perché tutti li odiano, danno la colpa a Putin raccontandosi che la gente li adora, ma appena entra nel seggio viene traviata dalla fake news russa e vota male, quindi va rieducata a suon di insulti populisti, sovranisti, putiniani, fascisti, nazisti, biforchi, curata con dosi intensive di Europa, Occidente, Ucraina e riarmo, se è stato Putin bisogna fare la guerra, e punita mettendo al bando i suoi punti di riferimento, censure democratiche, piazze represse, sanzioni individuali, partiti fuori legge, elezioni annullate. Con idee così brillanti, conclude Travaglio, cosa potrà mai andare storto? E questa è la grande domanda del Fatto di oggi. Ora tremano altri paesi, la Francia, la Spagna, perché arriva l'onda lunga elettorale che si compie. Cosa dicono le vostre voci?
2: Devo dire che sono veramente in pochi a parlarne, ma questa vittoria di AfD ha smascherato la narrazione russa, per la quale ora scopriamo che esistono nazisti buoni e nazisti cattivi. I nazisti buoni ovviamente sono quelli di AfD, che tra l'altro nel programma propongono pure l'introduzione dello studio russo a scuola, ricomprare il gas russo, riaprire le frontiere con la Russia, scambi culturali dei giovani tra Russia e Sassonia-Anhalt. Quindi abbiamo russi, abbiamo nazisti buoni e nazisti cattivi. La cosa divertente è che copia e incolla anche i comunisti italiani dicono la stessa cosa. Se andate a vedere su X le reazioni di Acerbo, di Fondazione Comunista, gongola per la vittoria dei nazisti. Ragazzi, dovete fare un po' pace col cervello, eh? E tu, Luca, cosa ne dici di questo atteggiamento bipolare, eh? Cosa ci racconti, Luca? Ciao, Fabrizio da Milano.

0: Continua sul Libero la centesima puntata dell'inchiesta Tritacarne sul caso Report. Pensate, adesso si parla addirittura dei cuochi di La Vitola. I cuochi di La Vitola, loro insaputo ai vertici della società Cefalù. Pensate. Si parla dei cuochi del ristorante Cefalù, fantastico. Il titolo di Libero comunque è eloquente: il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista. No, semplicemente gli europei, dice Libero, detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles sarà pronta ad ascoltare. Poi c'è la prima pagina dedicata, pensate un po', su Aurelio De Laurentiis, che ha definito, mentre era a pranzo da qualche parte, Edli Schlein inguardabile. Insulto sessista o politico? Questa è una bella domanda, forse tutte e due. Il leader del Napoli, patron del club azzurro, campo largo, senza proposte, e viene riempito di insulti: sessista, sessista, sessista. Mentre La Verità titola: gli unici estremisti sono loro, mettendo in prima pagina le foto di Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, cancelliere tedesco, Christine Lagarde, BCE, e Pedro Sanchez, premier spagnolo, e Emmanuel Macron con il titoletto Alla guerra, alla guerra. Se invece volete sentire un tifo diverso, trionfo FD, assedio a Merz, e questo è quello di Repubblica, noi ci fermiamo qui solo un istante, poi torniamo a macinare notizie, voci, opinioni.
1: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
2: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
1: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È 1:35. Giornale Radio.
5: Meteo. Un brusco calo della pressione determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest, in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane fenomeni temporaleschi tenderanno ad estendersi su tutto il settentrione, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale e dei rovesci in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
8: È svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
9: Questo è l'attimo fuggente!
10: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
11: Buongiorno, giornale da Scalè. Allora, dopo le elezioni in Sassonia, dove i nazisti hanno vinto, il partito nazista ha vinto, mi sembra di tornare indietro a 90 anni, cioè vale a dire che questo capo nazista, non so manco come si chiama, adesso vuole interloquire con il capo di governo, cioè come fece Hitler con il Kaiser, no? Andò là, disse no, ma vediamo, noi non siamo così, poi vediamo. Ecco, questi qua secondo me faranno così, andranno da, non so come si chiama questo presidente che c'è adesso in Germania, e prenderanno il potere. E dall'altra parte abbiamo Putin che spinge, perché anche questo è dovuto, ricordatevi l'attacco all'Ipsia, quindi già là ha inguinato le elezioni in Sassonia. E noi in Italia abbiamo pure Vannacci, quindi se non stanno attenti, e attenzione alle parole di Mario Monti, un signore che dice in quella maniera: io fino all'ultima goccia lotterò contro di te, gliel'ha detto in faccia, un signore molto pacato e per bene, bisogna stare molto molto attenti.
3: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Quest'estate, quando è scoppiato il caso Ranucci, dopo qualche giorno mi è cominciato a venire in mente i chat del mastro, perché tutta qua fermezza nel nasconderle, niente niente, ci fosse qualcosa di collegato. Voi che ne pensate? No, non sono una complottista, è che è stato troppo, non volerle far vedere, non lo so, ci potrebbe stare qualcosa di grosso in quel senso dietro, tutto organizzato. Vabbè, vedremo se il tempo mi darà ragione fra 30 anni. Buona giornata a tutti.
12: Sono Donato da Roma. Vorrei dire al buon Fabrizio da Milano che quando i governi europei finiscono per comportarsi come i nazisti, poi il popolo sceglie sempre l'originale, per cui siamo causa del nostro male e ci piangiamo addosso. Riflettete, gente. Donato da Roma.
0: E rieccoci con gli accordi dei Foo Foo Fighters, che sono l'impronta digitale di Peter Bescapec. Allora, The Nice, il voto è il dettaglio in Sassonia. Se la Sassonia è il modellino dell'Europa, di quello che può accadere in alcuni paesi d'Europa, ecco i dati. 170.000 astenuti sono tornati al voto, non si erano espressi. Il nuovo blocco non è solo conservatore, è anche giovane operaio, ma trasversale, e Alternative für Deutschland ha conquistato prioritariamente la fascia tra i 35 e i 60. Il cancelliere Merz, sono rimasti gli anziani. Ancora le voci di questa giornata. Parla l'avvocato di La Vitola. L'amicizia con lui è un riscatto sociale, voleva proteggere un attentato 28.
13: Ha precisato che lui si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, in quanto lui ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva, avvisando che avrebbe fatto, insomma, a modo suo, non precisando che avrebbe messo una bomba, ma insomma dicendo che avrebbe fatto lui in ragione della sua esperienza nella materia della sicurezza internazionale e militare.
14: Il motivo? Invece, per quanto riguarda il movente?
13: Il movente rimane quello di voler proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie il dottor La Vitola. Dottor La Vitola ha confermato il grande rapporto di amicizia che c'era tra i due, ha confermato che c'era necessità di proteggerlo, tant'è che ha fatto 2 mesi di telefonate al dottor Ranucci per far sì che la scorta fosse aumentata, e poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari che voi conoscete benissimo.
0: Paolo Mieli è in onda. La Germania, questa storia non vale solo per la Sassonia, ma per il paese intero. Sentiamolo.
15: ed è forse il primo partito di sfondamento di una serie di partiti di sfondamento europei, perché questa storia noi la rivediamo, innanzitutto non vale solo per la Sassonia, ma è ovvio che varrà per la Germania, non in quelle proporzioni, ma la vedremo in tutta Europa e sarà la cosa con cui avremo a che fare al prossimo decennio, cioè fenomeni politici che hanno una caratteristica forte anti-immigrazione. Dopodiché sono stufo di sentire dire sono soprattutto operai, perché lo sento dire da quando ero bambino, da quando la Lega negli anni '80 cominciò, hanno votato gli operai per la Lega. È ovvio che ciò che è rimasto degli operai fa parte di un popolo. Quando uno prende il 45% ti rendi conto. Ma non è il partito che ha rubato alla sinistra la sua, il suo elettorato, non è questo, è un altro fenomeno.
16: Cioè, l'SPD l'ha persa per conto suo, vuoi dire?
15: Ma l'SPD ha una, appunto, l'SPD
16: dal 40 al 9.
15: L'SPD ha perso da quando si è divisa con Die Linke, cioè una cosa che risale a 20 anni fa.
0: Ancora.
15: È stata una divisione seria, perché lì i partiti poi non fanno pasticci e non si rimettono insieme. L'SPD e la sinistra sono spaccati, da quel momento l'SPD è diventata subalterna alla CDU tedesca. Si sono fatti solo più o meno governi di unità nazionale. Quell'impasto non funziona da nessuna parte del mondo, cioè l'impasto che tu metti insieme la vecchia tradizione di sinistra e la vecchia tradizione centrista o addirittura di destra non funziona. Il partito nuovo è un partito destinato a sfondare, lo vedremo anche in Inghilterra, lo vedremo anche in Francia, forse lo vedremo anche in Italia, sebbene in Italia faccia eccezione perché c'è una sinistra chiara, una destra chiara e non c'è quell'impasto che è la cosa più terribile. Quando voi sentite dire facciamo un cordone sanitario, beh, il cordone sanitario è la premessa per fare quell'impasto che li fa sfondare definitivamente.

0: Le vacanze estive dovrebbe aver riposato l'animo, aver posato l'ascia di guerra e sotterrato il rancore. No, il sinistronzolo denigra sempre chi la pensa diversamente da lui e in special modo chi la pensa a destra. Ora, io non mi sono mai posto il problema di far dire a un comunista: di che sei anticomunista. No, no, perché comunista si può, perché abbiamo fatto noi la formazione dello Stato, abbiamo fatto la Costituzione. No, invece no. Ma che cazzo c'entra? I fascisti hanno pagato per gli errori, giustamente. I comunisti no. Eppure ancora oggi si dichiara, devi dichiararti antifascista per poter far qualcosa nel mondo dello spettacolo, nel mondo della cultura, nel mondo del lavoro. Ma quando la finirete con questi piagnistei da sinistruncoli? A me non mi interessa niente se voi non vi proclamate anticomunisti, non me ne può fregare di meno, come a voi non ve ne deve fregare di meno se uno si dichiara fascista, lo capite? Perché l'ideologia nazionalsocialista, al di là degli errori che ha fatto e che ha pagato, ripeto, giustamente, non potrà mai essere sotterrata. Dovete mettervi nell'ottica delle idee che ci saranno sempre le persone che la pensano diversamente da voi. Sinistruncoli, apposate, seppellite rancore. Ciao a tutti da Miguel, che sono me.
1: Addirittura Miguel ci parla dell'attualità del nazionalsocialismo. Andiamo bene. Andiamo bene, si è aperto il recinto, i matti corrono indisturbati. Sentiamo solo due battute del pezzo di Giulianone e Ferrara. La spada che serve alle democrazie, questo è il fondo che scrive oggi sul Foglio, FD Trump futuro, la libertà si difende con la forza, non con gli appelli. Mi devo ripetere, succede, è anche spiacevole, ma talvolta è necessario. Parlando della cavalcata autoritaria di Trump in America, dopo la lettura di una conversazione di Paolo Peduzzi con Léon Wieseltier, nemmeno due anni fa, nell'ottobre del 2024, scrissi un pezzullo sulla democrazia senza spada, che viene buono come tentativo piccino di ragionamento dopo la vittoria dell'AfD nazista in Sassonia e i funerali plaudenti di un boia sentito come un generale nazionalista punto e basta in Serbia e magari anche dopo la marcia inglese delle camicie nere contro l'immigrazione e la farsa di Cernobbio con il generale Vannacci. La democrazia senza spada, quella di Weimar per intenderci, è fatta apposta per la Machtergreifung, per la presa del potere da parte di chi la nega. Insomma, quando non imponi il tuo potere democratico, non fai rispettare le sue regole, il suo spirito, con qualcosa di diverso e più solido del proceduralismo e dallo stato di diritto giuridico, dice Ferrara, allora devi aspettarti che l'uomo forte, il baro inveterato, sopravanzi e batta in breccia la democrazia debole, corretta, garantista, ma impotente. Se uno che ha subito due impeachment, che ha cercato di invalidare truffaldinamente in fragranza il reato alle elezioni, con la rivolta del gennaio 2021 al Campidoglio e molto altro, che si è posto come una vittima sacrificale, sta parlando di Trump ovviamente, e a condanne pesanti in un tribunale non politicizzato, se un tipaccio di quel genere è autorizzato a proclamare vuole combattere il nemico interno, mandarli contro l'esercito che vuole deportare nei paesi di origine milioni di immigrati e il primo giorno della sua presidenza, allora vuol dire che tutto questo sta accadendo. Questo l'esordio, diciamo, dell'editoriale di Ferrara, che parte dalla vittoria dell'AfD, ma ovviamente la collega, è perfettamente legittimo, alla vittoria di Donald Trump e anche al suo primo tentativo, quello insurrezionalista, in Campidoglio, cioè Capitol Hill. Allora, stiamo continuando questo viaggio nelle pagine, ai modi.

0: nelle parole, le vostre voci al 334 11 11 622. Sentite Sallusti a Quarta Repubblica. Ranucci in commissione antimafia ha ipotizzato il mandante fosse stato il governo.
1: Commissione antimafia, cioè in un luogo istituzionale d'inchiesta, ha ipotizzato che fosse stato il mandante, fosse il governo nella persona del sottosegretario Fazzolari. Allora uno che dice una roba del genere e poi si scopre che il suo amico La Vitola non è che non può più condurre reporter, non dovrebbe più uscire di casa. Allora, questo in una voglio banca, dire. In una...
0: Salvini, solo in Italia la politica litiga sulle grandi opere.
2: Grandi opere, prima ho sentito che le grandi opere non servono. Solo in Italia la politica riesce a litigare sui ponti, i porti, gli aeroporti e le gallerie. Io mi aspetterei da un'opposizione responsabile interventi sul campo economico, sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla giustizia, come c'è stato il referendum, ma sull'utilità delle opere pubbliche, la battaglia politica, dal mio punto di vista, fa il male del paese e del sistema paese. Vi faccio qualche esempio di queste grandi opere, la TAV. Tenete presente la vergogna italiana.
0: Sentite Vannacci nel duello con Mario Monti proprio al Forum Ambrosetti. La teoria fascista, tutt'altro, noi siamo un partito che guarda al futuro.
3: Ho già risposto a Monti mentre ero in aula su alcune preoccupazioni, su altre risponderò a lui, ma ritengo che quella della ricostituzione e della narrativa e retorica ritengo che siano sue personali convinzioni e che non corrisponda alla realtà, anzi, tutt'altro. Noi siamo un partito che guarda al futuro, che guarda un rilancio nazionale, che guarda sicuramente all'esaltazione di quelli che sono la nostra identità, le nostre radici, la nostra storia. Ma questo dovrebbe essere il succo di qualsiasi politica che voglia fare il bene dell'elettorato a cui si riferisce. Ho già risposto a Monti dicendo che il mio programma invece vuole cambiare questa Europa. Sono le norme di questa Europa che noi contestiamo, non l'uscita dall'Europa. E visto che ho detto che probabilmente in Francia vincerà, mi auguro, Marine Le Pen, in Germania c'è AfD che sta andando molto bene, ci saranno le elezioni domani ed è data in Sassonia-Anhalt, è data al 42%, c'è una grandissima possibilità che queste forze che vogliono cambiare questa Europa siano elette democraticamente alla prossima tornata.
0: Ancora...
3: E quindi la svolta è vicina, finalmente.
4: Ma si sente fuori dalla Costituzione come
3: chi?
4: Accusata?
3: Ma nella maniera più assoluta. Guardi, non c'è nulla fuori dalla Costituzione. Poi io vorrei ricordare che la Costituzione dal 48 a oggi è stata cambiata diverse volte. L'ultima volta è stato proprio un governo di sinistra a cambiarla, facendo la riforma del titolo quinto della Costituzione. E che cos'era, un governo fascista? Perché ha cambiato la Costituzione? Quindi la Costituzione è un documento che si presta al cambiamento. D'altra parte, la domanda che ho fatto in aula, no? Se oggi dovesse riscrivere il trattato di Maastricht, lo riscriverebbe uguale? La platea quasi tutta ha detto di no. Se oggi dovessimo riscrivere la Costituzione, dopo 80 anni dalla sua scrittura, la riscriveremmo uguale? Probabilmente qualche cosa potrebbe essere adattato alla modernità.
0: Dire, non dire, minimizzare, teorizzare la svolta radicale, questa è l'abilità di Vannacci di queste ore, anche la furbizia, ma l'ultimo lampo ve lo do dalla stampa con Sara Tirrito e il perché la Germania si è trovata in un vento di crisi, e allora eccolo. Una crisi contemporanea di automotive, chimica, ingegneria. Il debito pubblico a livelli da record, l'avanzata della concorrenza cinese implacabile, sono alcune delle principali cause che in particolare dopo la pandemia hanno messo in affanno l'economia tedesca. Ieri, scrive La Stampa, la produzione industriale ha segnato un calo mensile dell'1,1 a luglio contro un aumento dello 0,1 atteso dagli analisti, cioè volevano 0,1 in più, è arrivato 1,1 in meno. L'indice che misura la manifattura ha ceduto l'1,6 su base annuale contro lo 0,5 nel mese precedente, e il volto più lampante di questa crisi è quello degli operai, che secondo diversi analisti rappresentano una forte base elettorale di AfD. Mostra oggi i segnali di crisi il modello di economia sociale molto noto come il capitalismo renano, nato nel secondo dopoguerra, fondato sulla cogestione fra capitale e lavoro, banche vicine alle imprese, ampio welfare, cala la competitività, i grandi gruppi tagliano i posti di lavoro, valutano di delocalizzare, e cresce il dibattito se questo equilibrio per decenni preso a modello l'Europa sia ancora sostenibile di fronte alla concorrenza globale. Fra le cause che hanno contribuito a indebolire i conti nel tempo ci sono i costi energetici elevati, tassazione onerosa per le imprese, costo del lavoro alto, eccesso di burocrazia, carenza di manodopera qualificata e decenni di sottoinvestimento. Per 15 anni l'economia tedesca è stata come una nave che navigava con un forte vento in poppa, diceva già 2 anni fa il presidente dell'IFO Clemens Fuest. Ora sta affrontando un vento fortissimo e contrario. Secondo le stime della Bundesbank, la crescita potenziale del paese, che fra il 99 e il 2019 superava l'1% all'anno, si è ridotta dopo il Covid e nei prossimi anni si attesterà solo intorno allo 0,4. Lo scorso maggio, in un intervento al Monetary Workshop di Darmstadt, il presidente della Bundesbank Nagel aveva definito questo dato un forte segnale di allarme. Eccolo! Ma noi siamo fuori da questa storia o ci siamo dentro? Lo chiediamo a Giuliano Deutschland Bardi, che ci ha proprio raggiunto adesso.
5: E buongiorno caro Luca, e buon 8 settembre, data di cui dovremmo ricordare l'anniversario, perché 83 anni mi sembra che siano passati e non dovrebbero essere passati in vano per una riflessione sul senso dello Stato, soprattutto alla luce delle elezioni di questo piccolissimo e vecchissimo Land della Germania, di cui mi sembra ci stiamo preoccupando un po' eccessivamente, devo dirti così, occhio.
0: Ah, certo. Bello che saranno ricordate queste due frasi quando Merz dovrà affrontare una crisi grossissima e la concorrenza dell'AfD è molto agguerrita e gasata.
5: Non c'è dubbio che dovremmo affrontare, e dovrà affrontare
0: a livello nazionale
5: una crisi.
0: Ma il tema, certo, è lo scenario che ti ho detto: operai spaventati, smantellamento delle più importanti industrie civili, riconversione alla guerra. Se offrite questo, lo dico a te che sei parte brillante dell'establishment, ma allora poi la gente vota i più caddozzoni.
5: Vedi,
0: che
5: io
0: si
5: penso
0: possa
5: che sia
0: immaginare
5: proprio...
0: vota i fascisti dell'Illinois, vota
5: penso
0: chiunque.
5: Che sia proprio sbagliato, cioè penso che proprio l'impostazione del ragionamento sia sbagliato, cioè ci troviamo di fronte, sì, penso questo, penso che ci troviamo di fronte ad una crisi epocale, un grande ridisegnamento dei confini del mondo, un grande ridisegnamento del potere nel mondo, e anche una grande crisi economica e di passaggio, questa dell'intelligenza artificiale, ce lo siamo detti in tante altre occasioni, non capisco perché poi dimenticarselo quando analizziamo i fenomeni politici. È una rivoluzione, un'enorme rivoluzione tecnologica, chiama la quarta rivoluzione industriale se tu preferisci. Certo è che il mondo sta cambiando, e crisi, lo ricordo a te che sei uomo di raffinata cultura, vuol dire soprattutto opportunità. Il momento in cui si cambia, il momento in cui noi dobbiamo essere all'altezza del fornire.
0: Ma non devi spiegarlo
5: risposta
0: all'elite,
5: ma lo
0: devi spiegare a quelli che questa crisi la pagano. Lo devi spiegare ai pensionati che si trovano la bolletta raddoppiata dalla mattina alla sera, che non riescono più a fare i conti, che non riescono a mantenere i nipoti, che non riescono a pagare il gas. Non è che puoi spiegare alla gente, lo vedi come siete voi dell'elite, non è che puoi spiegare alla gente, no, guarda, tu in realtà stai bene. poi quelli stanno male e allora si agganciano al fascistello di turno.
5: L'inquadramento populista serve proprio a spianare la strada al fascistello di turno, cioè l'inquadramento